0: non è il modus operandi che ci ha insegnato in questo anno e mezzo questa società molto ambiziosa, ma che sa anche dove fermarsi. E quindi c'è un problema di liste, io questo lo abbiamo sempre detto, quindi quando il problema diventerà dirimente io mi aspetto qualcosa, perché lo ricordiamo come funzionano le liste. Non è che il Como è obbligato a mettere degli italiani nelle liste UEFA che consegnerà per giocare la Champions League, ma degli slot della 23, 24, 25 giocatori che devono comporre la rosa che deve fare appunto la competizione UEFA hanno dei paletti, e uno di questi è dei calciatori italiani. Se il Como non riempie questi slot, semplicemente avrà molti meno giocatori a disposizione. Cioè, banalmente, il Como potrebbe presentarsi in Champions con una lista di 17-18 calciatori, che per carità possono bastare, sì, però insomma nell'ottica delle tre competizioni innanzitutto dovranno necessariamente fare dei tagli, e questo potrà anche portare dei malumori, perché magari qualcuno ha accettato le avance del Como o è voluto restare proprio per giocare la Champions League e magari si troverà tagliato fuori. E poi da un lato espone quelli che sono i talenti più puri, che sicuramente in questa lista ci saranno, a insomma un grande tour de force, perché insomma in Champions League non esiste turnover, perché poi se hai 17 giocatori e 3 immaginiamo saranno portieri, o 18 giocatori, se ci sono 15 giocatori di movimento praticamente giocano sempre gli stessi. Ci prendiamo la prima pausa, sono arrivati già dei primi messaggi, li leggiamo dopo il break, sempre qui su Radio Firenze Viola con il Viola Weekend, il sottoscritto e Alessandro Di Nardo. A tra poco.
1: Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
0: E rieccoci di nuovo in diretta, Viola Weekend, Radio Firenze Viola, Niccolò Righi, Alessandro Di Nardo in cabina di regia, e sempre voi che vi sollecito a mandarci messaggi al 348-7513933, appunto per messaggi WhatsApp e note audio, 0557711171 se invece volete intervenire in diretta. Vi vedo un po' scarichi, è vero che oggi è il 9 agosto, fa molto caldo, c'è Leonardo che ci manda una foto mentre arriva al mare, quindi beato te Leonardo, però appunto vi stimolo a scriverci. Innanzitutto vi faccio la domanda molto classica, ma insomma il tema dirimente degli ultimi giorni, ovvero piccoli out, Pellegrini in, sì o no? Io voglio sapere la vostra, la nostra casella WhatsApp, quindi mandatemi tanti feedback anche vocali. Perché io pensavo ci fosse più una risposta netta anche sul percepito, su quello che ho letto sui social. Invece c'è anche voglia di dare fiducia a Roberto Piccoli, un po' perché ha fatto un buon precampionato, un po' perché sta dimostrando di voler proseguire il proprio corso alla Fiorentina. Ecco, questo gli va riconosciuto a Roberto Piccoli, gli va riconosciuto anche lo scorso anno sinceramente, perché nonostante la manifestazione di alcuni limiti forse anche caratteriali dati da quel fardello dei 25 milioni più bonus che si portava sulla schiena e che quindi un po' hanno limitato anche il suo percorso di crescita, però ecco, quando l'ho visto all'opera ho sempre visto un calciatore che si dannava per la squadra, che provava di tutto per invertire questa spirale negativa nella quale era infilato. E quindi si parla molto di un effetto di questa effetto domino delle punte, no? Che porterebbe Pellegrino alla Fiorentina, la Fiorentina manderebbe Piccoli al Bologna e il Bologna manderebbe Dall'Inga al Genoa, per cui insomma un effetto domino pazzesco. Vedremo se si dovesse concretizzare. È anche vero che in questo momento, da quello che avrete sentito, insomma, ne ha parlato anche spesso Niccolò Ceccarini su queste frequenze, il Bologna mi sembra abbastanza restio a offrire i soldi che la Fiorentina vorrebbe per Roberto Piccoli. Dall'altra parte mi sembra il Parma bello motivato a rimanere sulla sua stessa, sulla sua linea, e a chiedere una cifra molto importante per Pellegrino. Ho anche sentito dire, non so se l'hai sentita anche te Ale, che sia stato proprio Fabio Paratici a consigliare a Cherubini, suo grande amico direttore sportivo del Parma, Pellegrino dal Velez, per cui insomma c'è anche un po' la firma di Fabio Paratici su Pellegrino al Parma. Non so se non lo sapevi. No, non lo sapevi, non lo so, vi chiedo anche conferma, voi che forse siete anche più informati di me su quello che un po' sui rumors che sono, che si leggono sui social e quant'altro. Scriveteci al 3487513933. Come Luca dai Castelli Romani, che ci scrive: Pellegrino è fortissimo nei colpi di testa dentro l'area di rigore, Piccoli troppo grezzo tecnicamente, sono pro Pellegrino, Piccoli no. Un saluto a tutti, forza Viola Enrico. Quindi insomma i primi feedback non molto positivi in realtà per la permanenza di Roberto Piccoli che ci sono arrivati alla nostra casella WhatsApp. Leggo anche qualche messaggio che era arrivato nella mezz'ora precedente, perché Roberto da Bagnaripoli ci scrive: ieri sera ho visto un giovanissimo esterno del Torino, Cacciamani, che praticamente gioca sulla fascia e arriva sempre al cross dal fondo. Possibile che sono anni che la Fiorentina non ne trova uno? A me ieri ha fatto una grandissima impressione. Ma allora Roberto, c'è una grandissima hype, come direbbero i giovani, su questo calciatore, un classe 2007 che viene da una stagione alla Juve Stabia, per cui se vogliamo è una parabola molto simile a quella vissuta da Niccolò Fortini, protagonista proprio con la Juve Stabia in una stagione in Serie B, che poi fa il salto nella squadra propria, insomma della squadra che ne detiene il cartellino in Serie A. La differenza sostanziale che può avere Cacciamani a differenza di Fortini sono due, sono legate. Io dico sempre che Fortini è finito anche, visto che insomma se ne parla molto anche di Fortini in questi giorni sul mancato rinnovo eccetera eccetera. Fortini è stata una stagione alla Fiorentina ed è stata una stagione tremenda, e quindi secondo me è inevitabile che quando le certezze iniziano a mancare, soprattutto in un contesto come quello della Serie A, ci si rifà sempre all'esperienza. Se si deve provare a uscire dalle sabbie mobili, non si guarda mai al giovane che può anche magari non soffrirla questa pressione, proprio perché è giovane, proprio perché viene da un contesto diverso, ma si va a ricercare l'esperienza. Quindi Fortini in questo senso è stato uno dei primi ad essere tagliati. Mettiamoci anche dentro il fatto che Fortini ha fatto una grande stagione in Serie B con la Juve Stabia da esterno di un centrocampo a 5 a sinistra. È arrivato in Italia, in Serie A alla Fiorentina ed è stato utilizzato come terzino in una difesa a 4 a destra. Per cui questo anche per darvi contezza sul fatto che molto spesso magari guardiamo sempre all'erba del vicino, vediamo Cacciamani e diciamo come mai noi non ce l'abbiamo. Ecco, secondo me Cacciamani e Fortini hanno avuto una parabola molto simile nella prima parte della propria carriera, che può avere dei risvolti anche diversi, perché banalmente Cacciamani ritrova per esempio a Torino l'allenatore che lo ha fatto rendere al massimo alla Juve Stabia, ovvero Ignazio Abate. Per cui secondo me bisogna sempre anche un po' soppesare quello che è poi il contesto al quale si affacciano certi calciatori, perché io sono d'accordo, anche è un tema che anche oggi è stato rilanciato con forza dopo l'intervista a Paola Maldini del Corriere della Sera, tra l'altro un'intervista bellissima di Aldo Cazzullo che potete leggere appunto sul Corriere della Sera, e vi invito a farlo magari dopo, ecco, la nostra diretta radio, perché prima ascoltate me. Però a parte gli scherzi, La dispersione di, questa dispersione del talento, insomma, perché un giocatore che fa molto bene in Serie B poi arriva in Serie A e non riesce a rendere, secondo me c'è anche una componente di delle condizioni che gli vengono messe addosso al calciatore. Fortini si è trovato, secondo me, nel momento sbagliato, nel posto sbagliato, nella situazione più disfunzionale possibile. Un calciatore molto giovane ha bisogno di fiducia, non dico incondizionata, però insomma di una grande iniezione di fiducia. L'anno scorso a Fiorentina tutto poteva fare men che permettersi di dare fiducia a un classe 2006, se non sbaglio, Fortini, correggetemi se sbaglio, 2006, sì. Per cui vedremo. Io gli auguro a Cacciamani di avere una seconda parte migliore di quella di Fortini, fermo restando che Fortini è comunque un ragazzo di 20 anni e quindi a 20 anni ci sono certo gli Yamal, ci sono i Bellingham, ci sono dite un altro calciatore che vi pare, che vi piace a voi, ma ci sono anche dei calciatori che hanno bisogno di essere anche un po' nel contesto giusto. Questo anche per dare una spiegazione a come vedo io la visione che ho io anche sui giovani calciatori. Recupero anche il messaggio di Andrea, intanto invito Ale a mettersi in collegamento con la prossima ospite, per cui piccolo spoiler, sarà un ospite femminile e non maschile. Andrea ci scrive: stamani ho letto un nome per la fascia sinistra, Theo Hernandez, ex Milan, che c'è di vero? Poi mi ci scrive: meglio Pellegrini che Piccolo, per quanto riguarda la domanda. Ma allora, Andrea, io sinceramente non ho riscontri su Theo Hernandez, per cui quello che ti sto dicendo non c'è notizia, ma è una sensazione personale. La sensazione personale è che la Fiorentina stia facendo un mercato di un certo tipo, che è un mercato basato su calciatori molto giovani, si va dai 2002 ai 2006-2007 e Theo Hernandez non corrisponde assolutamente a questo profilo, perché è un classe 97. Ma soprattutto la Fiorentina, che sta spendendo sì molto per quanto riguarda i cartellini, ma sta abbassando notevolmente il monte ingaggi, notevolmente. Il motivo sostanziale per cui è stato venduto Robin Gosens è proprio un motivo economico, perché il tedesco aveva dei parametri di ingaggio che in questo momento non possono essere garantiti dalla Fiorentina. Ora che i Viola si possono buttare su Theo Hernandez, che è un giocatore che io non so quanto possa guadagnare in Arabia, certamente se dovesse scegliere di tornare in Europa non gli garantirebbe nessuno lo stipendio che gli garantisce in questo momento alla Lilal. Però ecco, se è un giocatore che in questo momento guadagna 15-20 milioni di euro all'anno, faccio per fare un esempio, non credo che si possa accontentare di venire a Firenze per un milione e mezzo, poi una Fiorentina in questo momento senza coppe, non lo so, permettimi di avere qualche dubbio. Poi vedremo quello che succederà sul mercato, un mercato che andiamo anche a scandagliare dal punto di vista della Premier League. Lo facciamo con una graditissima ospite, esperta proprio di Premier, collega di Fanpage, come Ada Cotugno. Ciao Ada, buon pomeriggio e grazie mille di aver accettato il nostro invito.
3: Ciao, buon pomeriggio
0: e buona domenica anche. Guarda Ada, con te volevo ripartire intanto da un'analisi sulla Premier League, prima di buttarci anche sui temi di mercato che possono legare anche la Premier alla Fiorentina, perché mi sembra che quest'anno, non so, è una sensazione, si spende tanto, perché in Premier si spende tanto, però vedo le squadre un pochino più con il freno a mano tirato. Penso per esempio al Manchester United, che ci ha abituato ogni anno a mezzo miliardo di acquisti. Per ora si sta tenendo tutto sommato bassa. Anche il Liverpool, certo, il mercato manca ancora praticamente un mese quasi alla fine del mercato, immagino che poi, per carità, ci sono stati comunque i botti, Anderson pagato più di 100 milioni, c'è stato Tonali pagato più di 100 milioni, però ecco, mi sembra una Premier League forse un pochino più parsimoniosa, non so come la vedi tu.
3: È per il momento le squadre più grandi, le più attese dal mercato, come Liverpool, City, United, più o meno stanno cercando forse di capire come impostare la stagione, perché hanno tutte cambiato allenatore, Carrick è stato confermato, ma di fatto è questo il suo primo vero United, certo. Perché è stato il traghettatore del traghettatore, quindi dovrà impostare adesso la sua squadra. E le altre, bene o male, sono squadre già formate, dove magari servirà un piccolo rinforzo. Secondo me si muoveranno tutte nell'ultima settimana di mercato, secondo me con i colpi grossi. Per il resto le altre hanno preferito fare rinforzi mirati piuttosto che grandi campagne acquisti, come per esempio l'Arsenal, che ha preso Bruno Guimarães, che secondo me era veramente ciò che gli mancava.
0: Chiaro.
3: Si sta muovendo un pochino l'Aston Villa con qualche colpo più tattico che spettacolare. C'è sempre il solito Chelsea che, come ogni anno, spende tantissimo. Le altre al momento sono un pochino in attesa, ma forse perché anche i grandi nomi, a differenza degli anni scorsi, hanno già tutti una collocazione, tanti restano nelle proprie squadre, chi si è mosso lo ha già fatto, quindi diciamo il grande colpo per il momento resta in attesa. Aspetterei le ultime settimane, l'ultima settimana, perché secondo me lì qualcosina può sempre uscire.
0: Chiaro, chiaro. Tra l'altro hai parlato della Aston Villa, lo ricordiamo, sta diciamo chiudendo per Matteo Ruggeri, che è stato anche un obiettivo della Fiorentina, un giocatore cercato a sinistra, però insomma si parla di cifre veramente alte che stanno offrendo i Villans per acquistarlo, per cui insomma cifre che inevitabilmente finiscono per tagliare fuori la Fiorentina e in particolar modo più in generale la Serie A. Ecco Ada, ma riguardo appunto questo anche immobilismo della Premier League di cui mi parlavi e che potrebbe portare la Premier a spostare un po' quella che è la sua finestra di colpi all'ultima settimana di mercato, perché ricordiamo anche che quest'anno a differenza un po' degli ultimi anni, la Premier League partirà in concomitanza della Serie A, di solito intorno al 15 d'agosto, se non sbaglio, la Premier parte. Quest'anno si va una settimana dopo, il che mi viene da pensare forse rimanda anche di un'altra settimana qualche colpo. E qui arrivo alla domanda, ti volevo chiedere, questo può creare anche dei problemi per la Serie A? Perché un po' gli ultimi mercati ci hanno abituato che spesso la Serie A si fa forza con quelle bricioline che cadono dal tavolo della Premier e che per il nostro campionato in realtà poi sono oro che cola, McTominay, Akanji, eccetera. Questo spostare appunto la deadline di una settimana potrebbe creare qualche problema anche alla Serie A?
3: Quest'anno secondo me sarà complesso, perché l'abbiamo visto già con tanti colpi, ci sono poche squadre che hanno bisogno di vendere, tante stanno facendo anche dei mercati interni, come per esempio il Chelsea, che ha venduto soltanto Cucurella al Real Madrid, il resto l'ha diciamo disperso per la stessa Premier League, mentre altre, sia chi come il West Ham è retrocesso, ma sia come le squadre che sono salite in Premier, hanno comunque delle somme in ingresso che non gli mettono l'urgenza di fare tanto mercato in uscita. E anche le grandi squadre come lo United e il Chelsea, che negli ultimi anni hanno dato alla Serie A tanti giocatori che si sono rivelati utili, quest'anno agiscono con molta più cautela, e questo secondo me si potrebbe sbloccare soltanto verso la fine, perché se magari durante i ritiri estivi che si stanno tenendo adesso, le tournée, il piano è di fare un nuovo innesto con un'uscita, credo che verrà operata con molta calma, quindi verso la fine del mercato, lasciando meno margine di manovra, perché tante volte il problema non sono neanche i prezzi dei giocatori, ma le formule.
0: Chiaro, certo.
3: Perché la Serie A tende sempre al prestito con diritto di riscatto, mentre gli inglesi, una volta che mettono un giocatore sul mercato, preferirebbero obbligo o cessione a titolo definitivo. Sono sempre lì il cortocircuito, chiaro, delle trattative, quindi potrebbe effettivamente essere un problema per la Serie A. L'abbiamo visto, soprattutto la Roma era andata a cercare un pochino in Premier e non tutto è andato bene.
0: Certo, certo. Guarda, chi potrebbe andare a cercare un pochino in Premier è anche la Fiorentina. Chiaramente i Viola si sono rinforzati, sono stati la squadra che più si è rinforzata in questo mercato, che esce più rivoluzionata nella propria rosa. 8 già gli innesti ufficiali, ma insomma sono attesi almeno altri 2-3, se non addirittura 4 ingressi in entrata, e poi eventualmente anche le varie uscite. Tra gli ingressi in entrata, appunto, si parla molto di un esterno sinistro, e tra i tanti nomi si è fatto quello di Jaden Philogene, esterno appunto inglese, classe 2002 dell'Ipswich, che se non sbaglio l'anno scorso ha giocato la Championship e che è risalito in Premier League. Io sinceramente, guarda, faccio un mea culpa, e per quanto stia molto anche attento al calcio internazionale, questo calciatore non lo conosco, per cui non so se hai avuto modo di seguirlo. Vedo che insomma ha anche presenze con l'under 21 inglese, non so se lo hai seguito, se ci puoi dare anche un quadro un po' generale su questo ragazzo.
3: Lui è un giocatore molto interessante perché è un 2002, quindi abbastanza giovane, ma alle spalle già storia, possiamo dire, la carriera,
0: certo.
3: Lui era dell'Aston Villa, è stato ceduto, insomma ha fatto un po' di gavetta in giro. L'Aston Villa se l'è ripreso con Emery, ma lui non si è mai adattato, non andava bene per la squadra, non si è trovato bene con il gioco di Emery, e quindi è riandato via. E l'anno scorso all'Ipswich è stato, secondo me, una grande certezza del campionato, perché ha segnato credo 12 gol, comunque da esterno non sono pochi, e non sono pochi in un campionato. Noi pensiamo alla Serie B,
0: no, certo.
3: Sì, il livello comunque è da Serie B, perché è la seconda, il secondo gradino della scala gerarchica, ma è un campionato lunghissimo, un campionato dove ci sono tanti grandi squadre che cercano ogni anno di ritornare in Premier, e le rose sono lunghe, forti, da lì sono usciti tanti giocatori che hanno fatto il salto in Premier, da lì sono usciti anche tanti allenatori, è lo stesso Maresca che siede sulla panchina del City, è uscito da lì, quindi è una palestra molto importante se si affronta bene, e lui l'ha affrontata bene secondo me. Per far capire un po' chi è, io lo paragonerei ovviamente con le pinze, perché sono due giocatori con trascorsi diversi, però in campo sembra un pochino Leao.
0: Ok, certo.
3: È un giocatore che accetta tanto l'uno contro uno, è bravissimo a creare la superiorità numerica, gioca sia a sinistra, può giocare anche a destra, però se lo metti a sinistra diciamo che dà il massimo. E i tifosi dell'Aston Villa sono un po' tristi per come è andata a finire la loro storia, perché si aspettavano di ritrovarlo e di fare insieme magari un processo di crescita importante, così non è stato, ma dicono tutti che bisogna solo sbloccargli il potenziale per avere poi un'ala veramente importante. Questo non lo sappiamo, perché insomma tra la Championship e la Premier c'è tutta una categoria in mezzo e le pressioni sono completamente diverse anche in base alle maglie che si indossano, però sicuramente meriterebbe un'occasione per fare un salto di qualità e cominciare innanzitutto a giocare nelle massime serie europee, poi si vedrà.
0: Sì, assolutamente. Tra l'altro paragonavi a Leao, anche 1,81 m, per cui insomma una struttura fisica abbastanza imponente per un esterno. Ecco, non mi sembra proprio il classico esterno longilineo che alla Mastantuono, per fare proprio un esempio che la Fiorentina ha avuto recentemente. Si parla molto anche per quanto riguarda gli esterni di un possibile attacco a Jadon Sancho, giocatore che è svincolato, viene da una stagione con l'Aston Villa che lo ha portato anche a vincere l'Europa League. Secondo te, Ada, è un giocatore su cui ancora ci si può fare affidamento? Perché ecco, al Borussia Dortmund era uno dei talenti in ascesa del calcio mondiale, però ecco, poi mi sembra che si sia un po' perso. Ad oggi, 9 agosto, è un giocatore ancora svincolato. Mi viene da pensare, forse un motivo c'è.
3: E un motivo c'è, e ce lo ha dato la Roma per tutta la scorsa estate con quella corte pazzesca che poi si è conclusa con un nulla di fatto, quindi abbiamo visto anche adesso che gli è stata data un'occasione, non è che l'abbia colta proprio così, così bene. Ci sono dei problemi comportamentali che lo accompagnano da diversi anni. Al Borussia Dortmund aveva trovato la sua dimensione effettivamente, però è strano che dopo quella squadra non ce ne sia stata una in grado di riportarlo più o meno a galla, quindi sembra più un'eccezione quella parentesi là che tutto il resto. Non so se ci fare affidamento, perché comunque un giocatore che ha le sue pretese economiche, perché
0: infatti
3: sa di poter trovare ancora il posticino in Premier che ti garantisce anche un introito non indifferente, però per una squadra che sta investendo tanto, che sta creando anche tutta una rete di giovani per poter rilanciare, dargli più spazio, non lo vedrei proprio benissimo. Insomma, se già devi avere a che fare con i giovani, che è un lavoro abbastanza complesso, che però Grosso può fare secondo me molto bene, non andrei a mettere un profilo alla Sancho all'interno che ti dà anche un altro tipo di problematica, cioè devi riprendere mentalmente, gli devi star dietro tutta la stagione, e su questo diciamo che in un progetto che segue la linea verde non lo vedrei bene. Piuttosto servirebbe una chioccia come ai tempi era stato Giroud al Milan, che è un giocatore che anche se lo tieni in panchina per metà stagione non ha mai fatto nessun problema, ma quando lo chiami in causa non solo è bravissimo ed è una garanzia, ma proprio ti aiuta nella crescita e nello sviluppo degli altri giocatori.
0: Chiarissima, chiarissima. Guarda, ti faccio l'ultima e poi ti lascio alla tua domenica pomeriggio. Ti chiedo, insomma, la Fiorentina ha acquistato un sacco di calciatori, soprattutto a centrocampo, un reparto che in questo momento sembra un po' sovraffollato, e si parla molto di una possibile cessione, un possibile sacrificio di Nicolò Fagioli. Si è fatta a lungo l'ipotesi anche di un approdo di Fagioli in Premier League. Sembrava che il Newcastle fosse la destinazione fra virgolette perfetta, cioè esce Tonali, entra Fagioli, giocatori con caratteristiche non proprio simili, però insomma che garantiscono quel trattamento di palla che in questo momento magari manca in rosa un centrocampista con queste caratteristiche al Newcastle. Secondo te c'è la possibilità che Nicolò Fagioli possa giocare in Premier League, o lo vedi un giocatore non pronto anche a livello fisico, magari un giocatore che ama anche tenere tanto il pallone, che anche nel suo essere un regista è un regista che ha bisogno magari di un po' di campo, se va in difficoltà se ha subito l'uomo addosso, e questo penso che in Premier League sia un malus non di poco conto.
3: Sì, se non reggi la pressione diciamo che in Premier non puoi giocare in tante squadre, o comunque ti devi accontentare più o meno della bassa classifica. Diciamo che il Newcastle ha un serio problema a centrocampo, perché praticamente non gli è rimasto più nessuno e deve per forza di cose ricostruire. Per lo stile di gioco di Fagioli secondo me ci starebbe in Premier, perché comunque fa dei passaggi sempre molto precisi, crea tanto volume di gioco, deve un po' imparare a ripulire velocemente i palloni e a resistere al pressing, perché in Premier è tutto attacco, le difese stanno diventando veramente un accessorio che sta lì per forza, e si attacca sempre di più, si segnano sempre più gol, quindi avere un centrocampista che sia in grado di allentare un po' la pressione, di ripulire i palloni, di far ripartire la squadra in uno spazio che è veramente minimo, è fondamentale per squadre che vogliono perlomeno puntare alla zona Europa League, e Newcastle credo che voglia farlo. Sarà un po' difficile perché è una squadra rivisitata. C'era anche il Tottenham sul giocatore, e lì avrebbe secondo me un alleato importante come De Zerbi, e non è scontato che l'allenatore riesca a capirti così tanto a partire dalla barriera linguistica, quindi parlare già in italiano secondo me potrebbe essere un aiuto per l'approccio in Premier League, ma poi lui giocatori italiani o comunque dalla Serie A riesce sempre in un certo modo a farli giocare come dice lui. Però secondo me Newcastle è leggermente avanti, ma comunque credo che la Fiorentina chieda sui 30 milioni più o meno.
0: Sì, più o meno,
3: che è una cifra da non sottovalutare. È vero che le loro casse sono pienissime, però d'altra parte con la stessa cifra potrebbero prendere qualcuno interno alla Premier che magari già è pronto per questo tipo di gioco.
0: E staremo a vedere. Guarda, proprio l'ultimissima, ti faccio proprio una hot take, come direbbero quelli bravi. L'Arsenal è favoritissima per bissare o secondo te ci sarà una sorpresa?
3: L'Arsenal è favorita perché è l'unica che va in continuità, anzi va migliorando visto gli acquisti che sta facendo, quindi favorita assolutamente, ma dobbiamo vedere rispetto agli ultimi anni mentalmente come sarà, perché un conto è rincorrere l'obiettivo e un altro invece è difendersi. Le incognite sono chiaramente gli allenatori dalle altre parti, perché tutti sono cambiati, e vediamo se questa continuità gioca a suo favore o la renderà un po' prevedibile agli occhi delle altre grandi squadre, che invece secondo me ci faranno divertire parecchio quest'anno. Cambieranno un po' tutte pelle vedendo gli allenatori e i giocatori che hanno scelto, quindi la sfida per Arteta adesso per la prima volta sarà quella di restare in piedi in mezzo alle onde giganti che si creeranno, ed è un ruolo insolito che secondo me lo metterà tanto alla prova lui come i giocatori, perché non sono proprio abituati a sedersi sul trono, l'hanno tanto rincorso, ma il difficile non è tanto vincere quanto confermarsi.
0: È vero, è vero. E noi seguiremo anche con passione la Premier League, anche perché il prossimo anno sarà ricchissima di italiani tra allenatori e giocatori. Premier League che partirà appunto dal weekend del 21, 22, 23 agosto. Ada Cotugno di Fanpage, grazie mille e alla prossima. È stato un piacere averti con noi e buona domenica.
3: Grazie a te, buon pomeriggio, ciao a tutti.
0: E grazie mille ad Ada, che ci ha appunto fatto una riflessione, che ci ha appunto spiegato, un po' raccontato quelli che sono anche degli obiettivi dalla Premier che possono arrivare per la Fiorentina, e ci ha anche detto che appunto questa partenza della Premier League un po' insolita, una settimana di solito, una decina di giorni dopo la partenza canonica, potrebbe anche creare qualche problema per la Serie A. D'altra parte appunto la loro stagione ufficialmente partirà il 21 e quindi loro hanno tempo per le grandi operazioni, avranno una settimana in più per fare queste grandi operazioni che possono rivoluzionare la rosa. Staremo a vedere quello che succederà. Nel frattempo non so quello che succederà fra una settimana so quello che succederà tra pochi secondi, ovvero che ci prendiamo la seconda pausa. Sono arrivati tanti messaggi che leggeremo dopo il break. A tra poco.

0: rendere piccoli anche a un prezzo abbastanza basso rispetto a quando l'abbiamo acquistato, non ha senso poi prendere Pellegrino. E i soldi che abbiamo appunto come budget li spenderei piuttosto per prendere un esterno sinistro forte, e mi terrei invece piccoli come attaccante di riserva che non dà fastidio, che accetta il suo ruolo di comprimario e che comunque se fatto sembrerei trovare pronto. Poi in una stagione come quella dell'anno scorso è difficile giudicare chiunque, e men che meno un attaccante appunto ancora giovane come piccoli.
1: Io non lo rinvia, e Fortini, diciamo la verità, si tirava fuori da solo, lui e il suo procuratore, è semplice la storia, no? Non ha mai potuto firmare.
2: Buongiorno Nicolò, allora ti darò il mio pensiero. Il problema di Piccoli non è che ci mette scarso impegno, il problema di Piccoli è che non è un attaccante da Fiorentina, nonostante tutto il suo impegno. Tecnicamente ha dei limiti molto forti, sicuramente ogni tanto farà dei movimenti da attaccante e andrà alla conclusione, ma non sa stoppare un pallone, ogni volta che stoppa un pallone va a mezzo metro di distanza, non riesce a tenere alta la squadra, non riesce a tenerli i palloni, e nonostante la stazza spesso soffre fisicamente i difensori. È vero che Pellegrino al momento non è un fenomeno, ma io in questo ragazzo ci vedo una grinta e una voglia di migliorare che adesso, senza fare paragoni blasfemi, era simile alla voglia che aveva di migliorare Battistuta ai tempi, dove nel primo anno si diceva che aveva dei limiti tecnici perlomeno abbastanza importanti, e poi con la volontà, con il lavoro, è diventato Battistuta. Ora, io non dico che Pellegrino farà la stessa carriera, ma ce lo auguriamo, ma io ci vedo una grinta in sto ragazzo che non appartiene a Piccoli, mi dispiace.
3: Queste le vostre riflessioni arrivate al 348-7513-933. Mi raccomando, Ale, ho mandato comunque il tuo messaggio, ma vi invito sempre a restare entro i 40-45 massimo secondi. Però ecco, come sempre, magari Firenze si schiera in questi casi. C'è Claudia che appunto terrebbe Piccoli, c'è Alessandro da Diano Marina appunto che è un fan di Pellegrino appunto. Non so se ho detto Alessandro da Diano Marina o Alessandro da Diano Pellegrino, perché stavo appunto pensando all'attaccante argentino, insomma. Però ecco, Alessandro è uno del partito di Pellegrino. Guarda, io se posso dire la mia, il discorso è questo: se la Fiorentina mettesse fuori dal motore Piccoli e mettesse dentro il motore Pellegrino senza un esborso economico, io ci starei, perché anche a me piace più l'argentino, sinceramente, per quello che gli ho visto a Parma, e secondo me è un giocatore che ha grandi margini di miglioramento, perché a Parma tutto si può dire su Carlos Cuesta, e io ne sono un grande fan anche di vecchia data, però ecco, non è un allenatore che mette gli attaccanti nelle condizioni più semplici di segnare, e comunque Pellegrino viene da un'annata tutto sommato positiva, per cui secondo me è un giocatore che ha ancora grandi parti del proprio gioco da esplorare e da far vedere alla Serie A. Allo stesso tempo sono anche consapevole che in questo momento, se il Bologna davvero non si spinge oltre quei 15 milioni, 18, di cui si parla, che può esprimere la società Ducale per la società Felsinea per appunto per Roberto Piccoli, e il Parma chiede quei 30-35, si creerebbe quel vuoto da 20 milioni che forse ecco, spenderei più in altre zone di campo, mi rinforzerei più in altre zone di campo. Però poi le riflessioni sono chiaramente di Fabio Paratici, che sicuramente sa fare questo lavoro molto meglio del sottoscritto. Leggo anche qualche messaggio arrivato alla nostra casella WhatsApp. Alessio ci scrive: ma questi due esterni che dovrebbero arrivare, non si può pensare di giocare con Good esterno tutto l'anno, anche Mastantuono è adattato. Ma secondo me, ti ripeto Alessio, secondo me c'è davvero un po' di pazienza, perché lo abbiamo detto tante volte, il mercato degli attaccanti è un po' diverso dal mercato delle altre zone di campo. La Fiorentina si sta muovendo, e per me da qui alla fine del mercato arriveranno uno, ma anche due esterni. Io di questo non voglio metterci la mano sul fuoco, perché poi chiaramente ci sono poi delle circostanze che possono portare a magari al naufragare di una trattativa. Però allo stesso tempo io ti dico che la Fiorentina ci sta lavorando per qualche esterno, e continuo a pensare che l'esterno titolare della Fiorentina sia un esterno di grande livello. Io continuo a pensare che, ripeto, non parlo di cifre, perché sono d'accordo con la riflessione che facevamo prima con Andrea Giannattasio. Io non so quanto la Fiorentina possa permettersi di spendere 40 milioni per un singolo calciatore, però io penso che possa essere un esterno importante alla Mastantuono, per dare contezza del nome, dell'altisonanza del nome. Magari questo a titolo definitivo, visto che appunto i Viola per l'argentino non hanno sostanzialmente speso niente, se non quel 60% di stipendio che si accollano, diciamo, di pagare. Avanti con i messaggi. Simone ci scrive: Fortini, Torino, Sassuolo, ma con la Fiorentina in netto rilancio. Per qualità e ambizioni, almeno vedendo il mercato, andare via in squadre probabilmente hanno meno ambizioni. Ora non ho ben capito il messaggio, Simone, però tu mi stai dicendo che Fortini dovrebbe scegliere di rimanere alla Fiorentina piuttosto che andare al Torino o al Sassuolo. Non lo so, sono riflessioni che secondo me un calciatore deve fare, non soltanto guardando al risultato che può fare la squadra, perché allora io dico anche, magari Fortini al Sassuolo è un titolare fisso e una stagione al Sassuolo magari lo fa sì che lo possa mettersi in luce, e poi magari suscitare in sé degli interessi magari di squadre di alta classifica. Magari la Fiorentina, visto anche il processo che lo sta portando l'ha portato ad un anno dalla scadenza del contratto senza ancora il rinnovo, potrebbe metterlo nelle condizioni di non giocare praticamente mai, di essere un comprimario, e quindi tra un anno, anziché il Torino e il Sassuolo, magari questo ragazzo deve ritornare in Serie B per rilanciare la propria carriera, perché magari in Serie A non ha mercato. Per cui non lo so, io non sempre vedo quello che all'apparenza sembra un passo indietro necessariamente come un passo indietro, magari è lo stimolo e il pretesto per farne poi due in avanti. Per cui staremo a vedere quello che succederà con il buon Niccolò Fortini. Roberto mi scrive: ma non volevo dire nello specifico, volevo dire che sono più importanti esterni di quel tipo che scambiare piccoli con Pellegrino. Questo me lo sta dicendo nell'ambito di Cacciamani. No, ma io sono d'accordo. Ho capito quello che mi stavi dicendo, Roberto. La mia era una riflessione generale. Ho utilizzato il tuo messaggio come pretesto per anche una riflessione su quelli che sono i giovani calciatori. Nel frattempo invito... guarda, Ale, mi segnalano in tanti, ci sta pensando Alessandro Di Nardo. Se visto che tanti ascoltatori ci stanno segnalando un problema di audio sul canale 92, il buon Ale sta mettendo, diciamo, a posto, sta cercando di risolvere, per cui abbiate pazienza e dateci anche magari dei feedback se vedete che l'audio è tornato. Leggo gli ultimi due messaggi, intanto poi invito Dale a mettersi in collegamento con il prossimo ospite. C'è Marco che ci scrive: anche a te, caro Rig, rivolgo questa riflessione su quella nuvoletta lassù che potrebbe ingrossare. E non per cambiamento climatico, ci sono gli scettici su Fabio Grosso, squadra rivoluzionata e una piazza con grandi aspettative, e quindi dovrà essere la società a difendere la scelta sull'allenatore. Io, Marco, da questo punto di vista sono completamente d'accordo con te e non ho neanche troppi dubbi sul fatto che la società scenderà, qualora ce ne fosse bisogno, in prima persona a difendere l'allenatore, perché sostanzialmente è la scelta di Fabio Paratici, cioè Fabio Grosso è l'uomo di Fabio Paratici. Per cui io non ho dubbi sul fatto che se all'inizio ci dovessero essere anche delle problematiche, dei risultati che magari non arriveranno fin da subito, io credo molto che Fabio Paratici possa prendere le difese su quella che è stata la sua scelta. Io ripeto, io invito sempre i tifosi a sia sognare, perché è giusto sognare e perché è anche, sarebbe anche ingiusto togliere degli oneri a una società che si sta impegnando a ritagliarsi e a rimettersi in un Olimpo delle squadre italiane, per cui la Fiorentina non voglio dire che ha l'obbligo di tornare in Europa il prossimo anno, per me dalla componente economica ha anche un obbligo, perché stare un altro anno senza Europa e quindi senza gli introiti dell'Europa, con la capienza ridotta dello stadio, dopo che per un'altra stagione la società ha fatto tanti sforzi a livello economico, secondo me l'Europa è quasi di obbligo. Però a livello poi di mero risultato sportivo non dico che ha l'obbligo, però allo stesso tempo non bisogna neanche per forza togliere le pressioni da una squadra, da una società che sta lavorando in un certo modo. Cioè, se l'Inter che ha lavorato così bene in questi anni, che sta raccogliendo i suoi frutti con la vittoria degli scudetti, io non posso dire il prossimo anno che l'Inter sì vabbè dai, se arriva entro le prime sei, no, l'Inter ha l'obbligo di tornare almeno in Champions League e di provare a lottare per lo scudetto. La Fiorentina, dopo che per una stagione ha preso uno dei dirigenti migliori del calcio mondiale, ha fatto un mercato di un certo tipo, ha speso certi soldi e ha puntato su certi giocatori, non ha l'obbligo di tornare in Champions League per dare un obiettivo che poi non è neanche stato fissato, ma ha l'obbligo di provare a lottare per quelle posizioni di classifica che poi possono metterti in condizioni anche di tornare in Champions League. Cioè il Como l'anno scorso non si è dato l'obbligo di tornare in Champions League, non si è dato come obbligo l'obiettivo di andare in Champions League, ha creato una struttura che gli permettesse di lottare per quelle posizioni di alta classifica e che ha fatto sì che poi alla fine, per anche un allineamento degli astri se vogliamo, perché ci vuole anche la fortuna nel calcio, in generale nella vita, se arrivasse all'ultima giornata il Milan abbia fatto harakiri contro il Cagliari, la Juventus è stata due mesi praticamente senza mai vincere, si sono create le condizioni per cui il Como è riuscito a ottenere la Champions League. Per me, io spero che questo possa essere il percorso della Fiorentina, un percorso virtuoso che fa sì che la Fiorentina sia lì a lottare. Poi io continuo sempre a dire, e con questo rispondo anche ad Alberto che fa una riflessione sul fatto che la Fiorentina non possa lottare ancora per lo scudetto, e ci mancherebbe, Alberto, l'anno scorso l'Inter ha dato 50 punti alla Fiorentina in classifica, punto più punto meno, io non credo che tutti questi punti si possano recuperare con Dragusin, con Vieri, con Ulai, con Mastantuono, ma si possono recuperare con anni e anni di lavoro che ti possa portare ad essere in pianta stabile nelle grandi posizioni di alta, nelle posizioni di alta classifica, un po' come ha fatto l'Atalanta, che poi non ha mai lottato fino in fondo per lo scudetto, però fino all'ultima stagione con Gasperini a marzo si è ritrovata in una posizione per cui i tifosi stavano sognando lo scudetto, ma era 9 anni che lavorava in un certo tipo, ha avuto certe esperienze, ha vinto in Europa. Io spero che questo possa crearsi all'interno della Fiorentina, perché ripeto, l'ho detto anche in settimana con Luca Calamai, io penso che poi la Fiorentina a livello di rosa difficilmente ai blocchi di partenza sarà migliore delle 6-7 squadre che l'anno scorso hanno raggiunto l'Europa in Serie A. Io non credo che la Fiorentina ai blocchi di partenza possa essere meglio dell'Atalanta, che viene da un percorso molto più lungo dei Viola, non credo che possa essere migliore del Como, che viene da anni che ha lavorato in un certo tipo, non penso che possa essere meglio della Roma, del Napoli, del Milan, dell'Inter. Però questo è sulla carta, poi c'è una competizione sola, poi le coppe non si giocano e poi le stagioni, il fatto che sulla carta sei meglio, sei peggio della Juve o dell'Inter o del Milan non significa niente se poi alla fine, all'ultima giornata, ti ritrovi poi davanti a loro. Cioè, quando Allegri nella conferenza stampa di presentazione del Napoli parla di un Milan che è riuscito a stare in zona Champions dalla seconda alla 37esima giornata e non c'è stato soltanto per la prima e l'ultima, poi dice anche però quella che conta è l'ultima, ecco, io spero che poi il prossimo anno conterà quell'ultima partita per la Fiorentina. Mi dicono che si sente, mi dice Francesco, per cui non so se abbiamo se vogliamo fare il collegamento. Sì, vai. C'è il prossimo ospite che, piccolo spoiler, è un grande ex attaccante della Serie A, che oggi fa il presidente in una nobile decaduta della Serie A, per cui immagino che tanti di voi hanno già capito di chi si parla, e che faremo anche un po' un excursus su quelli che sono i temi degli attaccanti viola, sul dibattito Pellegrini in, piccoli out, sulle riflessioni su Moise Kean e molto altro. Ce lo abbiamo, e allora lo introduciamo con grande piacere. Ritroviamo con noi un ospite graditissimo di Radio Firenze Viola come Sergio Pellissier, grandissimo ex attaccante e oggi presidente del Chievo Verona. Buongiorno Sergio, e grazie mille per aver accettato il nostro invito.
4: Buongiorno, grazie a voi.
3: Allora, siamo, diciamo, alla vigilia di una settimana che ci porterà appunto all'inizio vero e proprio della stagione, sia della Fiorentina ma anche di altre squadre di Serie A, perché tra una settimana, anzi anche meno, venerdì prossimo i Viola saranno in campo in Coppa Italia. Io però la porto proprio sul campionato, e prima di buttarsi sui temi Viola le volevo chiedere come sta vivendo e come sta vedendo la costruzione delle squadre, perché ecco, mi sembra, almeno per il momento, poi c'è ancora tanto mercato, c'è ancora quasi un mese di operazioni, però mi sembra che la Serie A si vada incontro ad una stagione più che mai incerta. Non so come la vede lei.
4: Beh, ma è ancora presto, ci sono come al solito tanti trasferimenti che vengono fatti all'ultimo, tanti pensieri che, certo, poi non vengono fatti. Sicuramente la Fiorentina ha fatto già qualcosa di importante, quindi sta cercando di muoversi nel modo giusto, però è ancora presto. Ormai lo sappiamo che il mercato è aperto fino a settembre, quindi fino a settembre ci sarà sempre bagarre, ci sarà sempre confusione.
3: Certo, quello chiaramente, il mercato appunto può stravolgere. Poi sappiamo bene come in Serie A tantissimi club poi possano operare nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, e rivoluzionare anche le rose. Però ecco, le coppe, immagino, insomma, l'anno scorso abbiamo visto un Como che alla fine è arrivato in Champions League e un ritorno della Roma, abbiamo visto il Milan e la Juventus invece regredire in Europa League. Secondo lei può portare anche a qualche sorpresa il fatto che poi appunto Como e Roma non sono abituate a giocare magari la Champions League? Il Milan e la Juventus, sappiamo bene che giocare il giovedì è molto diverso che giocare il martedì e il mercoledì, perché sostanzialmente non hai giorni di preparazione, quindi non so se si aspetta da questo punto di vista, se le coppe più che mai possono quest'anno influenzare anche il campionato.
4: Ma le coppe influenzano sempre il campionato, perché quando giochi tre partite in una settimana comunque devi fare dei turnover, comunque devi cambiare il modo di allenare, comunque vai a affrontare tutte squadre che sono forti tanto quanto te, quindi è normale che diventa molto impegnativo sia dal punto di vista fisico che quello mentale. Poi indubbiamente bisogna capire le rose come sono fatte, perché comunque per fare competizione ormai così importanti e difficili, purtroppo hai bisogno di una rosa veramente elevata, ecco, se vuoi essere competitivo, e in questo caso non stanno lavorando per poterlo fare anche le società magari che sono appena arrivate in Champions, ma non è così semplice, ecco, bisogna investire, non è in questo momento non è così facile, ecco, come nel parlare.
3: Chiaro, chiaro. Ne ha parlato un po' prima della rivoluzione che sta facendo Fabio Paratici a Firenze. La Fiorentina è la squadra che in questo momento più di tutte sta uscendo rivoluzionata dal mercato. 8 acquisti già ufficiali. La sensazione è che ce ne potranno, anzi ce ne dovranno anche essere degli altri, perché comunque la squadra in questo momento resta incompleta su certe zone di campo. Le chiedo un giudizio banalmente su come si sta muovendo la Fiorentina, sui profili che sta cercando, che ha cercato e che si è portata a casa, e anche in particolar modo su quello che è stato un po' il colpo della settimana che ha riportato Firenze veramente a sognare, che è Franco Mastantuono, giocatore che un anno fa il Real Madrid acquistava a 60 milioni di euro. Oggi, dopo una stagione che non definirei neanche fallimentare, però insomma una stagione che forse non è riuscita a esprimere tutto il suo pieno potenziale, prova a rilanciarsi a Firenze. C'è un po' qualche dubbio sulla modalità di arrivo, perché è un prestito secco, però ecco, non so se già il mettere le mani su certi calciatori può essere da stimolo sia per la Fiorentina sia per la Serie A.
4: Beh, ma la piazza ha bisogno sicuramente di nomi, ha bisogno sicuramente di entusiasmo dopo l'annata passata, però Paratici sa costruire una squadra, indubbiamente bisogna dargli il tempo, purtroppo il tempo, la piazza di Firenze è sempre complicata, dia, perché attende sempre il massimo in pochissimo tempo, quindi sta costruendo una squadra giovane, sta cercando di costruire una società che possa durare nel tempo, possa crescere, possa migliorarsi, possa diventare ancora più forte col passare del tempo, purtroppo. E quindi io credo che il tifoso immediato debba essere contento per quello che sta facendo Paratici, indubbiamente deve avere anche un po' di pazienza e dare il tempo a questi giovani di crescere, di dimostrare il proprio valore.
3: Una crescita che immagino passerà anche dagli attaccanti. Io sfrutto il suo passato da grande bomber della Serie A per chiederle un giudizio su Moise Kean, un Kean che la Fiorentina per un periodo sembrava anche avesse esplorato il mercato per capire quali erano le offerte che potevano arrivare per questo calciatore, offerte probabilmente che hanno soddisfatto al 100% i Viola. In questo momento, fino a questo momento, non ce ne sono state, e allora la Fiorentina, con una mossa un po' sorpresa, ha deciso di togliere Kean dal mercato. È una scelta giusta quella di puntare ancora su questo calciatore che sì, 2 anni fa ha fatto innamorare Firenze a suon di gol, nell'ultima stagione però anche un po' di limiti, sono emersi un po' di limiti caratteriali, ma sono soprattutto emerso limiti fisici di un ragazzo che negli ultimi mesi è stato falcidiato da questo problema della tibia che lo ha tenuto sempre fuori. Non so se è una scelta giusta secondo lei quella di puntare ancora su Moise Kean.
4: Il valore del giocatore penso che lo abbia dimostrato, ecco, indubbiamente, come ho detto prima, tifoso fiorentino, tifoso viola, non da pochissime possibilità, e quindi magari ti osannano un anno dove fai benissimo, e se l'anno dopo non confermi quello che hai fatto l'anno prima ti mettono subito in piazza, no? Quindi non è facile giocare a Firenze. Io credo che se gli si dia la possibilità, lo si aspetti, magari gli si metta anche a fianco qualcuno che li possa anche

0: adatto a sopperire alle caratteristiche che magari non ha Ken, quindi è molto più complementare rispetto con Ken rispetto a come piccoli. Non so se è un giudizio, un suo giudizio su questo possibile scambio, appunto.
1: Oddio, più o meno, ecco, sono giocatori abbastanza simili anche dal punto di vista della struttura. Io credo che Pico sia molto giovane e sia veramente il primo anno che ha fatto in una grande squadra dove certo si aspettava tantissimo da lui, e è normale, dopo aver pagato così tanto, è normale che le aspettative siano state enormi, no? E lui credo che abbia patito, anche perché poi non giocava magari all'inizio, poi è dovuto giocare per forza, non sono arrivati gol, e come ho detto prima, piazza è veramente importante e bisogna essere pronti, ecco. Quindi lui probabilmente quel salto, forse con quelle cifre enormi, forse gli ha un po' dato fastidio e quindi gli ha un po' fatto fatica, ecco. Quindi secondo me ha del potenziale, indubbiamente deve crescere, e quindi il valore che gli si è dato così senza aver ancora dimostrato tutto il suo valore, ecco, forse è stato eccessivo. Questo purtroppo complica poi.
0: Certo. Guardi Sergio, le leggo, prima di salutarla, uso il tramite di un messaggio che ci manda un'amica, Enza, che le scrive, che le manda un grande saluto perché l'ha conosciuta recentemente a Coverciano, questa amica Enza da Firenze. Utilizzo questo messaggio intanto per appunto mandarle i saluti da parte della nostra ascoltatrice, ma anche per uso il gancio di Coverciano per chiederle un commento sul nuovo corso dell'Italia, in particolar modo sulle parole che sono arrivate oggi da parte di Paolo Maldini, un Maldini che insomma si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera, ha parlato espressamente di un'idea di rivoluzione del calcio italiano che poi alla fine non si è fatta, dell'idea che c'era dietro la scelta di Guardiola, di un Guardiola che era veramente attratto dalla possibilità di prendere in mano la panchina dell'Italia, per cui appunto le chiedo un commento su questo.
1: Ma io credo che Paolo sarebbe stato veramente l'uomo che poteva cambiare, ecco, tutto quello che sta accadendo all'Italia, ma soprattutto perché è una delle poche persone del mondo del calcio che è coerente. Giustamente lui lo ha fatto al Milan, lo ha rifatto all'Italia, non ha guardato né i soldi né la posizione, lui ha solo detto quello che credo tutte le persone coerenti avrebbero fatto. Se tu mi dai la responsabilità a me di decidere con la mia faccia, io prendo le decisioni, io prendo gli insulti, io prendo i complimenti se devono esserci, ed è giusto che io sia responsabile di quello che vado a fare. Se non sono io il responsabile, ma devo solo mettere la mia immagine, allora è giusto che tu fai le cose da solo o comunque le fai con qualcun altro. Ecco, questo è stato coerente sia nel Milan che nell'Italia. Ecco, io persone coerenti che vanno avanti per un unico obiettivo e non lo fanno per i soldi, io credo che quelle persone bisognerebbe premiarle a prescindere da quello che uno va a fare, ecco. Quindi io ammiro Paolo per quello che ha fatto come calciatore, ma come uomo, ecco, secondo me sarebbe veramente un esempio importante per se si vuole continuare a sperare che l'Italia torni a essere grande.
0: E noi ci speriamo, anche se appunto lo speriamo che possa farlo, ma eventualmente lo farà senza Paolo Maldini. Sergio Pellissier, è stato un piacere averla con noi, a presto, buone vacanze, e buona domenica anche.
1: Grazie mille, buona domenica.
0: E grazie mille all'ex attaccante del Chievo Verona, che ci ha fatto sognare un po' a tutti, Sergio Pellissier, un idolo anche dei giocatori di fantacalcio, perché insomma un giocatore che poi tutti gli anni i suoi 10-15 gol li faceva sempre, per cui io mi ricordo un grande idolo al fantacalcio, questi giocatori di culto che magari ogni tanto, diciamo in maniera anche un po' retorica, che non ci sono più, però forse davvero non ci sono più. Guarda, io Ale direi che non ci prendiamo neanche l'ultima pausa, perché siamo arrivati a 36.

0: per cui poi mandiamo anche il file che darà appunto, servirà come aperitivo, come antipasto al prossimo appuntamento. Nel frattempo recupero dei messaggi perché so che tu mi avevi preparato un giochino, per cui intanto te lo faccio preparare. Prima leggo però qualche messaggio. Priorità ai nostri ascoltatori, perché Garfagnana, sì, Viola ci scrive: vendere Fagioli più forte del centrocampo sarebbe pura follia, visto lo sciupare tutto nel veder dialogare a tavola I con Mandragora Hondur. Ogni modo, stamattina in una radio nazionale diversi addetti ai lavori, giornalisti ed ex calciatori, nessuno ha messo la Viola tra le prime sette. Speriamo si sbaglino. Ma guarda, io ti dico, amico che ci scrivi, Garfagnana, secondo me è meglio, perché l'anno scorso ci mettevano fra le prime quattro, ci siamo messi anche noi fra le prime quattro ed abbiamo visto com'è andata. La Fiorentina deve, secondo me, arrivare un po' a fari spenti, per cui meglio così. In questo momento io continuo a pensare che la Fiorentina sulla carta, ripeto, possa essere l'ottava forza della Serie A. Io vedo comunque l'Inter, il Milan, la Juventus, il Napoli, l'Atalanta, il Como e la Roma in questo momento superiori alla Fiorentina. Poi ripeto, l'essere superiore sulla carta non conta niente. La Fiorentina da parte sua ha un grosso bonus che si chiama una competizione a settimana, che in questo momento ti dà la possibilità di riposarti, ti dà la possibilità di preparare le partite, ti dà la possibilità di appunto di rimetterti a posto, magari c'hai un problema fisico e ti dà qualche giorno in più di recupero. Per cui abbiamo visto come in questi anni tantissime squadre che magari sono rimaste fuori dall'Europa e che l'anno successivo hanno sfruttato il non giocare ogni tre giorni, ogni quattro giorni per tornare subito competitive, e questo secondo me è un fattore che non può non essere preso in considerazione. E aggiungo poi che in questo momento la Serie A non è più una competizione granitica come lo era fino a qualche anno fa, in cui potevi lavorare al meglio delle tue possibilità, però era difficile arrivare davanti alla Juventus, arrivare davanti all'Inter, arrivare davanti al Milan, arrivare davanti alla Roma. In questo momento, se vogliamo, non so se per quanti demeriti o quanti meriti, però è un campionato molto democratico, in cui se uno lavora bene può anche avere l'ambizione di passare dal 15°, 16° posto al 4°, 5°, 6° posto. Non sto dicendo che questo succederà, sto dicendo che, non lo so, in Spagna si lotta per il quarto posto, perché difficilmente si schiodano le tre grandi Spagna, Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, dai primi due o tre posti, per cui si gioca per il terzo, per il quarto posto. In Premier League sì, ci sono dell'exploit, magari l'anno scorso l'Aston Villa, è vero, però sono squadre che è difficile poi quando parti ai blocchi di partenza e hai da fare i conti con l'Arsenal, con il Liverpool, con il Manchester City, mettiamoci dentro anche il Manchester United e il Chelsea, anche se negli ultimi anni non è che abbiano lavorato benissimo, però ecco, in questo momento la Serie A ti sta dicendo che il Como, che è una realtà che lavora bene, si può ritrovare dalla Serie B alla Champions League nel giro di due anni, che il Bologna, che è una squadra che ha lavorato bene, può vincere la Coppa Italia e arrivare in Champions League, che la Roma, che ha lavorato bene, che ha preso un allenatore in gamba, può ritornare in Champions League. Per cui speriamo in questo. Però ecco, sulla carta, a livello di rosa, capisco anche chi mette la Fiorentina comunque sotto al Napoli, che in questo momento avrà dei problemi, all'Inter, alla Juve, eccetera eccetera. È il momento del gioco, buon Ale?
1: Sì, beviamoci su, anzi no, non è da bere, non è un gioco alcolico, non è un gioco
0: anche
1: alcolico.
0: Perché qui non c'è niente, l'unica cosa, c'è un bicchiere con un po' d'acqua, lo facciamo vedere in favore di telecamera.
1: Magari può non essere professionalissimo, vodka, non lo so, guarda.
0: Ci manca anche quella, visto con questo caldo mi prenderebbe veramente una sincope.
1: Guarda Niccolò, non abbiamo sigle né niente, quindi è tutta la tua immaginazione.
0: Vai.
1: 9 agosto, domenica, fa caldo, siamo al mare, anzi no, siamo al mare con la testa, a breve ci andremo anche con i collegamenti dalla Versiliana, però ecco, È una giornata di da bollino nero, non solo per il caldo, ma anche per le partenze, per gli arrivi, eccetera, eccetera. La Toscana è una regione fantastica perché abbina la cultura e il paesaggio, abbina anche i monti o comunque i colli al mare. È una giornata di mare soprattutto, quindi ti ho preparato un tabellone con 16 località di mare toscane.
0: Ok.
1: Tu mi devi leggere la GOT, cioè la miglior località di mare toscana, ok? In una specie di tabellone stile mondiale che abbiamo rubato come
0: quindi
1: format altri, però va bene.
0: Tu mi
1: non
0: puoi far inimicare praticamente.
1: Sì,
0: in
1: però
0: mezzo
1: allora
0: ascoltati.
1: Il criterio è quello che vuoi. Io l'avrei pensata così: fuga al mare partendo da Firenze, quindi una toccata e fuga un weekend, perché poi sono tutti posti più o meno raggiungibili, anche se poi ci sono anche le isole, no? Quindi
0: certo.
1: Insomma, magari non è da giornata al mare, ma ecco, un weekend al mare per attività, per paesaggio, per anche quanta gente c'è, se ce n'è troppo o ce n'è poca, scegli tu.
0: Ok,
1: allora partiamo con il primo quarto di finale. Anzi, ottavo, perché sono 16. Sì.
0: Vai.
1: Vada contro Rio Torto.
0: Guarda, se ci fosse un mio amico in ascolto mi ucciderebbe.
1: Non ci
0: ma
1: sarà,
0: dico,
1: perché sarà in uno di
0: certo,
1: questi due posti,
0: certo, ma dico Rio Torto.
1: Ok, ok, perché c'è anche il Nano Verde che salutiamo, certo.
0: No, stanno mettendo la Radio Firenze Viola.
1: Sì, sì,
0: momento.
1: Sicuramente. San Vincenzo o la zona dell'Argentario? E poi.
0: Allora, dico San Vincenzo, è molto più bella la zona dell'Argentario, se vogliamo è la più bella di tutte, ma molto scomoda per un weekend, perché insomma sì. Sono due ore abbondanti.
1: Il sabato mattina ti fai...
0: Vabbè,
1: sì.
0: dai, San Vincenzo. Dai.
1: San Vincenzo. Follonica contro Cecina.
0: Dico Cecina perché ci andavo da piccolo.
1: Va bene. È personale,
0: certo,
1: è un tabellone
0: certo.
1: Di Niccolò Righi, quindi se qualcuno vuol cambiare qualcosa 348 753 933. Poi procediamo con un derby, diciamo, Forte dei Marmi contro Viareggio.
0: Dico Viareggio perché i miei zii hanno la casa lì e quindi io ci ho passato l'infanzia e dico Viareggio.
1: Poi Elba contro Castiglion della Pescaia.
0: Anche qui per comodità un weekend sarà sicuramente più bella l'isola d'Elba, però dico Castiglion della Pescaia.
1: Ah, quindi c'è il primo giant killing di questo
0: certo,
1: gioco.
0: Certo, certo.
1: Perché insomma l'Elba era una delle certo. favorite, insomma. Poi Capalbio contro Castagneto Carducci, Marina di Castagneto, insomma.
0: Non sono mai stato a Capalbio, per cui dico Marina di Castagneto Carducci.
1: Ok.
0: Non sono un grande fan, però non sono mai stato a Capalbio, per cui...
1: E allora continuiamo con gli ultimi due ballottaggi, Bibbona contro Isola del Giglio.
0: Dico Isola del Giglio,
1: così.
0: Perché va così.
1: E Castiglioncello contro Piombino.
0: Piombino ha una bellissima piazza.
1: Sì, sì, sottovalutatissima.
0: Sottovalutatissima. E per questo dirò Piombino, perché Castiglioncello è molto bella, ma posso dire che è un po' scomoda il fatto che ci siano un po' tutti gli scogli. Insomma, io dico Piombino.
1: Va bene, ma è un tuo gioco, non hai risposte giuste né sbagliate. Risponderai poi a tutte le città che hai eliminato.
0: Certo.
1: Nel corso di questo gioco. Andiamo con i quarti, Rio Torto contro San Vincenzo.
0: Rio Torto.
1: Ok. Poi Cecina contro Viareggio.
0: Viareggio.
1: Benissimo, quindi abbiamo già la prima semifinale. Poi andiamo con Castiglion della Pescaia contro Castagneto.
0: Dico Castiglion della Pescaia.
1: Ok, Castiglion della Pescaia in semifinale. E poi diciamo l'ultimo, Isola del Giglio contro Piombino.
0: Piombino.
1: Bene. Abbiamo il quadro delle semifinaliste che si contendono il trofeo Niccolò Righi per le vacanze 2026. Rio Torto contro Viareggio?
0: Dico a sorpresa Viareggio.
1: Ma come?
0: Dico a sorpresa Viareggio, ma perché io Viareggio ci sono veramente stato da quando ho memoria e ho trascorso lì le mie vacanze, per cui c'è il cuore che parla.
1: È un po' la Grecia Euro 2004,
0: esatto,
1: in questo torneo,
0: esatto.
1: Viareggio.
0: Il Viareggio è il cuore che parla. Va
1: bene, va bene. Castiglione della Pescaia contro Piombino.
0: Ti dico Castiglione della Pescaia.
1: E quindi finalissima da giocare in campo neutro, quindi troveremo una zona insomma lì a metà tra Viareggio e Castiglione della Pescaia.
0: Siccome i sentimenti sono bellissimi ma la vita fa schifo certe volte, sì, io vado di pura testa e non cuore, quindi dico Castiglione della Pescaia.
1: Bene, come
0: Viareggio,
1: mai dimmi...
0: perché Viareggio è, ci sarebbe proprio una squintalata di nostalgia, di giudizio personale eccetera, per cui ho voluto un po' mixare, l'ho portata fino alla finale, però poi è giusto che vinca,
1: diciamo, un po' Argentina Spagna, nel senso la retorica, certo, argentina, certo, arriva fino a un certo punto, poi c'è il campo,
0: certo, il campo,
1: e quindi in questo caso
0: sempre,
1: Castiglione,
0: certo,
1: della Pescaia come, sì, la formazione di della Fuente,
0: sì, sì, assolutamente una vittoria risicata perché tanto cuore ci ha messo Viareggio, tanti ricordi, però poi alla
1: un po'
0: fine.
1: Anche gioco sporco, no? Certo, comunque sì, incredibile, sì, che ci sia Viareggio tra le due città di mare, due località di mare preferite, però è spiegato insomma il legame,
0: certo,
1: emotivo.
0: No, no,
1: questo.
0: Ma davvero, da quando ho 3 anni fino ad ora, perché appunto i miei zii hanno una casa, per cui ogni tanto ne usufruisco anche io. Salutiamo gli amici di Viareggio e guarda, mi fai un assist, perché è proprio lì che andiamo, perché insomma non proprio lì, a Marina di Pietrasanta, però dai, c'è poco tra Marina di Pietrasanta e Viareggio, perché appunto dalle 18, se non sbaglio, in programma l'appuntamento di Radio Firenze Viola con Luca Calamai, con Lorenzo Marucci, per appunto un appuntamento alla Versiliana, Caffè della Versiliana, un appuntamento in cui ci saranno gli ospiti, tra gli altri Silvio Baldini, CT della Nazionale Under 21, un grande ex Viola come Daniel Bertoni, e poi lo storico capitano Viola, in questi giorni un po' finito al centro delle polemiche, come Giancarlo Antognoni. Vi proponiamo, prima appunto di collegarsi con la Versiliana e con Lorenzo Marucci, un'intervista che in settimana ha fatto il nostro Giacomo Galassi ad Antonio Caliendo, storico procuratore di Giancarlo Antognoni. Siamo quindi arrivati in chiusura, però appunto la diretta di Radio Firenze Viola continua con l'appuntamento dalla Versiliana, e poi come sempre da domani a partire dalle 8 Buongiorno Firenze con te, Ale, se non sbaglio, perché non ci sarà Andrea Giannata.
1: Ebbene sì,
0: e quindi
1: sì,
0: tu vai avanti, perché appunto curerai la parte tecnica dell'appuntamento alla Versiliana, e poi domani ti risentiremo proprio a partire dalle 8 su queste frequenze. Un saluto e una buona domenica vi arriva anche dal sottoscritto, che ritroverete domani con Niccolò Ceccarini in sostituzione di Niccolò Santi per Nick e Nick, non potevo essere altrimenti, sarò io il vostro Nick, e da Niccolò Righi è tutto, una buona domenica e alla prossima, ciao.
2: La sua opinione su quello che sta succedendo su Giancarlo Antognoni, noi insomma l'abbiamo definita una situazione che rischia di non far di scontentare tutti e di non far vincere nessuno, però ecco, lei come la vede questa non partecipazione di Giancarlo Antognoni ai festeggiamenti?
3: Beh,
2: del centenario,
3: innanzitutto Antognoni con questa iniziativa ha dimostrato la sua fedeltà e la sua onestà, perché io sono testimone in quanto Antognoni è stato il primo calciatore al mondo ad avere un manager personale nel calcio, Pablo, nel calcio, e quindi abbiamo iniziato questa avventura insieme. Io ebbi tante di quelle proposte miliardarie, perché volevano tutti Giancarlo Antognoni all'epoca, era l'unico giocatore che giocava a testa alta, che aveva una pennellata che faceva veramente gioire chi ama il calcio, e gli ho portato delle offerte enormi, e lui sempre la stessa cosa, dice: io non tradisco i miei tifosi di Firenze, e né tantomeno la mia maglia, perché lui era talmente legato. Io ho detto: ma Antonio, scusami, ebbi anche una bella discussione anche con la moglie quando poi si è sposata, e continuavano le offerte. Io ho detto: ma scusa, un domani che fai? Che ti mangi la maglia? E non so, io dico: tu sei un professionista, ho cercato in tutti i modi di convincere, ma non c'è stato proprio motivo che lui potesse cambiare idea. E oggi io devo assistere a una cosa, perché ho conosciuto Comisso nel lontano 1990, praticamente quando Barone ancora aveva sui 27 anni, credo, e che volevano, mi mandarono a chiamare, sia me che Paolo Rossi a New York. Sì, perché volevano rifare il nuovo club dei Cosmos.
0: Sì.
3: Mi portarono a visitare dove nasceva il nuovo campo, tutte queste cose qui e compagnia. Poi non se ne fece niente, perché non lo so il perché, ma io poi partì da New York e non ebbi più notizie. Dopo mi sono trovato Comisso e Baroni a Firenze con tanta gioia, però non li ho mai incontrati e quindi speravo almeno che la prima cosa che facessero che nominassero Antognoni almeno vicepresidente, come ha fatto il signor Berlusconi a Milano con Franco Baresi. E tutti i fedeli delle varie società. Ora questo ragazzo è un ragazzo, diciamo, quest'uomo ha dato una vita intera al suo club, all'amore della città, dei tifosi, di tutto, e si trova ad avere un invito per festeggiare i 100 anni della Fiorentina quando almeno 20-30 gli aveva dati lui. Bene ha fatto il figlio a fare una dichiarazione intelligentissima, quello di definire il padre non una marionetta. Il padre è un personaggio mondiale, come lo è stato Baresi, e l'ha dimostrato anche ai funerali che c'erano tutti, venuto da tutte le parti, che io ho avuto l'onore di assistere. E quando praticamente vedere Antognoni in quelle condizioni mi dà un senso veramente di tristezza grande, perché la prima cosa che dovevano fare è portare questa bandiera avanti e dargli un ruolo importante che potesse continuare la storia della Fiorentina.
2: Però Caliendo ha secondo me ha anche ragione, però dopo 5 anni anche a fronte di diverse persone che purtroppo non ci sono più, a fronte anche di un passo in avanti così importante fatto dal presidente Giuseppe Commisso, che propone addirittura di ritirare la maglia numero 10, cioè guardi, io sono molto curioso di sapere, lei che lo conosce molto bene, anche Giancarlo Antognoni, così si sta anche rovinando la reputazione, perché lo ha citato lei, no? I tanti messaggi, anche noi qui in radio siamo sommersi da persone che fino a una settimana fa vedevano in Antognoni l'idolo e che poi invece l'hanno visto crollare di fronte a questa scelta.
3: Ritirare la maglia numero 10 per un anno è solo festeggiare e andare a una festa da ballo, come andare a una festa da ballo per una sera. Ma qui Antognoni ha fatto la sua storia a Firenze e deve avere un riguardo particolare, non con le chiacchiere o con gli inviti per una festa. No, Antognoni devono dimostrare ad Antognoni la continuazione della storia della Fiorentina, perché lui è stato un autore di questa storia, uno dei protagonisti di questa storia, e non può essere cancellata. E bene fa lui a non partecipare a queste condizioni. Io fossi stato Commisso, il figlio non lo conosco personalmente, però mi sembra che sicuramente ha le caratteristiche del padre. Io penso che la prima mossa da fare è chiamare Antognoni, tenerselo stretto e dargli un ruolo importante come proprio figura, perché come figura No, veramente, ma è una cosa che lo dovrebbero sentire tutti i fiorentini questo. Io so quando è legato alla città, ai tifosi e alla squadra. Ecco, la reazione che lui ha avuto è stata proprio questa. Cioè è stata una reazione normale. Cioè di uno che si sente offeso nella dice come? Per tanti anni non mi hanno proprio mi invitano per una festa, per che cosa? Ma perché cosa?
2: Per i tifosi della Fiorentina, io faccio l'avvocato del diavolo un po', perché considerano il centenario la festa della Fiorentina, non è la festa della presidenza.
3: Se per festeggiare la festa della Fiorentina, tanto ognuno si può permettere anche il lusso di interpellare il suo vecchio manager e dire: Antonio, per favore, vorrei festeggiare i 100 anni della Fiorentina con i miei tifosi, mi organizzi per favore l'evento? Ecco. E lo fa lui con i tifosi, non ha bisogno della società.
2: Ora non so quanto sarebbe facile in questa situazione, perché davvero si rischia di aver rovinato un rapporto. Ma io le chiedo, mancano ancora.
3: Scusi, come si fa a rovinare un rapporto? Il rapporto l'ha rovinato la società, perché non hanno avuto la sensibilità di prendere l'uomo più rappresentativo, ma non solo per quello che ha dato, ma per come si è comportato. Questo ha rinunciato miliardi, ha rinunciato a miliardi. Ma non scherziamo, ragazzi, io sono testimone di questo, ho vissuto da vicino questa faccenda. Sono io che ho portato le amici e tutti i dirigenti della Fiorentina.
2: Ci credo, e questo risponde anche all'illazione che qualche ascoltatore faceva riguardo alla Juventus, alla Roma e alle offerte avute in carriera Antognoni. Però è anche vero che avercela con la famiglia commisso finisce per limitare o penalizzare anche i tifosi della Fiorentina.
3: No, non ce l'ha con la famiglia commisso.
2: No.
3: La famiglia commisso doveva fare un passo in qualità di proprietari della società, che hanno preso e conoscono la loro storia, la loro storia. La prima cosa che dovevano fare è riservare ad Antognoni un ruolo particolare che potesse rappresentare per sempre la continuazione della storia della Fiorentina. È così semplice. E quindi non l'hanno fatto. Perché c'è qualcuno che magari io non, gli altri dirigenti o meno, non mi interessano. Quello che mi interessa è che una proprietà che in pratica ha preso al cuore una squadra come la Fiorentina, deve, non solo ha preso una squadra con lo stadio, eccetera, ma ha preso anche la sua storia. Mm-hmm. E la sua storia, se mi permette.

0: 10:05 in questo 9 agosto 2026, Radio Firenze Viola, rigorosamente, inesorabilmente in diretta, Francesco benvenuti in studio e con facoltà di parola e di intervento Alessandro Di Nardo in regia, sei forte Ale, numero uno per distacco, gol. Vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare i tuoi fan?
1: Ciao.
0: Molto bene, come sempre alla Holly Williams, salutiamo ovviamente tutti i fan dei Griffin. 348-7513-933 055-77-111-71. Siamo live anche con il Gran Premio di MotoGP, con tutti chiaramente i nostri inviati, ma questa trasmissione oggi e non solo oggi, ovviamente un po' come tutto il palinsesto di Radio Firenze Viola, soprattutto in un periodo in cui ci avviciniamo l'MLM al calcio giocato, ma non ci siamo ancora, per la soddisfazione e la gioia e la serenità di tutti i mercatari di questo mondo, soprattutto uno, lui, il re del calciomercato, il sultano del prestito secco, l'uomo che vive per poter dire 42-40 sul cronometro, Niccolò Ceccarini!
2: E Maria!

0: quante ne sai, Nick? Quante ne sai?
1: Tanti, guarda, mai beccato in un momentaccio, bisogna te lo dica.
0: Come mai?
1: C'è stato mezzo metro di neve stanotte. Io, guarda, un'estate così su questo ghiacciaio di Grassina è una cosa incredibile.
0: È,
1: guarda,
0: quasi inaccettabile, si potrebbe dire.
1: Incredibile, Benve, mezzo 50 centimetri da 4.400, c'è una neve, Benve, la gente qui, guarda, fanno quasi, voglio dire, a cazzotti per prendere lo ski lift per arrivare a 4.4. Una cosa impressionante, anche d'inverno a primavera c'è una neve bella come questa. E oggi col gatto delle nevi, poi ho usato anche un gatto di un mio amico perché era lì, certo, a passo per farsi dare una mano, eccetera, ha chiamato altri gatti perché comunque ci doveva un po' battere la pista, e ti devo dire, Benve, uno spettacolo. In questo momento ci siamo a meno uno, pensa un po'.
0: Ed è incredibile, considerando che appunto solo Grassina riesce a mantenere questo ecosistema meteorologico, mentre tutto attorno si toccano i 40 gradi senza sforzo. Quindi insomma, un invito anche a tutti gli ascoltatori desiderosi di trovare il fresco. Ecco, fresco fa rima con Grassina, e questa è la prima grande esclusiva.
1: Esatto.
0: Esclusiva per modo di dire.
1: Ci tengo a precisare che comunque, voglio dire, gli amanti della montagna naturalmente li sistemiamo in questa maniera. Poi però c'è lo switch: appena si arriva a valle c'è il mare, questo volevo dire, certo, no? Che comunque, certo, sia, c'è la possibilità per coloro che, cioè, in una giornata uno può fare il ghiacciaio di Grassina la mattina dalle 7 a mezzogiorno, perché c'è un'ottima neve, a mezzogiorno scende giù, si fa un aperitivo e poi dalle 3 alle 7 può tranquillamente fare un bagno, godersi la spiaggia, beach volley. Tra l'altro c'è Tommaso Loreto a fare gli aperitivi, ecco Alessandro Di Nardo con i suoi nonni che raccontano le avventure della loro vita. E, cioè, c'è tanto, tanto bello qui a Grassina, e naturalmente io infatti smetterò presto di fare giornalista, Benve, perché con tutte queste attività commerciali,
0: chi te lo fa fare, Nick?
1: Giornalista.
0: Ma appunto, appunto. E io, guarda, che pensavo di poter vivere una situazione del genere in Italia solo dalle parti di Catania e dell'Etna, no? Etna, sì, innevato, e poi in lontananza si vede, si intravede, ci si avvicina sempre di più al mare. Pensate che invece tutto questo è possibile anche a Grassina. Chi l'avrebbe,
1: esatto,
0: mai detto? Ma non
1: chiudo,
0: si finisce mai di imparare.
1: Chiudo, Benve, con le bischerate, sì, poi tornerò a parlare seriamente di Fiorentina, dicendo che anche io ho apprezzato quello che hai scritto, no? Il torneo più breve del mondo,
0: groenlandese, sì, il campionato della Groenlandia,
1: cioè, ecco, noi ti rispondiamo nel campionato di Grassina, non si ferma mai, cioè noi si gioca notte e giorno a tutte le ore, ecco, quindi e il bello è che si può arrivare fino a 1 miliardo di punti, quindi cioè non c'è capito, voglio dire, il campione in carica, perché per fare 1 miliardo di punti ci vogliono diverse partite,
0: sì,
1: e quindi di solito noi ogni 6-7 anni abbiamo un campione d'Italia, cioè un campione di Grassina, ecco.
0: Che spettacolo. Allora guarda, un articolo anche su questo campionato, sì, senza inizio, sì, e senza fine, quasi quasi potrebbe essere in cantiere.
1: Sì, sì. E naturalmente, Benve, abbiamo campi in sintetico, si gioca in sintetico,
0: certo.
1: Vabbè, poi la finale del campionato nazionale è agli 80.000 del Maracanã di Grassina, che è proprio alle piedi della montagna.
0: Della montagna, insomma, di cui dell'omonima montagna, direbbero quelli.
1: Esatto.
0: Bravi.
1: Bene, ora finite tutte queste mischierate, allora potrei chiudere con l'ultima, ti volevo dire, ma
0: sì,
1: sei iscritto anche te alla 24 ore di Le Mans, perché io stavo cercando di vedere se riuscivo a fare invece il Gran Premio di Formula 1 in Belgio in quel periodo.
0: No, anch'io preferisco la Formula 1, Nick, alle gare endurance. Quindi anch'io le gare di 2 ore massimo sono quelle che più mi fanno.
1: Bene. Quindi non sarai presente.
0: No, non sarò presente.
1: Non sarò presente.
0: Ma lascerò Fabio Ferri come testimone, sì, diciamo, dell'evento. No, volevo salutare intanto Federico Bollito, ottimista viola. Volevo salutare Dido, che se la ride tutte le volte che mi sente di domenica. Volevo salutare invece Stefano, Francesco, Stefano dall'Isolotto, un amico che non si firma. Insomma, vi sento già dopo 2 minuti di trasmissione belli presenti, quindi sono gasato, come ovviamente Niccolò Ceccarini, che si rende sempre più conto che da un lato il calcio giocato è dietro l'angolo, anche perché siamo
1: purtroppo
0: Nick, a meno di una settimana dall'inizio della stagione con la Coppa Italia. Stasera la Fiorentina conoscerà il nome del suo avversario, alle 21 c'è Benevento Ravenna, poi il 14 alla vigilia di Ferragosto alle 21:15 ci sarà il match dei 32esimi di Coppa Italia tra Fiorentina e appunto la vincente di Benevento Ravenna. Il che vuol dire, Nick, che hai solo 5 giorni di calciomercato in solitaria, cioè senza il fastidio del pallone che rotola, del rettangolo di gioco. Quindi ti chiedo intanto come stai vivendo questo momento e come lo sta vivendo anche la Fiorentina, visto che mi sembra che dopo aver fatto 8 operazioni in entrata e un po' di operazioni in uscita, però minori da un punto di vista economico, invece in queste ultime tre settimane abbondanti di calciomercato, ecco, ci sia margine per altrettanto movimento in casa viola.
1: Certamente sì, volevo dire, no, che mentre voi della Fiorentina iniziate a giocare il 14 d'agosto, noi del Grassi, avendo vinto praticamente l'anno scorso le finali, anche se poi abbiamo perso la finalissima contro la Sant'Egidiese, ora siamo in Serie D, entriamo direttamente in semifinale di Coppa Italia. Quindi noi entriamo in gara direttamente da aprile in poi, ecco, quindi sai, ci sono anche i livelli, questo va detto, e voi siete in crescita, questo sì, va riconosciuto, avete ricominciato a fare calcio da un po' di tempo a questa parte, qui a Grassi si fa da una vita, ecco, quindi i risultati sono sotto gli occhi di tutti.
0: La Fiorentina ha riniziato a fare calcio senza però ancora una partita ufficiale in archivio, quindi per ora diciamo lo ha fatto da un punto di vista di extracampo, ecco, di relazioni, mercato, eccetera eccetera. Ora poi bisognerà iniziare anche a farlo da un punto di vista di gioco del calcio.
1: Certo. Allora, tornando a come lo vivo, male, perché chiaramente come tu ben sai è fastidioso questo fatto che ci saranno le partite dove purtroppo mi toccherà anche andare a vedere gli highlights e sapere soprattutto i risultati, è la cosa più fastidiosa.
0: Dannazione, cioè, dannazione.
1: Mamma mia, davvero una roba impressionante. Non potrebbero far finta che fossero tutte amichevoli dove il risultato non conta. Comunque vabbè, fastidiosissimo il calcio giocato, però fortunatamente ci sono ancora questi 5 giorni che potrò vivere in solitario. Tant'è che naturalmente questa situazione mi permetterà di viaggiare ancora sereno in autostrada per le strade di Firenze senza dire con chi si gioca, che si è fatto eccetera. Dopo il 14 è tutto finito e quindi naturalmente sarà dura fare anche calcio mercato, però venendo alle cose serie della Fiorentina, io penso che loro prenderanno ancora un attaccante, se andrà via Piccoli prenderanno un centrocampista, un esterno d'attacco che ai noi purtroppo non sarà più Solomon, e poi anche un esterno basso a sinistra. Per quanto riguarda l'esterno basso a sinistra, la mia sensazione è che abbiano già in testa qualcosa, se non siano già praticamente a posto, con un mestierante. Uno che naturalmente potrebbe dare una mano di esperienza da qui a quando non rientra a Parisi per aiutare Valdepeñas. Per quanto riguarda il centrocampo, non è detto sia solo Torsved del nome, perché so che stanno lavorando anche su qualcos'altro, per cui occhio, perché la cosa di Torsved è molto lunga, ma secondo me non è l'unica trattativa che loro stanno portando avanti. Per quanto riguarda l'attaccante, credo che Pellegrino, se esce Piccoli, sia veramente il giocatore che loro vogliono prendere a tutti i costi e dovranno pagare almeno 25 milioni di euro, per questo stanno sperando che Piccoli magari nel caso di uscita porti in dote 18-20 milioni di euro. Sull'esterno d'attacco sono un po' più brancolante, perché non ho idea francamente del profilo sul quale loro stiano andando, e soprattutto sul, perché ho letto, ho sentito anche altri colleghi che sono convinti che la Fiorentina farà un ulteriore grande investimento sull'esterno d'attacco. Io su questo qualche piccolo dubbio in più ce l'ho, perché credo che prima debbano fare delle uscite, quindi quella di Fortini, quella di Dodò, e poi vediamo che succede con Fagioli. Io sono uno di quelli che non dà per scontato la permanenza di Ken, lo dico adesso, così almeno sgombro il campo da tutti i tipi di equivoci che ci possono essere, perché se entro il 20 di agosto succede che qualcuno fa un'offerta allettante, per me non me lo toglie di solito, te l'ho detto anche ieri, cioè ieri o ieri l'altro, che comunque se viene fuori un'offerta importante per me la prendano in considerazione, perché la Fiorentina dice un sacco di cose, ma sono tutte strategiche, cioè di verità poi alla fine di quello che loro ti comunicano c'è ben poco, e poi secondo me ora cominciano a essere anche meno credibili, perché sai, la prima volta ti spiazzano, la seconda volta ti spiazzano un po' meno, la terza volta cominci a dire sì vabbè te mi dici questo, però ho già capito come ti muovi, quindi è tutta strategia in certi casi. Per esempio su Fortini loro ieri ci dicono che Fortini vale 10-12 milioni di euro e che se non porta in dote 10 milioni di euro il giocatore resta a scadenza. Io credo che questa cosa sia giusta da dire oggi, non lo so se il 22-23 di agosto questa cosa vale ancora, perché poi alla fine che senso avrebbe perdere Fortini a scadenza? secondo me non ha nessun senso, meglio portarsi a casa 7-8 milioni, no, per dirti. Per cui c'è molta anche della strategia, e lo sa bene anche Fabio Paratici, questo è abbastanza evidente. Però peccato, la Fiorentina è ancora in evoluzione, è ancora bello carico, ancora bello in sviluppo. Io penso che ci sarà da divertirsi ancora, perché l'idea è quella di completare l'organico, e secondo me l'organico ancora non è completo, e potrebbe succedere ancora qualcosa di molto bello, di molto interessante per rafforzare questa squadra.
0: Allora, un po' di domande per il direttore della struttura. Comincio da Alex, pescatore di squali balena nell'Oceano Indiano. Sei pronto, Nick? Perché la firma promette bene.
1: È importante.
0: Scrive e chiede Alex, pescatore di squali balena nell'Oceano Indiano: l'enorme audience di Nick pretende di sapere i dettagli della serata alla Sagra del Raviolo, dalla quale si è collegato ieri sera con la TV, con RTV 38.
1: Allora, poi naturalmente racconto anche questo retroscena sullo squalo balena e Tommaso Loreto, perché questo va raccontato a beneficio degli ascoltatori.
0: Certo.
1: Allora, ieri funziona così. Ieri, dopo tanto tempo, ho deciso di andare a fare un giro per la Toscana, avendo naturalmente un po' di possibilità di muovermi.
0: Evviva! Tempo.
1: Naturalmente tieni presente che prima di muovervi c'è la vecchia telefonata, ma come prende la linea lì? Questa è prima
0: giusto
1: di muoversi, c'è la telefonata al circolo, c'è la telefonata al circolo ricreativo della zona per dire: scusate, la team prende lì per sapere o meno, eccetera.
0: E la risposta è stata affermativa: prende.
1: E la risposta è stata: ma in dei punti sì, in dei punti no. Allora ho deciso di rischiare. Sono arrivato a fare il sopralluogo alla Sagra del Raviolo, lì a Partina. E praticamente, nonostante una grande accoglienza, una sagra favolosa, ti segnalo un raviolo di livello mondiale. E tra l'altro
0: ricordiamo, siamo nel comune di Bibbiena, Nick, perché ora qui,
1: bravissimo,
0: insomma, ecco.
1: Sì, no, però un raviolo di livello mondiale, un raviolo di livello mondiale a ragù di carne, quindi buonissimo, tra l'altro, eccetera. E io giravo per questo campo sportivo alla ricerca del segnale perduto, e questo segnale non mi dava una connessione stabile, al che essendo un uomo mezzo distrutto, ho trovato accanto a me un alleato che ha trovato a sua volta un bar in cui una signora gli ha detto: ma io ho la wifi forte anche fuori casa. Allora praticamente sono andato dalla signora che mi ha dato l'aggancio wifi, e io dalle scale di casa sua mi sono collegato. Tra l'altro, un scenario bellissimo, perché dietro c'era tutto il verde, e quindi devo dire che la Sagra del Raviolo mi ha portato bene,
0: promossa a pieni voti.
1: Tra l'altro sono passato anche dal passo della Consuma, ci tenevo a dirtelo, perché te sei un amante dei passi,
0: assolutamente,
1: quindi, dove c'è una panchina gigante io non conoscevo, che naturalmente fa parte di un gruppo di panchine giganti che sono state messe un po' in tutto il mondo. Questa è una storia che poi racconteremo. E quindi Sagra del Raviolo bellissima, sono stato benissimo, addirittura ti dico, alla fine mi faceva anche freschino, quindi rientro a casa a mezzanotte e mezzo con 12 caffè a 30 orari, ci ho voluto 6 anni per tornare, ma siamo
0: e qui
1: benissimo.
0: Abbiamo raccontato in retroscena, ora devi anche raccontarci perché Alex, pescatore di squali balena nell'Oceano Indiano, ha un legame con Tommaso Loreto, ecco. Cioè, tu stai sospettando che siano la stessa persona addirittura?
1: Sospetto che siano la stessa persona, tant'è che io ho ringraziato anche in diretta su RTV 38, ovviamente, gli organizzatori della Sagra del Raviolo di Partina per avermi dato la possibilità di fare 23 minuti con quel rintronato di Loreto che sembrava vestito da serata di Riccione, cioè praticamente c'era la magliettina bianca, tutto abbronzato, capelli alla Johnny Depp, cioè roba di un certo livello. No, ti stavo dicendo, in retroscena, e poi si torna serie sulla Fiorentina, è questo, che l'altro giorno a largo dell'Isola d'Elba hanno pescato uno squalo balena, no?
0: Ah, certo.
1: Sì. E naturalmente, qual è stata la particolarità dello squalo balena? C'aveva la magliettina di Radio Firenze Viola.
0: Ah, sono sbigottito.
1: Devi sapere che Solo nelle sue immersioni ha detto che gli squalo balena sono naturalmente dolcissimi, no? Un po' come i cagnolini, voglio dire, un po' come i kiwi, tanto per capire.
0: Sì,
1: allora,
0: bene.
1: Quando si sono trovati a 20 metri sotto il livello del mare, allora questo squalo balena gli girava intorno, no? Gli faceva tutte le feste, un po' come... Allora Tolo si è commosso e ha detto: no, come gentile. E lui gli ha dato un merluzzo, no? Lo squalo balena gli ha dato un merluzzo. Tolo non sapeva cosa dargli in cambio per il gemellaggio, e gli ha dato una magliettina di Radio Firenze Viola. Quindi questo squalo balena è stato pescato la magliettina di Radio Firenze.
0: Quindi mi stai dicendo che per un po' di tempo lo squalo balena ha potuto girare liberamente per l'Oceano Indiano indossando una maglietta di Radio Firenze Viola.
1: Sì, devo dire sì, fino a che non l'hanno pescato.
0: Sì, sì, certo, però, certo, certo.
1: Però ti devo dire che la fortuna è stata che poi l'hanno ributtato giù, capito? Perché comunque, siccome poi naturalmente ci sono degli accordi commerciali tra gli squali e Radio Firenze Viola, allora i pescherecci non volevano entrare nella diatriba, cioè non vorrei levargli la magliettina, eccetera. Tra l'altro c'era anche scritto stasera dalle 18 in poi, anche alla Versiliana, Luca Calamai, presidente del Libro di Antonio, c'era scritto sotto.
0: Che maglietta era, scusa, quanto era larga per scrivere tutta sta roba, però?
1: Sì, no, ma poi c'era scritto, insomma, c'era scritto anche un po' di programmazione, poi un po' andata via perché si è un po' sbiadito, sa un po' l'inchiostro,
0: certo,
1: a 20 metri.
0: E poi comunque, insomma, uno squalo balena non è certo piccolo, quindi ci sta avere molto tessuto a disposizione.
1: Questa magliettina gli faceva da top, fondamentalmente.
0: Bello, bello, una bellissima.
1: Non gli copriva nemmeno le pinne, ecco.
0: Una bellissima storia di cooperazione anche tra l'essere umano e lo squalo balena. Ecco,
1: poi dicono no, che gli esseri umani sono cattivi e gli squali sono cattivi. Vedete? Lo squalo balena è dosso, tra l'altro scodinzolava una cosa.
0: Ah, che giusto, come kiwi, proprio come un labrador.
1: Sì, sì, sì, dubbio. Sì, sì. E infatti Tolo è tornato su con 15 kg di merluzzo e gliel'ha dati tutti lo squalo balena, perché chiaramente lo squalo balena poi non solo è docile, ma neanche mangia, capito? Quindi è lì nell'acqua e gira, sì, e prende da mangiare per gli esseri umani.
0: Guarda, Nick, c'è Giulio da Mantignano che dice che una cosa in comune tra lo squalo balena e il direttore Tommaso Loretto è nessuno dei due sa usare il Bluetooth, e in effetti questo è un elemento che troviamo in entrambe le creature, no?
1: Esatto, sì, con aggravante per Tolo, perché voglio dire il Bluetooth sott'acqua è un po' più complicato,
0: non c'è
1: per
0: dubbio,
1: mille motivi, ecco, insomma, sì.
0: Guarda, Nick, ti riporto a qualche risposta semiseria, sì, non seria, solo sì, semi, sì. Allora, Andrea da Fucecchio per il Cecca fa una domanda, però a cui rispondo io, perché lui chiede di Hendrik dal Real. Io vi ricordo, ragazzi, la Fiorentina per i giocatori extracomunitari dall'estero ha occupato tutti e due gli slot. Quindi la Fiorentina può prendere dalla Serie A tutti gli extracomunitari del mondo, dall'estero non più. Quindi al massimo può prendere giocatori come avrebbe potuto essere Solomon, israeliano, quindi extracomunitario, ma con passaporto portoghese, credo, per i nonni. Hendrik, che io sappia, non ha nessun tipo di passaporto comunitario e quindi non può essere preso dalla Fiorentina.
1: Esatto, esatto, esatto.
0: Mi sono permesso solo sulle regole.
1: No, no, mentre
0: ecco,
1: si possono prendere tutti i giocatori extracomunitari che giocano per esempio in Italia, cioè
0: per esempio Pellegrino può avere o non avere il passaporto comunitario, quello che vuole, anche fosse solo tra virgolette argentino, non ci sono problemi regolamentari per tesserarlo. Dido chiede se Cecca ha qualche indizio per Mister X, però non si sa in che ruolo.
1: Guarda, devo dirti, alla Mister X secondo me oggi va molto di moda, Mister X soprattutto per l'esterno d'attacco,
0: okay,
1: no? Perché ora tutti siamo abbastanza infiammati sul cercare di capire quale possa essere l'esterno d'attacco che va a prendere la Serie T. Secondo me dipende un po' lì anche dal budget che hanno a disposizione, perché io credo che loro le idee ce l'abbiano chiare anche sull'esterno d'attacco, e che non vogliono commettere l'errore dell'anno scorso, quando la Fiorentina non prese neanche un esterno d'attacco, anzi li ha venduti tutti e poi è andata a prendere Harrison e Solomon nel mercato di gennaio. Io credo che l'idea di Paratici sia quella di dare a grosso una squadra un po' camaleontica che possa giocare con l'albero di Natale senza i regali sotto, perché sarebbe un po' problematico poi dopo per le lucine e compagnia cantante, però che possa anche fare 4-3-3 puro. Quindi l'ho detto altre volte, per me l'unica certezza è che non giocheremo mai col 3-5-2, questo è poco ma sicuro. Poi gli altri moduli 4-2-3-1, 4-3-3, 4-3-2-1 sono tutti plausibili in base anche naturalmente alle caratteristiche dei giocatori, perché per esempio il 4-3-2-1 Attà è un altro che puoi usare lì, Gudmunds è un altro che puoi usare lì, Mastantuono è un altro che puoi usare lì, Croce è un altro che puoi usare lì, lì dove intendo lì dico tre quarti o tra le linee tra centrocampo e attacco, quindi tecnicamente è una cosa che puoi già fare, no? Mastantuono lo puoi mettere a destra a fare l'esterno. Forse per Mastantuono sarebbe meglio quasi anche, oltre al 4-3-2-1, un 4-2-3-1, perché non dovrebbe proprio fare l'esterno puro in quel caso, no? Potrebbe anche, diciamo, ripartire un po' più largo a destra senza essere troppo largo a destra ed accentrarsi e andare a concludere con il sinistro. Guarda, io se posso dirti, a me un giocatore che piacerebbe tanto prendere è Ndoye del Nottingham Forest, perché secondo me è quello proprio che ci vorrebbe, perché a sinistra e a destra è bravo. Mi piace anche Bakayoko, però sono tutti giocatori questi che hanno un valore molto molto Lato, ma Caio Po forse costa un po' meno.
0: Ma Nick, la Fiorentina ha mai fatto un pensierino su Armand Lorientè?
1: Sì, però sono un pochino freddi su questo argomento, perché su Thorsved gli hanno chiesto 17-18 milioni di euro e quindi Lorientè che vogliono gli chiedano 25 milioni. E poi ti dico la verità, Lorientè è bravo, però secondo me Ndoye, secondo me Bakayoko sono superiori, perché Lorientè comunque, allora Lorientè rispetto a tutti gli esterni che ha avuto la Fiorentina fino all'anno scorso è probabilmente il migliore, sarebbe uno dei tra i primi due sicuramente, però nell'ottica di una Fiorentina di quest'anno Lorientè forse non è proprio il top del top, anche se sta solo chiede tanti soldi, ecco, sinceramente. Poi sai, volendo ci sono anche quelli di aggiunta che potrebbero essere cancellieri, però cioè, nel caso dei cancellieri non siamo a livelli top, ecco, con tutto il rispetto per cancellieri, quindi io non so quale sarà poi la loro scelta. Ecco, ho capito solo una cosa, che sull'esterno sinistro secondo me non andranno a fare l'investimento adesso, andranno a prendere un giocatore che comunque lo prendono facilmente, mentre sono molto attenti sulla scelta dell'esterno d'attacco, che non vogliono chiaramente sbagliare, perché hanno fatto talmente tanto bene su tutti gli altri reparti che sarebbe, diciamo così, un peccato, no? Andare a prendere un esterno che poi alla fine non convince, non ti fa fare il salto di qualità. Io credo che bisogna aspettare anche qualche cessione, io sono convinto che qualche cessione ci sarà. Oggi parlavo anche con Giovanni Branchini che mi ha detto non c'è nulla su Fagioli, però l'Inghilterra ben ve lo sa meglio di me, questi in un 4-4-8 non so come noi, no
0: certo,
1: fare una
0: certo.
1: Trattativa si parte ora e si diventa la barba lunga fino ai piedi.
0: La questione, poi ti lascio concludere su Fagioli, è anche molto di campo, cioè da un lato io lo dico da settimane, io il fatto che escludiamo l'amichevole col Gubbio perché Ulai era appena arrivato, escludiamo l'amichevole col Depor, Ulai non c'era, leggero stato influenzale, non è un caso che nelle tre amichevoli centrali Fagioli e Ulai abbiano condiviso il campo per zero minuti. Vi dico che non è un caso perché in questo momento nella testa di Grosso continua a non esserci l'idea di quel centrocampo tanto bello da dire ma molto difficile da attuare, gioco di parole voluto, con Attà, Fagioli e Ulai, per tanti motivi. Un po' perché in questo momento Attà deve occupare una posizione diversa e quindi serve un centrocampista in più, un po' perché nella testa di Grosso davanti alla difesa può anche giocare l'Ulai di turno, che non è Matic, ma per giocare con Ulai davanti alla difesa, in questo momento, nella testa di Grosso, serve uno tra Mandragora e Ndur. Piaccia o non piaccia, in questo momento è così. Quindi mi viene anche da pensare che sia un po' Nick, quantomeno nell'interesse anche della Fiorentina, esplorare fino all'ultimo, senza angoscia, però esplorandolo, il mercato in uscita di Fagioli, perché il rischio, oltretutto senza conference, è quello di avere una rosa sia numericamente che qualitativamente persino troppo corposa, perché poi avere Fagioli per tenerlo in panchina e fare la riserva non conviene né alla Fiorentina né a Fagioli, o sbaglio?
1: Sì, sì, assolutamente, sono d'accordo con te. Ora, quello che dicevi dal punto di vista tattico è tutto corretto e quindi a maggior ragione bisogna capire anche bene che cosa, cioè secondo me il sacrificio di Fagioli, se ci dovesse essere, secondo me si può compensare. Ora io, Thorsved o chi per lui è un altro ruolo, però comunque Ulai potrebbe giocare in quella posizione,
0: certo, certo.
1: E quindi la Fiorentina c'ha tante alternative, volendo c'è Mandragora, poi c'è Nduccio, cioè questi sono tutti giocatori che sicuramente possono dare il loro contributo,
0: anche perché Nick, lo hai visto anche te nelle amichevoli, Ulai da un punto di vista tattico è ancora un po' va ancora un po' sgrezzato, è ancora un po' acerbo, ha dei momenti in cui è troppo generoso, troppo istintivo, e mettere un giocatore del genere accanto a Fagioli è un'idea meravigliosa. A tutti piace fare il riferimento al Paris Saint-Germain, eccetera, eccetera. Però un conto è scrivere un pezzo, parlarne in radio o fare un podcast. Un conto è immaginarsi un centrocampo del genere per 9 mesi. Ecco, è lì che magari a oggi non c'è nulla su Fagioli, tra 2 settimane chissà. Ecco, come dicevi, magari soprattutto dalla Premier, a me viene sempre in mente il Newcastle, Nick, che in quest'estate ha venduto prima Tonali e poi Bruno Guimaraes, cioè il suo centrocampo titolare, e oggi non ha un centrocampo titolare, per esempio.
1: Infatti io penso che il Newcastle possa essere una possibilità, anche se al momento non è che ci abbiano dato delle conferme su un tentativo vero o un'offerta. Le questioni più calde di queste ore sono sicuramente Piccoli e Fortini, però la sorpresa è dietro l'angolo, perché comunque come dicevi te, se in Inghilterra ha deciso di partire, questo me lo diceva anche a suo tempo prima di iniziare il mercato Roberto Goretti, in Inghilterra fanno così, cioè loro si individuano subito la necessità, si vede che in questo momento non c'è questa necessità, però se c'è, nel giro di 2-3 ore loro prendono e fanno l'offerta alla Fiorentina, su questo non c'è dubbio.
0: Allora, ultimi messaggi e quindi ultime risposte per il direttore dell'impianto sciistico. Vabbè Nick, se vuoi ribadire rapidissimamente a Francesco da Firenze, da qui alla fine del mercato la Fiorentina in che ruolo prenderà in entrata altri giocatori, e quanti alla fine del mercato saranno i nuovi acquisti da oggi in poi, dice l'ascoltatore.
1: Allora, da oggi in poi secondo me la Fiorentina prende un esterno d'attacco, quindi un acquisto sul fronte offensivo dell'esterno d'attacco, poi se esce Piccoli, come penso che uscirà un altro giocatore che sostituisce Piccoli, siamo a due, un centrocampista alla Thorsved e siamo a tre, e un esterno sinistro, almeno altri quattro giocatori, che non è poco, perché siamo già a 8 acquisti, quanti siamo? Ecco.
0: Sì, sì,
1: quindi andremo a 12.
0: Poi comunque voglio dire, il calcio giocato rischia anche a volte un po' di complicare il percorso, perché questo vale in generale, non voglio parlare della Fiorentina, però ci sono tante storie di operazioni di mercato nate come necessità dopo la prima partita di campionato, per esempio. Mettiamo che una squadra di vertice dopo la prima giornata perde per 3 mesi per infortunio il proprio attaccante titolare, deve correre ai ripari e comprare un attaccante. Quindi portarsi in fondo determinate necessità, è vero, da un lato può abbassare il prezzo per il Mister X di turno, certo, ma dall'altro anche complicare un po' la strada. Tipo Alessandro da Prato continua a citare Sancho, Nick, di cui stai parlando non perché ci siano particolari notizie, ma perché tanti ascoltatori sono molto curiosi di questa suggestione Sancho Fiorentina. Ricordiamo che Sancho si porta dietro una storia con un ingaggio clamorosamente in doppia cifra, negli ultimi anni.
1: Si porta dietro anche un carattere non semplice,
0: assolutamente,
1: diciamo, come
0: assolutamente.
1: Il giocatore è fortissimo, però comunque chi continua a cambiare squadra ripetutamente, c'è qualcosa che non va. Ecco, io credo la Fiorentina comunque, io sono sempre dell'idea che gliel'abbiano proposto e che loro siano un attimo continuamente lì a valutare, cioè l'avessero voluto far subito questa operazione, secondo me qualcosa in più si sarebbe saputo, e invece probabilmente forse o la tengono in stand by oppure perché vogliono valutare anche qualcos'altro. Però come voi sapete, appena ci sarà qualcosa di concreto, e noi la racconteremo e la raccontiamo con le nostre tempistiche, che non sono quelle delle tempistiche, voglio dire, che deve essere per forza dato un nome in pasto alla gente, certo, tanto perché poi alla fine così almeno la gente è contenta, eccetera. Noi il mercato lo facciamo così, sappiamo che c'è gente più veloce di noi, però l'importante è essere, voglio dire, credibile e dare una corretta informazione, che poi diventa più difficile perché tra diciamo i depistaggi della Fiorentina e il mercato si è per sé complicato, è normale che quest'anno il lavoro è ancora più duro.
0: Ultime due risposte. Isacco dalla Danimarca, che quindi mi consente anche di ricordare a tutti gli appassionati di calcio groenlandese, visto che la Groenlandia fa parte della Danimarca, e su tutto Mercato Web trovate il pezzo consuntivo del campionato groenlandese che è iniziato martedì e è finito ieri con la vittoria del B67, quindi diciamo la presenza di Isacco dalla Danimarca mi consente anche di parlare di questo argomento a me particolarmente caro. Ma dice lui: non si potrebbe prendere Rowe del Bologna se al Bologna diamo Piccoli? Come se il Bologna avesse tutta questa voglia di rinunciare al buon Rowe, Nick, no?
1: Allora, Rowe, Sartori l'anno scorso quando l'ho preso ci credeva tantissimo. Devo dire che ci sono stati 2-3 acquisti del Bologna negli ultimi anni che non hanno reso proprio come magari si aspettavano. Penso, vabbè, Immobile, no? Che certo. presero, cioè Rowe comunque sia non ha reso.
0: Dallinga
1: un altro che non ha reso. Infatti Dallinga andrà via, vabbè, Dallinga penso che andrà alla fine. Cioè, a me sembra più ipotesi estero che Italia per quanto riguarda Dallinga. Però ecco, ultimamente ci sono dei giocatori che non hanno molto reso. Rowe è sicuramente forte. Però cioè, non lo so, io l'avrei voluto vedere un anno migliore al Bologna e poi ci avrei fatto un pensiero, cioè, non me lo prenderei ora questo rischio, sinceramente non me lo prenderei, visto che quanti esterni ho sbagliato nel corso della mia storia recente.
0: E l'ultima, Nick, domanda secondo me molto pertinente di un amico che si firma CG, credo, ma lui dice, e lo hai detto anche tu prima, se la Fiorentina dà via Piccoli evitando di fare una minusvalenza con un prestito con obbligo, prestito con diritto, la Fiorentina va forte su Pellegrino del Parma.
1: Sì.
0: Ma se, aggiunge lui, dovesse andare via anche Ken, servirebbe un altro attaccante a quel punto.
1: Esatto, però a quel punto Pellegrino fa il titolare e vanno a prendere un vice.
0: Allora, l'ultima domanda te la faccio io ed è questa: siccome Pellegrino mi sembra un nome particolarmente ingombrante, ne parlavamo anche, mi sembra, insieme qualche giorno fa, non è il Castro 18enne, 19enne che il Bologna prende quando c'è Zirkzee in rosa, oltretutto prendendolo a gennaio, e poi sei mesi dopo Zirkzee va via e Castro diventa attaccante titolare. Qui c'è un giocatore di 25 anni come Pellegrino che è già reduce da un anno pieno di titolarità in Serie A. Tu ce li vedi proprio serenamente, ecco, Pellegrino e Ken in una squadra che non fa le coppe europee? L'uno alternativa all'altro, l'uno in ballottaggio con l'altro.

0: neanche preoccupare troppo di questo aspetto. Cioè loro vogliono garantire un assetto offensivo autonomo. Poi se Ken gioca da Ken, giocherà sempre Ken e giocherà meno Pellegrino. Però se prendono Pellegrino è perché loro hanno l'intenzione per un domani che Ken vada via. Cioè, e ti dico, Pellegrino significa un messaggio anche a Ken. Cioè, come dire, se si prende Pellegrino, Pellegrino viene dal Parma, la Fiorentina magari all'inizio può anche, diciamo, non essere titolare, ma se lavora bene, se si allena, se è professionale, se continua, diciamo, a fare un percorso di crescita, poi il posto da titolare se lo va a guadagnare. Potrebbe essere anche uno stimolo per Ken, guarda che ti arrivo a dire. E comunque la Fiorentina non vuole rischiare, perché Ken l'anno scorso, tra le condizioni fisiche e il rendimento, non ha fatto bene, e quindi avere Ken e non avere dietro un'alternativa valida, soprattutto nell'anno in cui vogliono rilanciarsi con ambizioni importanti, non metteranno mai, ecco, vuol dire, al secondo piano questa cosa. Cioè tenteranno di avere due attaccanti quasi dello stesso livello.
1: E anche per oggi, caro Nick, è davvero tutto.
0: Vado a chiudere ben bene gli impianti, perché qui c'è ancora qualcuno che vuole provare ragazzi, e qui c'è da battere la pista per domani mattina.
1: Giusto.
0: Però c'è la neve che regge. No, assolutamente no. Poi porta anche Kiwi una sera a 4.000
1: metri. Nick, anche perché voglio dire, già con la neve dello scorso gennaio fu favoloso portare a fare un po' di escursioni Kiwi, quindi avere l'occasione di portarla anche sulla montagna di Grassina sarebbe impagabile, quindi aspettiamo un tuo invito ufficiale, ecco.
0: Sì, poi volendo c'ho anche le mascherine per cani per l'ossigeno, no? Perché sa, a 4.000 metri magari uno potrebbe avere un pochino più. Abbiamo fatto anche quelle, sì.
1: Anche il merchandising, che qualità, ragazzi. Sei forte, Nick!
0: Con la scritta Radio Firenze Viola.
1: Beh, certo, a quel
0: neve.
1: Punto vale tutto, a quel punto vale tutto.
0: Sì, ricordiamo dalle 18, Benve.
1: Assolutamente. Oggi. Vuoi fare te il promo?
2: Lo devi nominare perché lui è un esibizionista. Stesso varietà.
0: Però questo non c'entra nulla col programma delle 18, sinceramente.
1: No, non so esatto, nella testa di Ale Di Nardo, non so qual è il legame tra Annalisa e la presentazione del libro di Giancarlo Antognoni a Marina di Pietrasanta.
0: Forse c'è anche Annalisa che va a presentare il posto di Bucchioni. Ora, io non ho nulla contro Enzo Bucchioni, ma se ci fosse Annalisa al posto di Bucchioni. Ora io penso che, insomma, il pubblico maschile gradirebbe qualcosina in più, lo dico con un grande affetto per il grande giornalista che è Bucchioni, però uno scambio alla pari si potrebbe anche fare, no? Bucchioni Annalisa.
1: Sei sempre a pensare al mercato, anche lì uno scambio alla pari.
0: E poi ricordiamolo, a parte le battute e gli scherzi, ci sarà ovviamente Enzo Bucchioni a fare gli onori di casa alla Versiliana, poi Luca Calamai insieme a Giancarlo Antognoni per parlare del libro che Luca ha scritto su Giancarlo, poi ci sarà anche Silvio Baldini e Daniel Bertoni, e noi saremo collegati a partire dalle 18 con Lorenzo Marucci che vi racconterà tutto l'evento. Sono stato bravo nel promo?
1: Aziendalista, Nick, ti definirei così, aziendalista, ottimo.
0: Ed è proprio quello che in realtà sono, che tu sai bene che io sono un aziendalista convinto, no?
1: Lo so, ti abbraccio, ciao!
0: Ciao, bene, buon pomeriggio a tutti.
1: 14.41 sul cronometro, siamo anche nell'ultimo giro del Gran Premio di MotoGP che sta seguendo per noi Alessandro Di Nardo, l'unico inviato che non ha diritto di parola sull'argomento specifico, infatti non sta commentando in alcun modo la vittoria ormai imminente di Raul Fernandez davanti a Martine, poi Bagar, Bezzecchi, Alex Marquez per il podio. Ci sono ancora tanti messaggi, però anche se siamo un po' lunghi, io direi al buon fenomeno in regia che è il momento di un piccolo break. Ci fermiamo qualche minuto, poi torniamo e vi diamo spazio fino alle 15, poi anche ospiti, ma comunque i vostri messaggi sempre in pole position tra poco a Radio Firenze Viola.

0: Cacche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ebbene sì, colpo di scena, 14.46, siamo in diretta, sempre in diretta. Adesso in questi 10 minuti rispondiamo anche con Alessandro Di Nardo ai vostri WhatsApp. Non sono pochi, questo è un bene, considerando che è comunque la seconda domenica d'agosto. Quindi diciamo che potrebbe anche esserci qualcosa di più interessante da fare che dialogare con Francesco Benvenuti e Alessandro Di Nardo. Comunque, noi vi ringraziamo sempre per il vostro affetto. Stefano dall'Isolotto dice: detto che Fagioli per me finirà in Premier, se è vero che Ken resterà, due cose. Uno, Torsved si giocherà con Dur il posto da titolare nel mezzo. Due, che caratteristiche dovrà avere l'esterno alto sinistro titolare? Allora, sulla prima io posso dire

0: dirti questo, Stefano, che ad oggi indubbiamente il centrocampo è il reparto più complesso da immaginare, perché le amichevoli ci hanno dimostrato che appunto quell'idea di cui vi ho sempre parlato, cioè quella considerazione forte, netta, evidente su Mandragora e Ndur, non ha abbandonato la mente di Fabio Grosso. Però ci sono tanti interpreti da mettere insieme. Ora, io penso che alla lunga Attà tornerà nella sua posizione di mezzo sinistro nel centrocampo a tre, quindi per quanto abbia anche delle qualità da fare il trequartista, lo abbiamo visto più per questioni di emergenza che per una reale valutazione tattica. E questo, se vogliamo, è un aspetto che mettiamo da parte. Dall'altro lato, però, anche con l'uscita di Fabiana, anche con l'uscita di Brescianini, ad oggi capite bene che è difficile trovare tre maglie per tutti i giocatori che ha la Fiorentina. Aggiungiamo Torsvet, Affa, Giolio Ulain, Dur, Mandragora. Secondo me sono cinque nomi di per sé belli pesanti, a cui aggiungere appunto Attà, che torna a fare la mezzala, quindi diventano sei per come la vedo io, per una squadra che non fa le coppe, troppo qualitativi questi sei, cioè troppo di valore per poter accettare qualcuno un minutaggio per forza di cose basso, perché poi è vero che ci sono cinque cambi, ma mi sembrano tutti i giocatori, ecco, giustamente desiderosi di fare la parte del titolare. Quindi queste sono valutazioni che si intrecciano un po' tra campo e logica. Mentre sull'esterno sinistro, io penso che, incrociando un po' i dati e incrociando un po' le valutazioni anche per gli altri giocatori, tanto con Ken quanto con Pellegrino, ma soprattutto dovesse arrivare davvero Pellegrino, io penso che il giocatore esterno alto a sinistra dovrà essere uno più bravo di Mastantuono ad andare sul fondo. Quindi un giocatore, perché in questo momento se la Fiorentina avesse la certezza di avere Ken, allora ci potrebbe anche stare non avere la necessità di fare chissà quanti cross, perché oggettivamente Ken sa anche far tanto altro, ha anche caratteristiche più da spazio alla profondità, attacco alla profondità. Però con Pellegrino, secondo me, qui mancano i cross. L'anno scorso Pellegrino ha fatto 9 gol su 12 in tutte le competizioni di testa. Mancano i cross, secondo me. Quindi in qualche modo l'esterno a sinistra dovrà avere un po' anche queste, pur giocando a piede invertito, dovrà anche avere un po' di cross. È per questo che io dico, e prima chiedevo a Nick di Lorienté, perché è vero che Lorienté è un giocatore che va comunque anche dentro l'area di rigore e si butta dentro, però l'anno scorso ha finito 20° per cross riusciti in Serie A, che non è una brutta posizione considerando il modo di giocare del Sassuolo. Quindi insomma, vediamo se poi, per rispondere a Stefano, si andrà verso queste caratteristiche davvero. Questa invece è una domanda che secondo me potrebbe coinvolgere splendidamente bene Alessandro Di Nardo, perché notizia di ieri, questa operazione abbastanza folle, non ai livelli di Salah, Trabzonspor, però devo dire Terzic al Frosinone, io non me l'aspettavo, ecco. Maurizio da Bologna dice: ma come esterno sinistra di riserva, quindi la riserva di Valdepeñas, non ci conveniva riprendere Terzic?
1: E chi se lo scorda? Alexa Terzic, certo. Uomo chiamato con nome proprio anche di un device di casa, ecco. Tutte le volte mi ricordo che qualcuno lo nominava, partivano anche i vari Alexa per l'appunto. Non lo so, guarda, io ho un fetish per gli esterni bassi a sinistra. Ce n'è uno che, poi non so se mi sono perso l'evoluzione degli ultimissimi giorni, delle ultimissime ore, che è tuttora svincolato. Mm-hmm. Suo nome è Ciara Lampus, il suo cognome è Likoyannis, e secondo me, a parte, eccoci, la meme, a parte che è il giocatore che custodisce insomma il segreto delle mie non vittorie al fantacalcio, però ecco, che dici?
0: Posto zero,
1: no, proprio per il discorso che facevi tu dei cross, uno dei migliori piedi mancini che l'Ellade abbia donato a questo gioco. Quindi cioè, ci sono tanti giocatori che fanno del piede mancino, cioè tipo ad esempio Antonino Gallo,
0: sì, inamovibile nel Lecce,
1: assolutamente, un giocatore che è propenso un po' alla alla svirgolata difensiva, ecco, non solo l'autogol che poi è diventato autogallo anche grazie a Niccolò Santi, però il giocatore con un grande piede mise anche un grandissimo cross nell'1-1 recente tra Lecce e Fiorentina, con gol di Igor Thiago, se non sbaglio, su calcio d'angolo. Però ecco, questi giocatori della medio-bassa Serie A secondo me possono far comodo.
0: Guarda, io
1: che poi Parisi torna forse a novembre, forse a dicembre,
0: sì, esatto,
1: forse se va tutto benissimo a ottobre, quindi non ti serve, ecco, giocatore fenomenale in quel ruolo.
0: L'ultima notizia, le ultime notizie davano qualche settimana fa Likoianis vicino alla Samp.
1: Lo so.
0: Poi leggo da alcuni siti specializzati vicino alla Samp, due giorni fa, trattativa in stallo ma non definitivamente tramontata. Magari in stallo proprio perché un club di Serie A ambizioso
1: sarebbe un sogno. Guarda,
0: ha iniziato a bussare.
1: La 22 di Likoianis non solo la prendo, proprio la prendo in tutti i negozi in modo da avere il monopolio di questa maglia. Forse per fortuna della Serie B non va in Serie B, se no sarebbe un problema, ecco.
0: Poi sai, la Samp è stata una squadra anche molto disfunzionale, quindi è tutto da vedere che sia l'anno giusto, ecco, per il Doria per fare una squadra veramente competitiva in cadetteria. Filippo dice: immenso benve, prima di tutto ti aspetto per una discesa insieme alla Betone, dopodiché vedere uscire Fagioli per mantenere Mandragora, senza offesa per il calciatore che reputo modesto, sarebbe deludente. Lo so Filippo, lo capisco in senso assoluto, però ricordiamoci sempre che grande esclusiva andata a segno, a calcio si gioca in 11 e il tutto è diverso rispetto alla somma delle singole parti, quindi per quanto Fagioli valga in senso assoluto più di Mandragora, non è detto che con gli altri 10 più Fagioli, con i 10 attuali della Fiorentina, la somma con Fagioli sia oggettivamente superiore alla somma con Mandragora, perché magari per le caratteristiche che ha Fagioli la Fiorentina ha già occupato quello slot tra virgolette con Ulahi. Io ve l'ho sempre detto, io non ho mai capito fino in fondo i riferimenti alla Fiorentina del 2012, perché non ci vedo sinceramente nulla in comune tra Borca Valero, Pizarro, Aquilani e Fagioli, Ulahi, Attà. Ma al di là di questo, io proprio non capisco come si possa pensare nell'arco di una stagione e considerare gestibile, sostenibile un centrocampo del genere quando davanti giochi con Mastantuono, Ken e un altro esterno d'attacco. Ecco, a me sembrerebbe veramente troppo, però ovviamente sono tutte riflessioni che facciamo al 9 agosto e abbiamo solo il riferimento delle amichevoli, cioè 15 minuti in 4 amichevoli, togliamo quella con Real perché Ulahi non c'era, 15 minuti in 4 amichevoli non sono sinonimo di allora Fagioli va via per forza di cose. Però vi ripeto, e sono felice che ci sia anche Ale, così apprezzerà la nuova cita, il nuovo riferimento. Per un allenatore come Grosso, che ha avuto prima a Frosinone Luca Mazzitelli e poi a Sassuolo Nemanja Matic, non è così scontato immaginarsi un centrocampo Fagioli Ulahi insieme e poi il terzo viene da sé, ecco. Ma ripeto, c'è ancora tutto il tempo del mondo per fare valutazioni anche diverse. Alessandro Dal Valdarno, per esempio, oltre a ringraziarmi e ringraziarci per la compagnia che gli facciamo anche a chi lavora di domenica, come lui, immagino, dovesse partire Fagioli, Frendrup non sarebbe più adatto alle idee di Grosso rispetto a Torsvet? Allora, intanto sarebbe sicuramente più adatto alle idee del sottoscritto, che non conta nulla, ovviamente, però sarei al settimo cielo se dovesse esserci anche Frendrup nella squadra in cui c'è già Moise Kean. Però io non credo Frendrup sia il giocatore ideale per una squadra allenata da Fabio Grosso. Continuo a pensare che il giocatore ideale per una squadra di Fabio Grosso debba avere le caratteristiche, come dicevo un minuto fa, di Mazzitelli e Matic. In questo momento, al di là di schierarlo davanti alla difesa o da mezzala, io penso che nella Fiorentina di oggi l'unico possa un minimo ricordare questi due giocatori sia Mandragora. Più che altro ho la sensazione che sia un pensiero anche di Fabio Grosso questo, quindi la strada non è detto che allora porti a Mandragora davanti alla difesa, però che poi possa essere Mandragora magari a dover gestire tatticamente certe scorribande di Ulahi, che per volontà, per capacità, per desiderio di accompagnare l'azione, ho l'idea che ogni tanto possa anche un po' perdere la posizione. Mi sembra un giocatore ancora un po' acerbo sotto questo punto di vista. Quindi è solo il 9 agosto, su questo purtroppo per fortuna ci sono ancora più di 3 settimane di calciomercato. Andrea da Sesto dice, però vorrei anche una seconda parte di questo WhatsApp, se gli acquisti di Paratici ci saranno sempre questi, e credo di sì, il Viola Park a cosa serve? Ora vorrei però una seconda parte del messaggio, Andrea, per capire se ti riferisci a acquisti di giocatori giovani e che però arrivano da altre parti, cessioni di giocatori nati o comunque legati al percorso nel Viola Park, che siano giocatori della primavera o i fortini, commozzo della situazione, o visto che parli degli acquisti, proprio legato al fatto che siano giocatori tanto più forti, ecco, rispetto a quello che può produrre in massa un settore giovanile, perché è una considerazione che secondo me può portare alcune riflessioni interessanti. Andrea da Milano stamani ha letto per la fascia sinistra Theo Hernandez. Io devo dire, questa mi sembra un po', diciamo, un'avventura, ecco, come suggestione. Sinceramente non so chi possa, da dove possa essere uscita, ecco, un asse del genere, considerando anche gli acquisti, per meglio dire, pardon, gli ingaggi di cui mediamente può disporre la Fiorentina e l'ingaggio di Theo in questo momento in Arabia Saudita. Poi Simone 099 ci manda una foto del suo cane Dieghino, che è a pancia all'aria a dormire sul parquet. Molto bene, capisco perfettamente. Del resto, insomma, purtroppo questo caldo mette KO gli umani, ma soprattutto i cani in generale, gli animali, i gatti. Quindi è un'immagine che mi risulta molto familiare. Benve, non ti so dire se possa essere o meno un ballottaggio, ma se vuoi ambire all'Europa che conta, servono 2 punte di livello. Ora io qui voglio il parere di un amante del gioco come Di Nardo. Esci un attimo dal contesto che dobbiamo essere grandi, forti, dobbiamo avere 25 giocatori noi della Viola per puntare allo scudetto e alla Champions. Io sono dell'idea che in una squadra che non fa l'Europa avere 2 prime punte, che faccio fatica a immaginare insieme, al di là di sono sotto 2-0 e al 60esimo vado tutti all'attacco. Per me una squadra come la Fiorentina non può, tra virgolette, permettersi senza Europa Pellegrino e Ken insieme in rosa. Sbaglio? Sei d'accordo? Non sei d'accordo? Viva l'abbondanza! Benve, sei pazzo?
1: Ma nessuna di queste cose, secondo me sono abbastanza d'accordo. No? Stavo pensando a quell'idea utopistica portata avanti per un po' in nazionale di Ken Correteghi, anche se poi sono un po' diversi, no? Pellegrino
0: e poi non c'erano gli esterni lì. Sì. Lì facevi il 3-5-2, non avevi Mastantuone, non avevi il Solomon, Lorienté, Bakayoko di turno.
1: No, anche a me l'unica cosa che può essere, anche se poi non capirei le tempistiche, è che tu utilizzi questo anno di rodaggio per Pellegrino e poi il prossimo anno vendi Moise Kean e dai la numero 9 a Pellegrino. Non mi torna per le tempistiche, anche perché si parla di un 25enne, quindi appunto tu facevi l'esempio di quello che è successo a Bologna, Zirze e Castro, è stato fatto tutto con, insomma, situazioni anagrafiche diverse, quindi non mi sembra un attaccante. Ecco, se vuoi arrivare lì, vi sentivo e ti sentivo anche in settimana, non mi sembra un attaccante Pellegrino che venga qui a fare il 9 di riserva per un anno senza Europa, quindi sì, mi torna quello che dici, poi magari ci casca,
0: O magari è davvero una sorta di accetta, caro Matteo, un anno di apprendistato, perché poi il prossimo anno sarai tu il titolarissimo inamovibile di questa squadra. Comunque tra poco ne riparliamo, ci sono ancora i vostri WhatsApp audio, ci sono anche i messaggi di Dido direttamente per Di Nardo, quindi alla grande. Ci fermiamo, 15 e un minuto, tra poco Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: 15 e 7 minuti, siamo in diretta, Radio Firenze Viola, Francesco benvenuto in studio, Alessandro Di Nardo in regia, tutti i vostri messaggi 348-7513-933, ma anche interventi in diretta se volete, 055-77-111-71, anche i vostri WhatsApp audio, sentiamone uno, caro Ale.
4: Buongiorno ragazzi, mi collego solamente adesso, dopo il lavoro, quindi non so che argomenti abbiate affrontato, io faccio una riflessione.
0: Ma prima, abbiamo parlato della sagra del raviolo per ora.
4: Sinceramente, non sarebbe il caso che cambiasse procuratore? Perché le soluzioni che gli ha prospettato il suo procuratore sono Sassuolo, Torino, che tra l'altro per adesso non ci sono riusciti, in squadre comunque di quel livello lì. Ora, quest'anno mi sembra che a Firenze ci sia un bel progetto, che poi questo progetto riesca o meno è un altro discorso, ma sulla carta l'intenzione c'è, e c'è l'intenzione di alzare l'asticella. Ma perché andarsene via? Perché non rinnovare a una cifra congrua? Chiaro, se chiede 3 milioni l'anno, no. Però voglio dire, non mi sembra una grande idea. Io fossi lui, rifletterei e cambierei procuratore. Per quanto riguarda invece l'esterno che dovranno prendere, quindi il target è sotto i 23 anni sicuramente, che non guadagni troppo, ma allo stesso tempo forte e conosciuto. Ragazzi, non è facile.
0: Allora, poi ti rispondo Alessandro un po' più nel dettaglio. Mi sembra una duplice ricostruzione un po' tirata per i capelli, sinceramente, sia sulla valutazione che hai fatto proprio anche del valore di Fortini, che anche sulla ricostruzione del profilo immaginato. Chiudo rapidissimamente ricordandoti che un giocatore come Attà ha un ingaggio ancora molto gestibile, quindi non mi sembra un'impresa, cioè non stiamo parlando della Fiorentina deve puntare al Salà di 5 anni fa. Un giocatore come Attà, che è stato pagato tanto, si porta dietro un ingaggio assolutamente contenuto e assolutamente gestibile, ed era già un giocatore conosciuto e ambito, quindi non mi sembra, ecco, un'impresa così complessa. Però ci sono tante questioni, considerando che siamo appunto a meno di una settimana dal match di Coppa Italia e a sostanzialmente 2 settimane e un giorno dall'inizio del campionato, tanti pretesti e tanti modi anche per poter parlare di calcio. Lo facciamo con piacere ritrovando un ex Viola qui a Radio Firenze Viola come Mattia Graffiedi. Ciao mister, buona domenica.
5: Buongiorno a tutti, buona domenica, grazie per l'invito.
0: E grazie a te Mattia di averlo accettato. Allora mister, innanzitutto una riflessione generale su quella che fin qui è stata l'estate della Fiorentina, con tanti acquisti, addirittura 8 giocatori giovani che hanno abbassato l'età media, hanno creato presente ma anche futuro, giocatori di talento, giocatori che si conoscono come Attà, come Mastantuono, giocatori con ampi margini di miglioramento come Valdepeñas. Insomma, mi sembra che in tutto questo la sintesi anche per il lavoro di Paratici e l'intenzione sia quella di riportare la Fiorentina, vedremo poi con quanto tempo, però a lottare per palcoscenici molto diversi rispetto a quelli degli ultimi 8-9 anni.
5: Ma sicuramente il mercato fatto da Paratici è stato un mercato prima di tutto che ha fatto tornare l'entusiasmo a Firenze dopo la stagione passata incredibile. Tutti giocatori mirati, giocatori a certa età, giovani soprattutto, perché si vede dietro che ci vuole programmare o fare un progetto. Quindi ha costruito una Fiorentina, secondo me, già competitiva ma futuribile, questa era la cosa più importante. Per il momento penso che sia un'estate molto soddisfacente per tutti i tifosi.
0: Ovviamente una piazza come Firenze non fa la Champions dal 2010, non fa l'Europa League dal 2017, quindi c'è anche un desiderio di tornare a certi traguardi. Quanto però, Mattia, qui te lo chiedo anche e soprattutto per la tua esperienza in tanti spogliatoi diversi, quindi anche avendo a che fare con tanti obiettivi diversi, da obiettivi di alta classifica, bassa classifica, salvezza, promozioni, quanto è difficile quando si cambia così tanto però ottenere risultati subito, anche se questo cambiare è un cambiare di qualità, di livello, come ha fatto la Fiorentina, però quanto è difficile riuscire in un solo anno, in un solo campionato, a passare da un 15° posto come quello dell'anno scorso a traguardi diametralmente opposti?
5: Ma sicuramente da dire che è stata fatta una rivoluzione dovuta a un'annata veramente fallimentare, quindi si parte da un presupposto che peggio dell'anno scorso penso che non si possa fare. Poi ripeto, secondo me sono stati tutti giocatori mirati, tutti giocatori giovani, già conosciuti, come detto, molti, qualità, è vero che però quando si cambia tanto partire subito bene non è facile. Per grosso sicuramente è stata data in mano un'ottima rosa, però non sarà facile, abbiamo visto anche le prime amichevoli alte e basse, cose buone, cose meno buone, però diciamo che ci sono le basi importanti per poter fare subito un campionato, non dico tra prime quattro, però cercare subito di rientrare nel giro dell'Europa per poi programmare in questi anni una grande Fiorentina come è stato in passato.
0: Mattia, dal tuo punto di vista, lasciando un attimo da parte le dinamiche di mercato, quindi facendo una riflessione proprio di calcio, sarebbe giusto per la Fiorentina confermare la fiducia come proprio attaccante titolare a Moise Kean?
5: Io sì, io spero ovviamente che Kean possa rimanere ancora alla Fiorentina, che torni quel giocatore prima della stagione fallimentare passata come hanno avuto tutti. Lui è stato uno di quelli sicuramente più deludenti, ma ripeto, come avevo detto anche l'anno scorso, che se era poteva andare via, l'importante è che il giocatore sia con la testa, la mentalità giusta per tornare quello che era, far tornare la Fiorentina grande. Questo penso che sia la base principale, dipende tanto dal giocatore.
0: C'è ovviamente grande curiosità anche per capire, in una stagione comunque anomala, perché allargando un attimo lo sguardo, Roma e Como in Champions League e Milan e Juventus in Europa League sono quattro scenari diversi rispetto all'ordinario. Ecco, ti aspetti sotto questo punto di vista, Mattia, un campionato altrettanto particolare, anche alla luce della partecipazione appunto a coppe europee in attese da parte di queste quattro squadre, quindi anche gli equilibri per la gestione del doppio impegno per il giocare Milan e Juventus di giovedì, Roma e Como, chiamate a impegni diversi rispetto al recente passato, potrebbe portare tutto questo a un campionato anomalo?
5: No, potrebbe esserci grandi sorprese, questo potrebbe essere anche un punto dove la Fiorentina ne potrebbe anche approfittare per cercare di inserirsi tra le grandi, visto le competizioni che hanno come club, come Como, come Roma, i tanti impegni che potrebbero avere. Io rimango all'idea che l'Inter sia ancora una volta, partirà ancora strafavorita rispetto alle altre, e poi tutte le altre dovranno giocarsi il resto delle posizioni in Champions dell'Europa, però ci potrebbero essere sorprese, come è stato l'anno scorso. Il calcio sta un pochino cambiando, il Como è stata una grandissima, anzi bellissima sorpresa tra virgolette, perché comunque ha investito tanto, e altrettanto sta facendo la Fiorentina, e chissà che non possa ripetere quello che ha fatto il Como.
0: Mattia, prima di salutarti, visto che insomma siamo nel mese di fatto che poi ci porterà anche al centenario della Fiorentina, tu hai vissuto, a proposito di anomalie e di particolarità, una stagione nella storia della Fiorentina chiaramente anomala, ma dove anche se era Serie B, in quel caso poi si costruì di partita in partita, anche con le difficoltà che ci furono comunque in quella stagione, poi l'entusiasmo che riportò la Fiorentina in Serie A. Quindi mi viene da chiederti, appunto, come pretesto per questo mese che porta poi al centenario della società, qual è o quali sono i ricordi che ti porti più dietro da quella esperienza di ormai più di 20 anni fa in maglia viola?
5: Ma sicuramente è stata un'annata non facile, non semplice, soprattutto fino a gennaio, dove c'è stato il ripescaggio nella Serie B, dove c'è stata anche lì una rivoluzione in corso, perché da gennaio, dicembre a gennaio la squadra è stata totalmente cambiata, cambiato l'allenatore, e da lì siamo ripartiti per questa rincorsa fino ad arrivare allo spareggio e alla meritatissima promozione, dove veramente di Serie B non c'era niente, dalla prima giornata di campionato fino alla fine non c'era assolutamente niente. Quindi io ho avuto la fortuna, è stato di quei pochi giocatori, ho avuto la fortuna di viverla, quindi mi sarò sempre grato a Firenze e tutti i tifosi della Fiorentina.
0: Mattia, grazie mille, un grande abbraccio, in bocca al lupo per tutto e alla prossima.
5: Grazie a voi, Crepi, grazie mille, buona giornata.
0: Grazie davvero a Mattia Graffiedi, 15:16, Radio Firenze Viola. Ovviamente adesso rispondiamo anche ai vostri messaggi, ci sono altri WhatsApp audio che sta per processare, come direbbero quelli bravi, il buon Alessandro Di Nardo. Pierpaolo dice: probabilmente sarò l'unico malato, tra virgolette, che vorrà vedere Benevento Ravenna. Comunque, ci fosse qualcun altro interessato, si può vedere in streaming su 8 Channel. Guarda, Pierpaolo, ti rivolgi a uno che ieri si è guardato la finale del campionato groenlandese tra B67 e G44, quindi figuriamoci se tra qualche tifoso all'interno dei tifosi della Fiorentina non ci possa essere qualcuno che vuol sfruttare una domenica sera di quasi metà agosto per vedere la rivale, che poi emergerà appunto dalla partita di stasera, per il proprio match dei 32esimi del prossimo 14 di agosto. Tra l'altro, per tutti gli amanti del calcio giocato, questo è un bellissimo weekend, perché Già dalla giornata di venerdì ci sono stati gli inizi dei primi campionati, altrettanto ieri. Ieri per esempio è iniziata anche era già iniziata l'Eredivisie. Ieri c'è stato anche il match inaugurale del PSV Eindhoven, che ha pareggiato 2-2 col Fortuna Sittard, grande sorpresa in questa prima giornata. Adesso ci giocano altre partite, c'è la vittoria del Feyenoord in casa dello Sparta Rotterdam e siamo quasi all'intervallo di Zwolle contro Ajax. Ma potremmo insistere, per esempio, qui in mia compagnia c'è uno dei più grandi appassionati di calcio sudamericano, che è il buon Alessandro Di Nardo. Ieri è arrivata la quarta sconfitta consecutiva del River Plate, che ha iniziato il suo campionato con 4 partite, 4 sconfitte per 1-0, il che vuol dire che Beltrán continua a non segnare. Ed è abbastanza curioso, perché se si va a vedere l'11 del River Plate ci sono tantissimi giocatori che hanno avuto una recentissima storia in Europa e che uno, in modo superficiale, potrebbe considerare appunto come sinonimo di grandi traguardi e grandi risultati. Invece appunto il River Plate ha perso 4 partite per 1-0, quindi sostanzialmente non ha ancora segnato, e anche nella gara giocata questa notte e persa con il Tigre, in campo dal primo minuto c'erano, a parte Beltrán, un altro ex viola come Martinez Quarta, c'era Otamendi, c'era Montiel, c'era Correa, quindi una squadra di livello sontuoso e anche oggettivo, che però non sta dimostrando alcunché in questo inizio di stagione. Mi viene da dire, al pari del Boca, che ha pareggiato 1-1 con il Vélez, il Boca tra gli altri ha Paredes, Aranda, di cui si era parlato anche a suo tempo in ottica fiorentina. Insomma, per chi vuol parlare di calcio sudamericano, comunque rivolgersi chiaramente a Alessandro Di Nardo. Romolo vuole una mia opinione su un giocatore feticcio, Edmundson del Verona. Come lo vedresti come sostituto dei difensori titolari? La passata stagione ha fatto molto bene e poi è delle isole Faroe, che devo dire è l'elemento fondamentale per me, caro Romolo, nel senso che io su alcuni giocatori non uso in alcun modo la lucidità, e quindi pensa quanto possa essere innamorato di un calciatore che arriva dalle Faroe. Ha fatto una buona stagione, secondo me non è adatto per un livello come la prima metà di classifica della Serie A, che è quella che compete chiaramente alla Fiorentina. Mi viene da pensare che in una stagione come quella dell'anno scorso del Verona abbia fatto vedere dal suo arrivo in poi delle ottime cose. Mi piace pensare che possa essere un giocatore estremamente utile anche in una B ambiziosa come quella che penso abbia in mente il Verona. Ecco, vedendo un po' anche la rosa a disposizione, ci sono tanti giocatori interessanti. Da prendo la rosa dell'ultima amichevole con la Cremonese: c'è Suslov, c'è Mulattieri, c'è Livramento, c'è Berned in porta, c'è Leali, Bradaric, insomma molto, e hanno preso un allenatore come Baroni. Quindi secondo me una B molto competitiva ad oggi è corretta per un giocatore come Edmundson. Sundoi Alessandro dice: lui sull'esterno a sinistra e Frendrup al posto di Fagioli, e per me abbiamo completezza in tutti i reparti, con giocatori con caratteristiche complementari tra loro e per poter interpretare più moduli e in più modi. Un sogno considerando i mercati degli ultimi anni. Poi Stefano ci saluta dalle piane di Mocogno, che sicuramente saranno meravigliose, che però non mi hanno mai visto direttamente coinvolto. Siamo nel comune di Lama Mocogno, in provincia di Modena. Ci sei mai stato, caro Fenomeno, a Piane di Mocogno, frazione del comune di Lama Mocogno? A no. 1300 metri sul livello del mare?
1: No, però conosco molto bene Modena, il modenese, Nonantola, le Tigelle, ma quella parte
0: quella
1: no.
0: ti manca. Sono quasi sicuro che Ken verrà ceduto e verranno investiti soldi su Pellegrino e un forte esterno d'attacco più un centravanti di riserva. Questo è Roberto da Bagnaripoli, che ha già determinato il mercato che verrà per la Viola. Fede, perché tanti ascoltatori criticano Grosso prima che inizi il campionato? Questa è una buona domanda, caro Fede, però è una domanda che difetta un po' di memoria, perché se hai memoria, giusto appunto, del mese di giugno, dovresti ricordare e sapere che giugno, quindi prima del mercato, molti ascoltatori erano convinti che per una squadra desiderosa di rilanciarsi, avere ambizioni, essere competitiva, Grosso non fosse il nome giusto. Ora che Paratici ha corroborato quel pensiero, cioè prendendo tanti giocatori ambiziosi, stimolanti, stuzzicanti, si torna a quel punto di partenza, cioè Grosso non è l'allenatore giusto. Io non sono d'accordo, ma coerentemente tanti ascoltatori dubbiosi a giugno lo sono a maggior ragione dopo una metà abbondante di calciomercato. Poi se Dinardo Laccio è d'accordo, io ascolterei un altro WhatsApp audio alle 15:23.
6: Ciao Ale, sono Andrea da Copenaghen. Messaggio per Dinardo: corro sempre, mi sto allenando, sono fermato un attimo per parlare con te. Fino all'anno scorso parlavo in corsa, ora gli anni avanzano, le primavere sono tante, volevo solo farvi un saluto, dire che anche qui zona Serenetta siamo fiduciosi, e che se succede qualcosa di bello, lo prometto, può mettere la maglia da Fiorentina alla Serenetta e mi fa la foto. Ciao e buona domenica e forza Viola.
0: Così facendo Andrea farebbe anche un omaggio a quel momento surreale in cui Niccolò Ceccarini descriveva lo squalo balena con indosso la maglia della di Radio Firenze Viola prestatogli da Tommaso Loreto. Ecco, quindi in questo caso la Sirenetta di Copenaghen con la maglia della Fiorentina. Benissimo, sempre meglio direi, siamo al top. Quindi direi di fermarci, così riprendiamo fiato. Tra poco torniamo per un primo assaggio di fantacalcio in ottica fiorentina, visto che ci sono tanti acquisti, visto che ci avviciniamo alla prima giornata e visto che la Fiorentina rischia di essere una delle squadre anche più attenzionate in ottica fantacalcio. Facciamo e faremo tra poco chiarezza un po' con Luca Di Leonardo per cercare di non farsi troppo ingolosire magari dalla Viola. Tutto questo tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: Rush finale di questa prima parte di diretta di Radio Firenze Viola, poi dalle 16 con Niccolò Righi, altre due ore di diretta, e poi dalle 18 seguiremo da Marina di Pietrasanta la presentazione del libro di Giancarlo Antonioni con Luca Calamai, ospiti Daniel Bertoni e Silvio Bardini. Per Radio Firenze Viola ci sarà Lorenzo Marucci, quindi domenica extra large quest'oggi. Mandragora non ce lo chiede nessuno, chiede un ascoltatore evidentemente non particolarmente fan del centrocampista classe 97. Benve, compreresti la maglia di Atta o Mastantuono? E poi mi domanda anche Alessandro se comprerò la maglia di LeBron ai 76ers. No, caro Alessandro, perché non sono un fan di LeBron, non l'ho mai nascosto e lo ribadisco ora a maggior ragione avendo lasciato i miei Lakers. Tra i due, anche se ho altre maglie, per esempio ho Mikal Bridges, la maglia di Mikal Bridges dei Nets, di una City Edition meravigliosa disegnata da Jay-Z qualche anno fa. Poi ho la maglia di Anthony Davis, ho la maglia di Kobe, però ecco, LeBron sinceramente non me la sentirei, ecco, di comprare una maglia di LeBron James. Mentre se la scelta fosse a sinistra la maglia di Atta e alla destra la maglia di Mastantuono, tutta la vita la maglia di Arthur Atta, ma non ci penserei più di un centesimo di secondo, quindi proprio in scioltezza. Fabio introduce di fatto l'argomento che a breve introdurremo, perché dice: io per il fantacalcio prenderei Attà e Valdepeñas, che è un nome sfizioso, perché comunque diciamo ha quelle caratteristiche potenziali intriganti per quello che, appunto, citando l'NBA, sarebbe un po' the steal of the draft, cioè la rubata del draft, la rubata dell'asta, si potrebbe quasi dire, cioè quel giocatore pagato poco e niente che poi magari alla fine diventa una sorpresa. Certo, bisogna capire da un punto di vista di bonus che tipo di evoluzione può avere un giocatore come Victor Valdepeñas. Ve lo dico, mi ha estremamente impressionato per la sua prima apparizione in maglia viola, lui che è stato, insomma, un'intuizione dell'area scouting, era già seguito anche da club importanti d'Europa. La Fiorentina ha anticipato i pensieri degli altri club anche inglesi e alla fine ha piazzato la zampata decisiva, come avrebbe detto Niccolò Ceccarini. Però, appunto, siccome parliamo di fantacalcio, questa è una sorta di preview rispetto a quello che poi avverrà nei giorni immediatamente precedenti al primo turno di campionato e poi in maniera ancora più corposa poi alla fine del mercato, perché io devo dire ho sempre mal digerito il calciomercato e il calcio giocato insieme, aperti tra virgolette in contemporanea, figuriamoci con il fantacalcio di mezzo. Infatti ho sempre preferito boicottare le prime due giornate e poi iniziare quando il mercato aveva già detto tutto quello che aveva da dire, ma questo è un parere personale che conta zero. Noi invece abbiamo bisogno di essere un po' guidati in quello che sta facendo la Fiorentina da un punto di vista fantacalcistico, e quindi buona domenica, Luca Di Leonardo, Tutto Fantacalcio. Ciao grande Luca.
7: Eccoci Fra, un saluto a tutti, buona domenica a tutti.
0: Allora, poi chiaramente, ripeto, ci sarà tempo e modo di allargare lo sguardo nel prima giornata di campionato, quindi tra due settimane. Però ecco, in questo momento Luca, la Fiorentina ha fatto anche da un punto di vista numerico tanto in questa estate. Solo il Venezia ha fatto tanto di più, ma il Venezia doveva anche muoversi su altri binari, quindi anche da un punto di vista proprio numerico ha ripensato completamente la squadra, ma lo ha fatto anche la Fiorentina. Io comincerei innanzitutto chiedendoti, tra tutti gli acquisti che ha fatto fin qui la Fiorentina, quindi da Jimenez a João Mario, da Ulahi a Mastantuono, da Ta Valdepeñas, eccetera eccetera eccetera, se tu oggi dovessi scegliere il giocatore su cui puntare da un punto di vista fantacalcistico, chi nomineresti?
7: Sicuramente Attà, senza alcun dubbio, anche perché è un giocatore che abbiamo visto già gli scorsi anni a Udine, cresciuto, ha avuto una crescita costante anche a livello fantacalcistico, e possiamo dire, anche vedendo un po' le prime amichevoli che contano zero, perché sappiamo calcio d'agosto non ti conosco, però è ovvio che è l'unico parametro su cui si può creare una guida, creare comunque un consiglio per un giocatore che a Firenze può sicuramente consacrarsi. L'anno scorso a Udine ha fatto 5 gol, 3 assist, ha avuto anche un infortunio, è ovvio che è un giocatore che deve essere anche lasciato un po' libero, perché comunque è un giocatore bravo tecnicamente, bravo a inserirsi, può fare il trequartista, può fare la mezzala, però fondamentalmente non gli devi dare troppi compiti tattici, perché comunque a Udine era un po' quello che sviava insieme a Zaniolo, e infatti Davis abbiamo visto un po' anche la stagione che ha fatto. Quindi se ti dico un nome sicuramente a te, è ovvio che è un nome che verrà pagato rispetto allo scorso anno. Lo scorso anno magari riuscivi a prenderlo 15, forse 18-20 crediti, quest'anno almeno il doppio. Quindi se mi dice un nome, lui sicuramente.
0: Anche perché io penso che abbia nelle corde una carriera con i numeri di Pogba. Del resto è un giocatore di cui ha parlato lui stesso un po' come stella polare. Io penso che poi è difficilissimo, a maggior ragione in Serie A, per un centrocampista arrivare in doppia cifra in Serie A, ma in generale in stagione, anche sommando i gol in Europa. Però io penso che lui debba avere quello come riferimento, perché ha tutte le caratteristiche per poterci quantomeno provare, quindi diventerebbe davvero sfizioso da un punto di vista fantacalcistico. Invece Luca, su Mastantuono, che tipo di riflessione dal tuo punto di vista è giusto fare? Da un lato tutti particolarmente impressionati dai suoi numeri con il River, 7 gol, 4 assist, quel calcio di punizione che resterà nella storia contro il Boca, ma anche le tante difficoltà, anche proprio da un punto di vista di finalizzazione o assistenza con il Real. Quest'anno che strategia credi sia giusto utilizzare su Mastantuono al fantacalcio?
7: È difficile, fra, perché Mastantuono e Alebegovic sono i due centrocampisti che hanno più hype e quindi sono dei giocatori che rischi di pagarli in maniera eccessiva rispetto al rendimento. Non si mette in dubbio il giocatore, ci mancherebbe, però va messo in un contesto dove una Serie A tanto tattica, una Fiorentina che comunque deve necessariamente cancellare lo scorso anno come un anno orribile, e Mastantuono può far fare anche quello step di crescita, però è un giovane, bisogna capire l'adattamento. Non si mette in dubbio il giocatore a livello calcistico, ma a livello fantacalcistico devi guardare rendimento, gol, assist. È vero che l'istato centrocampista sicuramente ha più appetibilità rispetto a essere l'istato attaccante, tra l'altro va anche inserito in una Fiorentina nuova, non è che mettiamo tutti i vari giocatori offensivi, qualcuno dovrà anche correre all'indietro, qualcuno si dovrà sacrificare. È ovvio che è bello mettere nel campetto Mastantuono, Atta a supporto di Ken, però poi bisogna vedere là dietro chi sono i giocatori che si sacrificano, e questo a livello fantacalcistico è un discorso che devi assolutamente fare, a meno che ti fai trasportare dall'hype, lo vai a pagare 40 crediti e poi magari a metà anno, spero per no per la Fiorentina ovviamente, però dici cavolo, l'ho pagato tanto, l'errore è alla base. Questi sono giocatori che li devi prendere al giusto prezzo, come più che scommesse, in modo che se avrà necessariamente il periodo di adattamento non sei lì a dire però io l'ho pagato quasi come un semi-top. Quindi attenzione da questo punto di vista. È ovvio che è bello avere giocatori come Mastantuono, è bello che il fantacalcio abbia questi giocatori, ce ne sono talmente pochi che quando arrivano questi nomi è ovvio che scatta l'hype.
0: Chi invece rischia di essere nel suo ruolo, ovviamente, quindi magari per un difensore anche con meno conseguenze, sempre all'interno, se vuoi, Luca Della Rosa della Fiorentina, possiamo estendere un po' anche a chi per il momento è ancora in rosa, se vuoi, o tra gli acquisti, comunque il giocatore che guardi con un po' di sospetto in vista della nuova stagione fantacalcistica nella rosa della Fiorentina, quello che continua a non convincerti tanto.
7: Lo metto sicuramente Dodò, perché è un giocatore, tante aspettative su di lui. L'anno scorso, è vero, un anno già detto della Fiorentina, dove comunque ha lottato per la salvezza, questo è da dire, ha fatto un gol e due assist, ma anche a livello di rendimento tante pause. Quest'anno è stato preso Jimenez e anche lì c'è stato, appena è stato acquistato, un po' di hype perché sarebbe stato sicuramente listato difensore, poteva giocare là alto a destra, e allora ovviamente uno dice difensore, gioca avanti, sicuramente è da prendere, però adesso è arrivato Mastantuono, quindi Jimenez potrebbe giocare indietro, è stato preso João Mario, si stanno un po', sapete meglio di me, delle voci di Dodò in uscita, però in generale per uno che fa l'asta entro queste due settimane su Dodò ci andrei coi piedi di piombo.
0: Chiudo, Luca, questa mini preview che abbiamo fatto insieme ad oggi e fino a prova contraria, quindi la prova contraria non può che essere il mercato. Ken è in rosa, chiaro che ci sono i due volti di Ken in maglia viola, quindi il volto del titolo di vice capocannoniere del 24-25 e il volto del giocatore che segna poco e che soprattutto dal 4 aprile in poi non si è più visto per problemi fisici, che in generale aveva trovato con grande discontinuità la via del gol. Ecco, la sintesi fantacalcistica in quest'estate su Ken quale deve essere?
7: Allora, premesso che io l'anno scorso l'ho avuto e mi ha rovinato un fatto.
0: Immagino.
7: Il discorso di Ken sicuramente verrà pagato meno dello scorso anno, perché l'anno scorso appunto arrivava come vice capocannoniere e quindi l'hai pagato tanto come un top di reparto. Quest'anno, sebbene in attacco non ci sia tanta scelta, perché se si vede il listone ci sono più centrocampisti appetibili, più scelta in attacco, tolti quei 7-8 giocatori, il resto probabilmente sono punti di domande tra giocatori che devono confermare quanto di buono hanno fatto l'anno scorso e giocatori che devono recuperare. Ecco, Ken è quel giocatore che, rimanendo alla Fiorentina, presumibilmente titolare, quei 10 gol minimo te li devi aspettare, anche se l'anno scorso fra Lautaro e Capocannoniere 16 gol, quindi nettamente. Io mi auguro che quest'anno il fantacalcio abbia più gol, perché realmente lo scorso anno è stato un anno orribile da ogni punto di vista e quindi determinati attaccanti sono stati sopravvalutati. Quest'anno bisognerà capire, e quindi se volete prendere Ken non pagatelo in maniera eccessiva, cioè non più del 15%. L'anno scorso superava il 20, quest'anno piuttosto lasciatelo, ecco.
0: Cautela, ecco, il suggerimento è sì, cautela su Moise Ken. Caro Luca, per il momento grazie, ma chiaramente l'appuntamento poi è tra meno di 2 settimane, quando inizieremo anche da un punto di vista fantacalcistico la nuova stagione. Grazie mille.
7: Assolutamente, grazie mille Fra, un saluto a tutti e buona domenica.
0: Ciao Luca, grazie. Ciao. Davvero. Allora, in questi ultimi minuti, prima di chiudere la puntata con l'intervista realizzata da Lorenzo Marucci per Radio Firenze Viola a uno dei giocatori che poi è rimasto più legato paradossalmente alla Toscana nella storia recente della Fiorentina, cioè Vincent Laurini, che è stato in Viola per 2 anni, prima era stato 5 stagioni all'Empoli, e poi di fatto, lo sentirete anche nell'intervista, insomma, è rimasto molto legato fisicamente, professionalmente, personalmente alla Toscana, ma non voglio spoilerarvi altro. Per chiudere però voglio leggere un po' di messaggi. Simone dice anche se sono dei Celtics, una volta mi comprai il bomberino viola dei Lakers, non per fare l'esaltato, in curva non cantavo, ma sono stato il primo anche a casa mia, all'epoca eravamo in pochi a giocare sia a calcio che a basket. Giocatevi Vinicius e Ronaldinho del Ravenna al fantacalcio. Roberto da Bagna Ripoli, ok. Marco il moviolista, su quella nuvoletta lassù che potrebbe ingrossare, non per il cambiamento climatico, ci sono gli scettici su Grosso, squadra rivoluzionata, piazza con grandi aspettative, quindi dovrà essere la società a difendere la scelta sull'allenatore. E poi c'è un messaggio bellissimo di un'ascoltatrice che si firma Daisy da Tirli, che già di per sé varrebbe il prezzo del biglietto, che, visto che prima l'ascoltatore mi chiedeva maglia di Attao, maglia di Mastantuono, qui alla luce del mio pezzo sul campionato groenlandese mi chiede maglia di Herman o di Eriksen Petersen. Herman, giocatore che ha fatto doppietta nella finale di ieri vinta dal B67 4-0 sul G44, mentre Eriksen Petersen, che ha segnato il terzo gol, è stato il capocannoniere del torneo. Da questa posizione quindi invidiabile, perché devo scegliere insomma tra due top player del campionato groenlandese, mi prendo Eriksen Petersen perché è più sfizioso, il capocannoniere dell'edizione 2026 del Angutit, Inersimasut, Isikamik, Arsarluni NP, cioè il campionato della Groenlandia, che trovate con approfondimenti e gli approfondimenti del caso su tutto mercato web. Su Grosso grande fiducia, tre spanne sopra Vanoli, scrive Fabio. Poi saluto anche Nicolas da Firenze, saluto anche Giovanni, Ale dal Casentino, benve, tra poco anch'io andrò a lavorare, l'ultima di agosto ce la farai a fare un salto qua? Guarda Ale, non lo so, quando Ale dice un salto qua e lo dice rivolgendosi a me, sottintende Foreste Casentinesi, lato di Camaldoli, luogo a cui sono particolarmente affezionato anche per motivi familiari. L'ultima di agosto la vedo un po' complessa, mi sa che si deve andare a settembre, però su settembre, fine settembre, ci sono ottime probabilità, quindi aggiorniamoci, sempre che poi non ci sia magari un colpo di scena all'improvviso. Vedo un altro WhatsApp audio, se il buon Di Nardo è d'accordo, credo da parte di Giovanni da Scandicci. quindi sarebbe duopo mandarlo, caro Ale. 14:51 sul cronometro. Mentre ne approfitto in questi secondi di attesa anche per ricordarvi e per annunciarvi che è già presente in redazione Niccolò Righi, come sempre assolutamente gasato e carico per questo appuntamento domenicale. Ormai è una staffetta conclamata. Poi dalle 18, come detto, l'evento a Marina di Pietrasanta con la presentazione del libro di Giancarlo Antonioni scritto con Luca Calamai. Ci sarà anche Lorenzo Marucci collegato, e che sarà un po' di fatto il trade union tra l'evento e Radio Firenze Viola. E soprattutto ci sarà Di Nardo in regia, che non si muoverà da quei pochi metri quadri fino a non si sa quando. Intanto possiamo sentirlo questo WhatsApp audio croccante, e allora avanti tutta.
8: Grande Lo Benve, continuano a scrivere: se Dodò non lo vuole nessuno, si rinnova. Perché? Perché, scusa, a questo punto risparmiavi 2 milioni a Babbo Morto, diceva Mario, tanto in difesa fa bue come Dodò, e lo tenevi e lo mandavi a scadenza, no? Io queste cose non le capisco. Te le capisci, grande Lo Benve?
0: Le capiremo tutte quando sarà finito il mercato, Giovanni. Ora in questo momento dobbiamo avere, diciamo, la lucidità di non giungere a conclusioni né affrettate né definitive. Quindi io parto dal presupposto che posso anche condividere un po' la perplessità sulla gestione generale del caso Dodò. Devo dire che sarebbe un po' particolare, visto che si legge, no, di questo patto tra le parti: se entro settembre non arriva un'offerta ritenuta congrua, allora si va verso il rinnovo. Ok, però la Fiorentina nel frattempo ha già preso, almeno per questa stagione, João Mario e Jimenez. Quindi se poi va a prendere anche un esterno sinistro, va a prendere un esterno sinistro basso e sinistro alto, e comunque c'è un po' di ingorgo, quindi qualcosa non torna. Però è pur sempre il 9 agosto, quindi cautela anche sotto questo punto di vista. Alessio da Scandicci invece chiede il futuro di Pongracic e di Fagioli, magari domande che potrà riapprofondire anche tra poco lo stesso Niccolò Righi, perché noi ci salutiamo, come detto, con l'intervista realizzata da Lorenzo Marucci a Vincent Laurini tra il suo passato in maglia viola 2017-2019, il suo presente in Toscana, il centenario, anche le vicende di stretta attualità in casa fiorentina. Tra poco tocca a Niccolò Righi, quindi non abbandonatelo, ma anzi siate sempre più partecipi, anche perché lo vedo Niccolò Righi carico, no, non sta più nella pelle, vuole entrare in diretta. E quindi ci ascoltiamo Vincent Laurini qui su Radio Firenze Viola col sito scritto. Ci ritroviamo domattina a partire dalle 10 per Chi si compra. Laurini, ciao.
9: Vincent Laurini, continua a giocare?
10: Sì, ora avevo smesso, però ora ho ripreso qua nella città dove vivo, a Pietrasanta, che tra l'altro quest'anno abbiamo conquistato l'eccellenza, e quindi mi diverto, sono tornato a giocare perché la passione tanto non muore mai. Chi è nato nel calcio comunque c'ha la passione e se la porta sempre, no? Quindi avevo smesso, ora tornando a giocare mi sono tornate anche quelle emozioni, quelle sensazioni che solo il calcio ti può dare.
9: E ti sei ormai diciamo così abituato anche al mare, a vivere in questa zona?
10: Sì, diciamo che ho avuto anche fortuna anche a livello amoroso, che mia moglie è di Pietrasanta, della Versiglia, quindi mi sono ritrovato anche in un posto bellissimo e quindi sono molto contento anche di questo.
9: Hai preso anche un po' la cadenza a Pietrasantina?
10: Quello per forza, dai. Con la moglie comunque di qua, e comunque essendo vissuto anche tanti anni in Toscana, io tra Empoli e Firenze, e sicuramente la cadenza, c'ho un mix, diciamo.
9: Senti, uno sguardo alla Fiorentina da ex Viola, sei rimasto sorpreso di tutti questi acquisti e soprattutto dalla qualità che è stata portata nella squadra?
10: Io penso che la Fiorentina abbia fatto un grandissimo lavoro a livello di mercato, che abbia fatto una squadra competitiva, ha preso giocatori forti che io l'anno scorso ho apprezzato tantissimo, tipo Attà a Udine, che secondo me è un grandissimo giocatore, farà molto bene, e Mastantuono un altro che sicuramente è stato un grandissimo acquisto, ma anche tutti gli altri che hanno preso secondo me hanno aggiunto quel valore tecnico e di spessore che l'anno scorso magari è un po' mancato. Secondo me quest'anno farà molto bene la Fiorentina.
9: Ecco, per quanto riguarda la difesa, invece, che pensi anche degli esterni difensivi, Menez, João Mario?
10: Dietro la Fiorentina secondo me l'ha già messo bene, perché Dodò è un giocatore che a me piace tantissimo. Sono, come ha detto lui, magari terzini moderni adesso, sì, no? Sì, sono terzini che pensano di più a attaccare più che a difendere, però comunque sono terzini molto molto forti e faranno bene.
9: E Dodò, che però è in scadenza, probabilmente è arrivata al capolinea la sua avventura alla Fiorentina.
10: Quello non lo so, sinceramente. Io spererei di no, nel senso, per la Fiorentina spererei di no, e si starà a vedere.
9: Ecco, e per quanto riguarda i centrali, Dragusin torna in Italia dopo l'esperienza in Inghilterra, e poi c'è da scoprire Vieri, il brasiliano.
10: Dragusin non si scopre, si sa che giocatore, che tipo di giocatore è. Secondo me è un giocatore molto forte che farà bene. E Vieri vediamo un po', come l'ho detto alla francese, vediamo un po', non lo conosco sinceramente, non potrei giudicare, quindi

0: ma soprattutto mentalmente. Sono quei tipi di giocatori che hanno bisogno di stare bene mentalmente, di essere in fiducia, di avere l'entusiasmo. Se c'è tutto questo mix qua, secondo me torna a fare una marea di gol come ha sempre fatto.
1: E Gudmundsson secondo te può ancora rilanciarsi alla Fiorentina?
0: Gudmundsson è uno che l'anno scorso ha avuto delle difficoltà e come giocatore è un giocatore forte. A Genoa ha fatto molto bene, secondo me l'anno scorso ha avuto un po' di difficoltà iniziale con l'impatto con la squadra, con il modo di giocare, ma è un giocatore che se messe nelle condizioni giuste può fare molto bene.
1: E su Grosso lo conosce molto bene Alberto, perché quando lui era dirigente al Perugia, Grosso era un calciatore del Perugia,
2: ancora
1: ecco,
2: trequartista e non era ancora terzino, quindi è stato il mentore sotto questo aspetto.
0: Era ancora più davanti.
2: Tu pensa, no, che è un aneddoto che quando mi disse riuscissi a fare la carriera che hai fatto, tu poi hai vinto la Coppa del Mondo.
1: Fatto una cosina meglio, una cosina meglio insomma, sì. Ecco, che idea si è fatto su Grosso? Ha una bella responsabilità ora alla Fiorentina.
0: Ha dimostrato, l'anno scorso ha dimostrato che è un allenatore preparato, è un allenatore che fa giocare bene la sua squadra. Ora si ritrova in una piazza, una grande piazza, Firenze è una grande piazza, che ha tutto a disposizione, il centro sportivo penso che sia uno dei più belli d'Europa, se non del mondo. C'ha una squadra a disposizione, tanti ragazzi giovani che ci puoi lavorare molto bene. Secondo me c'è il mix giusto, dai, secondo me c'è il mix giusto quest'anno per far molto bene.
1: Senti, invece i tuoi ricordi della tua Fiorentina?
0: Io a Firenze ci ho lasciato il cuore, anche perché mi sono sposato, ho incontrato mia moglie e poi mi sono sposato, mi è nato il primo figlio. Cioè io vivevo sul Ponte Vecchio, più bello di così a Firenze è stato veramente. Poi c'era veramente un bel gruppo, che inizialmente era un grande gruppo, dopo purtroppo la tragedia di Davide si è formato un gruppo stupendo che tuttora ci sentiamo ancora. È un gruppo eccezionale, perché certe cose ti forgiano, ti legano, e quegli anni lì per me sono stati eccezionali.
1: Senti, invece il Parma che effetto ti fa adesso con questa, dopo la salvezza dell'anno scorso?
2: Firenze-Parma, cioè, praticamente un inseguimento nella carriera, no? Perché io 5 anni a Firenze, 5 anni a Parma.
0: Ho ripercorso le orme, è vero. No, anche a Parma, il Parma stesso ha investito tantissimo nelle infrastrutture, il centro sportivo all'avanguardia, ha creato una squadra con tanti giovani che all'inizio ha avuto molte difficoltà, perché comunque la retrocessione in Serie B ci hanno messo 2 anni per 3 anni per risalire. Però ora vedo anche a Parma, comunque hanno trovato la giusta dimensione.
2: Non a caso poi ci sono appunto chi organizza tutto il mercato, sono due che hanno lavorato insieme, Federico Cherubini e Paratici, questi sono due che vengono dalla stessa moglie, quindi hanno collaborato insieme tantissimo.
1: Ci sono vari uomini mercato nel Parma, Suzuki, anche Pellegrino.
0: Sì, il portiere tra l'altro a me è piaciuto tantissimo, quindi non lo so se... Penso che abbiano preso qualcun altro già.
1: Eh sì, perché comunque è in partenza.
0: Quindi è un buon portiere. E l'attaccante anche ha fatto molto bene, però ha fatto un anno, diciamo. Io ho tante cose che il calcio di ora un po'... Sono un po'... Cioè non che mi dispiace, non so come spiegarlo bene, che basta poco e ti ritrovi già catapultato in alto, vero? Ma secondo me è un peccato,
2: c'era
1: più qualità.
2: Qualità e di conseguenza era più difficile arrivare. Adesso anche Marucci potrebbe andare in nazionale.
1: Se faccio due pallecce. Sì.
0: Però magari ora bruci un po' i ragazzi, perché magari ci avrebbero bisogno di 2 o 3 anni di Serie A, invece sono subito catapultate, magari dopo un contesto difficile, che c'è tanta pressione, e dopo si bruciano. E quello è un po' un peccato secondo me.
1: Senti, invece che succede all'Empoli?
0: All'Empoli, anche l'Empoli è un'altra piazza che io ci ho lasciato il cuore, ho fatto 5 anni, e è una società che lavora molto molto bene. Ho lavorato anche, ho fatto lo scouting per la prima squadra quando ho smesso per loro. È una società preparata, ha avuto un anno un po' di transizione, un anno un po' difficile l'anno scorso. Quest'anno speriamo che col lavoro degli uomini mercato e di tutto quanto riescono a ritirare sulla squadra.
1: Corsi però insomma sembra essersi un po' tra virgolette stufato di rimanere nel calcio.
0: Questo bisogna chiederlo a lui, non lo so, è da tanti anni che è Empoli, penso 30 anni se non ricordo male, una 30 d'anni. È tanta roba nel calcio, però è da lì a dire voglio vendere e vendere.

0: Secondo me ce ne passa tante.
1: Senti, un altro paio di considerazioni. Di Marco è il miglior esterno sinistro d'Italia?
0: Poi Di Marco io ce l'ho giocato a Empoli, era sempre a casa mia a giocare alla play, era un ragazzino che usciva dalla primavera.
1: L'hai cresciuto tu?
0: No, quello no, perché dopo si è fatto da solo e ha fatto una carriera strepitosa e tuttora ancora è giovane, perché sembra che è vecchio Di Marco, Di Marco non è vecchio. E ha fatto molto molto bene e secondo me ora come ora è il terzino sinistro più forte d'Italia.
1: Zirkzee lo rivedesti bene nel campionato italiano?
0: Zirkzee, ho detto che in allenamento si vedeva che aveva i colpi, tu lo vedevi e dicevi ma no, questo è un giocatore fenomenale, poi in partita in Serie A è un'altra storia.
1: Lui era, probabilmente al Parma era arrivato un po' troppo presto,
0: avevamo un modo di giocare che non era fatto per lui. Noi si giocava dietro belli chiusi bene e si ripartiva, lui c'era bisogno di legare, di gioco. Infatti quando è andato al Bologna dopo ha fatto molto bene.
1: Adesso si parla appunto del suo possibile ritorno, ci ha pensato la Juve.
0: Secondo me se torna in Serie A può far bene, anche perché in Inghilterra ha avuto un po' di difficoltà, c'è tanta concorrenza, non puoi sbagliare più di un tot di partite perché sennò ti mettono fuori. E in Italia magari su questa cosa qua c'è un po' più, ti lasciano un po' più tempo, diciamo. In Inghilterra comunque qualunque squadra di alto livello, se guardi la rosa che ha, ha 3-4 giocatori forti ogni ruolo, e quindi se te sbagli 2-3 partite è un altro campionato.
1: L'ultima su Maresca, ti saresti aspettato che sarebbe diventato l'allenatore che è adesso?
0: Maresca aveva grandissime idee e anche in allenamento, ma secondo me per il calcio italiano era un po' presto, soprattutto a Parma in quel momento lì quando è arrivato lui era un po' presto, e però è un allenatore che ha tante idee, cioè idee secondo me all'avanguardia, futuristiche per il calcio. Infatti è andato in Inghilterra, ha fatto bene.

0: 60 anni che Ardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Ardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: 16.04 sul cronometro, ben ritrovate amiche ed amici di Radio Firenze Viola. Come ogni domenica che si rispetti, sono le 16 poco più e quindi è il momento del Viola Weekend. Un saluto e un buon pomeriggio. Vi arrivano dal sottoscritto Niccolò Righi, pronto a tenervi compagnia per le prossime due ore. Non sono da solo, o meglio, sì, sono da solo in studio, ma davanti a me, di là dal vetro, c'è come un faro pronto a guidarmi nelle notti più buie, un faro come Alessandro Di Nardo, che curerà la parte tecnica e mi fornirà anche il supporto necessario per appunto portare la barca in porto per le prossime due ore. Ma questa traversata avrà bisogno anche di voi, che vi stimolo sempre a contattarci. Ha bisogno delle vostre riflessioni, ha bisogno dei vostri commenti, ha bisogno delle vostre polemiche e quindi vi ricordo che potete seguirci sui vostri dispositivi mobili, nelle radio delle vostre auto in modalità DAB e soprattutto sul canale 92 del digitale terrestre nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, in cui mi vedrete anche in faccia. Il sottoscritto lo vedrete in faccia, mi vedrete anche un po' schiumare, come si dice in termini tecnici, perché ormai abbiamo messo un termometro in questo studio, negli studi di via Panciati, che mi segna 25 gradi con il 35% di umidità. E poi vedo anche la faccia di un bambino, questo è il dispositivo, per chi ci sta guardando sul 92 ve lo faccio vedere, c'è la faccia di un bambino triste. Non so se mi sta dicendo questo apparecchio che forse sarebbe meglio di non lavorare con queste temperature, però ecco, mi pagano per questo, mi pagano per appunto raccontarvi l'attualità della Fiorentina. Io ripeto, per le vostre riflessioni, polemiche, i dubbi, le sensazioni che vi ha lasciato questa, diciamo, prima parte di pre-season Viola, che ci tufferà questa domenica a quella che è la settimana che porterà all'inizio della stagione ufficiale. Le coordinate sono sempre le stesse: 348 75 13 933 per mandarci messaggi WhatsApp e note audio, 055 77 111 71 se invece volete intervenire in diretta e dirmi la vostra. Fatta questa introduzione, come detto, ooggi è domenica 9 agosto, il che significa che siamo appunto alla vigilia della settimana che porterà ufficialmente la Fiorentina all'inizio della nuova stagione. Le amichevoli sono terminate con il pareggio contro il Deportivo De A Corugna, che c'è stato qualche giorno fa al Viola Park. Intanto applausi di Di Nardo per la pronuncia galiziana del Depor. E quindi insomma si fa sul serio, si inizierà a far sul serio tra meno di una settimana. Venerdì la Fiorentina torna in campo, ore 21:15 se non sbaglio, al Franchi, la vincente della gara che ci sarà questa sera tra il Ravenna e il Benevento affronterà la Fiorentina nei 32esimi di Coppa Italia. Poi siamo già anche a due settimane, poco più, dall'inizio del campionato. Quello della Fiorentina, ricordiamo, inizierà lunedì 24 agosto, perché la Fiorentina giocherà il posticipo all'Olimpico contro la Roma. Però ecco, il campionato, la Serie A ripartirà già dal sabato precedente. Sono iniziate, tra l'altro, per dare anche un po' di contezza sul calcio che si sta già giocando a giro per l'Europa e per il mondo, teniamoci soprattutto sull'Europa, perché è iniziata l'Eredivisie, campionato olandese, che in questo momento sta vedendo in campo l'Ajax, impegnata sul campo dello Zwolle in 10, siamo al 74esimo, risultato di 0-0, ma si gioca anche in Belgio, si è iniziata a giocare anche in Portogallo, stasera il debutto sia del Porto, campione in carica, il Porto di Farioli, sia del Benfica, che insomma cercherà riscatto dopo una stagione abbastanza deludente con José Mourinho in panchina. Non c'è più José Mourinho, c'è Silva, l'ex allenatore del Fulham, per cui insomma seguiremo anche in maniera molto attenta, precisa e puntuale gli altri campionati, però ecco, quello che ci interessa è capire ancora una volta quello che si prospetta della settimana della Fiorentina. È una domenica non ricchissima di temi, per dire la verità, perché si viene da una settimana in cui c'è stato veramente questo grande colpo chiamato Franco Mastantuono. Il giocatore dovrebbe essersi allenato oggi con il resto del gruppo per la prima volta questa mattina al Viola Park, perché nella giornata di ieri i calciatori Viola hanno beneficiato di un giorno di riposo. Non so se li seguite sui vari social, hanno avuto modo di raccontare quello che è stato il loro giorno libero. Ho visto, io seguo su Instagram Vieri, il giovane difensore brasiliano che era a Roma, quindi si è fatto qualche foto come ogni classico turista con alle spalle il Colosseo, e quindi insomma dopo aver beneficiato di un giorno di riposo, oggi la banda di Fabio Grosso è tornata ad allenarsi, lo ha fatto al Viola Park in mattinata. Nel frattempo invito anche Ale a mettersi in collegamento con il primo ospite, così magari facciamo anche un po' un punto sugli allenamenti odierni. E appunto oggi Franco Mastantuono si è allenato per la prima volta con il resto del gruppo lì al Viola Park. Un acquisto, lo abbiamo detto tante volte, che ha alzato l'asticella del mercato della Fiorentina, che fino a questo momento era un mercato sì ottimo, mancava veramente quel guizzo che ha dato l'attaccante del Real Madrid. Una fiumana di persone erano a Peretola, e me ne sono anche reso conto, perché insomma c'ero anch'io tra quelle persone a documentare appunto l'arrivo di Franco Mastantuono in Italia, e quindi insomma si spera che questo, insomma, il giocatore argentino si possa già vedere all'opera per la prima partita appunto stagionale in Coppa Italia, in programma venerdì prossimo. Di questo e molto altro parliamo con il primo ospite di oggi, che poi un ospite non è ma è il padrone di casa. Ritroviamo come ogni domenica con grande piacere Andrea Giannattasio. Ciao Andre, buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio.
1: Allora Andre, facciamo un po' l'introduzione di quella che oggi è, diciamo, la giornata di vigilia della settimana che ci porterà a fare sul serio. È finita, diciamo, il ritiro estivo della Fiorentina, o almeno è finito quello anche aperto al pubblico al Viola Park. Già era finito da tempo, insomma, da prima della tournée inglese, però insomma con la fine delle amichevoli si è sancita appunto la fine del ritiro estivo. Si entra nella settimana che ci porterà alla partita di Coppa Italia, si viene anche da una settimana dove c'è stato il colpo di Mastantuono e tanto altro. Cosa ti aspetti banalmente da questa settimana che sta per arrivare, se appunto in questo momento secondo te i Viola stanno alzando i giri del motore anche in allenamento, che li possa poi portare al 100% al via della stagione?
2: Ma io ho visto una buona Fiorentina nelle ultime partite, l'ho visto in crescita, cioè c'è un filo conduttore coerente nelle ultime Fiorentine che ho visto tra l'Inghilterra, Klagenfurt e la gara contro il Deportivo. Cioè ho visto una Fiorentina che fisicamente sta sempre meglio e che ha anche una identità di gioco che pian piano si sta vedendo. Parece una Fiorentina incompleta. Io credo che questa settimana che porterà poi a Ferragosto non produrrà molto sul piano delle entrate per quanto riguarda la squadra viola, se non magari questo scambio che riguarderà tre club con Piccoli che può andare a Bologna, la Fiorentina che prende Pellegrino, però chiaramente si intende mandare un attaccante e prenderne un altro di riserva, tra l'altro. Quindi non mi aspetto, al di là di questo, eventualmente grandi scossoni, mi aspetto molto, moltissimo dal lunedì 17 in poi. Ieri sentivo Gasperini molto arrabbiato dopo la sconfitta col Brighton, ma tra le cose che diceva una cosa vera, che poi il mercato si fa in quelle settimane, la Fiorentina ha fatto già tanto mercato, però mancano ancora alcuni interpreti, quindi io mi aspetto che in questa settimana si continuerà a lavorare duro, giocherà di centrale il primo obiettivo stagionale che è il passaggio del turno in Coppa Italia, e si preparerà con le attuali forze la gara con la Roma del 24 di agosto. Poi il mercato deve fare il suo corso e la Fiorentina deve piazzare almeno, ma a sensazione ti dico 3 innesti, forse 4, perché io guarda non considero nemmeno lo scambio, scambio comunque sia le porte girevoli in attacco tra Piccoli e Pellegrino, ma almeno un altro esterno, se non due, anzi due, un centrocampista, un incontrista a centrocampo serve, e secondo me un'alternativa a Valdepeña a sinistra, a meno che le informazioni che abbiamo oggi sono abbastanza due in tal senso, la Fiorentina non tenga a forza Fortini, e Fortini un'alternativa a Valdepeña, perché noi ad oggi sappiamo che la Fiorentina o Fortini lo vende a 10 o non lo vende, lo porta a scadenza, questa è la linea che parte dalla Fiorentina, quindi questo è quello che mi aspetto da qui ai prossimi giorni. Dopodiché, ripeto, il 17 al 1 di settembre bomba libera tutti, in entrata e in uscita. La Fiorentina deve assolutamente fare delle uscite importanti anche, e lì può veramente accadere qualsiasi cosa.
1: Si è parlato nei giorni scorsi di la possibilità della Fiorentina di insomma sforzarsi, anche sforzare la maggior parte del budget che immagino Paratici aveva a disposizione per completare il pacchetto d'attacco su un esterno unico, perché ecco la forza che ha avuto anche l'operazione Mastantuono è stata quella di mettersi in casa un talento che sostanzialmente alla Fiorentina non gli costa niente, per cui è anche facile immaginare che ecco se magari Paratici aveva a disposizione 30-40 milioni per comprare due giocatori, in questo momento ne possa avere 30-40 a disposizione per comprarne uno soltanto. C'è però da un lato, io faccio anche una riflessione personale, mi viene da pensare che se compri un attaccante da 40 milioni l'ingaggio che si può portare dietro sia bello pesante. Ti aspetti te, Andre, un investimento così importante, o secondo me c'è un po' anche da ricalibrare quelle che sono le aspettative, anche soltanto per non rimanere delusi, ecco?
2: Ma guarda, hai anticipato la mia risposta. Io che la Fiorentina spenda 30 milioni per un solo giocatore non me l'aspetto. È vero che sostanzialmente nell'affare Attà, nell'affare Ulai, più o meno le cifre finali potrebbero essere queste, però ecco, 30 milioni o anche di più su un solo giocatore non me l'aspetto. Io quello che posso dirti, e che mi aveva riferito la stessa Fiorentina, era che Mastantuono era visto come la ciliegina sulla torta e non la fetta di torta più grande.
1: Ok.
2: Quindi
1: certo,
2: dalla stessa Fiorentina arrivava la conferma della volontà di avere un innesto di spessore davanti, e quindi io credo che dobbiamo stare veramente con le antenne dritte su tanti profili, però io credo che il massimo che la Fiorentina può spendere sia il range di 25 milioni, visto per Attà, visto per Ulai, ecco, quella è la cifra massima, che è tanta roba, secondo me, rispetto a come eravamo abituati in passato. Io mi aspetto un giocatore come carta d'identità, come identity, molto simile agli ultimi arrivati, quindi con un'età che va dal 2003 al 2006-2007, con fascia d'età come forbice, che Fiorentina sta puntando su questi giocatori qui, e poi staremo a vedere. Ecco, io credo che sia questo qui più o meno identico e anche la cifra da spendere, anche perché non ti dimenticare che non c'è da comprare soltanto l'esterno offensivo, c'è da comprare altro. Ora magari se la mezzala è Tosvet, ci infili di mezzo Brescianini, Fortini, magari riesci davvero a a parare il colpo e a spendere poco e portare a casa il massimo. Però se non ti riesci a infilare in mezzo qualche esubero, devi aprire il portafoglio. Quindi se anche davvero ci sono ancora tanti soldi a disposizione, e non li puoi certo utilizzare tutti per un solo obiettivo.
1: Guarda Andre, hai parlato appunto che ti aspetti un po' una sorta di bomba libera tutti dal 17 in poi, e insomma la realtà anche recente del calcio italiano ci dice proprio questo, che insomma le squadre vengono rivoluzionate per la maggior parte l'ultima settimana di mercato, e che poi spesso può essere anche decisiva. Io penso a 2 anni fa l'acquisto di McTominay, che è stato un po' una sorta di risposta del Napoli a quella prima giornata tremenda che insomma vide gli azzurri di Antonio Conte perdere contro l'Hellas Verona. L'anno scorso ci fu il colpo a Kanji dell'Inter, preso veramente le ultime ore di mercato. C'è stato Rabiot. In questo senso, secondo te, la Fiorentina sembra l'unica squadra in questo momento che è abbastanza definita? Cioè, io mi aspetto ancora tanti colpi da parte delle big. La Fiorentina si è mossa per tempo e in un certo senso si è messa anche in una posizione, fra virgolette, non voglio dire di forza nei confronti di altre squadre, però ecco, abbiamo visto ieri la Roma, hai fatto l'esempio della Roma, c'è già i primi malumori per Gasperini, la Juventus Spalletti sta chiedendo a gran voce un portiere, penso da un anno, nonostante ciò ancora in porta c'è Di Gregorio, che per gli amici che ieri hanno visto l'amichevole contro l'Inter o comunque hanno guardato gli highlights, ecco, Di Gregorio è stato un'altra volta protagonista in negativo su entrambi i gol, soprattutto quello decisivo per il 2-1. Ecco, secondo te questa posizione di forza è un aiuto, immagino, per affrontare la stagione, anche per Fabio Grosso, perché insomma gran parte della rosa che avrà a disposizione lui l'ha già conosciuta, e quindi non c'è quel periodo di rodaggio delle prime 3-4 partite, perché ecco, gran parte di essi l'allenatore già li conosce.
2: Ma guarda, sarebbe bello che fosse così.
1: Non te l'aspetti.
2: Ma no, non per due motivi. Uno, perché il precampionato non è che ci abbia detto esattamente questo.
1: No, è vero, questo sì.
2: Perché io ho visto, pur nelle ultime 3 gare, quindi Watford, Real Madrid e Deportivo, in cui ho visto una Fiorentina migliore, ma ho visto comunque dei limiti, soprattutto con Real Madrid i primi 40 minuti la Fiorentina ha rischiato un'imbarcata, e col Deportivo io francamente mi sono molto molto arrabbiato. Anche se ci trattavo di un amichevole, perché non esiste al mondo pareggiare una partita dove la Fiorentina aveva avuto 3-4 palle gol contro una, sì, nel mezzo degli avversari. Quindi la Fiorentina è in totale rodaggio ancora. Totale rodaggio, è una squadra che ancora non ha, secondo me, sicuramente un titolare, che è l'esterno di sinistra, o il secondo trequartista, insieme a Mastantuono, insomma, dipende. E poi Mastantuono l'ho ancora visto, quindi insomma, certo, forse è più un allenamento che fa in gruppo, figurati, tra 2 settimane parte il campionato, quindi si parla di un titolare. Quindi la Fiorentina è in pieno rodaggio, e ti dico, parlando con la società, che il club ha già messo in preventivo di iniziare con l'handicap, di iniziare con difficoltà. Io faccio sempre l'esempio di cicli meravigliosi che la Fiorentina sono partiti bene. Io mi ricordo perfettamente quello di Prandelli, che partì benissimo quello di Montella nel 2012, partì benissimo quello di Italiano nel 2021, paradossalmente anche Paolo Sousa era partito benissimo. Ma è sempre così, cioè io, Napoli di Sarri, anni fantastici, malissimo il Napoli di Sarri, quindi...
1: Certo. All'esempio lampante è l'Atalanta di Gasperini, ecco, che se, esatto, si pensava già all'esonero dopo 6 giornate, ecco.
2: Esatto, è un altro esempio. Quindi io, da quello che so, la società sta cercando di spegnere gli entusiasmi, o quantomeno far sì che l'entusiasmo non diventi euforia, come abbiamo scritto su Silenzio della stanotte.
1: Certo.
2: Perché l'entusiasmo va bene, ti alimenta la voglia di andare in campo, ti fa andare oltre i limiti. L'euforia e ti fa essere tronfio, presuntuoso, superbo, e allora ti crea danni. Quindi aspettative, secondo me, medio-alte, a lungo termine, ma nell'immediato stiamo molto calmi con i piedi per terra. È vero, la Roma ha delle difficoltà, ieri sentivo Gasperini, era preoccupato perché gli mancano i giocatori, e perché ha detto che la squadra deve riattaccare la spina, proprio ha detto questo, è un problema. A me pare che questa Fiorentina abbia voglia e qualità, e in questo momento stia meglio, però ragazzi, il 24 agosto ci sono 2 settimane intanto, ed è un film diverso quello che ci sarà per 2 settimane, quindi calma, il sangue freddo, molta calma, perché ancora questa Fiorentina io la vedo in forte fase di rodaggio.
1: Guarda Andre, ti faccio veramente l'ultima e poi ci salutiamo. In questa, appunto, questo grande mercato, grandi cambiamenti, rivoluzione che ti aspetti in Serie A da il 17 di agosto, secondo te si può riaprire la possibilità di un addio di Moise Kean?
2: La Fiorentina ci ha comunicato che il giocatore non è sul mercato, però la Fiorentina ci aveva anche comunicato che Mastantuono e Ulaia non erano obiettivi, quindi sono parole che devono essere soppesate. Io credo, leggevo oggi un pezzo sulla Gazzetta dello Sport sui problemi del Como, che ha problemi di lista abbastanza grossi, dovrebbe tenere fuori un sacco di calciatori, e quindi io penso che da una questione di vista, prima o poi Como, se davvero interessato a Kean, va a tornare a bussare. Bisogna vedere con che forza e con quali argomenti per convincere la Fiorentina. Se arriveranno argomenti convincenti, io mi aspetto che possa anche accadere qualcosa. La vedo difficile, però quando già un mese fa parlavo con figure vicine a Paratici, mi dicevano, guarda, ripeto, come dicevo prima, l'ultima parte di agosto, dal 17 in poi, è bomba libera tutti, e si intende per entrare e per le uscite. Questo è bene essere molto molto chiaro. Poi la Fiorentina su Kean c'è la sua linea, però io comunque sia l'anche mi dite le vorrei semplicemente.
1: Chiarissimo come sempre, noi ci saremo anche per documentare tutto questo e molto altro. Andrea Giannattasio, grazie mille e buona domenica. Non ti ritroveremo domani perché sei in ferie, meritate ferie, vero?
2: Vi risentirete dal 17 di agosto.
1: Ottimo, e quindi buone vacanze. Ciao Andre.
2: Grazie a voi, ciao ciao.
1: E grazie al nostro Andrea Giannattasio che ci ha dato una prima infarinatura di quelli che saranno anche i temi di oggi. Sono d'accordo con Andrea per quanto riguarda il futuro anche di Moise Kean. Secondo me bisogna comunque continuare a tenere le antenne dritte, perché io mi aspetto un rilancio del Como, io sinceramente me lo aspetto. Poi che la Fiorentina poi possa davvero alzare l'asticella e chiedere una cifra fuori portata, ecco, se da una parte mi aspetto il rilancio del Como, dall'altra non mi aspetto che il Como faccia follie, perché non è il modus operandi che ci ha insegnato in questo anno e mezzo questa società molto ambiziosa, ma che sa anche dove fermarsi. E quindi c'è un problema di liste, io questo lo abbiamo sempre detto, quindi quando il problema diventerà dirimente io mi aspetto qualcosa, perché lo ricordiamo come funzionano le liste: non è che il Como è obbligato a mettere degli italiani nelle liste UEFA che consegnerà per giocare la Champions League, ma degli slot della 23, 24, 25 giocatori che devono comporre la rosa che deve fare appunto la competizione UEFA hanno dei paletti, uno di questi è dei calciatori italiani. Se il Como non riempie questi slot, semplicemente avrà molti meno giocatori a disposizione, cioè banalmente il Como potrebbe presentarsi in Champions con una lista di 17-18 calciatori, che per carità possono bastare, sì, però insomma nell'ottica delle tre competizioni innanzitutto dovranno necessariamente fare dei tagli, e questo potrà anche portare dei malumori, perché magari qualcuno ha accettato le avance del Como o è voluto restare proprio per giocare la Champions League e magari si troverà tagliato fuori. E poi da un lato espone quelli che sono i talenti più puri, che sicuramente in questa lista ci saranno, a insomma un grande tour de force, perché insomma in Champions League non esiste turnover, perché poi se hai 17 giocatori e 3 immaginiamo saranno portieri, o 18 giocatori, se ci sono 15 giocatori di movimento praticamente giocano sempre gli stessi. Ci prendiamo la prima pausa, sono arrivati già dei primi messaggi, li leggiamo dopo il break, sempre qui su Radio Firenze Viola con il Viola Weekend, il sottoscritto e Alessandro Di Nardo. A tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: E rieccoci, rieccoci di nuovo in diretta, Viola Weekend, Radio Firenze Viola, Niccolò Righi, Alessandro Di Nardo in cabina di regia e sempre voi che vi sollecito a mandarci messaggi al 348-7513-933, appunto per messaggi WhatsApp e note audio 0557711171, se invece volete intervenire in diretta. Vi vedo un po' scarichi, è vero che oggi è il 9 agosto, fa molto caldo, c'è Leonardo che ci manda una foto mentre arriva al mare, quindi beato te Leonardo, però appunto vi stimolo a scriverci. Innanzitutto vi faccio la domanda molto classica, ma insomma il tema di rimente degli ultimi giorni, ovvero piccoli out, Pellegrini in, sì o no? Io voglio sapere la vostra, la nostra casella WhatsApp, quindi mandatemi tanti feedback anche vocali. Perché io pensavo ci fosse più una risposta netta anche sul percepito, su quello che ho letto sui social. Invece c'è anche voglia di dare fiducia a Roberto Piccoli, un po' perché ha fatto un buon precampionato, un po' perché sta dimostrando di voler proseguire il proprio corso alla Fiorentina. Ecco, questo gli va riconosciuto a Roberto Piccoli, gli va riconosciuto anche lo scorso anno sinceramente, perché nonostante la manifestazione di alcuni limiti forse anche caratteriali dati da quel fardello dei 25 milioni più bonus che si portava sulla schiena e che quindi un po' hanno limitato anche il suo percorso di crescita, però ecco, quando l'ho visto all'opera ho sempre visto un calciatore che si dannava per la squadra, che provava di tutto per invertire questa spirale negativa nella quale era infilato. E quindi si parla molto di un effetto, di questa effetto domino delle punte, no? Che porterebbe Pellegrino alla Fiorentina, la Fiorentina manderebbe Piccoli al Bologna e il Bologna manderebbe Dall'Inga al Genoa, per cui insomma un effetto domino pazzesco. Vedremo se si dovesse concretizzare. È anche vero che in questo momento da quello che avrete sentito, insomma, ne ha parlato anche spesso Niccolò Ceccarini su queste frequenze, il Bologna mi sembra abbastanza restio a offrire i soldi che la Fiorentina vorrebbe per Roberto Piccoli. Dall'altra parte mi sembra il Parma bello motivato a rimanere sulla sua stessa, sulla sua linea, e a chiedere una cifra molto importante per Pellegrino. Ho anche sentito dire, non so se l'hai sentita anche te Ale, che sia stato proprio Fabio Paratici a consigliare a Cherubini, suo grande amico direttore sportivo del Parma, Pellegrino dal Velez, per cui insomma c'è anche un po' la firma di Fabio Paratici su Pellegrino al Parma. Non so se non lo sapevi. Non lo so, vi chiedo anche conferma, voi che forse siete anche più informati di me su quello che è un po' sui rumors che sono, che si leggono sui social e quant'altro. Scriveteci al 348-7513-933, come Luca dai Castelli Romani che ci scrive: Pellegrino è fortissimo nei colpi di testa dentro l'area di rigore, Piccoli troppo grezzo tecnicamente, sono pro Pellegrino, Piccoli no. Un saluto a tutti, forza Viola Enrico. Quindi insomma i primi feedback non molto positivi in realtà per la permanenza di Roberto Piccoli che ci sono arrivati alla nostra casella WhatsApp. Leggo anche qualche messaggio che era arrivato nella mezz'ora precedente, perché Roberto Abagnaripoli ci scrive: ieri sera ho visto un giovanissimo esterno del Torino, Cacciamani, che praticamente gioca sulla fascia e arriva sempre al cross dal fondo. Possibile che sono anni che la Fiorentina non ne trova uno? A me ieri ha fatto una grandissima impressione. Ma allora Roberto, c'è una grandissima hype, come direbbero i giovani, su questo calciatore, un classe 2007 che viene da una stagione alla Juve Stabia, per cui se vogliamo è una parabola molto simile a quella vissuta da Niccolò Fortini, protagonista proprio con la Juve Stabia in una stagione in Serie B, che poi fa il salto nella squadra propria, insomma della squadra di cui che ne detiene il cartellino in Serie A. La differenza sostanziale che può avere Cacciamani a differenza di Fortini sono due, sono legate. Io dico sempre che Fortini è finito anche, visto che insomma se ne parla molto anche di Fortini in questi giorni sul mancato rinnovo eccetera eccetera, Fortini è stata una stagione alla Fiorentina ed è stata una stagione tremenda, e quindi secondo me è inevitabile che quando le certezze iniziano a mancare, soprattutto in un contesto come quello della Serie A, ci si rifà sempre all'esperienza. Se si deve provare a uscire dalle sabbie mobili, non si guarda mai al giovane, che può anche magari non soffrirla questa pressione, proprio perché è giovane, proprio perché viene da un contesto diverso, ma si va a ricercare l'esperienza. Quindi Fortini in questo senso è stato uno dei primi ad essere tagliati. Mettiamoci anche dentro il fatto che Fortini ha fatto una grande stagione in Serie B con la Juve Stabia, da esterno di un centrocampo a 5 a sinistra. È arrivato in Italia, in Serie A alla Fiorentina, ed è stato utilizzato come terzino in una difesa a 4 a destra. Per cui questo anche per darvi contezza sul fatto che molto spesso magari guardiamo sempre all'erba del vicino, vediamo Cacciamani e diciamo come mai noi non ce l'abbiamo. Ecco, secondo me Cacciamani e Fortini hanno avuto una parabola molto simile nella prima parte della propria carriera, che può avere dei risvolti anche diversi, perché banalmente Cacciamani ritrova per esempio a Torino l'allenatore che lo ha fatto rendere al massimo alla Juve Stabia, ovvero Ignazio Abate. Per cui secondo me bisogna sempre anche un po' soppesare quello che è poi il contesto al quale si affacciano certi calciatori, perché io sono d'accordo, anche è un tema che anche oggi è stato rilanciato con forza dopo l'intervista a Paolo Maldini del Corriere della Sera, tra l'altro un'intervista bellissima di Aldo Cazzullo, che potete leggere appunto sul Corriere della Sera, e vi invito a farlo magari dopo, ecco, la nostra diretta radio, perché prima ascoltate me. Però a parte gli scherzi, questa dispersione del talento, insomma, perché un giocatore che fa molto bene in Serie B poi arriva in Serie A e non riesce a rendere, secondo me c'è anche una componente delle condizioni che gli vengono messe addosso al calciatore. Fortini si è trovato secondo me nel momento sbagliato, nel posto sbagliato, nella situazione più disfunzionale possibile. Un calciatore molto giovane ha bisogno di fiducia, non dico in condizionata, però insomma di una grande iniezione di fiducia, e l'anno scorso a Fiorentina tutto poteva fare men che permettersi di dare fiducia a un classe 2006, se non sbaglio, Fortini, correggetemi se sbaglio, 2006, sì. Per cui vedremo, io gli auguro a Cacciamani di avere una seconda parte migliore di quella di Fortini, fermo restando che Fortini è comunque un ragazzo di 20 anni, e quindi a 20 anni ci sono certo gli Yamal, ci sono i Bellingham, ci sono dite un altro calciatore che vi pare, che vi piace a voi, ma ci sono anche dei calciatori che hanno bisogno di essere anche un po' nel contesto giusto. Questo anche per dare una spiegazione a come vedo io la visione che ho io anche sui giovani calciatori. Recupero anche il messaggio di Andrea, intanto invito Ale a mettersi in collegamento con la prossima ospite, per cui piccolo spoiler, sarà un ospite femminile e non maschile. Andrea ci scrive: stamani ho letto un nome per la fascia sinistra, Theo Hernandez, ex Milan, che c'è di vero? Poi mi ci scrive: meglio Pellegrini che Piccolo, per quanto riguarda la domanda. Ma allora Andrea, io sinceramente non ho riscontri su Theo Hernandez, per cui quello che ti sto dicendo non c'è notizia, ma è una sensazione personale. La sensazione personale è che la Fiorentina stia facendo un mercato di un certo tipo, che è un mercato basato su calciatori molto giovani, si va dai 2002 ai 2006-2007, e Theo Hernandez non corrisponde assolutamente a questo profilo, perché è un classe 97. Ma soprattutto la Fiorentina, che sta spendendo sì molto per quanto riguarda i cartellini, ma sta abbassando notevolmente il monte ingaggi, notevolmente. Il motivo sostanziale per cui è stato venduto Robin Gosens è proprio un motivo economico, perché il tedesco aveva dei parametri di ingaggio che in questo momento non possono essere garantiti dalla Fiorentina. Ora che i viola si possono buttare su Theo Hernandez, che è un giocatore che io non so quanto possa guadagnare in Arabia, certamente se dovesse scegliere di tornare in Europa non gli garantirebbe nessuno lo stipendio stipendio che gli garantisce in questo momento all'Al-Hilal. Però ecco, se è un giocatore che in questo momento guadagna 15-20 milioni di euro all'anno, faccio per fare un esempio, non credo che si possa accontentare di venire a Firenze per un milione e mezzo, poi una Fiorentina in questo momento senza coppe. Non lo so, permettimi di avere qualche dubbio. Poi vedremo quello che succederà sul mercato. Un mercato che andiamo anche a scandagliare dal punto di vista della Premier League. Lo facciamo con una graditissima ospite, esperta proprio di Premier, collega di Fanpage come Ada Cotugno. Ciao Ada, buon pomeriggio e grazie mille di aver accettato il nostro invito.
4: Ciao, buon pomeriggio.
1: E buona domenica anche. Guarda Ada, con te volevo ripartire intanto da un'analisi sulla Premier League, prima di buttarci anche sui temi di mercato che possono legare anche la Premier alla Fiorentina, perché mi sembra che quest'anno, non so, è una sensazione, si spende tanto, perché in Premier si spende tanto, però vedo le squadre un pochino più con il freno a mano tirato. Penso per esempio al Manchester United, che ci ha abituato ogni anno a mezzo miliardo di acquisti. Per ora si sta tenendo tutto sommato bassa. Anche il Liverpool, certo, il mercato manca ancora praticamente un mese quasi alla fine del mercato, immagino che poi, per carità, ci sono stati comunque i botti, Anderson pagato più di 100 milioni, c'è stato Tonali pagato più di 100 milioni, però ecco, mi sembra una Premier League forse un pochino più parsimoniosa, non so come la vedi tu.
4: È per il momento le squadre più grandi, le più attese dal mercato, come Liverpool, City, United, più o meno stanno cercando forse di capire come impostare la stagione, perché hanno tutte cambiato allenatore. Carrick è stato confermato, ma di fatto è questo il suo primo vero United, certo, perché è stato il traghettatore del traghettatore, quindi dovrà impostare adesso la sua squadra. E le altre, bene o male, sono squadre già formate, dove magari servirà un piccolo rinforzo. Secondo me si muoveranno tutte nell'ultima settimana di mercato, secondo me con i colpi grossi. Per il resto le altre hanno preferito fare rinforzi mirati piuttosto che grandi campagne acquisti, come per esempio l'Arsenal, che ha preso Bruno Guimarães, che secondo me era veramente ciò che gli mancava.
1: Chiaro.
4: Si sta muovendo un pochino l'Aston Villa con qualche colpo più tattico che spettacolare. C'è sempre il solito Chelsea che, come ogni anno, spende tantissimo. Le altre al momento sono un pochino in attesa, ma forse perché anche i grandi nomi, a differenza degli anni scorsi, hanno già tutti una collocazione, tanti restano nelle proprie squadre, chi si è mosso lo ha già fatto, quindi diciamo il grande colpo per il momento resta in attesa. Aspetterei le ultime settimane, l'ultima settimana, perché secondo me lì qualcosina può sempre uscire.
1: Chiaro, chiaro. Tra l'altro hai parlato della Aston Villa, lo ricordiamo, sta diciamo chiudendo per Matteo Ruggeri, che è stato anche un obiettivo della Fiorentina, un giocatore cercato a sinistra, però insomma si parla di cifre veramente alte che stanno offrendo i Villans per acquistarlo, per cui insomma cifre che inevitabilmente finiscono per tagliare fuori la Fiorentina e in particolar modo più in generale la Serie A. Ecco Ada, ma riguardo appunto questo anche immobilismo della Premier League di cui mi parlavi e che potrebbe portare la Premier a spostare un po' quella che è la sua finestra di colpi all'ultima settimana di mercato, perché ricordiamo anche che quest'anno, a differenza un po' degli ultimi anni, la Premier League partirà in concomitanza della Serie A. Di solito intorno al 15 d'agosto, se non sbaglio, la Premier parte. Quest'anno si va una settimana dopo, il che mi viene da pensare forse rimanda anche di un'altra settimana qualche colpo. E qui arrivo alla domanda, ti volevo chiedere, questo può creare anche dei problemi per la Serie A? Perché un po' gli ultimi mercati ci hanno abituato che spesso la Serie A si fa forza con quelle bricioline che cadono dal tavolo della Premier e che per il nostro campionato in realtà poi sono oro che cola, McTominay, Akanji, eccetera. Questo spostare appunto la deadline di una settimana potrebbe creare qualche problema anche alla Serie A?
4: Quest'anno secondo me sarà complesso perché l'abbiamo visto già con tanti colpi, ci sono poche squadre che hanno bisogno di vendere, tante stanno facendo anche dei mercati interni, come per esempio il Chelsea che ha venduto soltanto Cucurella al Real Madrid, il resto l'ha diciamo disperso per la stessa Premier League, mentre altre sia chi come il West Ham è retrocesso, ma sia come le squadre che sono salite in Premier, hanno comunque delle somme in ingresso che non gli mettono l'urgenza di fare tanto mercato in uscita. E anche le grandi squadre come lo United e il Chelsea, che negli ultimi anni hanno dato alla Serie A tanti giocatori che si sono rivelati utili, quest'anno agiscono con molta più cautela, e questo secondo me si potrebbe sbloccare soltanto verso la fine, perché se magari durante i ritiri estivi che si stanno tenendo adesso, le tournée, il piano è di fare un nuovo innesto con un'uscita, credo che verrà operata con molta calma, quindi verso la fine del mercato, lasciando meno margine di manovra, perché tante volte il problema non sono neanche i prezzi dei giocatori, ma le formule.
1: Chiaro, certo.
4: Perché la Serie A tende sempre al prestito con diritto di riscatto, mentre gli inglesi, una volta che mettono un giocatore sul mercato, preferirebbero obbligo o cessione a titolo definitivo. Sono sempre lì il cortocircuito delle trattative, quindi potrebbe effettivamente essere un problema per la Serie A. L'abbiamo visto soprattutto la Roma era andata a cercare un pochino in Premier e non tutto è andato bene.
1: Certo, certo. Guarda, chi potrebbe andare a cercare un pochino in Premier è anche la Fiorentina. Chiaramente i Viola si sono rinforzati, sono stati la squadra che più si è rinforzata in questo mercato, che esce più rivoluzionata nella propria rosa. 8 già gli innesti ufficiali, ma insomma sono attesi almeno altri 2-3, se non addirittura 4 ingressi in entrata, e poi eventualmente anche le varie uscite. Tra gli ingressi in entrata, appunto, si parla molto di un esterno sinistro, e tra i tanti nomi si è fatto quello di Jaden Philogene, esterno appunto inglese, classe 2002 dell'Ipswich, che se non sbaglio l'anno scorso ha giocato la Championship e che è risalito in Premier League. Io sinceramente, guarda, faccio un mea culpa, e per quanto stia molto anche attento al calcio internazionale, questo calciatore non lo conosco, per cui non so se hai avuto modo di seguirlo. Vedo che insomma ha anche presenze con l'Under 21 inglese, non so se lo hai seguito, se ci puoi dare anche un quadro un po' generale su questo ragazzo.
4: Lui è un giocatore molto interessante perché è un 2002, quindi abbastanza giovane, ma alle spalle già storia, possiamo dire,
1: certo,
4: una carriera,
1: certo,
4: perché
1: certo.
4: Lui era dell'Aston Villa, è stato ceduto, insomma ha fatto un po' di gavetta in giro. L'Aston Villa se l'è ripreso con Emery, ma lui non si è mai adattato, non andava bene per la squadra, non si è trovato bene con il gioco di Emery, e quindi è riandato via. E l'anno scorso l'Ipswich è stato secondo me una grande certezza del campionato, perché ha segnato credo 12 gol, comunque da esterno non sono pochi, e non sono pochi in un campionato. Noi pensiamo alla Serie B,
1: no, certo.
4: Il livello comunque è da Serie B, perché è la seconda, il secondo gradino della scala gerarchica, ma è un campionato lunghissimo, un campionato dove ci sono tanti grandi squadre che cercano ogni anno di ritornare in Premier, e le rose sono lunghe, forti, da lì sono usciti tanti giocatori che hanno fatto il salto in Premier, da lì sono usciti anche tanti allenatori, è lo stesso Maresca che siede sulla panchina del City, è uscito da lì, quindi è una palestra molto importante se si affronta bene, e lui l'ha affrontata bene secondo me. Per far capire un po' chi è, io lo paragonerei ovviamente con le pinze, perché sono due giocatori con trascorsi diversi, però in campo sembra un pochino Leao.
1: Ok, certo.
4: È un giocatore che accetta tanto l'uno contro uno, è bravissimo a creare la superiorità numerica, gioca sia a sinistra, può giocare anche a destra, però se lo metti a sinistra diciamo che dà il massimo, e i tifosi dell'Aston Villa sono un po' tristi per come è andata a finire la loro storia, perché si aspettavano di ritrovarlo e di fare insieme magari un processo di crescita importante, così non è stato, ma dicono tutti che bisogna solo sbloccargli il potenziale per avere poi un'ala veramente importante. Questo non lo sappiamo perché, insomma, tra la Championship e la Premier c'è tutta una categoria in mezzo e le pressioni sono completamente diverse anche in base alle maglie che si indossano, però sicuramente meriterebbe un'occasione per fare un salto di qualità e cominciare innanzitutto a giocare nelle massime serie europee, poi si vedrà.
1: Sì, sì, assolutamente. Tra l'altro paragonavi a Leao, anche 1,81 m, per cui insomma una struttura fisica abbastanza imponente per un esterno. Ecco, non mi sembra proprio il classico esterno longilineo che alla Mastantuono, per fare proprio un esempio che la Fiorentina ha avuto recentemente. Si parla molto anche per quanto riguarda gli esterni di un possibile attacco a Jadon Sancho, giocatore che è svincolato, viene da una stagione con l'Aston Villa che lo ha portato anche a vincere l'Europa League. Secondo te, Ada, è un giocatore su cui ancora ci si può fare affidamento? Perché ecco, al Borussia Dortmund era uno dei talenti in ascesa del calcio mondiale, però ecco, poi mi sembra che si sia un po' perso. Ad oggi, 9 agosto, è un giocatore ancora svincolato. Mi viene da pensare, forse un motivo c'è.
4: E un motivo c'è, e ce lo ha dato la Roma per tutta la scorsa estate con quella corte pazzesca che poi si è conclusa con un nulla di fatto, quindi abbiamo visto anche adesso che gli è stata data un'occasione, non è che l'abbia colta proprio così bene. Ci sono dei problemi comportamentali che lo accompagnano da diversi anni. Al Borussia Dortmund aveva trovato la sua dimensione effettivamente, però è strano che dopo quella squadra non ce ne sia stata una in grado di riportarlo più o meno a galla, quindi sembra più un'eccezione quella parentesi là che tutto il resto. Non so se ci fare affidamento, perché comunque è un giocatore che ha le sue pretese economiche, ecco, perché infatti sa di poter trovare ancora il posticino in Premier che ti garantisce anche un introito non indifferente. Però per una squadra che sta investendo tanto, che sta creando anche tutta una rete di giovani per poter rilanciare, dargli più spazio, non lo vedrei proprio benissimo. Insomma, se già devi avere a che fare con i giovani, che è un lavoro abbastanza complesso, che però Grosso può fare secondo me molto bene, non andrei a mettere un profilo alla Sancho all'interno che ti dà anche un altro tipo di problematica, cioè devi riprendere mentalmente, gli devi star dietro tutta la stagione, e su questo diciamo che in un progetto che segue la linea verde non lo vedrei bene. Piuttosto servirebbe una chioccia come ai tempi era stato Giroud al Milan, che è un giocatore che anche se lo tieni in panchina per metà stagione non ha mai fatto nessun problema, ma quando lo chiami in causa non solo è bravissimo ed è una garanzia, ma proprio ti aiuta nella crescita e nello sviluppo degli altri giocatori.
1: Chiarissima, chiarissima. Guarda, ti faccio l'ultima e poi ti lascio la tua domenica pomeriggio. Ti chiedo, insomma, la Fiorentina ha acquistato un sacco di calciatori, soprattutto a centrocampo, un reparto che in questo momento sembra un po' sovraffollato, e si parla molto di una possibile cessione, un possibile sacrificio di Nicolò Fagioli. Si è fatta a lungo l'ipotesi anche di un approdo di Fagioli in Premier League. Sembrava che il Newcastle fosse la destinazione fra virgolette perfetta, cioè esce Tonali, entra Fagioli, giocatori con caratteristiche non proprio simili, però insomma che garantiscono quel trattamento di palla che in questo momento magari manca in rosa un centrocampista con queste caratteristiche al Newcastle. Secondo te c'è la possibilità che Nicolò Fagioli possa giocare in Premier League, o lo vedi un giocatore non pronto anche a livello fisico, magari un giocatore che ama anche tenere tanto il pallone, che anche nel suo essere un regista è un regista che ha bisogno magari di un po' di campo, se va in difficoltà se ha subito l'uomo addosso, e questo penso che in Premier League sia un malus non di poco conto.
4: Sì, se non reggi la pressione, diciamo che in Premier non puoi giocare in tante squadre, o comunque ti devi accontentare più o meno della bassa classifica. Diciamo che il Newcastle ha un serio problema a centrocampo, perché praticamente non gli è rimasto più nessuno e deve per forza di cose ricostruire. Per lo stile di gioco di Fagioli, secondo me ci starebbe in Premier, perché comunque fa dei passaggi sempre molto precisi, crea tanto volume di gioco, deve un po' imparare a ripulire velocemente i palloni e a resistere al pressing, perché in Premier è tutto attacco, le difese stanno diventando veramente un accessorio che sta lì per forza, e si attacca sempre di più, si segnano sempre più gol, quindi avere un centrocampista che sia in grado di allentare un po' la pressione, di ripulire i palloni, di far ripartire la squadra in uno spazio che è veramente minimo, è fondamentale per squadre che vogliono perlomeno puntare alla zona Europa League, e Newcastle credo che voglia farlo. Sarà un po' difficile perché è una squadra rivisitata. C'era anche il Tottenham sul giocatore, e lì avrebbe secondo me un alleato importante come De Zerbi, e non è scontato che l'allenatore riesca a capirti così tanto a partire dalla barriera linguistica, quindi parlare già in italiano secondo me potrebbe essere un aiuto per l'approccio in Premier League, ma poi lui, giocatori italiani o comunque dalla Serie A, riesce sempre in un certo modo a farli giocare come dice lui. Però secondo me Newcastle è leggermente avanti, ma comunque credo che la Fiorentina chieda sui 30 milioni più o meno.
1: Sì, più o meno,
4: che,
1: sì.
4: Che è una cifra da non sottovalutare. È vero che le loro casse sono pienissime, però d'altra parte con la stessa cifra potrebbero prendere qualcuno interno alla Premier che magari già è pronto per questo tipo di gioco.
1: E staremo a vedere. Guarda, proprio l'ultimissima, ti faccio proprio una hot take, come direbbero quelli bravi. L'Arsenal è favoritissima per bissare, o secondo te ci sarà una sorpresa?
4: L'Arsenal è favorita perché è l'unica che va in continuità, anzi va migliorando visto gli acquisti che sta facendo, quindi favorita assolutamente, ma dobbiamo vedere rispetto agli ultimi anni mentalmente come sarà, perché un conto è rincorrere l'obiettivo e un altro invece è difendersi. Le incognite sono chiaramente gli allenatori dalle altre parti, perché tutti sono cambiati, e vediamo se questa continuità gioca a suo favore o la renderà un po' prevedibile agli occhi delle altre grandi squadre, che invece secondo me ci faranno divertire parecchio quest'anno. Cambieranno un po' tutte pelle vedendo gli allenatori e i giocatori che hanno scelto, quindi la sfida per Arteta adesso per la prima volta sarà quella di restare in piedi in mezzo alle onde giganti che si creeranno, ed è un ruolo insolito che secondo me lo metterà tanto alla prova lui come i giocatori, perché non sono proprio abituati a sedersi sul trono, l'hanno tanto rincorso, ma il difficile non è tanto vincere quanto confermarsi.
1: È vero, è vero. E noi seguiremo anche con passione la Premier League, anche perché il prossimo anno sarà ricchissima di italiani tra allenatori e giocatori. Premier League che partirà appunto dal weekend del 21-22-23 agosto. Ada Cotugno di Fanpage, grazie mille e alla prossima, è stato un piacere averti con noi e buona domenica.
4: Grazie a te, buon pomeriggio, ciao a tutti.
1: E grazie mille ad Ada, che ci ha appunto fatto una riflessione, che ci ha appunto spiegato un

0: piccoli anche a un prezzo abbastanza basso rispetto a quando l'abbiamo acquistato, non ha senso per prendere Pellegrino. I soldi che abbiamo appunto come budget li spenderei piuttosto per prendere un esterno sinistro forte forte, e mi terrei invece piccoli come attaccante di riserva che non dà fastidio, che accetta il suo ruolo di comprimario e che comunque se fatto saprei trovare pronto. Per una stagione come quella dell'anno scorso è difficile giudicare chiunque, men che meno un attaccante appunto ancora giovane come Piccoli.
1: Io non lo invia, e Fortini, diciamo la verità, si tirava fuori da solo, lui e il suo procuratore, è semplice la storia, no? Non ha mai potuto firmare.
2: Buongiorno Nicolò, allora ti darò il mio pensiero. Il problema di Piccoli non è che ci mette scarso impegno, il problema di Piccoli è che non è un attaccante da Fiorentina, nonostante tutto il suo impegno. Tecnicamente ha dei limiti molto forti, sicuramente ogni tanto farà dei movimenti da attaccante e andrà alla conclusione, ma non sa stoppare un pallone, ogni volta che stoppa un pallone va a mezzo metro di distanza, non riesce a tenere alta la squadra, non riesce a tenerli i palloni e nonostante la stazza spesso soffre fisicamente i difensori. È vero che Pellegrino al momento non è un fenomeno, ma io in questo ragazzo ci vedo una grinta e una voglia di migliorare che adesso, senza fare paragoni blasfemi, era simile alla voglia che aveva di migliorare Battistuta ai tempi, dove nel primo anno si diceva che aveva dei limiti tecnici perlomeno abbastanza importanti e poi con la volontà, con il lavoro è diventato Battistuta. Ora io non dico che Pellegrino farà la stessa carriera, ma ce lo auguriamo, ma io ci vedo una grinta in sto ragazzo che non appartiene a Piccoli, mi dispiace.
3: Queste le vostre riflessioni arrivate al 348 7513933. Mi raccomando Ale, ho mandato comunque il tuo messaggio, ma vi invito sempre a restare entro i 40-45 massimo secondi. Però ecco, come sempre magari Firenze si schiera in questi casi, c'è Claudia che appunto terrebbe Piccoli, c'è Alessandro da Diano Marina appunto che è un fan di Pellegrino appunto, non so se ho detto Alessandro da Diano Marina o Alessandro da Diano Pellegrino, perché stavo appunto pensando all'attaccante argentino, insomma. Però ecco, Alessandro è uno del partito di Pellegrino. Guarda, io se posso dire la mia, il discorso è questo: se la Fiorentina mettesse fuori dal motore Piccoli e mettesse dentro il motore Pellegrino senza un esborso economico, io ci starei, perché anche a me piace più l'argentino sinceramente, per quello che gli ho visto a Parma, e secondo me è un giocatore che ha grandi margini di miglioramento, perché a Parma tutto si può dire su Carlos Cuesta, e io ne sono un grande fan anche di vecchia data, però ecco, non è un allenatore che mette gli attaccanti nelle condizioni più semplici di segnare, e comunque Pellegrino viene da un'annata tutto sommato positiva, per cui secondo me è un giocatore che ha ancora grandi parti del proprio gioco da esplorare e da far vedere alla Serie A. Allo stesso tempo sono anche consapevole che in questo momento, se il Bologna davvero non si spinge oltre quei 15 milioni, 18 di cui si parla, che può esprimere la società ducale per la società felsinea per appunto per Roberto Piccoli, e il Parma chiede quei 30-35, si creerebbe quel vuoto da 20 milioni che forse ecco spenderei più in altre zone di campo, mi rinforzerei più in altre zone di campo. Però poi le riflessioni sono chiaramente di Fabio Paratici, che sicuramente sa fare questo lavoro molto meglio del sottoscritto. Leggo anche qualche messaggio arrivato alla nostra casella WhatsApp. Alessio ci scrive: ma questi due esterni che dovrebbero arrivare, non si può pensare di giocare con Good esterno tutto l'anno, anche Mastantuono è adattato. Ma secondo me, ti ripeto Alessio, secondo me c'è davvero un po' di pazienza, perché lo abbiamo detto tante volte, il mercato

0: degli attaccanti è un po' diverso dal mercato delle altre zone di campo. La Fiorentina si sta muovendo e per me da qui alla fine del mercato arriveranno uno, ma anche due esterni. Io di questo non voglio metterci la mano sul fuoco, perché poi chiaramente ci sono poi delle circostanze che possono portare a magari al naufragare di una trattativa. Però allo stesso tempo io ti dico che la Fiorentina ci sta lavorando per qualche esterno e continuo a pensare che l'esterno titolare della Fiorentina sia un esterno di grande livello. Io continuo a pensare che, ripeto, non parlo di cifre, perché sono d'accordo con la riflessione che facevamo prima con Andrea Giannattasio. Io non so quanto la Fiorentina possa permettersi di spendere 40 milioni per un singolo calciatore, però io penso che possa essere un esterno importante alla Mastantuono, per dare contezza del nome, dell'altisonanza del nome. Magari questo a titolo definitivo, visto che appunto i Viola per l'argentino non hanno sostanzialmente speso niente, se non quel 60% di stipendio che si accollano, diciamo, di pagare. Avanti con i messaggi. Simone ci scrive: Fortini, Torino, Sassuolo, ma con la Fiorentina in netto rilancio. Per qualità e ambizioni, almeno vedendo il mercato, andare via in squadre probabilmente hanno meno ambizioni. Ora non ho ben capito il messaggio, Simone, però tu mi stai dicendo che Fortini dovrebbe scegliere di rimanere alla Fiorentina piuttosto che andare al Torino o al Sassuolo. Non lo so, sono riflessioni che secondo me un calciatore deve fare non soltanto guardando al risultato che può fare la squadra, perché allora io dico anche, magari Fortini al Sassuolo è un titolare fisso e una stagione al Sassuolo magari lo fa sì che lo possa mettersi in luce, pardon, e poi magari suscitare in sé degli interessi magari di squadre di alta classifica. Magari la Fiorentina, visto anche il processo che lo sta portando lo ha portato ad un anno dalla scadenza del contratto senza ancora il rinnovo, potrebbe metterlo nelle condizioni di non giocare praticamente mai, di essere un comprimario, e quindi tra un anno, anziché il Torino e il Sassuolo, magari questo ragazzo deve ritornare in Serie B per rilanciare la propria carriera, perché magari in Serie A non ha mercato. Per cui non lo so, io non sempre vedo quello che all'apparenza sembra un passo indietro necessariamente come un passo indietro, magari è lo stimolo e il pretesto per farne poi due in avanti. Per cui staremo a vedere quello che succederà con il buon Niccolò Fortini. Roberto mi scrive: ma non volevo dire nello specifico, volevo dire che sono più importanti esterni di quel tipo che scambiare piccoli con Pellegrino. Questo me lo sta dicendo nell'ambito di Cacciamani. No, ma io sono d'accordo. Ho capito quello che mi stavi dicendo, Roberto. La mia era una riflessione generale. Ho utilizzato il tuo messaggio come pretesto per anche una riflessione su quelli che sono i giovani calciatori. Nel frattempo invito... guarda, Ale, mi segnalano in tanti, ci sta pensando Alessandro Di Nardo, visto che tanti ascoltatori ci stanno segnalando un problema di audio sul canale 92, il buon Ale sta mettendo, diciamo, a posto, sta cercando di risolvere, per cui abbiate pazienza e dateci anche magari dei feedback se vedete che l'audio è tornato. Leggo gli ultimi due messaggi, intanto poi invito ad Ale di mettersi in collegamento con il prossimo ospite. C'è Marco che ci scrive: anche a te, caro Righi, rivolgo questa riflessione su quella nuvoletta lassù che potrebbe ingrossare. E non per cambiamento climatico, ci sono gli scettici su Fabio Grosso, squadra rivoluzionata e una piazza con grandi aspettative, e quindi dovrà essere la società a difendere la scelta sull'allenatore. Io, Marco, da questo punto di vista sono completamente d'accordo con te e non ho neanche troppi dubbi sul fatto che la società scenderà, qualora ce ne fosse bisogno, in prima persona a difendere l'allenatore, perché sostanzialmente è la scelta di Fabio Paratici, cioè Fabio Grosso è l'uomo di Fabio Paratici, per cui io non ho dubbi sul fatto che se all'inizio ci dovessero essere anche delle problematiche, dei risultati che magari non arriveranno fin da subito, io credo molto che Fabio Paratici possa prendere le difese su quella che è stata la sua scelta. Io ripeto, io invito sempre i tifosi a sia sognare, perché è giusto sognare, e perché sarebbe anche ingiusto togliere degli oneri a una società che si sta impegnando a ritagliarsi e a rimettersi in un Olimpo delle squadre italiane, per cui la Fiorentina non voglio dire che ha l'obbligo di tornare in Europa il prossimo anno, per me dalla componente economica ha anche un obbligo, perché stare un altro anno senza Europa e quindi senza gli introiti dell'Europa, con la capienza ridotta dello stadio, dopo che per un'altra stagione la società ha fatto tanti sforzi a livello economico, secondo me l'Europa è quasi di obbligo. Però a livello poi di mero risultato sportivo, non dico che ha l'obbligo, però allo stesso tempo non bisogna neanche per forza togliere le pressioni da una squadra, da una società che sta lavorando in un certo modo. Cioè, se l'Inter, che ha lavorato così bene in questi anni, che sta raccogliendo i suoi frutti con la vittoria degli scudetti, io non posso dire il prossimo anno che l'Inter sì vabbè dai, se arriva entro le prime sei, no, l'Inter ha l'obbligo di tornare almeno in Champions League e di provare a lottare per lo scudetto. La Fiorentina, dopo che per una stagione ha preso uno dei dirigenti migliori del calcio mondiale, ha fatto un mercato di un certo tipo, ha speso certi soldi e ha puntato su certi giocatori, non ha l'obbligo di tornare in Champions League per dare un obiettivo che poi non è neanche stato fissato, ma ha l'obbligo di provare a lottare per quelle posizioni di classifica che poi possono metterti in condizioni anche di tornare in Champions League. Cioè, il Como l'anno scorso non si è dato l'obbligo di tornare in Champions League, non si è dato come obbligo l'obiettivo di andare in Champions League, ha creato una struttura che gli permettesse di lottare per quelle posizioni di alta classifica e che ha fatto sì che poi alla fine, per anche un allineamento degli astri se vogliamo, perché ci vuole anche la fortuna nel calcio, in generale nella vita, se arrivasse all'ultima giornata il Milan abbia fatto harakiri contro il Cagliari, la Juventus è stata due mesi praticamente senza mai vincere, si sono create le condizioni per cui il Como è riuscito a ottenere la Champions League. Per me, io spero che questo possa essere il percorso della Fiorentina, un percorso virtuoso che fa sì che la Fiorentina sia lì a lottare. Poi io continuo sempre a dire, e con questo rispondo anche ad Alberto, che fa una riflessione sul fatto che la Fiorentina non possa lottare ancora per lo scudetto, e ci mancherebbe, Alberto, l'anno scorso l'Inter ha dato 50 punti alla Fiorentina in classifica, punto più punto meno, io non credo che tutti questi punti si possano recuperare con Dragusin, con Vieri, con Ulai, con Mastantuono, ma si possono recuperare con anni e anni di lavoro che ti possa portare ad essere in pianta stabile nelle grandi posizioni di alta, nelle posizioni di alta classifica, un po' come ha fatto l'Atalanta, che poi non ha mai lottato fino in fondo per lo scudetto, però fino all'ultima stagione con Gasperini a marzo si è ritrovata in una posizione per cui i tifosi stavano sognando lo scudetto, ma era 9 anni che lavorava in un certo tipo, ha avuto certe esperienze, ha vinto in Europa. Io spero che questo possa crearsi all'interno della Fiorentina, perché ripeto, l'ho detto anche in settimana con Luca Calamai, io penso che poi la Fiorentina a livello di rosa difficilmente ai blocchi di partenza sarà migliore delle 6-7 squadre che l'anno scorso hanno raggiunto l'Europa in Serie A. Io non credo che la Fiorentina ai blocchi di partenza possa essere meglio dell'Atalanta, che viene da un percorso molto più lungo dei Viola, non credo che possa essere migliore del Como, che viene da anni che ha lavorato in un certo tipo, non penso che possa essere meglio della Roma, del Napoli, del Milan, dell'Inter. però questo è sulla carta. Poi c'è una competizione sola, poi le coppe non si giocano, e poi le stagioni, il fatto che sulla carta sei meglio, sei peggio della Juve o dell'Inter o del Milan non significa niente se poi alla fine, all'ultima giornata, ti ritrovi poi davanti a loro. Cioè, quando Allegri nella conferenza stampa di presentazione del Napoli parla di un Milan che è riuscito a stare in zona Champions per dalla seconda alla 37esima giornata e non c'è stato soltanto per la prima e l'ultima, poi dice anche però quella che conta è l'ultima. Ecco, io spero che poi il prossimo anno conterà quell'ultima partita per la Fiorentina. Mi dicono che si sente, mi dice Francesco, per cui non so se abbiamo, se vogliamo fare il collegamento. Sì, vai, c'è il prossimo ospite che, piccolo spoiler, è un grande ex attaccante della Serie A, che oggi fa il presidente in una nobile decaduta della Serie A, per cui immagino che tanti di voi hanno già capito di chi si parla, e che faremo anche un po' un excursus su quelli che sono i temi degli attaccanti viola, sul dibattito Pellegrini in, piccoli out, sulle riflessioni su Moise Kean e molto altro. Ce lo abbiamo, e allora lo introduciamo con grande piacere. Ritroviamo con noi un ospite graditissimo di Radio Firenze Viola come Sergio Pellissier, grandissimo ex attaccante e oggi presidente del Chievo Verona. Buongiorno Sergio, e grazie mille per aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, siamo, diciamo, alla vigilia di una settimana che ci porterà appunto all'inizio vero e proprio della stagione, sia della Fiorentina ma anche di altre squadre di Serie A, perché tra una settimana, anzi anche meno, venerdì prossimo i Viola saranno in campo in Coppa Italia. Io però la porto proprio sul campionato, e prima di buttarsi sui temi Viola le volevo chiedere come sta vivendo e come sta vedendo la costruzione delle squadre, perché ecco, mi sembra, almeno per il momento, poi c'è ancora tanto mercato, c'è ancora quasi un mese di operazioni, però mi sembra che la Serie A si vada incontro ad una stagione più che mai incerta. Non so come la vede lei.
1: Ma è ancora presto, ci sono come al solito tanti trasferimenti che vengono fatti all'ultimo, tanti pensieri che certo. Poi non vengono fatti. Sicuramente la Fiorentina ha fatto già qualcosa di importante, quindi sta cercando di muoversi nel modo giusto, però è ancora presto, ormai lo sappiamo che il mercato è aperto fino a settembre, quindi fino a settembre ci sarà sempre bagarre, ci sarà sempre confusione.
0: Certo, quello chiaramente, il mercato appunto può stravolgere, poi sappiamo bene come in Serie A tantissimi club poi possano operare nelle ultime settimane, negli ultimi giorni e rivoluzionare anche le rose. Però ecco, le coppe, immagino, insomma, l'anno scorso abbiamo visto un Como che alla fine è arrivato in Champions League e un ritorno della Roma, abbiamo visto il Milan e la Juventus invece regredire in Europa League. Secondo lei può portare anche a qualche sorpresa il fatto che poi appunto Como e Roma non sono abituate a giocare magari la Champions League? Il Milan e la Juventus, sappiamo bene che giocare il giovedì è molto diverso che giocare il martedì e il mercoledì, perché sostanzialmente non hai giorni di preparazione, quindi non so se si aspetta da questo punto di vista, se le coppe più che mai possono quest'anno influenzare anche il campionato.
1: Ma le coppe influenzano sempre il campionato, perché quando giochi tre partite in una settimana comunque devi fare dei turnover, comunque devi cambiare il modo di allenare, comunque vai a affrontare tutte squadre che sono forti tanto quanto te, quindi è normale che diventa molto impegnativo sia dal punto di vista fisico che quello mentale. Indubbiamente bisogna capire le rose come sono fatte, perché comunque per fare competizioni ormai così importanti e difficili, purtroppo hai bisogno di una rosa veramente elevata, ecco, se vuoi essere competitivo, e in questo caso no, stanno lavorando per poterlo fare anche le società magari che sono appena arrivate in Champions, ma non è così semplice, ecco, bisogna investire, non è in questo momento non è così facile, ecco, come nel parlare.
0: Chiaro. Ne ha parlato un po' prima della rivoluzione che sta facendo Fabio Paratici a Firenze. La Fiorentina è la squadra che in questo momento più di tutte sta uscendo rivoluzionata dal mercato. 8 acquisti già ufficiali. La sensazione è che ce ne potranno, anzi ce ne dovranno anche essere degli altri, perché comunque la squadra in questo momento resta incompleta su certe zone di campo. Le chiedo un giudizio banalmente su come si sta muovendo la Fiorentina, sui profili che sta cercando, che ha cercato e che si è portata a casa, e anche in particolar modo su quello che è stato un po' il colpo della settimana che ha riportato Firenze veramente a sognare, che è Franco Mastantuono, giocatore che un anno fa il Real Madrid acquistava a 60 milioni di euro, oggi dopo una stagione che non definirei neanche fallimentare, però insomma una stagione che forse non è riuscita a esprimere tutto il suo pieno potenziale, prova a rilanciarsi a Firenze. C'è un po' qualche dubbio sulla modalità di arrivo, perché è un prestito secco, però ecco, non so se già il mettere le mani su certi calciatori può essere da stimolo sia per la Fiorentina sia per la Serie A.
1: Beh, ma la piazza ha bisogno sicuramente di nomi, ha bisogno sicuramente di entusiasmo dopo l'annata passata, però Paratici sa costruire una squadra, indubbiamente bisogna dargli il tempo, purtroppo il tempo, la piazza di Firenze è sempre complicata, glielo dia, perché attende sempre il massimo in pochissimo tempo, quindi sta costruendo una squadra giovane, sta cercando di costruire, ecco, una società che possa durare nel tempo, possa crescere, possa migliorarsi, possa diventare ancora più forte col passare del tempo, purtroppo, e quindi io credo che il tifoso di Vendia debba essere contento per quello che sta facendo Paratici, indubbiamente deve avere anche un po' di pazienza e dare il tempo a questi giovani di crescere, di dimostrare il proprio valore.
0: Una crescita che immagino passerà anche dagli attaccanti. Io sfrutto il suo passato da grande bomber della Serie A per chiederle un giudizio su Moise Kean, un Kean che la Fiorentina per un periodo sembrava anche avesse esplorato il mercato per capire quali erano le offerte che potevano arrivare per questo calciatore, offerte probabilmente che hanno soddisfatto al 100% i Viola. In questo momento, fino a questo momento, non ce ne sono state, e allora la Fiorentina, con una mossa un po' sorpresa, ha deciso di togliere Kean dal mercato. È una scelta giusta quella di puntare ancora su questo calciatore che sì, 2 anni fa ha fatto innamorare Firenze a suon di gol, nell'ultima stagione però anche un po' di limiti, sono emersi un po' di limiti caratteriali, ma sono soprattutto emerso limiti fisici di un ragazzo che negli ultimi mesi è stato falcidiato da questo problema alla tibia che lo ha tenuto sempre fuori. Non so se è una scelta giusta secondo lei quella di puntare ancora su Moise Kean.
1: Il valore del giocatore penso che lo abbia dimostrato, ecco, indubbiamente, come ho detto prima, tifoso fiorentino, tifoso Viola non da pochissime possibilità, e quindi magari ti osannano un anno dove fai benissimo, e se l'anno dopo non confermi quello che è stato l'anno prima ti mettono subito in piazza, no? Quindi non è facile giocare a Firenze. Io credo che se gli si dia la possibilità, lo si aspetti, magari gli si metta anche a fianco qualcuno che gli possa anche dare una mano nel far gol, credo che sia un ottimo attaccante. Poi d'altronde è uno dei pochi attaccanti che ha l'Italia, quindi credo che sia giusto farlo giocare e credere in lui, ecco, bisogna dargli fiducia, questo è poco ma sicuro.
0: Certo, la fiducia è al centro. Andiamo di tutto, sempre. Le volevo chiedere anche dell'altro attaccante della Fiorentina, di Roberto Piccoli. Si parla molto di uno scambio in questo momento con Piccoli, che potrebbe andare al Bologna, e la Fiorentina che potrebbe andare su Matteo Pellegrino. Non so se secondo lei è uno scambio che può spostare qualcosa in termini di, anche di equilibri, se forse Pellegrino è più adatto alle caratteristiche, è più adatto a sopperire alle caratteristiche che magari non ha Ken, quindi è molto più complementare rispetto con Ken rispetto a come Piccoli. Non so se è un giudizio, un suo giudizio su questo possibile scambio, appunto.
1: Oddio, più o meno, ecco, sono giocatori abbastanza simili anche dal punto di vista della struttura. Io credo che Pico sia molto giovane e sia veramente il primo anno che ha fatto in una grande squadra dove certo si aspettava tantissimo da lui, e è normale, dopo aver pagato così tanto, è normale che le aspettative siano state enormi, no? E lui credo che abbia patito, anche perché poi non giocava magari all'inizio, poi è dovuto giocare per forza, non sono arrivati gol, e come ho detto prima, Piazza è veramente importante e bisogna essere pronti, ecco. Quindi lui probabilmente quel salto, forse con quelle cifre enormi, forse gli ha un po' dato fastidio e quindi gli ha un po' fatto fatica, ecco. Quindi secondo me ha del potenziale, indubbiamente deve crescere, e quindi il valore che gli si è dato così senza aver ancora dimostrato tutto il suo valore, ecco, forse è stato eccessivo. Questo purtroppo complica poi.
0: Certo. Guardi Sergio, le leggo, prima di salutarla, uso il tramite di un messaggio che ci manda un'amica, Enza, che le scrive, che le manda un grande saluto perché l'ha conosciuta recentemente a Coverciano, questa amica Enza da Firenze. Utilizzo questo messaggio intanto per appunto mandarle i saluti da parte della nostra ascoltatrice, ma anche per uso il gancio di Coverciano per chiederle un commento sul nuovo corso dell'Italia, in particolar modo sulle parole che sono arrivate oggi da parte di Paolo Maldini, un Maldini che insomma si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera, ha parlato espressamente di un'idea di rivoluzione del calcio italiano che poi alla fine non si è fatta, dell'idea che c'era dietro la scelta di Guardiola, di un Guardiola che era veramente attratto dalla possibilità di prendere in mano la panchina dell'Italia, per cui appunto le chiedo un commento su questo.
1: Ma io credo che Paolo sarebbe stato veramente l'uomo che poteva cambiare, ecco, tutto quello che sta accadendo all'Italia, ma soprattutto perché è una delle poche persone del mondo del calcio che è coerente. Giustamente lui lo ha fatto al Milan, lo ha rifatto all'Italia, non ha guardato né i soldi né la posizione, lui ha solo detto quello che credo tutte le persone coerenti avrebbero fatto. Se tu mi dai la responsabilità a me di decidere con la mia faccia, io prendo le decisioni, io prendo gli insulti, io prendo i complimenti se devono esserci, ed è giusto che io sia responsabile di quello che vado a fare. Se non sono io il responsabile, ma devo solo mettere la mia immagine, allora è giusto che tu fai le cose da solo o comunque le fai con qualcun altro. Ecco, questo è stato coerente sia nel Milan che nell'Italia. Ecco, io persone coerenti che vanno avanti per un unico obiettivo e non lo fanno per i soldi, io credo che quelle persone bisognerebbe premiarle a prescindere da quello che uno va a fare, ecco. Quindi io ammiro Paolo per quello che ha fatto come calciatore, ma come uomo, ecco, secondo me sarebbe veramente un esempio importante per se si vuole continuare a sperare che l'Italia torni a essere grande.
0: E noi ci speriamo, anche se appunto lo speriamo che possa farlo, ma eventualmente lo farà senza Paolo Maldini. Sergio Pellissier, è stato un piacere averla con noi, a presto, buone vacanze, e buona domenica anche.
1: Grazie mille, buona domenica.
0: E grazie mille all'ex attaccante del Chievo Verona, che ci ha fatto sognare un po' a tutti, Sergio Pellissero, un idolo anche dei giocatori di fantacalcio, che insomma un giocatore che poi tutti gli anni i suoi 10-15 gol li faceva sempre, per cui io mi ricordo un grande idolo al fantacalcio, questi giocatori di culto che magari ogni tanto diciamo in maniera anche un po' retorica che non ci sono più, però forse davvero non ci sono più. Guarda, io Ale direi che non ci prendiamo neanche l'ultima pausa, perché siamo arrivati a 36, per cui poi mandiamo anche il file che darà appunto, servirà come aperitivo, come antipasto al prossimo appuntamento. Nel frattempo recupero dei messaggi, perché so che tu mi avevi preparato un giochino, per cui intanto te lo faccio preparare. Prima leggo però qualche messaggio. Priorità ai nostri ascoltatori, perché Garfagnana, sì, Viola ci scrive: vendere Fagioli più forte del centrocampo sarebbe pura follia, visto lo sciupare tutto nel veder dialogare a tavola I con Mandragora Hondur. Ogni modo, stamattina in una radio nazionale diversi addetti ai lavori, giornalisti ed ex calciatori, nessuno ha messo la Viola tra le prime sette, speriamo si sbaglino. Ma guarda, io ti dico, amico che ci scrivi, Garfagnana, secondo me è meglio, perché l'anno scorso ci mettevano fra le prime quattro, ci siamo messi anche noi fra le prime quattro ed abbiamo visto com'è andata. La Fiorentina deve, secondo me, arrivare un po' a fari spenti, per cui meglio così. In questo momento io continuo a pensare che la Fiorentina sulla carta, ripeto, possa essere l'ottava forza della Serie A. Io vedo comunque l'Inter, il Milan, la Juventus, il Napoli, l'Atalanta, il Como e la Roma in questo momento superiori alla Fiorentina. Poi ripeto, l'essere superiore sulla carta non conta niente. La Fiorentina da parte sua ha un grosso bonus, che si chiama una competizione a settimana, che in questo momento ti dà la possibilità di riposarti, ti dà la possibilità di preparare le partite, ti dà la possibilità di appunto di rimetterti a posto, magari c'hai un problema fisico e ti dà qualche giorno in più di recupero. Per cui abbiamo visto come in questi anni tantissime squadre che magari sono rimaste fuori dall'Europa e che l'anno successivo hanno sfruttato il non giocare ogni tre giorni, ogni quattro giorni per tornare subito competitive, e questo secondo me è un fattore che non può non essere preso in considerazione. E aggiungo poi che in questo momento la Serie A non è più una competizione granitica come lo era fino a qualche anno fa, in cui potevi lavorare al meglio delle tue possibilità, però era difficile arrivare davanti alla Juventus, arrivare davanti all'Inter, arrivare davanti al Milan, arrivare davanti alla Roma. In questo momento, se vogliamo, non so se per quanti demeriti o quanti meriti, però è un campionato molto democratico, in cui se uno lavora bene può anche avere l'ambizione di passare dal quindicesimo, sedicesimo posto al quarto, quinto, sesto posto. Non sto dicendo che questo succederà, sto dicendo che, non lo so, in Spagna si lotta per il quarto posto, perché difficilmente si schiodano le tre grandi Spagna, Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, dai primi due o tre posti, per cui si gioca per il terzo, per il quarto posto. In Premier League sì, ci sono dell'exploit, magari l'anno scorso l'Aston Villa, è vero, però sono squadre che è difficile poi quando parti ai blocchi di partenza e hai da fare i conti con l'Arsenal, con il Liverpool, con il Manchester City, mettiamoci dentro anche il Manchester United e il Chelsea, anche se negli ultimi anni non è che abbiano lavorato benissimo. Però ecco, in questo momento la Serie A ti sta dicendo che il Como, che è una realtà che lavora bene, si può ritrovare dalla Serie B alla Champions League nel giro di due anni, che il Bologna, che è una squadra che ha lavorato bene, può vincere la Coppa Italia e arrivare in Champions League, che la Roma, che ha lavorato bene, che ha preso un allenatore in gamba, può ritornare in Champions League. Per cui speriamo in questo. Però ecco, sulla carta, a livello di rosa, capisco anche chi mette la Fiorentina comunque sotto al Napoli, che in questo momento avrà dei problemi, all'Inter, alla Juve, eccetera eccetera. È il momento del gioco, buon Ale?
2: Sì, beviamoci su, anzi no, non è da bere, non è un gioco alcolico, non è un gioco alcolico.
0: Perché qui non c'è niente, l'unica cosa c'è un bicchiere con un po' d'acqua, lo facciamo vedere in favore di telecamera.
3: Magari può essere professionalissimo, vodka, non lo so, guarda.
0: Ci manca anche quella, visto con questo caldo mi prenderebbe veramente una sincope.
2: Guarda Niccolò, non abbiamo sigle né niente, quindi è tutta la tua immaginazione.
0: Vai.
2: 9 agosto, domenica, fa caldo, siamo al mare, anzi no, siamo al mare con la testa, a breve ci andremo anche con i collegamenti dalla Versiliana, però ecco, è una giornata da bollino nero, non solo per il caldo ma anche per le partenze, per gli arrivi, eccetera eccetera. La Toscana è una regione fantastica perché abbina la cultura e il paesaggio, abbina anche i monti o comunque i colli al mare, è una giornata di mare soprattutto, quindi ti ho preparato un tabellone con 16 località di mare toscane.
0: Ok.
2: Tu mi devi leggere la GOAT, cioè la miglior località di mare toscana, ok? In una specie di tabellone stile mondiale che abbiamo rubato come format ad altri, però va bene.
0: Tu mi vuoi far inimicare praticamente
2: in mezzo ai nostri ascoltatori. Allora, il criterio è quello che vuoi. Io l'avrei pensata così. Fuga al mare partendo da Firenze, quindi una toccata e fuga un weekend, perché poi sono tutti posti più o meno raggiungibili, anche se poi ci sono anche le isole, no? Quindi
0: certo. Insomma,
2: magari non è da giornata al mare, ma ecco, un weekend al mare per attività, per paesaggio, per anche quanta gente c'è, se ce n'è troppo o ce n'è poca, scegli tu.
0: Ok.
2: Allora, vai. Partiamo con il primo quarto di finale. Anzi, ottavo, perché sono 16. Sì.
0: Vai.
2: Vada contro Rio Torto.
0: Guarda, se ci fosse un mio amico in ascolto mi ucciderebbe.
2: Non ci
0: ma
2: sarà,
0: dico,
2: perché sarà in uno di questi due posti,
0: certo,
2: immagino.
0: Ma dico Rio Torto.
2: Ok, perché c'è anche il Nano Verde che salutiamo, certo.
0: Stanno mettendo la Radio Firenze Viola.
2: Sì, sicuramente. San Vincenzo o la zona dell'Argentario? E poi.
0: Allora, dico San Vincenzo, è molto più bella la zona dell'Argentario, se vogliamo è la più bella di tutte, ma molto scomoda per un weekend, perché insomma sì, sono due
2: però
0: orette
2: abbondanti. Il sabato mattina ti fai... Vabbè sì.
0: Dai, San Vincenzo. Dai.
2: San Vincenzo. Follonica contro Cecina.
0: Dico Cecina perché ci andavo da piccolo.
2: Va bene. È personale,
0: certo,
2: è un tabellone
0: certo.
2: Di Niccolò Righi, quindi se qualcuno vuol cambiare qualcosa 348 753 933. Poi procediamo con un derby, diciamo, Forte dei Marmi contro Viareggio.
0: Dico Viareggio perché i miei zii hanno la casa lì e quindi io ci ho passato l'infanzia e dico Viareggio.
2: Poi Elba contro Castiglione della Pescaia.
0: Anche qui per comodità un weekend sarà sicuramente più bella l'isola d'Elba, però dico Castiglione della Pescara.
2: Ah, quindi c'è il primo giant killing di questo
0: certo,
2: gioco.
0: Certo, certo.
2: Perché insomma l'Elba era una delle favorite, insomma. Poi Capalbio contro Castagneto Carducci, Marina di Castagneto, insomma.
0: Non sono mai stato a Capalbio, per cui dico Marina di Castagneto Carducci.
2: Ok.
0: Non sono un grande fan, però non sono mai stato a Capalbio, per cui...
2: E allora continuiamo con gli ultimi due ballottaggi, Bibbona contro Isola del Giglio.
0: Dico Isola del Giglio,
2: così.
0: Perché va così.
2: E Castiglioncello contro Piombino.
0: Piombino ha una bellissima piazza.
2: Sì, sottovalutatissima.
0: E per questo dirò Piombino, perché Castiglioncello è molto bella, ma posso dire che è un po' scomoda il fatto che ci siano un po' tutti gli scogli. Insomma, io dico Piombino.
2: Va bene, ma nel tuo gioco non hai risposte giuste né sbagliate. Risponderai poi a tutte le città che hai eliminato.
0: Certo.
2: Nel corso di questo gioco. Andiamo con i quarti, Rio Torto contro San Vincenzo.
0: Rio Torto.
2: Ok. Poi Cecina contro Viareggio.
0: Viareggio.
2: Benissimo, quindi abbiamo già la prima semifinale. Poi andiamo con Castiglione della Pescaia contro Castagneto.
0: Dico Castiglione della Pescaia.
2: Ok, Castiglione della Pescaia in semifinale. E poi diciamo l'ultimo, Isola del Giglio contro Piombino.
0: Piombino.
2: Bene, abbiamo il quadro delle semifinaliste che si contendono il trofeo Niccolò Righi per le vacanze 2026. Rio Torto contro Viareggio?
0: Dico a sorpresa Viareggio.
2: Ma come?
0: Dico a sorpresa Viareggio, ma perché io Viareggio ci sono veramente stato da quando ho memoria e ho trascorso lì le mie vacanze, per cui c'è il cuore che parla.
2: È un po' la Grecia Euro 2004.
0: Esatto,
2: torneo,
0: esatto.
2: Viareggio.
0: Il Viareggio è il cuore che parla.
2: Va bene, va bene. Castiglione della Pescaia contro Piombino.
0: Ti dico Castiglione della Pescaia.
2: E quindi finalissima da giocare in campo neutro, quindi troveremo una zona insomma di a metà tra Viareggio e Castiglione della Pescaia.
0: Siccome i sentimenti sono bellissimi ma la vita fa schifo certe volte, sì, io vado di pura testa e non cuore, quindi dico Castiglione della Pescaia.
2: Bene, come
0: Viareggio,
2: mai dimmi...
0: perché Viareggio è, ci sarebbe proprio una squintalata di nostalgia, di giudizio personale eccetera, per cui ho voluto un po' mixare, l'ho portata fino alla finale, però poi è giusto che vinca,
2: diciamo, un po' Argentina-Spagna, nel senso la retorica,
0: certo,
2: argentina,
0: certo,
2: arriva fino a un certo punto, poi
0: però
2: c'è
0: poi,
2: il campo,
0: certo, il campo,
2: e quindi in questo caso
0: sempre, certo,
2: Castiglione della Pescaia come
0: sì,
2: la formazione di De La Fuente.
0: Sì, sì, assolutamente, una vittoria risicata perché tanto cuore ci ha messo Viareggio, tanti ricordi, però poi alla
2: un po'
0: fine
2: anche gioco sporco, no?
0: Certo,
2: ma comunque
0: sì,
2: incredibile,
0: sì,
2: che ci sia Viareggio tra le due città di mare, due località di mare preferite, però è spiegato insomma il legame,
0: certo,
2: emotivo.
0: No, no,
2: questo,
0: ma davvero, da quando ho 3 anni fino ad ora, perché appunto i miei zii hanno una casa, per cui ogni tanto ne usufruisco anche io. Salutiamo gli amici di Viareggio e guarda, mi fai un assist, perché è proprio lì che andiamo, perché insomma non proprio lì, a Marina di Pietrasanta, però dai, c'è poco tra Marina di Pietrasanta e Viareggio, perché appunto dalle 18, se non sbaglio, in programma l'appuntamento di Radio Firenze Viola con Luca Calamai, con Lorenzo Marucci, per appunto un appuntamento alla Versiliana, Caffè della Versiliana, un appuntamento in cui ci saranno gli ospiti, tra gli altri Silvio Baldini, CT della Nazionale Under 21, un grande ex Viola come Daniel Bertoni, e poi lo storico capitano Viola, in questi giorni è un po' finito al centro delle polemiche, come Giancarlo Antognoni. Vi proponiamo, prima appunto di collegarsi con la Versiliana e con Lorenzo Marucci, un'intervista che in settimana ha fatto il nostro Giacomo Galassi ad Antonio Caliendo, storico procuratore di Giancarlo Antognoni. Siamo quindi arrivati in chiusura, però appunto la diretta di Radio Firenze Viola continua con l'appuntamento dalla Versiliana. E poi, come sempre, da domani a partire dalle 8, Buongiorno Firenze con te, Ale, se non sbaglio, perché non ci sarà Andrea Giannata.
2: Ebbene sì.
0: E quindi
2: sì,
0: tu vai avanti, perché appunto curerai la parte tecnica dell'appuntamento alla Versiliana, e poi domani ti risentiremo proprio a partire dalle 8 su queste frequenze. Un saluto e una buona domenica vi arriva anche dal sottoscritto, che ritroverete domani con Niccolò Ceccarini in sostituzione di Niccolò Santi per Nick & Nick, non potevo essere altrimenti, sarò io il vostro Nick, e da Niccolò Righi è tutto, una buona domenica e alla prossima, ciao.
4: La sua opinione su quello che sta succedendo su Giancarlo Antognoni, noi insomma l'abbiamo definita una situazione che rischia di di scontentare tutti e di non far vincere nessuno, però ecco, lei come la vede questa non partecipazione di Giancarlo Antognoni ai festeggiamenti?
5: Beh,
4: del centenario,
5: innanzitutto Antognoni con questa iniziativa ha dimostrato la sua fedeltà e la sua onestà, perché io sono testimone, in quanto Antognoni è stato il primo calciatore al mondo ad avere un manager personale nel calcio, Pablo, nel calcio, e quindi abbiamo iniziato questa avventura insieme. Io ebbi tante di quelle proposte miliardarie, perché volevano a tutti Giancarlo Antognoni all'epoca, era l'unico giocatore che giocava a testa alta, che aveva una pennellata che faceva veramente gioire chi ama il calcio, e gli ho portato delle offerte enormi, e lui sempre la stessa cosa, dice: io non tradisco i miei tifosi di Firenze, e né tantomeno la mia maglia, perché lui era talmente legato. Io ho detto: ma Antonio, scusami, ebbe anche una bella discussione anche con la moglie quando poi si è sposata e continuavano le offerte. Io ho detto: ma scusa, che ti, un domani che fai? Che ti mangi la maglia? E non so, io dico: tu sei un professionista. Ho cercato in tutti i modi di convincerlo, ma non c'è stato proprio motivo che lui potesse cambiare idea. E oggi io devo assistere a una cosa, perché ho conosciuto Comisso nel lontano 1990, praticamente quando Barone ancora aveva sui 27 anni, credo, e che volevano, mi mandarono a chiamare, sia me che Paolo Rossi a New York. Sì, perché volevano rifare il nuovo club dei Cosmos. Mi portarono a visitare dove nasceva il nuovo campo, tutte queste cose qui e compagnia bella. Poi non se ne fece niente, perché non lo so il perché, ma io poi partì da New York e non ebbi più notizie. Dopo mi sono trovato Comisso e Barone a Firenze con tanta gioia, però non li ho mai incontrati. E quindi speravo almeno che la prima cosa che facessero, che nominassero Antonioni almeno vicepresidente, come ha fatto il signor Berlusconi a Milano con Franco Baresi. E tutti i fedeli delle varie società. Ora, che questo ragazzo è un ragazzo, diciamo, questo uomo ha dato una vita intera al suo club, all'amore della città, dei tifosi, di tutto, e si trova ad avere un invito per festeggiare i 100 anni della Fiorentina quando almeno 20-30 gli aveva dati lui. E bene ha fatto il figlio a fare una dichiarazione intelligentissima, quello di definire il padre non una marionetta. Il padre è un personaggio mondiale, come lo è stato Baresi, e l'ha dimostrato anche ai funerali, che c'erano tutti, venuto da tutte le parti, che io ho avuto l'onore di assistere. E quando praticamente vedere Antonioni in quelle condizioni mi dà un senso veramente di tristezza grande, perché la prima cosa che dovevano fare è portare questa bandiera avanti e dargli un ruolo importante che potesse continuare la storia della Fiorentina.
4: Però Caliendo ha secondo me ha anche ragione, però dopo 5 anni anche a fronte di diverse persone che purtroppo non ci sono più, a fronte anche di un passo in avanti così importante fatto dal presidente Giuseppe Comisso, che propone addirittura di ritirare la maglia numero 10, cioè guardi, io sono molto curioso di sapere, lei che lo conosce molto bene, anche Giancarlo Antonioni, così si sta anche rovinando la reputazione, perché lo ha citato lei, no? I tanti messaggi, anche noi qui in radio siamo sommersi da persone che fino a una settimana fa vedevano in Antonioni l'idolo e che poi invece l'hanno visto crollare di fronte a questa scelta.
5: Ritirare la maglia numero 10 per un anno è solo festeggiare e andare a una festa da ballo, come andare a una festa da ballo per una sera. Ma qui Antonioni ha fatto la sua storia a Firenze e deve avere un riguardo particolare, non con le chiacchiere o con gli inviti per una festa. No, Antonioni devono dimostrare ad Antonioni la continuazione della storia della Fiorentina, perché lui è stato un autore di questa storia, uno dei protagonisti di questa storia, e non può essere cancellata. E bene fa lui a non partecipare a queste condizioni. Io fossi stato Comisso, il figlio non lo conosco personalmente, però mi sembra che diciamo sicuramente ha le caratteristiche del padre, io penso che la prima mossa da fare è chiamare Antognoni, tenerselo stretto e dargli un ruolo importante come, come proprio figura, perché come figura no, veramente, ma è una cosa che lo dovrebbero sentire tutti i fiorentini questo. Io so quando è legato alla città, ai tifosi e alla squadra. Ecco, la reazione che lui ha avuto è stata proprio questa. Cioè è stata una reazione normale. Cioè di uno che si sente offeso nella dice come? Per tanti anni non mi hanno proprio mi invitano per una festa, per che cosa?
4: Per i tifosi della Fiorentina, io faccio l'avvocato del diavolo un po', perché considerano il centenario la festa della Fiorentina, non è la festa della presidenza.
5: Se per festeggiare la festa della Fiorentina, tanto io si può permettere anche il lusso di interpellare il suo vecchio manager e dire: Antonio, per favore, vorrei festeggiare i 100 anni della Fiorentina con i miei tifosi, mi organizzi per favore l'evento? Ecco, e lo fa lui con i tifosi, non ha bisogno della società.
4: Non so quanto sarebbe facile in questa situazione, perché davvero si rischia di aver rovinato un rapporto. Ma io le chiedo, mancano ancora...
5: Come si fa a rovinare un rapporto? Il rapporto l'ha rovinato la società, perché non hanno avuto la sensibilità di prendere l'uomo più rappresentativo, ma non solo per quello che ha dato, ma per come si è comportato. Questo ha rinunciato a miliardi. Ma non scherziamo, ragazzi, io sono testimone di questo, ho vissuto da vicino questa faccenda. Sono io che ho portato le amici e tutti i dirigenti della Fiorentina.
4: Ci credo, e questo risponde anche all'illazione che qualche ascoltatore faceva riguardo alla Juventus, alla Roma e le offerte avute in carriera Antognoni. Però è anche vero che avercela con la famiglia commisso finisce per limitare o penalizzare anche i tifosi della Fiorentina.
5: No, non ce l'ha con la famiglia commisso.
4: No.
5: La famiglia commisso doveva fare un passo in qualità di proprietari della società, che hanno preso e conoscono la loro storia, la loro storia. La prima cosa che dovevano fare è riservare ad Antognoni un ruolo particolare che potesse rappresentare sempre la continuazione della storia della Fiorentina. È così semplice. E quindi non l'hanno fatto, perché c'è qualcuno che magari, io non, gli altri dirigenti o meno non mi interessano, quello che mi interessa è che una proprietà che in pratica ha preso a cuore una squadra come la Fiorentina, deve, non solo ha preso una squadra con lo stadio eccetera, ma ha preso anche la sua storia. E la sua storia, se mi permette,

0: Se Viola, leggila, ascoltala, guardala. Al ristorante e pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
1: Radio Firenze Viola.
2: Sono le 14 e 5 minuti in questo 9 agosto 2026, Radio Firenze Viola, rigorosamente, inesorabilmente in diretta. Francesco, benvenuti in studio e con facoltà di parola e di intervento Alessandro Di Nardo in regia. Sei forte, Ale, numero uno per distacco, gol. Vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare i tuoi fan?
3: Ciao.
2: Molto bene, come sempre alla Holly Williams, salutiamo ovviamente tutti i fan dei Griffin. 348-7513-933-055-77-111-71. Siamo live anche con il Gran Premio di MotoGP, con tutti chiaramente i nostri inviati. Ma questa trasmissione oggi, e non solo oggi, ovviamente un po' come tutto il palinsesto di Radio Firenze Viola, soprattutto in un periodo in cui ci avviciniamo lemme al calcio giocato, ma non ci siamo ancora, per la soddisfazione e la gioia e la serenità di tutti i mercatari di questo mondo, soprattutto uno, lui, il re del calciomercato, il sultano del prestito secco, l'uomo che vive per poter dire 42-40 sul cronometro, Niccolò Ceccarini!

0: quante ne sai, Nick? Quante ne sai?
1: Tanti, guarda, mai beccato in un momentaccio, bisogna te lo dica.
0: Come mai?
1: C'è stato mezzo metro di neve stanotte. Io guarda, un'estate così su questo ghiacciaio di Grassina è una cosa incredibile.
0: È
1: guarda,
0: quasi inaccettabile, si potrebbe dire.
1: Incredibile, Benve, mezzo 50 centimetri da 4.400, c'è una neve, Benve, la gente qui guarda, fanno quasi, voglio dire, a cazzotti per prendere lo ski lift per arrivare a 4.4. Una cosa impressionante, anche d'inverno a primavera c'è una neve bella come questa. E oggi col gatto delle nevi, poi ho usato anche un gatto di un mio amico perché era lì, certo, a spazio per farsi dare una mano, eccetera, ha chiamato altri gatti perché comunque ci doveva un po' battere la pista. E ti devo dire, Benve, uno spettacolo. In questo momento ci siamo a meno uno, pensa un po'.
0: Ed è incredibile considerando che appunto solo Grassina riesce a mantenere questo ecosistema meteorologico, mentre tutto attorno si toccano i 40 gradi senza sforzo. Quindi insomma, un invito anche a tutti gli ascoltatori desiderosi di trovare il fresco. Ecco, fresco fa rima con Grassina, e questa è la prima grande esclusiva.
1: Esatto. Esclusiva poi, per modo di dire. Ci tengo a precisare che comunque, voglio dire, gli amanti della montagna naturalmente li sistemiamo in questa maniera. Poi però c'è lo switch: appena si arriva a valle c'è il mare, questo volevo dire, certo, no? Che comunque, certo, sia, c'è la possibilità per coloro che, cioè, in una giornata uno può fare il ghiacciaio di Grassina la mattina dalle 7 a mezzogiorno, perché c'è un'ottima neve, a mezzogiorno scende giù, si fa un aperitivo e poi dalle 3 alle 7 può tranquillamente fare un bagno, godersi la spiaggia, beach volley. Tra l'altro c'è Tommaso Loreto a fare gli aperitivi, ecco Alessandro Di Nardo con i suoi nonni che raccontano le avventure della loro vita. E, cioè, c'è tanto, tanto bello qui a Grassina. E naturalmente io infatti smetterò presto di fare il giornalista, Benve, perché con tutte queste attività commerciali
0: chi te lo fa fare, Nick?
1: Fa il giornalista.
0: Ma appunto, appunto. E io guarda che pensavo di poter vivere una situazione del genere in Italia solo dalle parti di Catania e dell'Etna, no? Etna, sì, innevato, e poi in lontananza si vede, si intravede, ci si avvicina sempre di più al mare. Pensa te che invece tutto questo è possibile anche a Grassina. Chi l'avrebbe, esatto, mai detto? Ma non chiudo, si finisce mai di imparare.
1: Chiudo, Benve, con le bischerate e sì, poi tornerò a parlare seriamente di Fiorentina, dicendoti anche io ho apprezzato quello che hai scritto, no? Il torneo più breve del mondo,
0: groenlandese, sì, il campionato della Groenlandia,
1: cioè, ecco, noi ti rispondiamo il campionato di Grassina non si ferma mai, cioè noi si gioca notte e giorno a tutte le ore, ecco, quindi e il bello è che si può arrivare fino a 1 miliardo di punti, quindi cioè non c'è capito, vuol dire, il campione in carica, perché per fare 1 miliardo di punti insomma ci vogliono diverse partite, e sì, quindi di solito noi ogni 6-7 anni abbiamo un campione d'Italia, cioè un campione di Grassina, ecco.
0: Che spettacolo. Allora guarda, un articolo anche su questo campionato, sì, senza inizio, sì, e senza fine, quasi quasi potrebbe essere in cantiere.
1: Sì, sì. Caro, e naturalmente, Benve, abbiamo campi in sintetico, si gioca in sintetico, a coperto, certo, vabbè, poi la finale del campionato nazionale agli 80.000 del Maracanã di Grassina, che è proprio alle piedi della montagna.
0: Della montagna, insomma, ecco, di cui dell'omonima montagna, direbbero quelli.
1: Esatto.
0: Bravi.
1: Bene, ora finite tutte queste mischierate, allora potrei chiudere con l'ultima, ti volevo dire, ma sì, sono anche te alla 24 ore di Le Mans, perché io stavo cercando di vedere se riuscivo a fare invece il Gran Premio di Formula 1 in Belgio in quel periodo.
0: No, anch'io preferisco la Formula 1, Nick, alle gare endurance, quindi vabbè. Anch'io le gare di 2 ore massimo sono quelle che più mi fanno.
1: Bene, bene. Quindi non sarai presente?
0: No, non sarò presente.
1: Non sarò presente.
0: Ma lascerò Fabio Ferri come testimone, sì, diciamo, dell'evento. No, volevo salutare intanto Federico Bollito, ottimista viola, volevo salutare Dido che se la ride tutte le volte che mi sente di domenica, volevo salutare invece Stefano, Francesco, Stefano dall'Isolotto, un amico che non si firma, insomma vi sento già dopo 2 minuti di trasmissione belli presenti, quindi sono gasato, come ovviamente Niccolò Ceccarini che si rende sempre più conto che da un lato il calcio giocato è dietro l'angolo, anche perché siamo
1: purtroppo
0: Nick, a meno di una settimana dall'inizio della stagione con la Coppa Italia. Stasera la Fiorentina conoscerà il nome del suo avversario, alle 21 c'è Benevento Ravenna, poi il 14 alla vigilia di Ferragosto alle 21:15 ci sarà il match dei 32esimi di Coppa Italia tra Fiorentina e appunto la vincente di Benevento Ravenna, il che vuol dire, Nick, che hai solo 5 giorni di calciomercato in solitaria, cioè senza il fastidio del pallone che rotola, del rettangolo di gioco. Quindi ti chiedo intanto come stai vivendo questo momento e come lo sta vivendo anche la Fiorentina, visto che mi sembra che dopo aver fatto 8 operazioni in entrata e un po' di operazioni in uscita, però minori da un punto di vista economico, invece in queste ultime tre settimane abbondanti di calciomercato, ecco, ci sia margine per altrettanto movimento in casa viola.
1: Certamente sì, volevo dire, no, che mentre voi della Fiorentina iniziate a giocare il 14 d'agosto, noi del Grassi, avendo vinto praticamente l'anno scorso le finali, anche se poi abbiamo perso la finalissima contro la Sant'Egidiese, ora siamo in Serie D, entriamo direttamente in semifinale di Coppa Italia. Quindi noi entriamo in gara direttamente da aprile in poi, ecco, quindi sai, ci sono anche i livelli, questo va detto, e voi siete in crescita, questo sì, va riconosciuto, avete ricominciato a fare calcio da un po' di tempo a questa parte, qui a Grassi si fa da una vita, quindi i risultati sono sotto gli occhi di tutti.
0: La Fiorentina ha riniziato a fare calcio senza però ancora una partita ufficiale in archivio, quindi per ora diciamo lo ha fatto da un punto di vista di extracampo, ecco, di relazioni, mercato, eccetera eccetera. Ora poi bisognerà iniziare anche a farlo da un punto di vista di gioco del calcio.
1: Certo, certo. Allora, tornando a come lo vivo, male, perché chiaramente come tu ben sai è fastidioso.

0: attaccante, se andrà via Piccoli, prenderanno un centrocampista, un esterno d'attacco che ai noi purtroppo non sarà più Solomon, e poi anche un esterno basso a sinistra. Per quanto riguarda l'esterno basso a sinistra, la mia sensazione è che abbiano già in testa qualcosa, se non siano già praticamente a posto con un mestierante. Uno che naturalmente potrebbe dare una mano di esperienza da qui a quando non rientra a Parisi per aiutare Valdepeñas. Per quanto riguarda il centrocampo, non è detto sia solo Torsved il nome, perché so che stanno lavorando anche su qualcos'altro, per cui occhio, perché la cosa di Torsved è molto lunga, ma secondo me non è l'unica trattativa che loro stanno portando avanti. Per quanto riguarda l'attaccante, credo che Pellegrino, se esce Piccoli, sia veramente il giocatore che loro vogliono prendere a tutti i costi, e dovranno pagarla almeno 25 milioni di euro. Per questo stanno sperando che Piccoli, magari nel caso di uscita, porti in dote 18-20 milioni di euro. Sull'esterno d'attacco sono un po' più brancolante, perché non ho idea francamente del profilo sul quale loro stiano andando, e soprattutto sul, perché ho letto, ho sentito anche altri colleghi che sono convinti che la Fiorentina farà un ulteriore grande investimento sull'esterno d'attacco. Io su questo qualche piccolo dubbio in più ce l'ho, perché credo che prima debbano fare delle uscite, quindi quella di Fortini, quella di Dodò, e poi vediamo che succede con Fagioli. Io sono uno di quelli che non dà per scontato la permanenza di Ken, lo dico adesso, così almeno sgombro il campo da tutti i tipi di equivoci che ci possono essere, perché se entro il 20 di agosto succede che qualcuno fa un'offerta allettante, per me non me lo toglie di solito, te l'ho detto anche ieri, sì, sì. Cioè, ieri o ieri l'altro, che comunque se viene fuori un'offerta importante, per me la prendano in considerazione, perché la Fiorentina dice un sacco di cose, ma sono tutte strategiche, cioè di verità poi alla fine di quello che loro ti comunicano c'è ben poco, e poi secondo me ora cominciano a essere anche meno credibili, perché sai, la prima volta ti spiazzano, la seconda volta ti spiazzano un po' meno, la terza volta cominci a dire sì vabbè, te mi dici questo, però ho già capito come ti muovi, quindi è tutta strategia in certi casi. Per esempio su Fortini, loro ieri ci dicono che Fortini vale 10-12 milioni di euro, e che se non porta in dote 10 milioni di euro il giocatore resta a scadenza. Io credo che questa cosa sia giusta da dire oggi, non lo so se il 22-23 di agosto questa cosa vale ancora, perché poi alla fine che senso avrebbe perdere Fortini a scadenza? Secondo me non ha nessun senso, meglio portarsi a casa 7-8 milioni, no, per dirti. Per cui c'è molta anche della strategia, e lo sa bene anche Fabio Paratici, questo è abbastanza evidente. Però peccato, la Fiorentina è ancora in evoluzione, ancora bello carico, ancora bello in sviluppo. Io penso che ci sarà da divertirsi ancora, perché l'idea è quella di completare l'organico, e secondo me l'organico ancora non è completo, e potrebbe succedere ancora qualcosa di molto bello, di molto interessante per rafforzare questa squadra.
1: Allora, un po' di domande per il direttore della struttura. Comincio da Alex, pescatore di squali balena nell'Oceano Indiano. Sei pronto, Nick? Perché la firma promette bene.
0: È importante.
1: Scrive e chiede Alex, pescatore di squali balena nell'Oceano Indiano: l'enorme audience di Nick pretende di sapere i dettagli della serata alla Sagra del Raviolo, dalla quale si è collegato ieri sera con la TV, con RTV 38.
0: Allora, poi naturalmente racconto anche questo retroscena sullo squalo balena e Tommaso Loreto, perché questo va raccontato a beneficio degli ascoltatori.
1: Certo.
0: Allora, ieri funziona così. Ieri, dopo tanto tempo, ho deciso di andare a fare un giro per la Toscana, avendo naturalmente un po' di possibilità di muovermi.
1: Evviva!
0: Naturalmente tieni presente che prima di muovervi c'è la vecchia telefonata, ma come prende la linea lì? Questa è, prima
1: giusto,
0: di muoversi c'è la telefonata al circolo, c'è la telefonata al circolo ricreativo della zona per dire scusate, la team prende lì per sapere o meno eccetera,
1: e la risposta è stata affermativa, prende,
0: e la risposta è stata ma in dei punti sì, in dei punti no. Allora ho deciso di rischiare, sono arrivato a fare il sopralluogo alla Sagra del Raviolo lì a Partina, e praticamente nonostante una grande accoglienza, una sagra favolosa, ti segnalo un raviolo di livello mondiale, e tra l'altro
1: ricordiamo siamo nel comune di Bibbiena, Nick, perché ora qui
0: bravissimo,
1: insomma, ecco,
0: sì, no, però un raviolo qualche di livello dettaglio. Mondiale un raviolo di livello mondiale a ragù di carne, quindi buonissimo tra l'altro eccetera, e io giravo per questo campo sportivo alla ricerca del segnale perduto, e questo segnale non mi dava una connessione stabile, al che essendo un uomo mezzo distrutto ho trovato accanto a me un alleato che ha trovato a sua volta un bar

0: in cui una signora gli ha detto: ma io ho la wifi forte anche fuori casa. Allora praticamente è successo, no. Mi sono andato dalla signora che mi ha dato l'aggancio wifi, e io dalle scale di casa sua mi sono collegato. Tra l'altro uno scenario bellissimo, perché dietro c'era tutto il verde, e quindi devo dire che la sagra del raviolo mi ha portato bene.
1: Promossa a pieni voti.
0: Tra l'altro sono passato anche dal passo della consuma, ci tenevo a dirtelo, Ben, perché te sei un amante dei passi.
1: Sì, assolutamente.
0: Quindi, dove c'è una panchina gigante, io non conoscevo, che naturalmente fa parte di un gruppo di panchine giganti che sono state messe un po' in tutto il mondo. Questa è una storia che poi racconteremo. E quindi Sagra del Raviolo, bellissima, sono stato benissimo, addirittura ti dico, alla fine mi facevo anche freschino. Quindi rientro a casa a mezzanotte e mezzo con 12 caffè a 30 orari, ci ho voluto 6 anni per tornare, ma siamo stati benissimo.
1: E qui abbiamo raccontato in retroscena, ora devi anche raccontarci perché Alex, pescatore di squali balena nell'Oceano Indiano, ha un legame con Tommaso Loretto, ecco. Cioè, tu stai sospettando che siano la stessa persona addirittura?
0: Sospetto che siano la stessa persona, tant'è che io ho ringraziato anche in diretta su RTV 38 ovviamente gli organizzatori della sagra della viola di Partina per avermi dato la possibilità di fare 23 minuti con quel rintronato di Loreto che sembrava vestito da serata di Riccione, cioè praticamente c'era la magliettina bianca, tutto abbronzato, capelli alla Johnny Depp, cioè roba di un certo livello. No, ti stavo dicendo, in retroscena, e poi si torna serie sulla Fiorentina, sì. È questo, che l'altro giorno a largo dell'isola d'Elba hanno pescato uno squalo balena, no?
1: Ah, certo.
0: Sì. E naturalmente, qual è stata la particolarità dello squalo balena? C'aveva la magliettina di Radio Firenze Viola.
1: Ah! Sono sbigottito.
0: Devi sapere sì. Che Tolo nelle sue immersioni ha detto che gli squalo balena sono naturalmente dolcissimi, no? Un po' come i cagnolini, voglio dire, un po' come i kiwi, tanto per capire.
1: Sì,
0: allora,
1: bene.
0: Quando si sono trovati a 20 metri sotto il livello del mare, allora questo squalo balena gli girava intorno, no? Gli faceva tutte le feste, un po' come. Allora Tolo si è commosso e ha detto: ma no, è gentile. E lui gli ha dato un merluzzo, no? Lo
1: sì.
0: Squalo balena gli ha dato un merluzzo. Tolo non sapeva cosa dargli in cambio per il gemellaggio e gli ha dato una magliettina di Radio Firenze Viola. Quindi questo squalo balena è stato pescato la magliettina di Radio Firenze.
1: Quindi
0: Viola.
1: Mi stai dicendo che per un po' di tempo lo squalo balena ha potuto girare liberamente per l'Oceano Indiano indossando una maglietta di Radio Firenze Viola.
0: Sì, devo dirti, sì, fino a che non l'hanno pescato.
1: Sì, sì, certo, però, certo, certo.
0: Però ti devo dire che la fortuna è stata che poi l'hanno ributtato giù, capito?
1: Dice, okay.
0: perché comunque, siccome poi naturalmente ci sono degli accordi commerciali tra gli squali e Radio Firenze Viola, allora i pescherecci non volevano entrare nella diatriba, cioè non vorrei levargli la magliettina, eccetera. Tra l'altro c'era anche scritto stasera dalle 18 in poi, anche alla Versiliana, Luca Calamai, presidente del libro di Antonio, c'era scritto sotto.
1: Che maglietta era, scusa, quanto era larga per scrivere tutta sta roba, però?
0: Sì, no, ma poi c'era scritto, insomma, c'era scritto anche un po' di programmazione, poi un po' andata via perché si è un po' sbiadito, sa un po' l'inchiostro,
1: certo.
0: A 20 metri.
1: E poi comunque insomma, uno squalo balena non è certo piccolo, quindi ci sta avere molto tessuto a disposizione.
0: Questa magliettina gli faceva da top, fondamentalmente.
1: Bello, cioè, bello, una bellissima.
0: Non gli copriva nemmeno le pinne, ecco.
1: Una bellissima storia di cooperazione anche tra l'essere umano e lo squalo balena. Ecco,
0: poi dicono no, che gli esseri umani sono cattivi e gli squali sono cattivi, vedete? Lo squalo balena è dosso, tra l'altro scodinzolava una cosa.
1: Ah, giusto, come kiwi del re, proprio come un labrador.
0: Sì,
1: c'è dubbio.
0: Sì. E infatti Tolo è tornato su con 15 kg di merluzzo e gliel'ha dati tutti lo squalo balena, perché chiaramente squalo balena poi non solo è docile ma neanche mangia, capito? Quindi è lì nell'acqua e gira così e prende da mangiare per gli esseri umani.
1: Guarda, Nick, c'è Giulio da Mantignano che dice che una cosa in comune tra lo squalo balena e il direttore Tommaso Loretto è nessuno dei due sa usare il Bluetooth, e in effetti questo è un elemento che troviamo in entrambe le creature, no?
0: Esatto, sì, con aggravante per Tolo, perché voglio dire Bluetooth sott'acqua è un po' più complicato,
1: non c'è
0: per
1: dubbio.
0: Mille motivi, ecco, insomma, sì.
1: Guarda, Nick, ti riporto a qualche risposta semiseria e non seria, solo semi.
0: Sì.
1: Allora, Andrea da Fucecchio per il Cecca fa una domanda, però a cui rispondo io, perché lui chiede di Hendrik dal Real. Io vi ricordo, ragazzi, la Fiorentina per i giocatori extracomunitari dall'estero ha occupato tutti e due gli slot. Quindi la Fiorentina può prendere dalla Serie A tutti gli extracomunitari del mondo, dall'estero non più. Quindi al massimo può prendere giocatori come avrebbe potuto essere Solomon, israeliano, quindi extracomunitario, ma con passaporto portoghese, credo per i nonni. Hendrik, che io sappia, non ha nessun tipo di passaporto comunitario e quindi non può essere preso dalla Fiorentina.
0: Esatto, esatto.
1: Mi sono permesso solo sulle regole.
0: No, no, mentre si possono prendere tutti i giocatori extracomunitari che giocano per esempio in Italia, cioè
1: per esempio Pellegrino. Pellegrino può avere o non avere il passaporto comunitario, quello che vuole, anche fosse solo tra virgolette argentino, non ci sono problemi regolamentari per tesserarlo. Dido chiede se Cecca ha qualche indizio per Mister X, però non si sa in che ruolo.
0: Guarda, devo dirti, alla Mister X secondo me oggi va molto di moda Mister X, soprattutto per l'esterno d'attacco,
1: okay,
0: no? Perché ora tutti siamo abbastanza infiammati sul cercare di capire quale possa essere l'esterno d'attacco che va a prendere la Serie A. Secondo me dipende un po' lì anche dal budget che hanno a disposizione, perché io credo che loro le idee ce l'abbiano chiare anche sull'esterno d'attacco e che non vogliono commettere l'errore dell'anno scorso, quando la Fiorentina non prese neanche un esterno d'attacco, anzi li ha venduti tutti e poi è andata a prendere Harrison e Solomon nel mercato di gennaio. Io credo che l'idea di Paratici sia quella di dare a grosso una squadra un po' camaleontica che possa giocare con l'albero di Natale senza i regali sotto, perché sarebbe un po' problematico poi dopo per le lucine e compagnia cantante, però che possa anche fare il 4-3-3 puro, quindi l'ho detto altre volte, per me l'unica certezza è che non giocheremo mai col 3-5-2, questo è poco ma sicuro. Poi gli altri moduli 4-2-3-1, 4-3-3, 4-3-2-1 sono tutti plausibili in base anche naturalmente alle caratteristiche dei giocatori, perché per esempio il 4-3-2-1 Attai è un altro che puoi usare lì, Gudmunds un altro che può usare lì, Mastantuono un altro che può usare lì, Croce un altro che può usare lì, lì dove intendo lì dico tre quarti o tra le linee tra centrocampo e attacco, quindi tecnicamente è una cosa che puoi già fare, no? Mastantuono lo puoi mettere a destra a fare l'esterno. Forse per Mastantuono sarebbe meglio quasi anche, oltre al 4-3-2-1, un 4-2-3-1, perché non dovrebbe proprio fare l'esterno puro in quel caso, no? Potrebbe anche, diciamo, ripartire un po' più largo a destra senza essere troppo largo a destra ed accentrarsi e andare a concludere con il sinistro. Guarda, io se posso dirti, a me un giocatore che piacerebbe tanto prendere è Ndoye, Nottingham Forest, perché secondo me è quello proprio che ci vorrebbe, perché a sinistra e a destra è bravo. Mi piace anche Bakayoko, però sono tutti giocatori questi che hanno un valore molto molto alto, ma Bakayoko forse costa un po' meno.
1: Ma la Fiorentina ha mai fatto un pensierino su Armand Lorientais?
0: Sì, però sono un pochino freddi su questo argomento, perché su Thorsved gli hanno chiesto 17-18 milioni di euro e quindi Lorientais che vogliono gli chiedano 25 milioni. E poi ti dico la verità, Lorientais è bravo, però secondo me Ndoye, secondo me Bakayoko sono superiori, perché Lorientais comunque, allora Lorientais rispetto a tutti gli esterni che ha avuto la Fiorentina fino all'anno scorso è probabilmente il migliore, sarebbe uno dei tra i primi due sicuramente, però nell'ottica di una Fiorentina di quest'anno Lorientais forse non è proprio il top del top, anche se sta solo chiede tanti soldi, ecco, sinceramente. Poi sai, volendo ci sono anche quelli di aggiunta che potrebbero essere cancellieri, però cioè, nel caso dei cancellieri non siamo a livelli top, ecco, con tutto il rispetto per cancellieri, quindi io non so quale sarà poi la loro scelta, ecco. Ho capito solo una cosa, che sull'esterno sinistro secondo me non andranno a fare l'investimento adesso, andranno a prendere un giocatore che comunque lo prendono facilmente, mentre sono molto attenti sulla scelta dell'esterno d'attacco, che non vogliono chiaramente sbagliare, perché hanno fatto talmente tanto bene su tutti gli altri reparti che sarebbe, diciamo così, un peccato, no? Andare a prendere un esterno che poi alla fine non convince, non ti fa fare il salto di qualità. Io credo che bisogna aspettare anche qualche cessione, io sono convinto che qualche cessione ci sarà. Oggi parlavo anche con Giovanni Branchini che mi ha detto non c'è nulla su Fagioli, però dall'Inghilterra ben ve lo sa meglio di me, questi in un 4-4-8 non so come noi, no?
1: No, certo,
0: fare una
1: certo
0: trattativa, si parte ora e si diventa la barba lunga fino ai piedi.
1: La questione, poi ti lascio concludere su Fagioli, è anche molto di campo, cioè da un lato io lo dico da settimane, io il fatto che escludiamo l'amichevole col Gubbio perché Ulahi era appena arrivato, escludiamo l'amichevole col Depor, Ulahi non c'era, leggero stato influenzale, non è un caso che nelle tre amichevoli centrali Fagioli e Ulahi abbiano condiviso il campo per zero minuti. Vi dico che non è un caso perché in questo momento nella testa di Grosso continua a non esserci l'idea di quel centrocampo tanto bello da dire, ma molto difficile da attuare, gioco di parole voluto, con Attà, Fagioli e Ulai, per tanti motivi. Un po' perché in questo momento Attà deve occupare una posizione diversa e quindi serve un centrocampista in più. Un po' perché nella testa di Grosso, davanti alla difesa, può anche giocare l'Ulai di turno, che non è Matic, ma per giocare con Ulai davanti alla difesa, in questo momento, nella testa di Grosso, serve uno tra Mandragora Endur. Piaccia o non piaccia, in questo momento è così. Quindi mi viene anche da pensare che sia un po' Nick, quantomeno nell'interesse anche della Fiorentina, esplorare fino all'ultimo, senza angoscia, però esplorandolo, il mercato in uscita di Fagioli, perché il rischio, oltretutto senza conference, è quello di avere una rosa sia numericamente che qualitativamente persino troppo corposa. Perché poi avere Fagioli per tenerlo in panchina e fare la riserva non conviene né alla Fiorentina né a Fagioli, o sbaglio?
0: Sì, sì, assolutamente, sono d'accordo con te. Ora, quello che dicevi dal punto di vista tattico è tutto corretto, e quindi a maggior ragione bisogna capire anche bene che cosa, cioè secondo me il sacrificio di Fagioli, se ci dovesse essere, secondo me si può compensare. Ora io, Torsved o chi per lui è un altro ruolo, però comunque Ulai potrebbe giocare in quella posizione,
1: certo, certo.
0: E quindi la Fiorentina c'ha tante alternative, volendo c'è Mandragora, poi c'è Nduccio, cioè questi sono tutti giocatori che sicuramente possono dare il loro contributo,
1: anche perché però, Nick, lo hai visto anche te nelle amichevoli, Ulai da un punto di vista tattico è ancora un po' va ancora un po' sgrezzato, è ancora un po' acerbo, ha dei momenti in cui è troppo generoso, troppo istintivo, e mettere un giocatore del genere accanto a Fagioli è un'idea meravigliosa. A tutti piace fare il riferimento al Paris Saint-Germain, eccetera eccetera, però un conto è scrivere un pezzo, parlarne in radio o fare un podcast, un conto è immaginarsi un centrocampo del genere per 9 mesi. Ecco, è lì che magari a oggi non c'è nulla su Fagioli, tra 2 settimane chissà. Ecco, come dicevi, magari soprattutto dalla Premier, a me viene sempre in mente il Newcastle, Nick, che in quest'estate ha venduto prima Tonali e poi Bruno Guimaraes, cioè il suo centrocampo titolare, e oggi non ha un centrocampo titolare, per esempio.
0: Infatti io penso che il Newcastle possa essere una possibilità, anche se al momento non è che ci abbiano dato delle conferme su un tentativo vero o un'offerta. Io, cioè, le questioni più calde di queste ore sono sicuramente Piccoli e Fortini, però la sorpresa è dietro l'angolo, perché comunque come dicevi te, se in Inghilterra ha deciso di partire, questo me lo diceva anche a suo tempo prima di iniziare il mercato Roberto Goretti, in Inghilterra fanno così, cioè loro si individuano subito la necessità, si vede che in questo momento non c'è questa necessità, però se c'è, nel giro di 2-3 ore loro prendono e fanno l'offerta alla Fiorentina, su questo non c'è dubbio.
1: Allora, ultimi messaggi e quindi ultime risposte per il direttore dell'impianto sciistico. Vabbè Nick, se vuoi ribadire rapidissimamente a Francesco da Firenze, da qui alla fine del mercato la Fiorentina in che ruolo prenderà in entrata altri giocatori, e quanti alla fine del mercato saranno i nuovi acquisti da oggi in poi, dice l'ascoltatore.
0: Allora, da oggi in poi secondo me la Fiorentina prende un esterno d'attacco, quindi un acquisto sul fronte offensivo dell'esterno d'attacco, poi se esce Piccoli, come penso che uscirà, un altro giocatore che sostituisce Piccoli, siamo a 2, un centrocampista alla Torsved e siamo a 3, e un esterno sinistro, meno altri 4 giocatori, che non è poco, perché siamo già 8 acquisti, quanti siamo? Ecco.
1: Sì, sì,
0: quindi andremo a 12.
1: Poi comunque voglio dire, il calcio giocato rischia anche a volte un po' di complicare il percorso, perché questo vale in generale, non voglio parlare della Fiorentina, però ci sono tante storie di operazioni di mercato nate come necessità dopo la prima partita di campionato, per esempio. Mettiamo che una squadra di vertice dopo la prima giornata perde per 3 mesi per infortunio il proprio attaccante titolare, deve correre ai ripari e comprare un attaccante. Quindi portarsi in fondo determinate necessità, è vero, da un lato può abbassare il prezzo per il Mister X di turno, certo, ma dall'altro anche complicare un po' la strada. Tipo Alessandro da Prato continua a citare Sancho, Nick, di cui stai parlando non perché ci siano particolari notizie, ma perché tanti ascoltatori sono molto curiosi di questa suggestione Sancho Fiorentina. Ricordiamo che Sancho si porta dietro una storia con un ingaggio clamorosamente in doppia cifra, negli
0: sì,
1: ultimi anni.
0: Anche un si porta dietro anche un carattere non semplice.
1: Assolutamente,
0: diciamo, come
1: assolutamente.
0: Il giocatore è fortissimo, però comunque chi continua a cambiare squadra ripetutamente c'è qualcosa che non va. Ecco, io credo la Fiorentina comunque sia, io sono sempre dell'idea che gliel'abbiano proposto e che loro siano un attimo continuamente lì a valutare, cioè l'avessero voluto far subito questa operazione, secondo me qualcosa in più si sarebbe saputo, e invece probabilmente forse o la tengono in stand by oppure perché vogliono valutare anche qualcos'altro. Però come voi sapete, appena ci sarà qualcosa di concreto, e noi lo la racconteremo e la raccontiamo con le nostre tempistiche, che non poi non sono quelle delle tempistiche, voglio dire, che deve essere per forza dato un nome in pasto alla gente,
1: certo,
0: tanto perché poi alla fine così almeno la gente è contenta, eccetera. Noi il mercato lo facciamo così, sappiamo che c'è gente più veloce di noi, però l'importante è essere, voglio dire, credibile e dare una corretta informazione, che poi diventa più difficile perché tra diciamo i depistaggi della Fiorentina e il mercato si è per sé complicato, è normale che quest'anno il lavoro è ancora più duro.
1: Ultime due risposte. Isacco dalla Danimarca, che quindi mi consente anche di ricordare a tutti gli appassionati di calcio groenlandese, visto che la Groenlandia fa parte della Danimarca, e su tutto Mercato Web trovate il pezzo consuntivo del campionato groenlandese che è iniziato martedì ed è finito ieri con la vittoria del B67, quindi diciamo la presenza di Isacco dalla Danimarca mi consente anche di parlare di questo argomento a me particolarmente caro. Ma dice lui: non si potrebbe prendere Rowe del Bologna se al Bologna diamo Piccoli? Come se il Bologna avesse tutta questa voglia di rinunciare al buon Rowe, Nick, no?
0: Allora, Rowe, Sartori l'anno scorso quando l'ho preso ci credeva tantissimo. Devo dire che ci sono stati 2-3 acquisti del Bologna negli ultimi anni che non hanno reso proprio come magari si aspettavano. Penso, vabbè, Immobile, no? Che
1: certo,
0: presero, cioè Rowe comunque sia non ha reso.
1: Dallinga
0: un altro che non ha reso. Infatti Dallinga andrà via, vabbè, Dallinga penso che andrà alla fine. Cioè, a me sembra più ipotesi estero che Italia per quanto riguarda Dallinga. Però ecco, ultimamente ci sono dei giocatori che non hanno molto reso. Rowe è sicuramente forte. Però cioè, non lo so, io l'avrei voluto vedere un anno migliore al Bologna e poi ci avrei fatto un pensiero, cioè, non me lo prenderei ora questo rischio, sinceramente non me lo prenderei, visto che quanti esterni ho sbagliato nel corso della mia storia recente.
1: E l'ultima, Nick, domanda secondo me molto pertinente di un amico che si firma CG, credo, ma lui dice, e lo hai detto anche tu prima, se la Fiorentina dà via Piccoli evitando di fare una minusvalenza con un prestito con obbligo, prestito con diritto, la Fiorentina va forte su Pellegrino del Parma,
0: sì.
1: Ma se, aggiunge lui, dovesse andare via anche Ken, servirebbe un altro attaccante a quel punto.
0: Esatto, però a quel punto Pellegrino fa il titolare e vanno a prendere un vice.
1: Allora, l'ultima domanda te la faccio io ed è questa: siccome Pellegrino mi sembra un nome particolarmente ingombrante, ne parlavamo anche, mi sembra, insieme qualche giorno fa, non è il Castro 18enne, 19enne che il Bologna prende quando c'è Zirkzee in rosa, oltretutto prendendolo a gennaio, e poi 6 mesi dopo Zirkzee va via e Castro diventa attaccante titolare. Qui c'è un giocatore di 25 anni come Pellegrino che è già reduce da un anno pieno di titolarità in Serie A. Tu ce li vedi proprio serenamente, ecco, Pellegrino e Ken in una squadra che non fa le coppe europee? L'uno alternativa all'altro, l'uno in ballottaggio con l'altro?
0: Ma allora, potenzialmente ti dico di no, in ballottaggio l'un con l'altro, però secondo me qui c'è una scelta ben precisa della Fiorentina, che non vuole allora, Ken nel primo anno ha fatto benissimo ma non aveva una riserva.
1: Vero?
0: Ricordiamoci che con Palladino Ken ha fatto una grande stagione ma non aveva una riserva, per cui se si fosse fatto male la Fiorentina non avrebbe avuto praticamente nessuno per poter sostituire Ken. L'anno scorso la Fiorentina aveva preso Piccoli per dare, diciamo, un'alternativa a Ken, e comunque né Ken né Piccoli hanno fatto bene nel loro campionato.
1: E c'era anche Dzeko, tra l'altro.
0: E c'era anche Dzeko e poi è andato via. Solo che quest'anno loro non vogliono rischiare nulla, e mi spiego. Cioè, non vogliono minimamente, cioè alla fine non si vogliono neanche preoccupare troppo di questo aspetto, cioè loro vogliono garantire un assetto offensivo autonomo. Poi se Ken gioca da Ken, giocherà sempre Ken e giocherà meno Pellegrino, però se prendono Pellegrino è perché loro hanno l'intenzione poi un domani che Ken vada via, cioè, e ti dico, Pellegrino significa un messaggio anche a Ken. Cioè, come dire, se si prende Pellegrino, Pellegrino viene dal Parma, la Fiorentina magari all'inizio può anche, diciamo, non essere titolare, ma se lavora bene, se si allena, se è professionale, se continua, diciamo, a fare un percorso di crescita, poi il posto da titolare se lo va a guadagnare. Potrebbe essere anche uno stimolo per Ken, guarda che ti arrivo a dire. E comunque la Fiorentina non vuole rischiare, perché Ken l'anno scorso, tra le condizioni fisiche e il rendimento, non ha fatto bene, e quindi avere Ken e non avere dietro un'alternativa valida, soprattutto nell'anno in cui vogliono rilanciarsi con ambizioni importanti, non metteranno mai, ecco, vuol dire, al secondo piano questa cosa. Cioè, tenteranno di avere due attaccanti quasi dello stesso livello.
1: E anche per oggi, caro Nick, è davvero tutto.
0: Vado a chiudere ben bene gli impianti, perché qui c'è ancora qualcuno che vuole provare ho detto, ragazzi, qui c'è da battere la pista per domani mattina.
1: Giusto.
0: Però c'è la neve che regge. No, assolutamente no. Poi porta anche Kiwi una sera a 4.000
1: metri. Ma Nick, anche perché voglio dire, già con la neve dello scorso gennaio fu favoloso portare a fare un po' di escursioni Kiwi, quindi avere l'occasione di portarla anche sulla montagna di Grassina sarebbe impagabile, quindi aspettiamo un tuo invito ufficiale, ecco.
0: Sì, poi volendo c'ho anche le mascherine per cani per l'ossigeno, no? Perché sa, a 4.000 metri magari uno potrebbe avere un pochino più. Abbiamo fatto anche quelle, sì.
1: Anche il merchandising, che qualità, ragazzi. Sei forte, Nick!
0: Con la scritta Radio Firenze Viola.
1: Beh, certo, a quel
0: neve.
1: Punto vale tutto, a quel punto vale tutto.
0: Sì, ricordiamo dalle 18, Benve.
1: Assolutamente. Oggi. Vuoi fare te il promo?
2: Lo devi nominare perché lui è un esibizionista.
0: Però questo non c'entra nulla col programma delle 18, sinceramente.
1: Non so esatto, nella testa di Ale Di Nardo non so qual è il legame tra Annalisa e la presentazione del libro di Giancarlo Antognoni a Marina di Pietrasanta, ecco.
0: Esatto,
1: però
0: la Di Nardo, esatto. Forse c'è anche Annalisa che va a presentare il posto di Bucchioni. Ora io non gli voglio nulla contro Enzo Bucchioni, ma se ci fosse Annalisa al posto di Bucchioni, ora io penso che, insomma, il pubblico maschile gradirebbe qualcosina in più, lo dico con un grande affetto per il grande giornalista che è Bucchioni, però uno scambio alla pari si potrebbe anche fare, no? Bucchioni Annalisa.
1: Sei sempre a pensare al mercato, anche lì uno scambio alla pari.
0: E poi ricordiamolo, a parte le battute e gli scherzi, ci sarà ovviamente Enzo Bucchioni a fare gli onori di casa alla Versiliana, poi Luca Calamai insieme a Giancarlo Antognoni per parlare del libro che Luca ha scritto su Giancarlo, poi ci sarà anche Silvio Baldini e Daniel Bertoni, e noi saremo collegati a partire dalle 18 con Lorenzo Marucci che vi racconterà tutto l'evento. Sono stato bravo nel promo?
1: Aziendalista, Nick, ti definirei così, aziendalista, ottimo.
0: Ed è proprio quello che in realtà sono, che tu sai bene che io sono un aziendalista convinto, no?
1: Lo so, ti abbraccio, ciao!
0: Ciao, Bembe, buon pomeriggio a tutti.
1: 14.41 sul cronometro, siamo anche nell'ultimo giro del Gran Premio di MotoGP che sta seguendo per noi Alessandro Di Nardo, l'unico inviato che non ha diritto di parola sull'argomento specifico, infatti non sta commentando in alcun modo la vittoria ormai imminente di Raul Fernandez davanti a Martine, poi Bagar, Bezzecchia, Alex Marquez per il podio. Ci sono ancora tanti messaggi, però anche se siamo un po' lunghi, io direi al buon fenomeno in regia che è il momento di un piccolo break. Ci fermiamo qualche minuto, poi torniamo e vi diamo spazio fino alle 15, poi anche ospiti, ma comunque i vostri messaggi sempre in pole position tra poco a Radio Firenze Viola.

0: centro. Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Ebbene sì, colpo di scena, 14.46, siamo in diretta, sempre in diretta. Adesso in questi 10 minuti rispondiamo anche con Alessandro Di Nardo ai vostri WhatsApp. Non sono pochi, questo è un bene, considerando che è comunque la seconda domenica d'agosto. Quindi diciamo che potrebbe anche esserci qualcosa di più interessante da fare che dialogare con Francesco Benvenuti e Alessandro Di Nardo. Comunque, noi ringraziamo sempre per il vostro affetto. Stefano dall'Isolotto dice: detto che Fagioli per me finirà in Premier, se è vero che Ken resterà, due cose. Uno, Torsved si giocherà con Dur il posto da titolare nel mezzo. Due, che caratteristiche dovrà avere l'esterno alto sinistro titolare? Allora, sulla prima io posso dirti questo, Stefano, che ad oggi indubbiamente il centrocampo è il reparto più complesso da immaginare, perché le amichevoli ci hanno dimostrato che appunto quell'idea di cui vi ho sempre parlato, cioè quella considerazione forte, netta, evidente su Mandragora e Ndur, non ha abbandonato la mente di Fabio Grosso. Però ci sono tanti interpreti da mettere insieme. Ora, io penso che alla lunga Tà tornerà nella sua posizione di mezzo sinistro nel centrocampo a tre, quindi per quanto abbia anche delle qualità da fare il trequartista, lo abbiamo visto più per questioni di emergenza che per una reale valutazione tattica. E questo, se vogliamo, è un aspetto che mettiamo da parte. Dall'altro lato, però, anche con l'uscita di Fabiana, anche con l'uscita di Brescianini, ad oggi capite bene che è difficile trovare tre maglie per tutti i giocatori che ha la Fiorentina. Aggiungiamo Torsved a Fagioli, Ulain, Dur, Mandragora. Secondo me sono cinque nomi di per sé belli pesanti, a cui aggiungere appunto Attac che torna a fare la mezzala, quindi diventano sei per come la vedo io, per una squadra che non fa le coppe, troppo qualitativi questi sei, cioè troppo di valore per poter accettare qualcuno un minutaggio per forza di cose basso, perché poi è vero che ci sono cinque cambi, ma mi sembrano tutti i giocatori, ecco, giustamente desiderosi di fare la parte del titolare. Quindi queste sono valutazioni che si intrecciano un po' tra campo e logica. Mentre sull'esterno sinistro io penso che, incrociando un po' i dati e incrociando un po' le valutazioni anche per gli altri giocatori, tanto con Ken quanto con Pellegrino, ma soprattutto dovesse arrivare davvero Pellegrino, io penso che il giocatore esterno alto a sinistra dovrà essere uno più bravo di Mastantuono ad andare sul fondo. Quindi un giocatore, perché in questo momento se la Fiorentina avesse la certezza di avere Ken, allora ci potrebbe anche stare non avere la necessità di fare chissà quanti cross, perché oggettivamente Ken sa anche far tanto altro, ha anche caratteristiche più da spazio alla profondità, attacco alla profondità. Però con Pellegrino, secondo me, qui mancano i cross. L'anno scorso Pellegrino ha fatto 9 gol su 12 in tutte le competizioni di testa. Mancano i cross, secondo me. Quindi in qualche modo l'esterno a sinistra dovrà avere un po' anche queste, pur giocando a piede invertito, dovrà anche avere un po' di cross. È per questo che io dico, e prima chiedevo a Nick di Lorienté, perché è vero che Lorienté è un giocatore che va comunque anche dentro l'area di rigore e si butta dentro, però l'anno scorso ha finito 20° per cross riusciti in Serie A, che non è una brutta posizione considerando il modo di giocare del Sassuolo. Quindi insomma, vediamo se poi, per rispondere a Stefano, si andrà verso queste caratteristiche davvero. Questa invece è una domanda che secondo me potrebbe coinvolgere splendidamente bene Alessandro Di Nardo, perché notizia di ieri, questa operazione abbastanza folle, non ai livelli di Salal, Trabzonspor, però devo dire Terzic al Frosinone, io non me l'aspettavo, ecco. Maurizio da Bologna dice: ma come esterno sinistra di riserva, quindi la riserva di Valdepeñas, non ci conveniva riprendere Terzic?
4: E chi se lo scorda? Alexa Terzic, certo, certo. Uomo chiamato con nome proprio anche di un device, sì, di casa, ecco. Tutte le volte mi ricordo che qualcuno lo nominava, partivano anche i vari Alexa per l'appunto. Non lo so, guarda, io ho un fetish per gli esterni bassi a sinistra. Ce n'è uno che, poi non so se mi sono perso l'evoluzione degli ultimissimi giorni, delle ultimissime ore, che è tuttora svincolato. Mm-hmm. Suo nome è Charalampos, il suo cognome è Likoyannis. E secondo me, a parte, eccoci, la meme, a parte il giocatore che custodisce, insomma, il segreto delle mie non vittorie al fantacalcio, però ecco, che dici?
3: Posto zero,
4: no, proprio per il discorso che facevi tu dei cross, uno dei migliori piedi mancini che l'Ellade abbia donato a questo gioco. Quindi cioè, ci sono tanti giocatori che fanno del piede mancino, cioè tipo ad esempio Antonino Gallo,
3: sì, inamovibile nel Lecce,
4: assolutamente, un giocatore che è propenso un po' alla svirgolata difensiva, ecco, non solo l'autogol che poi è diventato autogallo anche grazie a Niccolò Santi, però un giocatore con un grande piede, mise anche un grandissimo cross nell'1-1 recente tra Lecce e Fiorentina, con gol di Igor Thiago, se non sbaglio, su calcio d'angolo. Però ecco, questi giocatori della medio-bassa Serie A secondo me possono far comodo.
3: Guarda, io l'ultima...
4: poi Parisi torna forse a novembre, forse a dicembre,
3: sì, esatto,
4: forse se va tutto benissimo a ottobre, quindi non ti serve, ecco, giocatore fenomenale in quel ruolo.
3: L'ultima notizia, le ultime notizie davano qualche settimana fa Likoyannis vicino alla Samp.
4: Lo so.
3: Poi leggo da alcuni siti specializzati vicino alla Samp, due giorni fa, trattativa in stallo ma non definitivamente tramontata, magari in stallo proprio perché un club di Serie A ambizioso
4: sarebbe un sogno. Guarda,
3: ha iniziato a bussare.
4: La 22 di Likoyannis non solo la prendo, proprio la prendo in tutti i negozi in modo da avere il monopolio di questa maglia. Forse per fortuna della Serie B non va in Serie B, se no sarebbe un problema, ecco.
3: Poi sai, la Samp è stata una squadra anche molto disfunzionale, quindi è tutto da vedere che sia l'anno giusto, ecco, per il Doria, per fare una squadra veramente competitiva in cadetteria. Filippo dice: immenso Benve, prima di tutto ti aspetto per una discesa insieme alla Betone, dopodiché vedere uscire Fagioli per mantenere Mandragora, senza offesa per il calciatore che reputo modesto, sarebbe deludente. Lo so Filippo, lo capisco in senso assoluto, però ricordiamoci sempre che grande esclusiva andata a segno, a calcio si gioca in 11 e il tutto è diverso rispetto alla somma delle singole parti, quindi per quanto Fagioli valga in senso assoluto più di Mandragora, non è detto che con gli altri 10 più Fagioli, con i 10 attuali della Fiorentina, la somma con Fagioli sia oggettivamente superiore alla somma con Mandragora, perché magari per le caratteristiche che ha Fagioli la Fiorentina ha già occupato quello slot tra virgolette con Ulai. Io ve l'ho sempre detto, io non ho mai capito fino in fondo i riferimenti alla Fiorentina del 2012, perché non ci vedo sinceramente nulla in comune tra Borca Valero, Pizarro, Aquilani e Fagioli, Ulai, Attà. Ma al di là di questo, io proprio non capisco come si possa pensare nell'arco di una stagione e considerare gestibile, sostenibile un centrocampo del genere quando davanti giochi con Mastantuono, Ken e un altro esterno d'attacco. Ecco, a me sembrerebbe veramente troppo, però ovviamente sono tutte riflessioni che facciamo al 9 agosto e abbiamo solo il riferimento delle amichevoli, cioè 15 minuti in 4 amichevoli, togliamo quella con Real perché Ulai non c'era, 15 minuti in 4 amichevoli non sono sinonimo di allora Fagioli va via per forza di cose. Però vi ripeto, e sono felice che ci sia anche Ale, così apprezzerà la nuova cita, il nuovo riferimento, per un allenatore come Grosso che ha avuto prima a Frosinone Luca Mazzitelli e poi a Sassuolo Nemanja Matić, non è così scontato immaginarsi un centrocampo Fagioli-Ulai insieme e poi il terzo viene da sé, ecco. ma ripeto, c'è ancora tutto il tempo del mondo per fare valutazioni anche anche diverse. Alessandro Dal Valdarno, per esempio, oltre a ringraziarmi e ringraziarci per la compagnia che gli facciamo anche a chi lavora di domenica, come lui, immagino, dovesse partire Fagioli, Frendrup non sarebbe più adatto alle idee di Grosso rispetto a Torsvet? Allora, intanto sarebbe sicuramente più adatto alle idee del sottoscritto, che non conta nulla ovviamente, però sarei al settimo cielo se dovesse esserci anche Frendrup nella squadra in cui c'è già Moise Kean. Però io non credo Frendrup sia il giocatore ideale per una squadra allenata da Fabio Grosso. Continuo a pensare che il giocatore ideale per una squadra di Fabio Grosso debba avere le caratteristiche, come dicevo un minuto fa, di Mazzitelli e Matic. In questo momento, al di là di schierarlo davanti alla difesa o da mezzala, io penso che nella Fiorentina di oggi l'unico che possa un minimo ricordare questi due giocatori sia Mandragora. Più che altro ho la sensazione che sia un pensiero anche di Fabio Grosso questo. Quindi la strada non è detto che allora porti a Mandragora davanti alla difesa, però che poi possa essere Mandragora magari a dover gestire tatticamente certe scorribande di Ulai, che per volontà, per capacità, per desiderio di accompagnare l'azione, ho l'idea che ogni tanto possa anche un po' perdere la posizione. Mi sembra un giocatore ancora un po' acerbo sotto questo punto di vista. Quindi è solo il 9 agosto, su questo purtroppo, per fortuna, ci sono ancora più di 3 settimane di calciomercato. Andrea da Sesto dice: però vorrei anche una seconda parte di questo WhatsApp. Se gli acquisti di Paratici ci saranno sempre questi, e credo di sì, il Viola Park a cosa serve? Ora vorrei però una seconda parte del messaggio, Andrea, per capire se ti riferisci a acquisti di giocatori giovani e che però arrivano da altre parti, cessioni di giocatori nati o comunque legati al percorso nel Viola Park, che siano giocatori della primavera o i fortini comunque della situazione, o, visto che parli degli acquisti, proprio legato al fatto che siano giocatori tanto più forti, ecco, rispetto a quello che può produrre in massa un settore giovanile. Perché è una considerazione che secondo me può portare alcune riflessioni interessanti. Andrea da Milano stamani ha letto per la fascia sinistra Theo Hernandez. Io devo dire, questa mi sembra un po', diciamo, un'avventura, ecco, come suggestione. Sinceramente non so chi possa, da dove possa essere uscita, ecco, un asse del genere, considerando anche gli acquisti, per meglio dire, pardon, gli ingaggi di cui mediamente può disporre la Fiorentina, e l'ingaggio di Theo in questo momento in Arabia Saudita. Poi Simone 099 ci manda una foto del suo cane Dieghino, che è a pancia all'aria a dormire sul parquet. Molto bene, capisco perfettamente. Del resto, insomma, purtroppo questo caldo mette KO gli umani, ma soprattutto i cani in generale, gli animali, i gatti. Quindi è un'immagine che mi risulta molto familiare. Benve, non ti so dire se possa essere o meno un ballottaggio, ma se vuoi ambire all'Europa che conta, servono due punte di livello. Ora io qui voglio il parere di un amante del gioco come Di Nardo. Esci un attimo dal contesto che dobbiamo essere grandi, forti, dobbiamo avere 25 giocatori noi della Viola per puntare allo scudetto e alla Champions. Io sono dell'idea che in una squadra che non fa l'Europa avere due prime punte, che faccio fatica a immaginare insieme, al di là di sono sotto 2-0 e al 60esimo vado tutti all'attacco. Per me una squadra come la Fiorentina non può, tra virgolette, permettersi senza Europa Pellegrino e Kean insieme in rosa. Sbaglio? Sei d'accordo? Non sei d'accordo? Viva l'abbondanza! Benve, sei pazzo?
4: Ma nessuna di queste cose, secondo me, sono abbastanza d'accordo. No? Stavo pensando a quell'idea utopistica portata avanti per un po' in nazionale di Kean con Reteghi, anche se poi sono un po' diversi, no? Pellegrino
3: e poi non c'erano gli esterni lì. Sì. Lì facevi il 3-5-2, non avevi Mastantuone, non avevi il Solomon, Lorienté, Bakayoko di turno.
4: No, anche a me l'unica cosa che può essere, anche se poi non capirei le tempistiche, è che tu utilizzi questo anno di rodaggio per Pellegrino e poi il prossimo anno vendi Moise Kean e dai il numero, la numero 9 a Pellegrino. Non mi torna per le tempistiche, anche perché si parla di un 25enne, quindi appunto tu facevi l'esempio di quello che è successo a Bologna, Zirze e Castro, è stato fatto tutto con insomma situazioni anagrafiche diverse, quindi non mi sembra un attaccante, ecco, se vuoi arrivare lì, vi sentivo e ti sentivo anche in settimana, non mi sembra un attaccante Pellegrino che venga qui a fare il 9 di riserva per un anno senza Europa, quindi sì, mi torna quello che dici, poi magari ci casca,
3: O magari è davvero una sorta di accetta, caro Matteo, un anno di apprendistato, perché poi il prossimo anno sarai tu il titolarissimo inamovibile di questa squadra. Comunque tra poco ne riparliamo, ci sono ancora i vostri WhatsApp audio, ci sono anche i messaggi di Dido direttamente per Di Nardo, quindi alla grande. Ci fermiamo, 15 e un minuto, tra poco Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: 15 e 7 minuti, siamo in diretta, Radio Firenze Viola, Francesco benvenuto in studio, Alessandro Di Nardo in regia, tutti i vostri messaggi 348-7513-933, ma anche interventi in diretta se volete, 055-77-111-71, anche i vostri WhatsApp audio, sentiamone uno, caro Al.
5: Buongiorno ragazzi, mi collego solamente adesso, dopo il lavoro, quindi non so che argomenti abbiate affrontato, io faccio una riflessione.
3: Ma prima, abbiamo parlato della sagra del raviolo per ora.
5: Sinceramente,
3: altro.
5: Non sarebbe il caso che cambiasse procuratore? Perché le soluzioni che gli ha prospettato il suo procuratore sono Sassuolo, Torino, che tra l'altro per adesso non ci sono riusciti, in squadre comunque di quel livello lì. Ora, quest'anno mi sembra che a Firenze ci sia un bel progetto, che poi questo progetto riesca o meno è un altro discorso, ma sulla carta l'intenzione c'è, e c'è l'intenzione di alzare l'asticella. Ma perché andarsene via? Perché non rinnovare una cifra congrua? Chiaro, se chiede 3 milioni l'anno no, però voglio dire, non mi sembra una grande idea. Io fossi lui rifletterei e cambierei procuratore. Per quanto riguarda invece l'esterno che dovranno prendere, quindi il target è sotto i 23 anni sicuramente, che non guadagni troppo, ma allo stesso tempo forte e conosciuto. Ragazzi, non è facile.
3: Allora, poi ti rispondo, Alessandro, un po' più nel dettaglio. Mi sembra una duplice ricostruzione un po' tirata per i capelli, sinceramente, sia sulla valutazione che hai fatto proprio anche del valore di Fortini, che anche sulla ricostruzione del profilo immaginato. Chiudo rapidissimamente ricordandoti che un giocatore come Attà ha un ingaggio ancora molto gestibile, quindi non mi sembra un'impresa, cioè non stiamo parlando della Fiorentina deve puntare al Salà di 5 anni fa. Un giocatore come Attà, che è stato pagato tanto, si porta dietro un ingaggio assolutamente contenuto e assolutamente gestibile, ed era già un giocatore conosciuto e ambito, quindi non mi sembra, ecco, un'impresa così complessa. Però ci sono tante questioni, considerando che siamo appunto a meno di una settimana dal match di Coppa Italia e a sostanzialmente 2 settimane e un giorno dall'inizio del campionato, tanti pretesti e tanti modi anche per poter parlare di calcio. Lo facciamo con piacere ritrovando un ex Viola qui a Radio Firenze Viola come Mattia Graffiedi. Ciao mister, buona domenica.
6: Buongiorno a tutti, buona domenica, grazie per l'invito.
3: E grazie a te, Mattia, di averlo accettato. Allora mister, innanzitutto una riflessione generale su quella che fin qui è stata l'estate della Fiorentina, con tanti acquisti, addirittura 8 giocatori giovani che hanno abbassato l'età media, hanno creato presente ma anche futuro, giocatori di talento, giocatori che si conoscono come Attà, come Mastantuono, giocatori con ampi margini di miglioramento come Valdepeñas. Insomma, mi sembra che in tutto questo la sintesi anche per il lavoro di Paratici e l'intenzione sia quella di riportare la Fiorentina, vedremo poi con quanto tempo, però a lottare per palcoscenici molto diversi rispetto a quelli degli ultimi 8-9 anni.
6: Ma sicuramente il mercato fatto da Paratici è stato un mercato prima di tutto che ha fatto tornare l'entusiasmo a Firenze, e dopo la stagione passata incredibile, tutti giocatori mirati, giocatori a una certa età, giovani soprattutto, perché si vede dietro che ci vuole programmare o fare un progetto. Quindi ha costruito una Fiorentina, secondo me, già competitiva ma futuribile, questa era la cosa più importante. Per il momento penso che sia un'estate molto soddisfacente per i tifosi.
3: Ovviamente una piazza come Firenze non fa la Champions dal 2010, non fa l'Europa League dal 2017, quindi c'è anche un desiderio di tornare a certi traguardi. Quanto però, Mattia, qui te lo chiedo anche e soprattutto per la tua esperienza in tanti spogliatoi diversi, quindi anche avendo a che fare con tanti obiettivi diversi, da obiettivi di alta classifica, bassa classifica, salvezza, promozioni, quanto è difficile quando si cambia così tanto però ottenere risultati subito, anche se questo cambiare è un cambiare di qualità, di livello, come ha fatto la Fiorentina, però quanto è difficile riuscire in un solo anno, in un solo campionato, a passare da un quindicesimo posto come quello dell'anno scorso a traguardi diametralmente opposti?
6: Ma sicuramente da dire che è stata fatta una rivoluzione dovuta a un'annata veramente fallimentare, quindi si parte da un presupposto che peggio dell'anno scorso penso che non si possa fare. Poi ripeto, secondo me sono stati tutti giocatori mirati, tutti giocatori giovani, già conosciuti, come detto, molti, qualità. È vero che però quando si cambia tanto partire subito bene non è facile. Poi grosso sicuramente è stata data in mano un'ottima rosa, però non sarà facile, abbiamo visto anche le prime amichevoli, alte e basse, cose buone, cose meno buone, però diciamo che ci sono le basi importanti per poter fare subito un campionato, non dico tra prime quattro, però cercare subito di rientrare nel giro dell'Europa per poi programmare in questi anni una grande Fiorentina come è stato in passato.
3: Mattia, dal tuo punto di vista, lasciando un attimo da parte le dinamiche di mercato, quindi facendo una riflessione proprio di calcio, sarebbe giusto per la Fiorentina confermare la fiducia come proprio attaccante titolare a Moise Kean?
6: Io sì, io spero ovviamente che Kean possa rimanere ancora la Fiorentina, che torni quel giocatore prima della stagione fallimentare passata, come hanno avuto tutti. Lui è stato uno di quelli sicuramente più deludenti, ma ripeto, come avevo detto anche l'anno scorso, che c'era poter andare via, l'importante è che il giocatore sia con la testa, la mentalità giusta per tornare a quello che era, far tornare la Fiorentina grande. Questo penso che sia la base principale, dipende tanto dal giocatore.
3: C'è ovviamente grande curiosità anche per capire, in una stagione comunque anomala, perché allargando un attimo lo sguardo, Roma e Como in Champions League e Milan e Juventus in Europa League sono quattro scenari diversi rispetto all'ordinario, ecco. Ti aspetti sotto questo punto di vista, Mattia, un campionato altrettanto particolare, anche alla luce della partecipazione appunto a coppe europee in attese da parte di queste quattro squadre, quindi anche gli equilibri per la gestione del doppio impegno per il giocare Milan e Juventus di giovedì, Roma e Napoli, Roma e Como, pardon, chiamate a impegni diversi rispetto al recente passato, potrebbe portare tutto questo a un campionato anomalo?
6: No, potrebbe esserci grandi sorprese, questo potrebbe essere anche un punto dove la Fiorentina ne potrebbe anche approfittare per cercare di inserirsi tra le grandi, visto le competizioni che hanno come club, come Como, come Roma, i tanti impegni che potrebbero avere. Io rimango all'idea che l'Inter sia ancora una volta, partirà ancora strafavorita rispetto alle altre, e poi tutte le altre dovranno giocarsi il resto delle posizioni in Champions dell'Europa, però ci potrebbero essere sorprese, come è stato l'anno scorso. Calcio sta un pochino cambiando, il Como è stata una grandissima, anzi bellissima sorpresa tra virgolette, perché comunque ha investito tanto, e altrettanto sta facendo la Fiorentina, e chissà che non possa ripetere quello che ha fatto il Como.
3: Mattia, prima di salutarti, visto che insomma siamo nel mese di fatto che poi ci porterà anche al centenario della Fiorentina, tu hai vissuto, a proposito di anomalie e di particolarità, una stagione nella storia della Fiorentina chiaramente anomala, ma dove anche se era Serie B, in quel caso poi si costruì di partita in partita, anche con le difficoltà che ci furono comunque in quella stagione, poi l'entusiasmo che riportò la Fiorentina in Serie A. Quindi mi viene da chiederti, appunto, come pretesto per questo mese che porta poi al centenario della società, qual è o quali sono i ricordi che ti porti più dietro da quella esperienza di ormai più di 20 anni fa in maglia viola?
6: Ma sicuramente è stata un'annata non facile, non semplice, soprattutto fino a gennaio, dove è stato ripescaggio nella Serie B, dove c'è stata anche lì una rivoluzione in corso, perché da gennaio, dicembre a gennaio la squadra è stata totalmente cambiata, è cambiato l'allenatore, e da lì siamo ripartiti per questa rincorsa fino ad arrivare allo spareggio e alla meritatissima promozione, dove veramente di Serie B non c'era niente, dalla prima giornata di campionato fino alla fine non c'era assolutamente niente. Quindi io ho avuto la fortuna, sono stato di quei pochi giocatori che ho avuto la fortuna di viverla, quindi ne sarò sempre grato a Firenze e tutti i tifosi della Fiorentina.
3: Mattia, grazie mille, un grande abbraccio, in bocca al lupo per tutto e alla prossima.
6: Grazie a voi, Crepi, grazie mille, buona giornata.
3: Grazie davvero a Mattia Graffiedi, 15:16, Radio Firenze Viola. Ovviamente adesso rispondiamo anche ai vostri messaggi, ci sono altri WhatsApp audio che sta per processare, come direbbero quelli bravi, il buon Alessandro Di Nardo. Pierpaolo dice: probabilmente sarò l'unico malato, tra virgolette, che vorrà vedere Benevento Ravenna. Comunque, ci fosse qualcun altro interessato, si può vedere in streaming su 8 Channel. Guarda, Pierpaolo, ti rivolgi a uno che ieri si è guardato la finale del campionato groenlandese tra B67 e G44. Quindi figuriamoci se tra qualche tifoso all'interno dei tifosi della Fiorentina non ci possa essere qualcuno che vuol sfruttare una domenica sera di quasi metà agosto per vedere la rivale, che poi emergerà appunto dalla partita di stasera, per il proprio match dei 32esimi del prossimo 14 di agosto. Tra l'altro, per tutti gli amanti del calcio giocato, questo è un bellissimo weekend, perché già dalla giornata di venerdì ci sono stati gli inizi dei primi campionati, altrettanto ieri per esempio era già iniziata l'Eredivisie. Ieri c'è stato anche il match inaugurale del PSV Eindhoven, che ha pareggiato 2-2 col Fortuna Sittard, grande sorpresa in questa prima giornata. Adesso ci giocano altre partite, c'è la vittoria del Feyenoord in casa dello Sparta Rotterdam, e siamo quasi all'intervallo di Zwolle contro Ajax. Ma potremmo insistere, per esempio, qui in mia compagnia c'è uno dei più grandi appassionati di calcio sudamericano, che è il buon Alessandro Di Nardo. Ieri è arrivata la quarta sconfitta consecutiva del River Plate, che ha iniziato il suo campionato con 4 partite e 4 sconfitte per 1-0, il che vuol dire che Beltrán continua a non segnare, ed è abbastanza curioso, perché se si va a vedere l'11 del River Plate ci sono tantissimi giocatori che hanno avuto una recentissima storia in Europa e che uno, in modo superficiale, potrebbe considerare appunto come sinonimo di grandi traguardi e grandi risultati. Invece appunto il River Plate ha perso 4 partite per 1-0, quindi sostanzialmente non ha ancora segnato, e anche nella gara giocata questa notte e persa con il Tigre, in campo dal primo minuto c'erano, a parte Beltrán, un altro ex viola come Martinez Quarta, c'era Otamendi, c'era Montiel, c'era Correa, quindi una squadra di livello sontuoso e anche oggettivo, che però non sta dimostrando alcunché in questo inizio di stagione. Mi viene da dire, al pari del Boca, che ha pareggiato 1-1 con il Vélez, il Boca tra gli altri ha Paredes, Aranda, di cui si era parlato anche a suo tempo in ottica fiorentina. Insomma, per chi vuol parlare di calcio sudamericano, comunque rivolgersi chiaramente a Alessandro Di Nardo. Romolo vuole una mia opinione su un giocatore feticcio, Edmundson del Verona. Come lo vedresti come sostituto dei difensori titolari? La passata stagione ha fatto molto bene, e poi è delle isole Faroe, che devo dire è l'elemento fondamentale per me, caro Romolo, nel senso che io su alcuni giocatori non uso in alcun modo la lucidità, e quindi pensa quanto possa essere innamorato di un calciatore che arriva dalle Faroe. Ha fatto una buona stagione, secondo me non è adatto per un livello come la prima metà di classifica della Serie A, che è quella che compete chiaramente alla Fiorentina. Mi viene da pensare che in una stagione come quella dell'anno scorso del Verona abbia fatto vedere, dal suo arrivo in poi, delle ottime cose. Mi piace pensare che possa essere un giocatore estremamente utile anche in una B ambiziosa come quella che penso abbia in mente il Verona. Ecco, vedendo un po' anche la rosa a disposizione, ci sono tanti giocatori interessanti. Da prendo la rosa dell'ultima amichevole con la Cremonese, c'è Suslov, c'è Mulattieri, c'è Livramento, c'è Berned in porta, c'è Leali, Bradaric, insomma molto, e hanno preso un allenatore come Baroni. Quindi secondo me una B molto competitiva ad oggi è corretta per un giocatore come Edmundson. Sundoi Alessandro dice lui sull'esterno a sinistra e Frendrup al posto di Fagioli, e per me abbiamo completezza in tutti i reparti con giocatori con caratteristiche complementari tra loro e per poter interpretare più moduli e in più modi, un sogno considerando i mercati degli ultimi anni. Poi Stefano ci saluta dalle piane di Mocogno, che sicuramente saranno meravigliose, che però non mi hanno mai visto direttamente coinvolto. Siamo nel comune di Lama Mocogno in provincia di Modena. Ci sei mai stato, caro fenomeno, a Piane di Mocogno, frazione del comune di Lama Mocogno, a 1300 metri sul livello del mare?
7: No, però

0: fosse il nome giusto. Ora che Paratici ha corroborato quel pensiero, cioè prendendo tanti giocatori ambiziosi, stimolanti, stuzzicanti, si torna a quel punto di partenza, cioè Grosso non è l'allenatore giusto. Io non sono d'accordo, ma coerentemente tanti ascoltatori dubbiosi a giugno lo sono a maggior ragione dopo una metà abbondante di calciomercato. Poi se Di Nardo Laccio è d'accordo, io ascolterei un altro WhatsApp audio alle 15:23.
1: Ciao Ale, Ale, sono Andrea da Copenaghen. Messaggio per Di Nardo: corro sempre, mi sto allenando, sono fermato un attimo per parlare con te, fino all'anno scorso parlavo in corsa, ora gli anni avanzano, le primavere sono tante, volevo solo farvi un saluto, dire che anche qui zona Sirenetta siamo fiduciosi e che se succede qualcosa di bello, lo prometto, può mettere la maglia da Fiorentina alla Sirenetta e mi fa la foto. Ciao e buona domenica e forza Viola.
0: Così facendo Andrea farebbe anche un omaggio a quel momento surreale in cui Niccolò Ceccarini descriveva lo squalo balena con indosso la maglia della di Radio Firenze Viola prestatogli da Tommaso Loreto. Ecco, quindi in questo caso la Sirenetta di Copenaghen con la maglia della Fiorentina. Benissimo, sempre meglio direi, siamo al top. Quindi direi di fermarci, così riprendiamo fiato. Tra poco torniamo per un primo assaggio di fantacalcio in ottica fiorentina, visto che ci sono tanti acquisti, visto che ci avviciniamo alla prima giornata e visto che la Fiorentina rischia di essere una delle squadre anche più attenzionate in ottica fantacalcio. Facciamo e faremo tra poco chiarezza un po' con Luca Di Leonardo per cercare di non farsi troppo ingolosire magari dalla Viola. Tutto questo tra poco.

0: classe viola. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Aperti tutto agosto e per Ferragosto ti aspettiamo per festeggiare insieme con menù speciale e DJ set, solo su prenotazione. A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Secondo alcune fonti, il primo ministro israeliano Netanyahu sarebbe disposto a dare una possibilità al piano di disarmo di Hamas proposto dal presidente Donald Trump. Le forze di difesa israeliane infatti si starebbero ritirando sulla linea gialla. La posizione pubblica di Netanyahu era ben diversa. Nella giornata di ieri, infatti, aveva respinto il documento proposto dal Board of Peace.

0: salito ad almeno 6 morti e 27 feriti il bilancio dell'attacco ucraino con droni contro la città russa di Belgorod, a circa 30 km dal confine con l'Ucraina. Intanto intensi raid russi si sono battuti nella notte su Odessa. Dalle prime informazioni ci sarebbero danni a edifici e infrastrutture. A Kiev è stato dichiarato un allarme aereo a causa del rischio di un attacco da parte di Mosca.
1: La Germania non esclude respingimenti in Italia e Grecia in applicazione del nuovo patto sulla migrazione e asilo. Il funzionamento del sistema di Dublino è una condizione imprescindibile per il successo del sistema europeo comune di asilo, entrato in vigore il 12 giugno a Berlino. Lo sottolinea un portavoce del Ministero degli Interni tedesco. Il Viminale replica: nessun dublinante da riprendere. Ossia, lo ricordiamo, migranti che una volta sbarcati in Italia si sono mossi verso un altro paese membro europeo.
0: Il mondo dello sport italiano è in lutto. A 87 anni è morto Livio Berruti, leggenda ed eroe dell'atletica leggera italiana. Vinse un mitico oro alle Olimpiadi di Roma del 1960 nei 200 metri. Nel 2006 era stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. I funerali sono previsti in forma privata.
1: Il caldo non molla la sua presa sull'Italia. La settimana che si apre oggi sarà segnata da un promontorio africano in stazionamento sopra il bacino del Mediterraneo. I valori massimi viaggeranno intorno ai 36-38 gradi, con picchi fino a 40 nelle zone più interne del centro Italia. La situazione rimarrà la stessa fino al weekend. Le ondate di calore che hanno colpito quest'estate l'Europa occidentale hanno infranto il record delle temperature nel periodo giugno-luglio stabilito nel 2022. Lo rileva l'Agenzia Climatica Europea Copernicus.
0: Europei di nuoto a Parigi si spostano in vasca dopo le gare di tuffi artistico e acque libere che hanno portato 23 splendide medaglie all'Italia. Attualmente al comando del medagliere è arrivato il momento delle gare in piscina. In mattinata si inizia con le batterie, mentre nel pomeriggio sarà già tempo di medaglie con le finali nei 400 misti uomini e nelle 4x200 stile libero femminili e maschili.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Buongiorno Firenze.
3: Giornali in edicola e non solo.
2: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
4: E ripartiamo in diretta, Alessandro Di Nardo che vi parla dagli studi impanciatichi. Riparte appunto il palinsesto di lunedì 10 agosto di Radio Firenze Viola, settimana che porterà al primo impegno ufficiale della Fiorentina, in programma il 14 agosto, e quindi venerdì sera, in casa contro il Benevento, perché da ieri sera conosciamo anche il primo avversario, quello che terrà battesimo in gara ufficiale, la Viola di Fabio Grosso. Poi faremo il punto anche sulla giornata di ieri, sulla serata di ieri di Coppa Italia, con la vittoria del Benevento e quindi con la sfida in programma. Niente Ronaldinho, anche se poi penso non avrebbe giocato il talento Gaucho, lo sappiamo, nel Ravenna c'è stato questo colpo mediatico e simbolico di tesseramento appunto del grande Ronaldinho. Detto questo, ovviamente i vostri messaggi, ovviamente il mercato, ovviamente anche un po' di campo per cercare di immaginarci come sarà la Fiorentina venerdì sera, e ovviamente i numeri 348-75-13933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055-77-111-71. Vi risponderà dall'altra parte del vetro, qualora voleste fare questo numero per chiamarci in diretta, il nostro Marco Tonelli, che ringrazio. Però è una giornata anche un po' particolare, perché oggi è San Lorenzo, perché la notte di San Lorenzo è quella tra il 10 e l'11 agosto, e quindi quella a cui andiamo incontro, una delle ricorrenze più affascinanti e di folklore anche in Toscana. Ovviamente si parla di San Lorenzo, che insomma un santo che secondo la tradizione cattolica fu arso su una graticola ardente, è uno dei più santi più venerati, e si parla delle sue lacrime come appunto come la caduta delle stelle in questa notte, nella notte dei desideri. C'è scritto anche una canzone Jovanotti qualche anno fa, e quindi stasera è serata, no, di falò, di cene all'aperto, insomma anche di tentativo di adocchiare le stelle. Banalissimo, banalissimo, me ne vergogno e chiedo scusa a tutti gli anchorman degli ultimi anni, da Carlo Conti a Pippo Baudo ad altri, chiedervi cosa esprimerete stasera in caso di avvistamento di una stella per la stagione della Fiorentina. E quindi oggi anche giornata non di fioretti ma di desideri. 3487513933 San Lorenzo, e quindi diteci o anche chiamateci 055 77 111 71, esprimendo un desiderio. Può essere anche un desiderio venale tra virgolette di mercato, può non entrare, non far parte anche dell'universo Fiorentina. Uno dice: voglio comprarmi la moto nuova quest'anno, e quindi può essere benissimo libero di dircelo. Può essere anche un risultato che cerca la stessa persona, legato magari appunto a traguardi della Fiorentina. Che so, inizia la Coppa Italia fra poco e verosimilmente è l'unico obiettivo credibile che se ne dica. Leggevo ieri dei messaggi che ci arrivavano che parlavano di scudetto, ovviamente si sta scherzando, esagerando, però per San Lorenzo facciamo anche questo non fioretto appunto, ma questa volontà di manifestare il proprio desiderio. 348 75 13933. Detto che poi ci sono anche altre tradizioni che riguardano questa data, alcune riguardano un'acqua speciale di San Lorenzo che, se colta, poteva avere poteri taumaturgici. Però appunto non è solo una data che riguarda appunto i desideri, è una data che ci avvicina anche un po' alla partita tra Fiorentina e Benevento, andando un po' anche a fare un piccolo sunto della partita di ieri sera che si è giocata al Vigorito. Vi diciamo innanzitutto il risultato, perché su firenzevela.it trovate anche questo, e trovate anche appunto che sarà il Benevento l'avversario della Fiorentina venerdì. Battuto 5-3 il Ravenna. Il Benevento è una specie di arancia meccanica, o meglio strega meccanica, così prendiamo in prestito anche il soprannome dell'Olanda, lo mischiamo con quello dello stregone del Benevento, perché è una squadra allenata da Floro Floris, che l'anno scorso ha praticamente chiuso prima che iniziasse il campionato di categoria, e quindi è una squadra sicuramente temibile, che si è rinforzata anche con qualche giocatore di categoria, che farà parte appunto della prossima Serie B. Appunto il Benevento sarà l'avversario della Fiorentina nel turno di Coppa Italia di venerdì sera, venerdì 14 alle ore 21:15 al Franchi, diretta su Italia 1, ovviamente diretta anche tramite Radio Cronaca su Radio Firenze Viola, con anche risultato 5-3, la successione dei gol trovate su firenzeviola.it, con addirittura il Ravenna sul doppio vantaggio dopo un quarto d'ora grazie alle reti di Vinicius, non c'è stata un'operazione pazza di mercato e di maggio, nemmeno quel maggio, non quel Cristian Maggio che ha giocato anche a Firenze, ha giocato soprattutto alla Samp e al Napoli. Poi però il Benevento rimonta in pochi minuti con Prisco e Salvemini, Vinicius riporta per un attimo in vantaggio il Ravenna al 53esimo, il Benevento pareggia con Romano e poi chiude la partita con Scognamiglio e Salvemini. 5-3, squadra offensiva, squadra anche da temere per la Fiorentina, perché poi lo scivolone a Ferragosto o comunque nei pressi di Ferragosto è dietro l'angolo. Ce ne ricordiamo alcuni della storia recente della Fiorentina, e ci ricordiamo anche soprattutto la grande fatica fatta negli ultimi anni nei preliminari di Conference League, Accademia Puskas, Polizia, Braga e chi più ne ha più ne metta, Rapid Vienna, non in quest'ordine. Non è mai stato un periodo facile per le prime gare ufficiali della Fiorentina. 348 75 13933 per chiedervi un po' anche qual è il vostro desiderio. Alberto ci scrive: molto bene Paratici, ma i terzini acquistati come difensori puri mi lasciano perplesso. Se prendiamo Pellegrino sarebbe un gran colpo. Ecco qui che introduciamo un altro argomento, poi andiamo anche a fare un rapido giro sui giornali, perché è un'operazione calda delle ultime ore di mercato, quella che potrebbe portare a Bologna Roberto Piccoli, ovviamente, quindi passaggio dell'Appennino per lui, e a Firenze Matteo Pellegrino, attaccante del Parma, 25 anni di struttura. Abbiamo questo dato pazzesco, secondo me 9 gol su 15 nell'ultimo anno segnati di testa, praticamente al posto della fronte, un piede destro per sensibilità e capacità realizzativa, e quindi è un giocatore, un centravanti di altri tempi, soprannominato il tank, e quindi anche questo spiega le sue caratteristiche soprattutto fisiche. Vi chiediamo anche al 348 75 13 933 cosa ne pensate, dentro Pellegrino, fuori Piccoli, per le cifre di cui si parla, e quindi due operazioni che poi vedremo se si concretizzeranno, e faremo un punto ovviamente oggi in giornata, anche più di uno, col nostro Niccolò Ceccarini. Dovrebbero essere imbastite attorno ai 17-18 milioni, o al meglio la Fiorentina chiede 18 milioni per Roberto Piccoli, acquistato un anno fa, anzi meno di un anno fa, arrivò a fine agosto, per 25 milioni più 2 di bonus. Il Parma chiede più o meno la stessa cifra, ma si può ragionare anche su un prestito oneroso con diritto obbligo di riscatto, e quindi i soldi non servono pronti tutti e subito. E quindi a queste cifre e con questi giocatori, sono coetanei, 2001 Piccoli e 2001 Pellegrino, detto che Piccoli ha fatto un buon precampionato segnando anche nella tournée inglese, cosa ne pensate di questa operazione? 348 75 13 933. Detto questo, oggi è una giornata anche in cui i quotidiani ricordano un'icona, una leggenda dello sport italiano, perché ieri se n'è andato a 87 anni Livio Berruti, scomparso appunto ieri dopo anni di malattia. Chi è stato Livio Berruti? È semplicemente uno dei più grandi atleti della storia italiana. Entrato nella leggenda alle Olimpiadi di Roma del 1960, quando a soli 21 anni vinse la medaglia d'oro nei 200 metri piani con il tempo di 20 secondi e 5 decimi, eguagliando il record mondiale e interrompendo il dominio statunitense nella specialità. Era soprannominato l'Angelo per l'eleganza della sua corsa, e celebre anche per i suoi occhiali. C'è un'istantanea che ha fatto il giro anche dei social nelle ultime ore, l'ha postata anche qualche collega su tutti, Enrico Mentana, ho visto che ha postato uno scatto di Roma 60 con Berruti che taglia il traguardo con gli occhiali veloci. Oggi si chiamano gli occhiali veloci, quelli proprio da corsa, da ciclismo, e insomma un'istantanea che entra nel faldone, nel libro della storia dei giochi olimpici italiani, ma soprattutto dello sport italiano e non solo. E poi ha partecipato anche a Tokyo 1964 e Città del Messico 68, quindi tre Olimpiadi, ed è diventata una delle icone appunto dello sport italiano del dopoguerra, tant'è che è stato uno dei cerimonieri nel 2006 per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali in Italia, a Torino, appunto Torino 2006. Quindi lo sport italiano piange un grandissimo Livio Berruti. Questo perché troviamo anche questa notizia sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport. Oro e sempre, il titolo è legato a Livio Berruti, con la data di nascita 1939 e quella di morte 2026. Se ne va a 87 anni un altro grande italiano. Il trionfo nei 200 alle Olimpiadi di Roma 60 resta nella storia dello sport come i suoi occhiali neri e le scarpe bianche. C'è la foto di cui parlavamo in precedenza, la stiamo vedendo anche per chi ci segue dal canale 92 o in modalità visual. Questa è una foto appunto che ricorda a chi c'era, io ovviamente non c'ero, un momento bellissimo, un'estate bellissima, quella sportivamente parlando straordinaria del 1960. Il rompipallone di Gianni Gnocchi per una volta fa una deviazione dal tema calcistico e anche dal tema ironico e scrive: ciao Livio, anche lassù c'è un filo di lana da tagliare. Questo ricordo anche del grande Gene Gnocchi, quindi la prima pagina è dedicata a Livio Berruti, con anche le pagine successive che parlano appunto della leggenda di Livio Berruti con l'oro a Roma e i suoi occhiali, e quindi un giornale, quello della Gazzetta, che si apre anche con quelle che sono le testimonianze di chi lo conosceva, di un campione anche che faceva parlare di sé per quello che succedeva fuori dal campo e anche per quello che ha fatto ovviamente sulla pista d'atletica. Detto questo, poi andando anche a trovare i temi d'attualità, c'è quello che è successo ieri con la nomina di Diana Bianchedi come appunto numero uno della capodelegazione appunto della FIGC. La nomina a capodelegazione diventa un caso, avvocati in campo, ennesimo scontro CONI contro FIGC, Malagò l'annuncia e il Foro Italico poi dice che è vicepresidente e ci sono dubbi sull'incompatibilità delle cariche appunto prese in possesso da Bianchedi. Questo per fare anche un po' un punto della politica, visto che questo è un anno e soprattutto sono mesi in cui si parla molto di politica legata al mondo del calcio, di palazzo in tutti i suoi sensi, anche di questo intrigo che c'è stato nelle ultime settimane di Maldini, di Pirlo, di Guardiola. Io spero sempre che gli sceneggiatori Netflix siano in ascolto e stiano prendendo anche con carta e penna appunti, perché verrebbe uno speciale coi controfiocchi, uno speciale stile Netflix sugli ultimi mesi della FIGC, e sarebbe molto bello, da Zenica alle dimissioni di Maldini, con anche attori che potrete scegliere se volete al 348 75 13 933. C'è poi anche lo spazio dedicato alla Fiorentina, lo troviamo a pagina 25. Fiorentina trasformata, ma non è ancora finita, Paratici su Pellegrino, lo dicevamo in precedenza, già 8 acquisti, però grosso aspetto un esterno e la punta del Parma al posto di Piccoli. Intanto ieri primo allenamento per Franco Mastantuono, sì, ci sono le foto, poi le vediamo anche. Il nuovo acquisto della Fiorentina proveniente dal Real, ieri si è allenato per la prima volta al Viola Park. Leggiamo anche un estratto del pezzo a firma di Fabiana Della Valle sulla Gazzetta dello Sport: meno 4 al gong, il precampionato della Fiorentina si è concluso giovedì scorso con il pareggio contro il Deportivo a Corugna, con un bilancio di 2 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Venerdì 14 è già tempo di debutto ufficiale al Franchi contro il Benevento. Poi saltiamo questo passaggio, andiamo magari a concentrarci sul mercato. Ciò che è certo è che la Fiorentina, che ha chiuso la scorsa stagione con un mesto 15° posto, è rimasto ben poco. De Gea in porta, capitano e certezza inamovibile, Ken in attacco e 2 tra Ndur, Fagioli e Mandragora in mezzo al campo. Si parla ovviamente di ipotetico 11 titolare. Gli altri ruoli sono tutti coperti da nuovi, una nutrita truppa di giovani di talento e prospettiva che Grosso dovrà trasformare in una squadra in attesa di altri regali. Al momento appunto la casella più sguarnita è quella degli esterni offensivi. La missione di Paratici è portare un grande esterno di spessore a Firenze per garantire al tecnico altre opzioni. Poi si parla anche di attaccante, il nome caldo è quello appunto di Matteo Pellegrino, valutato 30 milioni dal club italiano, che potrebbe arrivare in prestito appunto con obbligo di riscatto. Manca ancora qualcosa a centrocampo, dove sono previste uscite, Fabian e Brescianini hanno richieste e si continua a seguire Christian Torsved. Poi per invece gli altri aggiornamenti si parla anche di Fortini, insomma il punto che abbiamo fatto anche ieri su firenzevela.it: la Fiorentina non intende far sconti, non accetterà, o almeno lo dice in questo momento, poi vedremo col passare del mercato se sarà un po' più morbida sulle sue richieste, non accetterà meno di 10 milioni per un calciatore che comunque è in scadenza a luglio 2027 e potrebbe perdere a zero quindi da febbraio dell'anno prossimo. La prima uscita ufficiale quindi sarà ancora un cantiere aperto, il riferimento è proprio alla partita di Coppa Italia. Questo per quanto riguarda la Gazzetta dello Sport, che poi dedica un piccolo ma interessante focus a come potrebbe essere composto l'attacco, comunque come potrebbe essere dalla cintola in su la Fiorentina, anche con l'ingresso di Mastantuono. Lo vediamo nello spazio chiamato La Mossa, tipico spazio della Gazzetta dello Sport, e vediamo anche che Fabiana Della Valle parla di Jolly Mastantuono e di un dialogo con Attà per servire Ken nel 4-3-2-1 su cui sta lavorando Grosso. La chiave sarà Mastantuono, trequartista di destra. L'argentino dialogherà con Attà e con Ken cercando di sfruttare le qualità dell'ex Real, sia per innescare l'attaccante azzurro sia per andare al tiro. Il tiro di Mastantuono, per chi ha avuto la bontà di guardarsi una clip che abbiamo postato anche su firenzevelo.it, una punizione segnata da minorenne al Monumental contro il Boca Juniors, uno di quei video che proprio a me fanno l'effetto, non so se vi ricordate, di quel massaggino per teste, quella specie di braccio meccanico che si metteva sulla testa e che trovavamo nei mercatini magari estivi e nelle bancarelle. La punizione di Mastantuono a me fa lo stesso effetto. Detto questo, arriviamo dai vostri messaggi nella seconda mezz'ora. Prima però volevo anche così ricordarvi qualcosa che è successo nel passato recentissimo e che ho avuto anche la fortuna di ripescare stamani nella mia rassegna non solo stampa ma anche social in preparazione a questo episodio di Buongiorno Firenze. Ovviamente facciamo le veci, non l'ho ricordato, di Andrea Giannattasio, che in questo momento si sta godendo delle meritate ferie. Ci sarà già da prossima settimana, dal 17 agosto sarà qui pronto per anche analizzare quello che è successo nella partita di Coppa Italia in programma venerdì. Allora, mi sono imbattuto in questo post di Voce Giallorossa che celebra o comunque ricorda un avvenimento. Accadde oggi: Pizarro, David Pizarro, lascia la Roma. La Roma comunica la cessione di David Pizarro alla Fiorentina a titolo gratuito. Era il 10 agosto 2012, si stava formando in quell'estate quel centrocampo delle meraviglie con Aquilani, Borca Valero, appunto Pizarro. Pizarro, per me, se ci penso, a parte che è uno dei giocatori che mi hanno più esaltato, che ho visto passare da Firenze, perché era a me piaceva proprio il come giocasse col fuoco, no? Con quelle piroette impazzite alla Tasmania, spesso davanti all'area di rigore, delle volte anche in piena area di rigore, per non dire un paio di volte l'ho visto fare anche nell'arietta piccola. Era proprio una roba da bordoni, però massimo rischio, massima resa, no? Questo è anche il concetto che si basa su varie costruzioni dal basso fatte in epoca moderna. Pizarro era un giocatore estremamente antico anche per la componente fisica, cioè era un giocatore che, se lo vedevamo per i connotati atletici, non poteva giocare in Serie A. Era un giocatore bassino e tarchiato, ma aveva una tecnica di base mostruosa, e era un giocatore che faceva girare la palla e che faceva girare la squadra e che faceva girare anche gli avversari che provavano a pressarlo. Detto questo, 348-75-3933, inauguriamo anche il Pizarro Day, non solo la notte dei desideri, e quindi vi chiedo, tra le varie domande, uno di appunto di esprimere un desiderio, oggi che è San Lorenzo e quindi nella notte che verrà ci sarà anche la possibilità di vedere qualche stella cadente, magari ci dite dove la vedete. Ci sono gli spazi a Fiesole, Castellina sopra Sesto Fiorentino, dove i giovani e non solo si radunano in questa serata. Però vi chiedo anche se pensate a un regista puro della Fiorentina, chi vi viene in mente, perché a me viene in mente appunto Pizarro. Ovviamente il limite anagrafico è quello, e quindi prima di Pizarro mi viene in mente Fabio Oliverani, giocatore di valore assoluto minore, ma un giocatore incredibile. Anche lì a me è sempre affascinato come dei giocatori del genere, con appunto dei connotati atletici diversissimi, cioè erano dei dinosauri atleticamente rispetto agli altri, potessero essere giustificati nel loro impiego in Serie A perché avevano qualcosa in più rispetto agli altri. Quindi a me questo giocatore, appunto, che fisicamente non può starci in campo ma che ci sta lo stesso, tipo il Calabrone, che non sa di poter che non può volare ma vola, gasato tantissimo, e quindi un altro giocatore è Liverani. Questo per chiedervi chi è il vostro regista del cuore della Fiorentina e in questa giornata che ci ricorda che 14 anni fa arrivava qui a Firenze David Pizarro. Abbiamo concluso così con una Marcord la prima mezz'ora di trasmissione, a brevissimo torniamo in diretta, breve pausa, poi i vostri messaggi 348 75 93 33, andiamo anche sugli altri giornali, a tra poco.

0: cuore è Radio Firenze Viola. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
2: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
3: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli.
0: Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente sereno o poco nuvoloso. Tra pomeriggio e sera, temporali in formazione sulle Alpi con locali sconfinamenti fino alla pianura. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo annuvolamento cumuliforme in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche innocuo addensamento lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 33

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Aspetta, aspetta.
2: Che si compra? Flash.
1: No, via, ora con i DAB, con i Bluetooth, sento sempre Radio Firenze Viola.
3: Bravo, bravo.
1: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
3: Bisognerebbe chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto? Se si compra, vogliate.
1: E tu stai tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
4: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a due ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
3: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
1: Ci dice chi si compra!
5: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
6: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
5: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
4: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
8: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
4: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
8: Ti stiamo aspettando!
4: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: 35 Radio Firenze Viola, Alessandro Di Nardo che vi parla, i vostri messaggi al 348 75 1393, le vostre chiamate allo 055 77 111 71. Rapido sguardo anche alla prima pagina del Corriere dello Sport con un focus legato al Milan. Amorim, ecco i gufi, occhi sul Milan, si scommette su Ruben out. Poi anche lo spazio dedicato a Livio Berruti, che abbiamo ricordato, grande velocista della storia italiana, che è scomparso ieri a 87 anni. Però insomma, io ero interessato anche un po' da questo pezzo che il Corriere dello Sport mette in seconda pagina, che vediamo qui, che è firmato da Cristiano Gatti: se Amorim rischia più di Gattuso. In realtà poi, se andiamo a leggere il pezzo, non è così. L'esonero di Rino Gattuso quotato a 5, quello del milanista a 8, nonostante il colpo Ramos, inteso come Gonzalo Ramos. E quindi qui c'è una lista di come le varie piattaforme di scommessa quotano gli esoneri. Cioè, il primo esonero chi sarà? È un gioco un po' macabro, sportivamente parlando, passatemi questo termine. Dei 20 tecnici che vanno a affrontare la Serie A, i più fiacchi a livello di remunerazione, appunto come appunto quota, sono quelli di bassa classifica, quotati a 3. Alvini, a 3 anche Stroppa e rientrante Juric. Ovviamente sono i neopromossi, le neopromosse con Frosinone, Venezia e Monza, quest'ultimo ormai marchiato a fuoco dall'ultima parte di carriera. Se andiamo un po' più in su, allora vi dico subito che Fabio Grosso, Fiorentina, non sono nominati in questo pezzo e quindi non c'è una quota legata all'esonero eventuale di Fabio Grosso. Però tra le big, o comunque le squadre della parte sinistra della classifica, c'è un Rino Gattuso che è sempre traballante, anche per la situazione legata a quello che sta succedendo alla Lazio con Lotito, i tifosi eccetera eccetera, quotata a 5 il suo esonero. E poi se andiamo un po' più in su, vediamo che anche il Milan, o comunque Amorim, tra le prime 8 dell'anno scorso, il Milan ha la panchina più traballante. Quindi questo è un focus di inizio, di metà agosto, fatto dal Corriere dello Sport. Però noi abbiamo il piacere, anche l'onore e l'onere di avere in diretta un amico e un collega come Paolo Caselli. Ciao Paolo, ben ritrovato. Ah, scusami, no, pensavo che avessimo l'ospite. Non è Paolo Caselli, Andrea?
1: Vabbè,
0: ho comunque il piacere e l'onere di averti in diretta. Ciao Andrea.
1: Ah, grazie, ciao. Ciao. Senti, io penso, cioè io sono giorni che ci ragiono, siccome Gatti è in uscita dalla Juve,
0: ecco,
1: io fossi in Paratici, un pensiero lo farei, cedendo ovviamente anche Pongrac. Io purtroppo quelli dello scorso anno li cederei tutti. Praticamente io prenderei Gatti, perché Gatti è quel giocatore che ti risolve le partite quando sono bloccate. Perché Gatti, ricordiamoci, lo scorso anno anche la vittoria della Juve contro la Roma fuori casa, che ha fatto quel gol da attaccante puro.
0: Sì.
1: È un difensore, ok, non è forte, però è utile.
0: Ma come è titolare utile. Lo vorresti, o come terzo, diciamo, centrale?
1: Come terzo e se la gioca con Vieri. Nel caso in cui Vieri non riesca subito a approcciarsi bene al campionato di Serie A.
0: Va bene, grazie mille. Andrea, ci hai lanciato un'idea che è quella di Gatti, poi vediamo anche se volete commentarla. 348 75 93 933. Allora, quel gol fu il gol in realtà del pareggio, ma fu pesantissimo, anche se poi non decisivo per la corsa al quarto posto, perché alla fine la spuntò alla Roma, Roma-Juventus, me la ricordo bene quella partita, abbastanza pirotecnica, 3-3 all'Olimpico. Gatti in quella partita, se non sbaglio, comunque all'Olimpico, ho rivisto una foto, vestì anche la fascia da capitano della Juventus, e quindi si tratterebbe, detto che poi è un'idea di Andrea, tra l'altro secondo me anche un po' diciamo gode di una stampa non positiva a livello di prestazioni Federico Gatti, un onesto centrale, ecco, niente di più ma niente assolutamente di meno. Classe 98, carriera particolare, ha fatto mestieri ben diversi da quello del calciatore fino a relativamente pochi anni fa, poi Frosinone, appunto Juventus. Gatti è un giocatore che sembra in uscita dalla Juventus, piace al suo ex allenatore Max Allegri e quindi al Napoli, vedremo cosa succederà. Quindi l'idea di Andrea, siete liberi anche di scongiurarla, è un Federico Gatti come terzo centrale nel pacchetto per la Fiorentina. 348 75 3933, è lui o non è lui? Ma certo che è lui, ce l'abbiamo Paolo Caselli? È certo che è lui. Ciao Paolo.
2: Buongiorno Alessandro.
0: Buongiorno a te, grazie per dedicarci un po' di tempo. Allora, parto subito da questa hot take, come piace dire a te. Gatti alla Fiorentina?
2: È un
0: messaggio di un ascoltatore, non c'entra niente la rassegna stampa, è un'idea di un ascoltatore. Puoi benissimo dirci anche, cioè puoi prendere anche questo spunto come Gatti con la G minuscola e quindi magari consigliare dei felini da portare al Franchi.
2: Sì, bene.
0: Meglio?
2: Senti, non meglio, è un giocatore fisico, è un giocatore che insomma in una rosa ci può assolutamente stare, tanto per fare un paragone è molto meglio di Rugani, ha più calcio di Rugani, su questo non ci sono dubbi. Io sai, sono vecchio.
0: Lo so.
2: E noi vecchi tifosi, quando arrivano i giocatori da quella squadra lì, anche se è vero che coloro i quali vengono dalla Juventus alla Fiorentina storicamente fanno bene, Torricelli, Livio, mi ricordo Claudio Gentile, quando invece dalla Fiorentina va alla Juventus, ma quelli sono problemi loro, fanno peggio. Però c'è molta juventinità, forse c'è troppa juventinità. Certo, se Gatti fosse un affare ci può stare bene, anche perché la Fiorentina, ripeto, dall'anno scorso soffre molto sui palloni aerei, c'è stata un po' una delusione con Gracic, che è un difensore detto dagli addetti ai lavori fortissimo quando è concentrato. Purtroppo in una partita tende a deconcentrarsi. Se i titolari sono Vieri, sono Dragusin e sono Ranieri, Gatti ti devo dire che ci può stare. Se l'anno scorso abbiamo provato con Rugani, Gatti è di una categoria superiore.
0: Quantomeno in questo momento, per integrità anche fisica. Poi, guarda, detto che io guardo sempre con fascino ma un po' distaccato queste dinamiche giustissime anche di anti-juventinità, insomma, e tutto il resto, però mi viene in mente, Paolo, che se la mentalità è quella, sono anni difficili, perché anche quest'anno, cioè l'ultimo è João Mario, comunque è innegabile che un legame societario di affari, soprattutto con Paratici, ora tra Juventus e Fiorentina c'è, quindi è difficile, no? Però è anche vero, ecco, rispetto a João Mario, forse Gatti ha più juventinità, no? Come figura.
2: Sì, João Mario ha un altro percorso, Gatti è quel tipo lì di giocatore che hai identificato te. Poi naturalmente sai, il ragionamento che fa il tifoso è diverso da quello che deve fare un giornalista, è diverso ancora rispetto a quello che fa un addetto ai lavori, un direttore sportivo o un allenatore. E quindi sai, loro ragionano su altre situazioni, poi come sempre il campo che ci dirà sì o no. Però se tu mi dici Gatti nella rosa della Fiorentina, tutto sommato ci può anche stare,
0: Sì, guarda, facciamo andare di traverso la briochina al pistacchio di qualcuno. Ti faccio questa domanda che esula un po' dal presente, dalla stretta attualità, visto che mi interessava appunto questo concetto di anti-juventinità. Tu dovessi scegliere un giocatore della rosa attuale, della Juventus, per cui ti tapperesti il naso, al di là di Gatti, che comunque hai detto insomma ci può stare, però se puoi puntare in alto, diciamo, dici guarda, di quello mi tappo il naso, mi compro anche la maglia, può anche accoglierlo all'aeroporto, chi sceglieresti?
2: Indic.
0: Facile, risposta molto facile.
2: Guarda, ti dirò, per personalità, per gioco e per intensità non andrei all'aeroporto, però guarda, visto che Indiz è facile, ti dico Locatelli.
0: Guarda, sai che sono d'accordo, cioè io sono un grande fan di Locatelli, anche secondo me lui gode di una stampa non felice perché ha questo cruccio, secondo me c'è questa statistica che ripete anche il nostro collega Giuseppe Pastore, credo sia il calciatore della storia della Juventus con più presenze senza ancora uno scudetto, e quindi ha anche un po' la sfortuna di essere in un periodo di magra per la Juventus, che è abituata a sollevare tanti trofei ed essere il simbolo. Ma secondo me Locatelli, poi rivaluteremo la sua carriera quando finirà, è un signor centrocampista. E chiudiamo in bellezza, poi magari ti chiedo qualcosa anche sul mercato attuale e su temi diciamo, più concreti rispetto a questa astrazione che ci porta anche il messaggio del nostro ascoltatore. C'è un giocatore che in questo momento non so che sta facendo, probabilmente si è fatto qualche abbonamento a qualche piattaforma, probabilmente a fare qualche torneo di spikeball o di beach soccer sulle spiagge. È un giocatore che è serbo, ok, di nazionalità. Ci stai arrivando più o meno?
2: Guarda, giocatori serbi...
0: No, no, va bene, è un giocatore serbo che è stato alla Juventus fino a giugno. È un giocatore che aveva detto... è un ex fiorentino, aveva detto 4 anni fa di non avere niente da invidiare a Haaland. È un giocatore che in questo momento è senza contratto, si chiama Dusan.
2: Ma parli, allora, parli di un giocatore serbo al quale ci legava una, anche Andrea Giannattasi, che adesso è beato lui in serie. Ma non ti dico un'amicizia, però una certa confidenza. Ti dirò che cedevamo del tuo, era veramente disponibile, simpatico, e poi dopo ci ha salutato in malo modo, perché insomma lui voleva la Juventus, magari non in quei tempi, però la Fiorentina ha monetizzato molto. E io, se ti posso dire una cosa, al di là del fatto di come è andato via, della sua juventinità, per l'amor di Dio, però se mi dice o Kin o Dusan Vlahovic, io prendo Dusan Vlahovic.
0: Eh sì, è un'altra...
2: E te la dico grossa. E io la fame che ho visto a Vlahovic l'ho vista a pochi calciatori. Guarda, parlando con ex tecnici della Fiorentina Primavera che lo hanno avuto, e parlando anche con i suoi ex compagni, mi hanno detto che un giocatore forte così loro non l'avevano mai visto. Forte nella testa, forte soprattutto per la fame che aveva di emergere e di arrivare. Poi dopo si è un po' perso alla Juventus,
0: c'è da capire se esiste ancora quel calciatore, perché a me sembra impossibile. Ne parlavamo anche l'altro giorno in diretta, che uno con più di 80 gol in Serie A a 26 anni sia senza squadra al 10 agosto. Ha parecchie colpe anche lui, al di là poi di quelli che gli stanno intorno, ecco.
2: Sì, perché loro sono loro soprattutto che fanno il bene e il male del calciatore, i famosi procuratori sono loro, certo, sai, lui chiede un ingaggio forte, un ingaggio molto alto, per lui la Juventus doveva essere un ulteriore gradino per andare in squadre tipo Real Madrid, Manchester City, non cito l'altra inglese per ovvie ragioni, certo, Bayern Monaco.
0: Sì.
2: Bayern Monaco, si era parlato anche del Tottenham, guarda che manca un centravanti, perché né Solanke né Richarlison secondo me possono essere centravanti per una squadra come il Tottenham, che ha speso tantissimo, però poi si è un po' perso fra infortuni, situazioni extracampo. Peccato per lui, per il ricordo che noi abbiamo avuto, perché Dusan Vlahovic è un giocatore fisico forte, magari nei colpi di testa non un fenomeno, però con un sinistro chirurgico ottimo sui calci da fermo, e questo si sta bene, è un giocatore forte. Queste cose si possono dire anche di Kin, anche di Moise Kin, stai attento.
0: Sì,
2: molto
0: sì.
2: Spesso questi ragazzi si perdono un po' a livello psicologico.
0: Sì, stesso exploit, anche se io sono d'accordo con te anche sul paragone Dusan Vlahovic Moise Kean. Diciamo, il picco per adesso di Dusan Vlahovic è più luminoso rispetto a quello di Moise Kean. Sono entrambi coetanei, ma entrambi insomma non sono più certamente di primo pelo, perché soprattutto Moise Kean è da 10 anni che gioca in prima squadra. A proposito, hai detto che il Tottenham cerca un attaccante, giusto?
2: Sì.
0: Guarda,
2: sì.
0: Non so se hai qualche contatto nella dirigenza, c'è questo giocatore, si chiama Roberto Piccoli, che potrebbe essere, insomma, fare al caso degli Spurs, perché giocatore che la Fiorentina a quanto pare vuol vendere, non svendere, perché l'ha pagato 25 milioni, prezzo d'asta 18 milioni, però che sono 18 milioni in Premier League, sono tipo 2 o 3 milioni in Serie A, giusto?
2: Guarda, se c'è un giocatore che non vede adatto alla Premier League è Roberto Piccoli.
0: Come no? Però no. È bello fisico, almeno quello ce l'ha, no? Però?
2: Non tiene un pallone, hai visto quando si tratta di difendere il pallone con il corpo si mette sempre dalla parte sbagliata e non lo protegge e non fa salire la squadra. Io auguro a Piccoli che vada al Bologna per motivi molto semplici. perché può darsi che andando a Bologna lui possa anche risalire e fare bene, però ha bisogno assolutamente di cambiare area. Ha fatto un discreto per campionato, è vero, però ti dico la sincera verità, per lui e per noi bene cambiare, anche perché con Pellegrino la Fiorentina avrebbe un centravanti di riserva di assoluta categoria.
0: Sì, guarda, a proposito di questo c'è anche da capire quanto Pellegrino, sono coetanei i due, anche loro 25-25 anni,
2: voglia... perché io e Di Nardo sono tutti
0: più o meno
2: coetanei.
0: Sì, 95 anche te se non sbaglio, no Paolo?
2: Sì,
0: che facevi nel 95, si può dire?
2: Nel 95-96 dunque, sai, ragiono
0: a stagioni,
2: era una Fiorentina bella, era una Fiorentina forte, c'era Bati in piena forma, era tanta roba quella Fiorentina lì.
0: A proposito di Bati, a proposito di Pellegrino, leggo un messaggio di Vincenzo che ci scrive: ma non trovate delle similitudini tra il primo Batistuta e Pellegrino, cioè attaccanti che arrivano dall'Argentina, piuttosto grezzi, che a Firenze potrebbero esplodere? Ora si tratta quasi di, insomma, blasfemia, però insomma io ovviamente non ero ancora nato, ma me lo raccontano tutti, da mio babbo anche agli ascoltatori, di che versione di Batistuta arrivò a Firenze, no? Un attaccante tutto da costruire, da sgrezzare, ecco.
2: Sì, arrivò da aveva fatto dei gol in Coppa America nel 91. Guarda, proprio oggi Batistuta firmava il contratto con la Fiorentina, 10 agosto del 91. E era un giocatore chiamato il Gordo quando è venuto via all'Argentina, il grasso, il camion poi per la sua forza. Ecco, però lì la forza mentale, che è stata quella diversa di Chile, Duavi ce l'ha fatto migliorare. Il voler stare più degli altri sul campo, migliorare il destro, il sinistro, il lavoro dei grandissimi professionisti. Dai il colore dai mediani di apertura nel rugby, che provano i calci da tutte le posizioni, ai grandissimi giocatori di pallacanestro, Larry Bird, uno dei grandi giocatori di basket, normodotato peraltro dei Boston Celtics, a detta dei suoi compagni rimaneva mezz'ora per tirare quando loro avevano finito l'allenamento. Ecco, Batistuta faceva la stessa identica cosa, con il lavoro è diventato, insieme a Van Basten in quel periodo lì, uno dei centravanti più forti del mondo.
0: Sì, senza dubbio, insomma, da sottolineare quello che dicevi Paolo, nel senso, a quel livello ci puoi arrivare con tanto talento, per mettere l'asticella un po' più in alto devi insomma avere una filosofia del lavoro incredibile. Secondo te c'è qualcuno in questa rosa della Fiorentina che può essere considerato simile come attitudine e mentalità ai giocatori che abbiamo nominato?
2: Sai, rispetto a quando è il periodo di Batistuta ne sappiamo tanto meno, cioè è più aperto per assurdo il Dola Park agli allenamenti, però è cambiato l'approccio. La fame di Batistuta di arrivare, ecco, Vlahovic ha avuto quella fame lì, poi non l'ha saputa, e lui è arrivato in cima, però non si è messo, come diceva Trapattoni, la sciarpa e il cappotto, mentre invece Batistuta l'ha capito perfettamente, perché il difficile non è tanto arrivare quanto rimanerci. Dei giocatori adesso della Fiorentina ti devo dire che degli allenamenti conosco molto molto poco, però non mi viene in mente nessuno che ha quella voglia, che ha quello spirito di sacrificio e di lavoro, attenzione, spirito di sacrificio e di lavoro che ha fatto superare al più grande giocatore italiano degli ultimi 30 anni, cioè, anzi 40 anni, gli ultimi infortuni, si sta parlando di Roberto Baggio, perché lui è arrivato a Firenze con un ginocchio in frantumi e se l'è portato dietro tutta la carriera, il sacrificio, il lavoro, la voglia di arrivare, e non è basilare, fa la differenza tra un grande giocatore e un giocatore ottimo, e la personalità fa la differenza. Cassano tecnicamente era un giocatore bellissimo e gli è mancato lo spirito di sacrificio, il suo spirito del lavoro, è lì che c'è la differenza tra il grande giocatore e quello che poi rimarrà così.
0: Certo, senza dubbio. Paolo, in conclusione ricordavi della firma del contratto nel 10 agosto 1991 di Gabriel Omar Batistuta. Il 10 agosto del 2012 arrivava a Firenze il PEC, David Pizarro, Ti chiedo se pensi al regista della tua Fiorentina, cioè al playmaker della tua Fiorentina, chi nomini per primo?
2: Cioè delle Fiorentine che ho visto,
0: sì,
2: io?
0: Della Fiorentina che custodisci con più gelosia.
2: Due. Giancarlo De Sisti e Eraldo Pecci.
0: Eraldo Pecci ce lo scriveva anche qualche amico,
2: ragazzi,
0: in precedenza.
2: Il fosforo di Eraldo Pecci è stato qualcosa di meraviglioso. Quella Fiorentina, Eraldo faceva girare la squadra. Giancarlo De Sisti è stato un grande del calcio italiano. Tu pensa che Valcareggi faceva la staffetta a Mazzola Rivera, era un altro ruolo, però De Sisti non l'ha mai tolto da campo. Un centrocampo con Bertini, De Sisti, Mazzola Rivera, c'era forza, c'era fosforo, c'era genialità. Stiamo parlando di Gianni Rivera, attenzione, a livello classe forse il numero uno dei giocatori italiani. Però De Sisti e Pecci, sì, Pizarro ottimo giocatore di un altro calcio, di un altro calcio. Però ecco, Pecci e De Sisti li metto in pole position.
0: Paolo Caselli, grazie mille, il nostro De Sisti al microfono, grazie di tutto.
2: Troppo, grazie Alessandro, un saluto a tutti. No, troppissimo, no, troppo, troppissimo. Anche se ti dico che il mio idolo giocando in difesa era Ugo Ferrante, un giocatore scomparso troppo presto, al quale era affezionatissimo.
0: Grazie mille Paolo, e a risentirci.
2: Ciao.
0: Presto, ovviamente, su Radio Firenze Viola. Ovviamente Paolo Caselli, collega di Firenze Viola Super Sport, che ci permette sempre anche di fare un salto nel passato e parlare anche della Fiorentina che fu, ma anche appunto della Fiorentina che verrà. A proposito della Fiorentina che verrà, rapido salto sul Corriere dello Sport. Come cambia la viola è un pezzo a firma di Francesco Gensini, con i nuovi volti, sono addirittura 8. Ne andiamo a leggere un estratto. Il mercato di Paratici ha già portato 8 rinforzi e non è finita. Ora il club vuole chiudere Pellegrino, Torsved e un esterno. Rivoluzione doveva essere, rivoluzione sarà. Questo è l'attacco di Francesco Gensini, che poi parla anche di tutti quelli che sono i colpi fatti. Poi anche si concentra anche su Attà, uno dei giocatori che in questo momento ha performato meglio. João Mario, il quinto preso e messo in campo contro il Deportivo da terzino destro, e poi gli altri colpi che sono arrivati successivamente fino ad arrivare a 8. Interessante anche il piccolo focus fatto, o meglio il tabellino fatto sempre sul Corriere dello Sport, sull'amichevole giocata ieri dal Parma. Poco Parma, due schiaffi dalla Samp. Però è interessante vedere come nel Parma giocasse titolare appunto Matteo Pellegrino. Il Parma ha perso 2-0, una partita che ha visto marcatori Abilgard e Lauritsen, con appunto la Samp che ha vinto al Tardini, però ha giocato titolare, quindi questa ha schierato titolare, il grande obiettivo di mercato in questo momento della Fiorentina. C'è anche una pagina dedicata invece a un uomo che può diventare l'uomo mercato, Fagioli in bilico, ma cederlo può essere un errore. Questo anche quello che riguarda l'analisi sempre sul Corriere dello Sport. Rista vero intanto, perché Fagioli incarna il prototipo del calciatore che nessuno degli altri tre per caratteristiche specifiche è, quello del regista. Attà, Chopin del pallone, deve giocare dove vuole e come vuole, punto e basta. A Ulahi va concesso lo spartito più ampio possibile nelle due fasi di gioco per le capacità di essere decisivo della metà campo in su e l'efficacia in interdizione da metà in giù. Quindi Fagioli sembra un calciatore decisivo e che insomma è molto difficile cedere, almeno questo scrive il Corriere dello Sport. Ovviamente qual è la situazione? Fagioli è un calciatore centrale della Fiorentina, è anche vero che non è così centrale anche nel ruolo. Ieri ne parlava ottimamente Francesco Benvenuti, perché il ruolo di giocatore davanti alla difesa, play, regista, chiamatelo come volete, l'uno del 4-3-3 o 4-3-2-1, il vertice basso del centrocampo, per Grosso è un ruolo che si confà a caratteristiche un po' diverse rispetto a quelle di Niccolò Fagioli, che è appunto un regista puro, anche se 2.0, anche se moderno, perché in precedenza a Frosinone ha avuto Mazzitelli, giocatore sottovalutatissimo per il sottoscritto, il Gerard di Roma Sud, e poi col Sassuolo ha avuto invece una leggenda del ruolo come Nemanja Matić, seppure in fase

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Dopo l'Italia e la Spagna, ecco la Germania. La crisi di Ceuta sembra aver riaperto il vaso di Pandora sul dossier immigrazione. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo, uno scenario, quello dei respingimenti, che non si verifica dal 2022. Il Viminale però precisa nessun dublinante da riprendere dalla Germania.
0: Medio Oriente, secondo alcune fonti, il primo ministro israeliano Netanyahu avrebbe detto a Jared Kushner di essere disposto a dare una possibilità al piano di disarmo di Hamas proposto da Trump. Le forze di difesa israeliane infatti si starebbero ritirando sulla linea gialla, lo scrive su X Jerusalem Post. La posizione pubblica del premier era ben diversa. Ieri infatti aveva respinto il documento proposto dal Board of Peace. E secondo l'emittente Al-Mayadeen, Libano e Israele difficilmente terranno un nuovo round dei negoziati prima della fine dell'estate a causa delle persistenti divergenze tra Beirut e le delegazioni statunitense e israeliana.
1: Il gran caldo non arretra, come ieri anche oggi. Secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, restano a quota 19 le città con bollino rosso in Italia. Si tratta di Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, ma anche Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. L'Europa occidentale ha registrato il periodo giugno-luglio più caldo di sempre, secondo le informazioni diffuse dal programma di monitoraggio della Commissione europea Copernicus.
0: Il corpo senza vita di un ciclista è stato trovato nella tarda serata di ieri nel Leccese. La vittima, Daniele Congedi, aveva 28 anni ed era originario di Ugento, in provincia di Lecce. La sua scomparsa era stata denunciata da alcune ore quando il cadavere è stato ritrovato seminascosto da un cespuglio lungo la provinciale. L'ipotesi è che sia stato travolto da un'auto pirata il cui conducente si sarebbe allontanato senza prestare soccorso.
1: Lutto nel mondo dello sport italiano. A 87 anni è morto Livio Berruti, leggenda ed eroe dell'atletica leggera italiana. Vinse un mitico oro all'Olimpiade di Roma del 1960 nei 200 metri. Nel 2006 era stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. Diverse le reazioni alla morte di un'icona dello sport azzurro. A Birmingham correrò per lui, dice Marcel Jacobs.
0: Scattano infatti oggi a Birmingham gli europei di atletica in programma fino a domenica 16 agosto. La prima giornata vede subito scendere in pista azzurri con ambizioni di medaglia. 5 le finali previste nella sessione serale, quelle del getto del peso femminile maschile con Leo Fabbri impegnato a difendere il titolo, quella di 5.000 metri maschili, la staffetta 4x400 mista, per concludere la giornata con quella dei 100 metri femminili.
1: È tutto, a più tardi.
2: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
4: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
3: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
4: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
5: Salve a tutti, sono qui, in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
4: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi. Oh, grande Tommaso.
3: Pietro.
4: Allora?
3: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
4: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
3: Ma davvero?
4: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
6: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
7: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
4: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che

0: dici? No, dai, non è possibile!
1: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
2: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Una curiosità, ma è proprio opportuno prendere un altro centrocampista, Dorsberg, nell'occasione, quando il centrocampo mi sembra mi sembra parecchio folto e sinceramente anche di qualità. Ora si è aggiunto anche Endur, che sinceramente ora trovo difficile anche metterlo in panchina, quindi non si potrebbe risparmiare sul centrocampista magari e andare veramente forti sulla l'ala sinistra o l'attaccante di riserva? Ciao a tutti.
5: Il desiderio è quello che finisce di fare la squadra, perché secondo me mancano 3 o 4 pezzi e poi si faccia una bella stagione.
6: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo. Mi sbaglio o anche Piccoli l'anno del Cagliari segnò tipo 9 gol di testa e 1 di piede, e poi si è visto che di piede è scarso forte. Ciao.
7: Buongiorno Di Nardo, sono Walter da Lisbona. Insomma, parlare di gatti è come essere a cena all'Enoteca Pinchiorri e ti portano una frittata di patate. Cioè, siamo abituati, meno male quest'anno, ad avere dei giocatori che con gatti non hanno niente a che vedere. Insomma, non credo. Gatti è un giocatore, secondo me, da Frosinone, no? Così il mio amico Alvini potrebbe essere contento. Noi non ne abbiamo assolutamente bisogno, ma proprio, ti ripeto, è come andare a mangiare il caviale e ti portano la frittata di patate. È buona, però insomma
8: è molto buona,
7: la trovi da tutte le parti, eh? Buona trasmissione.
8: Grazie agli amici che ci hanno mandato un messaggio vocale. 348 75 3933, mi sono segnato anche quello che stavate dicendo, detto che poi il paragone che ci fanno da Lisbona culinario ci stuzzica quantomeno la fame delle 9:10, perché non so se Marco Tonelli mi ha seguito, ma ho saltato la colazione. Dico questo, non è digiuno intermittente, ma è proprio fatica e desiderio di dormire 5 minuti in più rispetto a quello che avrei dovuto fare se avessi scelto di mangiare. Allora, non so sinceramente, sto guardando, ma in questi giorni non so se avete visto Transfermarkt, che è la Bibbia per quanto riguarda la rendicontazione dei gol, le tipologie dei gol, ha dei problemi tecnici, quindi non sono gli unici ad aver avuto problemi tecnici nelle ultime ore sicuramente. Però ecco, non so rispondere a quello che mi chiedevano sui gol di testa fatti da Roberto Piccoli. Magari qualcuno ha un Transfermarkt ancora funzionante, o comunque ci sto provando, vediamo se hanno risolto il problema. Su Pellegrino dicevamo in precedenza 9 gol su 12 segnati esclusivamente di testa, mentre su quello che ci diceva il primo ascoltatore, su quanto è opportuno prendere un altro centrocampista visto l'abbondanza, non è un discorso. Ovviamente non è un discorso di numeri di coperta corta, perché a centrocampo la Fiorentina c'è e come. È un discorso di insomma desiderio dell'allenatore e anche desiderio del calciatore, cioè sono come i pappagallini che non si possono separare, no? Grosso e Torsved. Avete presente, se ne stacchi uno l'altro si deprime. Al di là di questo, insomma, paragone terreno animale me lo potete concedere alle 9:11, però ecco, è un matrimonio che sta da fare, e quindi e poi per il resto lo spazio per Torsved Grosso lo trova, state sicuri, perché insomma sarebbe una richiesta più o meno diretta dello stesso Fabio Grosso, e perché alla fine ci sono due giocatori in uscita, no? Che sono Brescianini e Fabian, abbondantemente fuori dal progetto, non con due piedi fuori dal progetto come altri, penso a Sottil, qualcuno magari ci darà notizie di Ricky Sottil, ma anche insomma giocatori che in questo momento sono ai margini, quantomeno. Poi Kendrick da Porto Alegre, che salutiamo, vedi in Serie A, mi chiede, un giocatore con le caratteristiche di Mazzitelli per la Viola, giocatore sottovalutato e rallentato solo dagli infortuni. Non lo so, non lo so, ci devo pensare un po'. Mazzitelli è un giocatore che mi faceva impazzire al Frosinone, pensavo che al Cagliari si prendesse lo scettro di titolarissimo, invece ha avuto problemi. Chi meglio di Mazzitelli se non lo stesso Mazzitelli, che in questo momento, se non sbaglio, è tornato dal prestito al Como. Fabregas, che è uomo che sa bene football, sicuramente lo valuterà, però non credo abbia tanto spazio, e nonostante il mio amore platonico possa avere un impiego in una squadra che gioca la Champions League, anche se insomma Fabregas ci ha abituato a trucchi di magia anche con calciatori che sembravano fuori da ogni contesto. Penso soprattutto a quello che ha fatto con Da Cugna, calciatore che ovviamente veniva dalla Serie B, calciatore che invece poi è stato trasformato nel ruolo, perché è un calciatore che faceva l'esterno, è diventato un mediano, è diventato quasi un regista, è diventato uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Alberto invece, Fagioli per 30 milioni ora sarebbe da vendere e ricomprare un mediano forte davanti alla difesa. Mazzitelli? No, non sta scrivendo questo. Alberto, lui ci dice che insomma per 30 milioni si separerebbe da Fagioli. Fateci sapere anche la vostra, 348-75-13933, mentre l'ottimo Kendrick, che evidentemente gode di una connessione a Porto Alegre migliore rispetto a quella in Panciatichi, risponde a una domanda di un ascoltatore: piccoli 6 gol di testa su 12 col Cagliari, quindi il 50%, quindi una media comunque assurda se pensiamo a qual è di solito la proporzione tra gol normali, gol fatti con i piedi, e gol di testa. Mentre Andrea ci riporta a quello che è un po' il movimento di mercato o i movimenti di mercato recenti. Ho letto delle cifre: Sartori ci vende con l'obbligo Fabian per 15 milioni e vorrebbe Piccoli a 18 con obbligo condizionato all'Europa. Mi pare un buon affare per loro. Io temo che se arriva Pellegrino vendano Ken gli ultimi giorni di mercato, e il rischio c'è. Allora, nonostante quello che ci ha detto la Fiorentina, ci ha fatto capire la Fiorentina, ovvero di Moise Ken, calciatore comunque centrale nella Fiorentina che verrà, lo stesso Niccolò Ceccarini ci ha detto ieri che fino al 20-25 agosto bisogna tenere le antenne dritte sulla situazione Moise Kean. Perché? Perché è un giocatore che comunque può avere mercato. Abbiamo nominato il Como ha un discorso aperto anche non con Kean, ma comunque ha fatto un sondaggio e ha un discorso legato alle liste. Como che in questo momento cerca italiani anche per comporre appunto la propria lista UEFA. Gabriele il cinefilo ci scrive: nel 95 usciva il film L'Odio, bellissimo, che insieme a Di Nardo segneranno per sempre le generazioni a venire. Gabriele, forse troppo gentile, L'Odio, Vincent Cassel, capolavoro che ritrae al meglio anche quello che succedeva e che per certi versi succede ancora adesso nelle banlieue, nelle periferie parigine. Ecco, stasera non ci sono partite né altro, fatevi un regalo, guardatevi L'Odio, film bellissimo, in bianco e nero, Vincent Cassel, ma insomma penso lo conosciate tutti, uno dei film a cui sono più legato. Allora, Aldo ci chiede di non parlare di una cosa di cui finora non abbiamo parlato, ed è bellissimo, magari il riferimento è ai precedenti programmi, anche se poi eravamo in replica, però ci scrive: per cortesia potreste finirla di parlare della vicenda di Antonioni? Noi non abbiamo nominato quel giocatore, quell'ex giocatore che iniziava con la A. Parlate di calcio e basta. Dell'ex 10 ci saranno altri ex giocatori al centenario che meritano altrettanto rispetto. A parte che la frase "parlate di calcio e basta" mi riporta come flashback al Vietnam, ecco. E non siamo qui per parlare, almeno io non sono qui per parlare di calcio e basta, ma mi piace spaziare, e finché avranno l'ardore di darmi un microfono lo farò, nonostante quello che dice Aldo. A parte tutto, ovviamente non ne abbiamo parlato, Aldo, quindi cioè, questo vedi, quando non pensi, quando non vuoi dire una cosa poi la dici, e citandocelo ci fai parlare di Giancarlo Antognoni, che ieri era ospite a un evento alla Versiliana e che ha un po' di nuovo nicchiato sulla possibilità di cambiare idea, e poi c'è stata anche una proposta di Enzo Bucchioni, del giornalista che presentava l'evento, di un evento parallelo al centenario della Fiorentina, non sponsorizzato diciamo dalla Fiorentina, dal club di Commisso, un evento a cui possa andare anche Giancarlo Antognoni, chiamandolo appunto la festa del centenario dei tifosi. Quindi questa è la proposta che è uscita ieri dalla Versiliana. Daniele Del Cabana ci scrive: 45 milioni per Ken, uguale per Fiagioli e via. Quindi Daniele insomma cedrebbe a fronte di un'offerta di 45 milioni Ken, e la stessa cifra anche per Niccolò Fagioli, quindi due calciatori che vendrebbe in tutto a 90 milioni. Piccoli è meglio di Pellegrino, e mi piace la certezza con cui Ender alle 9:15 ce lo dice, e quindi io non so se fidarmi, non lo so, secondo me sono giocatori anche simili, soprattutto per l'età, perché hanno entrambi lo stesso anno di nascita, 2001. Pellegrino lo vedo più migliorabile, non so chi lo scriveva prima, è ancora abbastanza grezzo ed è un po' migliorabile. Piccoli, io ho l'impressione, Piccoli, vi dico subito, ha girato 8 squadre già, che non sia quello dell'ultima stagione, perché sembrava improponibile in Serie A. Secondo me Piccoli è un attaccante di Serie A, non altissima. Piccoli ho l'impressione che sia più o meno questo, cioè che non abbia un grande range di miglioramento. 348-75-13933, ci ascoltiamo un audio? Ascoltiamoci un audio, dai.
9: Ciao, buongiorno.
8: Buongiorno.
9: Ma per me il mercato della Fiorentina è sostanzialmente finito. Aperto solo per le uscite, e dipende da quale uscite verranno sostituiti i giocatori, cioè nel senso, se va via Piccoli verrà sostituito, se va via Fagioli verrà sostituito, di sicuro se va via Zola e Sottile non verranno sostituiti, faranno cassa, ma tanto non la fanno perché sono due brodi, sicché
8: no,
9: ne ho nessuno. Però il mercato della Fiorentina per me l'è concluso, e va bene così, c'è una grande squadra.
8: Bene, questo è quello che ci diceva un amico che ci ha mandato un messaggio, Luca, credo fosse Luca, al 348-75-13933. Secondo me ancora qualcosa da vedere c'è, anche perché poi inizia quel mondo fantastico degli ultimi giorni di mercato, qualcuno lo chiama i giorni del Condor, a me viene in mente sempre l'Upside Down di Stranger Things, no, il mondo alla rovescia, non per citare un libro di una persona che non citerò mai, però ecco, il mondo al contrario, ecco, per l'appunto, appunto quel mondo fatto di demoni e di mostri, che per me viene rappresentato anche dallo Sheraton Hotel, insomma dai movimenti di mercato delle ultime ore, a tratti grotteschi, però lì insomma si fa quasi per alcune squadre il 50% delle operazioni di tutto l'anno, e per la Fiorentina spesso si fanno anche affari magari in uscita. Ora non chiamiamo brodi giocatori fuori dal progetto, però sono giocatori, ecco, difficilmente piazzabili, almeno in questo momento. Abbiamo un altro audio, ce lo ascoltiamo.
10: Ciao Alessandro, no scusa, chiamo per i miei legali che stanno cercando Kendrick da Porto Alegre che sembrerebbe essere dalle parti di Monza sulle tracce di Juric.
8: You got me, ci hai sgamato. Vabbè, Kendrick è un grande fan, non è un grande fan di Drake, se avete seguito il dissing che dura quasi da un anno, è un grande fan di Ivan Juric. Chi l'avrebbe mai detto che Kendrick Lamar avesse questa passione per il tecnico ex Torino, in questo momento al Monza. Però ecco, sì, hai ragione te. Gabriele invece ci scrive, non il cinefilo: il problema è che Pongracic non è mai concentrato, anzi direi che potrebbe soffrire del disturbo dell'attenzione. Gabriele da San Miniato, non lo so, io sono un grande estimatore di Pongracic, riconosco che sia come quegli studenti che fanno arrabbiare i professori, perché hanno comunque della materia grigia assoluta, hanno degli spunti incredibili, però poi continuano a giocare a razzola all'ultimo banco. Pongracic c'è un po' questo, però sono convinto, cioè no, non è un caso che c'entra la nazionalità, ovviamente c'entra il fatto che l'Italia non si è qualificata, ma Marin Pongracic rimane l'unico calciatore della Fiorentina ad aver disputato l'ultimo mondiale, e non da comparsa, perché poi al di là della prima partita che ha vissuto in panchina con l'Inghilterra, Dalic poi gli dà i galloni da titolare e la Croazia svolta, per quanto poi è stata eliminata agli ottavi dal Portogallo, anche grazie a Marin Pongracic, che secondo me, lo ripeto, questo è un mio vecchio pensiero, magari qualcuno si è anche un po' scocciato, io ho sempre detto l'anno scorso che a fronte delle prestazioni che sono insufficienti per il 100% della rosa, della rosa della Fiorentina 25-26 ci fossero tre giocatori che avrei visto a un livello più alto, ma un livello più alto vuol dire Europa League, insomma quarti di Europa League, cioè secondo me della rosa scorsa tre giocatori potevano avere cittadinanza in un quarto di Europa League, e sono Moise Kean, nonostante non sia, lo sapete, il mio genere di attaccante, sono quattro, scusate, Nicolò Fagioli, che è un giocatore di un valore assoluto incredibile, Dodò e Pongracic. Sugli ultimi due so che non riscontro la maggioranza dei favori, dei pareri favorevoli, però ecco, in valore assoluto io vedo questi giocatori anche a un livello superiore, poi lo devono dimostrare, perché si parla di un 96 Pongracic e di un 98 Dodò, quindi le fish stanno per finire anche per loro, non si può parlare solo di potenzialità. Però ecco, in una Fiorentina che punta in alto, io della rosa dell'anno scorso mi tengo quelli che ho nominato. De Gea è un discorso diverso, penso a una Fiorentina che punta a quei posti, penso a una Fiorentina che fra qualche anno può arrivarci, e poi anche quindi a una Fiorentina che magari può fare anche un passo oltre rispetto a De Gea, che in questo momento è certamente un valore. Poi abbiamo anche altri messaggi vocali, ce ne ascoltiamo un altro intanto.
11: Buongiorno ragazzi e buona giornata, sono Paolo da Firenze e volevo dire una cosa, ma per risparmiare almeno l'ingaggio non si possono dare in prestito secco Zola, Baracca e Sottil? Grazie e buongiorno.
8: È difficile fare un fagottino per i giocatori che hai nominato, perché sono giocatori che in questo momento non hanno mercato, cioè Barak aveva firmato per l'Aris Limassol, ma poi c'è stato un problema legato alle tasse, a un discorso di tasse. Nzola e Sottil secondo me sono quei giocatori che possono essere utili nel cestone delle offerte dell'ultimo giorno di mercato, e quindi sostanzialmente quello. Massi da Fiesole, sulla prima parte del discorso, infatti parlo per me personalmente, non ho piacere di nominare quella persona che io e Massi abbiamo chiaro in mente, però insomma è libero di nominarlo, non credo sia un discorso legato all'interezza della redazione, anzi ti dico questo, però Massi ci dice anche che darebbe via Roberto Piccoli, che dà l'ok per Pellegrino, che Fagioli deve restare e che deve anche essere inserito un duo di esterni buoni, e si vola alla grande. Piccoli ormai si è visto, ci scrive Simone, non sto pampolone nei contrasti, un giocatore di circa 190 cm e 80 kg è sempre in terra, e quella è la versione peggiore che abbiamo visto di Roberto Piccoli. Secondo me è un calciatore, ripeto, che in Serie A ci può stare, magari non per le ambizioni attuali della Fiorentina, non lo so. Ivan, è bello ascoltare i tifosi che godono nel vendere i giocatori più forti della Fiorentina, Kean, Fagioli, per una bella plusvalenza. Plusvalenza che è il nuovo fuoriclasse, che certamente ci farà andare in Champions. Vendiamo quelli che davvero non servono, ma qui ormai abbiamo da tempo una predilezione nel tirare invece che al piccione, al giocatore più bravo, quindi Ivan si pone in contrasto rispetto a chi avrebbe venduto per un'offerta di 40 milioni o superiore Fagioli e in questo caso Moise Kean. Ma siamo sicuri che Piccoli c'entri qualcosa col 4-3-2-1? Questo è il messaggio di Fulvio. Secondo me è un attaccante che ci può stare in quel modulo, il discorso è sempre quanto puoi far giocare, quanto devi far giocare Roberto Piccoli, e quanto anche lo stesso Piccoli magari non voglia provare un'esperienza diversa, perché a Firenze a Firenze le ultime volte era veramente molto difficile giocare per lui. Mi ricordo proprio un brusio accentuato, per la squadra era un brusio totale e continuo, ma per Piccoli veramente era qualcosa di magari invalidante. Poi si può discutere se un giocatore insomma di Serie A viene compromesso dal brusio nemmeno di 30 o 40 mila spettatori, erano 15.000, 20.000 se andava bene l'anno scorso, che giocatore, che tipo di giocatore, che tipo di resistenza ha anche alle critiche. Però magari anche per lui può essere un consiglio quello di cambiare aria e provare anche in un contesto diverso come quello di Bologna. Andrea da Scandicci in linea, ciao Andrea.
12: Ciao, buongiorno.
8: Buongiorno.
12: Senti, sono in ferie a Cattolica. A Cattolica sai benissimo come sono, sono tutti strisciati.
8: Ah, pensavo tedeschi e tedesche.
12: No, sono tutti strisciati così. Quando hanno visto la mia maglia viola sono rimasti un po' basiti, ma hanno detto, e però dicono, avete fatto uno squadrone, e questa è una soddisfazione che fino ad ora non l'avevo mai avuto. Ti ringrazio, ciao.
8: Ciao, ciao, ciao all'amico che ci ha chiamato, che non è la Scandicci ma Cattolica, e poi magari ci interessava anche sapere che tipo di maglia aveva in spiaggia. Io sono un grande fan dell'outfit legato allo sport e legato alle maglie da calcio, ho una collezione seppur misera abbastanza di nicchia, diciamo, non per quantità ma per qualità, ho gelosamente delle maglie veramente particolari. E in spiaggia, secondo me la spiaggia è il contesto in cui si possano anche mettere in mostra queste maglie particolari, e sicuramente poi c'è un discorso legato al materiale delle maglie da calcio, no? Che è spesso materiale tecnico e termico, e quindi a queste temperature si rischia di fare le cozze con le maglie da calcio, con l'acrilico e con soprattutto le maglie vintage. Però certo, uscire una bella maglia da calcio sulla spiaggia è sicuramente qualcosa che ci riconcilia anche con i nostri outfit, ed è un contesto in cui anche noi calciofili possiamo avere un po' più le briglie sciolte, perché se magari vado a giro con la ragazza e metto la maglia di Griezmann dell'Atletico Madrid per andare a cena fuori, qualcuno mi guarda male. Se lo faccio appunto a Cattolica siamo più tranquilli, così facciamo anche un in bocca al lupo a uno dei miei giocatori preferiti, Le Petit Diable, che in questo momento è in MLS, sta giocando le sue prime partite. Noi ci fermiamo un attimo, ripartiamo per l'ultima mezz'ora, caffè nero bollente, vostri messaggi 348 753 933, torniamo anche sui desideri da esprimere nella notte dei desideri oggi San Lorenzo. Detto questo, una breve pausa e ripartiamo.
3: Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente sereno o poco nuvoloso, tra pomeriggio e sera temporali in formazione sulle Alpi con locali sconfinamenti fino alla pianura. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo annuvolamento cumuliforme in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo addensamento lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
13: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
14: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
15: Giusto, parliamo di mercato.
14: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
15: Mercato!
14: Ma poi ci arriviamo, con calma.
15: Chi si compra? Flash!
14: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
15: Bravo!
14: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
15: e Luca Calamai.
2: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
16: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
16: Ti stiamo aspettando!
2: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
8: E ripartiamo, 9.33, 10 agosto 2026, Alessandro Di Nardo che vi parla, i vostri messaggi al 348-75-13933, le vostre chiamate allo 055-77-111-71, tra poco arriviamo da voi, però sono le 9.33, quindi è il tempo del caffè nero bollente.
17: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
8: Con Luca Calamai, ciao Luca.
18: Ciao Alessandro, qui bollente, io direi che bisognerebbe cambiare la definizione.
8: È freddo. Di
18: spaste, qualsiasi cosa, shakerato alla spagnola con le cose di ma bollente con questo caldo. Va bene, andiamo avanti. Allora, seguo con grande attenzione gli sviluppi della vicenda Piccoli, perché sono piacevolmente stupito se veramente il Bologna accettasse un'operazione con l'obbligo di riscatto a 17 milioni, anche se oggi ho già visto che questo obbligo non sarebbe più un obbligo assoluto, ma sarebbe condizionato alla qualificazione del Bologna alle coppe, e sinceramente io fatico a capire come possa questo Bologna entrare in Europa l'anno prossimo, quindi già sarebbe una situazione diversa. Ma quello che è importante è quella che potrebbe essere l'alternativa, quindi Pellegrino del Parma, ormai è evidente, è talmente chiaro che la Fiorentina lo segue, è talmente chiaro che la Fiorentina, non dico che lo abbia bloccato, ma quasi, anche in virtù dei grandi rapporti tra Paracci e quello che è stato uno dei suoi allievi, Cherubini, che è il responsabile sportivo del Parma. E Pellegrino mi convince non al 100%, ma comunque la riflessione su Pellegrino è questa: Pellegrino al posto di Piccoli, benissimo. Pellegrino al posto di Chien, mai. E quindi, visto che in questo momento si sta lavorando a Pellegrino al posto di Piccoli, ecco, questa è un'opzione che mi piace.
8: Grazie mille Luca e a dopo. Con Luca Calamai, ovviamente dalle 14 per Palla al Centro, con la possibilità di seguirci su Radio Firenze Viola e anche su Lady Radio. Sì, Luca faceva riferimento anche a quello che c'era scritto sulla Gazzetta dello Sport. Ci ascoltiamo un altro audio? Ci ascoltiamo un audio a brevissimo.
19: Buongiorno Ale. A cambiare Ken e Fagioli per Pellegrino e Torvest è come mangiare e stare a guardare, eh. Non c'è paragone. E si ritornerebbe dal decimo posto in avanti, eh. Ciao.
8: Sì, sì, l'impressione è che poi si possano fare anche dei passi indietro con questo scambio, che in questo momento non è in atto, nel senso, sì, oddio, forse Torsved, Fagioli, però ripetiamo, su Fagioli in questo momento potrebbero esserci novità nei prossimi giorni, non ci sono interessi concreti da parte della Premier League, però ecco, può essere un nome valutabile, non è incedibile certamente, è un giocatore comunque centrale per Fabio Grosso, per Fabio Paratici e per la Fiorentina. Dicevo, Luca Calamai ci nominava anche quello che può essere anche l'accordo per Roberto Piccoli, lo abbiamo letto in precedenza, ci torniamo per un attimo sopra con la notizia della Gazzetta dello Sport, perché la Gazzetta dello Sport stamani parlava anche dell'affare Roberto Piccoli, con anche una novità che riguarda le modalità. Il Bologna lavora secondo un prestito con obbligo di riscatto determinato. Il quotidiano si immagina possa essere la qualificazione all'Europa, ad una cifra che non scollini 18 milioni, ma il dato più importante è che il club emiliano si è dato un termine per chiudere l'operazione, i primi due giorni della settimana, quindi entro martedì, mercoledì, entro domani, dopodomani il Bologna vuole chiudere per Roberto Piccoli con la Rose alla Gazzetta che dice che il suo è un prestito con obbligo di riscatto determinato a determinate condizioni. È un po' quello che ha fatto la Fiorentina col Bologna per Fabian, prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza a quel tempo, in caso di Europa per il Bologna. Mi viene da dire che era molto più probabile la salvezza della Fiorentina che l'Europa del Bologna, anche se poi per come è maturato e per il momento in cui è maturata quella scelta non sembrava certamente scontata la salvezza dei Viola di Vanoli. Daniel puntualizza: io dicevo di vendere Ken e Fagioli alla giusta cifra perché Paratici ci ha fatto vedere che può comprare giocatori di caratura superiore tipo Attai e Ulai. Sì sì, ma infatti non ti devi giustificare rispetto a quello che hai detto in precedenza. Ognuno ha un'idea diversa, c'è chi insomma non è della sua stessa idea sulla possibilità di vendere sia Ken che Fagioli. Perché stiamo parlando della cessione di Fagioli se al momento non ci sono nemmeno trattative, ci scrive Morelli, e perché parliamo della cessione di Ken se al momento non ci sono squadre interessate? È tempo perso, va bene, facciamo il gioco del silenzio come si faceva alla fine del pranzo all'asilo. No, è perché sono messaggi che sto leggendo e perché sono pareri dei nostri ascoltatori. 348 75 13 933, e perché prendevamo spunto anche da un pezzo del Corriere dello Sport, attenzione. Poi Lorenzo ci dà un'altra idea a proposito di degubbizzare l'ambiente. Lui va in contrasto con quello che dicevamo con Paolo Caselli, ma prendere Coop Mainers se parte Fagioli, il riferimento credo sia a te, un Coop Mainers, perché c'è anche il fratello che forse è un giocatore in questo momento che forse è anche migliore. Si tratta di Per Coop Mainers, il fratello di Teun, appunto, in questo momento alla Z Alkmaar, un calciatore sicuramente valido. Coop Mainers è uno dei giocatori la cui traiettoria è veramente inspiegabile, perché lo vedevi nell'Atalanta, l'Atalanta che ha vinto l'Europa League meno di tre stagioni fa, e dicevi: lui è il giocatore, è uno dei centrocampisti più forti in Italia. Lo vede la Juventus, sembra quello che è successo a Space Jam con le star dell'NBA che sono state private del talento. Sembrava un giocatore veramente su zio, come direbbero nei film romaneschi. Massi mi chiede, e qui si apre uno spazio molto lungo: dici che maglie particolari che hai? Ho una collezione da 120 maglie tra Italia e Europa. Allora io ti chiedo innanzitutto le più rare. Nel periodo non collegato in pausa sono andato a cercare, anche perché dovete sapere che sono caduto in uno dei tranelli social. Non so se avete presente le mystery box. Marco Tonelli, ce l'hai presente le mystery box? Sono quei prodotti che prendi a scatola chiusa, per l'appunto, in alcuni siti, e ti puoi aspettare di tutto. Io l'ho fatto tramite un sito di maglie da calcio, che quindi ti danno la garanzia di avere una maglia, ma non puoi sapere che tipo di maglia è e di che squadra è. Puoi scegliere puoi scegliere squadre su cui mettere il veto, e quindi ad esempio non vuoi la maglia della Juventus, specifichi che puoi avere tutte le maglie tranne quella della Juventus. E ho preso, perché è una squadra di cui non ricordavo il nome ma l'ho ritrovata, una maglia del Turgul Tulspor. Pensate voi, una squadra di serie C turca. Quindi mi è andata male, mi è andata bene, sicuramente posso essere, credo, l'unico in Italia ad avere una maglia del Turgutulspor, squadra turca di terza divisione. Poi appunto Griezmann, poi appunto West Ham, una maglia bellissima, vintage degli anni 90, ma tante altre, insomma, quelle di Messi sono tante. Ho la maglia di Baggio del 94, a cui sono molto legato, anche se poi è una maglia chiaramente comprata recentemente, non è una maglia originaria del 94. E poi chiudo così: ho una maglia bellissima e rarissima, Ronaldo nella stagione a Barcellona, maglia verde fluo, quasi azzurrina. Andatevela a cercare con robe di cappa sulle maniche, è una maglia bellissima, veramente mi ci vorrei sposare, tutti sono avvertiti anche al mio matrimonio, mi sposerò con la maglia di Ronaldo il fenomeno, stagione al Barcellona 95-96 se non sbaglio, prima di andare all'Inter, insomma maglia di riserva, la seconda maglia di quel Barcellona, maglia appunto verde fluo. Però è un colpo alla Fagioli o Ken, sono andati bene in fondo, ok? No, no, no, il riferimento era sempre a Cup Mainers, non lo so, sicuramente da Cup Mainers puoi solo ricavare qualcosa rispetto a quello che abbiamo visto nel passato recente, da vedere appunto se c'è la possibilità di ricavare ancora qualcosa. E poi ci manda la lista: Massi delle maglie, Rosenborg, Monaco 1860, Provercelli, Scunthorpe United, Armina Bielefeld. No, queste sono molto di nicchia, credo siano di viaggi, non lo so, però molto molto belle senza dubbio, ecco le maglie che ci ha citato Massi. Abbiamo aperto anche questa parentesi perché no, lo dicevamo in precedenza, sicuramente l'estate è anche il momento in cui possiamo anche un po' dare sfogo alla nostra passione sportiva e calcistica, e quindi non siamo visti di cattivo occhio se ci mettiamo una maglia da calcio in spiaggia. L'outfit da spiaggia può essere costume, poi ciabatte, comunque infradito, e maglia da calcio, quindi magari qualcuno in questo momento è in spiaggia con questo outfit, ci può mandare anche una foto al 348 75 13 933. Ritorniamo sui vostri messaggi. Pellegrino mi piace, ma 30 milioni sono troppi, ci scrive Sonny. Ma infatti, secondo quanto ci risulta, potrebbe essere qualcosa in meno, potrebbe essere anche un prestito condizionato, comunque un prestito con diritto di riscatto, e quindi non soldi da tirar fuori subito. Non so se ha 30 milioni da darci Gianmarco da Varese, che però è in linea. Ciao Gianmarco, ben ritrovato.
20: Ciao Ale, ben ritrovato anche a te. No, cosa dovevo darti? No, 30 milioni non li ho.
8: Controlla l'home banking.
20: Se vuoi, no, sono molti di me, ci sono zero, un po' di zero in meno. Okay. La maglia da calcio io te la potrei mettere, immagini quale può essere, però non sono in spiaggia, ero in montagna, ma purtroppo non sono in spiaggia, sono ritornato con lo stesso caldo della spiaggia senza aver l'acqua qui. E come desiderio di San Lorenzo, tu mi conosci, l'unico San Lorenzo che ho è quello che ieri ha perso il classico, il super classico del Bario con l'Huracán, con doppietta di Caicedo, nostra vecchia conoscenza, che ha esultato anche alla Topo Gigio con tante orecchie sotto la curva del ciclone, e da lì Riss argentina tipica, un gran disastro. Ti volevo chiedere, punto numero uno, allora mi sembra la disamina perfetta, il discorso Piccoli Pellegrino, che non dovrebbe neanche essere paragonabile, però diciamo più cautamente simili, ma uno con margini di crescita, quell'altro ha dato malgrado lo stesso anno. E poi ti volevo chiedere informazioni di servizio, presentazione in media press di Mastantuono
8: ancora non ce l'abbiamo, ma credo possa essere in settimana. Ieri primo allenamento per Franco Mastantuono, certo. Quindi di solito i tempi sono quelli.
20: Sudatissimo ai 42 gradi di bagno a Ripoli con tanto di moscerine e zanzare. Allora mi sembra che Radio Firenze Viola debba di default mandare Alessandro Di Nardo per la conferenza stampa di Mastantuono. Certo. E la domanda che farai tra le tue, se puoi portarne anche una mia, magari dirle che sensazione, che cosa gli è rimasto dopo l'anno di Madrid e la ripartenza adesso, cosa è rimasto di quel ragazzino di 17 anni che aveva tirato quella punizione.
8: Mamma mia, guarda.
20: Super classico. Quindi magari glielo dici, se ce ne rifà una magari col Benevento.
8: Sì, più o meno contesto un po' diverso. Lì eravamo al Monumental, stavolta saremo a Leon Franchi.
20: Io ho appena scritto sui miei post, dal super classico al Benevento, un bel salto. Sono stato, come al solito, calunniato e infamato, non capendo la mia retorica, il fatto anzi di gioire del fatto che la nuova gioia adesso è milita nelle nostre file al Franchi e fa anche la partita di qualificazione Coppa Italia del Benevento.
8: Gianmarco, ti abbraccio, buona giornata e ci
20: grazie,
8: sentiamo presto.
20: Ale, grazie, ciao.
8: Sì, ricordava la partita di stanotte tra San Lorenzo di Almagro e Huracán, doppietta di Caicedo, nota a margine per chi è stato attento al mondiale, si ricorderà Orlando Kill, portiere del Paraguay, che ha ipnotizzato la Germania dall'11 metri nei sedicesimi dello scorso mondiale. Lo stesso Orlando Kill, portiere del San Lorenzo, è stato espulso stanotte per una testata accennata a un avversario, quindi così, con una situazione molto sudamericana. Lui è paraguaiano, ma insomma è da tanto che gioca in Argentina, con una corrida molto da potrero, molto argentina, si è chiusa anche questa giornata di Primera División Argentina. Allora, abbiamo una decina di minuti scarsi, ci dedichiamo anche a quello che è rimasto fuori dalla rassegna stampa, prendendo anche le notizie da firenzevela.it, ringraziando anche per il lavoro Giacomo Galassi. Ci parla appunto firenzevela.it nella sua home page di un Fagioli in bilico, e quindi torniamo lì all'articolo, al pezzo del Corriere dello Sport, ma anche di Torsved. Qualcuno si chiedeva ma il motivo, ma il bisogno di prendere Torsved. Lo scrive nella rassegna stampa di oggi anche La Nazione: il mercato della Fiorentina non si è certo fermato e Paratici continua a lavorare per gli obiettivi da consegnare a Grosso il prima possibile. La Nazione appunto scrive che l'obiettivo per il centrocampo resta Christian Torsved del Sassuolo, a patto però che prima ci sia un'uscita. E su questo fronte il quotidiano scrive che il nome più probabile per il sacrificato è quello di Giovanni Fabian, centrocampista arrivato da Bologna solo qualche mese fa per una cifra attorno ai 15 milioni. Torsved, da par suo, aspetta solo il via libera per raggiungere il Viola Park. Ha già detto da tempo al Sassuolo che l'obiettivo è raggiungere Grosso, e a Firenze, a fronte di tutto, lo ritroverebbe per un rinnovo che non si farà quindi con il Sassuolo. Abbiamo visto, a proposito di maglie vintage, comunque maglie esotiche direbbe qualcuno di questa redazione, Francesco Benvenuti che si è palesato con la maglia, credo, della nazionale della Groenlandia. Ricordiamo che su tutto Mercato Web c'è uno speciale bellissimo, anche con tanto di commento dello stesso Francesco Benvenuti, su un campionato veramente che fa impazzire, per noi un po' nerd del mondo del calcio e dei tornei un po' strani, c'è una competizione che è nel cuore di diritto per tutti noi, appunto è quella del campionato groenlandese, campionato che si gioca in sei giorni e che è stato vinto da una squadra che fa con cioè che sembra il nome di un cocktail o comunque di uno shot da prendere, BK67 se non sbaglio, ma vado a memoria. C'è tutto anche nel post pubblicato da Tutto Mercato Web nelle scorse ore a firma di Francesco Benvenuti. Daniele dal Cabana ci scrive: nei miei 10 anni in Brasile ho collezionato varie maglie, Flu, Vasco, Santos azzurra, Internacional Fla autografata e quella di Seedorf nel Botafogo, nera e non strisciata. Bellissimo, bellissimo anche il tuo deck di maglie. Chris da Campi, come sempre non posso risponderti, non posso inimicarmi gli ascoltatori in questo modo, però magari ti risponderò in privato con un solo numero, così da farti capire nella scala da 1 a 10 la mia risposta qual è. Poi altri messaggi: 348-75-13933. A proposito di quello che dicevamo in apertura di trasmissione, ovvero oggi è anche l'anniversario dell'arrivo a Firenze del PEC di David Pizarro, che è arrivato il 10 agosto del 2012. E Giovanni ci scrive: per me il PEC è il più forte mai visto a Firenze. Con Pirlo si gioca il ruolo del più forte degli ultimi 30-40 anni, appunto nello stesso ruolo. Sono sicuro che anche oggi farebbe bene una ventina di minuti in campo. Allora, io non lo so, perché questo concetto, che è un po' anche preso in giro da alcune pagine, cito anche oggi Chic Posting, perché ha fatto un paio di capolavori negli ultimi giorni, pagina che segue le vicende e mema sulle vicende di calcio e non solo della Roma. C'è anche un po' il meme di Francesco Totti, che vuoi che il capitano 10 minuti non ce l'abbia ancora, che un po' prende in giro anche un po' quella retorica un po' di nostalgici che dicono che l'attaccante di riserva dell'Ancona 2001-2002 in Serie A oggi farebbe 35 gol. Sapete che io sono molto lontano da questa visione abbastanza pressappochista. Sul PEC non lo so, ecco, non so se 10 minuti o una ventina di minuti li farebbe in campo, però so che ha frequentato per un po' di anni e aveva smesso già da un paio di anni alcuni tornei fiorentini, o meglio quando è tornato a Firenze ha giocato per qualche circuito di calcetto e un mio amico ci ha giocato e ha detto che era qualcosa di raccapricciante, cioè faceva, ti vergognavi a pressarlo perché era inutile, ti faceva fare veramente la figura del cretino, e questo era il PEC Pizarro. Poi anche lui, baricentro basso, tecnica mostruosa, ecco, lui sicuramente a calcio a 5 è un giocatore che non puoi schierare perché sennò la partita finisce male. Non so se a 11 ancora potrebbe fare qualcosa. Buongiorno, Luca ci manda la lista delle sue maglie. Argentina e Groenlandia, ma la Fiorentina. Ah, ok, no, lui si chiede se qualcuno qui ha la maglia da calcio della Fiorentina. Noi citavamo Argentina in precedenza, Groenlandia non ce l'ho io. Io personalmente, a me piace prendere anche maglie un po' di nicchia, quindi per la Fiorentina è scontato se sei di Firenze avere una maglia della Fiorentina, è meno scontato magari avere una maglia thailandese, così ringrazio anche il mio amico Bodan che un paio d'anni fa mi portò una maglia di una squadra thailandese di cui non ricordo il nome sinceramente, ma bellissima, veramente bellissima. Detto questo, noi siamo in chiusura. A brevissimo arrivano Francesco Benvenuti e Pietro Lazzedini con Chi si compra. Spero che Francesco Benvenuti abbia lui stesso una maglia speciale da mostrarci, anche per vedere quello che sta succedendo anche e che succederà in Chi si compra. Ovviamente ricordo anche l'appuntamento con i Chi si compra Flash durante la giornata. Ho visto maglie vintage anni 80 della Fiorentina con sponsor, poi della Roma con sponsor Barilla senza numero, Galatasaray sponsor TV Show anni 90, e allora io non sono nostalgico, lo sapete, però le maglie anni 80-90 hanno un fascino incredibile, come anche tutti gli outfit, no? 80-90. Ringrazio e saluto anche l'amico che ci riporta ai nostri compiti. Dico Luca che finché ci sarò io cercherò di spaziare il più possibile, perché già insomma siamo a 14 ore di palinsesto su una squadra di calcio e mi sembra anche abbastanza, quindi se per 5 minuti su 2 ore riusciamo a parlare anche di maglie da calcio della Groenlandia io sono contento, poi voi siete liberissimi anche di cambiare stazione. Non l'ho cambiata adesso perché si torna a parlare direttamente di Fiorentina con lo speciale del Museo Fiorentina Almanacco Viola per il centenario. Io vi saluto qui, adesso l'Almanacco Viola con il meglio della storia della Fiorentina e successivamente Chi si compra da Alessandro Linardo è tutto, ci rivediamo alle 19, non mancate, anzi no, perché oggi è lunedì, non ci rivediamo alle 19, ci rivediamo domani. Ciao!
0: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
21: Il centenario!
22: Il 10 agosto 2025 la Fiorentina gioca contro il Friburgo all'Europa Park Stadium, l'ultima amichevole prima dell'inizio della stagione 2025-26, con l'impegno di sabato 17 agosto al Tardini contro il Parma. È un amichevole che si svolge con una formula particolare, tre tempi di 45 minuti. Palladino imposta la squadra con la difesa a 3, quarta Pongracic Biraghi, una linea mediana a 4 con Dodò e Parisi esterni e Mandragora ed Amrabat interni, in avanti Sottile e Colpani dietro Ken. È proprio il centravanti che al nono porta in vantaggio il Viola al termine di un'azione insistita. La Fiorentina ha trovato il bomber, segna anche contro il Friburgo. La Fiorentina subisce la reazione dei tedeschi, la argina e sul finire del tempo spreca con Sottil un'ottima occasione per il raddoppio. Nel secondo tempo, dove al quindicesimo Palladino fa numerosi cambi inserendo Comuzzo, Bianco, Iconè e Kouamé al posto di quarta Amrabat, Sottil e Colpani, è il Friburgo che mantiene l'iniziativa e va molto vicino con Adamu al pareggio, ma lo ferma Terracciano. sono proprio i Viola a raddoppiare quando al 71esimo Mandragora realizza un calcio di rigore decretato per un fallo di Günther su Dodò. Al 77esimo entrano Brehalo per Ken, Barak per Mandragora, Ranieri per Biraghi, mentre all'83esimo Kayode sostituisce Dodò. All'inizio del terzo tempo Martinelli prende il posto di Terracciano e Beltrani entra per ribilanciare la squadra sostituendo Pongracic. Il Friburgo, dopo aver mancato diverse occasioni, raggiunge il pareggio segnando prima su un calcio di rigore trasformato da Gregoric e poi al 129esimo con Filip a seguito di un calcio d'angolo. Il calcio estivo è finito, la parola passa alle partite ufficiali con Palladino che aspetta ancora il completamento della squadra.
4: Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
4: Radio Firenze Viola.
6: Buongiorno dalla redazione.
23: Dopo l'Italia e la Spagna, ecco la Germania. La crisi di Ceuta sembra aver riaperto il vaso di Pandora sul dossier immigrazione. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo, uno scenario, quello dei respingimenti, che non si verifica dal 2022. Il Viminale però precisa nessun Dublino da riprendere dalla Germania.
6: Medio Oriente, secondo alcune fonti, il primo ministro israeliano Netanyahu avrebbe detto a Jared Kushner di essere disposto a dare una possibilità al piano di disarmo di Hamas proposto da Trump. Le forze di difesa israeliane infatti si starebbero ritirando sulla linea gialla, lo scrive su X Jerusalem Post. La posizione pubblica del premier era ben diversa. Ieri infatti aveva respinto il documento proposto dal Board of Peace e secondo l'emittente Al-Mayadin, Libano e Israele difficilmente terranno un nuovo round dei negoziati prima della fine dell'estate a causa delle persistenti divergenze tra Beirut e le delegazioni statunitense e israeliana.
23: Il gran caldo non arretra, come ieri anche oggi. Secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, restano a quota 19 le città con bollino rosso in Italia. Si tratta di Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, ma anche Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. L'Europa occidentale ha registrato il periodo giugno-luglio più caldo di sempre, secondo le informazioni diffuse dal programma di monitoraggio della Commissione europea Copernicus.
6: Il corpo senza vita di un ciclista è stato trovato nella tarda serata di ieri nelle Cese. La vittima, Daniele Congedi, aveva 28 anni ed era originario di Ugento, in provincia di Lecce. La sua scomparsa era stata denunciata da alcune ore quando il cadavere è stato ritrovato seminascosto da un cespuglio lungo la provinciale. L'ipotesi è che sia stato travolto da un'auto pirata il cui conducente si sarebbe allontanato senza prestare soccorso.
23: Lutto nel mondo dello sport italiano. A 87 anni è morto Livio Berruti, leggenda ed eroe dell'atletica leggera italiana. Vinse un mitico oro all'Olimpiadi di Roma del 1960 nei 200 metri. Nel 2006 era stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. Diverse le reazioni alla morte di un'icona dello sport azzurro. A Birmingham correrò per lui, dice Marcel Jacobs.
6: Scattano infatti oggi a Birmingham gli europei di atletica, in programma fino a domenica 16 agosto. La prima giornata vede subito scendere in pista azzurri con ambizioni di medaglia. 5 le finali previste nella sessione serale: quelle del getto del peso femminile maschile con Leo Fabbri impegnato a difendere il titolo, quella di 5.000 metri maschili, la staffetta 4x400 mista, per concludere la giornata con quella di 100 metri femminili.
23: È tutto, a più tardi.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Aspetta, aspetta.
4: Che si compra? Flash.
3: No, via, ora con i DAB e con i Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.

0: dell'affare piccoli con il Bologna che vorrebbe chiudere entro 48 ore. Beh, questo mi sembra anche è una notizia, non notizia, no? Dice vuole chiudere entro 48 ore, tra 48 ore vuole chiudere entro 48 ore e vuole chiudere, cioè quindi quando uno vuole chiudere il più presto possibile. C'è una distanza, a quanto ho capito, sulla valutazione del calciatore. La Fiorentina, anche giustamente per quello che l'ha pagato, spinge verso i 20, il Bologna spinge per 16-17. Io credo che poi alla fine si troveranno a metà strada, anche perché sarà un prestito con obbligo condizionato. Vedremo condizionata a cosa. Mi incuriosirebbe vedere la condizione sine qua non se fosse l'Europa. Perché insomma,
1: molto conveniente per il Bologna sarebbe a quel punto.
0: Molto conveniente per il Bologna, sì. E comunque con la Fiorentina che a quel punto venderebbe un giocatore a una cifra alta, però con la speranza che il Bologna non ci vada in Europa tendenzialmente, perché dovrebbe essere una competitor, no, della corsa all'Europa. Molto curiosa come operazione. Nel frattempo c'è chiaramente la Fiorentina si muove anche per il sostituto. Sappiamo quanto alla Fiorentina interessi Pellegrino. Oggi ne parleremo anche con chi segue da vicino il Parma, perché ieri Pellegrino ha giocato comunque 70 minuti nell'amichevole contro la Sampdoria, se non sbaglio, dove non tra sbagli. L'altro il Parma ha perso credo 2-0, sì, quindi insomma, sì, non è stata certo una bella figura quella del Parma, però ecco, ha giocato, quindi almeno per il momento, anche perché i suoi sostituti mi sembra siano arrivati da un quarto d'ora, no? C'è il Bilal Touré, sì, che poi, sì, non è propriamente una punta ma giocherebbe anche di punta. Poi c'è un altro ragazzo, ho visto che sta arrivando stamattina, Krause o Krause come volete, ha fatto uno dei suoi tweet alla Ceccarini con tutte le emoji per segnalare la firma di un nuovo calciatore. Credo sia un'altra punta,
1: ecco, quindi da chi si è ispirato,
0: si è ispirato a Krause, sì, va bene, questo è,
1: no,
0: ognuno c'ha
1: proprietario
0: il suo,
1: una squadra di Serie A, quindi
0: queste fonti di ispirazione
1: forse meglio rispetto a, non so, magari anche altri colleghi che già sono più, diciamo, in fissa con le emoji. Ecco.
0: Esatto.
1: Magari glielo chiederemo a Nick.
0: Glielo chiederemo nello speciale
1: nel 2029,
0: emoji. Nello speciale emoji, dove faremo anche vedere il film emoji a quel punto.
1: Sì, giusto, tanto, giusto.
0: Lo piratiamo e mandiamo un film, così almeno ci chiudono direttamente, definitivamente, anche se lo mandiamo a mezzanotte. Detto questo, poi chiaramente ci sono le uscite, quelle che considerabili minori, ci sono gli acquisti che la Fiorentina vorrebbe fare, perché si fa un gran parlare di questa lunga serie di acquisti che ancora la Fiorentina vorrebbe portare in atto, no? Vorrebbe mettere in atto, quindi un terzino sinistro da aggiungere alla batteria, un centrocampista se parte Fabian, se parte, se però comunque Torsvet è ancora lì che spinge, va all'allenamento con la maglia della Fiorentina, poi gliela fanno levare, però lui vorrebbe a tutti i costi venire alla Fiorentina, vedremo se poi ce la farà a ottenere il via libera da parte del Sassuolo oppure no. Un esterno offensivo di altissimo livello. Questo è quello che ci stanno dicendo, cioè che la Fiorentina sta lavorando per un acquisto che sarebbe in uscita da una delle big europee. Beh, lì allora parte l'identikit, viene meno Sancho, perché Sancho non fa parte di nessuna big europea, esatto, essendo
1: al momento è imprenditore presso se stesso,
0: esatto,
1: come si scriveva a volte sui social.
0: Chissà se si sta allenando oppure se si sta divertendo,
1: infatti,
0: perché
1: infatti
0: poi il fatto è che quando rimani svincolato hai comunque quei 2 o 3 mesi da aspettare, se non t'alleni arrivi pronto per ottobre del 2027. Comunque Sancho in questo momento non mi sembra un nome molto, non solo percorribile per quello che ci siamo detti da un punto di vista delle cifre, quanto perché la Fiorentina vuole un giocatore pronto in uscita da un club importante che possa giocare su entrambe le fasce, insomma c'è della ciccia da questo punto di vista. E poi ora, siccome ne volevo parlare brevemente in inizio trasmissione, anche perché credo sia un tema di discussione minore ma che comunque colpisce per quella che sono la lunga serie di cessioni dei ragazzi dello scudetto, perché questa è la verità, cioè i ragazzi dello scudetto della Fiorentina, come abbiamo detto altre volte, nessuno giocherà nella Fiorentina di quest'anno, cioè quindi nessun giocatore che l'anno scorso meritatamente ci hanno fatto esultare, siamo stati contenti, da tanti anni la Fiorentina non vinceva lo scudetto, per carità, giocherà nella Fiorentina in prima squadra. Questo vuol dire che purtroppo il livello di quella squadra non era all'altezza, almeno neanche un giocatore viene considerato all'altezza di una squadra come la Fiorentina. L'ultimo in ordine di tempo che partirà, o anzi che è già partito perché ha salutato pochi minuti fa e ieri abbiamo dato la notizia della sua partenza, è Braschi, che va al Thun, squadra che se non sbaglio ha vinto il campionato in Svizzera l'anno scorso.
1: L'hanno promossa addirittura.
0: Beh, una roba che può succedere solo nei campionati come quello svizzero, almeno penso sia così. Una piccola Leicester, mi viene da dire, questo Thun, perché insomma, sì, l'hanno promossa, vince.

0: Vincerlo del titolo è comunque un qualcosa, a noi ci tocca poco, però ecco.
1: Sì, no, poi soprattutto nei tempi moderni, io ricordo un vecchio Kaiserslautern in Germania, ma no, comunque è una rarità assoluta, ed è comunque una squadra che fa i preliminari di Europa League, quindi comunque potrebbero aprirsi le porte dell'Europa League
0: o della Conference.
1: O della Conference, se dovessero poi perdere il turno playoff finale, ed è comunque una destinazione, fa discutere, per un giocatore che quando ci fu quel momento di grande difficoltà per l'infortunio di Ken, l'infortunio di Piccoli, si torna, se non erro a marzo, era il periodo in cui la Fiorentina giocò poi in Conference contro il Rakuf, e ci fu anche l'esordio dello stesso Braschi. Ricordo grandi editoriali, grandi commenti sull'indispensabilità di Riccardo Braschi, su anche come poi all'epoca Vanoli finì nell'occhio del ciclone per non aver dato sufficiente spazio e sufficiente fiducia al giocatore, giocatore che alla fine, con tutto il rispetto, vale un'operazione per 1,2 milioni per una squadra della Serie A svizzera, con la Fiorentina che si tiene il diritto di recompra, eccetera eccetera eccetera. Cioè, comunque resta un'operazione che secondo me dice due cose. Numero uno, il fatto, e torna sempre all'attualità, che non perdiamo occasione come ambiente per perdere equilibrio anche nella valutazione dei giocatori, perché rispetto a quello che era stato detto su Braschi stride una valutazione così bassa. Cioè, se era impensabile per la Fiorentina, senza Ken e Piccoli, non giocare con Braschi 3 mesi fa, 4 mesi fa, non ha senso averlo venduto a 1,2 milioni. Quindi delle due ce n'è una che stride, e ognuno scelga quale. Dall'altro, tutte queste cessioni sugli under fatte con base fissa particolarmente bassa e percentuale sulla futura rivendita, diritto di ricompra, a me continuano a dire che la Fiorentina abbia, da un lato, un po' palesi l'assenza di spazio per questi giocatori legato al non avere la seconda squadra, e quindi correndo comunque il rischio poi di doverli dar via per valutazioni ovviamente non altissime, e magari perdendo anche del valore, del potenziale, provi a correre un po' ai ripari dicendo magari mi va di grande fortuna con la destinazione scelta per il Braschi di turno, che in Svizzera fa nel giro di 2 anni una stagione da 18 gol, viene venduto a 20 milioni e la valorizzazione che io non gli ho potuto fare perché non ho la seconda squadra me la fa un altro club, e alla fine comunque ci guadagno anch'io, che è quello un po' che è successo anche con il Favasulli della situazione. Però è ovvio che in una Fiorentina che ragiona e si muove su certe latitudini e soprattutto certe altitudini, come sta facendo Paratici, il discorso sui 2006 e 2007 viene meno. Cioè, nella Fiorentina così costruita, spazio per i giovani, piaccia o non piaccia, non c'è. Poi magari ci sarà tra 2-3 anni, sulla generazione dei 2010, certo, su cui la Fiorentina sta facendo un investimento. Ma su certe valutazioni che la Fiorentina sta facendo sul mercato e su certe operazioni, è ovvio che se tu vai a prendere Pellegrino, se tu vai a prendere Ulai, se tu vai a prendere Attà, se tu tratti Castro, se tu prendi Valdepeñas, cioè un giocatore che esce dalla Castiglia, dal Real Madrid, non può avere la meglio in un duello alla pari, tra virgolette, con Balbo, con tutto il rispetto. E questo, e chiudo, la dice anche lunga su certe valutazioni fatte sul Viola Park, come se appunto Viola Park uguale talento, certo, pioggia di calciatori, successo immediato. Ecco, uno, perché anche le altre squadre nel frattempo hanno il proprio centro sportivo, magari non bello, grande, moderno come quello della Fiorentina, però non è che si allenano sul tufo e quindi ci sono magari
2: qualche volta
1: altre...
2: è venuto il dubbio,
1: sì, sì, perché a forza di sentir parlare così tanto e così tanto bene del Viola Park, ti viene anche da chiederti, ma nel frattempo l'Arsenal, il Bayern Monaco, il Borussia Dortmund, il Monaco si allenano su un prato verde o su una moquette? E allora uno magari va a controllare e si rende conto che anche altrove c'è il talento. E quindi secondo me questa sarà anche una fase un po' in stand-by rispetto a tutto quello che abbiamo detto per me troppo sul Viola Park e sui giovani della primavera, perché ora bisogna ripartire da un'età un po' sotto, che è infatti quella su cui la Fiorentina sta investendo.
0: Sì, diciamo che è stato un po' resettato il primo ciclo del Viola Park,
1: perché ora la Fiorentina sta alzando il suo livello, e quindi, con tutto il rispetto, se tu punti indirettamente, senza dirlo esplicitamente, ma dimostrandolo con gli acquisti, a certe vette, non c'è posto per Balbo, non c'è posto per Braschi, non c'è posto per i Deli, non ci sarà posto per i Mazzeo, non ci sarà posto per tutti quelli 2006-2007 che magari avevano trovato posto nella Fiorentina, che arrivava ottava, nona, settima, che faceva la Conference, giocava contro la mia squadra, la squadra di Pietro, la squadra di Di Nardo. Se costruisci una Fiorentina che punta a fare almeno l'Europa League, dico io, nel giro di 2 anni, questa nidiata magari, appunto, ha bisogno di un paio di anni al TUN, ha bisogno di un paio di anni in Serie B, ha bisogno di un paio di anni dove vuole.
0: Poi ce lo dirà.
1: E poi l'eventuale ricompra ti può portare a fare un'operazione in futuro.
0: Ce lo dirà, ecco, la strada che prendono questi ragazzi, se qualcuno effettivamente era plausibile immaginarselo come titolare di una squadra di Serie A.
1: La risposta del presente è no. Esatto. E poi, non avendo la seconda squadra, te sei costretto a fare queste soluzioni in uscita un po' ibride, perché secondo me c'è anche un po' di timore. Io non penso la Fiorentina creda che tutti possano essere giocatori da Fiorentina, però comunque è un bel metodo anche per cautelarsi, perché poi l'evoluzione dei giocatori, soprattutto a quell'età, è imprevista e imprevedibile. Quindi un po' ti metti un paracadute della serie. Se poi Braschi fa l'Europa League e fa già nel suo primo anno una stagione da 10 gol a 20 anni e il TUN lo rivende a 10 milioni, tu hai la possibilità, che può essere la ricompra a 2 milioni in più, hai il 50% sulla futura rivendita, tutte le formule sta portando avanti la Fiorentina, e sulla valorizzazione degli altri riesce a portare qualcosa in cassa. Non ci vedo nulla di male, però c'è questo vuoto tra la primavera e la prima squadra che la Fiorentina ad oggi non ha ancora colmato, per ovvi motivi.
0: Anche perché, ripeto, tutti i giocatori che sono via via stati ceduti e che sono in odore di cessione, cioè, forse quello che ha più futuribilità in chiave Fiorentina resta Martinelli. Cioè, poi tutti gli altri comunque sono stati ceduti spesso e volentieri, quasi nessuno è stato ceduto con il prestito. Mm-hmm. Sono tante operazioni a titolo definitivo, poi, come diceva Francesco, creative, con la futura rivendita, la ricompra, il 50%, con proprietà fittizie, perché non esistono più, ma poi esistono. Però di fatto è un'idea che la Fiorentina ha portato avanti, comprendendo, sulla base anche del... ragazzi, ma Angeloni c'era anche l'anno scorso, quindi Angeloni credo che comunque sia stato interpellato sulla futuribilità di questi ragazzi. Cioè, poi magari ci potrà essere rimasto male per uno di queste cessioni, ma non credo tanto, perché poi fondamentalmente il lavoro di un direttore è quello proprio di portare in prima squadra i propri giocatori, ed è evidente che nessuno di questi sia stato preso in considerazione, tra l'altro non essendo stati loro direttamente coinvolti nel disastro dell'anno scorso. Cioè, non vengono ceduti perché l'anno scorso disastrosi, come quasi tutta la rosa della Fiorentina, prima squadra, e allora più lontano vanno e meglio è. Vengono ceduti perché non si ha dentro al Viola Park la percezione che questi giocatori siano da Fiorentina, pur con tutti i sogni dei tifosi, che anche a noi, quando io e Francesco si diceva, ragazzi, calma con Braschi, perché è Braschi.
1: Ma poi fu montata una polemica su Vanoli in quella settimana, perché non l'aveva fatto giocare, non l'aveva fatto giocare abbastanza, come se appunto in panchina avesse lì Lamine Yamal che scalpitava. Poi Braschi potrà diventare quello che vuole, però ripeto, se a 4 mesi da quel
0: palo con la Roma.
1: Ma poi io ricordo, appunto, cioè la partita con Rakuf giocò solo 8 minuti, no, doveva giocare di più, e si montò, e fu chiesto anche a Vanoli in conferenza, e poi se ne parlò i giorni dopo, articoli, interventi, commenti dei tifosi. Ecco, se dopo 4 mesi un giocatore viene venduto a 1,2 milioni nella Serie A svizzera, vuol dire, ripeto, uno dei due momenti
0: è stato un eccesso,
1: e ognuno è libero di scegliere. Ovviamente ci sono anche quelli che possono dire Braschi è stato venduto a poco e male, è legittimo dire anche questo
0: però è un motivo di discussione. Per me operazione per cifre e futuribilità della situazione, cioè ripeto, con il discorso legato alla recompra per 2 anni, che magari sarà fissata anche a delle cifre che sono adatte alla Fiorentina. Io non ho ancora capito qual è questo passaggio della recompra, ma a me mi sembra un'operazione giusta. Cioè, io non vedo. Poteva essere 1,5 milioni, come del resto è andato via Balbo allo Sturm Graz. Sì, sì, ho capito. Cioè, tra 1 milione e 2,5 milioni. Cambiano.
1: No, guarda, io se penso al 1,5 milioni con la rivendita al 50% di Balbo, al 1,7 milioni di Harder con futura rivendita al Basilea. Penso a questa di che stiamo raccontando adesso al Thun. Io, tra tutte queste, l'unica a me continua a lasciare perplesso è quella di Amatucci.
0: 2,5 milioni.
1: Sì. Perché quella è un'operazione anche per la destinazione, cioè la Liga, molto sospetta. E perché comunque era un giocatore Amatucci di un'altra età, già con diversa esperienza a livello di prime squadre, e lì ti lascio un po' di sospetto, ecco, un'operazione a titolo definitivo a così poco. Sul resto si ragiona appunto per una futuribilità che è tutta da dimostrare, quindi potrebbe anche essere il 50% sulla futura rivendita di Balbo, potrebbe anche veramente portare a una cifra irrisoria.
0: Quindi, però diciamo, la Fiorentina ha preferito guadagnare una decina di milioni tra tutti i giocatori della primavera,
1: esatto,
0: piuttosto che puntare su uno, e qualcuno anche su ruoli scoperti, perché Balbo,
1: esatto,
0: era una possibilità che è stata valutata negativamente, nel senso, si è detto no, Balbo non è pronto per fare titolare, non di sicuro, nemmeno l'alternativa a Valdepeñas. Evidentemente da quella parte vogliono prendere un calciatore più pronto, perché io ho l'impressione che Valdepeñas forse pronti via non vorrebbero farlo titolare. Cioè, perché fino a qualche giorno fa io mi aspettavo che Valdepeñas fosse il titolare e l'alternativa non fosse di andare a prenderla, cioè non volessero prenderla sul mercato. Dice, o Vieri o Ranieri per 2 mesi possono giocare, se gli prende un raffreddore a Valdepeñas al posto suo, e poi torna a Parisi e siamo a posto. Invece mi sa che lo vorrebbero. Quando si parlava di Ruggeri, in quel senso si è ancora un po' in vita quell'idea di prendere un giocatore che arriva e dici no, vabbè, Valdepeñas bel prospetto, però già titolare questo. Però sono curioso, perché comunque sono tutte operazioni ancora molto onerose da piazzare in uscita. Al di là di Piccoli ci sono altri giocatori. Fagioli, noi lo dicevamo da un po', ma adesso ne parlano tutti come giocatore che è in odore di cessione, anche se l'odore di cessione, senza sapere da dove arriva l'odore, è difficile percepirlo. Cioè, si parla della Premier, la Premier, poi però non esce fuori una squadra che effettivamente lo sta cercando. Io sono curioso, perché credo che questa settimana, che ci porterà al 14 e quindi all'esordio ufficiale della Fiorentina, vedrà dei movimenti in uscita più che in entrata. Poi, se Piccoli e Pellegrino sono effettivamente legati insieme, può darsi che Piccoli vada via e Pellegrino arrivi subito. Però mi aspetto che questa settimana si porti avanti molto mercato, o quantomeno molti passi verso il mercato in uscita. Ho questa percezione.
1: Guarda, rispondiamo a Simone che domanda a proposito di giovani, salto in prima squadra: quanti giocatori ha la Juventus in rosa che provengono dalla squadra di C? Allora, guarda, in questo momento ne ha pochissimi. Ce n'è uno che ha un discreto valore, che si chiama Ildiz, che potrebbe anche bastare visto il tipo di valore che ha nella rosa.
0: Poi il tema della discussione anche.
1: E aggiungo che questo dovrebbe, visto che si parla di cessioni, come ha fatto la Fiorentina, interessare di più quanto la Juventus ha incassato con le cessioni di Sule, Hausen, Fagioli, Ling Junior, Dragusin, perché anche Dragusin è un prodotto della Next Gen Under 23, Barrenechea e De Winter. Cioè, si supera serenamente i 100 milioni. A me, lo sapete, questo anche contro rispetto a chi dice no, la Fiorentina deve avere giocatori dal suo settore giovanile, mi sembra nell'era moderna del calcio molto più rilevante rispetto a no, noi vogliamo i giocatori cresciuti fin dai primi calci di Fiorentina nella prima squadra. A me sembra molto più rilevante che una seconda squadra possa portarti, ovviamente parliamo della Juventus, la squadra più titolata d'Italia, e quindi anche quella che evidentemente negli anni, almeno fino a qualche anno fa, aveva anche un settore giovanile molto ben strutturato, quando c'era Paratici.
0: Esatto,
1: resto.
0: No, ecco. Perché poi volevo dirti, secondo te quanti di questi sono farina del sacco di Paratici? Tutti.
1: Beh, direi la maggior parte senza dubbio, perché anche Dragusin arriva alla Juventus nel 2018. Forse bisognerebbe guardare su Hausen e Sulé se sono figli di Paratici o no. Per esempio Hausen arriva nel 2021,
0: forse
1: e
0: no.
1: Paratici era già andato via nel 2021, però, o forse è andato via l'anno dopo, sai, bisognerebbe riguardare per bene. Però io tutte queste operazioni, se io fossi la Fiorentina, ora qui magari insomma la Juventus in 5-6 anni ha tirato fuori tanta roba dal mercato in uscita, ma io se non riesco a portare i giocatori in prima squadra io li vorrei cedere bene. Cioè uno come Sulé, che la Juventus vende a 30 milioni praticamente senza averlo sostanzialmente mai avuto realmente a disposizione, perché ha fatto 15 presenze in Serie A con la maglia della Juventus, a me, cioè alla fine lui ha fatto quell'anno in prestito al Frosinone, si è valorizzato, è stato venduto a 30 milioni, arrivederci, grazie, una grande operazione in uscita.
0: Sì, ma vedi, secondo me quello che sta facendo adesso Paratici va anche in quella direzione, perché Egarevba, se mi sembra,
1: sì, quello ex Verona,
0: che arriva dal Verona 2010 anche lui,
1: sì,
0: credo,
1: sì, sì.
0: E viene preso con questo intento, cioè vediamo che, di che pasta è fatto, poi tra un anno magari si manda in prestito, fa un ottimo anno in prestito a... al Frosinone e poi lo vendiamo a 20 milioni. Cioè la filosofia dei Paratici sul mercato dei giovani è anche quella, cioè di finanziare l'alto livello della prima squadra anche tramite operazioni di alto livello dei giovani. Cioè mi sembra comunque qualcosa che torni. Cioè poi che la Fiorentina riesca a trovare un ragazzo di Borga Buggiano, di Pontedera, di Pontaema per diventare titolare della Fiorentina, ma ben venga, ma figuriamoci.
1: Manca quel ponte della seconda squadra che secondo me, ed è tutto ovviamente da dimostrare, Paratici resti alla Fiorentina tanti anni quanto gli è successo alla Juventus, che è quel ponte che poi ti consente di trasformare l'eventuale Sulé della situazione in un giocatore che tu poi ti ritrovi in prima squadra avendo già fatto 34 presenze in Serie C e non 34 presenze, con tutto il rispetto, a fare la primavera contro i pari età del Frosinone, del Cittadella o del Lecce.
0: Ecco. Anche perché qualcuno potrebbe alzare la mano e dire ma allora i Bernardeschi e Chiesa, certo, ma sono di un'altra epoca, cioè sono passati 10 anni abbondanti.
1: Cioè Bernardeschi in tutto questo ha già 32 anni.
0: Capito, cioè si parla di un'altra era geologica rispetto a quello che è il mercato attuale. La Fiorentina lì fece due operazioni tecniche che hanno portato del valore enorme, no? Perché sia Chiesa che Bernardeschi sono andati via tra un po' per 100 milioni in tutto, quindi va benissimo, è stata un'ottima doppia operazione se vediamo ai conti, poi come sono andati via lasciamo perdere, ma quello era un altro tempo. Cioè adesso vedi, si va tutto, cioè tutte le squadre sono a mangiucchiare il milioncino, il milioncino e mezzo, e il 50% della futura rivendita, speriamo qualcuno dirà dentro al Viola Park, speriamo che Favasuli venga ceduto a 10 milioni, così 5 milioni ci vengono in tasca, perché la realtà delle cose è che da una parte la Fiorentina sta cercando di fare mercato di alto livello per la prima squadra, dall'altra deve in qualche modo accorciare la distanza tra ciò che prende, tra ciò che spende e ciò che vuole guadagnare.
1: Noi invece accorciamo la distanza rispetto a un Tonelli che si sta ormai per addormentare, perché comunque sveglio dalle primissime luci dell'alba quest'oggi, quindi dobbiamo un attimo dargli vigore. Vai con due WhatsApp audio, Tonellino.
2: Forse il verde lo sa e mi può capire, dopo che Pietrone ha detto Krauser, ragazzi sono con Leon contro Krauser, adesso nel tipo 4 elementi sto impazzendo, Leon faccio un gol, Leon faccio un gol,
3: sì, ciao, buongiorno.
0: Io capisco,
3: secondo me la Fiorentina
1: sì, sì,
3: ultimi 7 anni ha investito parecchio sul settore giovanile e sono arrivati dei grandi risultati, perché si è vinto Coppa Italia,
1: sì, sì, tutti
3: Spetto,
1: tutti,
3: per carità. Ora gli è arrivato un direttore sportivo serio, e che fa? Dice ma questa Fiorentina con questo Villa Parque, e che fa? Si va ancora a puntare al quinto, sesto posto, al sesto, settimo, ottavo posto per l'ennesima volta, o si prova a fare qualcosa? E provano a fare qualcosa, perché lui è un vincente. Ora ha fatto un mercato inimmaginabile per tanti di noi, specialmente dopo l'anno scorso, E quindi i ragazzi comunque venivano dai settori giovanili, non è che non li hanno valorizzati, li stanno valorizzando cedendoli e tenendosi dei diritti e delle percentuali.
1: Allora sì, però in questa ricostruzione, detto che Samu credo parlasse di Resident Evil 4,
0: ah, okay,
1: in mezzo al suo entusiasmo penso di aver intuito questo, l'ascoltatore dice la Fiorentina li sta valorizzando vendendoli e tenendosi una futura percentuale o rivendita. Io sull'uso del termine valorizzarli sono un po' perplesso. La Fiorentina sta scommettendo sulla valorizzazione altrui, che ripeto è un qualcosa di legittimo. Io sinceramente per una Fiorentina che punta all'Europa League non mi aspetto, non mi aspettavo, non mi sarei aspettato e non mi aspetterò l'inserimento in rosa dei Braschi, dei Balbo, degli Harder, di chi vi pare. Mi sembra molto intelligente l'operazione prestito di Martinelli e ve lo ripeto per la millesima volta, il mio vero dubbio è su Amatucci, ma è un discorso a parte. Resto convinto che però in un momento come questo ci sia anche da analizzare che c'è un pesante cambio di paradigma rispetto a tutto quello che abbiamo, avete detto in questi anni sul settore giovanile della Fiorentina. Non facciamo un esercizio di memoria troppo esagerato nel tornare appunto a quei momenti, Rakuf, partita con la Roma, Cremonese, era quel periodo lì, e a tutto quello che era stato detto su Braschi. Per me, ripeto, una cessione del genere mi lascia moderatamente indifferente, nel senso che mi sembra la valutazione giusta per un giocatore del genere, e poi si, tra virgolette, scommette sulla valorizzazione del tun sul giocatore, perché la Fiorentina ora non ha più il controllo sul calciatore e su quello che avviene in campo. Molto più interessante è ovviamente per le casse della Fiorentina capire cosa succederà da qui al 2 settembre sui vari Dodò, sui vari Fagioli, sui vari Ken, perché è lì che si gioca anche la possibilità per la Fiorentina di avere qualcosa anche dal mercato in uscita. Allora leggo qualche messaggio e poi andiamo da un ascoltatore. Ci sono tanti WhatsApp, quindi Tonelli starà già lì soffrendo perché deve lavorare. Marco si domanda se la seconda squadra Paratici la farà o no. Non è un qualcosa, l'ha detto lui stesso, di imminente, il che vuol dire penso neanche per la prossima estate. Bisogna vedere se la Fiorentina farà un percorso di crescita coerente con Paratici, e magari secondo me se ne potrà riparlare nell'estate del 2028. Poi con le regole attuali non dipende solo da una società interessata a fare la seconda squadra, perché serve tutta una serie di situazioni anche dai campionati e dai gironi di C, quindi ad oggi non dipende solo dalla Fiorentina. Massimiliano dice sante parole Pietro, scegliete però su quale argomento, sante parole su qualcosa che hai detto, e su Braschi. Fra, per me la formula della cessione di Braschi è ottima, il problema è che per trovare una squadra che possa dargli effettivamente minutaggio si debba mandarlo a giocare in Svizzera, sempre più convinto che la seconda squadra sia fondamentale. Sì, comunque ripeto, va in una squadra che in questo momento è impegnata nei preliminari di Europa League.
0: Beh, non sono male, ecco, cioè, nel senso, comunque lo Sturmgratz per Balbo, per dire, no? Certo, non è mai andata a Liverpool, ma non fai queste operazioni con il Liverpool, fai operazioni con squadre che ritieni dentro al campionato d'appartenenza di alto livello. Cioè il Thun che ha vinto il campionato per la Fiorentina è comunque una squadra che dentro al campionato svizzero ha degli obiettivi, ha delle ambizioni. Quindi se Braschi riesce a imporsi in una squadra che ha delle ambizioni seppur nel campionato svizzero, l'operazione ha un senso. Balbo idem, cioè non sono operazioni sbagliate. Io preferisco che vadano a fare tipo questo, guarda, lo dico a malincuore, ma Dele all'Empoli, cioè se gioca titolare ha un valore, se gioca a spizzi e bocconi in un Empoli e rischia di retrocedere in C, beh, meglio mandarlo nella Serie A bulgara piuttosto che in B, che con la retrocessione in vista, no?
1: Io non ci vedo nulla. Allora, questo messaggio mi sembra un po', non lo so, ora magari Fra confermerà o meno, mi sembra un po' cioè mi sembra arrivare da un tifoso, un ascoltatore un po' rimasto agli anni 90 o anche solo all'inizio degli anni 2000, cioè si manda a giocare in Svizzera come se appunto la Svizzera fosse distante calcisticamente parlando miliardi di anni luce dalla nostra Serie A. Oh mio Dio, va a giocare in Svizzera. Ripeto, stiamo parlando di Braschi. Che Braschi vada a giocare potenzialmente l'Europa League o magari anche solo la Conference in una squadra che evidentemente immagino abbia in testa di dargli minutaggio, non mi sembra una cosa così clamorosa. Cioè, secondo me è un messaggio un po' ancorato a quell'idea che il talento per forza di cose debba rimanere in Italia.
0: Guarda, c'è una voce tipo il grillo parlante e mi ricorda come Calafiori si è esploso al Basilea.
1: Ma lo stesso Di Marco, che ha avuto un percorso di crescita anche controverso, se vogliamo, perché è esploso tardissimo, e ci tengo a ricordare soprattutto a Gabriele il cinofilo, che anche nelle altre trasmissioni continua a citarmi a sproposito su Ivan Juric, che Di Marco esplode al Verona con Juric, così, chi ha orecchie per intendere intenda, a tutti gli altri da Di Nardo
0: o in camper.
1: O in camper. Salutiamo Massimo da Mestre, ciao.
4: Buongiorno Teddy Boys.
1: Ciao.
4: Che poi la Svizzera al mondiale c'è andata, mi pare, noi no.
1: Certo. assolutamente.
4: No, ma poi questa cosa dei giovani, parlavate prima di Chiesa e Bernardeschi, ma insomma, siccome ci sono quelli che amano dire ma l'allenatore li vede tutti i giorni l'allenamento, capirà qualcosa, allora in quel caso l'allenatore li ha visti nella primavera in allenamento e ha deciso che erano buoni per la Serie A. Se tutta questa gente che è stata vista da allenatori in Serie A non ci gioca, evidentemente c'è un motivo, soprattutto in una squadra che il prossimo anno deve riconquistarci. Cioè, il prossimo anno la Fiorentina non deve fare il decimo posto, e neanche il nono, e neanche l'ottavo, e per me neanche il settimo. Per cui non possiamo andare al buio. Che poi l'unico giocatore giovane che la Fiorentina ha ceduto facendo una cazzata in questi anni è stato Caiode. Ma lì si era capito subito che era una cazzata, e io ancora non me la spiego, perché aveva fatto bene Caiode. Per cui quella roba lì per me resta un mistero. Insomma, i giovani devono essere veramente buoni per giocare in Serie A, altrimenti meglio la Svizzera, ma di molto, rispetto alla Serie C. Cioè la squadra, come si chiama, l'Under 23, la seconda squadra, fa la Serie C. Non te ne accorgi facendo la Serie C se uno è veramente buono o no, deve giocare in un campionato più competitivo. E lo svizzero vale quasi il nostro ormai, è inutile farsi delle illusioni.
1: Bene Massimo, grazie, ti rispondiamo subito. Ora sai, su Caiode lì fu anche un po' responsabilità della stessa Fiorentina, nel girone d'andata non l'aveva mai fatto giocare.
0: Infatti lui lo dice, cioè effettivamente, vabbè, ma che quella
1: lì
0: sia
1: fu un
0: stata...
1: errore prima tecnico e poi di valutazione complessiva.
0: Ma se si inizia a rifare la lista degli errori, guarda, io Fortini ce l'ho sui gozzo tutti i giorni. Cioè tutte le volte che leggo il nome di Fortini a me mi viene i bordoni in senso negativo. Cioè tutte le volte penso a quando è stato confermato senza rinnovo. E si disse lì per dire, scusami, ma che operazione
1: lì
0: è?
1: Lì avevi veramente un anno di tempo per venderlo e evitare di arrivare a questo punto.
0: Dai.
1: Cioè, se non puoi rinnovarlo, vendilo.
0: Poi lo dico contro l'interesse, e ora so che mi arriverà contro una shitstorm, ma va bene, non me ne frega nulla. Ma valutare Fortini 10 milioni è rendere il giocatore invendibile.
1: Sì, sì, poi...
0: Perché non li vale oggi 10 milioni Fortini, ma che ha fatto Fortini per valere 10 milioni? Dice è futuribile, capito? Ma la gente mi ha mangiato il futuro oggi, cioè le squadre lo vogliono, certo che lo vogliono perché sanno che può avere un futuro, ma possono anche sbagliarsi, cioè quindi fino a un certo punto ci arrivano, ma io capisco anche un club che dica no, a 10 milioni non te lo prendo, ma vale lo stesso discorso per Dodò. Cioè Dodò scade nel 2027, ma qualcuno dirà ma tenetevelo voi, tra 6 mesi lo può firmare gratis. Cioè nella logica del calciomercato non è che si può essere furbi solo noi e quegli altri sono coglioni. Cioè tutti fanno il mercato per o ottenere dei soldi in cambio a fine della stagione, normale, valorizzare e vendere, soprattutto nel calcio di oggi lo fa il Liverpool, lo fa il Real Madrid, Valdepeñas potevano tenerselo, prendono 8 milioni, dice sono spiccioli, una semplice, in un mercato come quello spagnolo 8 milioni per un ragazzo che non ha mai toccato campo con la prima squadra sono soldoni sonanti. Cioè, e noi si sta a discutere ma fa bene la Fiorentina a tenere il punto, va bene, fa bene a tenere il punto, però poi si ritrova tutti in dote. O rischia di arrivare in fondo, come sta cercando la Fiorentina di fare per altri profili, perché sono convinto che questo esterno offensivo di cui tanto si parla, ma che il Mister X esterno offensivo, la Fiorentina stia aspettando, perché con la speranza di arrivare in fondo e dire vai, e ora che non l'avete venduto? Volete ancora 30 milioni? Ve ne do 25, vi bastano? E fanno tutti così anche con la Fiorentina. Cioè Fortini, il Torino per dire... Il Sassuolo, chi si presenterà? Si presenteranno il 25 d'agosto, gli diranno vai, a 10 milioni non ve li dà nessuno, li volete 5 più bonus? E lì la Fiorentina dovrà decidere se darglielo o non darglielo. Però la situazione è questa qui, cioè si sta parlando di profili che sono stati fatti degli errori macroscopici, enormi, che Paratici deve correggere in corso d'opera, ma che non è automatico, perché torniamo a quello che diciamo dal giorno 1, Paratici non è Mago Merlino, cioè, quindi non è che tocca sta con la bacchetta magica e trasforma i sassi in oro. Si sta dicendo però che meno male c'è del lavoro ottimo di Paratici per determinate situazioni, e secondo me anche il fatto di mandare Braschi al Thun sembra una minchiata, ma io Braschi me lo immaginavo a giocare in una squadra di Serie C o di bassa Serie B. Mandarlo a fare il, insomma, giocatore titolare non lo so, ma a giocarsi il posto in una squadra che ha vinto il titolo e può giocare l'Europa League, è un, secondo me, un lavoro buono in uscita, che fa Paratici, fa Goretti, fa Angeloni, chi l'ha fatta è stato bravo. Però poi bisogna ragionare sul fatto che purtroppo gli errori del passato non si correggono in una sessione.
1: Amen, direi. Amen. No, stavo riflettendo sul fatto che questo va anche di pari passo, visto che lo chiedeva un ascoltatore, su perché soprattutto io dite spesso se resta Paratici, si fa se continua Paratici. Certo, Simone, che ha un contratto lungo Paratici, però io ti prego di fare un salto nel 2026. Quindi io sinceramente non me la sento di fare nessun tipo di valutazione sul fatto che, siccome Paratici ha un contratto di 4 anni, allora posso iniziare a riflettere sul fatto che la prima squadra adesso viene impostata così, poi tra 2 anni Paratici farà quest'altro, poi tra 3 anni ci sarà la seconda squadra. Cioè è avere un po' di lucidità sul calcio moderno, che ti impone sì di valutare e di analizzare i progetti a medio-lungo termine, ma senza andare dietro alle favole che spesso i contratti portano con sé, ecco. Quindi no, tranquillo, io non spero che vada via né per invidia né per incompetenza né per altro, però non mi faccio neanche così tanto fregare da un contratto lungo per dire allora sicuramente Paratici da qui al 2029 imposterà la Fiorentina su tutti i piani del mondo.
0: Perché invidia e incompetenza?
1: Perché secondo lui dire la seconda squadra nel 2028, se ci sarà ancora Paratici, vuol dire sperare che vada via Paratici. C'è questo collegamento che fa Simone, davvero detective.
0: Detective
1: non ai livelli di Conan, di se stesso, certo, detective presso se stesso. No,
0: anche perché, guarda, allora, siccome quando le dice Francesco sono tutte cose che arrivano da uno e ti fa un'altra squadra che vuole il male della Fiorentina, è così, certo. Poi certo. Allora magari lo dico io, cioè, effettivamente Pietro è da tifoso della Fiorentina,
1: io non ho tutta questa certezza sul fatto che Paratici resti tutti gli anni il suo contratto,
0: ma non abbiamo nessuna certezza. Ma anche perché, allora, facciamo anche questo ragionamento insieme: negli ultimi 7 anni la Fiorentina per il suo direttore sportivo ha scelto di fare contratti annuali che non venivano nemmeno annunciati.
1: Sì.
0: E in famiglia. Sì. In famiglia si fa un contratto anno dopo anno. Poi cambia tutto, sappiamo per i motivi, abbiamo ragionato 100 volte su quello che è successo. La Fiorentina decide di mettere sotto contratto a 2 milioni l'anno, perché mi sembra prenda 2 milioni l'anno Paratici, un direttore con un contratto lungo. Effettivamente lungo. Benissimo. Ma quanti calciatori, per esempio, nel mondo del calcio fanno un contratto di 5 anni e restano 5 anni nella stessa squadra? Pochi, perché spesso succede che perché non sono all'altezza della situazione, o viceversa perché sono troppo all'altezza della situazione, cambiano maglia. Ma succede. E questo non vuol dire che chi ve lo racconta lo fa perché speriamo vada via. Anzi, tra l'altro, io e Francesco, che ogni tanto viene fuori questo discorso su voi giornalisti ce l'avete un Paratici, ma io e Francesco abbiamo sempre dimostrato il contrario, cioè di aver dato del valore immediato al fatto che ci fosse un Paratici dentro la Fiorentina, e lo stiamo accompagnando portando anche delle critiche, perché serve a chi lavora anche essere criticato, perché se va sempre tutto bene, quando ti arriva un tram tra capo e collo come l'anno scorso, diventa difficile rimettersi in piedi, non ne cavi le gambe. Quindi sempre con un occhio e uno spirito critico necessario per accompagnare il lavoro di professionisti come questi dentro a una città particolare come Firenze, abbiamo sempre detto che Paratici sta portando avanti un programma, una strategia di livello. Però questo non, se noi raccontiamo questo e lo diciamo, non è che automaticamente Paratici rimane fino al 2057. Bisogna comunque mantenere alto il livello di guardia anche di una società che normalmente verrà, pensate questo, facciamo gli scongiuri positivi del caso, la Fiorentina il prossimo anno arriva in Champions, quindi fa un salto dal buio alle stelle, ma secondo voi agli occhi delle squadre che invece magari rimangano fuori. Cioè, facciamo che la Fiorentina va in Champions, la Juve rimane fuori. La Juve no, perché non ci torna, va bene. Milan rimane fuori. Ma secondo voi, agli occhi del Milan, non sarà un'ipotesi provare a sentire se Paratici è pronto per andare al Milan?
1: Il che non vuol dire sperare che Paratici vada via, ovviamente.
0: Noi speriamo che gli possa dire: buona, io vado in Champions con la Fiorentina, certo, e gli faccio vincere lo scudetto. Figurati se non saremo contenti. Io poi non sto nella pelle a pensare a una cosa del genere, svengo. Vado a vedere la Coppa Italia contro il Benevento come se per vedere i nuovi arrivati, da tifoso, per capire, anche per godere del fatto che questa squadra può ambire a qualcosa di diverso. Figuriamoci pensare di nominare anche quella parola a strisce bianco, rosso e verde. Cioè, una roba impossibile da pensare. Però ragazzi, che non ci sia un'apertura mentale da parte di alcuni nel capire che quando ci sono professionisti di alto livello possono anche purtroppo cambiare lo status quo delle cose da un giorno all'altro, allora vivrete sempre pensando che chi vi parla lo fa con un secondo fine. E io mi dispiace, ma non sono questo e nemmeno Francesco.
1: Edo dice: come mai Torsvet va bene a 15 milioni a scadenza e Dodò e Fortini no? Allora, intanto mi sembra che per il momento non vada bene a nessuno, Edo, perché Torsvet è ancora lì e idem Dodò e Fortini con valutazioni diverse. Non va neanche bene alla Fiorentina, che se fosse stata d'accordo sulla valutazione da 15 milioni l'avrebbe già accolto probabilmente il primo giorno di rientro dalle ferie post mondiale. Quindi in realtà non va bene a nessuno, ecco. Poi sono normali tempistiche anche di mercato, per cui con così tanti giocatori in scadenza c'è chi lo vende, mette delle richieste immediate, chi compra aspetta il più possibile. A un certo punto ci si troverà d'accordo, ma non so da chi hai preso questa considerazione sul fatto che vada bene Torsvet a 15 milioni. Per me fa benissimo il Sassuolo a chiederne 15, ma fa anche altrettanto benissimo la Fiorentina a non darglieli quei 15. E poi ci si trova un punto di contatto tra le parti.
0: Prima, no? Ho detto la Fiorentina, per esempio, per l'esterno offensivo starà aspettando di arrivare al 20 d'agosto e dirgli: oh, volevate 30 milioni, vi si dà 25, lo prende, ce lo date o no? E poi c'è una trattativa in corso e si vede che cosa succede.
1: E può valere al contrario su Fortini. Se ora chiedi 10, tra 20 giorni ti arriva 7,5,
0: e ci sta che tu lo venda.
1: Magari dici va bene.
0: E Torsvet 15, se arriva tra una settimana è ancora lì, perché Torsvet per ora tanto mercato a quelle cifre non ce l'ha, esatto, se non la Fiorentina, anche perché lui spinge per la Fiorentina. A un certo punto o la Fiorentina lo molla e Torsvet rimane con il cerino in mano, si fa altri 6 mesi con il Sassuolo e poi firma gratis per la Fiorentina, oppure o viene ceduto un'altra squadra che deve mettere i soldi in tavola, esatto, oppure rimane al Sassuolo, punto. Cioè, succede questo. Ulai, la Fiorentina l'ha preso così in anticipo solo perché aveva il timore, Paratici, che si sarebbe inserito qualcuno. Allora lo prende subito con i soldi che chiedono, punto, ha trattato, ma quelli erano i soldi che chiedevano e gliel'ha dati. Ma sul resto si può fare, ma non c'è niente di male, non c'è niente di male. E funziona così il mercato, ma non si può, ripeto, pensare che noi siamo furbi, gli altri scemi, e poi quando gli altri lo fanno con la Fiorentina non va bene, Sassuolo cattivo, brutti, non funziona così.
1: C'è Matteo in linea? Ciao Matteo.
5: Sì, ciao. Io volevo a tanti che brontolano della cessione di Braschi al Thun, quella di Adder al Basilea, al di là dell'esempio di Calafiori e tutto, ma a loro avrebbero preferito fargli fare una carriera come Di Stefano, magari mandarlo ogni anno in prestito in Serie B facendogli fare magari 10 partite l'anno e poi alla fine a quanto l'hai venduto? Meglio farlo giocare in un campionato che magari c'hai meno pressioni che in Italia, lo vendi per 1,2 milioni e poi con la futura rivendita magari ci sta che tu guadagni qualcosa in più come è successo con Calafiori, oppure magari esplode e te lo riprendi, ma tanto che cosa cambia? Mandarlo in Serie B, fargli fare 10 partite da subentrante o mandarlo in Svizzera a giocare, anzi forse ci guadagna anche il giocatore.
1: Giustissimo, giustissimo Matteo, su questo siamo assolutamente d'accordo.
5: Cioè, secondo tanto si fa sempre soliti discorsi, gli italiani giocano, è difficile che giochino anche in Serie B, quindi
1: No, no, ma magari... infatti lunga vita alle avventure all'estero in un calcio globalizzato dove hai la possibilità di fare le coppe europee, dal momento che rinunciare al calcio italiano non è più chissà quale perdita per un ragazzo, non è più il calcio degli anni 90, prendiamone atto, e soprattutto gli under, è giusto, prendano atto di questa cosa, poi può essere un rammarico per l'Italia in senso generale, non dico solo per Braschi, questo però non è certo colpa dei Calafiori, dei Tonali o di tutti gli italiani che poi sono andati in giro per l'Europa.
5: Poi l'ultima per chiudere, cioè il campionato svizzero ha fatto esplodere Salah, quindi non mi sembra che sia venuto un giocatore tanto scarso.
1: Non c'è dubbio. Grazie Matteo, alla prossima. Grazie del tuo intervento. Poi tra l'altro rispondo anche a mitologico, clamoroso, fantasmagorico Aldo da Piombino, che giustamente dice: ma perché il Thun, che ha vinto il campionato, deve fare l'Europa League e non la Champions? Perché purtroppo per il Thun il suo turno di Champions preliminare l'ha già perso, e ora gioca, ha vinto la partita d'andata 3-0 contro i fantasmagorici, altrettanto fantasmagorici Vikingur Reykjavik. Hanno
0: però
1: vinto 3-0.
0: Se vincono contro il Vikingur,
1: se superano il turno vanno all'ultimo atto,
0: un altro turno
1: di Europa League, però a quel punto hai il paracadute che se perdi vai in Conference, quindi
0: se passa questo turno c'ha già l'automatismo, sì, e sì, una coppa europea la fa,
1: così come il fatto di aver perso il preliminare con la Dinamo Zagabria in Champions non ha compromesso la partecipazione alla prossima Europa, poi vedremo quale, ma insomma il Thun è messo abbastanza bene per fare le coppe il prossimo anno. Dubito che riuscirà a fare un campionato di verticissimissimo come l'anno scorso, ma intanto anche Braschi si facesse 6 partite di Conference da,
0: o 8
1: di
0: Europa League,
1: o 8 di Europa League da semi titolare o comunque giocatore che ha minutaggio, ma
0: dire,
1: a 20
0: dai.
1: Anni, considerando che non ne ha 17, cioè Braschi ha un anno in più di Mastantuono,
0: anche di Valdepeñas, se sbaglio,
1: anche di Valdepeñas, quindi appunto anche lì in questo momento, oltre al 2006, bisogna anche rendersi conto che questo ragazzo ha bisogno di giocare,
0: cioè Ulai, che
1: deve
0: è della
1: giocare.
0: Stessa età, ha fatto il mondiale,
1: esatto, Ulai non hanno affatto campionato turco, Coppa d'Africa, mondiale, ha vinto un trofeo. Braschi siamo stati a fare 40.000 pezzi perché aveva giocato 8 minuti con Rakuf e si è messo a piangere.
0: E ha vinto lo scudetto.
1: Ecco, con la primavera. Con tutto il rispetto per le varie.
0: Ma visto che stai parlando di calcio periferico, ci spieghi perché oggi hai questa maglia?
1: Allora, intanto ho detto Nelly inquadrasse bene il logo, perché qui non si fa
0: che
1: pubblicità.
0: È già stata protagonista di queste trasmissioni.
1: Sì,
0: però
1: oggi c'è un motivo. Ovviamente non il logo del brand, ma aspetta, dove devo mettermi Tonelli? Ecco di qua.
0: Vai.
1: Allora, CAC, che potrebbe essere un suono onomatopeico, ma non lo è semplicemente la sigla in groenlandese della Federcalcio groenlandese. Cosa è successo? La CAC. Cosa è successo? Da martedì scorso a sabato c'è stato il campionato groenlandese.
0: Che dura
1: 5 giorni. A maggior ragione dura così poco perché purtroppo quest'anno, per una serie di difficoltà logistiche, costi di trasferimento, i permessi che i giocatori non professionisti, che sono il 99,99%, sono costretti a chiedere, ci sono state solo 4 squadre, che sono G44, B67, Akissiak e IT79. Queste sigle non sono liquori, non sono cocktail, ma sono semplicemente le abbreviazioni dei nomi lunghissimi delle squadre di qui sopra, e che per renderle un pochino più fruibili hanno scelto di prendere l'iniziale del nome e l'anno di fondazione. Quindi per esempio IT79, G44 sono gli anni di nascita, di fondazione dei club. Ha vinto, si è confermato il B67, quarto titolo consecutivo, 16° titolo della storia.
0: Colori sociali?
1: Colori sociali bianco-azzurri. Su tutto mercato web trovate un ricchissimo reportage sull'inizio e la fine di questo torneo.
0: Sei stato a fare le foto anche?
1: Sì. No, in realtà ho anche sfruttato, diciamo, alcune foto fatte da me in Scandinavia, non in Groenlandia, però per arricchire il pezzo. Foto ovviamente potrebbero essere della Svezia, della Groenlandia, le Faroe, quindi generiche, non si riconosce niente chiaramente. Campionato che mi ha appassionato tantissimo, e sto anche lavorando per poter provare a intervistare il commissario tecnico della Groenlandia, che, chiudo, non è purtroppo affiliato a nessun organismo, quindi non è riconosciuto dalla FIFA, dall'UEFA, dalla CONCACAF, e quindi partecipa a quelle competizioni.
0: No, non me lo dire.
1: Partecipa a quelle competizioni
0: la Sicilia,
1: coperte dalla Confederation of Independent Football Association,
0: della,
1: cioè,
0: Corsica,
1: la CONIFA. C'è stata l'ultima edizione, ora te la trovo, della Coppa Europea 2026 CONIFA, che si è chiusa con questo podio. Il titolo se l'è aggiudicato Cipro del Nord, perché sapete che a Cipro c'è tutta una storia di divisione, c'è proprio un muro militare che divide in due l'isola. Al secondo posto, ebbene sì, e invece sì, avrebbe detto qualcuno, la Padania. Al terzo posto la Groenlandia e al quarto posto il Ticino. Questo è il quartetto di squadre che ha partecipato alla Coppa Europea di Calcio CONIFA 2026. Di tutte le altre non ci interessa granché, oddio, di Cipro del Nord già sì, ma della Groenlandia e della Sofedercalcio fondata nel 71 assolutamente sì. E quindi oggi era il giorno giusto per indossare la maglia da calcio della Groenlandia e celebrare questo campionato, che ho letto il commissario tecnico ha definito comunque molto interessante, perché ha messo in mostra tanti giocatori di talento. Quindi siamo felici di vederli all'opera con la maglia della nazionale.
0: Ricordiamoci quindi la CAC,
1: la CAC,
0: che non è la cacca ma è la CAC.
1: Assolutamente.
0: Però
1: assolutamente.
0: Voi non lo potete vedere, perché ora non è che si può stare una trasmissione a fare tutte la bellissima maglia,
1: dettagli.
0: Una maglia bellissima. Di fianco c'è una striscia bianca con delle maschere neozelandesi. Sì.
1: Allora, qui sono andato a te la devo recuperare, aspetta.
0: Beh, però è vero che sembrano le maschere, diciamo, dell'Oceania, della Polinesia.
1: È così, ma ora voglio recuperare il prima possibile.
0: Perché non ti sei ancora tatuato un gufo della Groenlandia?
1: Perché prima devo andarci, cioè devo trovare un modo. Ora facciamo così, Tonelli, trova, manda un paio di WhatsApp, così intanto trovo la storia.
0: Dacci un aiuto, dacci un aiuto.
1: Forza, Tonelli.
6: Buongiorno,
1: forza.
6: Ragazzi, ma se la Fiorentina prendesse Pellegrino cedendo Piccoli,
0: sì,
6: non si potrebbe provare a giocare con Piccoli centrale, Mastrantonio a destra e Moise Kean a sinistra, come giocavano nel Paris Saint Germain all'inizio carriera?
0: Kean a sinistra.
6: Pellegrino prende le botte linea e mezzo e Kean sfrutta la sua orsa per stringere e fare partire le botte di destro verso la porta, mentre Mastrantonio lo fa partendo da destra col sinistro. Secondo me potrebbe essere una buona soluzione, almeno da provare, vedere se Kean ha voglia di sacrificarsi per il bene della Fiorentina.
7: Oh, benve.
1: Eccoci.
7: Ma ho visto, allora, ti ha detto il campionato e in Groenlandia e dura 5 giorni, ti ha detto. Ma poi tutte le squadre sono tutte sigle B47.
1: Sì, sì.
7: Ma se dura 5 giorni il campionato,
1: sentiamo.
7: Ma il calciomercato anche dura mezza giornata.
0: No, no, tutto il resto dell'anno. Il bello è che tutto il resto dell'anno c'è il mercato aperto, perché vuoi prendere un carpentiere piuttosto dell'impiegato della COP o che ne so, il regista di Radio CAC in Groenlandia che vuole andare a giocare per la federazione.
1: Hai 362 giorni di tempo per fare 360 giorni per fare queste operazioni.
0: Bello.
1: Allora,
0: però,
1: la maglia sto indossando è decorata con motivi che celebrano la cultura groenlandese, con simboli come il Tupilak e il Tukaker, entrambi radicati nella mitologia groenlandese. Il Tupilak rappresenta la forza e la guida spirituale, mentre il Tukak simboleggia il coraggio e la mascolinità. La maglia include anche elementi dell'artigianato tradizionale groenlandese, come i motivi Avitat, comunemente presente sui kamik e i costumi nazionali. E quindi sono tutti omaggi alle arti e ai mestieri groenlandesi. Ora non ti saprei dire chi è cosa.
0: No, va bene, però c'è uno che sembra un gufo. Guarda, è un tatuaggio che mi farei.
1: Bisogna capire, perché comunque sappiamo la storia degli Inuit, volgarmente definiti e erroneamente definiti eschimesi, poi abbraccia tutto il nord del mondo, grandi storie di migrazione.
0: Bellissimo.
1: Quindi sarebbe bello approfondire. Purtroppo, ripeto, la Groenlandia, non essendo affiliata, non la vedremo mai in conference.
0: No.
1: Devo dire, il livello ovviamente non è altissimo, e ci mancherebbe altro, ora con tutto il rispetto,
0: c'era
1: però
0: Tonelli a giocare.
1: C'era anche Tonelli a fare le riprese, oltretutto. Devo dire, per chi l'ha seguita come me alcune partite in diretta sulla TV di Stato groenlandese KNR, ci sono anche le partite on demand per chi le vuole recuperare.
0: Grazie Francesco.
1: Grazie a voi per avermelo non chiesto. Si giocava in questo paese, neanche Nuuk, la capitale, con uno stadio che era sostanzialmente costruito a metà tra due monti. Ora, il problema delle inquadrature è che su un lato, dove c'è la telecamera alta, il monte ostruiva la visuale delle due fasce laterali. Quindi cosa succedeva? Quando la palla andava sui due lati del campo basso, c'era subito il regista che faceva lo switch sulla telecamera bassa, perché altrimenti non si sarebbe vista proprio l'azione. E quando c'era l'inquadratura bassa, si notava che tra la linea del fallo laterale e la montagna, tra le varie cose, a parte c'era un metro, quindi distanze di sicurezza no, ma c'era tra le altre cose anche un cartello stradale che indicava pericolo caduta massi. Quindi i giocatori sapevano
0: di poter rischiare,
1: di poter rischiare la caduta dei massi giocando o battendo una rimessa laterale.
0: Comunque grazie, grazie, perché no, ci hai fatto entrare in un mondo straordinario. Ma io lo faccio sempre volentieri, perché mi porta a fare dei viaggi veramente incredibili. E non aspetto altro che questi groenlandesi possano affiliarsi a qualche federazione.
1: Hanno provato l'anno scorso con la CONCACAF, perché leggevo che la loro da un punto di vista proprio di organismo nazionale, la Groenlandia non ha nulla di diverso rispetto alle Faroer, che sono affiliate all'UEFA, fanno il campionato, fanno le qualificazioni all'Europeo, hanno le loro squadre nelle coppe europee. Evidentemente però per affiliarsi all'UEFA mancano dei requisiti anche, o ci sono dei costi. Hanno provato nel 2024 con la CONCACAF, perché comunque da un punto di vista geografico è anche tra virgolette comodo per la Groenlandia andare a fare le partite in America, ma la loro richiesta di adesione è stata rifiutata e quindi sono stati costretti. Te pensa che l'edizione della Coppa Europea della CONIFA con Padania, Cipria del Nord è stata fatta a giugno di quest'anno in Italia e io me la sono persa.
0: E non lo sapevi?
1: L'ho saputo
0: tardi.
1: Sì, quando ormai i giochi erano fatti, credo in Friuli addirittura. Però ci riproveremo sperando
0: anni.
1: Oppure che la Groenlandia nel frattempo riesca a essere affiliata all'UEFA e a quel punto un bel girone di qualificazione europeo con Italia-Groenlandia sarebbe.
0: Sai, la Groenlandia poi vive anche un periodo dove è stata un pochino tirata per la giacchetta dalla politica internazionale. Ci sta
1: purtroppo
0: anche che effettivamente qualcuno preferisca non averla tra le palle. Va bene, sono l'11:01. Dopo questo spaccato di vita internazionale del calcio periferico, ma non troppo, perché poi se gioca San Marino può giocare la Groenlandia. Andiamo un attimo in pausa, torniamo, ovviamente ritorneremo a parlare calcio mercato e risponderemo anche a Ken che gioca esterno sinistro, perché
1: stavo sbuffando,
0: ecco,
1: stavo sbuffando.
0: Sì, sì, sì. Dopo, tra poco.
8: Radio Firenze Viola.
9: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
10: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
9: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione.

0: Tauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
0: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
2: Radio Firenze Viola.
3: Incoming message.
4: Leggila, ascoltala, guardala.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Continua a salire la tensione sui migranti in Europa sullo sfondo dello scontro Italia-Spagna su Schengen. La Germania ha riaperto il fronte dei richiedenti asilo avvertendo che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo. Uno scenario, quello dei respingimenti, che non si verifica dal 2022. Il Viminale però precisa nessun dublinante da riprendere dalla Germania.
5: Intanto arriva l'allarme degli 007 su una possibile nuova crisi a Ceuta nei prossimi giorni. Si teme un blitz coordinato che potrebbe portare un ingresso di 50.000 persone in 48 ore. Il rischio terrorismo non può essere sottovalutato, dice il ministro degli esteri italiani, che quindi annuncia: fino al 15 agosto non cambieremo la decisione di sospendere Schengen con la Spagna. Mentre la premier Meloni e l'omologa danese Frederiksen hanno postato insieme su Instagram per mandare un messaggio congiunto all'Europa e dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società.
6: Medio Oriente, secondo alcune fonti, il primo ministro israeliano Netanyahu avrebbe detto a Jared Kushner di essere disposto a dare una possibilità al piano di disarmo di Hamas proposto da Donald Trump. Le forze di difesa israeliane, infatti, si starebbero ritirando sulla linea gialla, lo scrive su X il Jerusalem Post. La posizione pubblica del premier israeliano era in realtà ben diversa. Nella giornata di ieri, infatti, aveva respinto il

0: ascoltala, guardala.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Continua a salire la tensione sui migranti in Europa, sullo sfondo dello scontro Italia-Spagna su Schengen. La Germania ha riaperto il fronte dei richiedenti asilo, avvertendo che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto europeo, riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia, secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo. Uno scenario, quello dei respingimenti, che non si verifica dal 2022. Il Viminale però precisa: nessun dublinante da riprendere dalla Germania.
1: Intanto arriva l'allarme degli 007 su una possibile nuova crisi a Ceuta nei prossimi giorni. Si teme un blitz coordinato che potrebbe portare un ingresso di 50.000 persone in 48 ore. Il rischio terrorismo non può essere sottovalutato, dice il ministro degli esteri italiani, che quindi annuncia: fino al 15 agosto non cambieremo la decisione di sospendere Schengen con la Spagna. Mentre la premier Meloni e l'omologa danese Frederiksen hanno postato insieme su Instagram per mandare un messaggio congiunto all'Europa e dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società.
2: Medio Oriente: secondo alcune fonti il primo ministro israeliano Netanyahu avrebbe detto a Jared Kushner di essere disposto a dare una possibilità al piano di disarmo di Hamas proposto da Donald Trump. Le forze di difesa israeliane infatti si starebbero ritirando sulla linea gialla, lo scrive su X il Jerusalem Post. La posizione pubblica del premier israeliano era in realtà ben diversa. Nella giornata di ieri infatti aveva respinto il documento proposto dal Board of Peace. Netta la posizione del ministro della sicurezza nazionale di Israele, Ben-Gvir: l'unica risposta ai nostri nemici e a chi ci vuole male è la forza, la determinazione e la vittoria totale, senza accordi e senza pietà. Hamas ed Hezbollah devono essere annientati fino all'ultimo di loro, senza esitare e senza fermarci.
1: La cronaca: un addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto nel Cosentino è morto dopo essere stato vittima di un pestaggio all'esterno del locale. L'uomo, il 34enne Antonio Perrotta, era originario di Fuscaldo. Secondo la ricostruzione, Perrotta è stato coinvolto in una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Dopo il pestaggio, il 34enne ha fatto rientro a casa e, dopo aver avvertito diversi malori, è stato accompagnato nell'ospedale di Cetraro e poi trasferito a Cosenza, dove è deceduto.
2: Breve tregua temporalesca, poi caldo intenso per la settimana di Ferragosto, quando si raggiungeranno i 38-39 gradi in diverse città. Intanto 19 oggi quelle contrassegnate dal bollino rosso per le ondate di calore, e proseguono da nord a sud gli interventi dei vigili del fuoco per gli incendi. Copernicus lancia l'allarme: l'Europa occidentale ha registrato il periodo giugno-luglio più caldo di sempre. A luglio record anche per la temperatura superficiale dei mari.
1: Si aprono nel ricordo di Livio Berruti, leggenda dell'atletica leggera italiana scomparso 87 anni, gli europei di atletica al via oggi a Birmingham. La sua leggerezza è un modello per noi velocisti, correrò per lui, dice l'olimpionico Marcel Jacobs. Oggi la prima giornata di gare vede scendere in pedana Mattia Furlani a caccia della qualificazione per la finale del salto in lungo. Attesa per la gara di getto del peso, con Leo Fabbri chiamato a difendere il titolo, si chiude con la finale dei 100 femminili e Zainab Dosso tra le protagoniste annunciate.
2: È tutto, a più tardi.

0: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Grande Tommaso.
2: Pietro.
1: Allora?
2: Male, sono sempre in il traffico, mi sei rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
1: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
2: Ma davvero?
1: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
0: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
0: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è...

0: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
3: Torniamo in diretta, questa è Chi si compra, Radio Firenze Viola, con Francesco Benvenuti, Pietro Lazzarini, Marco Tonelli di Adalvetra, quella della parte tecnica che sta ascoltando i vostri audio, continuate a mandarceli 348-7513-933. Se volete chiamare, come hanno fatto Matteo e Massimo, 055-77-11-171, i temi sono tanti, milioni di milioni, tra cui anche quello di Ken, esterno offensivo.
4: Guarda, posso ripartire però dai messaggi sulla Groenlandia, così chiudiamo il cerchio.
3: Sì, però poi fammi rispondere.
4: Sì, poi quello. Ricordiamoci che c'è Ken, esterno sinistro d'attacco. Allora, Andrea 61 dice che il cerchio in Groenlandia sarebbe esaurito con 360 giorni di notizie di mercato, interventi e quant'altro.
3: Si divertirebbe come un pazzo.
4: Si divertirebbe come un pazzo. Infatti io non so fino a che punto l'esaurimento di cerchio in Groenlandia sarebbe da considerare così tanto superiore rispetto
3: a quello
4: all'esaurimento
3: attuale.
4: Italiano.
3: Anche
4: ecco.
3: Perché lì cosa farebbe? Andrebbe direttamente alla fonte. Andrebbe al bar 31 della Groenlandia, gli farebbe: allora, chi è che domani va a giocare nel B52?
4: E lì risponderebbe: io no, io sì. Fai il tweet, mette punti di sospensione, cresidre e via.
3: La bandiera della Groenlandia.
4: La bandiera della Groenlandia. Dido dice che Trump vuole la Groenlandia proprio per poter avere il controllo sul campionato. Beh. Benissimo. Caduta Massi, un buon modo per far battere le rimesse veloci. Deduzione intelligente di Guido dal Galluzzo. Il senso di Smilla per la neve, per Benve. Bellissimo film sulla Groenlandia e sugli Inuit. Non lo conosco, quindi me lo segno. Jacopo da Como era presente in loco a vedere la finale terzo quarto posto Groenlandia Ticino. Grande dominio degli uomini di ghiaccio. Intanto sono commosso, Jacopo. E poi si era sorpreso perché il capitano era di colore della Groenlandia, ma in realtà gli Inuit non è che siano danesi, cioè la storia degli Inuit ha tutt'altro percorso.
3: Ma in teoria sono più vicine a pelle rossa.
4: Cioè, quindi hanno una storia. Se te vai a vedere proprio anche le migrazioni degli Inuit, non c'entra nulla la Danimarca. I danesi sono il 10% degli abitanti della Groenlandia. Quindi non è sorprendente avere qualcuno di colore, qualcuno con dei tratti somatici che magari riportano a zone del nord Europa, ma più spostati verso anche la Russia, verso la Siberia. Quindi no, c'è una storia su questo.
3: Sì, fondamentalmente
4: intrigante,
3: dovrebbero
4: ecco.
3: Essere stato per conto loro.
4: Sì,
3: come,
4: è quello...
3: come purtroppo tanti altri.
4: Esatto, è quello che qualcuno diciamo vuole impedire loro. Angelo dice: grande Francesco, perché si è esaltato, penso, per questa storia. Quindi chi vuol continuare a parlare di Groenlandia sappia che però per il campionato c'è da aspettare 359 giorni. Se ne riparla il martedì di inizio agosto. Ma la cacca ha in mente grandi novità per il format del 2026.
3: Non la cacca,
4: La cacca, che è la sigla Federcalcio groenlandese. Comunque, tornando invece a un'altra cappa, che è quella di Ken. Io personalmente sbuffo quando sento Ken esterno sinistro, perché lo ha fatto in altri momenti della sua carriera, lo ha fatto con altri compagni di reparto, a 26 anni, con 19 gol in Serie A fatti un anno e qualche mese fa, non 50 anni fa. Per me non ha alcun senso immaginarsi Ken a doversi sacrificare perché così si guarda se ci tiene alla maglia. Ken è una prima punta, se non ci piace... Ciao Moise, cioè voglio dire...
3: Poi io continuo a dire che una delle cose migliori che secondo me sta facendo Paratici è quella di riportare, anche con lavoro di Grosso ovviamente, dico Paratici perché compone il mercato, poi è Grosso a dover utilizzare le pedine, però a fare del mercato un'operazione di ruolo per ruolo. Cioè, qui non si compra trequartisti, centrocampisti per fargli fare il terzino, o il terzino per fargli fare la punta, almeno. Perché poi ovviamente per noi può essere una cosa strana vedere Jimenez giocare esterno alto, ma evidentemente è anche dettato dal momento che sta attraversando il mercato della Fiorentina una scelta del genere, no? Come Brescianini terzino, quando tutte le pedine saranno a Dama, allora a quel punto la Fiorentina non avrà giocatori adattati pronti via. Cosa negli ultimi anni, perdonatemi, cioè io cito, secondo me il manifesto di questa minchiata è Agudelo, cioè Agudelo che venne acquistato per fortuna in prestito se non mi sbaglio, e presentato come un trequartista a tutti gli effetti, aveva anche fatto qualche gol nello Spezia se non sbaglio, lui sarà il nostro nuovo Pizarro.
4: E poi
3: è sparito dal calcio perché l'hanno distrutto fondamentalmente in questo modo. Cioè, però per dire che qui si sta anche, addirittura Fagioli, che l'anno scorso gli è stato diciamo affidato un ruolo di regia, cosa che lo può fare ma nelle sue corde non era, proprio tutto quello che ci siamo raccontati, se rimanesse oggi probabilmente farebbe la mezzala, cioè tornerebbe a fare quello che ha fatto prima di arrivare alla Fiorentina, riportato in un ruolo che era quello probabilmente il suo ruolo, no? Di quando è esploso. Cioè, questo per dire che c'è un senso più calcistico a quello che viene fatto attualmente nella Fiorentina, cosa che nel recente passato non c'era. Quindi pensare che Ken, giocatore più pagato della Fiorentina, più valutato in quanto milioni della Fiorentina, debba adattarsi per fare spazio a Pellegrino, 2001, che ha fatto 9 gol, 10 sì, gol sì, in Serie A, ragazzi, è un qualcosa, cioè io posso capire, le capisco tutte, le valutiamo, ne parliamo, però è effettivamente difficile da digerire, almeno per quanto mi riguarda.
4: Sì, poi infatti penso il pensiero comune sia: un conto è dire out Piccoli in Pellegrino, ok, un conto è dire out Kane in Pellegrino, allora io mi tengo molti molti dubbi, ma come tanti di voi del resto. Allora, prima di andare, anzi ce l'abbiamo già, allora perfetto, visto che stiamo parlando proprio di Pellegrino, chiaramente dal punto di vista della Fiorentina, quindi da un punto di vista, se vogliamo, legato a quelle che sono le dinamiche dell'attuale attacco della Viola e anche delle prospettive legate al mercato che sta portando avanti Paratici, però altrove, cioè nella squadra in questo momento ha la fortuna di averlo Matteo Pellegrino, c'è tutt'altro punto di vista. Allora partiamo anche da quello che è successo nell'amichevole di ieri disputata dal Parma con la Samp, da chi per tutto Mercato Web segue quotidianamente le vicende della squadra di questa, ovvero Edoardo Mammoli. Ciao Edoardo, buongiorno.
5: Buongiorno, grazie dell'invito.
4: Grazie a te di averlo accettato. Allora, cominciamo innanzitutto dal fatto che ieri Pellegrino è stato scelto da questa come attaccante titolare, ha giocato circa 70 minuti e quindi questo è un qualcosa che, arrivando al 10 agosto, che cosa ci dice Edoardo in questo momento delle volontà del Parma per il suo attaccante titolare?
5: Beh, direi che questa scelta comunque testimonia come bene o male Pellegrino sia comunque al centro delle dinamiche del Parma. Al momento è un giocatore del Parma e questa e il suo staff lo stanno trattando come tale. Quindi anche nella partita di ieri Pellegrino è partito come titolare, così come nelle amichevoli precedenti, a dire la verità, sia contro l'Arezzo che contro l'Iraklis, e ha giocato una buona porzione di gara, praticamente quasi tutta la gara, prima di essere sostituito da El Bilal Touré, che è appena arrivato. Quindi in questo momento Pellegrino è trattato come un giocatore pienamente all'interno della squadra, e le scelte di questa lo dimostrano, ma anche perché diciamo che Pellegrino è stato uno dei punti nevralgici del Parma di questa fino a questo momento, dunque sarebbe difficile, almeno finché è appunto di proprietà del Parma, immaginarsi una squadra diversa.
3: Ecco, ma i movimenti di mercato del Parma, al di là del Bilal Touré, sembrano però andare in una direzione potenzialmente di copertura della potenziale cessione di Pellegrino, almeno questo mi è sembrato di capire. Cioè, c'è comunque la sensazione in chiave Parma che questa attenzione mediatica di calciomercato nei confronti di Pellegrino possa da un giorno all'altro tradursi in qualcosa di più? Cioè, il Parma non mi sembra pronto a fare le barricate per evitare una cessione che in prestito oneroso con obbligo potrebbe tranquillamente essere portata a termine, almeno questa è la mia sensazione, non so da Parma se è la stessa.
5: Sì, esatto, la sensazione è la stessa, diciamo che la sensazione negli atteggiamenti del Parma è sempre quella di non voler trattenere a forza i giocatori, perché sarebbe un qualcosa di controproducente per ambo le parti. Certo è che il Parma è irremovibile nel momento in cui fissa un prezzo, soprattutto per i suoi top giocatori, in questo caso Pellegrino è forse il top giocatore della squadra. Il Parma ha fissato il prezzo e vuole, diciamo, soldi sicuri, quindi ma possibilmente un trasferimento a titolo definitivo sarebbe la cosa migliore, ma altrimenti un prestito con obbligo di riscatto comunque darebbe, diciamo, la certezza di un'entrata anche in futuro. Quindi diciamo che in questo momento l'area che si respira è quella che Pellegrino non è incedibile, così come il resto della rosa, e il Parma comunque sta piazzando dei colpi che fanno capire come la società si stia muovendo anche possibilmente per attutire il colpo, anche se io ripeto che non è detto che magari anche dopo l'arrivo di El Bilal Touré e l'arrivo anche di David Romero, che è il più chiacchierato in questo momento, non possa rimanere anche Pellegrino, perché in realtà potrebbe esserci anche l'uscita di un altro giocatore come il Fej, che si ritroverebbe a fare il quarto centravanti, quindi magari a quel punto potrebbe essere anche adottata una scelta diversa. È ovvio che la cessione di Pellegrino frutterebbe una cifra molto più importante nelle casse del Parma, e quindi in questo momento anche il Parma è interessato sempre nella sua filosofia del player trading.
4: Anche perché, Edoardo, riflettevo anche su che tipo di settimana sta per vivere il Parma. Potrebbe essere la settimana in cui incassa 35 milioni per la cessione di Zion Suzuki al PSG, che poi magari lo dà in prestito alla Juventus, ma quelli sono, diciamo, discorsi successivi, e potenzialmente anche Matteo Pellegrino, due operazioni che sarebbero da un punto di vista economico in grado di portare, con tutte le formule del caso, più di 60 milioni di euro, e poi però comunque andrebbero anche a privare, a una settimana e poco più dall'inizio del campionato, questa dei suoi due leader insieme a Bernabeu, due giocatori anche più in vista nell'ultima stagione. Quindi tanta roba da un punto di vista economico, ma poi ci sarebbe da colmare due partenze pesantissime.
5: Sì, esatto, diciamo che quella di Suzuki è già stata colmata con l'acquisto di Daffara, quindi da quel punto di vista il Parma è ben messo, è piuttosto tranquillo, e anche il fatto che in amichevole stia giocando sempre Corvi ne è una testimonianza, per cui da quel punto di vista il Parma, diciamo che riuscirà ad attutire il colpo senza grossi problemi. Effettivamente, dall'altro punto di vista, per quanto riguarda Pellegrino, sarà una situazione da gestire, perché comunque se dovesse partire, diciamo, in maniera ipotetica, prima di venerdì, il Parma dovrebbe schierare comunque un altro centravanti, e bisogna considerare come il Bilal Touré è appena arrivato, e non so come è andata la sua preparazione fino a questo momento, fino a quando stava a Bergamo, e mentre il Fej è reduce da un piccolo problema fisico, ha fatto il resto della preparazione con la squadra, ma è reduce da un piccolo problema fisico. Quindi, in vista delle prossime settimane con la Coppa Italia e il campionato, la cessione di Pellegrino in questo momento effettivamente sarebbe un tema da gestire. Allo stesso tempo, anche l'anno scorso abbiamo visto come Leoni è stato ceduto nelle ultime settimane di mercato, così come Dennis Mann, ed erano due giocatori centrali all'interno del Parma, e quindi questa, diciamo, ci sta facendo un po' l'abitudine con questa filosofia, anche perché si sa, le offerte di mercato non sono sempre ben gestibili, non sempre si riesce a vendere o ad acquistare quando si vuole, banalmente.
4: Edoardo, grazie mille, buon lavoro e alla prossima.
5: Grazie a voi, buon lavoro e buona giornata.
4: Grazie davvero, Edoardo Mamoli, tutto Mercato Web su Pellegrino, e appunto sulla settimana che sta per vivere il Parma con queste due maxi cessioni. Tra l'altro il Parma che punta su quel Giovanni Daffara, che è stato il portiere dell'Avellino l'anno scorso e di cui poi ha preso il posto sempre in prestito Martinelli quest'anno. C'era un altro amico invece a proposito di esterni che dovranno eventualmente rifornire anche Pellegrino, che ricordiamo l'anno scorso ha fatto 9 dei suoi 12 gol di testa,
6: quindi
4: qualcuno gli dovrà crossare un po' di palloni. Ora, c'era un amico, citava Nico Williams. Ora, Nico Williams,
6: però senza stare in corsa un po' pizzichina,
4: dici più
6: morbido.
4: Vabbè, Nico Williams ha firmato un rinnovo fino al 2035 l'anno scorso, e c'è una clausola rescissoria da 90 milioni dopo che l'Athletic dopo l'Athletic ha respinto il forcing di un anno fa del Barcellona. Ha vinto l'Europeo, ha vinto il Mondiale, basta.
6: Beh, ma è giusto che tu faccia ti spiego perché, siccome purtroppo delle volte non si riesce a fare i pari con quella che è la realtà delle cose, quella che è la realtà che ci inventiamo,
4: ovviamente.
6: Ma che discorsi, ma grazie, ma uno che ha 90 milioni di clausola ha vinto il mondiale, no, non lo prendo perché va bene. No, ti sto dicendo che purtroppo io questo nome lo sto sentendo rimbalzare tante volte.
4: Chi l'ha dato secondo te per primo?
3: Un tifoso,
7: Qualche,
3: ma sì, no, rimbalza tra tifosi, per carità, è sì. Come Leao, io leggo.
4: È vero, anche Leao,
3: Fiorentina Leao.
4: È uscita,
3: Guarda, molto più plausibile Leao di Williams.
4: Sì, penso
3: se tu mi dovessi chiedere, ma che percentuale dai a Leao in Viola e che percentuale dai a Williams in Viola, mentre su Leao darei lo 0,1%, almeno oggi. Su Williams darei, ma che cosa ti sei bevuto? Il cervello? Cioè, la risposta sarebbe questa, ma perché banalmente il pensiero è un ragazzo con rinnovo in questo modo, che viene dal mondiale, 90 milioni di clausola. Se viene la Fiorentina, vuol dire la Fiorentina ha acquistato un valore, a parte economico, ma anche di appeal che non è commensurabile. Perché un conto è prendere Mastantuono in prestito secco. Giocatore 2007, tutto quello che ci siamo raccontati, bellissimo, siamo contenti, vediamolo in campo, eccetera, eccetera. All'aeroporto, un 500, tutto. Ma un conto è pensare di poter andare a prendere un giocatore che è cardine nel proprio club, che è stato, seppur non titolare, ma comunque cardine nella vittoria del mondiale della Spagna.
4: Comunque ha fatto l'assist per il gol in finale.
3: Oh, ragazzi, cioè, non è che si sto dicendo una. C'è una clausola da 90 milioni. E la Fiorentina deve andare a prendere. Dice, ma voi buttare pate leale ai tifosi, voi togliete i sogni ai tifosi. No, non è questo il tema. Il tema è che se volete una trasmissione dove in libertà si sparino cazzate, andate da un'altra parte. Se invece ascoltate questa trasmissione, perché tra una minchiata, una bischerata e un Inuit e l'altro, cerchiamo di essere però più chiari a parlare di mercato, di giocatori, eccetera, allora questa è la vostra trasmissione, dove potete essere anche protagonisti e potete dire quello che vi pare. Ora, se uno manda un audio e dice, ve lo dico io come si piglia Williams, gli si dà un ottimo Bolgheri, si mette in tavola un po' di arrosto, si chiama un gottino di allora un profiterol, un bongo, perché, ragazzi, solo nel fantacalcio si può pensare a una cosa del genere.
4: Poi Edo cita un altro campione del mondo come Alex Baena dell'Atletico Madrid, altro nome diciamo impegnativo, ecco, un giocatore tra l'altro che è stato ancor più valore aggiunto della Spagna rispetto a Nico Williams, perché Nico Williams è stato un'arma pesantissima nel finale delle partite della Spagna, peraltro finali anche molto equilibrati, perché la Spagna comunque ha vinto 1-0 con l'Uruguay, ha vinto 2-1 col Belgio, ha vinto 1-0 con l'Argentina, quindi non ha avuto finali di gara irrilevanti, quindi il valore aggiunto di Nico Williams è stato, Alex Baena è stato sostanzialmente sempre titolare nelle partite giocate da ragazzi della Fuente, quindi altro nome particolarmente impegnativo. Poi capisco la vostra ricerca su esterni a sinistra con quelle caratteristiche, a me per esempio piace tantissimo Alberto Moleiro del Villarreal, che è un destro che gioca a sinistra, a cui piace entrare molto molto dentro il campo, giocatore che però col Villarreal fa la Champions e sì, certo, anche lui costerebbe un quarantello, però si torna lì, insomma, a trovare, tra l'altro è stato grande protagonista col Villarreal, quindi non è un insoddisfatto, non è uno che ha bisogno di ricostruire un po' la sua carriera come Bakayoko. È un altro nome impegnativo.
3: Però diciamo, guarda, se chi ha un nome potenzialmente tra i 20 e 30 milioni in uscita da una squadra internazionale, anche che fa l'Europa, ma magari è un giocatore che non è protagonista nel vero senso della parola del proprio club, la candidatura la può avanzare.
4: Certo.
3: Però si sta parlando di giocatori di un altro tipo. Cioè Bakayoko è un giocatore rimbalza da settimane in chiave fiorentina. È un ragazzo che l'anno scorso ha avuto delle difficoltà, che ha un ottimo valore, che ha dimostrato in passato di essere di un certo tipo, quindi è un nome plausibile, perché con 20-25 milioni, se vuoi portarla a termine, secondo me la porti a termine l'operazione. Però ecco, ripeto, siccome poi qualcuno dice ma anche su Mastantuono, a parte su Mastantuono fu la Fiorentina a dire no, non c'è niente, non ci interessa questo, quindi diciamo che all'inizio c'era un po' di freddezza da parte nostra, perché la Fiorentina, mentendo, disse che non era interessata, quindi noi, cercando di collaborare con la Fiorentina, cerchiamo anche di dare la loro versione. Poi ha preso corpo, l'abbiamo seguita, Flavio Ognissanti è stato bravissimo comunque a portare avanti questa notizia di calciomercato, e poi ha preso appunto piede fino ad arrivare alla Fiorentina. Ma come dicevo prima, tra Mastantuono,
4: che è un ragazzo che è del 2007, ha giocato un po' di partite del Real Madrid, ma è stato valutato ancora acerbo per quel tipo di contesto, che parte in prestito secco, non è un calciatore come Williams, cioè, che io non saprei come... cioè, in Italia uno Williams non c'è,
7: no,
4: in quanto valore,
7: no, no.
4: Cioè, forse potresti dire vado a prendere Yildiz alla Juve.
7: Sì, sì, con il vantaggio che ha Williams di appunto aver avuto anche questo palcoscenico internazionale.
4: Capito? Cioè,
7: che non ha. Poi è vero, Nico Williams gioca nell'Athletic, però ragazzi, per sappiamo benissimo, lui tra l'altro è nato a Pamplona, quindi è nato in Spagna, quindi è cresciuto nell'Athletic, è entrato nel settore giovanile dell'Athletic quando aveva 11 anni, sappiamo che non è neanche una diminuzio dire sì, ma è nell'Athletic, anzi forse rende ancora più complesso per un giocatore di questo tipo lasciare la sua casa madre. Poi mi fa molto ridere Alberto che dice: io proporrei per la Fiorentina Braschi del Thun.
4: Una bella idea,
7: mi piace molto. Andrea andrebbe a prendere Robinho Vas in prestito dalla Roma. Ma io eviterei sinceramente un altro prestito.
4: Ma poi non è un 2007
7: sì,
4: anche lui.
7: Infatti, poi abbiamo detto che la Fiorentina cerca qualcosa di più
4: strutturato.
7: Antonio Dannettuno dice: è vero, sto andando a prendere Nico Williams col pattino, quindi molto bene.
4: Poi il pattino è il patino.
7: Infatti. Oppure voleva dire col monopattino. Chissà, non lo sapremo mai. Claudio suggerisce il 2005 del Tottenham, Matai Stell, portato da Paratici, 30 milioni.
4: Beh, guarda,
7: andiamo allora a ripescare. Magari qualcuno avrebbe potuto dire anche a suo tempo, però è sinistro e gioca a destra con Kulusevski, ecco.
4: No, però ecco, un conto è dire proporre un'operazione come questa.
7: C'è dubbio.
4: Può avere un senso per tanti motivi, per la conoscenza del ragazzo da parte del direttore sportivo, certo, perché non è protagonista nel Tottenham attuale, perché ha un valore di mercato alto, ma è perché è anche giovane e arriva da un campionato come quello della Premier di un certo tipo. Operazioni col Tottenham sono già state fatte e possono essere portate avanti grazie ai rapporti riparati. Cioè, se, ecco,
7: questa è una bella chiamata.
4: Questa è una chiamata che torna. È qualcosa che mi può anche, come dire, no? Far drizzare le antenne. Però, ragazzi, è che io non l'ho fatto perché voglio fare il maestrino nei confronti di chi sogna giocatori come Williams. È solo per cercare di riportare alla realtà alcuni tifosi che giustamente sono stati un po' traviati da un mercato che è stato molto più importante rispetto a ciò che ci aspettavamo. Ragazzi, io vi ricordo che il 30 di giugno si parlava di Volpato, sì, come principale indiziato per l'attacco, sì, della Fiorentina. Poi non so se arriverà anche Volpato.
7: L'idea era quella di guardare il mondiale per iniziare a capire.
4: Cioè, capite che tra Volpato e Attà, che ora chi non l'ha mai visto si stropiccia gli occhi. Cioè, quando la Fiorentina ha preso Attà, a me mi è venuto in mente subito Francesco Benvenuti,
7: che salutiamo.
4: Ci salutiamo con una vigorosa stretta di mano. È un saluto inuit. Però Francesco tutto l'anno faceva: ah, come gioca Attà, perché era uno sketch, perché non pensavamo che potesse arrivare alla Fiorentina.
7: Assolutamente.
4: Quando arriva la Fiorentina, ora la gente si rende conto di che cosa c'ha per le mani la Fiorentina. Guarda, rischia. Lasciamo perdere Ulai, che ci intriga anche per la giovane età, per come è stato acquistato, per il ruolo che ricopre. Ma Attà rischia di essere l'ago della bilancia delle fortune della Fiorentina.
7: Penso anch'io.
4: Cioè, perché Attà, se gioca con continuità con intorno calciatori di un livello superiore di quelli di Udinese, perché questo è il tema. Cioè, se Attà trova un Ulai in grande forma, un altro centrocampista che sia Fagioli o Ndur in grande forma, un attaccante che segna, gli esterni che lo appoggiano, un centrocampista che lo libera nelle giocate. Cioè, Attà, a me, ora, i paragoni sembrano sempre distorti, no? Però per come gioca, per me è un incrocio tra Kakà e Pogba.
7: Ma quello deve essere la sua stella polare.
4: A me mi ricorda questi due calciatori che si uniscono. Poi il livello di questi due calciatori, se lo raggiunge, ci si frega le mani, chiaramente, ma è un giocatore che può fare quel tipo di differenza. Cioè, quando prende palla al piede, salta il primo uomo e si aprono le praterie. Cioè, in Serie A distruggi gli avversari,
7: Infatti, davvero, come direbbe Di Nardo, sky's the limit per uno come Attà. L'auspicio è quello che davvero possano unirsi tutti, anche gli elementi, sì, anche di contesto, cioè centrocampo funzionale, una bella stagione di squadra. Perché uno come Attà, ma tanto lo si vedeva già dal primo allenamento, anche nell'amichevole col Depor.
4: Attanto?
7: Giochi di parola più non posso, durante tutto l'anno ci sarà veramente da fregarsi le mani.
8: attore?
4: Bravissimo, questa è bella, questa ancora non l'avevo letta, eh. Però sono tutte, diciamo, utili, solo se ovviamente ci sarà una bella stagione del singolo e del collettivo, altrimenti...
8: Dopo un bel pareggio, pari e patta.
4: Pari e patta, magari fa doppietta a quel punto ti metti in tasca il pari e patta, lo metti alle 23-1, appena è finita la partita, anticipi... per esempio il Corriere dello Sport è molto appassionato di giochi
8: sì,
4: di
8: parole. Vero, è vero, è vero.
4: Penso proprio le riunioni di redazione
8: anche male, si può dire volta, spesso
4: sai,
8: male,
4: sai, tutti i giorni è dura, bisogna, giochi di parole giusti, belli, non bisogna abusarne, ecco, quindi sì, diciamo
8: mi piace più la prima pagina godo di, ecco, di sconcertiana memoria,
4: esatto, esatto, quindi bisogna usarli con cura. Fabio da Firenze dice: penso la Fiorentina andrà su Ndoye, grandissimo giocatore, può essere acquistato perché è svizzero, quindi rientra nel pacchetto comunitario, è del Nottingham Forest che l'ha strapagato un anno fa per gioia del Bologna e di Sartori, conosce la Serie A, però bisogna andare a trattare con un club di Premier come il Nottingham, che ha preso Glasner, ex allenatore del Crystal Palace, ha venduto Henderson al Manchester City per più di 120 milioni di sterline.
8: Non ha bisogno di quattrini.
4: Ecco, cioè,
8: no, l'unica valutazione è che non giochi titolare, cioè che non sia titolare propriamente.
4: Però, vero, nuovo allenatore, l'anno scorso non è mai stato molto titolare Ndoye.
8: Però ecco, anche Ndoye
4: quest'anno, boh,
8: con le sue caratteristiche, è il giocatore
4: piace,
8: che
4: sì, sì,
8: si sta pensando,
4: sta,
8: perché poi sta, può giocare un po' a destra, un po' a sinistra,
4: sì, sì.
8: È un giocatore che sfrutta la velocità ed è meno funambolo di quanto non lo sia Mastantuono. Queste sono chiamate giuste, sono chiamate però molto care, cioè noi bisogna comunque mettervi in insomma sugli attenti, perché non è che siccome si parla di un grande acquisto dal valore di 30 e 40 milioni la Fiorentina lo farà. Nel mezzo c'è una trattativa probabilmente difficile, ci sono delle cessioni, c'è un giocatore da convincere, perché Nottingham Forest non mi risulta faccia niente di particolare,
4: no.
8: Quindi può darsi anche che sia disponibile a ripartire Ndoye, però quanto prenderà Ndoye? Qualche soldo
4: sai,
8: lo guadagnerà?
4: Il passaggio da Italia a Premier, sicuramente il suo ingaggio, ora quando lo vado a recuperare dalle mie fonti
8: straordinarissime
4: del web, ovviamente se internet è d'accordo chiaramente.
8: Però, ecco, sono nomi che hanno un senso piuttosto di dire vabbè, ma la Fiorentina dove ha preso Mastantuono quando era a prendere Mbappé, cioè capito, perché poi si sente a Firenze si perde sempre l'equilibrio e mi dispiace che qualcuno la viva come una questione negativa da parte nostra, perché
4: 4 e 4 lordi che in Inghilterra sono circa 2,5 2,6
8: vabbè, quindi comunque è abbastanza in linea. Vedi, no, è un nome da spendere, un nome che io spenderei nella ricerca dei giocatori che la Fiorentina potrebbe prendere, sono d'accordo. Detto questo, ripeto, per arrivare a giocatori di questo tipo ci vuole tanto lavoro, e se si pensa che Ndoye comunque 2 anni fa giocava nel Bologna, comunque, e il suo passaggio a Nottingham non ha fatto nessun tipo di esplosione,
4: no,
8: dei giocatori,
4: no, anzi.
8: Comunque ci vuole anche un po' di coraggio, vedremo se la Fiorentina ce l'avrà. No, dicevo, sui sogni qui nessuno vuole tarpare i sogni di nessuno, anzi io ripeto, vado allo stadio venerdì perché anch'io sogno da tifoso di vedere una Fiorentina che quest'anno mi fa godere, sogno con tutto il cuore, sogno che in 2 anni questo sia solo il passaggio per arrivare prima in Europa League, poi in Champions e poi lottare per lo scudetto, e questo è il sogno di tutti. Ma se io vi dicessi che quello che sogno io fa rima con realtà, vi racconterei un mare di minchiate.
4: Andiamo con 2 WhatsApp audio.
9: Ragazzi, attacco frontale di Lazzarini al Benve, cioè ha osato toccare la cantera dell'Empoli, cioè qui stiamo parlando di un attacco frontale,
8: non è dell'Empoli.
9: È stato criticato il progetto Empoli. Siamo impazziti?
8: Ma sei così,
9: cioè,
8: affezionato al progetto Empoli?
9: Di qualche cosa anche contro Juric e poi la rissa. No. Ci vuole
4: la rissa a Pechino.
10: Buongiorno ragazzi.
4: A proposito di giochi
10: ma
4: di parole.
10: Se la Fiorentina vende Piccoli e prende Pellegrino, non si potrebbe provare se funziona Pellegrino centrale?
4: Già sentito, questa è il WhatsApp della discordia di prima. Vai, vai, giù. Fine. Vabbè. No, sull'Empoli, tra l'altro, Pietro prima parlava di Deli, della prima squadra, e dell'Empoli va in Serie C, quindi non ha toccato la cantera dell'Empoli.
8: Primo.
4: E poi la cantera dell'Empoli, cioè, la stimo tantissimo, la ammiro, però non mettiamola allo stesso livello di Juric. No, secondo me l'ascoltatore ha ancora in mente... Ma qui bisogna tornare ai tempi dodicesimo uomo, e quindi si torna anche a parlare di una Fiorentina, forse c'era ancora Barone,
8: beh,
4: vita e attivo da direttore generale, quando io
7: credo l'Empoli fosse ancora in Serie A, forse era l'anno della retrocessione dell'Empoli, in cui io dissi che a livello di progetto tra prima squadra e settore giovanile, con le dovute proporzioni economiche, mi incuriosiva e mi piaceva molto di più il progetto della dell'Empoli che della Fiorentina. Devo dire che, visto il lavoro di Paratici e quello che è successo gli anni dopo, nemmeno alla Fiorentina stessa piaceva molto il progetto di se stessa. Poi se l'Empoli ora è in una fase in cui, tra l'altro, Corsi sta provando a vendere, c'è l'ingresso di nuovi
8: investitori,
7: ecco, è una fase dove chiaramente la prima squadra ne risente, perché in queste fasi ne risente sempre la prima squadra. Questo è un altro discorso. L'Empoli l'anno scorso ha rischiato seriamente di andare in Serie C. Però ecco, Juric è un altro discorso.
8: E poi sai benissimo, sai, allora, Francesco sa benissimo, io invece di Juric penso tutto
7: appunto,
8: il suo posto,
7: quindi in realtà la rissa sull'Empoli non partirà mai.
8: Solo Iapichino,
7: così abbiamo fatto anche il nostro gioco di parole quotidiano. Samuele da Firenze: Solé e Bernabé in scadenza nel 2027, in caso di uscita di Fagioli sarebbero possibili? Però Solé fa il difensore, quindi non c'entra con Fagioli. Bernabé ha parlato anche ieri del suo contratto. Non credo però l'idea della Fiorentina sia dar via Fagioli per prendere uno che fisicamente è ancora meno.
8: Ma infatti, dove lo metto, ecco, Bernabé? No, cioè, la Fiorentina, basta, se basta, vende un centrocampista, forse due, quasi tre, però diciamo sicuramente uno più uno, va a prendere un giocatore con caratteristiche, sì, alla Torsbet, sì, cioè,
7: e fine.
8: Fisica, con un certo fisico, una certa forza, propensione alla fase offensiva ma anche a quella difensiva, grande dinamismo, cioè, non va a riprendere un ragazzo di grande qualità, talento, ma che deficita in tutto il resto. Poi ragazzi, sembra,
7: poi
8: sempre,
7: ricordiamoci,
8: sembra sempre ci si fissi sempre sugli stessi nomi. Ora io Bernabé, sì, Bernabé veramente non avrei.
7: La corsa a Bernabé è finita quando la Fiorentina ha scelto Somm.
8: Ah,
7: ecco, lì avevi la grande occasione, hai scelto Somm e
8: prestito a Venezia.
7: Arrivederci, grazie. Venezia squadra simpatia, quest'anno, ve lo dico subito.
8: Ma per
7: così,
8: la maglia.
7: Per la maglia. Poi mi piace, fanno questo mercato, non so, mi intriga.
8: Sei un po' a casaccio.
7: Sì, tanto ci ha fatto 13 acquisti, non lo so, mi intriga. Sicuramente mi ritroverò tipo all'ultima giornata con Venezia-Monza decisiva per la salvezza solo di una delle due, quindi a quel punto sceglierò ovviamente Juric, non si abbandona.
8: Se ci sarà ancora.
7: È vero anche questo, giusto, giusto. Vedi, qui poteva partire la rissa, caro amico, non sull'Empoli e la cantera. Poi, quest'anno la preparazione è stata fatta? È la domanda che fa Marco da Vicenza. Lui dice: ho questa paura, visto quello che è successo con Pioli. Mi fate sapere voi se la preparazione è stata fatta come si deve? Grazie. Questa no, è la paura di Marco da Vicenza dopo l'anno scorso.
8: Marco, però io ti abbraccio veramente, perché capisco il passato sia stato senza dubbio un qualcosa di questo tipo. Però, amico mio, cioè, io non c'era agli allenamenti. No. Posso dirti che quello che si dice anche dentro all'ambiente Viola Park è stata una preparazione dove qualche giorno i giocatori sono arrivati in fondo con difficoltà, mentre di Pioli mi dicevano: donna, ma tutti pimpanti, tutti felici, sì, tutti contenti, per
7: e
8: forza
7: poi visto,
8: faceva nulla.
7: Paola dall'Isolotto scrive: Mastatantuono, molto difficile da pronunciare, capisco il gioco di parole.
8: Mastatantuono?
7: Mastatantuono. È difficile, questo, insomma, complesso, Paola, più, forse meglio da scrivere che da leggere.
8: Sì.
7: Poi il mio sogno è porta il nome di Matteo Silvetti dell'Inter Miami argentino, brillantissimo 2006.
8: Ma passaporto?
7: Questa è una bella domanda, perché un altro amico cita Ezzalzouli, marocchino del Betis, che non è comunitario. Su Matteo Silvetti bisogna andare a vedere, perché c'è.
8: Beh,
7: il solito
8: Silvetti
7: problema.
8: Il nome potrebbe
7: sì,
8: cioè Mastantuono arriva perché c'ha il passaporto italiano,
7: mentre ricordiamo sulle operazioni interne tutto via libera anche sugli extracomunitari, le operazioni serie A,
8: tutto vendibile,
7: come dico sempre io. Comunque, se Silvetti ha il passaporto italiano, ora non lo trovo, comunque ha un passaporto comunitario, è acquistabile in qualunque formula, altrimenti no. Jonathan Rowe, come lo vedreste? Guarda, ieri questa domanda, Stefano, è arrivata anche al direttore dell'impianto scistico di Grassina, cioè Niccolò Ciccarini, che uno che ogni tanto passa di qui e che ci sarà anche alle 16.
8: Ho provato a fare colazione ieri.
7: Ah sì? Ah sì? Beh. Io ho saputo che nelle ultime due sere è stato a due sagre invece.
8: Madonna.
7: Quindi vita mondana.
8: Vita a tutta vita.
7: Tra l'altro, pensate quanto è coerente questa radio. Dopo alle 16, in assenza di Niccolò Santi,
8: ci sarà
7: Niccolò Righi. Perché l'altra volta c'era Galassi, quindi c'era confusione Nick e Nick con un Jack di mezzo. Invece ora per due giorni sarà Niccolò Righi, così il nome della trasmissione è salvo.
8: Ci ho pensato, ho detto andiamo a sentire se Righi lo può fare. Perché
7: così è fatta. E a questo punto, se Righi è sveglio, questo è il vero dilemma, dovrà fare una gag su questa cosa. Alle 16 sarò in ascolto. Sì, quindi alle 16 pressione altissima.
8: Però
7: su
8: hai fatto una premessa abbastanza.
7: Lo so, se quel se. Vabbè, ma tanto era un paio di zuppe, se le prende Niccolò Righi per mettergli un po' di pressione.
8: Una notizia stamani.
7: È vero, salutiamo Marin Pong, grazie. Salutiamo non perché va via, lo salutiamo a prescindere.
8: Vabbè, lui ha detto che
7: lui
8: potrebbe.
7: Ha detto che potrebbe salutare direzione Milano. Quindi Jonathan Rowe, Nick non era molto entusiasta neanche dell'idea. A me non dispiacerebbe. È un giocatore sicuramente fumantino, però grandi potenzialità. Il Bologna ha fatto meno bene di quello che si poteva pensare, ma è un nome ci può stare, non vale 30 milioni.
8: Ecco. Comunque una tratta Bologna-Firenze aperta.
7: Assolutamente.
8: Ma non nella direzione, no, diciamo, viceversa. No. Cioè, che Piccoli sia. Non, io addirittura non lo do ancora, ma mi sembra che davvero questo 48 ore mi fa venire le bolle. Cioè, se oggi si chiamano e si dicono va bene, ok, alle cifre dell'altro,
7: basta,
8: lo fanno.
7: Basta.
8: Cioè.
7: Poi propongo Toven oppure Zaccagni, dice Alessandro da Pistoia. Però Toven non è un esterno, ragazzi. Toven è una seconda punta,
8: votata alla punta, quasi.
7: Sì, quindi, cioè, è uno che poi paradossalmente Toven potrebbe essere il sostituto di Gudmundsson, cioè uno che non va troppo inquadrato tatticamente, mentre Zaccagni dopo l'ultima stagione mi sembra un po' ridimensionato. Ecco, l'anno scorso è stato un disastro con la Lazio. Zaccagni, un nome un po' sottotono, ecco, se l'idea è prendo un grande nome con un grande investimento, non mi viene in mente Zaccagni.
8: No, più che altro credo che il grande investimento venga fatto anche per ottenere in cambio un grande introito tra due o tre anni. Cioè,
7: sì.
8: La Fiorentina farà magari un investimento da 30 milioni dicendo prendo un 30 milioni che può diventare 50. Non le fa le operazioni, secondo me, chiuse, come si chiamavano quelle prima, cioè Dzeko e lo prendi e a fine contratto, eccetera. La Fiorentina ora non lo prende perché la tendenza è quella di prendere tutti i giocatori che abbiano davanti a sé un potenziale mercato in uscita che, come si dice, giustifica una valutazione alta.
7: Ah, e poi io, cioè, tra appunto Nico Williams e Zaccagni magari troviamo, insomma, una via di mezzo.
8: Ci può essere.
7: Alberto chiede ai tifosi viola di trovare un'abbreviazione per Mastantuono, che però lui scrive Mastantuomo, quindi intanto Alberto bisogna essere tutti d'accordo su come lo si scrive.
8: Poi Mastabono va bene,
7: ecco,
8: dai.
7: L'importante è che ricordarsi si chiama Mastantuono, poi se lo vuoi chiamare Tuono, chiamalo come vuoi, però Mastantuono, che in questi giorni è un delirio di tutto.
8: Vabbè,
7: tipo.
8: A Firenze diventa in Masta.
7: Ma ecco,
8: secondi,
7: va benissimo,
8: cioè.
7: Va benissimo, però insomma, troviamo alternative. Poi da depennare, ci dice Samuele da Firenze, dalla lista degli esterni Brennan Johnson, che è andato all'Everton per un bel pacchetto cash, esterno ex,
8: non l'avevamo mai citato,
7: Crystal
8: un nome
7: Palace.
8: Lanciato da un'altra, sì, da un altro sito,
7: quindi non lo depenniamo perché non era proprio in lista. Secondo Mauro, Croci e Mazzeo, almeno uno da mettere stabilmente in rosa. In Inghilterra, seppur molto giovani, già giocherebbero.
8: Ma ragazzi, giocano se sono buoni. Ora io ancora questa cosa, bombo entrare in testa. Ma anche su Croci, che tutti abbiamo intravisto con il pizzicorino, no? La farfallina nello stomaco, essendo un 2010, non ha il patema che se gioca quest'anno 40 partite in primavera e fa 10 convocazioni in prima squadra ha perso un anno. Perché è un 2010. Poi, se nel, ragazzi, io credo che non ci sia preclusione rispetto al passato del fatto che se questo ragazzo con Andreazzoli dimostra di valere la prima squadra non venga chiamato. Cioè io questa fiducia ce l'ho e mi basta. Su Mazzeo, Mazzeo non mi sembra, non mi ha,
7: no,
8: non ha suonato il mio allarme, ecco.
7: Ricordiamo invece a Matteo che chiede, in caso di vendita di Dodò all'estero si libererebbe un posto extracomunitario?
8: No,
7: no. anche qui la regola è molto semplice: dall'estero si possono prendere due extracomunitari e la Fiorentina ha già sistemato tutto con Vieri e Ulai, fine, non ci sono scappatoie, scorciatoie. Mastantuono è arrivato perché ha il passaporto italiano.
8: Conta quanti extracomunitari ci sono al momento in cui finisce la stagione dell'anno prima, il 30 giugno, quando inizia il mercato. Cioè, se te inizio mercato, hai un tot, in base a quanti extracomunitari hai già in rosa, puoi farne uno, due o nessuno. Basta.
7: Stop. Questo è quanto. Poi Franco da Firenze, a proposito di esterni, di cui si è parlato in questi giorni, cita Jaden Philogene dell'Ipswich Town, giocatore eclettico, senza dubbio, che avrebbe dovuto fare tutt'altra carriera per le qualità che ha. Anche Philogene però è stato smentito alla Fiorentina, quindi evidentemente ci sono grandi possibilità di vederlo in viola per la regola.
8: No, questo per dire che noi lo diciamo, è stato smentito, poi diciamo anche che almeno in anche due Ulai, occasioni Ulai e Mastantuono erano stati smentiti e poi sono arrivati, quindi insomma ognuno valuti le smentite per quello che è il proprio, la propria sensibilità.
7: Poi Picasso dice: visto che stiamo facendo nomi ipotetici, io faccio Nico Williams, però Picasso mettiti in fila perché abbiamo già un tuo collega di tifo
8: e abbiamo già ampiamente risposto.
7: Ecco, ricordatevi, rinnovo fino al 2035, un anno fa, clausola rescissoria da 90 milioni. Poi se la Fiorentina spende 90 milioni di Nico Williams,
8: benissimo.
7: Altro che aeroporto.
8: Tanto non sono nostri, ecco. Quindi
7: Silvetti ha il passaporto italiano, ci dice un amico. Quindi bene, lunga vita allora all'idea Matteo Silvetti 2006, che però non ha tutta l'esperienza e forse servirebbe. Quando c'è la presentazione Mastantuono, chiede.
8: Ma ancora non ce l'hanno detto, anche
7: Mastantuono,
8: Valde Peñas,
7: il De Peñas e Joao Mario. Sì, anche Joao Mario.
8: Io avevo pensato che avrebbero fatto martedì, mercoledì e giovedì, ma considerando che hanno poi un'altra settimana l'avvicinamento al campionato, ci sta che Mastantuono possano mandarla la settimana prossima, non lo so.
7: Comunque gliene manca tre, ecco.
8: Esatto.
7: Poi decideranno loro come dividerseli. Poi abbiamo Luca dalla Franciacorta, dice: ma Franco no, come modo per chiamare Mastantuono.
8: Ho visto tanti lo chiamano Franchino, facendo la battuta poi su Magia del DJ, del vocalist Franchino.
7: Beh, ci sta, voglio dire, l'importante, ripeto, partiamo dal presupposto di chiamarlo tutti Mastantuono, poi dopo
8: tutto il resto
7: è libertà. Sì. C'è una bellissima foto che invece ci manda Maurizio da Viareggio di Toledo con la maglia della Fiorentina. Qui bisogna tornare al 2016, quando Hernán Dario Toledo fu acquistato dalla Fiorentina, credo senza esordire peraltro mai, e poi si è fatto tutta questa bella carriera e adesso, in modo molto onesto, vi dico che Wikipedia ce lo segnala nell'Albion Football Club di Montevideo, Uruguay.
8: Ecco, Toledo.
7: Questa
8: olé.
7: È la storia di Toledo.
8: Un colpo
7: di mercato. Tanto non si conoscono i calciatori, sono tutti colpi di mercato. In attacco prendiamo tre soldi, magari costa poco. Tra l'altro, ecco, tre soldi, è vero, magari costerà anche poco per fare grandi giochi di parole, ma alla prima in campionato ha subito marcato visita e subito gol, quindi siamo grandi, siamo forti. Bigliettino a visita, autografo e arrivederci. Allora, visto che siamo quasi in odor di raffica finale, mi dica Tonelli quanti ne abbiamo. Benissimo, allora leggo gli ultimi due o tre messaggi. Mirko da Firenze: Nakamura del Reims, so che lo hanno offerto perché vuole andare via. Un altro che prenderei è Gittens, anche lì se le cifre sono diverse magari lo potresti prendere in prestito con diritto. Ecco, questi sono già nomi interessanti, però ragazzi, si torna lì: Nakamura è giapponese, io non credo che abbia passaporto comunitario,
8: difficile che ci siano,
7: ecco, molto raro, e quindi niente. Mentre l'altro nome è Gittens, gli inglesi hanno una condizione particolare, anche se c'è stata la Brexit, sono equiparati e quindi potesti prenderlo, Baino Gittens. Tanto situazione bizzarra, perché in questo momento anche la Roma sta cercando disperatamente un esterno a sinistra. C'è Sergio da Prato, dice: Jesus Rodriguez del Como, che non credo abbia molta voglia di avere un, così, di cambiare maglia e andare alla Fiorentina.
8: Comunque c'è anche Marco in linea, eh?
7: Ah, c'è anche Marco in linea. No, non c'è più.
8: Ah,
7: Marco.
8: È caduto.
7: Speriamo si sia
8: speriamo
7: fatto
8: si
7: male.
8: Si è rialzato.
7: Grandi freddure. Poi vi siete resi conto che dal lessico del calciomercato rispetto agli anni scorsi è sparito il termine? termine, la parola, il concetto procuratore?
8: Chi l'ha detto?
7: Non lo so, cioè non si parla più, non si dice più il suo procuratore ha detto, il suo procuratore ha fatto. Forse non si dice? Non so.
8: Ma veramente.
7: Ma mi sembra, per esempio, dipende di chi.
8: Cioè, sì, cioè, mi sembra, cioè Sebastiano Esposito, per dire che il suo procuratore ne ha combinate come sempre più di Carlo in Francia.
7: Ma forse non lo so, se parla della Fiorentina, magari.
8: Forse lui intende dire nel passato si diceva. Questo giocatore lo segue perché okay. È il procuratore. Se è così, sì. Cioè, è cambiato,
7: sì,
8: quantomeno.
7: Sì, sì,
8: chi
7: sì.
8: Ci sta chiamando?
7: Non lo so. C'è un ascoltatore o un'ascoltatrice che sta chiamando su WhatsApp. Ricordiamo 055 77 111 71 per intervenire in diretta. 348. Non lo so, sarebbe interessante rispondere e attaccare al microfono. Vabbè, ci penserà Tonelli a risolvere questo inghippo. Il manifesto della minchiata, dice Davide Gudmundsson, preso e mai messo nel suo ruolo. E Luca che aggiunge: il Bologna ha incassato 35 milioni per Castro, perché bisogna sempre calarsi noi le braghe e fare i sconti? Se vogliono piccoli costa 20 milioni, i soldi le hanno, che si frughino, ok, al prestito con obbligo ma senza condizioni.
8: Ma tutto dipende da cosa vuole la Fiorentina. Se la Fiorentina non lo vuole cedere, dice o 20 o nulla. Se la Fiorentina invece è intenzionata a prendere Pellegrini e quindi a cedere piccoli, magari scende a patti. Ragazzi, ma funziona così per tutti, non è che perché allora la Fiorentina, che ha già speso un sacco di soldi, quando va a bussare alle porte questi dicono no, Vonvu ci aveva più una lira, esatto. Non si parla nemmeno, dai via ragazzi, se no davvero.
7: Dai Tonellino, chiudiamo con il meglio del peggio. Alte. Via.
11: Ciao Firenze Viola, sono Emanuele della Svizzera tedesca. Braschi va al Thun, il Thun ha vinto il campionato l'anno scorso, una grande sorpresa, una grande stagione e una cittadina minuscola, primo campionato in assoluto. Ma la domanda è: quando si dice sono forti,
8: siamo
11: non
8: forti.
11: È vero allora, perché se sono forti giocano. Martinelli è fortissimo, gioca, fine. Quanti anni ha? 15, 14, 12, 18, 20, 32,
8: 12.
11: È forte, gioca. Quindi qui c'è un errore di fondo, o sono forti o non sono forti. Boh,
8: c'è dubbio.
11: Secondo me il calcio italiano già dalla primavera è un calcio troppo tattico e non escono fuori le capacità tecniche individuali. Ciao.
12: Scusa Benve, ma se la Groenlandia c'ha quei simboli sulla maglia, ma la Padania che simboli c'ha sulla maglia?
8: C'avrà.
13: Buongiorno, ciao ragazzi, scusatemi, però il dire puntiamo a Nico Williams, speriamo che venga, potremmo prendere lui, equivale a dire siamo da champion, arriviamo quarti, quinti e sesti in campionato, cioè alla stessa larghezza in proporzione del non arrivarci, la stessa identica. E invece sento gente che siamo già da quarto, quinto posto.
8: Lo so, ma noi però.
14: Tono, visto che di Sony ce ne sai parecchi, hanno portato fortuna. L'archi tutto,
7: benissimo. No, ma Federico ha perfettamente ragione, però cioè, noi più che sottolineare proprio in modo oggettivo la condizione contrattuale Nico Williams, caro Fede, non possiamo fare.
8: No, ma lui dice equivale a pensare che la Fiorentina possa prendere Nico Williams a dire è già pronta per arrivare quarta.
7: Ma
8: noi,
7: comunque,
8: noi non è una cosa, si dice noi. Tra l'altro l'altro giorno l'ho detto in modo molto netto, c'è chi pensa dopo l'amichevole o il Depor la Fiorentina pareggia e c'era già chi diceva ma allora si fa schifo. Certo, se parti dal presupposto che questa squadra sia già pronta per la Champions, pareggiare 1-1 col Depor ad agosto fa schifo, ma nessuno che ne parla con cognizione di causa e non sognando dice la Fiorentina oggi è pronta per arrivare quarta. Poi c'è, cioè, chi lo dice e uno si prende la responsabilità di quello che dice, però da questa trasmissione, permetteteci, forse qualche volta siamo addirittura un pochino troppo a terra nelle valutazioni, però
7: ma io penso che
8: non facciamo voli pindarici.
7: No, ma poi penso che anche all'interno della Fiorentina ci sia comunque, certo, poi il lavoro di Paratici va in una direzione, ma che anche sia la stessa Fiorentina e dovrà essere tra un po', secondo me, anche la stessa Fiorentina.
8: Andare,
7: non lo so, in un pre-partita, in un post-partita, magari per bocca dello stesso Paratici a dire, perché un conto è se lo diciamo noi, gufi, rosiconi, a me danno di gobbe, va bene. Forse a un certo punto converrà anche alla Fiorentina non interrompere questo flusso di entusiasmo, però ricordare che si sta per arrivare ad una stagione in cui ci saranno 7, ma forse anche 8 undicesimi della formazione titolare nuovi, molti ragazzi sono addirittura under 21 con un allenatore nuovo, e non si può partire con la quinta marcia dicendo o scudetto o muerte, perché se no il rischio è di trasformare una stagione dall'alto potenziale in una stagione di frustrazione, nervosismo. Quindi è per questo a volte su certi nomi è bene un po' ridimensionare e ricordare che ci sono anche le altre squadre. Non conta avere del potenziale, bisogna anche avere tanti altri elementi che si abbraccino tra di loro per poter ottenere certi risultati, che poi fino a prova contraria è sempre il 10 agosto. Non ho mai visto nessun obiettivo portato a casa il 10 agosto. Ecco.
8: Allora, finisce qui Chi si compra di oggi, torniamo domani, Francesco tornerà giovedì.
7: Confermo.
8: Se non sbaglio.
7: Confermo.
8: Adesso c'è Viola l'amore mio con Lorenzo Marucci, con Andrea Bruno Savelli, con tutte le notizie di calcio mercato da qui comunque a stasera. Torna anche Uno contro tutti di Dimitri Conti, che ha saltato solo settimana scorsa, quindi c'è tutto quello che di solito il palinsesto vi offre in questa estate caldissima. Grazie, ci vediamo domani mattina.
7: Ciao!

0: guardala.
1: Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
2: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni di delizia con i propri gelati artigianali, nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
0: Radio Firenze Viola.
3: Buon pomeriggio da Alessandro Di Nardo, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. Apriamo con gli ennesimi disordini registrati nelle carceri toscane. Nella giornata di sabato è avvenuta una violenta colluttazione nel carcere di Porto Azzurro all'Isola d'Elba. Una trentina di detenuti sarebbero stati coinvolti attorno alle 18.30 in una rissa scoppiata in un reparto a porte aperte. Secondo i sindacati di polizia penitenziaria Sappe e Will FP, per riportare la situazione sotto controllo è stato necessario l'intervento di numerosi agenti, anche liberi dal servizio. Alcuni detenuti sono rimasti feriti e sarebbero stati utilizzati anche olio bollente e bombolette di gas. Al termine dei controlli sono stati ritrovati diversi oggetti non consentiti. I sindacati denunciano una situazione ormai fuori controllo e chiedono interventi urgenti, a partire dal potenziamento dell'organico e della revisione del modello detentivo a porte aperte. Ricordiamo che la scorsa settimana all'istituto penitenziario La Dogaia di Prato aveva perso la vita un 32enne ucciso da un altro detenuto. Sventata dai carabinieri una maxi truffa ai danni di due anziani della provincia di Bologna. In manette è finita una coppia di origini campane, 39 e 36 anni, arrestata però a Sansepolcro lungo la E45. Il modus operandi è il classico raggiro del falso agente. Convinte le vittime che la loro carta d'identità fosse stata clonata, i malviventi si sono fatti consegnare oro e contanti per ben 70.000 euro. Con loro in auto durante il colpo c'era anche il figlio di soli 7 anni. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita, mentre per la coppia si sono aperte le porte del carcere. A Grosseto è caccia al pieno low cost. Nel capoluogo maremmano la benzina self-service arriva a 1,87 euro al litro, mentre il gasolio si ferma a 1,93 euro. Prezzi tra i più bassi della Toscana, che da anni attirano automobilisti anche da fuori provincia. A fare da riferimento sono due distributori collegati a supermercati della grande distribuzione. La concorrenza spinge verso il basso anche le altre pompe. In città sono almeno una decina quella dove il diesel costa sotto i 2 euro e altrettante quelle con la benzina sotto a quota 1,90. Un risparmio che su un pieno da 50 litri può arrivare anche a 5 euro, ma il vantaggio finisce ai confini del comune. Nelle località turistiche della costa i prezzi si tornano a sfiorare o superare i 2 euro al litro. E per il meteo continua l'ondata di calore su Firenze, con il termometro che anche ieri ha superato i 40 gradi, toccando

0: della sempre canzone qui, di Irene qui. Grandi.
1: Però so, un po' di sole l'hai preso, non tantissimo.
0: Boh, non mi sembra di essere bianco.
1: No,
0: solo ho preso anche troppo. Ah. Anche troppo. C'ho l'utilizzo a tutte e due gli orecchi, quindi
1: va bene.
0: Abbiamo dato come sole.
1: Sì,
0: mare.
1: Ma non hai finito le tue vacanze.
0: Sì, che l'ho finite, certo, l'ho finite.
1: Quindi ti concentri ora esclusivamente sulla Fiorentina e non vedi l'ora di essere al Franchi per la prima.
0: Dottor ufficiale. Marucci, esattamente. Cioè, che sa da fa?
1: Certo. E si aspettano i prossimi colpi, ovviamente.
0: Non mi mandano ai Forte dei Marmi a me, mandano lei perché ha una. Altra plomba, classe, ma io capisco che condivido.
1: Ci stavi bene comunque.
0: Capisco
1: ieri,
0: che condivido.
1: Ieri, ad esempio, ci saresti stato bene.
0: Sì, perché c'era Bertoni in pantaloncino.
1: Sì. Sul palco in pantaloncini, sì.
0: Lode a te, Daniel Bertoni.
1: il puntero. È una settimana importante, dicevo, perché comunque il mercato ci potrà regalare altri colpi e poi bisognerà vedere all'opera per la prima ufficiale questa Fiorentina contro il Benevento, una Fiorentina che peraltro fino a questo momento Grosso non ha mai potuto provare con tutti gli effettivi, insomma la squadra vera e propria ancora non l'ha potuta provare.
0: Dottor Marucci, posso contraddirla? Certo. Non dovrebbe essere permesso alla legge,
1: però
0: facciamo un'eccezione. Sì. Sono tutte settimane importanti d'ora in poi. No, questa è una banalità, ma sono settimane importanti perché la Fiorentina ha cambiato marcia, è rientrata tra le grandi della Serie A. Che piaccia o no, ci continuano a sfottere. Anche l'anno scorso, la lavagnetta, dov'è la lavagnetta,
1: sì,
0: di Pioli?
1: Però quest'anno
0: c'è come
1: c'è
0: tra il culo
1: diversa.
0: E le 40 ore gli acquisti di quest'anno, sì, e dell'anno scorso. L'anno scorso ci aveva fatto piacere che per la prima volta nella storia recente di questa società, non certo solo nella ultima proprietà, ma soprattutto direi anche di quella precedente, i giocatori più richiesti erano stati confermati. Ken, De Gea, ce n'era diversi. Erano stati fatti degli investimenti importanti, ci aveva acceso l'entusiasmo pur con qualche dubbio, tipo prendi Piccoli ma noi ci serve più un centrocampista, no, però eravamo felici.
1: Sì. Poi però si parlava anche di tanti altri giocatori che erano dei punti interrogativi, da Nicolussi Caviglia.
0: No, ma proprio lì arrivo.
1: Sì, interessanti, però comunque da
0: arrivo lì e vado anche al commento del suo amico patinato direttore del Corriere dello Sport, che dice: ah, la Fiorentina non fa il bene del calcio italiano. Intanto il bene del calcio italiano si fa alzando il livello della Serie A, non avendo fatto uscire attacco. Questo non l'ha fatto solo la Fiorentina, essere onesti, anche il Milan ha portato talento, anche l'Inter lo sta facendo, anche la Roma, e questo è il bene della Serie A, perché le nazionali funzionano se hanno dietro un percorso corretto a parte della federazione, anche con tutti fuori dal campionato, vedi Francia, vedi Argentina, di che si parla per luoghi comuni.
1: Guarda,
0: poi gli italiani hanno fallito a Firenze.
1: La Fiorentina ci ha puntato sugli italiani in questi anni proprio per espressa richiesta del presidente Rocco Commisso, e i risultati purtroppo sono sotto gli occhi di tutti. A proposito di quello che dicevi, che bisogna alzare il livello anche grazie agli stranieri, il livello della Serie A, c'era un esempio che ha fatto in questi giorni Alberto Poveroso sul Corriere dello Sport, raccontando come De Sisti nei suoi primi anni di carriera abbia preso molto da Schiaffino. Lo ha raccontato lo stesso De Sisti: io sono cresciuto grazie agli insegnamenti che mi sono arrivati in allenamento da Schiaffino. Desisti.
0: Ma non ci sono dubbi che allenarsi con i giocatori forti veri, e Ulai è forte vero, perché poi paragonare l'acquisto di Nicolussi Caviglia a quello di Ulai è come il culo e le 40 ore. Ma mi perdoni la mezza parolaccia, ma ha detto Fiorentino che ci sta bene.
1: Sì.
0: Cioè, non è paragonabile. Questo è un ragazzo, ha fatto il mondiale a titolare, è forte vero. Ma sono forti anche gli altri, cioè Valdepeñas è stato pagato meno ai Parisi già dalla prima uscita, se visto che vai dopo,
1: c'è poco da ragionare.
0: Dopodiché, quando ci saranno i talenti italiani, noi sappiamo che la Fiorentina andrà anche sui talenti italiani, oppure riuscirà a costruirsi di meglio, perché poi è partito anche un lavoro intelligente e importantissimo sulla primavera e sul settore giovanile. Ce lo siamo scordati, all'inizio c'era solo gli acquisti per la primavera, da mezzo milione, da un milione, grande colpo, poi sono arrivati
1: però
0: i colpi per la prima squadra.
1: Però evidentemente vengono fatti anche, ora non è che si può stare a giudicare adesso il valore dei giocatori che escono dal settore giovanile in questo momento, magari bisognerà giudicarlo più avanti, però ecco, mi sembra che in questo momento vengano fatte delle valutazioni approfondite e anche nette. Ad esempio mi riferisco all'ultima cessione a titolo definitivo di Braschi, è vero che la Fiorentina ha mantenuto

0: l'eventuale futura la ricompra sul giocatore. Però ecco, questo giocatore di cui si parlava molto bene, di cui si parla molto bene, è stato pur sempre ceduto a titolo definitivo al Thun.
1: Sì, ma c'è la ricompra, sì. Lì non, quella è perfetta, l'avrei voluta anche su Amatucci. La Fiorentina ha fatto un po', non mi ricordo chi ha definito, un po' un lavoro di taglia delle teste. Ha sgrossato veramente tanto senza preoccuparsi di far grandi valutazioni. Non ha ritenuto alcuni giocatori all'altezza, e oggettivamente vediamo, all'altezza di questo centrocampo c'è poca roba, all'altezza di questa di questo attacco c'è poca roba. Braschi noi ce lo auguriamo, ce l'ha la gamba, la forza per arrivare a diventare un top. Se lo dimostra in Svizzera ce lo ricompriamo. Mi preoccupa di più la cessione di Amatucci e quella di Harder, mi sono dispiaciute di più. E quella però, di cui questa dirigenza non c'ha nessuna colpa, il regalo di Favazzulli dell'anno scorso, sì, sì, quello è grave, quello è grave, sì. Hai regalato al Catanzaro un giocatore che,
0: cioè,
1: aveva fatto
0: 50%,
1: bene,
0: insomma.
1: Sì, recuperi 4 sì, milioni, sì. 5 milioni, bello, però se va a rinforzare una diretta concorrente come il Napoli, dispiace. Detto ciò, secondo me i nostri manager, il nostro manager, che non fa prigionieri, ti dice: senti Andreino Bello, ma 8 milioni è meglio Favazzulli o Joao Mario? Perché è quello che hanno pagato. E si dice Joao Mario.
0: Vabbè, ah, certo, insomma, e in allora, questo momento
1: e allora
0: c'è l'esperienza per il curriculum.
1: E allora c'è paragone. È vero che ce l'avevi e non dovevi perderlo, ecco, esatto, magari. E basta, basta. Per il resto, secondo me, si chiuderà piccoli rapidamente.
0: Guarda, a proposito di piccoli, c'è subito un messaggio di Samuele da Firenze che ti chiede, chiede all'esperto Savelli, con chi le piacerebbe si sostituisse Piccoli, investimento o rincalzo per le 3-4 gare da far riposare Ken? È chiaro che il nome caldo è quello di Pellegrino, mi sembra la Fiorentina abbia fatto la sua scelta, Pellegrino è il giocatore che andrebbe a fare la riserva di Ken.
1: Sì, la riservo l'alternativa, perché a partita in corso, in certe partite,
0: sì, certo,
1: noiose da sbloccare, Pellegrino è un'arma straordinaria in area di rigore.
0: C'è dubbio, è il più forte colpitore di testa probabilmente, certo, tra gli, certo, attaccanti in circolazione in Italia.
1: E c'è una differenza tra Pellegrino e Piccoli, perché per me il valore assoluto forse è ancora leggermente superiore a quello di Piccoli. Però Pellegrino è un giocatore che progredisce mese dopo mese, non anno dopo anno, che migliora, che lavora per migliorare. Questo, maledizione, Piccoli non ci ha mai fatto vedere la voglia di migliorare, delle cose che si migliorano non facilmente, ma si migliorano con la volontà.
0: Andiamo, visto che stiamo parlando di mercato, a salutare in collegamento con noi anche Paolo Paganini della Rai. Ciao Paolo.
2: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno. Ben ritrovato. Stavamo,
2: grazie,
0: parlando della possibile operazione in attacco per la Fiorentina con Pellegrino che arriverebbe dal Parma. La Fiorentina potrebbe poi procedere alla cessione di Piccoli al Bologna. Si sta studiando la formula. Ecco, si parla della possibilità di un prestito con obbligo del Bologna, pagando così 18 milioni questo calciatore. Certo è che c'è anche chi sottolinea che questo prestito con obbligo potrebbe essere condizionato al raggiungimento dell'Europa da parte del Bologna, e quindi questo potrebbe essere un po' più complicato vedendo il Bologna di oggi, vedendo il Bologna di oggi. Cosa ne pensi, Paolo?
2: Ma penso che la Fiorentina sia la società che in assoluto stia facendo meglio in questo mercato, è indubbio, per tante ragioni, è una società, ricordiamo, che, voglio dire, se riesce a portare giocatori come Mastantuono, come Dragusin, come Attà, in un contesto comunque importante, chiaramente quello della Fiorentina, ma sappiamo benissimo che i giocatori, quando guardano anche dei trasferimenti, guardano: ma questa squadra fa le coppe? Non fa le coppe? E il fatto che la Fiorentina non faccia coppe e comunque riesca in ogni caso a portare questi giocatori vuol dire che c'è un progetto importante, e lo dimostra la campagna acquisti che stanno facendo. Quindi, secondo me, voglio dire, se arriva Pellegrino con Ken, cioè Pellegrino è un rinforzo di una squadra che, voglio dire, sarebbe il rinforzo per una squadra come la Juventus.
0: Certo, la Juventus l'ha cercato, sì.
2: Come l'Inter, cioè, voglio dire, da questo punto di vista ti dà il segnale che comunque c'è un progetto ambizioso e che si sta costruendo una squadra per di livello importante.
0: Ecco, volevo sentire anche Andrea Bronzavelli qui accanto a me, poi sentiamo ovviamente il parere di Paolo Paganini, perché tanti ascoltatori, ora vado a leggere un messaggio, esprimono questa perplessità anche di Pinza da Campi, che dice: ma siamo sicuri che Pellegrino venga a Firenze a fare la panchina? Io non sono ancora sicuro, secondo me giocherà alla fine più di Ken. Pellegrino che è così in rampa di lancio, uno si chiede: ma davvero viene alla Fiorentina per giocare così poche partite in una Fiorentina che non fa le coppe, una Fiorentina che quindi insomma potrebbe avere poca potrebbe dargli poca possibilità di mettersi in luce?
1: Allora, il calcio, soprattutto quello della Serie A, non sempre, ma a questi livelli è bello perché è meritocratico. Se Pellegrino alla prima sostituisce Ken a un quarto d'ora alla fine, fa due gol, non esce più. È tanto facile. Certo che viene come alternativa a Ken per una squadra che per un anno non farà le coppe. È evidente che hai convinto Attà, Ulai, ma anche quelli che rimangono, anzi quelli che ora non vogliono più andare via, perché non vuole andare via nessuno dal Viola Park, che l'anno prossimo l'obiettivo è palesemente una delle coppe maggiori, se non la coppa maggiore. Certo, la Fiorentina è quella che si è rinforzata di più, ma partiva da un disastro clamoroso, quindi ha rifondato da zero. Lotterà per la Champions, non è da escludere che non ci vada, ma anche che ci vada. E questo i calciatori lo sanno, hanno trovato degli interlocutori in grado di farglielo capire. Fine, se Pellegrino è più forte di Ken, gioca Pellegrino, se no si alternano. Se Ken è il Ken del primo anno, è tosta sfilargli la maglietta.
0: Ecco Paolo, ma qui probabilmente entriamo nel fantacalcio, c'è anche chi sostiene che a Pellegrino potrebbe essere stata fatta una mezza promessa relativa alla prossima stagione, non questa che sta per iniziare, ma quella successiva, e cioè che se dovesse andare via Ken, lui diventerebbe il titolare. Ma si va un po' nel difficile adesso, insomma, nelle previsioni un po' complicate.
2: Ma guarda, io secondo me, come idea, per me Paratici, che è un grande uomo mercato, lo ha dimostrato, perché lo dimostra coi rapporti. Cioè, quando tu vai dal Real Madrid e ti fai dare Mastantuono, vuol dire che c'hai i rapporti, e non solo, che il Real Madrid ti dà una mano per pagare l'ingaggio. Questo, al di là della forza economica della società, della famiglia Commisso, però contano molto i rapporti a livelli importanti, a livelli europei, e questo l'ha dimostrato. Secondo me l'operazione Pellegrino è un'operazione che Paratici fa in questa logica, a mio modo di vedere, è un mio parere. Prendo Pellegrino, sì. Dovesse mai arrivare l'offerta indecente per Ken del Como, che viene con 45-50, certo, milioni, sì, sì. Almeno c'è già
0: pronto, sì, sì, certo, sì, sì, sì.
2: Ecco, questo secondo me è la filosofia. Se no, se non arriva l'offerta indecente, abbiamo due ottimi attaccanti. Ripeto, sono due attaccanti, che uno è il centravanti della nazionale, comunque sia, e l'altro, io guarda, lo conosco bene perché me ne ha parlato Balbo, perché lui lo ha allenato Balbo, Abel Balbo lo ha allenato Pellegrino, lo ha cresciuto, ma detto, guarda Paolo,
0: sì, sì.
2: Esatto, che questo è uno che arriva perché è un ragazzo serio, ma è un ragazzo che ha voglia, quindi stiamo parlando di due attaccanti che sarebbero titolari da qualsiasi altra parte, di conseguenza l'operazione secondo me di Paratici è proprio in questo senso. Io mi cautelo, prendo comunque un giocatore di livello importante, Pellegrino, rimane Pellegrino con Ken, sarà un problema di grosso di farli giocare o comunque di alternarli. Non rimane, arriva l'offerta indecente per Ken, c'ho già il sostituto.
1: Ecco, non invece ci sono dubbi, posso fare un'aggiunta, sì, sì, certo. Che poi mi pare che Paratici, e l'ha dimostrato quest'anno, non faccia prigionieri. Cioè, sì. Probabilmente gli è stato detto esattamente quello che diceva il nostro amico
0: Paolo
1: di
0: Paganini.
1: Campi.
0: Paolo Paganini.
1: No, il nostro amico. Gli hanno detto, tra un anno
0: Pinza da Campi,
1: ci sta,
0: sì,
1: e Pinza, sì. Ci sta che tu se ne vada Ken e noi e ti promuoviamo te, però non fa prigionieri. Se Ken fa 25 gol l'anno prossimo, si vende a 80, e lui non ha dimostrato quello che doveva dimostrare in questa stagione, e ne va a pigliare uno a 50 senza problemi. Cioè, non mi pare che Paratici si faccia questi problemi. Non è che questo non vuol dire non rispettare la parola, vuol dire che si aspetta la crescita di tutti, e a questo ci deve essere una corrispondenza, tutto lì.
0: Però Paolo, ti torna che il Bologna, che Sartori possa spendere 18 milioni per piccoli reduce da una stagione negativa alla Fiorentina? Perché comunque la Fiorentina, dopo averlo pagato 27 milioni, ha dovuto fare i conti con un giocatore che non è mai riuscito a ingranare.
2: Ma sai, Lorenzo, devi pensare anche questo. Io parlavo con l'Italiano a maggio, gli ho fatto un'intervista prima che lui in qualche modo andare via dal Bologna, sì. E mi diceva, sai, ogni anno non è facile ricostruire, perché il Bologna aveva preso, comunque aveva vinto la Coppa Italia, era arrivato, diciamo così, nelle coppe, cioè quindi c'era una grande aspettativa. Però il Bologna in questi anni ha incassato tanto, cioè se vai a vedere quanto ha incassato il Bologna con le cessioni, da Andoie a Calafiori a Zirkzee, cioè voglio dire, adesso prenderai i soldi per Lucumi, cioè voglio dire, può anche spendere, cioè 18 milioni,
0: sì, sì,
2: in prospettiva per piccoli,
1: io
0: mi chiedevo, ecco, 18 milioni per un giocatore che comunque lo devi rilanciare, lo devi vedere, ecco, se posso davvero tornare su certi livelli, arrivare su certi livelli,
1: perché perché tutti ci, cioè, invece secondo me è un'operazione estremamente intelligente. No, tutti eravamo felici dell'acquisto dei piccoli, aveva fatto una grande stagione a Cagliari, ma si disse, lo disse anche il direttore del Cagliari, che non si aspettava quella cifra.
0: Sì, loro quindi l'hanno chiesta, e poi
1: l'hanno chiesta, dice, vendi casa, quanto vuoi? 1 milione, tieni, grazie. Però a prescindere da questo, il giocatore sui 18 era il suo. Probabilmente Sartori è un vecchio volpone nel mercato, e che tutte le domeniche a Firenze, perché lo incontro sempre in tribuna,
0: spesso, sì,
1: ha visto che il ragazzo non è un bidone, stiamo parlando di un attaccante forte, che, e se riesce a spuntare 16 milioni, solo che dall'altra parte ha trovato uno che ha la forza anche economica da parte della proprietà di non svendere i propri giocatori, e dovrà pagare 18, cioè quello che lo avrebbe dovuto pagare a Fiorentina, al Cagliari l'anno scorso, né più né meno. E il Bologna c'ha tanti soldi, c'ha un giocatore macchinoso da rimettere in moto come Dobic, c'ha Dalinga che lo vende a 12, piglia piccoli, fa, come dicono quelli bravi, un grande upgrade tra Dalinga e piccoli, ma non c'è proprio paragone.
0: Paolo, la Fiorentina è partita con l'idea del 4-3-3, adesso dopo l'arrivo di Mastantuono, e insomma anche prima dell'arrivo di Mastantuono, in assenza di esterni offensivi, l'idea è quella di diventata quella di puntare sul 4-3-2-1. E allora, per quanto riguarda l'altro esterno titolare, o comunque l'altra mezza punta, chiamiamola così, che caratteristiche pensi possa avere?
2: Ma sai, io c'ho sempre l'idea che, anche grosso comunque sia, magari un pensierino all'Oriente ce l'abbia, cioè comunque, perché sai, il Sassuolo adesso è in una situazione molto particolare, andando via Carnevali,
0: sì,
2: è sicuramente adesso in una fase di, chiamiamola così, di studio o di ripensamento per quanto riguarda, perché comunque il Sassuolo è una società molto solida, però ci sono giocatori che comunque Grosso ha valorizzato, anche Tosved ad esempio,
0: sì,
2: però che possono in qualche modo entrare in un'ottica di passaggio alla Fiorentina. L'Oriente è un giocatore che è molto bravo nell'uno contro uno, gli fa la superiorità numerica, e potrebbe essere un profilo che magari alla luce di quello che ha fatto con Grosso potrebbe interessare.
0: Sì, anche se in questo momento si parla più di Torsved come giocatore che potrebbe arrivare dal Sassuolo, non credo che poi, insomma, due giocatori diventerebbero tanti,
2: giocatori
0: dal Sassuolo. Bisogna poi fare una scelta, magari se c'è la possibilità di arrivare all'Oriente in questo momento, meglio l'Oriente che Torsved, per come è composto il centrocampo della Fiorentina in questo momento, insomma, lì in quel reparto la Fiorentina è a posto, poi bisogna vedere se ci sarà.
2: Ma se ci pensi, Lorenzo, sì, guarda che in questo momento vai a vedere dall'Inter alla Roma la Juventus ha fatto l'Iberico, adesso sembra che siano fondamentali gli esterni, sì, dappertutto,
0: sì,
2: tutti, per, tutti alla caccia di esterni,
0: sì,
2: cioè la Roma è in pressing da due mesi per Nusa dell'Ipsia e l'Ipsia ti dice guarda vuoi Nusa mi devi dare 60 milioni di euro, perché questi sono i parametri per un giocatore, un esterno forte, e la Roma fa la Champions, quindi deve comunque investire di conseguenza, secondo me Stella, la, ma questo lo sa benissimo Paratici, se ha la possibilità di andare su un giocatore del Sassuolo, secondo me la priorità è l'Orientè, perché certo, comunque è un giocatore che messo in quel contesto può fare la differenza.
0: C'è dubbio. Andrea, cosa ne pensi?
1: Ma io penso che intanto è un falso problema quello del 4-3-3 o del 4-2-1, perché
0: 4-3-2-1, sì.
1: Sì, 4-3-2-1, perché anche l'Orientè, oltre che Berardi, tendevano a centrarsi e rientrare nel Sassuolo, quindi certo, la stessa identica cosa che fanno, con caratteristiche fisiche diverse, che fanno Mastantuono e Gudmundsson in questo momento alla Fiorentina. Poi l'Orientè c'ha più gamba, Berardi ce n'ha meno e c'ha più gol rispetto a Mastantuono, ma la roba dello schema è una cosa così per intrattenere sotto l'ombrellone gli amanti della tattica. Detto tutto ciò, arriverà un altro esterno forte, forte, forte e di gamba, perché è quello che manca, perché come diceva il nostro molto più importante interlocutore di noi, fanno la differenza gli esterni nel calcio attuale, costano una valanga di soldi. Perché? Perché se vista i mondiali, la Spagna l'ha vinto giro palla, metto l'esterno forte nell'uno contro uno, se lo salta vado in porta, se no rimbalzo. Il calcio moderno va in questa direzione, sono un po' gli ex numero 10, con più fisicità e meno tecnica e fantasia, fanno magari anche meno sognare, però sono fondamentali come erano fondamentali all'epoca dei numeri 10.
0: Paolo, tornando a parlare del centrocampo, Fagioli rimane secondo te alla Fiorentina?
2: Ma sai, il discorso lì su... prima parlavi di Tosved, cioè che ha caratteristiche diverse rispetto a Fagioli, per cui dipende se lì vuole grosso, vuole un elemento più fisico, più diciamo così legato a una presenza, a una stazza per dare un po' di centimetri e di muscoli, oppure se vuole ragionare in termini di più giro palla o comunque di tecnica. Ma è anche vero, poi sai, io faccio sempre riferimento un po' anche su come paragone ai pescatori di Boccalasse, cioè se arriva, se c'è la cassetta degli scampi di Santa Margherita e arriva quello che te la strapaga, Fagioli va via, cioè capito cosa dico? E di conseguenza è una logica un po' legata a questo mercato, che è un mercato purtroppo per l'Italia generale, per questo che dico che la Fiorentina è un po' un fiore all'occhiello, diciamo un'eccezione che conferma la Lega. Tu guarda cosa stanno facendo le altre squadre, a parte la Juventus ha preso la Ibegovic e fatto tornare Kulamani, ma adesso sono situazioni molto particolari, complicate, di me lo devi dare in prestito, non con l'obbligo, cioè quindi è tutto legato a un discorso di indice di liquidità, se, al di là dell'aspetto tecnico, se arriva un'offerta importante per Fagioli, Fagioli va via e magari grosso punta a un giocatore più fisico che gli può servire avendola davanti, appunto Mastantuono, Ken, un altro esterno forte, magari ha più bisogno di un giocatore con caratteristiche di copertura.
0: Certo, insomma, gli equilibri alla fine poi sono quelli che contano.
1: A mio avviso li vuole tutti e due. Il dubbio che mi rimane a me per andare a prendere il norvegese è che assomiglia a Andur, assomiglia a Brescianini, non sono calciatori fotocopia, però la tipologia
0: però è
1: molto
0: chiaro
1: vicina.
0: Che uno tra Brescianini o tutte e due Fabian.
1: E anche Fabian, la Fiorentina ce n'ha tre, c'ha Andur, Fabian e Brescianini.
0: Brescianini e Fabian, se riescono a trovare una collocazione, cedono.
1: Fabian parte sicuro, ma per il suo bene, perché mi sembra un pesce fuor d'acqua in questa squadra, anche nelle amichevole, sempre con quelle braccia larghe.
0: Da quando
1: larghe.
0: È arrivato,
1: sempre con quelle braccia larghe. E credo che il posto giusto, la Lazio in questo momento non è il posto giusto per molte cose, però l'allenatore lo stima, lo convocò anche in nazionale. Brescianini era un investimento intelligente della Fiorentina a gennaio, anche lui non ha reso
0: non ha reso le aspettative. Potrebbe ancora entrare nell'affare Tosved, anche se il Sassuolo potrebbe in realtà vedere con occhio Fortini.
1: Fortini. E lo definirei quasi uno scambio alla pari, ci può essere 2 o 3 milioni sopra, ma sono tutte e due in scadenza.
0: Anzi, poi Fortini è anche molto più giovane, molto più di prospettiva rispetto
1: però ha dimostrato meno, quindi glieli posso dare 2 milioni sopra, facciamo tutti contenti.
0: Paolo, sei nel Golfo del Tiguglio?
2: No, sto rientrando da Milano che ho fatto la domenica sportiva, poi sai, io sono più per il Golfo dei Poeti.
0: È vero.
2: Più tra Lerici e Porto Venere, mi piace quel posto lì.
0: Sì, insomma, però anche il Golfo del Tiguglio non è male,
2: Sì, esatto, ma sai, siamo un po' come i Paesi Baschi da noi a Spezia, per cui capisci, Palmari, Altino, le Cinque Terre, Porto Venere, ci basta, avanza.
0: La Palmaria è sempre la Palmaria, poi con quel ristorante si affaccia.
1: Le Cinque Terre meravigliose, però Paolo, sai che c'è, scusami, ti ho detto, il dottor Marucci si avvicina ora ai pranzo, Tiguglio e pesto, inizia a aver fame, per quello che spinge. Ora però gli abbiamo ricordato il ristorantino,
0: ha mandato delle amici,
1: Paolo è già convinto anche su. Comunque Paesi Baschi, la Spezia è un paragone perfetto, non ci avevo mai pensato, ma è perfetto.
2: No, ma se ci pensi, no? Noi praticamente siamo in Liguria, siamo attaccati alla Toscana, non abbiamo né un dialetto ligure né un dialetto toscano, quindi fondamentalmente è un po'.
0: È una materia a parte.
1: In questo gli spezzini sono come i fiorentini. Se a me quando vado a Roma e dicono sei toscano, gli dico tu sarà te, io sono fiorentino.
0: Esatto. E uguale voi. Va bene, Paolo. Grazie mille. Grazie. A presto, buon lavoro, grazie.
2: Ciao.
0: Grazie a Paolo Paganini della RAI. E tornando al centrocampo, comunque insomma è un reparto che va sfoltito.
1: Ma tanto, e poi non è solo una questione di sfoltire, ci crediamo su un Dur oppure no? Perché se gli porti anche Torsberg diventa dura la vita. Ora in amichevole l'ha fatte tutte, ha fatto anche gol, però non ha fatto bene, non ha fatto benissimo, a parte l'ultima. Bisogna che cresca, e sta roba è grosso, entra in condizione. Io lo voglio vedere mentalmente. Nelle partite al 100%, perché quando questo ragazzo sta mentalmente dentro la partita, allora è un ragazzo di livello, però tendenzialmente ne esce per decine di minuti, non sai dove va. C'è anche Mandragora, ci siamo dimenticati anche di Mandragora. Insomma, il centrocampo è veramente pieno, stipato.
0: Stefano ci chiede: ma veramente Paratici ci venderebbe Fagioli? A parte l'aspetto economico, dal punto di vista tecnico ce lo potremmo permettere? Grazie, saluti. Insomma, se la Fiorentina riuscisse a mettere in campo, a centrocampo, Ulai, Fagioli e Attà, farebbe una grande operazione, però poi ripeto, sono primari gli equilibri.
1: Non ho l'impressione che ci riesca a farlo. Perché? Perché mette due terzini che spingono, Valdepeñas, che tutti noi abbiamo detto faceva lo stopper, quindi è quello bloccato, è quello che viaggia di più.
0: Ha
1: una gamba spettacolare. Jimenez o João Mario nascono esterni alti e comunque attaccano, sanno anche difendere, soprattutto Jimenez difensivamente, non nel giro palla dove ha fatto qualche sciocchezzina, ma nell'uno contro uno non è male, però attaccano tutti i tre quarti, gli esterni rientrano verso il centro, quindi i terzini vanno sul fondo per crossare, le mezzale si inseriscono, chi resta a difendere?
0: Quello è il problema, sì.
1: E quindi io credo che però Fagioli sia una grande risorsa, e 30 milioni a mio avviso sono pochi.
0: Sì.
1: La Fiorentina non ha pagato 3 milioni e lo rivende a 30. Si fa la
0: plusvalenza.
1: Ha pagato 16, poi c'è bonus 18. Sì. Secondo me 30 sono pochi. Secondo me,
0: ma infatti,
1: 40
0: in
1: 35. E Ken, 40 sono pochi. Si saluta il Como perché 40 sono pochi.
0: Sì.
1: Se fa una stagione a 20 gol l'anno prossimo, Ken porta un ottantello.
0: Vediamo. Intanto, a proposito di attaccanti, dice Simone 099, piccoli sui 18 penso siano più che tanto, abbiamo sbagliato noi a pagarlo troppo lo scorso anno. Comunque insomma, 18 milioni, rivenderla a quella cifra dopo che la Fiorentina aveva pagato 25 milioni, l'anno tutto sommato sarebbe anche, non sarebbe certo un bagno di sangue, ecco.
1: L'anno scorso ne valeva 18, non è un bagno di sangue, soprattutto se fai prestito con obbligo, sì, senza condizione, scali un altro anno finanziariamente, quindi sì, perdi quanto dal valore 25, dovrebbe essere sui 20-18 l'ammortamento,
0: sì,
1: 20,
0: sì, sì, sì,
1: e quindi se lo vendi a
0: 18 per 2 milioni,
1: perdi 2 milioni e saluti,
0: sì,
1: a curva,
0: sì, sì, sì.
1: Comunque l'anno scorso valeva 18, a quanto l'ha riscattato il Cagliari? 10-12?
0: Sì, sì, sì.
1: Gli davi 6 sopra, gliene hai dati sopra 13, sì, hai fatto una follia.
0: Sì. Tanto c'è Giovanni che ha chiamato allo 0557711171. Ciao, benvenuto.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, prego.
1: Buongiorno.
3: Allora, io vi sto ascoltando da stamattina come tutti i giorni.
0: Sì.
3: Io vi chiedo una cosa a tutti e due. Allora, come mai le squadre grosse l'hanno voluto 5 cambi in panchina, per sfizio o perché vogliono giocatori forti anche in panchina? Io mi domando questo. Per voi non dovrebbero giocare nessuno, se vengono a Firenze non dovrebbero giocare. Ma vi rendete conto che vuol dire avere giocatori buoni in panchina quando tu fai cambi? Quando tu fai cambi, se invece di mettere di boh, scaccia bubboli, vuoi mettere un giocatore buono, ma che vi dispiace o non vi dispiace? Perché voi andate sempre a vedere quello lì. E poi un'altra domanda.
0: Sì.
3: Io perché per l'amor di Dio, ragazzi, io non voglio offendere nessuno. Quando fossi andato alla conferenza stampa di Paratici, voi quando vi siete alzati avete detto: ma questo è che ci piglia tutti in giro. E voi siete rimasti male. Poi al momento che questo qui ha cominciato a portare giocatori, avete detto: questo è qui è da prima classe. Perché l'avete fatto anche questa? Voi siete andati in questo ci piglia tutto in giro, non si sa perché.
0: In giro in che senso? Prendere in giro in che senso?
3: Nel giro Paratici, quando parlava alla conferenza stampa, e parlava di fare una squadra per il futuro.
0: Sì.
3: Giusto? Allora, a questo punto vi dicono, perché nessuno di voi il primo giorno che voi siete andati alla conferenza stampa voi l'avete presa bene e invece voi l'avete presa male, come dire questo ci piglia in giro tutto. Poi quando è venuta la sostanza vi toccava ricevervi tutti.
0: Vabbè, sai, si può anche cambiare idea,
3: no,
0: non è che...
3: per l'amor di Dio, la voglia, perché io non ho mai cambiato idea. Io dai 55 vado da Fiorentina, ho 80 anni, capito?
0: Sì.
3: Sicché io non ho visto passare l'acqua sotto ponti.
0: Sì.
3: Voi sei giovani, ma io me ne ricordo quando venne Giuligno, io della aspettare la stazione sulle spalle di mio babbo, che c'era 3.000 persone.
0: Certo,
3: no,
0: certo.
3: Tanto per rendersi conto di una cosa, capito?
0: Sì. Va bene. Io, comunque, insomma, sei stato molto chiaro, adesso ti rispondiamo. Vai, grazie a Giovanni che ci ha chiamato allo 0557711171 per quanto riguarda i 5 cambi. È chiaro che è importantissimo avere anche in panchina giocatori di grande qualità proprio per tenere sempre elevato il tasso tecnico della squadra. Al tempo stesso mi viene da dire che Grosso ha una bella responsabilità adesso, proprio perché ha tanta qualità a disposizione, quindi deve saperla utilizzare al meglio e deve fare in fretta ad amalgamare la squadra e a far emergere questa qualità.
1: Grosso diventa il punto interrogativo più grosso di questa stagione straordinaria. Ci fidiamo perché ci fidiamo ai Paratici, così si risponde anche a Giovanni. Io non partecipo alle conferenze stampa, anche se ignominiosamente ho il tesserino pubblicista da qualche tempo, però non
0: partecipare.
1: Quindi potrei partecipare, ma non partecipo. Ha ragione Giovanni in un certo senso, perché fu data una lettura che veniva da 10 anni di negatività. Non c'ha budget, deve avere budget, non c'è più lo sponsor, ritirano lo sponsor, non hanno una lira. io con quelle poche informazioni che ero riuscito a avere,
0: perché eravamo abituati, appunto, come dici, a un certo tipo di campagna acquisti e a un certo tipo di modus operandi, no?
1: Certo, certo.
0: Si diceva che comunque c'era la necessità di cedere prima di acquistare, e tutto questo invece è stato
1: cosa completamente, che hanno
0: completamente
1: da fare le grandi squadre,
0: quello che si è visto.
1: Ma no, ma era tutto logico. Io feci delle piccole verifiche, beh, non certo prioritarie, però. E poi qui ho sempre detto: ma chi ve l'ha detto che non c'è budget? Chi ve l'ha detto che bisogna cedere prima di acquistare? E ponevo un dubbio. È venuto nel momento più difficile della storia recente della Fiorentina, e ne sono stati dei momenti difficili, uno dei direttori più importanti. Non a caso poi l'ha ricercato in Milan, l'ha ricercato a Roma quando aveva già firmato la Fiorentina. Secondo voi è venuto per fare i balocchi?
0: Certo.
1: E infatti così si è verificato, anche perché la proprietà in realtà di spendere l'aveva già dimostrato l'anno scorso e negli anni passati che aveva ceduto, ma non aveva neanche voluto Vlahovic, parliamone di uno, o Chiesa. Sono cessioni obbligate da procuratori e dalla non volontà dei calciatori di rimanere. Su questo potremmo discutere. E poi su come sono stati reinvestiti i soldi. Non sono stati reinvestiti nemmeno tutti, questo è evidente, però era un altro modus operandi, e i giornalisti giustamente erano assuefatti a quel modo lì.
0: Sì.
1: Ma già l'anno scorso si era visto che la Fiorentina c'ha da rientrare, ragazzi, questi hanno un patrimonio di 7 miliardi, se vogliono rientrano tutti gli anni di 200 milioni, come fanno gli arabi, non la discutiamo. E quest'anno lo dimostra, tra l'altro, con un mercato intelligente che deve vedere ancora le cessioni più importanti, tipo Dodò, che può portare una decina, 12, e altri che possono portare qualche lira. Non sei nemmeno così sotto, basta saper fare le cose e avere la volontà della proprietà. E Scazzabuboli è un buon mediano incontrista, ma noi siamo contenti di avere grandi, grandi sostituti, perché noi siamo diventati, Giovanni, siamo ritornati adesso una grande squadra come quando tu andavi,
0: quando
1: che bella
0: andava,
1: immagina sulle spalle del babbo
0: aspettare la stazione Giuligno.
1: Esatto, siamo tornati quelli, perché siamo andati all'aeroporto, sono cambiati i tempi e ora arrivano con voli privati a aspettare un grande calciatore, e cresceremo ancora, io ne sono più che convinto.
0: Tanto Massimiliano ti dice: Indura e Mandragora non possono giocare titolari in questa Fiorentina. Il livello si è alzato, però magari Indur, se continua la sua crescita, ci può stare.
1: Io
0: anche
1: sono...
0: da titolare può ambire a diventare un titolare.
1: Io sono d'accordo. Indur, se cresce ancora, può diventare titolare. Mandragora è un elemento oggettivamente importantissimo per tutto un insieme di cose. Guardate che c'è stata una richiesta da parte di una società di Serie A medio-bassa. La Fiorentina ha chiesto tanti soldi per dar via Mandragora, perché per meno di 12 non se ne tira via. Non serve vendere Mandragora per 4 milioni, non serve a nulla. Però è quello che Giovanni diceva, i rincalzi buoni, che poi non sono solo sostituti, arriveranno le squalifiche.
0: Ah, beh, certo, ci sarà bisogno.
1: Non nomino altre cose, ne faccio solo gli scongiuri.
0: Sì, sì. In attesa del prossimo collegamento, un altro messaggio, quello di Emiliano, che tornando agli esterni d'attacco dice: vorrei un'ala classica che va sul fondo e non che rientra, per quello c'è Mastantuono. Poi la sensazione mia è che Ken non sia proprio l'attaccante ideale per il gioco di Grosso. Però parliamo di questo ed altro anche con il prossimo ospite, già collegato con noi, Luigi Apolloni, grande ex difensore del Parma e della Nazionale. Ciao Luigi, ben ritrovato.
4: Ciao, ben ritrovato a tutti, ciao.
0: Allora, subito ti voglio chiedere che cosa pensi di Pellegrino, insomma, da ex del Parma, insomma, da allenatore, cosa pensi di Pellegrino?
4: Allora, Pellegrino innanzitutto è il classico attaccante che forte fisicamente, bravo a proteggere palla, fa segni a squadra, molto forte di testa, e anche tecnicamente non è eccesso, però sa usare entrambi i piedi, sa cacciare in porta, insomma diciamo che è un giocatore quasi completo, quindi lo ritengo uno dei migliori attaccanti che in questo momento c'è in Italia. È chiaro che bisogna anche vedere il contesto dove un calciatore gioca, però è un giocatore secondo me che può dare tantissimo al calcio, anche al calcio italiano.
0: Ecco, e lo vedresti positivo per lui il passaggio alla Fiorentina, sia pure come alternativa a Ken?
4: Ma dai, innanzitutto il grosso è un giocatore dove ama e in manovra che i calciatori le prime punte, come in questo caso parli di Keno o di Pellegrino, sappiano fare soprattutto far salire la squadra e soprattutto poi nel momento in cui trovano sugli esterni le giocate, andare dentro, attaccare l'area, essere uomo d'area di rigore. E Pellegrino ce l'ha come ce l'ha Ken, anche se Ken è un giocatore più che predilige più attaccare la profondità che non ne viene incontro per cucire un po' la manovra.
0: Certo. Possono secondo te anche giocare insieme Ken e Pellegrino, naturalmente in determinate condizioni, perché di partenza la Fiorentina ha in mente il 4-3-2-1.
4: Secondo me possono giocare insieme perché, ripeto, hanno delle caratteristiche similari ma che possono compensare uno con l'altro. Ecco, rispetto a Pellegrino magari ha una qualità in più, quello che ha una qualità in più, quella di attaccare, come dicevo appunto, la profondità. Pellegrino un po' meno, è un giocatore più di manovra, più da venire incontro, da cucire il gioco, e poi da attaccare secondo le situazioni, soprattutto con la palla sulla fascia, poi l'area di rigore, che lo è bravo. E Ken secondo me ha le qualità per poter adattarsi anche a un giocatore come Pellegrino.
0: Andrea Brunosavelli, Andrea.
1: No, con i dovuti paragoni è esattamente quello che Grosso ha fatto l'anno scorso a Sassuolo, cioè ha alternato Pinamonti, che sarebbe Pellegrino, con Zola, che sarebbe Ken. Ora mi arriveranno una valanga di insulti e hanno ragione, però le caratteristiche sono quelle. Zola è uno che attacca la profondità, a fine stagione ha giocato più con Zola e durante l'anno ha giocato con Pinamonti, e in caso di necessità li puoi buttare dentro tutti e due. Poi Ken è anche molto brava a difendere la porta, però il primo pensiero di Ken è girarsi e sfidarli tutti. Sì. Quello credo che sia un ulteriore scalino, che avendo accanto compagni come Mastantuono, anche Gudmundsson, che se li dai dietro te la ridanno in porta sulla profondità. Se riesce a fare quello scalino, che è più mentale che tecnico, diventa un attaccante veramente completo. Per essere veramente completo, un po' di precisione, un pochino di più di precisione in area anche servirebbe.
0: Ecco, ma a tuo parere, Luigi, vai pure.
4: Scusa, posso fare una considerazione? Certo. Aggiungo a quello che ha detto il vostro collega, adesso non so,
0: Andrea.
4: Andrea. Allora c'è anche da dire che Grosso comunque ha la capacità e l'abilità di adattarsi anche alle caratteristiche dei giocatori, che ha dei giocatori per valorizzare appunto le loro qualità, e non è detto che poi non possa giocare con le due punte o il trequartista, perché ha anche giocatori adatti anche per fare come Gunnarsson, insomma, che è molto abile a giocare tra le linee, e soprattutto ha dei giocatori forti fisicamente. Ecco, dovranno essere bravi in fase offensiva, secondo me non avranno problemi perché sono giocatori che hanno qualità. Dovranno essere bravi, visto che il calcio richiede anche quello adesso, in fase difensiva, cioè in fase di non possesso, a essere i primi difensori, ad essere coloro che comunque fanno giocare l'iniziazione della squadra avversaria la palla sporca, non farla giocare in maniera tranquilla.
0: Ora, secondo te sarà d'accordo con queste considerazioni, Grosso?
1: Assolutamente sì. Ora noi siamo già a dare per scontato che Pellegrino sia alla Fiorentina e Piccoli al Bologna, ma però, che per rafforzare, è così perché sono Piccoli e Ken che sono identici come caratteristiche, che quando li ha messi insieme ci ha provato un paio di volte Pioli,
0: sì, però insomma
1: disastro totale,
0: sì,
1: perché fanno lo stesso,
0: sì,
1: tipo di gioco,
0: piedi, sì.
1: Mentre questi due si possono adattare, e come se si possono adattare, dopodiché non sarà la prima scelta dell'allenatore metterli tutti e due in campo, però è vero che Grosso nel corso della carriera ha cambiato tanti schemi, tanto modo di giocare. In questo l'elasticità di Grosso, e poi quando c'hai da scegliere tra giocatori così forti, un'elasticità con un sorrisone sulle labbra è una garanzia da questo punto di vista.
0: Tra l'altro apro e chiudo una parentesi, visto che non abbiamo ancora parlato, Grosso, avete letto sicuramente ieri l'intervista di Paolo Maldini al Corriere della Sera, era stato preso in considerazione anche per la panchina della nazionale. Luigi, come l'avresti visto Grosso per la nazionale?
4: Ma allora, sicuramente è un allenatore che sta facendo una grandissima carriera. È chiaro che non ha però quell'esperienza internazionale che richiede un po' la, una nazionale come, e soprattutto per l'importanza che ha in questo momento, l'Italia è un bivio, visto che sono tre volte consigliere non dai nazionale, ha bisogno di gente che dia delle certezze in tutti i campi, poi che abbia un'esperienza e poi che faccia quei risultati che servono per rilanciare un po' a livello calcistico la nazionale italiana.
0: Ce lo teniamo alla Fiorentina, Grosso, volentieri. Andrea,
1: ce lo teniamo alla Fiorentina, per me è un falso problema. Il problema sono le riforme che vanno fatte, quelle di Maldini in un'intervista a un giornale, quindi il valore che può avere un'intervista, erano quelle corrette: smettere di fare la tattica, lavorare sulla tecnica, un progetto, sì, 8-10 anni.
0: Certo, questo per quanto riguarda la base, insomma, per quanto
1: sì,
0: riguarda
1: perché,
0: i ragazzi.
1: No,
0: sì,
1: perché l'allenatore poi rischia di essere uno specchietto per le allodole, perché Mancini è l'allenatore, forse il selezionatore più forte che potevano scegliere. Però se l'allenatore è messo lì per riportarci ai mondiali e basta, intanto c'è da lavorare con la politica, perché non è possibile che una nazionale, di cui io non sono un tifoso sfegatato, però per correttezza va detto, che perde due partite e vola fuori, compreso gli spareggi, e vola fuori dai mondiali. In Sud America ne perdono sei e entrano ai mondiali. Sulla politica, e mi sembra che la politica tra UEFA e FIFA sia piuttosto complicata in questo momento, ma i posti per le europee sono troppo pochi e le modalità di qualificazione per le europee sono troppo più difficili rispetto ad altri. Fermato questo, Mancini, grande selezionatore, per me è più bravo a fare quel lavoro lì, è stato portato male, perché se dici a uno fai il direttore, lo sceglie il direttore, scusatemi Pippone, ma è così, non si può fare diversamente.
0: Sì, però poi dopo il caso Pirlo avrai letto sicuramente,
1: sì, quello,
0: che, quello che ha detto Maldini, adesso ha detto Malagò, decido io,
1: non si fa così. Perché anche Mancini è andato via lasciandoci da un momento all'altro per i soldi, no? Ci potevano essere motivi anche per lui, però lasciando perdere tutto ciò, la scelta sul selezionatore è giusta. Se non c'è quello che ci deve essere fatto dietro, è tutto inutile. Qualificarsi la prossima volta per i mondiali, da una parte è vitale e da una parte inutile, se continui con la roba che abbiamo fatto.
0: Certo, il cambiamento radicale ci deve essere a livello di settore giovanile. Torno sulla Fiorentina, Luigi, per chiederti se Dragusin, che torna in Italia dopo l'esperienza in Inghilterra, può diventare il leader difensivo di questa squadra.
4: Ma ha accumulato un'esperienza importante. È vero che il campionato italiano non è il più bello, ma è il più difficile. Quindi le opportunità ci sono, ha fatto questa esperienza, secondo me può veramente essere l'anno di questa trasformazione e miglioramenti che serve a lui, non serve soprattutto alla Fiorentina.
0: Tra l'altro ci sarà da capire, almeno inizialmente, quale sarà la coppia centrale, Andrea, mi riferisco alla difesa, se sarà quella composta da Dragusin, Pongracic, Dragusin, Ranieri, in attesa che Vieri possa completare il suo percorso di adattamento al nostro campionato.
1: Se Pongracic si adatta a sinistra, anche per caratteristiche, cioè perché ha un bel passo, è abbastanza non rapido sui primi tre ma veloce in allungo, potrebbe essere Dragusin Pongracic, se no sarà Dragusin Ranieri. Dragusin va a colmare tanto le lacune di testa per dati oggettivi, perché non è altissimo di Ranieri. Ranieri è quel tipo di giocatore che tutti gli anni viene messo in panchina prima dell'inizio del campionato, sì, e alla fine ne ha fatte minimo 35, perché è un giocatore importantissimo, non che non esista di meglio sul mercato, ma è un giocatore in grado di dare equilibrio, forza, scelta di tempo e queste cose. La Fiorentina, se fai l'altra coppia, non ce l'ha. Ieri è tanto applicato, cioè tanta voglia e
0: sì,
1: tanta grinta,
0: però è molto irruento, mi sembra,
1: sì,
0: che
1: è anche un po' lento, è anche un po' lentone per ora, quindi va snellito nella corsa,
0: e soprattutto deve capire che certi contrasti duri si vanno fatti, però con misura, perché poi il rischio è quello dei cartellini.
1: Certo, in Sud America quando arrivò, oddio, non mi ricordo più, l'argentino fu espulso subito a Roma,
0: Mattia Squarta
1: ci disse: ma in Argentina non è neanche giallo quello che ho fatto.
0: Come si possono limare questi particolari, Luigi?
4: Ma questi particolari attraverso gli allenamenti, attraverso le gare, attraverso l'intesa che ripeti, poi una cosa importante è che all'interno degli allenamenti che vai a fare, delle partite, poi nascono quella complicità tra virgolette di reparto, di compagno vicino uno all'altro, che è importantissimo. Parlo di esperienza diretta, nel senso che quando hai un'affinità, quando riesci a capirti, parlo in fase difensiva come poteva essere Baresi e Costa Curta, poi successivamente prima con Filippo Galli, poi parlo in attacco,
1: ma puoi citare anche la sua di coppia, era di livello assoluto,
4: Mancini e Vialli, come parlo per quanto riguarda la coppia offensiva. Quando nasce un'intesa, nasce una sorta di complicità e di capirsi uno con l'altro, questo è importantissimo, perché poi ne giova tutto quanto il reparto, ne giova tutta quanto la squadra. Quindi quello è l'affinità che nasce attraverso gli allenamenti, attraverso quello che propone l'allenatore e soprattutto attraverso quello che riescono a percepire e a ritrasformare le cose che vengono dette da parte dei giocatori.
0: Luigi, nel frattempo mi ha scritto Alberto Di Chiara, mi ha detto salutami Gigi, mi raccomando. Mi ha anche scritto che non era completamente d'accordo con te, perché ci ha seguito tutto il collegamento e poi magari più avanti sentiamo.
4: La nostra crescita, sì. Visto che ha toccato il Parma di allora, dove appunto con Alberto abbiamo raggiunto degli obiettivi inimmaginabili, incredibili, straordinari, e Alberto è stato uno dei punti di riferimento. Veniva da una carriera importante come Fiorentina, poi è stato da ala, è stato trasformato a terzino a tutto campo e l'ha fatto la grande. Ma noi crescevamo anche attraverso la competizione che nasceva, ma soprattutto dal fatto che qualcuno non era d'accordo sulle cose che si facevano, e da lì c'era un confronto, e quel confronto permetteva poi di aiutarci.
0: Confronto costruttivo, insomma, che portava risultati.
4: Esatto, proprio confronto costruttivo. Albertuccio è stato uno di quelli che sotto quel punto di vista lì è stato un grande.
1: Albertuccio è tanta roba. Sì, sì, e comunque testualmente ha detto: sono completamente d'accordo a metà con Gigi.
0: No, in realtà guarda, però allora guarda, ti dico cosa mi ha scritto,
1: ricordi?
0: Ti dico cosa mi ha scritto, perché tanto comunque c'è grande amicizia tra Luigi Apolloni e Alberto Di Chiara. Mi ha scritto Alberto: Apolloni, ma che dici? Accompagnato da una faccina che ride, e poi mi ha scritto anche: fagli dire yes it is. E allora adesso lo devi dire.
4: La classica frase che quando Alberto arrivava dice yes it is, noi eravamo lì, era un accentratore Alberto, e all'interno dello spogliatoio era veramente una persona. Che poi dopo il bello di questo, che all'interno dello spogliatoio c'erano dei leader come lui, come deve essere lui, come deve essere Minotti, e all'interno si costruiva questa sorta di legame forte, che poi quando poi invece c'era l'allenamento si metteva da parte gli scherzi, perché poi si pedalava, ci si allenava in maniera oltre che divertendoci, ma in maniera professionale profonda, e questo ci ha permesso, ripeto, di fare quello che abbiamo fatto attraverso un incastro che, questo lo può confermare anche Alberto, un incastro che è venuto negli anni appunto attraverso questi confronti.
0: E yes it is ormai è diventato tormentone,
4: le rovesciate che vedi accompagnate da Melli, dove vengono fatte queste rovesciate che poi Alessandro le mette su Instagram, sul gruppo nostro, dove c'è anche Albertuccio, perché Albertuccio è il nominiero che ha dato a Melli.
0: Sì, Melli
4: poi l'ha provata anche Alberto, adesso chiaramente è un fotomontaggio, ma è bellissimo vedere come lui riesce con disinvoltura a fare queste rovesciate al mare, dove diventa una sorta di gioco goliardico tra Alessandro e Melli e Alberto.
0: Sì, bello, bello, insomma, poi Alberto si mette sempre in gioco, quindi è sicuramente un protagonista da questo punto di vista. Grazie mille a Luigi Apolloni, a presto.
4: Arrivederci, Andrea, arrivederci.
0: Ciao, grazie, Luigi. Grazie a Luigi Apolloni. Prima di fermarci c'è David che ci saluta e che dice che il difensore argentino che citavi era Roncaglia, che fu espulso alla seconda a Parma con un'entrata degna del miglior Karate Kid.
1: No, ma anche Martina Quarta.
0: Comunque sì, anche Facundo Roncaglia era uno che ci andava giù duro.
1: Anche miseria, ancora di più. Sì. Roncaglia Roncaglia, se non mi ricordo male, non era al debutto assoluto in Europa, la Fiorentina aveva fatto un po' di Spagna.
0: Sì, Spagna mi sembra, sì.
1: E quindi già conosceva le differenze, ma poi non si è praticamente mai voluto adattare da quel punto di vista. Per lui il calcio era...
0: entrate continue.
1: Entrate continue che alle volte mettevano a rischio. Bel giocatore, quelle 15-20 partite con Paolo Sosa all'inizio sembrava un muro.
0: Mi ricordo anche un grandissimo gol proprio a Parma, un tiro
1: un
0: dalla
1: muro invalicabile, sì, sembrava. Poi, ma anche quarta, discreto giocatore.
0: Sì.
1: Discreto,
0: sì,
1: oltre.
0: Sì, vero. Dobbiamo fermarci, come detto, rimanete collegati con noi, continuate a scriverci al 348-7513-933. A tra poco.
5: Radio Firenze Viola
6: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Radio Firenze Viola.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: Apriamo con la cronaca. Interviene per difendere il figlio durante una lite. Ora lotta tra la vita e la morte in ospedale. È accaduto la scorsa notte sul lungomare di Fossa Cesia, in provincia di Chieti, dove un cinquantenne di Lanciano, originario di Altino, è stato colpito con un pugno al volto durante una lite tra giovani al termine di una serata trascorsa nei locali della Movida. L'uomo, che sarebbe intervenuto solo verbalmente per difendere il figlio, sarebbe stato colpito da un 19enne cadendo a terra e sbattendo la testa. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi.
7: È stato arrestato l'uomo a bordo di un'auto scappato senza prestare soccorso, ferendo un'intera famiglia in un incidente stradale a Coni di Travo, in provincia di Piacenza. Il 42enne, dopo essere stato rintracciato e trasferito in ospedale, era fuggito per una seconda volta per raggiungere casa sua. Un bambino di 10 anni è in terapia intensiva, in pericolo di vita.
8: Un bambino di 4 anni è stato invece travolto dall'autovettura condotta dal padre, che stava effettuando una manovra nei pressi dell'abitazione della famiglia. È accaduto ieri sera a Borgia, centro, in provincia di Catanzaro. Le condizioni del piccolo sono apparse subito gravi. Giunto con l'eli soccorso all'ospedale di Cosenza, il bimbo è stato successivamente trasportato al Bambino Gesù di Roma.
7: La crisi migratoria accende il confronto in Europa. Giorgia Meloni e la premier danese Frederiksen lanciano un messaggio congiunto sui social. Non accettiamo un'immigrazione incontrollata verso l'Europa. Le due premier chiedono una politica migratoria più rigorosa e maggiori rimpatri per chi non ha il diritto di restare. Bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sostengono. Nel mirino anche le conseguenze dell'immigrazione illegale, sicurezza, criminalità e pressione sui servizi pubblici. Il ministro degli esteri italiani plaude al presidente del PPE. Bene Weber dice: bisogna difendere insieme le frontiere e potenziare Frontex.
8: Conflitto Mosca-Kiev, è salito a 13 morti il bilancio del pesante attacco con droni ucraini sulla Repubblica Russa del Tatarstan. È un crimine di guerra, attacca Mosca, e che pesa sulla coscienza degli alleati occidentali dell'Ucraina, che la riforniscono di armi. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha invece causato la morte di 5 persone.
7: In nuoto, al via le prove in vasca agli europei di Parigi, dalle 18:30 semifinali e finali. Alzetti insegue una medaglia nei 400 misti, Italia in finale anche nelle 4x200 stile libero femminile e maschile. Quadrarella qualificata nella finale di domani nell'800 stile. Curtis e Menicucci in semifinale 100 stile, come Cecconne e Gargani nei 50 farfalla. Avanti anche Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana.
8: È tutto, a più tardi.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
10: E ora via al treno di vocali.

0: accende la passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
3: Ma io penso che Endur non lo vendano mai, perché credo che il Paris Saint-Germain abbia il 50% della rivendita. Endur lo fanno rientrare casomai in uno scambio qualcosa, mi sbaglierò.
4: Ciao Lorenzo, ciao Andrea, Stefano da Pescia, complimenti per la trasmissione, come sempre. E, niente, la mia riflessione è questa: stiamo allestendo veramente una bella squadra, giovane, di prospettiva. Paratici ha fatto veramente un grandissimo lavoro. Teniamo conto che ha dovuto risanare da zero praticamente tutto, e c'è soltanto una cosa sinceramente

0: l'interesse da parte del Milan, se si concretizzi, si può trovare molto di meglio sul mercato e magari sicuramente anche a costi inferiori.
1: Grazie, grazie. Non ha tutti i torti il nostro ascoltatore per quanto riguarda l'interesse del Milan, credo che non sia così caldo. Comunque, almeno all'inizio io me lo immagino titolare, perché appunto Vieri non può esserlo adesso, deve ambientarsi, deve capire il nostro calcio, e quindi in attesa che Vieri possa essere pronto, credo possa essere lui a far coppia con Dragusin. Quindi, insomma, cedere potrebbe essere un rischio in questo momento. Cosa ne pensi, Andrea?
2: No, sono tutte cose giuste quelle che hanno detto i nostri ascoltatori. Sono giuste su Ken, che se avesse più precisione in aria sapesse dialogare, sì. Però sono cose che si risolvono. Cioè, Ken deve lavorare in area di rigore, semplicemente lavorare per migliorarsi un pochino, e deve imparare a darla. Non è difficile, è una scelta. Lo stesso vale per le mani, che danno fastidio anche a me, di Pongracic, e per i cali di attenzione, certo, che non sono endemici, cioè sono uno skill, come dire, ma su cui si può lavorare. Sul fatto che si lanciano avanti, basta che l'allenatore faccia un fischio, e comunque ne perde parecchio poche quando va avanti, quindi non mi sembra problematico. Mi sembrava più problematico l'anno scorso, quando non si lanciava in avanti, non si trovava sbocchi da nessuna parte. Anche su Comuzzo sono d'accordo, ma penso che non verrà mai riscattato. Certo, se Comuzzo fa una stagione clamorosa e loro hanno chi gli offre 30, certo, ci fregano, certo, certo. E in quel caso era meglio mettere la ricomprina a 2 milioni in più, quello sarebbe stato meglio. Sono d'accordo su questa operazione, abbiamo abbastanza da perdere.
1: È un rischio, c'è, sì. Poi, per quanto riguarda invece i messaggi di testo al 348-753-933, dice Fabio da Firenze: spero tanto che prendiamo Ndoye, è fortissimo. E c'è anche chi, come Franco, ha un sogno: Prestianni dal Benfica a sinistra al posto di Gudmundsson. Quante volte si è parlato di Prestianni, non solo per la Fiorentina, ma proprio per il campionato italiano?
2: Sono tutti giocatori importanti, Ndoye ancora di più. Sì. Ancora di più. Potrebbe.
1: Beh, il vantaggio anche di riconoscere già il nostro campionato.
2: Ndoye potrebbe essere, ma se devo sognare, io sogno Roux ancora di più, se sogno dal Bologna, che è un calciatore che mi fa impazzire letteralmente. Però,
1: infatti, qualcuno diceva: andiamo piccoli a Bologna e prendiamo Roux.
2: Hai detto Pio, no? E detto certo che lo farei, ma non lo fanno loro, perché sì, sanno che gli può valere il prossimo sessantello. Detto tutto ciò, sì, sono tutti calciatori importanti. Ndoye, tanta roba. Poi con Ndoye e Ndur fa un casino con i nomi, sì, però
1: al di là di questo,
2: va bene, insomma, la qualità
1: sarebbe sempre alta.
2: Ce lo prendiamo volentieri. Sì. Sì.
1: E poi c'è Giacinto, che tornando alla difesa dice: Savelli, Ranieri, alto 1,87, non proprio piccolo, più basso di Dragusin, ma una bella statura per un centrale. Avevi detto qualcosa?
2: No, non è vero che è una bella statura nel calcio moderno, sono tutti sopra sul 1,90 e non ha, poi ok, non è basso, mettiamola così è più, non è tra i più alti, e non ha il colpo di testa come una sua caratteristica migliore. Sì. Avendo uno che invece ha un grande senso sul colpo di testa, protegge di più il portiere e protegge di più Ranieri, perché Pongracic di testa non è forte. C'è poco da fare, non è uno che fa il radar con la testa e le prende tutte lui, Pongracic la prende se gli va addosso, mentre Ranieri è uno che è in difficoltà, l'abbiamo visto tante volte saltare ed essere sovrastato. Perché? Perché oramai il calciatore è vero, 1,87 era tanta roba per Passarella, era 1,78
1: no meno, 1,73 credo,
2: però saltava, sì, a parte saltava 70 centimetri,
1: un'elevazione straordinaria,
2: esatto, quindi non è il paragone più giusto. Però sono cambiati gli esseri umani, ragazzi, addirittura alla FIFA dovrebbero, se non l'hanno già fatto, ragionare di allargare un po' le porte. Prima venivano difesi da esseri umani di 1,79 m come Franco Tancredi, 1,80 m, sì. Ora se sei sotto, ora Cragno che è 1,84 m viene considerato basso, sì, sì, sì. Viene considerato basso. Peruzzi era 1,86 m, mi pare, cioè, sì. E ha fatto una carriera stratosferica. Ora se sei sotto 1,90 m sei basso per fare il portiere.
1: Sì, sì, assolutamente. Ma perché fai fatica a farti largo nell'area.
2: Mentre un centrocampista come Ndur, quanto è alto? 1,90 m?
1: Siamo lì, sì.
2: Quando è arrivato a

0: la Fiorentina degli anni 80. Arrivò con Socrates, che era 1,89 m, ma che era famoso per colpo di tacco, perché col 38 i piedi, se si girava veloce, rischiava di perdere l'equilibrio. Ecco sì, perché sì, era famoso il tacco di Dio. Poi erano tutti Pecci, Antonioni, erano tutti Oriali, era tutta Oriali, gente sì, sotto sì, il 1,80 m.
1: Vero.
0: Va bene. Fine.
1: Sì, sì, invece voglio tornare a fare una riflessione su questa Fiorentina, sugli acquisti che sono stati messi a segno fino a questo momento dai Viola. 8 acquisti, e l'età media di questi nuovi acquisti è 21,5 anni. L'età media invece dei presunti titolari è di 24 anni. Quindi c'è stata una scelta precisa anche proprio da parte di Paratici di puntare su quei giocatori che, poi bisogna vedere quanti resteranno, eccetera, eccetera, però insomma possono avere una prospettiva. Una Fiorentina che, diceva Paratici, dovrà essere duratura anche.
0: L'ha detto che in questa è una delle poche cose che ha detto con precisione in conferenza stampa, che serviva qualche anno per ritornare ai livelli che la Fiorentina, fece anche il paragone col Como,
1: sì,
0: no?
1: Però lui disse competitiva e duratura.
0: E quindi prendi i ragazzi di 20 anni e diventi competitivo e duraturo, come ha fatto il Como, che quest'anno gioca per lo scudetto. Quest'anno il Como va a giocare per lo scudetto. Se riesce a acchiappare, fermo restando che il Greco non è male davanti, se riesce a acchiappare un centravanti con caratteristiche diverse e forte, quello che non gli ha dato Morata e che si aspettava da Morata, Como gioca per lo scudetto.
1: E invece oggi 10 agosto, per quanto riguarda la Fiorentina, in attesa dell'esterno d'attacco a centrocampo, quello che succederà, magari arriverà Torsved, bisognerà vedere quante e quali saranno le partenze. Ci potrà essere probabilmente anche un esterno difensivo a sinistra. Quali sono le ambizioni, i traguardi per la Fiorentina?
0: La Fiorentina gioca per lottare per la Champions. Poi è una questione di dettagli arrivarci o no. L'anno scorso Roma e Como ci sono arrivati all'ultima di campionato, alla penultima, e l'hanno confermato all'ultima. Però sono state lì a lottare fino in fondo. Quello che non fece due anni fa la Fiorentina, rinunciando a giocare a Roma perché aveva la semifinale di Conference. Roba a battere. Qui non puoi battere la testa contro il muro, perché i muri sono morbidi, quindi non servirebbe a nulla.
1: Sì.
0: Però la Fiorentina starà su quel livello. Due punti in più, due punti in meno. Poi c'è una serie di variabili. Gli infortuni sono una variabile importante, però
1: Lì si torna al discorso delle alternative. Quanto saranno importanti,
0: certo,
1: le alternative?
0: Però la Fiorentina ha costruito una squadra su quel livello.
1: Sì.
0: Bisogna vedere chi fallisce. L'anno scorso hanno fallito due strisciate, no? Sembrava impossibile che fallissero,
1: certo,
0: e che le facessero fallire nella corsa Champions. Ci abbiamo messo anche nel nostro, quindi andando a vincere a quel casino brutto di cemento fuori Torino, e siamo tutti felici. C'è questa serie di variabili. Partiamo ad handicap, perché il livello dei calciatori che sono stati presi è come quello lì, c'è solo l'Inter veramente sopra. Il Napoli, se prende Gabriel Jesus, è un altro punto, perché poi si ragiona ora, ma c'è 25 giorni di mercato ancora.
1: Sì.
0: Quindi il Milan si è rinforzato per davvero.
1: Insomma, le prime uscite non sono così incoraggianti per il vero calcio d'agosto.
0: A me l'allenatore non mi convince, però i giocatori presi sono forti per davvero. È vero che Modric è stato uno dei più importanti.
1: C'è già chi
0: scommette
1: su Amorim esonerato molto presto.
0: Potrebbe essere, invece fa una grande stagione. E l'Inter ha fallito le sue priorità sul mercato, però è sempre di un altro livello.
1: Sì.
0: L'Inter ce n'ha 4 di attaccanti, come noi pensiamo, è vero, è già un altro schema, ma come noi pensiamo di cercarne 2. Tutto ciò per dire che noi siamo rientrati lì dove dovevamo stare. Se Napoli non prende Gabriel Jesus, siamo un po' inferiori, perché partiamo indietro, ma non così tanto inferiori. A Fiorentina e Palladino, con tutti gli errori di Palladino, era lì che se la giocava. Non parlo del filotto e vittorie straordinarie, ma dopo aveva ritrovato una quadra e funzionava, e era lì che se la giocava. Poi c'è stata una sciagura che ci fa tornare indietro di 10 punti, 20 punti, molti di più i punti, però dico a livello, ma secondo me siamo lì. Poi se si va in Europa League, vediamo se ci sarà da mordersi le mani. Se non si va neanche in Europa League, analizzeremo un'altra volta un fallimento. Però la squadra è stata fatta non bene, di più, ma atta. Avete visto il calciatore?
1: Sì. Oggi leggevo un pezzo di Francesco Censini che lo ha definito lo Chopin della Fiorentina.
0: Sì, anche un po' per la capigliatura, Poi perché è un funambolo, sì, io se vogliamo lo definirei più Mozart, perché è un genio che alle volte rasenta, non voglio dire la follia, ma la meraviglia. E, però va bene, il punto è che è un giocatore esposto agli equilibri in Serie A.
1: Sì, sì. E secondo te anche in campionato riuscirà a fare tutte quelle giocate che gli abbiamo visto fare in amichevole, oppure rischia di essere un po' tartassato dagli avversari?
0: Riuscirà a farle anche in campionato, le deve fare al momento giusto, e secondo me quando le partite saranno più pesanti le farà al momento giusto, perché mi sembra un ragazzo intelligente e farà le scelte giuste al momento giusto, mentre in amichevole si può forzare in certi momenti qualcosa in più, magari anche per farsi vedere o per strappare un applauso in più al nuovo pubblico. Ma il giocatore è di un livello assoluto, sì, ma Ulahi è di un livello assoluto.
1: Sì, sì.
0: Ulahi è di un livello assoluto, Dragusin è fortissimo.
1: Il regista lo può fare Ulahi secondo te?
0: Sì, al mondiale ha fatto la mezzala di sinistra, che è il ruolo che Gross aveva pensato per Attà. Però può fare anche il regista, un regista diverso.
1: Sì, perché sentivo proprio qui a Radio Firenze Viola qualche giorno fa, è intervenuto Pietro Lomonaco, che dall'alto della sua esperienza diceva che probabilmente per il ruolo di regista servono altre caratteristiche, perché deve essere il punto di riferimento davanti alla difesa il regista, e lui tende un po' a scappare nel momento in cui prende palla, tende subito ad andare in avanti, ecco, questo sì. Potrebbe far perdere un po' di punto di riferimento, insomma.
0: Sono d'accordissimo, è giovane, si lavora su questa caratteristica, ma è più un dispensatore di palloni più che un regista alla Pizarro, se sì. Non vogliamo chiamare in campo Fagioli, no? Secondo me alla fine rischiano di giocare con un modulo in cui si spostano tutti, se
1: sì,
0: avete
1: sì,
0: visto
1: certo. C'è una grande
0: rischiano di giocare lui e Fagioli in linea, accompagnati da un difensore in impostazione, con due che restano un pochino più indietro, i terzini che salgono. Ci vorrà grande attenzione e grande voglia di sacrificarsi l'uno con l'altro per giocare tutti insieme, perché Attà va via, tende a salire, Fagioli ogni tanto sale, basta coprirsi, basta che gli automatismi funzionano, e funzionerà. L'anno Paris Saint Germain c'ha questo tipo di centrocampo.
1: Tornando invece alla difesa, Marco da Catania al 348 75 93 933 dice: ma Cannavaro e Pujol, probabilmente tra i centrali più forti di sempre, erano alti?
0: No, non erano alti, era un altro calcio ancora, e però erano spesso accompagnati da gente più alta accanto. Pujol c'aveva il mago del calciotto lì, come si chiama, c'aveva Piquet, e quell'altro c'aveva un'esplosività clamorosa, Cannavaro intanto. Poi spesso giocava accompagnato da uno alto, e comunque si parla di una ventina d'anni fa. Ora Pujol ha smesso un pochino prima, però 10-15 anni fa l'altezza media me ne sono accorto solo io, che poi comunque, scusatemi, perché tutto viene da Ranieri.
1: Sì.
0: Ranieri nasce terzino e non è così esplosivo sul colpo di testa. Non è nelle sue caratteristiche, non è scarso.
1: Anche se qualche gol di testa l'ha fatto.
0: Perché c'ha tempo, ma non è che va a sovrastare, va a prendere tempo spesso e volentieri. Alcune volte è stato sovrastato, o che l'ho visto solo io.
1: È vero. Così.
0: Non ha tutta sta forza, poi non è estremamente basso, non è estremamente scarso, ma non è la sua caratteristica migliore. Cannavaro era anche un altro modo di giocare, questi ti si attaccavano più addosso, ora si fa più la linea, ti davano più le spallate, sì, per disequilibrare te piuttosto che cercare la palla, roba che se fai adesso rischi di prendere rigore, o non lo sanno più fare, perché alle volte vedi il giocatore che cerca la palla, invece basterebbe andare dalla spallatina a quello che salta e gli togli il tempo.
1: Poi sul centrocampo Enrico dice: ma a vostro parere una squadra moderna ha il regista? A me pare che nessuna squadra di livello abbia più quella figura, oppure come dicevi anche tu poco fa, si tende ad avere non solo un regista, nel senso che ci si scambiano le posizioni e quindi è un centrocampo molto mobile.
0: Qual è stata la squadra che l'ha impressionata di più negli ultimi 5 anni in Serie A? A me il Napoli Spalletti, che giocava un calcio straordinario, aveva Lobotka come punto di riferimento fisso in cabina di regia, il che non vuol dire che poi gli altri non sappiano giocare a pallone, però uno con quelle caratteristiche, che tra l'altro sono più spurie in Fagioli, perché forza il lancio lungo, talvolta forza il dribbling, anche lui deve capire dove forzarle, dove no, davanti all'area o nella nostra metà campo, no. soprattutto se ci sono pochi difensori, abbiamo preso tanti gol, non solo in amichevole, anche l'anno scorso su Fagioli che perdeva palla, ma alcuni
1: sì.
0: O abbiamo preso dei gialli, è uguale. Comunque il calcio moderno fa tanto e poi torna indietro a Paolo Sosa che ci rimette terzino che sale, terzino destro bloccato che altri non è che l'Italia mondiale dell'82 con Gentile da una parte, Caprini dall'altra, e 4, 8 e 10, no? Era la stessa roba, quindi il calcio cambia, è giusto aggiornarsi, ma cambia più nell'atteggiamento che non solo nei ruoli.
1: Poi suggerimenti di mercato. David dice: come nome per l'ala esterno a sinistra, visto il modus operandi di Paratici, Gian Virgili del Mallorca potrebbe fare al caso nostro. Tu, Andrea, cosa ne pensi? Questo giocatore che adesso è al Brugge, che è stato fino all'anno scorso al Mallorca.
0: Si è cambiato squadra quest'anno e si va a prendere.
1: 2006.
0: Sicuramente sarà un giocatore di prospettiva. Io mi aspetto uno clamoroso sul 2006 o uno invece un pochino più fatto. Ma secondo me Ndoye, che potrebbe essere un'uscita, potrebbe essere un suggerimento non sbagliato.
1: Sì.
0: Di quelli sotto traccia.
1: Dipende ovviamente dal prezzo
0: e dalla modalità, perché se lo vai a acquistare in prestito
1: certo.
0: Con obbligo.
1: Sì.
0: È vero che poi l'anno prossimo sono tanti gli obblighi.
1: Sì. Poi dice Filippo: se giochiamo con due dietro le punte, gioco perfetto per Ken per imbucare le verticalizzazioni. Pellegrino non può giocare con le verticalizzazioni, è troppo lento, dunque non arriva, dice Filippo da Seano.
0: Sì, ma proprio per avere un'alternativa, perché se compri un uguale
1: per creare delle situazioni diverse di gioco,
0: perché poi sul fondo ci devono arrivare João Mario oppure Jimenez e Valdepeñas e mettere cross, e lì invece Pellegrino c'ha delle statistiche clamorose. Ha fatto 9 gol l'anno scorso, dice: ah, 9 gol, ha fatto 9 gol in una squadra che ne ha fatti 29.
1: Sì, una squadra che attaccava pochissimo,
0: una squadra che di media ne fa 50-55, sono più di 15, sì. Di che si parla.
1: Tra poco sentiamo anche qualche messaggio vocale arrivato al 348 7513 933. Nel frattempo leggo anche il messaggio da parte di un altro nostro ascoltatore che dice: Mandragora 10 milioni, ce ne sono 60 meglio di lui in B, tranquilli, nessuno lo prenderà, ma chi lo vuole, la mandragorite leviamocela dal capo piuttosto. Mandragora ha sempre mantenuto il suo profilo negativo su Mandragora.
0: Ognuno ha le sue opinioni, però poi allora ci dicesse i 60 nomi, ma ne voglio 60, non 3 e poi ce ne sono tanti, i 60 nomi della Serie B che vengono in Serie A e fanno gol e assist come ha fatto questo ragazzo negli ultimi 2 anni. Punto, perché ora vado a prendere le statistiche io, se no. Le statistiche di Mandragora negli ultimi, nessuno parla di un fenomeno, nessuno lo vuole titolare inamovibile, ma le statistiche di Mandragora sono eccezionali negli ultimi 2 anni, negli ultimi 2-3 anni. Ha fatto gol con continuità, in modi completamente diversi, punizioni, tiri da fuori e inserimenti, compreso qualche colpo di testa in inserimento, ha fatto assist.
1: Certo.
0: Ha delle lacune, non
1: Davide
0: ci sono dubbi.
1: Dice anche Piccoli a Cagliari aveva delle statistiche molto interessanti,
0: ma infatti anche Piccoli è un buonissimo acquisto pagato troppo, non è che, e Piccoli state tranquilli che se va a Bologna tornerà a avere le statistiche interessanti, non ci sono discussioni. Se va in una squadra che ci crede, che ci punta e magari trova un allenatore che lo convince a stare al muro, a migliorare lo stop, allora diventa un giocatore importante. A Firenze non sono riusciti a convincerlo.
1: No. Ciao, dunque un paio di messaggi vocali a 348 7513 933.
2: Ma guarda, c'è il mitico Saavedri, ma prima tu sei abbronzato, è un t'avevo riconosciuto troppo. Quando ricominciate la trasmissione, quella simpatica con Cervelli e C. Comunque, ecco, ve l'ho mandato anche per iscritto. Cioè, a me il Pellegrino, io ho visto le partite del Parma, a me sembra molto grezzo, e su 30, ma anche 25 è una cifra sproporzionata. Ma io mi terrei piccoli a quelle condizioni. A me, se cambio un cane per con un gatto, più o meno.
3: Sì, ciao, ora vi butto un amo. Allora, Nico Gonzalez, al di là di tutto quello che è successo, ripeto, al di là di tutto quello che è successo, voi lo prendereste per fare l'esterno di sinistra con le caratteristiche che ha? E se sì, fareste, proporreste uno scambio alla Juventus, visto che hanno ancora da finire di pagarcelo, con Gudmundsson?
1: Ci butta questa
4: poi l'esplosività, poi si fa, si crea, ci sono delle dinamiche di metodologia dell'allenamento, eh? Si forma uno per saltare.
1: Certo, sì, bisogna partire dal basso.
0: Sì, ma poi che vuol dire sta cosa? Sì, l'esplosività si crea, ma se uno è lento, veloce e non diventa, può migliorare. Se uno salta 8 può arrivare a saltare 10. Poi si sta parlando di un ragazzo di 27 anni e ora il margine è che scenda l'elevazione invece che salga. Poi magari ci riescono e complimenti. Vuol dire che hanno fatto male quelli di prima, che non l'hanno fatto quelli di prima. Io non lo so questo, ma giudico quello che vedo. E poi su Pellegrino piccoli, cane e gatto,
1: no, insomma, non è proprio così.
0: No,
1: prima perché sono giocatori diversi.
0: Si va a differenziare le caratteristiche, certo. E 100. Questo è uno che, se c'è una partita o una squadra chiusa e siamo sullo 0-0, alzi due rossettoni, richiami Biraghi da dove lui alzare Dubrioche e le va a prendere tutte. Sto scherzando su Biraghi, sì, ovviamente, sì. Ma invece l'altro no, non cambi le caratteristiche, cambi solo il livello se lo sposti al posto di Ken. Aggiungo un'altra cosa, Pellegrino in un anno e mezzo è migliorato tanto, Piccoli rimane sempre così per adesso perché non ha lo scatto mentale di mettersi a lavorare, si sente già completo, forte, è quello il limite dei Piccoli, che negli under lei li sarà sentito, sì, certo, venuto a noia, no? Faceva valanghe i gol, certo, perché era già questo omone, sì, sì. E non ha mai avuto lo scatto mentale di dire devo lavorare su delle cose per diventare un top player, perché sennò poteva diventare. Probabilmente non l'avrà mai quello scatto mentale a 25 anni. Quell'altro è uno che è partito da cagnaccio, non sei buono, non sei buono, lo dicevano anche a Gabriel Omar Batistuta, sacrilegio, perché si vide subito la differenza, fece subito un paio di gol, poi sparì qualche mese, ma sì, li fece subito i gol, sì. E detto ciò, che si migliora perché progredisce, come dice Roberto Baggio, il talento si migliora giorno dopo giorno, non è che uno ci nasce solo col talento, certo lui era nato baciato dal talento. E chiudo con Nico
1: Gonzalez,
0: è ganza questa cosa, però a mio avviso il valore la Fiorentina lo considera quasi paritario, vuol vendere Gudmundsson a 20, quegli altri ne vogliono 25. E in più aggiungo che non cercano uno che a sinistra resti sulla sinistra.
1: Beh, appunto, sì.
0: E invece Gudmundsson, che ha meno cose rispetto a Nico da tanti punti di vista e qualcosa in più sul tiro e sulla capacità di segnare, ha il vantaggio di essere destro.
1: Poi leggo su Firenze Viola, per quanto riguarda la situazione di Dodò non ci sono novità naturalmente sulla sua possibile partenza, però Si ipotizza che la Roma, alla ricerca di un esterno offensivo da consegnare alle mani di Gasperini, potrebbe farsi viva per acquistare un vice Wesley. Per quanto riguarda l'Inter, discorso simile, l'Inter che aveva mostrato un timido interesse senza mai approfondire, anche il mercato estero potrebbe fare al caso della Fiorentina, ma al momento, come in Italia, nessuno ha mosso passi decisi nella sua direzione. Insomma, bisogna sperare che la Roma possa in qualche modo tornare ad interessarsi, perché altrimenti io non vedo tante soluzioni. È vero che ci sono ancora tanti giorni a disposizione, però ecco, sembrava che fosse uno, Dodò, in grado di poter accendere l'interesse di tanti club, ma in realtà non è stato assolutamente così.
0: E è sempre stato così invece nelle estati, oramai al plurale, di Dodò. Lo vuole il Barcellona, lo vuole il Real Madrid, lo vuole il Bayern Monaco, e alla fine non arriva mai l'offerta. Anche andare a fare la riserva alla Roma, è vero che con la Champions e poi Wesley lo può utilizzare anche a sinistra, potrebbe essere più di una riserva, però No, però non aspettano tutti la fine per cercare di risparmiare anche qualcosa. Poi la Roma ha fatto degli acquisti abbastanza incomprensibili dal punto di vista...
1: Sì, Gasperini non mi sembra molto contento, anche per i risultati che stanno arrivando in...
0: Però Gasperini a causa del suo mal, quindi pianga se stesso. Cioè, l'anno scorso si lamentava degli acquisti dei ragazzi, quest'anno non si lamenta più perché c'è il direttore che gli piace e quindi... E quindi non è perfettamente proprio limpido in tutto ciò, mi sembra il modus operandi. E poi se è arrabbiato, meglio per noi.
1: Sì, certo. Sì.
0: Cioè, Castro è forte, ma non era una delle necessità di quella squadra. Andare a mettere 35 quando c'hai ancora da fare un'uscita, uno tra Cone e Sulé, se non tutte e due, per mettere a posto il bilancio. E vai a prendere il centravanti di riserva a 35 e tanta roba se prendono tutto il resto, ma intanto gli manca ancora un esterno.
1: Roma che sarà il primo avversario della Fiorentina in campionato il 24 di agosto, vedremo a che punto sarà la Roma, a che punto sarà soprattutto la Fiorentina, magari proprio per questa condizione ancora da trovare da parte dei giallorossi potrebbe anche essere la volta buona per la Fiorentina per fare un piccolo colpaccio.
0: Almeno un debutto migliore degli ultimi anni a Roma, poi ogni tanto ci si è vinta a Roma, però il debutto è sempre stato tragico, se invece è tragico, non molto brillante. L'ultima volta che sono stato all'Olimpico a vedere la Fiorentina giocò Joshua Brillante titolare.
1: Sì, dopo 38 minuti fu sostituito da Montella.
0: E ci credo.
1: Per evidenti difficoltà di questo giocatore australiano.
0: Ci credo. Sì. Vabbè.
1: Per impronto il prossimo collegamento ci collegheremo con il nostro ospite quando sarà pronto ovviamente. Per adesso andiamo avanti con i messaggi al 348-753-933.
0: Sono arrivati 60 nomi della B?
1: No,
0: a livello di Mandragora?
1: No, ancora no. 055-771-1171 invece il numero per intervenire in diretta. Vladimiro ci scrive: se incrementi, tornando a quello che dicevamo prima a proposito dell'esplosività, se incrementi il salto esplosivo influenzi anche la velocità muscolare, non la rapidità, che è una trasmissione nervosa, che è una capacità coordinativa. Ora si entra in disamine estremamente tecniche. Vuoi aggiungere qualcosa?
0: No, mi auguro che le sappiano sta roba. Io non so che dire. Mi auguro e sono certo che siano preparati da questo punto di vista. Certo, alle volte resti allibito perché vedi... Le faccio un esempio, sì, che non c'entra nulla. Vedi Ndur che corre sull'esterno dei piedi e che quindi perde nella corsa molta forza, e pensi che qualcuno lo rimetterà a correre nel giusto modo. Cioè, Cristiano Ronaldo, giocatore che odio da tutti i punti di vista, però quando ha perso rapidità naturale con andare avanti con l'età, è andato da Bolt e gli ha detto: mi insegni a correre più veloce con la tecnica. Poi non è che diventi Bolt con la tecnica, ma migliori le tue performance. Spero che ci sia attenzione da questo punto di vista alla Fiorentina, ma Vieri secondo me deve perdere 2 chili, posso dirlo? Cioè, lo vedo anche pesante come calciatore, ci deve essere attenzione a 360 gradi, perché se fai attenzione a 360 gradi e fai sempre un metro in più di quello che è la soglia della fatica, poi vinci.
1: Poi, tornato agli esterni, Emanuele da Firenze dice: ma se prendiamo Nico Williams, non è mai uscito, 40 milioni esterno sinistro, giovane.
0: Ma non giovanissimo, e poi insomma 40 milioni, insomma. Ma quanto piglia di ingaggio?
1: Sì, siamo su livelli inaccessibili.
0: Mi sembra che non sia fattibile, dai.
1: No, anche secondo me. E poi se a Ta venisse considerato nei tre di centrocampo non serve un esterno ma due, perché Gudmundsson e Mastantuono non hanno alternative. Questo ce lo scrive Paolo da Arezzo.
0: Sì, questo è vero. Questo è vero, e a Ta viene considerato nei tre di centrocampo in questo momento.
1: In questo momento sì.
0: Ma infatti si parla di un esterno importante e di un esterno più da rincalzo, no, non ci sono dubbi. E sì, ce ne vuole
1: due.
0: Lo penso anch'io. Se esce Gudmundsson, forse rischia di volercene tre.
1: Ah, certo, sì. Ma sta
0: a meno
1: buono
0: che
1: invece
0: non si dica a Croci, che viene più spesso con la prima squadra.
1: Anche sì. Croci, che è un 2010.
0: Però è veramente un bimbo.
1: 2010. Mastantuono
0: è un acquisto sensazionale. È bellissimo. È bellissimo perché la Fiorentina è ritornata a andare a prendere calciatori che prima non ci si immaginava di poter prendere. C'è un giocatore già conclamato da Real Madrid, è vero, viene in prestito, c'è l'accordo tra gentiluomini, c'è questo, c'è quell'altro, tanto l'hai portato. Vuol dire cambiare l'opinione pubblica europea sulla CF Fiorentina, punto. Calciatore è importante, ha fatto male al Real Madrid, non ha fatto male al Real Madrid, c'aveva 18 anni, la stagione è andata male con le dovute con i dovuti paragoni. Il Real Madrid dell'anno scorso ha fatto come la Fiorentina l'anno scorso, cioè è andato malissimo come è andata malissimo la Fiorentina, con dei livelli diversi, quindi non era facile per un arrivato all'Argentina. E è un calciatore che sposta l'equilibrio di questa squadra, ma non è l'unico, anche Atta, Ulahi, se vogliamo anche Dragusin spostano l'equilibrio. E poi qualcuno c'era già, se De Gea sta bene, e l'anno scorso ha fatto molto male, ma il primo anno ha fatto molto bene, se De Gea sta bene è un altro che sposta gli equilibri a livello nazionale e internazionale. Quando dico internazionale in questo momento intendo come considerazione, cioè se un calciatore vede che Ulahi, che fa un grande campionato mondiale, va alla Fiorentina e non scappa come Amrabat dopo aver fatto il campionato del mondo fortissimo, cerca di scappare in tutti i modi, no? Se, e poi ci riesce ad andarsene, se attacca a mercato a 40 milioni viene alla Fiorentina, se i calciatori importanti restano, se dalla Premier prendi difensori importanti, vuol dire che ma Valdepeñas è un grande colpo.
1: Sì, francamente
0: si è visto poco, ma quel poco si è visto, luccicare,
1: sì,
0: gli occhi
1: davvero.
0: Jimenez è un altro grande colpo, e poi è perfetta la formula, perché se fa il bischero si rimanda al mittente, se non fa il bischero ne vale più di 20. Non c'è discussione su questo.
1: Fausto degli Scoglionati Viola dall'Elba ci scrive: Malik Fofana, 21 anni, esterno sinistro, 30 milioni del Lione, potrebbe andare? Certo potrebbe andare. Dai 30 milioni in su vanno bene.
0: Vanno bene, bisogna scegliere bene, bisogna scegliere bene, perché alle volte bisogna capire le caratteristiche, perché hai fatto bene, il campionato francese è un campionato molto particolare. Per me non, i gol del campionato francese li divido sempre, non dico per mezzi, ma per un terzo. Se è un fenomeno come Osimhen, oppure devi andarci con piedi di piombo dalla Francia, soprattutto per gli attaccanti.
1: Sì, perché poi siamo rimasti scottati, tu dici, eh?
0: Sì, anche in positivo, Veretout fu un grande acquisto.
1: No, io parlavo degli esterni.
0: Ah, ma sugli esterni, che scottati, quella è una cicatrice che non passerà mai. Jonathan Iconé.
1: Sì. Andiamo a salutare, lo abbiamo ricordato, lo abbiamo evocato nel corso della prima parte della nostra trasmissione. Alberto Di Chiara, ciao Alberto.
0: Yes.
5: Ciao.
1: Yes,
0: it is.
5: È automatico.
1: Certo, ormai quello.
5: Ormai deve diventare come dire, invece di dire pronto dici yes, it is.
1: Sì. Tra l'altro stavo guardando i tuoi social, caro Alberto. Ho visto che hai postato una storia con un personaggio importante.
5: Ma sì, siamo
1: con Fabio Grosso al Viola Park.
5: Ci siamo rivisti, perché lui ha detto ormai ce l'avevamo già ripromesso dal momento in cui lui era in dirittura d'arrivo, no, normalmente qui a Firenze, però non c'è mai stato tempo né materiale per riuscire a salutarci veramente in amicizia, naturalmente. Ci siamo rivisti, ha detto che ma non è riuscito a neanche a far da guida, perché è talmente preso da tante altre cose che anche lui lì al Viola Park ancora non ha usato le strade, insomma, c'è un paese il Viola Park praticamente.
1: Ancora si deve ambientarsi all'interno.
0: Ma ci sono anche i vigili e gli autovelox, Alberto? Ci sono anche gli autovelox e i vigili?
5: Sì, ci sono tutti, il casello pure.
1: Come l'hai trovato Grosso?
5: Ma io l'ho visto molto positivo, molto carico, molto consapevole soprattutto. È una forma di, io sai, con lui è nato un rapporto da quando appunto eravamo a Perugia, e venne, ho sempre raccontato questa storia, che venne come trequartista del Chieti per poi diventare uno dei terzini sinistri, insomma, importanti nella storia della Serie A e chiaramente soprattutto della nazionale, in tutti i sensi. Quindi è stato un rapporto che abbiamo avuto per tanti anni, io come Tiri, come manager alla Perugia di Gaucci, nell'era Gaucci e nell'era soprattutto Cosmi, che fu chiaramente lui molto bravo ad avere insomma, abbiamo trovato l'intuizione di metterlo a sinistra e farlo diventare un giocatore importante.
1: Ecco, vuoi raccontare anche cosa ti diceva Grosso quando giocava nel Perugia e quando ti confidava quelli che erano i suoi sogni, le sue ambizioni?
5: I suoi sogni, vabbè, chiaramente io venivo da una, ero diventato da poco, cioè, da qualche anno già dirigente del Perugia, e chiaramente lui al momento in cui venne si mise questa maglia numero 3 addosso e detto, riuscisse a fare anche la metà di quello che sei riuscito a fare tu, poi direi che ha fatto
1: abbastanza, ha superato.
5: Soltanto per un bel ragazzo battere un calcio di rigore in Germania nella finale di Coppa del Mondo contro la Francia, cioè vincere il mondiale, poi non è stato solo quello naturalmente la sua peculiarità, perché è stato uno dei protagonisti di quel mondiale, ma poi insomma, ma al di là di quello è sempre stata una persona sempre ponderata, molto seria, ma in sé non nel senso che è un ragazzo molto scherzo, come hai visto anche dal video,
1: sì.
5: si presta anche perché c'è una confidenza tale che ci può permettere chiaramente di scherzare, certo, in maniera.
1: Le hai fatto dire anche a lui yes it is.
5: Era immancabile, perché l'abbiamo detto in tanti amici, lo dicono, e quindi come può non dirlo neanche lui, che certo, anche lui, che è senza dubbio, non posso considerare una persona cara, insomma,
1: assolutamente.
5: Quindi insomma abbiamo comunque si vede che insomma c'è molta aspettativa, no? E ci siamo messi un pochino a parlare del fatto che chiaramente c'è la responsabilità di riportare insomma una Fiorentina che ormai sono tanti anni che sta lì e non fa mai il passo giusto, e quindi da una parte può essere un bene il fatto che non si sia riuscita fino adesso, quindi lui parte già da una posizione che già fare meglio dell'anno scorso non è che ci voglia proprio chissà che cosa.
1: Sì, però adesso insomma con questa squadra a disposizione è chiaro che lui è chiamato a gestirla e farla decollare velocemente, ecco.
5: Ma sai, è vero che anche perché ci sono tante aspettative, perché sono giocatori che sono potenzialmente tutti molto bravi e tutti che chiaramente ci si aspetta qualcosa, però sono tutti giocatori che ancora devono dimostrare, non è che hai preso giocatori che possano magari già darti delle cose,
1: delle certezze assolute, sì.
5: Ecco, quindi hai preso dei giocatori che sono senza dubbio potenzialmente meglio, probabilmente non potevi fare, quindi la responsabilità è grave, perché c'è da una parte molta aspettativa, dall'altra parte molta curiosità, no? Perché poi alla fine l'autostima in questi casi qua vengono soltanto con i risultati positivi. Se tu riesci a iniziare bene, certo inizi già una partita difficile a Roma, contro la Roma, che non è senza dubbio una squadra impossibile, perché anche la Roma ha le proprie difficoltà, si vede anche da questi inizi, sì, no? Un pochino, sì. Però è chiaro che vai in un ambiente all'Olimpico, farà caldo probabilmente, non lo so, insomma sono una serie di cose dove Grosso deve lavorare, e lui ne è consapevole, quindi è una persona, un allenatore che ha acquisito esperienza, un certo bagaglio di esperienza, soprattutto ha un'esperienza sul campo molto importante.
1: Andrea, sono le considerazioni che facevamo anche prima su Grosso, adesso tocca a lui.
0: Adesso tocca a lui, per assurdo è lui quello che ora deve dare delle risposte, perché gli hanno messo una squadra anche impegnativa tatticamente, Alberto, perché metterli tutti insieme è un bel rompicapo, sono tutti giocatori di grande talento, con grande capacità tecnica, però non voglio dire leggeri, perché non è l'altezza o la forza fisica, però con caratteristiche spiccatamente offensive. Ora Fagioli ha lavorato anche nel recupero palla, Ulai pure, Attà è tignoso, però Attà gli garba portarla, andare in avanti come a Gudmundsson, come a Mastantuono, cioè.
5: Ma tu credo che siano una squadra da sincronizzare, come si suol dire, perché tanto è proprio la sincronia è l'elemento fondamentale nel calcio, nel senso che devi trovare i tempi di gioco giusti, devi trovare la possibilità, è come un orologio praticamente, no? Poi alla fine devi trovare e sfruttare al massimo la qualità, secondo me è molto importante, perché la qualità ti consente di avere la possibilità di giocare con i tempi giusti, perché la tecnica individuale è senza dubbio indispensabile per poter sviluppare anche il gioco che tu prediligi o che preferisci, perché come sapete benissimo, sai, basta sbagliare uno stop un po' più lungo un metro e il tempo di gioco ti parte completamente, perché sei aggredito, c'è aggressività da parte degli avversari. Quindi sapere sincronizzare questa squadra è il compito, soprattutto, ma non solo di Grosso, credo che sia il compito di qualsiasi allenatore, che deve sfruttare al massimo le caratteristiche dei giocatori che hai a disposizione.
1: Sì, sì, assolutamente, certo, deve tirare fuori il meglio dalle caratteristiche dei suoi giocatori. E per quanto riguarda invece l'atmosfera che hai respirato al Viola Park in attesa dell'esordio ufficiale in stagione da parte della Fiorentina in Coppa Italia?
5: A parte il caldo afuso, insomma, no? È un caldo spaventoso, comunque, a parte quello. No, l'aria c'era un ambiente, sai, conoscete ormai anche meglio di me, insomma, Viola Park è un ambiente bello, con queste sale, si entra e si respira un'aria positiva, almeno quello che concerne questo inizio, c'è da entrare su questa specie di base praticamente, dove appunto possono avere la possibilità di lavorare al meglio, anche se io sono sempre stato del parere che una prima fase, secondo me, di ogni preparazione dovrebbe essere fatta magari in situazioni ambientali un pochino diverse, un pochino più dove poter respirare, però d'altronde non so adesso quali sono state le esigenze, non tanto di Grosso ma quanto della società, di lavorare sempre esclusivamente al Viola Park, quindi di conseguenza è un po' difficile, insomma, sapere, immaginare che cosa li ha portati a chiaramente a decidere per una situazione di questo genere, insomma, per scegliere la preparazione lì, anche se poi chiaramente lo hanno differenziata per in Inghilterra,
1: sì, sì.
5: E quindi lì magari si sono un pochino più rinfrescati.
1: Assolutamente sì. Alberto, grazie anche per questo racconto di questo incontro di questa mattina che hai avuto con Fabio Grosso. Alla prossima.
5: Grazie a voi.
1: Ciao, grazie ad Alberto Di Chiara. Torno sul centrocampo, in particolare su Attà, perché al 348-753-933 Jacopo da Compiobbi ci scrive: sarà la vera fortuna di questa squadra, sembra di rivedere quel gobbaccio di Zidane.
0: Sì, con caratteristiche diverse,
1: però qualche movenza
0: straordinaria ce l'ha, sì. Diverso, ma giocatore veramente bello da vedere, ma anche veramente importante.
1: Eh sì, giocatore che è destinato a diventare un idolo, ma Stantolo lo è già, però insomma questo calciatore...
0: No, Attà ha tutte le caratteristiche per essere un idolo alla Fiorentina, senza dubbio, anche più di Mastantuono.
1: Ah, addirittura anche più di Mastantuono?
0: Certo, perché è bello da vedere, è elegante, anche quell'altro è bello da vedere, però lui c'ha dei colpi che ci faranno impazzire, poi averne, cioè, è bello averli tutti insieme sti ragazzi, è bello averli tutti insieme.
1: Poi c'era Stefano Taxi che ha inviato un messaggio, glielo gireremo poi a Alberto De Chiara. Dice Stefano Taxi che in questi giorni ricorre il quarantennale del ritiro di Serra Mazzoni. Te lo ricordi il ritiro a Serra Mazzoni? Al quale, dice, io ero presente, il primo di Alberto in Viola. Racconto un aneddoto: incontrai Paolone Monelli in un bar del paese e gli chiese: ma com'è quello nuovo di Chiara? E lui rispose: forte, fortissimo, caffè pagato per Paolone.
0: No, era forte vero di Chiara, sì. Era forte vero, poi ha trovato la sua consacrazione a tutta fascia, ma anche da noi, e fu un errore clamoroso mandarlo via, errore che Vittorione cercò di colmare all'ultimo momento proponendogli più soldi che il Parma, ma lui era già d'accordo, se non mi ricordo male, ma insomma era, sì, forte vero. Per essere un esterno alto aveva come difetto, faceva un po' pochi gol, no? Però faceva le buche in terra.
1: E il ritiro di Serra Mazzoni, credo che a Serra Mazzoni ci fosse Bersellini come allenatore, non vorrei, sì, sbagliarmi, eh.
0: No, io da ragazzino il primo ritiro che ho visto c'era Dunga, quindi non mi ricordo che anni erano.
1: Era allora, secondo me, se non sbaglio,
0: Dunga,
1: o 88-89 89 forse,
0: una roba del genere. Cioè. Sì, sì, sì, 88-89, che poi il 90 nell'anno che si va in finale, certo.
1: Sì.
0: 88-89, 89-90 e 90-91 Dunga. Ora ci correggono subito.
1: Sì, sì, no, no, no.
0: Però dovrebbero essere questi tre anni di Dunga a Firenze.
1: Sì, no, anche 91-92 e, poi nel 92-93 viene messo praticamente fuori rosa da Cecchi Gori e va a Pescara, sì, sì.
0: Ok, quindi 4, non 3.
1: Sì.
0: Sì, però mi pare il secondo o il terzo anno.
1: Sì, e dov'era questo ritiro?
0: Non me lo ricordo, per quello che cercavo di risalire.
1: Forse
0: però,
1: Pizzolo, non
0: no,
1: lo so.
0: Secondo me era in Toscana.
1: In Toscana.
0: Era in Toscana, non era lassù su in Monte Amiata. Quello era Ranieri.
1: No, quello era. No, quello era, no, Ranieri andava a Rocca Purena. Con Trapattoni riportò la Fiorentina. Malesani e poi Trapattoni.
0: Insomma,
1: a Badia San Salvatore.
0: Le dico l'aneddoto. Sì. Dunga ci disse, non solo a me.
1: Sì.
0: Nappi, gol, 30 partite, 3 gol. Voi tifosi,
1: certo, sì, no, c'erano in effetti dei soprannomi o comunque delle etichette che andavano oltre il Real
0: Valencia. Aveva altre qualità, non era un bomber Nappi, di sicuro.
1: Franco dice: più che Zidane in attacchi vedo un altro Gobaccio, Pogba.
0: No, lì c'è alcune cose sì, ma c'è tanta fisicità e tanti muscoli in meno.
1: Sì. Però magari la capacità di reggere l'urto
0: e l'eleganza, sì. Cioè, ce l'hanno tutte e due. Uno più fantasia e più capacità di attaccare l'area, quell'altro più fisicità. Diciamo che è una via di mezzo tra questi due, che mi pare un paragone
1: al di là
0: fatto pazzesco.
1: Sì, cioè, al di là della maglia che hanno indossato, un paragone pazzesco.
0: Maglia inguardabile,
1: sì, sì,
0: inguardabile.
1: Sì. Dice Roberto Bagnaripo: un passo alla volta, cominciamo a passare il turno in Coppa Italia, poi penseremo alla Roma. Fondamentale passare il turno in Coppa Italia contro una squadra neopromossa in Serie B, che però ha magari qualche partita in più nelle gambe.
0: C'ha qualche partita in più, c'ha anche qualche idea balorda, venga a Firenze per giocarsela, che da un lato è scontato e ovvio, dall'altro sì, va bene, vediamo. Hanno preso dei gol anche abbastanza evitabili ieri, per carità, le partite vanno sempre vinte.
1: Sì, sì, no, anche per partire bene, per evitare.
0: Non ho grossi dubbi che si partirà bene, si parta bene.
1: Va bene, allora, insomma, visto che hai queste convinzioni, noi le sposiamo.
0: Perché
1: convinzioni.
0: Lei ha paura?
1: No, no, no, assolutamente.
0: No, via,
1: assolutamente.
0: Su.
1: No, però sai cosa? Ne parlavo anche ieri con Luca Calamai. Mi sarei aspettato, avrei voluto qualche amichevole in più. Perché adesso la Fiorentina ha esaurito le sue amichevoli, da qui all'inizio del campionato ne farà, magari ne faranno qualcuno, faranno qualche allenamento congiunto, però
0: non so
1: voluto.
0: Se fissano qualcosa dopo la Coppa,
1: sì, può che darsi,
0: però
1: può
0: prima darsi. Della Coppa non c'era più spazi.
1: Perché no, ci doveva essere una partita con il Modena, la partita con la Coppa, in Coppa
0: giovedì,
1: è venerdì sera. Poi ci doveva essere una partita ieri con il Modena, e poi è saltata per l'impossibilità del Modena di utilizzare il proprio stadio. Quindi
0: questo è un vecchio classico, già da quando non ce l'hanno dato,
1: sì,
0: per
1: sì,
0: i lavori.
1: Infatti, sì.
0: Il Braglia non si usa. detto tutto ciò, forse ne sentirei l'esigenza dal 14
1: sì, sì,
0: al 24,
1: sono
0: 10
1: giorni.
0: Almeno, ma io se pigiano parecchio in allenamento, perché io sono l'unico tormento che ho, che riguarda anche gli allenamenti al Viola Park, dove a 40 gradi spingere tantissimo,
1: sì,
0: un pochino più faticoso, però è quella preparazione che ci ha massacrato l'anno scorso di Pioli, io spero tanto e sono convinto che faccia la differenza, perché Gasperini li porta alla soglia del vomito, scusatemi la parola, perché è già a tavola ogni allenamento, però poi i risultati si vedono.
1: Sì, sì, sono d'accordo.
0: E io vorrei questo, perché non si devono allenare come dei matti? Ma non per un senso, sono miliardari, devono correre perché voglio vincere.
1: Perché poi insomma i risultati si vedono a lungo andare.
0: Esatto.
1: Grazie Andrea Bruno Savelli, grazie a tutti voi che ci avete seguito fin qui, vi lasciamo come sempre a Palla al Centro, dunque non andate via, buon proseguimento sulla Defensa Viola.
6: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Siegfried Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. La misura cautelare è stata emessa dal GIP di Roma nell'ambito dell'indagine della procura coordinata dal procuratore Francesco Lovoi, in cui si contesta anche il metodo mafioso.
7: Giorgia Meloni e Mette Frederiksen insieme per mandare un messaggio congiunto all'Europa e dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. La premier italiana e l'omologa danese chiedono via social una politica migratoria più rigorosa e maggiori rimpatri per chi non ha il diritto di restare. Bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sostengono. Nel mirino anche le conseguenze dell'immigrazione illegale, sicurezza, criminalità e pressione sui servizi pubblici.
8: È intervenuto per difendere il figlio durante una lite ed ora lotta tra la vita e la morte in ospedale. È accaduto la scorsa notte sul lungomare di Fossa Cesia, in provincia di Chieti, dove un 50enne di Lanciano, originario di Altino, è stato colpito con un pugno al volto durante una lite tra giovani al termine di una serata trascorsa nei locali della Movida. L'uomo, che sarebbe intervenuto solo verbalmente per difendere il figlio, sarebbe stato colpito da un 19enne, cadendo a terra e sbattendo la testa. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi.
7: La mala depurazione continua ad essere la piaga principale di mare e laghi italiani. Su 391 punti campionati in totale in 19 regioni, uno su tre è risultato oltre i limiti di legge per inquinamento, ovvero il 34%, un dato in linea con quello dell'anno scorso. Trend negativo anche per i laghi, dove il 34% registrato nel 2026 è il peggiore degli ultimi 7 anni, dal 2020 al 2026. Foci di fiumi, canali e torrenti si confermano punti critici. È in sintesi il bilancio finale di Goletta Verde e Goletta dei Laghi, le due campagne estive di Legambiente.
8: E l'Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Dopo i record dei giorni scorsi, domani saranno ancora 19 le città indicate con il bollino rosso, ma mercoledì 12 risaliranno a 20. Copernicus lancia l'allarme: giugno e luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale. Record anche per la temperatura superficiale dei mari a luglio, con valori mai osservati negli oceani extrapolari.
7: Lo sport: cominciano malissimo i campionati europei di atletica per Mattia Furlani, al via oggi a Birmingham. Il nostro lunghista, favorito d'obbligo, si è infortunato al primo salto delle qualificazioni. Appena atterrato a 7,73 m, l'azzurro si è toccato la coscia destra, facendo evidenti segni di non poter proseguire la gara e di doversi quindi ritirare. Clamoroso invece Inzoli: l'azzurro vola 8,34 m e la migliore misura di qualificazione, va direttamente in finale.
8: È tutto, a più tardi.

0: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
1: È inaccettabile.
0: Per vostra fortuna avete un domatore.
2: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo mi bluetooth.
0: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
3: Apri il dibattito.
4: Uno contro tutti.
5: Quello che accanto a lei è matto.

0: giallo al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Eccoci qua, buon pomeriggio, ben ritrovati. Un minuto dopo le 14, è lunedì 10 agosto, 48 ore all'eclissi, 48 ore nelle quali la temperatura salirà ulteriormente, ma oggi è anche la notte di San Lorenzo, quindi tutti a vedere le stelle cadenti. E qui mi fermo perché evidentemente non ho studiato, non ho ripassato, professor Calamai, non ho seguito niente, ho visto da lontano che all'aeroporto è arrivato un fenomeno del nome di Mastantuono, che spero di vedere venerdì, battute a parte, perché che sarà il Benevento l'avversario della Fiorentina in Coppa Italia lo so. Ieri sera partita rocambolesca, addirittura mi sembra 8 gol nella vittoria sul Ravenna, e lascio a te palla di vetro per capire come giocherà la Fiorentina.
3: San Lorenzo, le stelle
2: stasera
3: cadenti.
2: Stelle cadenti.
3: Allora, la
2: salò
3: prima
2: in spiaggia,
3: la
2: chitarra,
3: prima è dedicato ovviamente,
2: litri di acqua, scherzo,
3: dedicato ovviamente a chi è nel cuore, la seconda è dedicato ovviamente a tutto ciò che è famiglia, amici, compagnia, eccetera, bla bla bla bla. Poi arriva la stella dedicata alla Fiorentina. La tua stella cadente sulla Fiorentina, che gli chiederesti?
2: In questo momento questo sono curioso di, siccome un pochino da lontano buttavo l'occhio, vedo che siete tutti d'accordo nell'anticipare che ancora possiamo sperare in un altro colpo, no? Stile
3: Ciliegie. Più di uno.
2: Però qui già con Mastantuono livello molto molto alto. Sì. Leggo che per gli esterni la Fiorentina pensa a un altro big, addirittura tra i 30 e i 40 milioni, leggevo stanotte nell'editoriale di Mario Tenerani, e quindi la domanda è chi si piglia? Chi è quest'altro? Perché a questo punto,
3: perché me lo dice,
2: lo dico,
3: sempre tardi?
2: Non lo dico, lo dico perché a questo punto è evidente che puntiamo al titolo, perché nell'anno del centenario, come vorrebbe il pontefice
3: togliere
2: Massimo
3: l'audio,
2: Mario Ciuffi,
3: l'audio,
2: punteremo allo scudetto, alla squadra pazzesca,
3: Attà,
2: Fagioli, Ulai, Mastantuono. E già comunque venerdì vedo Mastantuono, Gudmundsson dietro Ken, perché per ora bisogna fare di necessità virtù.
3: Mastantuono, Gudmundsson,
2: esterni non ce ne sono.
3: Arriva
2: Solomon, non si vede più.
3: Arriva.
2: E qui me lo dovete dire voi.
3: Arriva,
2: io ho provato
3: arriva
2: a chiedere, sai, quando tornavi a scuola,
3: sì,
2: o hai studiato, hai fatto, no, io non ho fatto niente, ditemi qualcosa voi, perché se... Però par di capire che ancora è tutto molto nascosto sul fronte esterno.
3: Esatto, ma ci sono due cose che sono sicure, caro Tommaso Loretto.
2: Sì, volendo la anche prima, tre, ma quella
3: la prima è che Radio Firenze Viola non vi abbandona mai. Non esiste giorno, non esiste mese, sempre.
2: Facevo i conti, che
3: voi
2: è la quarta estate, ci avviamo alla quinta stagione, ma ormai lo sanno che noi non ci fermiamo
3: però
2: mai. Però hai ragione, lo ricordiamo
3: allora, oggi
2: con orgoglio, perché siamo gli unici.
3: Allora,
2: the only and the ones.
3: Cercateci, perché chi vuol sapere la Fiorentina non ha giorni di vacanza.
2: Ecco,
3: oggi trova noi, e quindi questo ci fa un orgoglio straordinario.
2: Ci ha già trovato dalle 8, ci troveranno fino alle 21, Firenze Viola aperta 24 su 24, e ancora non è nulla, perché poi in arrivo il weekend di Ferragosto e ci sono grandi idee. E poi non diciamo nulla, ma
3: esatto,
2: a fine mese si fa il botto.
3: Grandi cose.
2: Ecco.
3: E poi, con cosa parte palla al centro? Con chi si compra?
2: Forza.
3: Flash!
2: Aggiornaci.
4: Chi si compra?
5: Flash.
4: Bentornati con l'appuntamento col chi si compra Flash da Pietro Lazzarini. Un buon pomeriggio a tutti. Chiaramente con le ultime novità per quanto riguarda il mercato della Fiorentina, Dodò resta un separato in casa al Viola Park. Non ha ricevuto ancora nessuna chiamata concreta per la sua eventuale partenza. La Fiorentina lo vuole cedere in questa sessione di mercato, ma è probabile che qualcosa si possa muovere solo dopo la metà di agosto. La Fiorentina spera che la Roma, in cerca di un vice Wesley, si faccia avanti. ma anche la valutazione molto alta, ben superiore a 10 milioni che la Fiorentina fa di un giocatore comunque in scadenza nel 2027, per ora ha allontanato qualsiasi tipo di sondaggio in Italia e all'estero. Altro giocatore che invece potrebbe restare è Rolando Mandragora, con il presidente Giuseppe Commisso che ieri ha postato il suo bellissimo gol nell'ultima partita contro la Juventus, a sottolineare anche un rapporto molto stretto tra il giocatore e la stessa Fiorentina. La Fiorentina lo valuta più di 10 milioni di euro, nessuna si è mossa, c'è stato probabilmente interesse da squadre di metà classifica della Serie A, come per esempio il Genoa, qualcosa anche col Sassuolo, ma nessuno si è fatto avanti per il momento. Vedremo se dopo il 15 anche per lui inizierà un altro tipo di mercato, ma la Fiorentina al momento ha tutta l'intenzione di trattenerlo. Poi si scalda l'asse col Bologna per Piccoli, ballano non solo una diversa valutazione del suo cartellino, ma anche la possibilità del concludere l'operazione con l'obbligo di riscatto, obbligo che il Bologna vorrebbe provare a legare alla prossima Europa, quindi alla conquista di un posto in Europa. La Fiorentina non è convinta, anche perché il Bologna non sembra tra le pretendenti a un posto internazionale in vista poi della prossima stagione. La Fiorentina intanto continua a monitorare Pellegrino, giocatore che di fatto ha già detto sì alla Fiorentina. C'è anche una bozza d'accordo col Parma, ma non si fa questa operazione se non parte Piccoli, quindi vedremo anche qui quale sarà la soluzione dei prossimi giorni. Ancora Fortini invece in uscita, 10 milioni la valutazione alta che la Fiorentina fa del suo cartellino, il Torino a queste cifre non arriva, non ci sono altre squadre che per il momento si sono mosse concretamente, anche l'Ipswich Town dall'estero non ha voluto continuare i sondaggi nei suoi confronti dopo aver saputo il prezzo. Altro giocatore di fatto che rimane al Viola Park, senza però avere in vista una nuova stagione in maglia viola, anche lui in scadenza nel 2027. Per questo Chi si compra Flash è tutto, ci risentiamo domani.

0: teoria è 4-3-3 puro, no? Che ha in testa grosso. Per ora non lo puoi fare, per quello ti dicevo
1: sì, ma
0: Franco
1: poi,
0: e Albert
1: ragazzi,
0: dietro
1: basta, basta andare a sentire Gasperini che dice siamo indietro, Chivu che dice servono giocatori, se vuoi ti dico che Spalletti ne aspetta tanti tanti tanti, Gattuso si è arreso e che non riescono a prendere in prestito nessuno, insomma la Fiorentina ragazzi, Fiorentina è un pezzo avanti. Allora cosa vorreste voi oggi, cosa chiedereste di regalo per la Fiorentina? 348 7513 933, per messaggi audio scritti, aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Mi piacerebbe anche se qualcuno è arrivato per la prima volta su Radio Firenze Viola, perché ci siamo solo noi, ce lo dicesse, perché questo sarebbe per noi un motivo che ci fa gonfiare ulteriormente
2: il sul DAB, canale 92 digitale terrestre,
1: attraverso il sito Firenze Viola,
2: Viaggiatori,
1: quello che vuole,
2: YouTube, Tonelli Channel, ogni cosa.
1: E vi regaliamo le riflessioni, le considerazioni di mercato e le analisi a un grande direttore, quindi saluto Malù Pasincato, ciao Malù.
3: Buon pomeriggio a tutti voi.
2: Grande Malù, dove sei?
1: Che lui è sempre a giro.
3: Sono in Italia, sono a Milano.
2: Milano o Milano Marittima?
3: Milano Ovente.
1: Milano, quindi era l'altra volta, l'abbiamo sentito, era a Parigi. Ora a Milano, perché
3: Parigi,
1: ragazzi, dentro
3: Milano, vediamo se ci faranno dei blitz in Inghilterra. Tutto aperto.
1: Blitz in Inghilterra. Allora, Malù è un nostro compagno di viaggio, lo ripeto, a Gropina a fine giugno mi disse, guarda, te non ascoltami, mi disse, la Fiorentina Paratici vuol fare una squadra importante, non ti dico quanto importante, ma importante, e ti devo dire, Malù, che avevi visto giusto. Dopodiché mi avevi detto, guarda, Paratici vuole attaccanti esterni, ne abbiamo parlato, ne ha parlato anche con me, se c'ho qualche indicazione, qualche cosa, ecco, e l'attaccante esterno è la chiave oggi del mercato della Fiorentina. A che punto siamo?
3: Siamo a un punto che da oggi in poi il mercato entra in quella zona che io reputo il retino finale, no?
1: Sì.
3: Siamo al 10, però il retino finale io l'ho detto quando ci sono l'inizio dei campionati. Dunque da qui a 10 giorni, massimo 13 giorni, cominceranno i maggiori campionati e siamo nel retino perché tutti vogliono avere e i giocatori di prima possibile, dunque in questi 10-13 giorni verrà fatto tutto, anzi in questi 10 giorni, perché dobbiamo arrivare prima, avere modo di adattarsi con la nuova squadra.
1: Sì.
3: Ci sono dei desiderata sul tavolo, quel nome che io dicevo tanto tempo fa, il Racunda, non c'è più perché è andato allo Sporting Lisbona, però c'è Baccaioco, ci sono altre idee che vediamo può portare avanti, e qualche colpo in canna che sicuramente sta preparando, perché adesso quelli mancano come giocatori per fare proprio quell'upgrade importante, perché comunque giocatori da strappo, bravi uno contro uno, sono quelli che oggi nel calcio moderno non puoi farlo a meno, e dunque secondo me quello potrebbe essere assolutamente concentrare tutte le energie che ci ha Paratici proprio per dare una mano, secondo me, sul discorso degli esterni, e come avevo sempre detto anche un vice Kent, perché comunque non basta avere Kent se piccoli va via, ma ci vuole un altro vice Kent anche di una morfologia diversa. Io avevo parlato di Arocco Dare perché comunque aveva una morfologia diversa, oggi sta parlando di Pellegrino, che anche lui è quel tipo di morfologia,
1: certo,
3: ovvero
1: certo,
3: giocatore panzer, se usiamo questo termine, per quelli un po' più
2: ma vedi così diverso da Ken,
1: sì, sono diversi, sì.
2: Li vedete
1: più
2: diversi,
1: più centravanti, più uomo d'aria,
3: più centravanti, più
1: d'aria,
3: panzer, più, cioè lui, diciamo, quegli attaccanti di estinzione, ovvero in quella morfologia, lottatori che fanno salire le squadre, che fanno gol, che comunque anche se non segna fa il lavoro sporco, e diciamo ce ne sono sempre di meno, e quelli che ci sono, poi chi li trova e fanno bene, se li fanno pagare a peso d'oro.
1: Certo. Senti, tornando sugli esterni, si era parlato a suo tempo di Ritorno di Solomon, ma che invece va

0: West Ham, è andata al West Ham, quindi
1: lo cancelliamo,
0: non
1: ci strappiamo i capelli, però faceva comodo,
0: cioè, non come titolarissimo, ma lo vedevo come uno che ci poteva stare. Si sono spenti un po' le luci su Bakayoko perché mi dicono che l'Ipsi ha venduto di tutto e di più, quindi
1: Zegrova mi sembra lontano,
2: anche con Nusa e la Roma, cioè queste realtà sì che vanno a prendere il giocatore, lo svezzano, poi e ti fanno pagare caro il giocatore. Bisogna essere bravi, andarla a prendere, e poi sei tu che fai il prezzo, no?
0: Certo.
2: Un po' quello che ha fatto Paratici con Vieri, con Attà, con Ulai. Con il giocatore che tu oggi hai preso a 30, ma se questi giocatori fanno bene, un domani ti vengono a chiedere a 70 il quadro di prendere.
0: Non c'è dubbio.
2: Tu a fare il prezzo e sarai tu la bottega cara. Loro sono così bravi a lavorare perché io mandé. Hanno fatto la plusvalenza neanche da incommentabile, hanno avuto, comunque ci hanno creduto quando sembrava un giocatore normale, perché uno a vedere il suo curriculum vede un curriculum normale, invece loro hanno visto bene e ne hanno approfittato. Bisogna essere bravi, arrivare prima, niente da fare.
1: Senti, tra l'altro, così rispondo a un ascoltatore, io ovviamente in questi 10 giorni mi ero fatto anche un po' fatiganzo, sì, perché in Sardegna tutti, chi si compra e non si compra, perché ci seguono ovviamente anche nelle vicinanze di Cagliari, e quindi dicevo, tranquilli, con le Osho ormai in arrivo, ha già preso casa, la voleva prendere al Pino, poi siccome è chiuso ha cambiato zona, invece poi alla fine rispondo a l'amico che chiedeva Ale Viola con le Osho se è sparito, no, è andato a Parigi, alla fine ha vinto la voglia di giocare insieme ai Conè e quindi niente più con le Osho. Non so perché, ma i nostri ascoltatori Malù sono abbastanza elettrizzati da un'ipotesi che immagino sia venuta fuori oggi così a chiacchiere, andoie del Tottenham, sì, scusate, del Nottingham, e qui le valutazioni cominciano ad essere molto molto importanti, sopra i 30 milioni. Io non so se comunque sono obiettivi alla portata della Fiorentina. Certo che Ndoye a fare l'esterno è un'ipotesi intrigante.
2: Sicuramente, guarda, noi abbiamo questa situazione spesso, no? Giocatori che esplodono in Italia letteralmente, ma anche quando vanno in Inghilterra non sempre mantengono le stesse premesse che avevamo fatto vedere in Italia. E di conseguenza cosa succede? Quando arrivano lì in Inghilterra, campionato numero uno, gli viene il mal d'Italia. Come c'è mal d'Africa per chi va in vacanza in Africa, c'è mal d'Italia per chi è esploso in Italia e va in Inghilterra e non riesce a incidere come vorrebbe. E di conseguenza la voglia di tornare, cioè gli aziende mi dicono che hanno una voglia pazzesca di tornare in Italia. E questo è il paradosso del calcio.
0: Certo. Sei
2: il campionato numero uno, ma vuoi tornare in un campionato che non è più il numero uno, ma è il campionato che te nel tuo cuore porti di più con te stesso, perché è dove sei esploso, dove sei diventato giocatore importante. E quella volontà, ripeto, del giocatore fa tanto. Un Doie che ha mal di pancia al Nottingham Forest, le formule si possono trovare, prestiti con diritti di riscatti, cioè le alchimie poi si trovano, la volontà del giocatore è fondamentale.
1: Sì, sì.
2: E Doie sarebbe un altro colpo importante. C'è un altro giocatore sempre del Nottingham che mi piace tantissimo, Dylan Bakwa,
0: sì,
2: che Paratici conosce molto bene, ripeto, i giocatori che conosco io, Fabio e il suo gruppo di lavoro li conoscono bene anche loro.
0: Ma dunque, quanto costerebbe questo giocatore?
2: Non lo venderebbero, secondo me darebbero un prestito,
1: 28.
2: Un diritto, ma quest'anno non lo vendono, quest'anno dovrebbe essere l'anno suo. Per dire che comunque ci sono realtà dove magari puoi trovare giocatori scontenti che puoi andare in qualche modo a intervenire. E se Ndoye ha fatto anche lui quest'anno un ottimo mondiale con la Svizzera, come tutta la Svizzera, dovesse avallare questa soluzione, secondo me Fabio non esiterebbe a trovare le formule.
0: Non c'è dubbio. Senti, altro giocatore che conosciamo che è in uscita, se è Sulè della Roma. Ora lui è un esterno un po' atipico, possiamo dire, e ti devo dire che già Mastantuono va un po' a fare l'esterno atipico, o comunque al di là del ruolo lui parte da largo a destra, ma poi certo non è un esterno. è che la Roma vuole tanti soldi. Te li spenderesti fossi la Fiorentina tanti soldi per Sulè, Malu?
2: Ma adesso che poi è stato preso Mattantuono,
0: no, infatti sono due giocatori. Hai più bisogno del giocatore di strappo, no? Come dici te?
2: Hai bisogno di quattro strappatori, io non due, quattro. Perché il giocatore di strappo giustamente ne deve avere due per batteria, perché fanno un lavoro dove appunto sono anche inclini a avere anche infortuni per il tipo di lavoro che fanno.
0: Sì.
2: Dunque averne quattro, già trovarne due forti è difficile, trovarne quattro Fabio deve fare il super lavoro. Ma poi secondo me se tu ne prendi due esperti e due giovani di prospettiva è già risolto il
0: problema. Non c'è dubbio, ma io ti dico, guarda, puoi anche arrivare a prenderne due e mezzo, perché poi c'hai comunque
1: se
0: a destra c'hai
1: tre, il quarto è Gudmundsson.
0: Non lo so, sentiamo Malu. Io penso Gudmunds se possono danno via, perché
1: è il se possono,
0: perché io penso che poi puoi usare anche Jimenez o Joao Mario in certe situazioni che li puoi alzare. Poi tornerà a Parisi, Parisi potrebbe tornare anche a fare
1: avanti,
0: l'esterno alto più avanti,
1: ottobre,
0: cioè,
1: non lo so,
0: non lo so. Io fossi, ci fosse la possibilità Gudmunds lo dare via, perché Malu chi mi sembra abbia già dato, dai, che non lo so, però vorrei il tuo parere naturalmente.
2: Io sono d'accordo con te, a malincuore, però
0: sì, certo,
2: cosa, perché sono quelle situazioni che cerchi di ricucire, ma purtroppo qualcosa non è scattato. Amen, ci sta nel calcio.
0: Esatto.
2: C'è una possibilità che si separa senza traumi.
0: Esatto, esatto. Senti, andiamo a ragionare invece un secondo su quelli che Paratici deve provare a vendere, perché su Dodò ci sono le problematiche che ha il Sassuolo su Tosved, ragazzi. Cioè, si parte da richieste altissime per giocatori, lo ribadisco, che hanno a questo punto 10 mesi di contratto, che a febbraio possono già accordarsi con un'altra società. Il Sassuolo era partito con 15 milioni per Tosved, la Fiorentina 15 milioni per Dodò. Poi Malu, spiegalo a chi ci ascolta, cioè poi ogni giorno che passa costa un euro meno, eh?
1: E poi abbiamo cambiato sempre, no, l'eventuale pedina. In principio era Brescianini, poi si è parlato di Fabian, poi ho sentito dire addirittura Fortini, non si capisce lì col Sassuolo poi come chiudi il cerchio, Malu.
0: E con Dodò anche, quindi Tosved e Dodò alla fine sono giocatori che se vendi a 7-8 milioni devi essere già contento, se no li porti scadenza.
2: Sì, sì, assolutamente, non puoi vincere tutto, avere una sottiglia a tutto, qualcosa quando si arriva in queste fasi del mercato tutti concedono. Già vedete in generale prezzi che sentiamo nel mese di giugno, il mese dei primi giorni di mercato, oggi siamo ai saldi,
0: certo.
2: Alla fine poi dopo ti tieni un bel problema in casa e tra le due è meglio trovare una soluzione per poter trovare una quadra prima che poi il problema si diventi più grande di quello che è.
0: Anche perché facevo l'esempio di Dodò, Dodò c'ha 2 milioni di ingaggio più o meno, no?
1: Sì, mi sembrerei, sì.
0: Saranno 4.
2: Io infatti Dodò la cosa che sì, ma basta un po', la cosa che praticamente Dodò mi colpisce è che l'Inter sembrava molto interessata, l'Inter ha bisogno di un giocatore alla Dodò e non chiude, non lo so se non
1: perché
2: non
1: è un piano B forse,
2: però non, cioè io un giocatore per conto mio, secondo me anche lui il suo ciclo alla Fiorentina per me è chiuso, nel senso che andare a provare un'esperienza di una big come l'Inter secondo me sarebbe stato anche il giusto coronamento del percorso che ha fatto,
0: certo, ma
2: era un infortunio, poi l'hanno anche nella negatività cercato di fare un po' bene, l'anno prima l'ha fatto benissimo, un po' dispiace che non gli venga dato questa opportunità.
0: Però
2: me.
0: Malu, succederà così, ma lo stesso farà la Fiorentina con Tosved, ragazzi, è così,
1: da dopo Roma
0: dalla fine. Quattro
1: forse
0: giorni dalla fine del mercato,
1: quella settimana tra Roma e Frosinone,
0: 26-27 verrà la società X, quella che è già d'accordo con Dodò. La società X può essere l'Inter, può essere la Roma, può essere il Napoli,
1: quindi va a finire così
0: la
1: anche
0: società
1: per Fortini,
0: X
1: dici.
0: Fortini ancora peggio,
1: okay.
0: Viene da te e dice: Fiorentina, li vuoi 5 milioni per Dodò?
1: Se non li voglio prendi a zero.
0: Non ti preoccupare, certo. Tientelo. E te continui a pagare un giocatore che non usi. A febbraio lui firmerà per la squadra dei non esiste, e lo stesso farà la Fiorentina. A un certo punto andrà da Sassuolo e gli dirà: lo vuoi Fabian per Tosved? E se no pazienza, arrivederci, ci si vede l'anno prossimo. Per Fortini è ancora peggio, perché stiamo parlando di un ragazzino. Io continuo a leggere che Parati ci vuole 10 milioni per Fortini, ma Fortini c'ha contratto e scade fra 10 mesi, c'ha uno stipendio da 80.000 euro l'anno. Lui, Fortini, per me ha già l'accordo con la società, ha già firmato un nuovo contratto, e come sempre in questi casi si firmano due contratti: vieni con noi in scadenza di contratto, guadagni 10, vieni con noi a ora, dovremo dare 3 milioni, guadagnerai 7. E questo, certo. Ma è dai tempi di Montolivo, ragazzi, chi ha giocatori in scadenza di contratto è in una situazione di oggettiva debolezza, no Malù?
2: Sì, assolutamente, bisogna trovare una quadra prima, ma penso che quello che cercherà di fare Fabio, dobbiamo farsi trovare, che poi deve accettare tutto. Se oggi danno 10 milioni lo deve chiudere subito.
0: Per Dodò?
2: Sì.
0: Ma chi te li dà oggi 10 milioni per Dodò?
2: No, ho detto, ma cioè, tra infortuni, qualcuno che è in difficoltà seria, cosa può succedere sempre? Il mercato è fatto anche di incassi, di opportunità e di fortune. Fortune tue, sfortune
0: altrui. Non c'è dubbio,
2: anche quelli.
0: Non c'è dubbio. Senti, un'ultima cosa ti chiedo, perché ritorno su un argomento su quale te hai già espresso il tuo parere, che è Ulai. Secondo te il grande valore di Ulai è da mezzala, però ti devo dire, per ora Grosso l'ha utilizzato sempre da regista, Malù.
2: No, io ho sempre detto che lui è un play, dunque il ruolo
0: play,
2: suo,
0: quindi quello ti piace.
2: Dunque io avevo detto che poteva giocare assieme a Fagioli, che Fagioli all'inizio della sua carriera giocava da mezzala.
0: Ah, quindi è Fagioli che te vedi che può tornare a fare la mezzala praticamente.
2: Sì, quello che c'era anche nelle corde. Ulai è play alla Pizzaro, è play quei tipi di giocatori che fanno girare la squadra, ma che oggi il play anche colui che sa rubare palloni, sa interdire e sa anche inserirsi, perché non è che fa il play basso e finita lì. Cioè, ha capacità di movimento, questo secondo me è la cosa che rende la caratteristica importante, cioè è un centrocampista completo.
0: Quindi lo puoi, però può fare il play secondo te? Può costruirsi questo percorso?
2: Assolutamente sì, assolutamente.
0: Perché questo è importante, perché la Fiorentina avrebbe comunque un suo riferimento tattico, no? E di lì poi possono nascere tante cose. Ma secondo te arriva?
2: Faccio un esempio veloce. Quando qualcuno magari giustamente non lo conosce bene, va a vedere la partita che si è giocata ai mondiali tra la Germania e la Costa d'Avorio,
0: sì,
2: a centrocampo a tre c'erano Che sì, Ulai e Sangaré. Il Pedro faceva non Che sì, non Sangaré, ma Ulai. Dunque c'è proprio per dire
0: centrocampo,
2: fare il play in mezzo a Che sì e Sangaré, tantissima roba.
0: Un bel centrocampo.
1: Detto che ricordiamo, noi avremo Attali in mezzo.
0: Attali mi piace
1: dai
0: tanto,
1: che si
0: mi piace,
1: vede. Ecco, non diciamo
0: tanto
1: nulla, ma da quel che si intravede, c'è di che
0: qualità,
1: perdere
0: qualità,
1: totalmente la testa. Sì.
0: È bello.
2: Se giocano nel sistema francofono, che è il 4-2-3-1, che è il sistema di base che si usa molto in Francia, c'è sempre il play, tra virgolette, piccolino, e il pivot o l'altro centrocampista alto, Vieira, Makelele, per dirti, no, un gol
0: sì, sì, sì, certo,
2: in Francia molto nella cultura c'è quella
1: Ulaiata.
2: È praticamente il duo che deve essere anche a livello morfologico diverso, che si completi.
0: Senti, al volo,
1: poi c'è
0: te
1: anche una nota audio.
0: Allora sentiamo
1: una
0: nota audio, sì, e poi ti faccio l'ultima domanda.
3: Buongiorno direttore, buongiorno Luca, io volevo approfittare di Malù per chiedergli, secondo lui, chi vorrebbe come esterno destro di alto livello per esterno sinistro, scusate, di alto livello per la Fiorentina. Quindi chi prenderebbe lui? Secondo me i parametri, siamo su un giocatore del 2006 o comunque al massimo di 23 anni che non guadagna ancora molto, ma ha delle capacità tecniche veramente molto molto importanti, e penso in un campionato tra i primi 5. Non so lui cosa ne pensa.
1: Si torna lì e siamo tutti
0: intrigati. Ma lui, noi siamo alla ricerca di quello,
1: esterni.
2: sono d'accordo, devono, cioè, ha detto l'identikit è quello lì, un giocatore che comunque abbia già un minimo di esperienza, ripeto, oggi come oggi, se devo dare un nome, mi troverei un attimo in difficoltà, nel senso che i parametri che c'ha oggi la Fiorentina sono parametri abbastanza alti, nel senso che la Fiorentina altri 20-25 milioni per un esterno, per uno esterno alto
1: sono, se li spende,
2: e in base a quello puoi trovare qualche giocatore anche con più esperienza di un 2006, magari anche un 2002, certo. Un 2002,
1: guarda Malu, c'è chi ci scrive, questo è un 2005, valutazione 30 milioni dell'Olympique Lione, Malik Fofana, sul quale però vedo c'è mezza Europa, anche mezza Italia, Roma, Atalanta, Lipsia.
2: Quei nomi non li faccio nemmeno, perché bisogna anche fare nomi che sono da Fiorentina, che possono essere acquistati dalla Fiorentina, perché comunque io mi sto tenendo sui 15-20 milioni, qui siamo oltre 30-35 e come hai detto tu c'è mezzo mondo sul giocatore. Bisogna anche, quando si fanno nomi che possono essere da Fiorentina, non giusto perché... giusto dare dei nomi tanto per dare, perché è pieno di giocatori, però devi capire che qualità prezzo devi trovare un giocatore che può essere del fatto tuo, cioè, io per esempio, no? Parlando di quattro giocatori che Paratici dovrebbe prendere, c'è il giocatore franco algerino Guedemis del Frosinone, che ha fatto molto bene, un giocatore così, un intervento economico che può essere un intervento tra i 7 e gli 8 milioni, quello che è, io lo farei, magari non come prima scelta come titolare, ma come batteria di ricambio, ma è un giocatore che ha già giocato in Italia un po' in Serie A, benissimo in Serie B, ha fatto comunque parte della squadra algerina durante il mondiale, e magari sono quelle cose anche interne in Italia che uno può prendere, non è che per forza bisogna andare a cercare, mi metto nella testa di Fabio, che vuole trovare un po' titolare, ma nelle alternative che Demissi è un giocatore che io mi sentirei di spendere volentieri.
0: Senti, al volo, prima di salutarti, arriva secondo te l'offerta indecente per Fagioli, oppure alla fine arriverà magari un'offerta? Io mi auguro che resti, te lo dico francamente, però c'hai anche la sensazione che se arrivasse qualcosa di straordinario,
2: io glielo auguro, perché si lascia un po' augurare a tutti l'offerta indecente. Secondo me il suo percorso è ancora la Fiorentina, può ancora fare tanto la Fiorentina, in questa Fiorentina che ripeto si preannuncia una data di partenza come una delle squadre che saranno più attenzionate da tutti i addetti ai lavori, e dunque forse lui rimarrà. Poi arrivano cifre sopra i 30 milioni, lo sta accompagnando.
0: Grazie Malu, grazie davvero.
1: Ciao Malu.
0: Allora, 348-7513933, aspettiamo i vostri messaggi, audio, scritti, e tutto ciò che oggi vi sentite addosso sul futuro della Fiorentina.
1: Cioè, comunque abbiamo un popolo di scout all'ascolto.
0: Sono bravissimi.
1: Anche Oscar Bob, con 2B, norvegese, valore 28 milioni, ce lo segnala Francesco.
0: Grazie Francesco, continuate così, aspettiamo io e Tommaso Loreto le vostre telefonate allo 055 771 171. Chiedo al dottor Tonelli di far partire la prima pausa, ma torniamo subito.
4: Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi.
5: Al nord inizialmente sereno o poco nuvoloso. Tra pomeriggio e sera, temporali in formazione sulle Alpi con locali sconfinamenti fino alla pianura. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo annuvolamento cumuliforme in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche innocuo addensamento lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 33

0: classe viola. Fiorentina, viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di Fabio Ferri. Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
1: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!
4: Aspetta, aspetta.
5: Che si compra? Flash.
4: No, via, ora con i DAB e con i Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
6: Bravo, bravo.
4: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
6: Bisogna chiedere a un esperto di mercato.
7: Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto? Se si compra, vogliate.
4: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
1: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
6: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
4: Ci dice chi si compra!
0: Del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
9: Salve, sono Guido. Io ho una stella, la mia stella cadente, vorrei chiedere che Tommaso Loreto rinsavisca abbastanza il più possibile, o che ci sia un'anima buona che lo tolga dal caldo e lo metta in un posto fresco. Grazie.
10: Buongiorno Luca, bentornato direttore Tommaso. Io sono contentissimo di questo mercato di Paratici, ma secondo me ci mancano due ciliegine. La prima è Tosved e la seconda è Dan Ndoye. Ciao Luca.
11: Ciao, sono Pier di Bologna. Vi sto seguendo come al solito e sentivo un po' le varie disquisizioni. Ulei secondo me non è un metronomo per niente, poi piccolino, io l'ho visto in conferenza stampa, dai, alla fine vuoi vedere che con tutte ste boiate a fratta Ulei quello, quell'altro, dai via fagioli a niente, che è migliore secondo me. Puoi prendere Ndoye sulla fascia e dargli 35 milioni al Nottingham Forest.
4: 35.
11: Non so qual è, penso sia quello, poi comunque ti sei capito, no? Niente, vi ringrazio sempre per la vostra compagnia e la vostra professionalità.
4: Eccoci qua, fammi rissavire. Cioè, perché non ho capito, cioè, mi dovete dire per cosa partiamo quest'anno sulla griglia di partenza del campionato. Cosa io, punta il terzo titolo,
12: toglietegli l'audio.
4: Grazie, allora, 10 d'agosto c'è le stelle cadenti, non si sogna mai. Quant'è che non si sognava? Me l'ho scritto sabato. Levate le ragnatele dal cassetto. Non ho detto che lo vinciamo, dico che si può sognare
12: Oh vai, mi piace.
4: Se si piglia anche l'esterno da 35 gradi, se no facciamo i realisti. Fa caldo, c'è crisi, tra un po' rientrano tutti, ci sarà traffico,
12: la benzina. Allora 348 7513933, continuate a mandarci i vostri messaggi scritti, audio, siete tantissimi, grazie, e questo ci fa enormemente piacere. Allo 055 7711 171 si è prenotato Claudio. Ciao Claudio.
13: Ciao Luca, buonasera, buonasera Tommaso.
4: Sera Claudio, ben trovato. Dici
13: ciao, tutto. Ascolta Luca, ti ho visto ieri sera
4: alla Versiliana.
13: Alla Versiliana con Giancarlo Antonioni.
4: Sì.
13: Ci torno un attimo perché anch'io sono cresciuto con il mito di Antonioni, sono del 52. La foto più cara che ho, l'82, con mio figlio in braccio, post incidente con Martina, dove gli augurai di diventare campione del mondo. L'ultima volta che l'ho salutato e abbracciato è stato al funerale di Gultabri, e ho decine di foto con lui, sicché di cosa parliamo. Però mi dispiace dirlo, te Luca sei suo amico, hai scritto il libro, ti capisco, però non mi venite a dire che è una cosa corretta, che lui tratti così noi tifosi.
12: No, Claudio, mi piace questa telefonata. Guarda, tra l'altro oggi mi ero riservato di toccare un po' questo problema poi nell'ultimi 20 minuti, quando dovremmo avere con noi Sandro Fratini, che come me, come te, certo, è un caro amico di Antonioni. Però hai fatto questa telefonata e quindi mi piace, possiamo tranquillamente anche toccare questo problema. E tra l'altro anche su questo mi piace il parere di voi che ci accompagnate in questa trasmissione, ricordo, quindi se avete riflessioni sulla vicenda Antonioni continuate a scriverci al 348 7513 933. Allora Claudio, io ho detto e lo ripeto che Luca Calamai, a fronte di una apertura come quella che ha fatto Giuseppe Commisso, io sinceramente avrei fatto un gesto, e il gesto dal mio punto di vista era molto semplice: posso non andare a quello sarà il pranzo del Viola Park, ma vado allo Stadio Franchi per salutare
4: serata,
12: il mio mondo, i miei tifosi,
4: okay,
12: gente con quale ho condiviso un percorso, e anche a quelli più giovani che non hanno visto l'Antonioni giovane, l'Antonioni calciatore, e quindi vivono solo dei racconti dei nonni, degli zii, dei cugini e compagnia. Ma io sono Luca Calamai, no, finisco Claudio, poi tanto oggi non abbiamo fretta, Luca, quindi poi ti lascio tutto il tempo. Ma io sono Luca Calamai, ho aggiunto anche due cose e l'ho detta anche ieri alla Versiliana. Noi non riusciamo a raccontare a parole qual è la sofferenza che ha vissuto Giancarlo. È una ferita umana prima ancora che professionale, economica, poi perde la partita della... No, questa è stata proprio per lui una ferita che non è facile da raccontare e non è possibile da raccontare, è profonda, e lui lo ha detto ieri quando ha parlato di 5 anni fa, quando ha detto che lui, quando ha avuto questo scontro con la Fiorentina 5 anni fa, lui in quel momento ha detto: se ci sono questa gente io non vado a Centenario, e questo è lui, è una sua decisione. Però fammi dire un'ultima cosa e poi torno da te. Ieri Giancarlo ha detto un'altra cosa molto importante, ha detto che lui non ha niente contro Joseph Commisso, non ha niente contro la signora Catherine, e non aveva niente nemmeno con il vecchio presidente, quello che non c'è più, che è Rocco Commisso. È chiaro che il suo riferimento, tanto facciamolo, nome e cognome, non ci sono problemi, sono una persona che non c'è più, che è Gio Barone, una persona che è stata cacciata dalla Fiorentina, che è Daniele Pradè,
4: si è
12: una
4: dimessa,
12: persona,
4: sì,
12: che è stata dimessa dalla Fiorentina, si è dimesso dalla Fiorentina, è una persona che non che è ancora alla Fiorentina e recita un ruolo fondamentale, che è Alessandro Ferrari. E capisci bene che queste sono le tre persone che dal suo punto di vista sono responsabili di un qualcosa di feroce che gli è stato fatto nei suoi confronti. E quando chi lo chiama per dirgli guarda facciamo un comunicato e facciamo questo questo è Alessandro Ferrari, capisci bene che fai fatica, sapendo quello che lui ha patito, a intavolare un discorso. Per cui chiudo, ma così almeno ho spiegato il mio pensiero su questo tema e non ho necessità di ripeterlo quando avremo Sandro Fratini, se riusciamo ad agganciarlo. Io mi auguro che se c'è veramente da parte della Fiorentina la volontà, come io vedo di trovare un punto d'incontro. Mi auguro che sia o Giuseppe Commisso in persona o Paratici, che è una figura che Giancarlo Antonioni apprezza, che esca da questa scena una persona che dal suo punto di vista non ha nessun titolo per poter dialogare con lui, e che quindi da qui al 29, che c'è un tempo lunghissimo, si possa far che cosa? Vedere Giancarlo allo Stadio Franchi. Ma questo non è che succederà, ho la certezza che succede questa, mia speranza, che parte però dall'apertura che ha fatto Antonioni, dicendo che lui non ha niente contro quelli che sono i proprietari di questo momento della Fiorentina, e ripeto, e nemmeno, te lo garantisco, quello che è il direttore dell'area sportiva. Claudio, scusami, ma così ho approfittato per dire, e ora parla e di pure quello che vuoi, parla tranquillamente per esprimere il tuo pensiero.
13: Ti ho ascoltato molto volentieri e hai spiegato molto molto bene come nelle tue corde la situazione. Io lo capisco, se gli avessero detto buttiamo fuori Ferrari sarebbe già allo stadio ad aspettarci alla festa, l'ho capito. Però mi sfugge un particolare che si dice tutti, questo fatto che la festa è della Fiorentina, non di Ferrari e non di Commisso. E ci fa un torto a noi tifosi.
12: Ma io guarda, lo penso come te. Quindi,
13: È inutile girarci intorno, Luca, ci fa un grande torto. Poi io ti dico anche la mia, ti ho spiegato che sono cresciuto con lui, certo, ma da quante dedicate ho fatto io per Antonioni con tutti quei gobbi milanisti e interisti, e dicevo sempre che il mio 10 era il migliore di tutti. Ma di cosa parliamo? Sono andato anche a Losanna per vederle esordire, ti voglio dire anche questa, sicché sarò attaccato io a Giancarlo. Però detto questo, secondo me mi sfugge un particolare quando dite Antonioni e la Fiorentina, senza lui la festa non esiste. Sbagliate.
12: No.
13: Sbagliate in grande.
12: Ah, ma questo da me non l'hai sentito dire, però.
13: No, da te no. Però lo sento e lo leggo molte volte. Signori miei, la festa è della Fiorentina. Io ho amato De Sisti, ho amato Montuori in piccola parte, sono troppo piccolo, ero troppo piccolo. Ho amato Rui Costa, ho amato tutti i grandi campioni della Fiorentina, e loro sono la Fiorentina insieme a Giancarlo, che magari lo vogliamo mettere al primo posto, mi sta bene, non ho nulla in contrario. Poi unico 10, insomma la 10 è un po' di tutti, quella più importante è d'Antonioni, siamo d'accordo anche qui, però non ci può fare un torto perché ce l'ha con Ferrari, tanto l'hai detto
12: Sì, però è anche quello. Io sono, per esempio, io sono Luca Calamai, sono fatto bene, io sono contrarissimo al ritiro delle maglie, perché
13: sì, anch'io, cioè, io a questo,
12: ma perché
13: punto
12: devi ritirare? Ma io faccio un discorso in assoluto, non per Antonio.
4: No,
12: ma
4: l'ho sentito,
12: ma
4: lo
12: la maglia numero 10 l'ha avuta De Sisti, l'ha avuta Montuori.
4: Posso dire, a
13: non
4: me
13: è la maglia d'Antonioni,
4: però non era male come idea.
12: No, ma io
4: nel
12: faccio un discorso,
4: faccio
12: un discorso in assoluto, cioè perché devi ritirare una maglia? Cioè,
13: ma non esiste, ma se un domani abbiamo la fortuna di avere un secondo Antonioni, ma perché non deve portare la 10?
12: Io credo, ho sempre pensato, grazie comunque Claudio, è stato un grande
4: ciao
12: piacere.
4: Claudio,
12: cioè io sono per il parere che quando io entrerò nella sede della Fiorentina voglio vedere i miei grandi campioni, li voglio vedere tutti, vorrei vedere tutto ciò che è la bellezza, la storia, il ricordo. Ma questi ragazzi da qui al 29, io credo
4: te
12: che
4: vedi ancora margin
12: piccolissimi,
4: che io lo sento molto
12: esigui,
4: molto convinto,
12: ma se anche ci fosse l'1%, non per andare al Viola Park, ma per essere,
4: per i tifosi, per essere
12: un minuto
4: in
12: al
4: quello
12: Franchi,
4: stadio
12: che entri,
4: quando
12: saluti quando è il tuo momento, saluti e poi te ne anche un minuto, proprio per quello che diceva prima Claudio, e anche ieri alla Versiliana tanta gente fallo per, devi venire per noi, perché la Fiorentina, cioè, e qui c'è una verità assoluta, la Fiorentina non è dei Commisso, noi gliel'abbiamo parcheggiata per quello che sarà un tempo, la Fiorentina è dei tifosi della Fiorentina, come il Milan è dei tifosi del Milan, l'Inter è dei tifosi dell'Inter, noi gliel'abbiamo data, ora se si comportano bene la terranno, se comportassero male chiederemo che se ne vadano, questo fa parte della vita. Però quello che non possiamo fare è violentare un pensiero di una persona, se lui ha questo pensiero, ha questa cosa, ve lo ricordo, non è come ha detto ieri Giancarlo, e non è uno scherzo, non è una ripicca, è una sofferenza gigantesca che qualcuno gli ha prodotto, va bene, provocato. Allora, Claudio Beneforti, Claudio, grazie.
14: Ciao Claudio.
15: Ciao, ciao, ciao. Ciao a entrambi. Ciao a entrambi.
12: Allora,
15: Luca, potresti per cortesia fare questo discorso anche a Bologna? Quello che ha detto prima?
12: Sì.
15: Che la Fiorentina giustamente è stata data in questo momento a Tommiso. Poi se si comporterà bene, un applauso, se non si comporterà male, e di conseguenza troveremo le conseguenze, ecco.
12: No.
15: Vorrei che questo discorso fosse anche per Bologna, ma però non sempre a Bologna questo viene compreso.
12: Sì, è vissuto in maniera diversa, si può dire. Allora, Claudio Beneforti è un collega straordinario, un amico, ha vissuto i due mondi, mm-hmm. ha vissuto Firenze. Ragazzi, a Bologna accetta tutto, c'è una vabbè, ma sono mentalità diverse, c'è anche una cultura diversa, un vissuto che non vuol dire essere meno tifosi, è proprio un modo di partecipare.
15: No,
12: partecipare che è diverso.
15: Esatto, è un modo diverso di partecipare, di vivere una squadra di calcio.
12: Dopodiché, ragazzi, a Firenze esiste la Fiorentina, a Bologna ci sono le Vunnere che sono una leggenda,
14: c'è la
12: Fortitudo che è basket, che è una leggenda, cioè c'hanno anche altre
15: grandi, ci sono altri sport,
12: passioni che sono vissute e riconosciute, dandogli un ruolo importantissimo. A Firenze
15: non
12: campa niente, e non la Fiorentina a livello sportivo, no? Tutto marginale. Vabbè. Allora, perché
15: hai centrato l'obiettivo?
12: Perché ho disturbato Claudio? Perché è chiaro che una delle situazioni più frizzanti del momento è questa trattativa Fiorentina-Bologna con Piccoli, per Piccoli. È una trattativa che, come dicevo stamane a Claudio, mi sorprende sul fatto che il Bologna, forse per cercare di battere la concorrenza di Lazio, di Genoa, che non vanno oltre un prestito oneroso ma con diritto di riscatto, il Bologna potrebbe essere intenzionato invece ad accettare un ragionamento diverso sull'obbligo del riscatto. Che ne dici?
15: È così, è evidente che se a parità di formula la Fiorentina preferisca darlo al Genoa, preferisca darlo alla Lazio e non al Bologna, se la formula cambia e Lazio e Genoa non sono pronti, non sono disposti a dare l'obbligo o a prendere addirittura titolo definitivo, è chiaro che il Bologna in questo senso sbaraglia il campo. Il Bologna ha bisogno di un'alternativa a Dobbik, anche perché deve ritrovarlo soprattutto fisicamente, in questo momento non lo è, anche perché ha le spalle, al di là dell'infortunio, anche una preparazione terribile di Gasperini che mette tanto fondo nelle gambe, e di conseguenza adesso
12: sono piantati come pioli,
15: esatto, sono piantatissimi, e avendo bisogno di un attaccante, Sartori ha portato Piccolo d'Atalanta, lo conosce e ha pensato a Piccolo, ma io in una delle precedenti telefare che ci siamo fatti io vi ho detto del rapporto frequente che avevano Paradici e Sartori, e non può essere amore, no? È chiaro che ci deve essere un giocatore di mezzo.
12: Certo.
15: Pensavo in un primo momento che potesse essere Brescianini, invece il giocatore in questione era Piccoli. Ora, secondo me, Piccoli al Bologna si farà, bisogna vedere a quanto si farà, perché come ho detto questa mattina privatamente a Luca, Piccoli per me è un giocatore che vale 15-16 milioni, lo valeva anche lo scorso anno. È evidente che Paratici chieda 19-20 perché la Trentino ha pagato
12: 27
15: lo scorso anno, ma dall'altra parte non può e non deve pagare il Bologna il fatto che la Trentino lo scorso anno l'ha pagato, e di conseguenza tutto quello che è 15-16 è un acquisto, un buon acquisto per il Bologna, tutto quello che è da 16 a 18 o 19 è un regalo che il Bologna fa a Paratici.
12: Non c'è dubbio.
15: Questo è Questa è una mia idea.
12: Ma questo è Vangelo. Tra l'altro, ve lo ripeto, stiamo parlando di un giocatore che in partenza va a fare a riserva, quindi cioè il Bologna, certo, non è che ci ha abituato a fare investimenti
4: anche
12: di un certo
4: se
12: tipo.
4: Forse alla lunga, magari con Dovbyk poi può venire fuori più,
12: sì, Dovbyk è più affidabile, ragazzi. Dovbyk è
4: un altro livello.
12: Livello. Poi lascia perdere,
4: gli ultimi mesi sono stati difficili,
12: sì,
4: ecco,
12: però
4: questo,
12: si ricordi,
4: sì,
12: al Levante stava con la Liga, cioè non è che
15: devi mettere questo. Il Bologna vende dall'Inga 10-12, prende Piccoli a 16-17, è un 4 milioni in più che mette, e sicuramente come Piccoli rispetto a Casso peggiora, Piccoli rispetto a Dall'Inga migliora.
12: Certo.
15: E poi c'è un altro ragionamento che mi sembra di aver capito, il prossimo anno con Dall'Inga e Dovbyk probabilmente il Bologna dovrebbe acquistare due attaccanti, con Piccoli e Dobbic può perdere Dobbic, ma Piccoli come alternativa a quello che comprerà può starci. Di conseguenza il prossimo anno ne avrebbe a comprare soltanto uno.
12: Certo.
15: Quindi il Bologna ha fatto chiaramente valutazioni in questo senso. Attaccanti italiani non ce ne sono, attaccanti all'estero in questo momento non ce ne sono, perché quelli che ci sono costano l'occhio della testa e Bologna non se lo può permettere. Di conseguenza ha ripiegato su Piccoli, che ti ripeto, a una certa cifra è un buon affare, sopra una certa cifra per me non lo è.
12: Senti,
4: solo in ordine temporale, se e quanto affretta il Bologna, perché noi per quel che abbiamo capito, cioè su Piccoli, se la Fiorentina potesse farebbe oggi.
12: Sì.
4: Che ha bisogno un po' di incassare.
15: Io penso che nel giro di due giorni si possa fare, perché condena tutti farlo. Se la Fiorentina non vuole Piccoli e il Bologna vuole Piccoli, è chiaro, non può essere un milione che ti porta a slittare l'affare di 5-6 giorni. Prima arriva Piccolo a Bologna, meglio è, prima arriva eventualmente Pellegrino a Firenze, meglio è.
12: Non c'è
15: anche
12: dubbio.
15: Perché tra due settimane comincia il campionato, sì. E non è, ti ripeto, che Dobby in questo momento sia competitivo. Di conseguenza non escludo che se arriva Piccoli nel giro di due giorni, Piccoli gioca la prima partita contro la Lazio.
12: Certo. Senti, ho letto anche di questa ipotesi che potrebbe chiedere il Bologna, cioè di avere l'obbligo di riscatto solo in caso di qualificazione europea, quindi ricordiamoci, se non succedono cose strane con la Coppa Italia, nei primi 7 posti. E io non so se ti risulta qualcosa di vero su questo fronte. È chiaro che è un'opzione che credo interessi meno la Fiorentina sotto a questo punto, perché
15: guarda Luca. La trattativa la sta facendo Fenucci dalla Sardegna, sia con Paratici che con Lucci,
12: che è il procuratore di Piccoli,
15: esatto. Per quello che posso dirti io, se fino a ieri ritenevo che si potesse fare a titolo definitivo, questa mattina a Castellano mi arriva un'indiscrezione che potrebbe essere chiuso con diritto obbligo di riscatto. Poi che il Bologna ci metta l'Europa o meno, probabilmente ci proverà.
12: Con diritto o con obbligo?
15: Diritto no, obbligo di riscatto. No, diritto è impossibile, obbligo di riscatto.
12: Quindi
15: con l'obbligo di riscatto puoi farlo sia se lo fai senza Europa che con l'Europa.
12: No, però
15: con l'Europa, secondo me, la Trentino non accetta.
12: Perché se lo fai con... allora, io auguro a tutte le squadre di fare bene. Oggi sinceramente faccio fatica a mettere il Bologna tra le prime 7.
4: Sì.
12: E quindi se tu fai questa operazione succedono due cose. Primo, hai voglio star basso, il 50% di possibilità che poi questo diritto non scatti. Secondo, non lo puoi mettere a bilancio, cosa che puoi fare invece se hai un obbligo di riscatto pulito. E quindi ritorna al problema che ha la Fiorentina di dover far cassa in qualche modo. E questo
15: lo
12: può essere...
15: sai cosa potresti fare, Luca? Lo sai cosa potresti fare? Potresti fare 16 cifre fissa, 2 milioni milioni bonus se va in Europa.
12: Ecco, perché questo è già un altro...
15: con 16 cifre fissa, e però c'è 2 milioni in più nel caso in cui tu andassi. Sarebbe un vantaggio per il Bologna e
12: la certezza della Fiorentina di poter mettere a bilancio comunque una
15: 16
12: cifra.
15: Milioni, 16 milioni. anche perché mi dicono, non so se possa essere vero o meno perché non mi intendo di conti, che a 17-18 la Fiorentina potrebbe aver ammortizzato bene o male il giocatore, soprattutto nel caso in cui non fosse fatto a titolo definitivo adesso, ma fosse obbligo di riscatto il prossimo anno.
12: Certo, perché ammortizza un altro anno, quindi poi
15: esatto, io penso che alla fine troverà una soluzione che possa andare bene a tutti, anche perché i rapporti tra le due società sono più che buone, di conseguenza.
4: Noi Fabian con l'obbligo si è preso, cioè diglielo a Sartori, e su Fabian sei accettato l'obbligo,
12: E ci tocca tenercelo poi l'obbligo.
15: Questa è una colpa di Paratici, però non è una colpa di Sartori.
12: Senti, altre due cose al volo. La Fiorentina, qui parlano tanto di Ndoye. Te l'hai visto, l'hai conosciuto, secondo te vale i 35 milioni? È un investimento che faresti per una squadra che vuole crescere?
15: Guarda, io faccio una confidenza, ho parlato una ventina di minuti fa di questo fatto qui con Sartori, Ndoye, paventando proprio la possibilità che Ndoye potesse andare a Firenze, e lui mi ha risposto: Paratici può fare tutto, guarda, quello che ha fatto fin qua può fare anche Ndoye, l'unica cosa è 5 milioni di ingaggio.
12: Eccoci.
15: 5 milioni netti di ingaggio.
12: Ecco, questi sono tanti. E la cosa, visto che entra comunque in un'area geografica che segui sempre con attenzione, ti chiedo di Pellegrino, se è un giocatore che può crescere e diventare un giocatore da Europa League, ecco, per capirci. B, se ha le caratteristiche e possa legare con Ken, oppure diventa solo e soltanto un'alternativa a Ken.
15: No, Pellegrino è un giocatore che a me piace, è un giocatore che piace anche al Bologna, che però non può spendere i soldi che spende a Fiorentina, perché il Bologna non può arrivare a spendere 25-30 milioni per Pellegrino, però piace al Bologna. È un giocatore che secondo me è più alternativa a Ken, che poi ci sono delle partite in cui deve forzare, sei sotto, metti Ken accanto a Pellegrino per riempire l'area. È chiaro che Pellegrino l'area la riempie più di Ken, perché ha fisicità, ha forza, colpo di testa, ha potenza. Pellegrino è sicuramente un buonissimo giocatore che chiaramente come prima punta in una Fiorentina così ambiziosa può un attimino stridere. Pellegrino alle spalle di Ken è una soluzione
12: tanta roba. Grazie Claudio.
4: Ciao,
12: grazie,
4: Claudio.
12: Sempre un grande piacere. Grazie. Insomma, ci ha fatto uno scenario molto interessante. Lo diamo, dai. Io mi sono convinto e glielo diamo.
4: Sì, anch'io mi fido assolutamente, perché insomma ci ha fatto capire che poi più o meno in 48 ore la volontà generale da tutte e due le parti è di chiudere. Mi resta un bel punto interrogativo se mai dovesse arrivare l'offertona per Ken, perché un conto è immaginare, è una bella coppia Ken Pellegrino.
12: Sì, ma che è l'offertona, te l'aspetti ancora?
4: No, però metti la mano sul fuoco su Ken in Viola il primo settembre.
12: Allora, ma su fuoco non metto su niente, ovviamente, per oggi non vedo le condizioni.
4: No,
12: io
4: mi viene da pensare
12: anche...
4: però nel caso in cui arrivasse la bambola Ken serve un altro, non Pellegrino per piccoli sono contento.
12: È quello che ho detto io oggi al caffè Nero Bollè, però vuol dire che ti arrivano 40 milioni, passa, secondo me non gliele... ma forse è più facile... che diventi cedibile a 42 e non a 38, ecco, quindi non me l'aspetto più, ecco, ti devo, cioè può essere l'offerta dell'ultimo minuto, cioè di qualcuno che alla fine disperato il 30 di agosto,
4: che sai, si riparte il campionato il 22-23, no? Noi
12: 24,
4: giochiamo lunedì, 24, ma giochiamo lunedì. Sì. Quindi poi dopo la prima di campionato c'è 10 giorni saranno di fuoco. Dal lunedì, da dopo Roma Fiorentina che chiude il programma la prima giornata, lì prepariamoci, può succedere di tutto ogni minuto.
12: Però io sono anche contento che resti Ken. Se arriva Pellegrino sono ancora più contento, perché ho chi può giocare al posto di Ken e chi può giocare con sì, Ken, come sì. giocava Ken con Retegui, no? Retegui faceva la prima punta e lui gli girava certo. un pochino intorno. Puoi andare col 4-3-1-2 con Mastantuono dietro questi due, cioè avere due attaccanti titolari funziona, averne uno solo vero è un punto interrogativo. Allora 348 7513 933, messaggi audio scritti, aspettiamo io e Tommaso Lereto le vostre telefonate allo 055 7711 171. La prima ora è volata via, alla ripresa proveremo insieme a chi ha grande conoscenza anche tecnico-tattica come Tommaso Lereto, cercheremo di farci aiutare anche da un'altra figura, perché oggi poi c'è una grande domanda che chi accompagna gioca? Ma chi gioca venerdì? Come gioca la Fiorentina? Sì, chi sono i titolari?
4: Benevento.
12: Bene, vai.
4: Spaziamo via le streghe.
16: Radio Firenze Viola.
17: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
18: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
19: Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
17: Radio Firenze Viola.
20: Buon pomeriggio dalla redazione.
21: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere per l'attentato a Sigfrido Ranucci dell'ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Lavitola accusato di essere il mandante. Il GP di Roma ha emesso un mandato di arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e la banda che materialmente ha compiuto l'azione dinamitante. Tarda. Tavares è attualmente latitante e si troverebbe in Africa.
20: Il premier israeliano Netanyahu ha annunciato che non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato. La Casa Bianca minimizza: non siamo preoccupati delle sue parole. Ci aspettiamo dagli Stati Uniti che facciano pressione su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali. La reazione di Hamas.
21: Massiccio attacco delle forze ucraine in Tatarstan. 13 morti, colpita anche una raffineria. Dall'altra parte, un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe russe hanno attaccato nella notte anche Sumi, ferendo 14 persone.
20: L'Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Domani saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, ma mercoledì risaliranno a 20. Tra le più calde ci sono Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Bolzano, Bari, Firenze e Genova. Bollino giallo invece per Cagliari e Torino. Mercoledì si aggiungerà le città più calde, Brescia, che domani segna bollino arancione.
21: Presenta il conto anche ai pronto soccorso il clima rovente e la Simeo lancia l'allarme.
22: La carenza di medici e di infermieri dell'emergenza urgenza è davvero importante. Si parla all'incirca di 5.000 medici e un numero ancora più elevato di infermieri. Queste carenze si acuiscono ovviamente d'estate. In Italia i servizi di emergenza urgenza, pronto soccorso, che hanno un organico, un personale adeguato, sono rarissimi.
20: Finisce al primo salto di qualificazione l'europeo di Mattia Furlani, il 21enne azzurro, nell'atterrare in avanti ha accusato problemi alla coscia destra ed è uscito dallo stadio in carrozzina. La sfortunata esibizione di oggi segnerà presumibilmente la fine della stagione per Furlani e la rinuncia conseguente agli Ultimate Championship di Budapest a metà settembre.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala,
5: guardala. Radio Firenze Viola.
23: Buongiorno direttore, buongiorno Luca. Ma io, con quello che ha detto Malù, sono pienamente d'accordo su tutto. A parte una cosa, Fagioli 30 milioni? No, Fagioli neanche 40 milioni, Fagioli minimo 50 milioni. E si va a cercare uno forte come Fagioli, se si trova con quei soldi lì.

0: togliere i sogni ai ragazzi di poter indossare un giorno la 10, la 6, la 9, la 7, la 1 del proprio idolo da bambino. I sogni che vengono infratti perché? Perché devono ritirare le maglie.
1: Ciao Paolo da Grosseto. Cioè, ma se ho capito bene, non si dovrebbe dar via piccoli a 16, se va bene 17 milioni, per prendere quel ceppicone di coso di Pellegrino a 30? Ma che affari sono questi? Che boh, a me mi sembra assurdo. Cioè, poi Pellegrino per viene a fare che? La riserva di Ken? Cioè, non mi tengo piccoli se deve fare la riserva. Cioè, che senso ha? Boh.
2: Ciao. Ciao Luca, ciao Tolo. Buonasera e bentornato dalle vacanze, Tolo. Siccome tu sei tornato dalle vacanze, il primo giorno è quello dove uno ricorda le vacanze e quindi non è proprio, diciamo, di umore
3: lucido,
2: buono, cerco di aumentare il non buon umore suo dicendoti, secondo me, in futuro numero 14 viola, cioè a te. Tolo, io sono cresciuto come te con lui,
3: dici, eh?
2: Ma lui, dici. E lo ricorda tanto, cioè a te, e ricorda tanto lui. Saluti David.
3: Caro David, si era già sentita sta cosa, sì.
4: È più leggiadro,
3: più leggiadro, sì.
4: Cioè è fortissimo, diciamolo serenamente, vederlo giocare, no, elegante, è, uno, è molto, mi sembra più leggero nelle mosse, forse lui era un po', sì, più peso anche come corporatura, questo è più esile, forse anche un pochino più alto, più secchio, però va via in mezzo, però, a due uomini,
3: però. Allora 348 7513933,
4: salutiamo anche il ceppicone Pellegrino,
3: sì. Allo 0557711171 c'è Mario, che salutiamo e ringraziamo. Ciao Mario.
5: Sì, buonasera Luca, buonasera Tommaso.
3: Voilà.
5: Ciao. Senti, io volevo dire questo, grande centrocampo, e su questo non si discute. Ho due preoccupazioni. Prima, che questi esterni a Grosso vengano presi, perché non vorrei che Grosso sia non abbia l'abilità che ha avuto con il Sassuolo, giocando con gli esterni alti. Non vorrei che fosse come Pioli, senza esterni, abbia qualche esterni alti, abbia qualche difficoltà nell'organizzare e nel costruire la squadra in fase offensiva. E poi potrebbe andare bene anche, cioè, con la rosa che sa ora. È chiaro che bisogna giochi 4-3-2-1, non c'è dubbio. Però anche lì, se a centrocampo per giocare 4-3-2-1 ci priviamo di fare giocare mezzala uno come Attà e lo mettiamo trequartista, io ho dei forti dubbi, perché per me il trequartista è il ruolo, cioè è un ruolo che non si inventa. Lui ha leve lunghe, grande classe, però secondo me, se più palle tocca, più è nel vivo del gioco, e meglio è, perché in Italia giocare, fare il trequartista è difficilissimo, perché le difese le linee di difesa e centrocampo sono strettissime. Quindi riuscire a trovare il trequartista, bisogna che il trequartista corra tantissimo, sia veloce di gamba e così. Quindi secondo me, se a Tà si mette trequartista, perde qualcosa.
3: Perfetto,
5: volevo dire sul regista, secondo me lo possa fare solo sia Fagioli che Olai. Però secondo me mezzala può giocare meglio Olai, che può rendere meglio Olai che Fagioli. Fagioli ha più il lancio lungo e copre meno il campo. Olai invece è più veloce, copre di più il campo, e quindi se ci sono tutte e due, per me

0: giocherei con Fagioli regista e Olai mezzala.
1: Grazie mille, veramente tutta ciao, una serie ciao, di riflessioni ciao. Molto molto interessanti.
2: Che io condivido su Attà,
1: sì.
2: Perché vederlo lì libero di impostare più che andare a rifinire per la punta intriga di più anche a me. Detto che poi trequartista esterno, insomma sulla tre quarti io penso che su Mastantuono ci debba essere carta totalmente sì. bianca, cioè fai quello che vuoi, se poi vuoi partire largo da destra e accentrarti o giocare come immaginiamo già venerdì con due dietro a Ken, lasci libertà a lui, quindi fra virgolette trequartista ce l'hai già in Mastantuono. Va capito venerdì come lo vuol sistemare Grosso. Perché ad ora gli esterni del 4-3-3 non ce l'ha.
1: Certo.
2: E anche Gudmundsson non è, va adattato, perciò mi chiedevi la formazione. De Gea, Jimenez, Dragusin, Vieri o Ranieri, fate voi, è uguale. Valdepeñas, Ulai, Ndur, Attà, Mastantuono, Gudmundsson, Ken. Se poi volevi mettere Fagioli, si leva Ndur e va bene uguale.
1: Alberto Polverosi, ciao Alberto.
3: Ciao.
1: Allora, perché è divertentissimo, Alberto, immaginare che Fiorentina verrà, perché per me è ancora... sono tante cose che non tornano. Oggi Alberto ha scritto date Laurentiel a Grosso, perché
2: con lui
1: in effetti
3: allora l'ho scritto male, se l'ho letto così sì. Volevo dire che se deve insomma, se vuole ricalcare le orme del suo movimento, l'attacco del Sassuolo, c'ha bisogno di un ala vera come è stata Laurentiel,
1: anche
3: lo è tuttora Laurentiel, come potrebbe esserlo quando tornerà a Parisi, inventato dopo l'invenzione di Vanoli, come potrebbe essere altri giocatori, le ali veri, Solomon, ecco, giocatori di questo tipo qui, perché se l'idea è quella, se no l'idea molto bellina è anche quella, sì, secondo me, di giocare con tre attaccanti. Cioè senza ali veri, cioè nel senso che se Mastantuono da una parte, Gudmundsson dall'altra, sono due che
1: più Attà
2: lo tieni dai un
1: però in mezzo. Tre attaccanti più
2: Ken,
1: Attà no. Più Valdepeñas, più Jimenez, João Mario.
3: Certo. Ma quello.
2: Certo.
1: Il settimo cavalleggeri.
3: No, deve trovare un equilibrio, su questo non c'è dubbio, ma uno dei tre quartieri può essere anche Attà, benissimo, tre centrocampisti dietro, che secondo me va bene, perché Attà ne ha di caratteristiche per giocare, per arrivare in area di rigore senza la palla o giocando sempre con la palla, quindi le possibilità sono tante, francamente sono tante. Può essere anche può giocare anche con due attaccanti, Mastantuono dietro a Ken, può giocare, le varianti veramente ci sono. Per completare diciamo questa gamma di possibilità serve un'ala vera, e magari non so se la prenderà, potrebbe restare Fortini, anche se non mi sembra il caso, cioè non mi sembra.
1: No, ma è difficilissimo. Però seguendo il tuo ragionamento, allora noi sappiamo che la Fiorentina è pronta a spendere 30 milioni per l'attaccante esterno. Quindi arriva un attaccante vero. Va bene, poi immaginiamo, abbiamo finito di parlare con Claudio Beneforti, che lui sostiene che alla fine l'operazione Piccoli si farà. E quindi questo aprirebbe a Pellegrino non più al posto di Ken ma al posto di Piccoli. Più ci abbiamo Mastantuono, più per ora c'è anche Gudmundsson, più ci abbiamo una miriade dei centrocampisti. Ma quando parli di questi giocatori, parli dell'attaccante esterno da 30 milioni, Mastantuono, Ken, Attà, sono giocatori che poi devi mettere dentro un progetto tattico da titolari, no Alberto? Allora, e qual è l'opzione? Allora, l'opzione può essere un 4-3-3 con Mastantuono alla Berardi, per capirci, se vogliamo fare un riferimento, e l'attaccante esterno alla Laurentiel potrebbe essere due esterni, uno vero e uno un po' atipico.
2: Esatto, sì.
3: Esatto, quello dicevo prima. dicevo se deve ricalcare il movimento del Sassuolo, il tipo d'attacco del Sassuolo è così, uno che un'ala per modo di dire come Berardi, che Berardi ricordiamoci va fisso in doppia cifra,
1: certo.
3: È arrivato anche a 17 gol Berardi, cioè non so se si rende l'idea, giocando partendo da una parte, un'ala vera, un'ala
1: che strappa, uno che dà la profondità, cosa che non ti dà abbastanza buono, ecco.
3: Esatto, e poi il centravanti, questo va bene, ma in attesa di quest'ala a me piacerebbe vedere i due trequartisti di Arachena, mi piace proprio come idea, mi piace, perché uno Mastantuono va bene, l'altro sceglierò di Gudmundsson, uno dei due, no? Ce ne sono altri, e può essere molto divertente anche così, perché avresti sempre tre centrocampisti dietro che ti danno questo equilibrio, e palla a quei tre, anzi a quei due, e ti diverti, francamente ti diverti. Io credo sia questa non la formazione, ma io credo sia questo l'intento di Grosso e di Parati, cioè di fare creare una squadra che diverta, anche perché io qui sono anni che la gente va allo stadio e non si diverte, sì. Ha visto qualche risultato, sì. ma come calcio insomma se ne è visto poco in questi ultimi anni, qualcosa con l'italiano ogni tanto, ma nemmeno sempre, e qui i giocatori che stanno arrivando hanno questo marchio qui, hanno questa impostazione nella mente, nei piedi, hanno questa
4: qualità,
3: questa tecnica, questa fantasia che ti fa, e qui ora diciamo una cosa, però va detto anche un'altra cosa molto importante, che la Fiorentina ha preso dei buoni giocatori, ottimi giocatori, in qualche caso veramente che possono divertire, ma ha preso giovani, quindi calma,
1: cautela, giusto,
3: calma, giusto. Calma, perché Mastantuono è quello che ha fatto vedere al River, è notevolissimo, quello ha fatto vedere al Real Madrid un po' meno, ha avuto poco spazio, e poi francamente mettersi in mostra al Real Madrid a 18 anni è un po' dura. A 19 anni arriva praticamente dall'Argentina, dal calcio argentino, con un passaggio rapido in Spagna, e arriva in Italia, dove di sicuro non gli risparmieranno tanti complimenti, per cui questo a 19 anni. Ourani a 20 arriva anche lui da un altro calcio, da un altro modo di intendere il gioco, con meno tattica, con meno equilibrio volendo, e questo c'ha 20 anni. Valdepeñas non ha quasi mai giocato nella Liga,
1: certo. No, una partita che avrebbe fatto.
4: No, io poi Alberto aggiungerei quindi, i giovani anche Grosso, no? Perché mi pare,
3: esatto,
4: che poi
3: sì. Grosso è un altro che va verificato. Beh. Quindi quello che oggi a noi appare veramente, a me piace, devo essere sincero, tutti gli acquisti ha fatto la Fiorentina mi piace, ma poi se io recupero un attimo di oggettività, di freddezza, dico ecco, calma, perché bisogna valutarli, bisogna verificarli, bisogna capire che cosa davvero possono fare al primo anno e in un calcio nuovo ragazzi di 20 anni. Cioè, certo. No, Apta in confronto a loro è un giocatore fatto, sì. Ce n'ha 23,
1: certo.
3: Ce n'ha 23, certo. Quindi Vieri, o Vieri come si pronuncia, mi pare che abbia 21 anni, 20, 21, bisogna Jimenez, è un altro giovane, insomma è uno abbastanza da inquadrare, perché Jimenez non è un, almeno come lo descrivono, un personaggio semplice da inquadrare, basta vedere che cosa ha detto, come l'intervento di Paratici quando gli è stata fatta la domanda legittima e giusta sul suo passato, sul suo problema in Inghilterra, è intervenuto per difendere, vuol dire che un briciolo di preoccupazione c'è, cioè, quindi con molta calma, poi magari esplode subito e benissimo, e allora
1: siamo tutti contenti.
4: Sì, però è giusto,
1: ha ragione,
4: e io ribadisco, sì. È una riflessione che ho fatto, l'ho scritta anche sabato. Grosso forse ha già una formazione in questo momento molto intrigante, no?
2: quindi già sono cresciute le aspettative su Grosso. Sì, spiego. Sì. La Roma, poi il Frosinone, al di là della Coppa Italia, calma, perché qui il rischio di andare allo stadio, cioè attacca è un fenomeno, ma Mastantuono è fortissimo, abbiamo tenuto Ken e poi la Fiorentina non gira, non vorrei che la prima conseguenza fosse eccola Grosso non è buono per gestire questa squadra.
1: Poi io credo che ci sono state anche delle operazioni e sono venute in corso d'opera, penso che Mastantuono sia, non era pensata, è arrivata. Però Mastantuono ti obbliga a fare un altro percorso. Guardate, la Fiorentina da 20 giorni ha smesso di cercare esterni d'attacco, quindi la Fiorentina 20 giorni fa ha immaginato di poter prendere Mastantuono e cambiano in quel momento le priorità. Quindi Grosso, poverino, il concetto di Carlo di Alberto, sì, esposo totalmente, lo merita soprattutto Grosso, perché è partito magari con un'idea che aveva e ora ne deve ridisegnare un'altra a seconda di quello che c'ha. In questo senso ti chiedo, Pellegrino è solo il vice Ken o possono giocare insieme secondo te?
3: No, per giocare insieme allora si deve uscire dalla linea, chiamiamola Sassuolo, ovviamente, si deve pensare a qualcos'altro. Io Pellegrino è un altro giocatore che a me è un altro centravanti vero, dall'area di rigore, bello, forte fisicamente, ma non dimentichiamoci che al di là della cifra che sembrava spropositata, anche Piccoli aveva un senso, cioè la cifra era assurda, sì, 5 milioni per Piccoli, ma come vice Ken aveva senso, cioè era giusto,
1: sì,
3: poi
1: sì,
3: ha fallito tutto e buonanotte, è fallito anche lui, ma insieme Ken e Piccoli, insomma, si è visto raramente, si è visto a qualche partita in corso, e mi pare ci sia stata una partita con la Roma, se non sbaglio, non vorrei sbagliare, che è entrato nel secondo tempo, Ken si è spostato su una fascia e praticamente Piccoli al centravanti e praticamente Ken è uscito dalla partita. Per come l'abbiamo visto noi, Ken è uno che deve stare da solo, nel senso al centro dell'attacco ci deve stare da solo. Poi è pure vero che l'anno scorso, stando da solo, ha fatto ben poco, insomma, ha fatto quasi niente. Non lo so.
1: Però Pellegrino, ci viene Pellegrino, non fai le coppe.
4: Beh,
1: quindi,
4: sai,
1: tante settimane,
4: però anche è vero che per lui vieni qua a Parma, a Firenze, in una squadra
1: per venire a fare il vice di Ken, perché se gioca un attaccante, gioca Ken.
3: All'inizio almeno sì, almeno penso proprio di sì.
1: Non lo so,
3: dipende un po' come, che cosa ha la Fiorentina in mano per convincere questi ragazzi, questi giocatori. A me sembra che abbia qualcosa, perché se no gli stessi madridisti, Valdepeñas e Mastantuono, secondo me qualche possibilità diversa ce l'avevano.
1: Ha voglia, soprattutto Mastantuono, quante ne vuoi.
3: Quindi vuol dire che qualcosa, io non so, possiamo dire l'ingaggio o possiamo dire le prospettive, da Mastantuono dovrebbe stare un anno e andare via, va bene, ma dobbiamo dire Atta, fa un esempio, Atta.
1: Sì.
3: Per me Atta è degli acquisti che ha fatto Valentina, è il migliore nettamente, ma è un giocatore che se va all'Inter e va a fare l'alternativa a Barella o a Zielinski e Mkhitaryan dall'altra parte, se va al Milan gioca Atta nel centrocampo del Milan l'anno scorso, sarebbe stato a parte Modric, sarebbe stato Atta, Rabiot e Modric era il centrocampo da scudetto, per cui se viene a Firenze, che è arrivato, la Fiorentina è arrivata dietro all'Udinese, alla sua squadra, all'Udinese, vuol dire che l'opera di convinzione ha fatto Paratici, al di là dei soldi, degli ingaggi eccetera, ci deve avere in questa opera deve avergli spiegato un obiettivo che noi ancora non sappiamo, perché se no Atta veramente deve giocare in una squadra e fa la Champions, perché è veramente un gran giocatore. Quando l'hanno preso io sono rimasto veramente colpito. Poi, ragazzi, come vi dico, calma, perché ero rimasto colpito anche da Gudmundsson, quindi dai.
1: Io ero rimasto colpito da Pioli, che puoi immaginare. Allora, l'ultima domanda che ti faccio riguarda il centrocampo, perché qui c'è veramente di tutto e di più. Allora ti chiedo se oggi che secondo te forse anche troppo. Se oggi Fagioli secondo te è un titolare, se Indur forse lo stiamo sottovalutando, perché poi ragazzi questo qui quando gioca riesce sempre a incidere,
4: l'altro.
1: Se serve Torsveld, cioè sono tante domande, perché insomma, e se te vedi Ulai in questa versione play?
3: Allora, per me Fagioli, se dobbiamo valutare il rendimento della stagione scorsa, sì, è bene che resti alla Fiorentina. E poi dopo troverà grosso il sistema di per metterlo in campo accanto a Ulai, perché mi pare che in una partita di queste amichevoli lui abbia fatto molto, ha giocato con Mandragora Fagioli, e o il secondo tempo mi pare, una di quelle due partite in Inghilterra, e li alternava come registi, cioè una volta, due volte, tre volte toccava a Mandragora a far partire l'azione e poi la volta successiva toccava a Fagioli, e quindi potrebbe essere questo il meccanismo con Ulai. Tu hai fatto il nome di Indur e sono d'accordo, ma io ti faccio un altro nome. Ma è sicura la Fiorentina di poter fare a meno di Mandragora? Perché Mandragora negli ultimi due campionati,
1: ma ci arriva subito tre messaggi, non capire nulla. Mandragora ancora un vale nulla, ancora
4: va contenta della mediocrità, ma io sono
3: un vale nulla, non vale nulla. Allora Mandragora ha fatto il gol della salvezza,
4: sì. E due anni, no, perché giustamente due anni.
3: Poi, sai, la gente vede Mandragora e dice Mandragora, sì, ma a parte il gol di Torino della Juventus, che se non è tra i primi cinque gol più belli del campionato, secondo me poco ci manca.
4: Comunque da far vedere.
3: Ma ne ha fatti sette quest'anno, giusto? E otto l'anno scorso?
4: Sembra di sì, da controllare.
3: Vabbè, insomma, è un centrocampista. Io credo che il sinistro di Mandragora fra centrocampisti ce l'abbiano veramente in pochi. E poi lui arriva. Cioè, è chiaro, non può essere un titolare oggi. Oggi non può essere un titolare. Ma non può essere, secondo me, uno da mettere via. Te ormai sei Mandragora, esci.
1: E allora perché Torsveld?
4: 9 gol due stagioni fa, 8 l'ultimo.
1: Ecco. Perché Torsveld? Ecco. Torsveld arriva.
3: Io, secondo me, Torsveld è. Ma può essere una richiesta esplicita di Grosso, perché l'ha allenato e sa che cosa può fare. Ma io, in tutta franchezza, se mi dicessi, è chiaro che la gente vuole la novità, ma se mi dicessi, ma fra Mandragora e Torsveld, ma io, per quello che mi ha dato, che ha dato alla Fiorentina, tengo Mandragora, perché ha dato tanto, è che non risalta, non so, sì. Sai, ce ne sono diversi giocatori così, sottovalutati, mi ricordo uno che più bravo tecnicamente era Stefano Fiore. Stefano Fiore per me è stato un grandissimo giocatore, fortissimo, aveva tutto, lancio, gol, tecnica, dribbling, eppure Stefano Fiore è sembrato uno così. Uno di questi sì, bravo, ma insomma un altro di questi era Santana per me era un giocatore fondamentale per prendere sì, però Santana e la gente sai fa così. Io dico che uno mi Mandragora lo tengo, poi piano piano vediamo quello che succede, perché magari Atta, Fagioli, Ulai, Atta, Andur e Ulai diventano centrocampo fortissimo, allora avanti così, certo. Ma farne a meno subito.
4: Puntuale, calla, messaggio è arrivato, subito, regolare, subito. Basta, Mandragora, un giocatore in Serie A non sa condurre, la palla col piede debole non si può vedere, all'amico Samuele
3: il piede forte invece sì, allora ha fatto manca poco più gol di Chiesa in due anni ragazzi,
1: ma
3: si avvicina, invece di togliere di Mandragora viene Fofana, quello del Milan, grande Fofana, no, sì, tengo sì, Mandragora, sì, non c'è nulla da fare, tengo Mandragora, è chiaro, tifosi, nuovo piace.
1: Certo, sono tifosi. Grazie ciao, Alberto, ciao, grazie, ciao. Grazie davvero. Allora, 348-7539-33
4: la domanda tutti... folle delle 15:34, stavo leggendo, mi sto rinformando, insomma, ma Nico Gonzalez, no? Che un po' tornare in vacanza... Perché Nico? No, eh?
1: Guarda,
4: lo ripiglieresti.
1: Scrive Guido,
4: Non lo riprenderesti, Nico Guido. Gonzalez. Ma fateci un
1: comunque
4: riflessio.
1: Guarda, tra Nico Gonzalez e Chiesa, sempre Nico Gonzalez, casomai. Ma comunque, dicevo, 348-7513-933, gli ultimi messaggi, abbiamo l'ultima mezz'ora scarsa con voi, le ultime telefonate, dai, li aspettiamo allo 055-7711-171, ultima pausa e poi torniamo.
5: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni, chiamare 055 71 69 52. Radio Firenze Viola.
6: Morning message.
5: Leggila, ascoltala, guardala.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente sereno o poco nuvoloso. Tra pomeriggio e sera, temporali in formazione sulle Alpi con locali sconfinamenti fino alla pianura. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo annuvolamento cumuliforme in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche innocuo addensamento lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: e cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Buonasera, può darsi che Pellegrino venga a Firenze inizialmente, forse per affiancare Ken, ma alla lunga, secondo come è più facile, non è detto che Ken sia lui il titolare e quell'altro diventi la riserva, diventi lui il titolare Pellegrino, perché Ken è una mina vagante, nel senso sì, può capitare l'annata, ma gioca da solo, non lo vedo in una squadra specialmente con questi giocatori che danno del tuo al pallone. Lui un passaggio non lo fa neanche a volare, quando prende il pallone si gira e via, se va bene bene, ma insomma basta vedere da quanto è che gioca in Serie A, quante squadre ha cambiato e quanti gol ha fatto poi alla fine.
6: Eh beh, ma io infatti sono d'accordo sul fatto che Pellegrino possa accettare di buon grado Firenze e la Fiorentina, anche se sulla carta è dietro a Ken nelle gerarchie di formazione, lo credo. E poi vediamo, come dice l'ascoltatore. E sai, Luca, su Ken io non voglio fare il gufo oggi che sono iperesaltato. Però si torna lì, se guardi il curriculum di Moise Ken, c'è la stagione con Palladino, c'è quella al Paris Saint-Germain con Messi e Neymar, poi la media è un'altra, cioè la media normale di Ken non è quella dei 25 sì, gol con sì, Palladino.
7: È tutto vero, poi andiamo naturalmente da Fabio. Io ti dico anche però che non può iniziare senza avere un titolare
6: pronti via,
7: perché se no diventa una guerra.
6: Pronti
7: diventa
6: via
7: una guerra.
6: Il titolare
7: e
6: Ken.
7: Te mi insegni una cosa,
6: ma te avresti
7: il centravanti,
6: detto,
7: il centravanti è un ruolo
6: saperlo,
7: molto particolare,
6: è vero,
7: perché Ken ti può sbagliare le prime quattro partite e fa zero gol, poi fa due gol a partita.
6: Te avresti detto che quest'anno Piccoli faceva 32 presenze di campionato?
7: No, però Piccoli, quando l'ho visto, ho avuto proprio la sensazione che fosse un'alternativa.
6: Però 32 presenze su tanta roba.
7: Ma oggi giochi tutte, perché oggi con i 5 cambi la seconda punta gioca sempre. Ma al di là di questo, cioè, il centravanti lo devi battezzare. Se no, dopo due partite, fuori questo Ken, basta, ci ha rotto
6: le
7: scatole.
6: Poi si spiegheranno magari per bene poi, anche la caviglia.
7: Poi Pellegrino,
6: come sta,
7: non segna due gol, due partite, allora ci rivuò Ken.
6: Come era Abraham Jovic?
7: Non facciamo le coppe, okay. Ricordatevi. Quindi devi avere fortuna, ma devi battezzare i giocatori. Allo 055-7711-171 si è prenotato Fabio, che salutiamo e ringraziamo. Ciao Fabio.
8: Ciao, buon pomeriggio ragazzi.
7: Ciao ciao.
8: Dunque, io devo dire una cosa. Io credo che in questa squadra ci voglia, soprattutto per noi tifosi, un equilibrio. Perché la squadra c'è, l'allenatore non si sa, ma la storia insegna. Io vi vorrei ricordare l'81-82, il terzo scudetto rubato. Ma noi iniziamo il campionato con una campagna acquisti faraonica, giocatori fortissimi, ma fino a ottobre-novembre non si trovavano. Tant'è vero, perdemmo a Roma, perdemmo a Cesena, andammo fuori in Coppa Italia con il Torino e iniziamo la stagione a agosto una Coppa Italia
7: giusto,
8: che ci salvò il Genoa,
7: giusto,
8: che
7: giusto,
8: ci batté, poi pareggiò a Terni e noi vincemmo poco il Foggia. Insomma, nonostante quella squadra ha vinto il terzo scudetto, per me aveva iniziato per niente bene. Mi ricordo Cesena lo striscione, Cesena povero ma forte, e infatti vinsero 2-1. Quindi quest'anno la squadra è rinnovata, bisogna avere pazienza. Un'ultima cosa su Dodò, io onestamente non gli rinnoverei mai il contratto.
7: Ma non lo vorrà lui?
8: Ma scusate,
7: no, stai tranquillo, il contratto prende, lui
8: no, ma poi prende 1,5 milioni, a giugno va via, tanto cosa si rinnova a fare? Quest'anno non gioca.
6: Però si diceva c'era una sorta di accordo.
7: No, ecco. sì, ho capito la ragione.
6: Gentleman agreement, se
7: ma
6: non
7: sai,
6: lo cedeva,
7: hai preso Jimenez e Joao Mario non ti serve più, capito? Cioè, hai dichiarato che non lo vuoi più. E quindi
8: ecco,
7: perché
8: e
7: gli
8: quindi
7: devi rinnovare il contratto? Non c'è motivo.
8: Grazie, buonasera.
7: Grazie Fabio, grande piacere come sempre.
6: E lì. Boh. Si è capito alla fine tutte queste posizioni tenute da Dodò, perché ormai è più di un anno che,
7: io credo che, Dodò...
6: che lui ha cominciato a avere qualche smania.
7: Mi sbaglierò, ma Dodò fa di morti furbo
6: per andare via
7: dire?
6: A zero?
7: No, di morto. Vedi come sta tranquillo Tommaso.
6: Ah, ora
7: vedi come non smania.
6: Sono riapparse anche le foto vista a Ponte
7: lui
6: Vecchio,
7: sa già dove andrà, e fa il furbo, e fa il furbo. Va bene, non ce ne importa niente. Dodò faccia quello che vuole. Se, ieri l'ho abbracciato, l'ho rivisto da te in una forma straordinaria. Fatemi salutare il mio grande amico Sandro Fratini. Ciao Sandro.
9: Ciao Luca, buonasera a tutti voi.
7: Allora, grande Sandro
6: Ci stava
7: Fratini.
6: Stava freschi alla
7: vestiana, no, era
6: 40
7: gradi
6: anche
7: bestiale,
6: lì.
7: No, caldo, un caldo bestiale, ma pazienza. E tanti amici, e tra questi appunto Sandro Fratini, che non ho bisogno di raccontare, è uno dei più grandi imprenditori di Firenze, ma per noi è un tifoso della Fiorentina, vero, caldo e appassionato. Allora Sandro, prima di chiederti un po' anche un tuo pensiero di ieri su Giancarlo, quello che ha detto Antonioni e compagnia, però voglio prima di tutto un tuo parere su questa Fiorentina che insomma genera grandi attese, emozioni, speranze. Che cos'è che ti è piaciuto soprattutto di questo scoppiettante mercato estivo?
9: Ti sono sincero Luca, mi è piaciuto un po' tutto. Il segnale più importante secondo me, ancor più forse magari non ho osannato come magari Mastantuono queste cose, è stato il passaggio di Andrea Soli alla guida della Primavera.
7: Bravo.
9: Perché lì vuol dire fare veramente calcio seriamente, creare oltre a giocatori bravi anche uomini, no? Sì. E da lì poi parte tutto e si costruisce tutto. Poi oltretutto ho visto una ristrutturazione in diversi settori e ti posso dire che insomma lì mi sembra veramente cose fatte veramente bene, ecco, quindi questo è il primo segnale secondo me veramente importante. E poi come tutti i tifosi ovviamente i nomi da Atta, da Mastantuono, insomma sono tutte quelle cose che come fai a non far sognare il tifoso, no? Quindi
7: ce n'era bisogno, si può dire Sandro, di tornare a sognare, cioè di tornare a guardare, ti fai la tua formazione e poi dici mamma mia guarda la Lazio fa fatica già portare 11 giocatori, il Milan ha comprato due supporti, la Roma sono arrabbiati, l'Atalanta è misteriosa, il Como boh ragazzi dai,
6: quella
7: Como,
6: famosa estate di Montella,
7: cioè, sei tornato a sognare, no?
6: Tutti, passai più di 10 anni.
9: Ma sai, indubbiamente si sta facendo le cose secondo me in maniera esaltante per il tifoso, no? Poi addirittura le facciamo prima ancora di vendere, quindi è un altro segnale secondo me molto forte, nel senso sappiamo dove andare, sappiamo come muoversi, le sezioni che sono state tutte minori perché finora non abbiamo ceduto insomma i prezzi un pochino più grossi. E di conseguenza posso dire solo bene, come tifoso mi sembra di sognare, ecco, nel vedere queste cose. Però non parlo che già l'anno scorso io ero contento, figura, quindi non mi ringambo né rimangio nulla di quello che ho pensato. Quest'anno poi mi è sembrata una cosa veramente esaltante, ecco, da tifoso.
7: Senti, allora, come ho detto io l'anno scorso moltiplicavo tutti. Tutto perché sì. Il mio moltiplicatore era Stefano Pioli, detto se abbiamo fatto 65 punti con un allenatore poco più che debuttante, abbiamo tenuto tutti più bravi, 90 milioni, ci sta un allenatore, ha vinto lo scudetto, allenatore, io ho detto è stata una catastrofe, faccio questa premessa perché la mia non è né una critica, non avrebbe senso, ma nemmeno un alimentare dei dubbi, però è chiaro che oggi Fabio Grosso ha un ruolo importante, Sandro.
9: Fondamentale.
7: Da te, Sandro Fratini, da grande manager, può capirlo che poi chi poi deve mettere in campo tutto, come nel tuo lavoro, sono poi i dirigenti. Oggi l'allenatore può essere parametrato a un dirigente d'azienda. Ci credi importante. Te in Fabio?
9: Io ci credo totalmente. Quello che, allora, non lo conosco personalmente, faccio questa premessa, ma tutte le interviste che ho sentito e come parla e come si muove, mi è piaciuto subito, devo dire. Ovviamente deve essere messo alla prova sul campo, però quello che ha detto mi è sembrato una persona equilibrata, preparata, ambiziosa, insomma tutti elementi e ingredienti essenziali per riuscire a fare bene, ecco.
7: Sì, sì, anch'io sono... Te che ne dici, Tommaso?
6: Che tanto comunque avremo una difesa e una tutela nei confronti dell'allenatore che non abbiamo mai avuto, questo lo dico con massimo rispetto, però se guardi indietro, da italiano, passando Palladino, non ne parliamo, c'erano le bombe a mano dopo le partite, no? Nelle dichiarazioni. Certo. L'ha scelto Paratici, è comunque un suo uomo, io credo che saprà difenderlo e tutelarlo a prescindere, come non abbiamo visto fare in passato, perché poi anche italiano chiedeva agli esterni, gli vendeva un brecalo. Palladino si è dimesso, quindi anche lì si riparte tutti più sereni,
7: non c'è
6: ottimisti.
7: Dubbio, non c'è dubbio. Allora, caro Sandro, vorrei chiudere con, tornando un attimo a ieri sera, alla Versiliana, questo grande abbraccio, c'era tutto pieno dedicato a Giancarlo Antonioni. L'occasione, lo ricordo, anche che ne sono parzialmente coinvolto, è la presentazione del suo libro Una vita da 10. Ecco, è chiaro che lì c'era una grande battaglia interna anche tra gli ospiti, no, Sandro? L'amore per Antonioni fuori discussione. Ma tanti vorrebbero vederlo al centenario. Lui ha ribadito la sua posizione, l'ha anche spiegata in maniera abbastanza chiara. Te sei un amico vero di Giancarlo Antonioni, la tua famiglia è un'amica, è stato un riferimento ed è tuttora un riferimento prezioso nel tempo per Giancarlo. Mi dai la tua morale su questa vicenda, il tuo auspicio, perché io ho il mio auspicio, l'ho già detto.
9: Allora, il mio auspicio è che ci ripensi e che venga alla festa, che, come si è detto, ovviamente è un patrimonio di Firenze, dei tifosi della Fiorentina, tutti gli vogliamo bene. Io sicuramente sono di parte, li voglio molto bene, e quindi l'auspicio è che ci ripensi, però nello stesso tempo rispetto la sua opinione e quello che lui dice, così, perché noi diciamo da amici ma anche da tifosi non sappiamo fino in fondo quello che è successo, quello che chiaramente poi l'ha spinto a prendere una decisione così forte, lo sappiamo ovviamente dal di fuori, da quello appunto che ci viene raccontato, ma ognuno, e io questo ho molto rispetto ovviamente, ha anche delle emotività personali, certo, dove chiaramente lui si sente offeso, e noi questo non possiamo giudicarlo perché non essendo stati dentro non lo sappiamo. È ovvio, noi in modo molto freddo dal di fuori, anche se vogliamo tutti molto bene a Giancarlo per primo, ci auspichiamo che lui ci sia, perché la Fiorentina è oltre qualsiasi cosa, dalle proprietà, eccetera. Le proprietà passano, ma la Fiorentina rimane, no? Certo. E tutti noi lo vogliamo perché è il simbolo della Fiorentina, di Firenze e di tutto, oltre a essere un grande amico. E quindi ecco, con queste cose, però rispetto sulle sue decisioni, perché ovviamente, sai, ognuno si deve essere sentito offeso.
7: No, non è una bizza, no, lo ha detto, no, Sandro? Lui ha spiegato, non è una bizza, è un qualcosa di vissuto, e quindi non possiamo nemmeno andare a invadere uno stato d'animo, esatto, che è poi frutto di una persona. Io faccio solo un appello, Fabio Paratici sta facendo qualcosa di straordinario. Ecco, io mi piacerebbe che quantomeno Fabio provasse a fare una telefonata a Giancarlo Antonioni, perché io credo che potrebbe essere all'interno di questa Fiorentina la figura che è nuova, che Giancarlo Antonioni riconosce come un formidabile professionista. Lo so che gli chiedo tanto, perché in questo momento Fabio Palazzi ci sta costruendo una squadra, e quindi so anche che volutamente si è un po' chiamato fuori da questa vicenda, perché fa parte del passato quando lui non c'era. Però ecco, se c'è una figura che può in qualche modo rimettere tutto in discussione, forse potrebbe essere proprio lui. Prima di salutare Sandro Fratini, oggi dove la metteresti nel tuo immaginario? Io sto dicendo che facciamo i giochini, guardiamo le squadre, ecco, in una ipotetica lista di griglia di partenza, la Fiorentina, che manca ancora di un grande esterno d'attacco, che manca ancora della seconda punta, poi voglio anche parere tuo su Pellegrino, qui da centravanti, però lo voglio, e ecco, dove la metteresti?
9: Mi piace molto Pellegrino.
7: Ecco, ti piace? Perché ti piace?
9: Vede la palla, vede la porta, quindi è un di testa, è sicuramente molto forte, cosa che non sono io, come tu ben sai, Luca, perché di testa non ne prendo una. Però al di là di questo, è un giocatore che a me piace molto, e poi argentino è un'altra garanzia per me, no?
7: Nel certo, senso, è il marchio di fabbrica, fare, no?
9: È il marchio di fabbrica per noi, quindi io sarei felicissimo di un suo acquisto, ovviamente. E la Fiorentina come la vedo?
7: Dove la metteresti oggi?
9: Ma io, ascolta, la prima cosa che mi viene a dire è diamogli tempo a Grossa di capire, diciamo, un pochino certi meccanismi, e diamogli tempo di poter lavorare. Però io vedo l'Europa, ecco, non voglio spingermi oltre, però è una squadra fatta per andare in Europa League, ecco.
7: Per stare nelle prime 6-7, dai, che questa è la...
9: Esatto, poi se di più, tanto meglio, ovviamente, capito? Però sicuramente è costruita con la testa, con ambizione, e a me oltretutto è una squadra che piace molto, ecco. Se nella lista dei desideri mi avessi chiesto,
7: è che oggi è San Lorenzo, bisogna guardare le stelle che cadono e fare desideri, quindi ecco, nella lista dei tuoi desideri.
9: Ma senti, nella lista dei miei desideri, il fatto che mi abbiano preso Atta, per me era un giocatore che mi ha sempre acceso la fantasia, perché mi è sempre piaciuto e l'ho seguito in modo particolare, perché è un giocatore, un misto tra Zidane, insomma, un giocatore che chiaramente ha tante possibilità e ha dei colpi molto importanti. Di Mastrantuono non lo conosco, ma me ne parlano tutti un gran bene, tutti sognano, e fammi sognare anche
7: ma
9: me.
7: Sì, ecco, devo. Poi finalmente, se una volta si può sognare, fateci sognare.
9: Appunto,
7: ci risveglieremo, appunto. Magari, ma oggi perché non dobbiamo sognare? Siamo sempre stati
6: sempre risvegliati,
7: sempre,
9: esatto.
6: Sono cent'anni, esatto, che ci risvegliamo,
7: però almeno sogniamo, che è già un passo avanti.
6: No, sì, però se no poi sentivo, dici caldo, mettevi all'ombra. Io, ragazzi, come fate? Come fate?
7: Grazie, così. Grazie, Sandro Fratini.
9: Grazie,
7: è stato un grande
9: a voi,
7: pensiero,
9: grazie
7: grande
9: a voi.
7: Ma io sì, io credo, guarda, io ti dico che l'obiettivo sta nelle sette, poi se...
6: Ma quello sette, già tornare in conference è un passo in avanti.
7: Io preferirei saltarla, però sta nelle sette, ripartire, però come riaccendere motori.
6: Però tra conference e niente Europa, meglio la conference.
7: Ovviamente,
6: no?
7: Sta nelle sette, cioè stai nelle sette e ti riprendi questa tua dimensione. Se andiamo in Europa League, per me oggi è come vincere lo scudetto, lo dico francamente. Poi, oh ragazzi, il calcio può succedere di tutto, ma aspettiamo ancora i prossimi colpi. E poiché il mercato passa da Radio Firenze Viola, il mercato noi ve lo raccontiamo a passo per passo, trattativa per trattativa, momento per momento. Tra poco lasceremo il microfono a chi il mercato lo fa veramente 24 ore al giorno, quindi il direttore Niccolò Ceccarini e il bravissimo Niccolò Santi.
6: Righi.
7: Ma c'è Righi
6: oggi cambiamo,
7: oggi
6: ci prendiamo pure il lusso
7: di
6: Nick,
7: quello di tutto
6: Nick,
7: mercato,
6: ma un altro Nick dovrebbe esserci, Niccolò Righi,
7: perché come dico sempre, noi apriamo la porta, siamo dentro anche tutto mercato web, che vuol dire il mercato d'Italia fatto a livelli stratop, e poi tutto il resto che è la programmazione, perché noi non vi lasciamo mai.
6: Andiamo avanti fino anche alle 20 col sottoscritto, con Dimitri Conti dalle 19 riparte anche.
7: Con chi se la prende oggi?
6: Non lo so, perché francamente per una volta oggi mi sembrava da tutto Benino.
7: Belva, con chi fa la Belva oggi?
6: Vedremo, e ovviamente poi c'è anche Giacomo Galassi a partire dalle 17, poi domani come sempre, insomma durante tutta la settimana ci trovate sempre sull'app, sul DAB, sul canale 92 del Digitale Terrestre. Ci avviciniamo a venerdì l'esordio ufficiale e poi
7: ma arriva, il colpo arriva, ragazzi, il colpo arriva, colpo
6: arriva, state lì e preparatevi perché prima o poi arriva un
7: arriva,
6: flash, giusto?
7: Arriva flash,
6: a domani,
7: ciao.

0: guardala.
1: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
0: Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Lavitola è accusato di essere il mandante. Il GIP di Roma ha emesso un mandato di arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Tavares, attualmente latitante, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e la banda che materialmente ha compiuto l'azione dinamitarda.
2: Il tifone Dolphin ha causato forti piogge e la cancellazione di quasi 1000 voli nella Cina orientale, dove secondo le autorità oltre 1 milione di persone sono state evacuate nei giorni scorsi. A Shanghai i trasporti pubblici cittadini sono stati sospesi. Un terremoto di magnitudo 6.7 ha invece colpito la Colombia con epicentro nel nord-ovest del paese. Il sisma è stato avvertito con forte intensità in gran parte del territorio colombiano. Al momento non sono state segnalate vittime né danni a edifici e infrastrutture.
3: Il premier israeliano Netanyahu ha annunciato che non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato. La Casa Bianca minimizza: non siamo preoccupati dalle sue parole. Ci aspettiamo che gli Stati Uniti facciano pressione su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali. Questa è la reazione di Hamas.
2: Incidente all'aeroporto di Milano Linate: un mezzo di una società di handling ha scontrato un aereo durante una manovra nell'area dell'aviazione generale dello scalo milanese. L'episodio si è verificato intorno alle 11:20, quando l'auto ha colpito la parte anteriore della fusoliera. Le partenze dell'aeroporto sono quindi state bloccate e si sono registrati alcuni ritardi operativi. Non risultano feriti né particolari conseguenze per i passeggeri.
3: L'Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'AFA. Domani saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, ma mercoledì risaliranno a 20. Tra le più calde ci sono Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Bolzano, Bari, Firenze e Genova. Bollino giallo invece per Cagliari e Torino. Mercoledì si aggiungerà alle città più calde Brescia, che domani segna bollino arancione. Presenta il conto anche ai pronto soccorso, il clima rovente e la Simeo lancia l'allarme. Mancano 7.000 tra infermieri e medici.
2: Prima giornata degli europei di atletica, Leo Fabri si qualifica per la finale di getto del peso con la miglior misura, con lui anche Ponzio e Uyer. L'europeo di Mattia Furlani finisce al primo salto delle qualificazioni con il campione azzurro che si infortuna nuovamente. Va in finale invece Francesco Inzoli. Stasera si chiude con la finale dei 100 femminili e Zainab Dosso tra le protagoniste annunciate. Negli 800 metri maschili Pernice e Lazzaro si qualificano per la semifinale.
3: Ed è tutto, più tardi.
0: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Oh, grande Tommaso.
5: Pietro.
4: Allora?
5: Male, sono sempre in traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
4: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
5: Ma davvero?
4: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
6: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: 85 13 933. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito, scrivici, ti risponderemo il prima possibile.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Nick and Nick. Notizie, analisi, curiosità.
3: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per
2: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
4: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
5: 16:02 sul cronometro puntuale, torna come sempre l'appuntamento di Nick e Nick con un Nick diverso oggi, non Niccolò Santi che salutiamo, magari ci sta ascoltando nelle sue meritate ferie, ma Niccolò Righi che proverà a fare le sue veci come ha fatto un po' venerdì pomeriggio Giacomo Galassi. Hanno capito che insomma una trasmissione che si chiama Nick e Nick con un ragazzo che si chiama, un giornalista che si chiama Giacomo, non era proprio la più brillante, quindi hanno cercato l'unico Nick disponibile in redazione, quindi eccomi qua, un buon pomeriggio ancora con me, però come sempre il mio compagno di viaggio è l'unico grande inimitabile Nick, che è Niccolò Ceccarini. Ciao vero Nick,
6: buon pomeriggio a tutti. No, ma è vero nulla, perché io sono la trasmissione, questa trasmissione è la trasmissione dove c'è il giornalista più ridicolo della struttura, cioè
5: io
6: te sei una persona seria come Niccolò Santi, quello ridicolo sono io in realtà, però felice di essere ridicolo, questo va detto. E tra l'altro sono qui a finire ora l'ultima operazione, perché stiamo chiudendo Dominguez col Bologna, adesso dobbiamo fare anche Obrador, tutti e due praticamente presi con la formula del prestito con diritto di riscatto, quindi sono un attimo impegnato con questo pomeriggio insieme al direttore Palmieri.
5: Nero verdi attivissimi in queste ore.
6: Ma i colori di chi non si arrende mai, ricordiamo.
5: Certo,
6: i colori
5: certo.
6: Di chi non si arrende mai, e naturalmente cercheremo di non arrenderci neanche in questa stagione, però nel frattempo ti segnalo per il momento nessuna novità per quanto riguarda la vostra richiesta di poter arrivare a Torsved. Questo volevo dire perché per ora non siamo arrivati a niente, nel senso che Torsved per il momento resta lì, non ci sono le basi per ora per il momento per fare l'operazione. Fortini era una mezza idea, però mi sa che è rimasta lì. E rimangono Brescianini, rimane Fabian, ma fondamentalmente rimane il fatto che per ora non ci sono stati passi avanti, quindi per ora siamo concentrati anche, vediamo dove va il Pina, perché siccome so che Alessio De Lungo è un vostro giornalista,
5: certo,
6: è sempre molto interessato alle vicende di Pinamonti, appena avrò qualche cosa vi farò sapere dove va Pinamonti. Non credo che possa venire però alla Fiorentina Pinamonti, questo è un centro di poterlo escludere per la gioia, o meglio per la non gioia, di Alessio De Lungo.
5: Sì, effettivamente si parla molto di Pinamonti in orbita Lazio, insomma, quindi questo per fare anche un punto sul mercato dei neroverdi. Avete sentito il coro neroverdi, è stato possibile grazie alla regia dell'ottimo Stefano Carlesi, che saluto e ringrazio. Eccola qua, neroverdi, siamo forti, siamo grandi. Vi ricordo come sempre che potete seguirci sui vostri dispositivi mobili, sulle auto in modalità DAB e sul canale 92 della Digitale Terrestre nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, e anche sul nostro canale YouTube. Siamo in diretta, per cui come dicono quegli bravi, gli youtuber bravi, mettete mi piace, schiacciate la campanella per non perdervi nessuna notifica delle nostre dirette, e soprattutto condividete il video. Sono stato un bravo youtuber, insomma, ho fatto una buona sintesi secondo te, Nick?
6: Sì, secondo me sì. So che voi della Fiorentina avete la partita venerdì di Coppa Italia.
5: Sì, noi si comincia, sì. Anche voi del Sassuolo, se non sbaglio, giocherete
6: sì,
5: in Coppa
6: però
5: Italia.
6: Noi giochiamo un po' più avanti, mi sembra. Non ho venerdì, ora non ho dietro il calendario degli impegni, perché ti ripeto, siamo qui a definire le ultime operazioni, gli ultimi dettagli, però per il letto. A proposito,
5: lunedì alle 18:30 contro il Cesena, per cui insomma anche un derby emiliano.
6: Beh, con Alino Diamanti in panchina,
5: certo.
6: Aperto a Filani, vuol dire ci sono due ex viola che si confrontano in panchina, questo è importante. Senti, lo scooter tutto a posto, se ce l'hai trovato a lucchettata.
5: Guarda, la persona che l'ha trovata a lucchettata è appena entrata in regia. Io vi stavo ascoltando venerdì pomeriggio, so che c'è stato questo scooter gate, lucchetto gate, quindi no, io tutto a posto, sinceramente non l'ho mai trovato. Mi ha dato tanti problemi il mio vecchio motorino, ma fortunatamente sempre trovato, mai trovato anzi a lucchettata.
6: Quindi comunque te non te lo posso allucchettare perché non lo utilizzi, per cui peccato, perché era un'idea anche questa per allucchettare. Invece vediamo se si allucchetta qualcosa al mercato della Fiorentina, caro il mio Niccolò Righi.
5: Bellissimo gancio, bellissimo gancio.
6: Perché credo che la Fiorentina sia estremamente operativa anche in queste ultime ore, c'è da capire solo che cosa stiano pensando di fare. Io l'ho già detto altre volte, la Fiorentina prenderà un esterno alto, forte, prenderà un esterno basso a sinistra, secondo me un giocatore più piatto per far numero, almeno per quello che ho capito ora in attesa di Parisi. Poi prenderanno un centrocampista e naturalmente tutto ruota oggi e queste prossime ore a Roberto Piccoli e Pellegrino.
5: Chiaro.
6: Perché sono sicuramente loro due i nomi più caldi di questo momento nel mercato della Fiorentina, tutto confermato quello che abbiamo detto anche nei giorni scorsi, ovvero i contatti continui tra la Fiorentina e il Parma, i contatti continui tra la Fiorentina e Bologna. In questo momento l'opzione più concreta per Piccoli è quella del Bologna, perché anche gli altri club, il Genoa, la Lazio, si sono affacciati solo con l'idea di fare prestito con diritto di riscatto. La Fiorentina lo vuole dare solo alla condizione definitiva. Il Bologna sta valutando e sta pensando di fare un'offerta alla Fiorentina perché questa operazione si possa fare a titolo definitivo, cioè quindi naturalmente delle cifre che siano consone per il Bologna e consone per la Fiorentina. La Fiorentina vuole 18-20, per me il Bologna è ferma a 15. E però si continua a trattare, nelle costruttori continua a trattare, il nostro amico Fabione continua a trattare anche lui, è tutto un trattare.
5: Si tratta tutti.
6: Esatto, e poi tutti tra l'altro, grande esclusiva di mercoledì prossimo, l'eclisse alle 19.30. Prestito con diritto di riscatto grazie alla Luna.
5: Perfetto, perfetto. Guarda Nick, di Piccoli ne parliamo anche a breve, approfondiremo magari anche queste riflessioni, perché insomma l'uscita di Piccoli in questo momento mi sembra l'argomento caldo in casa fiorentina. Prima però spazio agli ascoltatori che ci chiamano allo 055 771 1171, e quindi abbiamo Luca da Bologna in linea. Magari ci porta aggiornamenti da Bologna. Ciao Luca.
7: Buongiorno Nicolò e buongiorno al direttore del Sassuolo Ceccarini, che non so come faccia così bravo a seguire il Sassuolo e farà anche la Fiorentina. Le faccio complimenti.
5: Poliedrico il nostro Nick.
7: Poliedrico. Certo. No, una domanda per il grande
6: Luca, anche il Graffina, se mi permetti. Se
7: certo. Secondo me è un'offesa che non sia ancora in Champions League, Cecca, però purtroppo le cose a volte non vanno come vorrebbe.
6: Perché non allora, siamo simpatici a Ceferin, tutto là.
7: Immagino, sono in tanti a non esserlo. Avevo due domande per te, Ceca, molto veloce. La prima è su Fagioli, se secondo te alla fine rimarrà, e la seconda è oggi, 10 agosto, se tu dovessi giocare un euro sulla permanenza.

0: 10 giorni di calciomercato possono poi magari spostare anche tutti gli equilibri della Serie A, e chissà che qualcuno non torni proprio a bussare per Moise Kean.
1: Se la Fiorentina prende Pellegrino si cautela anche in caso di una partenza di Kean, perché per me Pellegrino è un giocatore sul quale loro ci vogliono puntare anche nell'immediato futuro, per cui se riuscissero a fare piccoli in uscita, Pellegrino in entrata, poi se arrivano anche soldi per Kean, non ci preoccuperebbero, a quel punto andrebbero a prendere un'alternativa a Kean, un'alternativa a Pellegrino senza diventare matti. Però tutto dipende anche da come va questa storia a piccoli Pellegrino, perché per loro è fondamentale e gli mette in sicurezza anche se dovesse essere un'offerta last minute che non può essere troppo avanti nel tempo per Moise Kean.
0: Chiaro, chiaro. Intanto voglio rispondere un attimo agli ascoltatori che ci stanno segnalando che siamo spariti dal canale 92, c'è il nostro regista Stefano Carlesi, è già al lavoro per risolvere un attimo questo piccolo problema e sono sicuro che torneremo in onda al più presto. Nick, ritorno proprio su Piccoli, perché insomma il titolo che abbiamo scelto per questa trasmissione, per il nostro canale YouTube, è Fiorentina largo alle uscite, Piccoli si decide in 48 ore, riprendendo appunto una notizia che dava stamattina la Gazzetta dello Sport.
1: Ma
0: ecco, secondo te, facciamo anche un piccolo contestualizziamo anche quello che stiamo raccontando, perché stamattina la Gazzetta dello Sport ha scritto che il Bologna potrebbe ha bisogno di attaccanti, il Bologna, le amichevoli estive hanno detto questo alla squadra di Domenico Tedesco, che insomma non ha fatto molto bene, ieri ha perso 4-1 in casa a Casteldevole contro il Pisa. C'è un problema in attacco, anche perché Dovbyk ancora insomma non è al 100%, e il Bologna potrebbe fare un'accelerata per Piccoli in 48 ore che o porta alla fumata bianca oppure non se ne fa niente. Ecco Nick, secondo te come tempistiche ci siamo, oppure la Gazzetta, per carità, non voglio ognuno, i colleghi avranno sicuramente le proprie fonti, però forse ha dato un'accelerata più forte di quella che è poi la realtà dei fatti.
1: Io penso che nella notizia della Gazzetta ci sia la volontà di tutti di arrivare il prima possibile a una quadratura del cerchio, quindi è chiaro che entro mercoledì secondo me sarebbe opportuno che ci fosse un po' di chiarezza, ci fosse quantomeno un avvicinamento anche in queste ore tra Fiorentina e Bologna sulla valutazione di Roberto Piccoli, perché diventa poi fondamentale anche la tempistica per poter accelerare, visto che poi manca ormai siamo a meno di 2 settimane dall'inizio del campionato, anche se quello della Fiorentina non sarà di lunedì, però ecco, in generale tutti vogliono avere delle situazioni chiare, soprattutto il Bologna, perché Dalinga esce, Dovbyk viene da un'annata abbastanza negativa e loro non se la sentono, secondo me, facendo un ragionamento anche con l'allenatore, di iniziare qualcosa in questa fase molto particolare della stagione, cioè che è quella del calciomercato, ed è per questo che nasce l'esigenza di andare a fare una trattativa con la Fiorentina su Piccoli. Loro però lo danno, loro intesi come naturalmente Fabione Nostro e i suoi collaboratori, lo danno solo a titolo definitivo. Vediamo se si può avere una quadra sulla valutazione e anche sulla formula, perché poi la formula è fondamentale,
0: ecco,
1: è una
0: proprio
1: di poco conto,
0: proprio la formula. Anche sempre la Gazzetta scriveva un prestito che può diventare con un obbligo di riscatto in caso alla qualificazione in Europa, ci credi oppure pensi che la Fiorentina possa essere un po' scettica per questa formula, che insomma il Bologna mi sembra che sia in un momento di riorganizzazione anche all'interno della società.
1: Insomma, che il Bologna arrivi settimo, ecco, / ottavo in conference non è così automatico, vedendo il livello che c'è in questo momento in Serie A e soprattutto le squadre che possono lottare per andare in Europa. Diciamo è un po' a rischio, ecco, questo obbligo. Sinceramente non è proprio sicuro, cioè non è da dire aspetta, lo fai con la Juve, è obbligo quella presenza in Europa l'anno prossimo, sei abbastanza tranquillo, a meno che c'è un cataclisma,
0: certo.
1: Se non è centro, se in Europa League la Juve ci va, e il Bologna è più complicato per mille motivi, non perché non siano in grado di arrivarci, ma perché comunque sono un club che anche quest'anno hanno fatto fatica, no? E quindi a maggior ragione potrebbero farlo l'anno prossimo, nonostante tutti i buoni punti di partenza che questo club, questa società può avere, per cui vediamo se magari l'obbligo è condizionato anche altre cose, no? Che magari possono essere 5 o 7 gol di Piccoli, che ne so, in campionato come minimo, allora è un altro discorso, secondo me sì, bisognerebbe vedere le condizioni. però ancora secondo me non siamo ancora in una fase nella quale non c'è ancora la totalità di intenti tra per

0: fine Bologna sull'operazione.
1: Tanti messaggi nel frattempo arrivati al 348-7513-933, li recuperiamo tra un secondino. Prima però parola a Giorgio che ci ha chiamato allo 055 77111171. Ciao Giorgio, buon pomeriggio.
0: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi. Per quanto riguarda soprattutto il mercato degli attaccanti, no? La Fiorentina dopo anni, dopo decenni forse, almeno per quanto riguarda i miei ricordi, ha dimostrato quest'anno A, di essere veramente ambiziosa e non solo a chiacchiere come succedeva fino a pochi mesi fa, e B, soprattutto, novità assoluta, di non subire il mercato degli altri, ma di essere assoluta protagonista nel mercato, al punto di avere soffiato giocatori importanti a squadre sulla carta più importante della Fiorentina, tipo Milan, Atta, tipo molte altre squadre per quanto riguarda poi il discorso Mattantone, eccetera. Allora, voglio dire, una squadra che si comporta così, secondo me, sarà molto forte anche per quanto riguarda il discorso dei due attaccanti, che è un discorso importantissimo, perché sarebbe da stupidi fare un lavoro come hanno fatto fino adesso e poi rimanere lì un po' alla mercé. Cioè, voglio dire, il Bologna, se vuole piccoli, secondo me, nel giro di 24-48 ore lo deve fare, perché la Fiorentina deve prendere Pellegrino. E su Kane, secondo me, per come vedo le cose io, il tempo è già quasi scaduto. Perché se tu anche arrivi, come diceva prima Nick, al 20 o al 22, se la Fiorentina ha già in mano un attaccante forte almeno quanto Kane nelle sue migliori condizioni, allora sì, perché è sempre la Fiorentina che conduce la danza. Ma se la Fiorentina deve rischiare, a mio parere, ed ancora metti, abbia ancora, come io penso, fiducia in Kane, e debba rischiare di arrivare al 20 o al 22 cedendo per Kane, di rimanere con un centravanti, sì, tipo Pellegrino, che può essere, secondo me la Fiorentina non lo fa, non lo farà mai. Cioè, non credo che Paratici rischi di aver fatto questo pofò di torta e poi dopo di sciupare tutto con una cosa importante come il centravanti, ecco.
1: Certo, certo. Giorgio, grazie mille per la tua riflessione.
2: Voi.
1: Nick,
2: io non lo so, io credo che la Fiorentina nella sua testa veda già un'idea di poter cominciare a mettere all'interno della squadra un giocatore forte come Ken in prospettiva, anche per se domani ci dovessero essere delle opportunità di mercato, anche per sostituirlo. Pellegrino nella loro testa oggi è un calciatore che può migliorare ulteriormente e può diventare veramente forte, quindi se lo prendono, lo prendono anche perché così hanno, come dicevo prima, la possibilità di sostituire anche eventualmente Ken di fronte ad una grande offerta. Poi mi dirai, dopo però manterrebbe un altro attaccante, e vabbè, vanno a prenderne un altro, insomma, che possa stare dietro Pellegrini. Però io credo che con tutto ormai l'organico che stanno allestendo, giocatori di qualità la Fiorentina ce n'ha tanti, non ce n'ha pochi, ce n'ha veramente tanti. Quindi a maggior ragione io credo che qua alla fine troveranno la quadra giusta per poter fare eventualmente anche una cessione di Ken. Cioè, la cessione di Ken dipende esclusivamente, la cessione di Ken, dall'offerta che può arrivare, insomma, 35-40 milioni di euro.
1: Certo, certo, Nick. Guarda, ti leggo qualche messaggio arrivato nel frattempo sul capitolo Pellegrino in e piccoli out. Se il Bologna ha bisogno, ce lo paghi, come noi con Fabian, se no troppo furbi, ci scrive Andrea. Poi c'è Federico che ti chiede: Nick, fammi capire, Pellegrino vale Ken? Diamo via piccoli e possiamo dare via Ken tutelandoci con l'arrivo di Pellegrino e così ci rinforziamo? Quindi tante domande anche un po' retoriche. Evidentemente Federico considera Pellegrino un passo indietro.
2: Ma io però non ho tutta questa, voglio dire, cioè, Ken ha fatto il primo anno benissimo e l'anno scorso non bene, quindi cioè, se dobbiamo fare la media dobbiamo comunque pensare, cioè, qual è il vero Ken, che Ken possiamo avere, come naturalmente può condurre la prossima stagione. È chiaro che la Fiorentina una valutazione la sta facendo, perché è importante per se stessa e anche per quello che potrebbe essere il discorso, voglio dire, futuribile. Quindi cioè, poi che c'entra? Cioè, non è che il Ken lo danno via a 20 milioni, cioè, deve essere veramente una grande offerta. Qui si sta parlando del caso in cui arrivassero 40 e passa milioni, allora potrebbero fare un ragionamento diverso. Cioè, se arriva tutti questi soldi, io intanto ho preso Pellegrino, dato via piccoli, intanto ho lui e poi nel caso metto dietro un altro giocatore che posso andare a prendere in ogni momento, perché mi deve fare l'alternativa. Io credo che stiano ragionando in questa ottica, al di là del fatto che loro ci hanno spiegato, no, che Ken sarà il centravanti della Fiorentina per la stagione 2026-2027, perché secondo me il Como, quando si è avvicinato a cifre molto distanti da quelle che pensa invece di prendere la Fiorentina per la cessione di Kehren, e da lì nasce anche questa dichiarazione che Kehren resta, no, l'attaccante, certo, della Fiorentina. Ma è normale, è una dichiarazione strategica, ma giustificatissima.
1: Anche perché, Nick, tu ci hai raccontato che la Fiorentina, comunque, prima che Castro accettasse la Roma, aveva fatto un tentativo per l'argentino del Bologna, un tentativo, sì, rispedito al mittente dallo stesso Castro, che ha preferito giocare la Champions League in giallo-rosso. Però ecco, questo insomma significa che la Fiorentina si sta guardando attorno per il mercato delle punte, e che quindi non consideri Kehren un incedibile, anche perché dubito che se fosse arrivato Castro, immagino che la Fiorentina avrebbe voluto provare a piazzare Kehren. Non credo possibile una convivenza tra questi due, per cui insomma ce lo dice anche il mercato un po', che la Fiorentina le uscite le sta vagliando per Moise Kehren, o perlomeno le ha vagliate, magari ha capito, come dicevi appunto te, che non c'era la possibilità, non c'erano i fondi, i soldi che la Fiorentina voleva per liberarsi di questo calciatore. Ti leggo anche qualche altro messaggio, perché intanto Samuele ci scrive. Alessio Dellungo, visto che prima l'hai nominato nel discorso di Pinamonti, ricordo a Nick Ceccarini, grande ex attaccante numero 9 del Pontassieve, per chi non lo sapesse, per cui insomma, sì, abbiamo anche gli scout.
2: L'anno prossimo giocherà anche nel Bagnar Ripoli,
1: certo, già ufficiale, per cui
2: già ufficiale, quindi naturalmente anche lui rientra nel comune. Ora lo valutiamo la prossima stagione, poi se è il caso lo mettiamo anche a grazie,
1: certo,
2: facciamo fare il salto verso, diciamo, la Serie D,
1: chiaro. Poi c'è Guido e Fausto dall'Elba che ti chiedono, insomma, uno ti chiede come va sul ghiacciaio di Grassina, l'altro ti chiede se è vero che il Sassuolo il prossimo anno farà il ritiro sul ghiacciaio di Grassina.
2: No, allora il Sassuolo non può venire a fare il ritiro sul ghiacciaio di Grassina, perché naturalmente le temperature sono talmente complicate che non ci potrebbe essere, tutti i giorni dovremmo andare lì col campo riscaldato per farli allenare, poi c'è l'ossigenazione, quindi è impossibile che si allenino qua. Le condizioni sul ghiacciaio di Grassina sono ineccepibili e avremo anche la gara di Coppa del Mondo, questo possiamo già dirlo, c'è la discesa libera,
1: certo, sì.
2: Eravamo in lotta noi e Garmisch, alla fine hanno scelto per la discesa di Grassina,
1: certo.
2: Come si poteva rinunciare a un percorso di 7-8 km di discesa libera poi con una pendenza come la nostra? Fantastico, ringrazio la pista,
1: certo. La strife italiana, insomma, sì.
2: Esatto.
1: La Brignone e la Goggia sono sempre lì,
2: sì,
1: a fare,
2: sì, so già, guarda, ora non te le posso passare perché sono un attimo,
1: no, certo,
2: stavo facendo due video per due ospiti, due turisti, ma insomma, se no poi te le passo, e sia la Brignone che la Goggia ti diranno della qualità, ecco, della nostra montagna.
1: Certo. Avanti con i messaggi, perché Marco dice che secondo lui Kehren non è vendibile perché non passerebbe le visite mediche come fatto con l'Atletico Madrid. Poi c'è questa...
2: Anche se quella cosa dell'Atletico Madrid me l'hanno un po' spiegata, non era relativa al problema della tibia che aveva oggi.
1: Sì, un problema al polpaccio, se non sbaglio,
2: sì,
1: qualcosa del,
2: sì,
1: genere.
2: Non era lo stesso problema,
1: sì. Ilenia ci scrive: nessuno ti dà 50 milioni per Kehren, ha realizzato 9 gol, molto probabilmente rimane. Pellegrini no, è da metà classifica. Però ecco, se non sbaglio, ho letto un po' qua e là che Paratici è un grande estimatore di Pellegrino, addirittura sarebbe stato lui a consigliarlo a Cherubini prima del trasferimento dal Vélez al Parma, cioè in uno scambio tra Cherubini e Paratici, che ricordiamo sono grandi amici, anche ex collaboratori, fu proprio Paratici a consigliare questo attaccante.
2: Sì, poi io devo dire la verità, cioè ragazzi, facciamo decidere loro più che noi, perché è normale che a noi potrebbero piacere anche altri tipi di attaccanti, ma penso che sia doveroso che decida la Fiorentina, che in questo caso che decidano Paratici e i suoi uomini di mercato, se è il caso o meno di prendere Pellegrino. Se loro pensano questo, evidentemente vedano Pellegrino se margine di miglioramento, perché poi, cioè, la Fiorentina ha preso anche Joao Mario e qualcuno ha storto il naso, no? Giustamente, lo posso anche capire, perché uno quando si abitua a certi tipi di giocatori, poi arriva Joao Mario e dice, però Joao Mario, guardiamo anche da dove siamo partiti, io lo dico sempre, guardiamo da dove siamo partiti e da dove si può arrivare, perché da dove siamo partiti da una salvezza a 3 giornate alla fine.
1: Infatti anche l'amico Stefano, con questo rispondiamo magari anche a lui, che ci chiede: ma 30 milioni un attaccante più pronto di Pellegrino in Europa non c'è? In questo momento la Fiorentina appunto non ha l'appeal che comunque ha o potrebbe avere magari tra un anno, perché insomma l'Europa in questo momento la Fiorentina non la garantisce. Soprattutto Pellegrino avrebbe anche un discorso di ingaggio molto basso che favorirebbe anche l'operazione, perché ricordiamo che la Fiorentina in tutto ciò sta anche provando a abbassare un po' il monte ingaggi, sta spendendo tanto, però insomma l'obiettivo mi sembra, Nick, che sia anche quello di abbassare il monte ingaggi. Gosens, abbiamo capito, è stato tagliato proprio per questo motivo, proprio per il suo alto stipendio.
2: Sì, questa è un po' stata la motivazione, però io, tu lo sai, su questa vicenda avrei gestito in maniera diversa, però è evidente che c'è anche l'obiettivo di abbassare il monte ingaggio, perché ha preso dei giocatori molto bravi a tavola lì, tanto per capirsi, però hanno un ingaggio estremamente contenuto, ne hanno speso tanto di cartellino, ma il monte ingaggi sicuramente è contenuto. Questo non vuol dire che ci mette al riparo, perché comunque se questi giocatori fanno bene l'anno prossimo si arriveranno a chiedere, è abbastanza evidente, cioè si arriveranno a chiedere, nel senso che quando ti hai dei giocatori che guadagnano magari, che ne so, meno di 2 milioni di euro, arriva un club che vedi che stanno facendo bene, la prima cosa che fa qual è? Prende e ti chiede il giocatore, comincia a dargli un sacco di soldi in ingaggio, il giocatore comincia a fare le sue riflessioni e poi naturalmente può entrare in difficoltà. Però bisogna, questo fa parte delle regole del calciomercato, alle quali non può sfuggire nessuno, ovviamente.
1: Nick, capitolo anche esterno, perché insomma ci sono arrivati anche tanti messaggi degli ascoltatori che ci chiedono degli esterni. Alessandro dice che mi sbilancio, secondo lui arriverà Ndoye come esterno.
2: Non sarebbe mica male Ndoye, perché comunque è un giocatore forte, peccato costi un sacco di soldi. E non so, ecco, se la Fiorentina riesce a fare un'operazione con queste cifre, perché io credo che il livello sia alto, cioè che il giocatore che la Fiorentina prenderà per l'esterno sia un giocatore forte, molto forte. Non ho ancora capito se possono metterci però del budget. Mi dirai, è un po' un controsenso quello che dici. All'apparenza sì, però ai fatti concreti no, nel senso che non so quanto possono loro adesso mettere dentro 30 milioni di euro, per dire 25 milioni di euro. Ecco perché secondo me diventano fondamentali anche le cessioni, quella di Piccoli e magari qualcun altro. Cioè, se uscisse anche un altro giocatore che ti porta un po' di soldi, allora la Fiorentina potrebbe anche essere più facilitata per fare l'operazione dell'esterno alto. Però io credo che questa cosa l'abbiano già abbastanza maturata, sanno già come muoversi, sanno già quello che devono fare e quindi sono molto organizzati, quindi io sono molto sereno, ecco, io sono molto tranquillo da questo punto di vista. Sono solo curioso di capire qual è il nome, ecco, perché ne ho sentiti mille e mi piacerebbe raccontare invece quello giusto, quello che la Fiorentina può prendere.
1: A tal proposito, Francesco suggerisce Mika Götze dell'Ajax, che se non sbaglio sta andando al Paris Saint Germain, per cui insomma in questo momento Fiorentina tagliata fuori. Un ascoltatore, ora mi sono perso un attimo il messaggio, pardon, guardo di recuperarlo, ma suggeriva Mudrik, tornato dalla squalifica per doping dopo 18 mesi, talento del Chelsea che i Blues addirittura pagarono, se non sbaglio, un centinaio di milioni, forse proprio 100 milioni, e poi è fermo da più di un anno appunto per questa squalifica per doping, che per carità non è stato un infortunio, per cui lui si è continuato a allenare. Non so se ti potrebbe piacere come profilo, insomma è un giocatore che non gioca da più di un anno, però quindi non...
2: Sì, quello di sicuro. Ora sai, ce ne sono tanti, però l'importante è che scelga lui, scelga Paratici, e sicuramente farà la scelta più giusta. Io sono convinto che lui andrà a prendere il giocatore che serve alla Fiorentina, il giocatore che può essere veramente utile e che può permettere alla squadra, ma soprattutto anche alla società, di avere poi un investimento negli anni. Io penso che la filosofia sia assolutamente questa.
1: L'ascoltatore che ci ha suggerito il nome di Mika Götze è Igor, me lo sono recuperato. Guarda, leggo anche questo, penso sia impossibile, te lo chiede proprio se è impossibile, rispondo io per te e dico penso di sì. Però so che è un nome che potrebbe mandare in tilt la nostra casella WhatsApp, perché Simone ti chiede un ritorno di Nico Gonzalez, come lo vedi?
2: Ma è sinceramente un giocatore che ha dimostrato di avere anche delle problematiche fisiche,
0: e io non ci metterei tutti quei soldi su Nico Gonzalez, sinceramente. Non ci ritornerei sopra, io non ci tornerei, io personalmente non ci tornerei sopra, però poi ognuno fa quello che crede e quello che vuole. Però in questo momento penso che Nico Gonzalez sia più orientato a tornare all'Atletico Madrid piuttosto che a venire alla Fiorentina. Quantomeno anche la Fiorentina non mi sembra così tanto orientata ad andare a riprendere Nico Gonzalez. Così è.
1: Anche perché è un mancino, insomma, caratteristiche, zona di campo anche molto simile a quella di Franco Mastantuono, anche se poi Nico Gonzalez, ecco, ha dalla sua anche una duttilità che insomma lo rende buono per tutti i ruoli, magari non ottimo, non eccelle in niente, ecco. Ora non è un attacco frontale a Nico Gonzalez, però ecco, è molto duttile, però poi insomma non è un giocatore che segna, non è un giocatore che fa assist.
0: Sì, comunque, sì, sì. Nick... però, ecco, io per ora non ne so nulla di Nico Gonzalez, cioè, volendo so di qual è il futuro di Nico Ring, ma lo svelo dopo la pausa.
1: Guarda, esatto, guarda, mi hai fatto un grande assist, per cui prendiamoci proprio pochissimi secondi, piccolo break e torniamo in onda, a tra poco.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Agli Europei di nuoto di Parigi, missione compiuta per la 4x200 femminile che con Anna Chiaramascolo, Matilde Biagiotti, Bianca Nannucci e Alessandra Mao ottiene il pass per la finale dopo aver chiuso al terzo posto la seconda batteria. Stasera in gara con loro ci sarà anche Simona Quadarella. Avanza, ma col fiatone, anche la 4x200 stile libero maschile. Il quartetto azzurro ha staccato il biglietto per la finale in programma nella sessione serale di oggi col sesto tempo dell'overall. Europei di Birmingham di atletica si aprono per l'Italia nel ricordo di Livio Berruti, scomparso ieri a 87 anni. Leggenda dell'atletica italiana, e non solo, foro le Olimpiadi di Roma nel 1960 nei 200 metri. Tanti ricordi che nelle ultime ore hanno accompagnato la notizia della sua scomparsa. Il presidente Mattarella ha espresso il suo cordoglio parlando di una figura altamente rappresentativa dello sport italiano. Marcel Jacobs è impegnato a Birmingham nei 100 metri, ha dichiarato che correrà per lui. Nuova giornata di tennis a Montreal con i quarti di finale. L'attenzione sarà tutta rivolta sull'Oceano Darderi. L'azzurro, testa di serie numero 19 e soprattutto ultimo italiano ancora in corsa in questo torneo, affronterà come secondo incontro da mezzanotte l'americano Brandon Nakashima per un posto in semifinale. In caso di vittoria, Darderi entrerebbe in top 15. Sarà la terza sfida tra i due, la prima del 2026. Precedenti sono in perfetta parità. Il calcio, la Roma attende Nahuel Molina che atterrerà a Ciampino nel tardo pomeriggio di oggi. Tutto fatto dunque per l'operazione che porterà l'esterno argentino dell'Atletico Madrid alla corte di Gasperini. Il giocatore arriverà a titolo definitivo con una spesa da 17 milioni totali, poi le visite mediche e firma sul contratto. Nel frattempo la Roma prosegue anche la trattativa per Rodrigo Mora del Porto. Anche la notte appena passata è stata di contatti continui tra giallorossi e portoghesi. La forza del calcio è sempre stata la sua unità, chiediamo che questa unità ora venga onorata. E la presa di posizione di UEFA, CONCACAF e AFC espressa in una lettera aperta firmata dai presidenti delle confederazioni calcistiche europea, asiatica e centroamericana in merito alle recenti condotte della FIFA e del suo presidente Gianni Infantino. Il calcio è la più grande passione condivisa al mondo, non appartiene a nessun individuo e nessuna istituzione, appartiene ai giocatori, tifosi, al club, alle federazioni, a ogni istituzione incaricata di salvaguardarne il futuro, è quanto si legge ancora nella lettera. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: del cuore è Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Un'altra cosa me ne ero dimenticato, se non te l'avevo chiesto prima. Ma con Pongrafici che fanno?
3: Ecco, questo il messaggio è arrivato al 348-7513-933. Siete sempre in diretta su Radio Firenze Viola. Nick e Nick, Niccolò Righi, Niccolò Ceccarini e Stefano Carlesi, che insomma non si chiama Nick, sarà Nick, Nick e Ste la trasmissione. Mentre nel frattempo Nick non so se sta spostando le pentole.
4: No, è che io naturalmente sono qui ad ascoltare quello che stavi dicendo, e cioè non c'è un nero verde lì in studio, eh. C'è un arancione, un viola e non c'è un nero verde.
3: È vero, cercheremo di, non so se c'è Pinamonti, se c'è Berardi che vogliono venire qua in studio, sono sempre ben accetti.
4: Stavo dicendo, per quanto riguarda Pongrassi, il suo procuratore proprio 2 giorni fa mi disse che restava la Fiorentina. Bisogna vedere quali sono gli sviluppi del mercato, ma al momento dovrebbe rimanere alla Fiorentina. Per la tua gioia, perché so che sei un grande estimatore di Pongrassi.
3: Sì.
4: Sarai felice di vederlo anche l'anno prossimo vestire la maglia della Fiorentina.
3: Chiaro, noi andiamo al mare insieme sempre, esatto. In Versilia, ci piace fare così. Nick, ti leggo ancora un po' di messaggi, perché veramente i nostri ascoltatori sono stati stimolati sul capitolo punta, sul capitolo esterno, e quindi insomma fanno anche tanti nomi che in questo momento è un po' di fantamercato, sì. Per cui insomma c'è Marquinhos Viola che dice Shade del Brentford come esterno sinistro. Maurizio ci scrive Mbaye del Paris Saint Germain. Carefood ci scrive Salemakers del Milan. Ora non credo sia proprio un esterno d'attacco, insomma più un esterno di centrocampo. M71 ci scrive Silvetti, giocatore fantastico in MLS argentino, ambidestro, tecnica sopraffine, con passaporto italiano. Possibile che nessuno gli abbia messo gli occhi addosso, dai Fabio.
4: Se ne parlava per la Fiorentina, se ti ricordi, sì. Nel caso di Silvetti se ne parlava, e come se ce ne parlava.
3: Sì, è vero. C'è Simone che ci dice Zirkzee per quanto riguarda il possibile post Moise Kean, se mai ci dovesse essere un post Moise Kean. Massi ci scrive Rashford, ora non l'ha riscattato il Barcellona per i costi alti dell'operazione, immagino che la Fiorentina in questo momento questi calciatori non siano aggredibili. Nick, c'è anche chi ci porta anche su un altro argomento, che è quello della difesa, in particolare quello relativo alla fascia destra di difesa, che in questo momento è piuttosto affollata. Sono arrivati Alex Jimenez, è arrivato João Mario, ma ci sono ancora Fortini, che potrebbe essere anche dirottato a sinistra, e che abbiamo capito in questo momento è frenata la sua uscita tra le altre richieste della Fiorentina e il suo contratto in scadenza nel 2027. Ma c'è soprattutto il capitolo Dodò a tenere banco, un giocatore che insomma anche lui è in scadenza di contratto, che forse, mi permetto di fare questa riflessione, Nick, non so come la vedi tu, si parlava tra un anno fa, quando sembrava in uscita, di Liverpool, di Barcellona. Non è che questo giocatore sia un po' sopravvalutato? Ha pensato davvero che queste offerte potessero arrivare, e poi è rimasto un po' col cerino in mano? Perché nel frattempo vedo il Napoli sta chiudendo, diciamo, insomma è vicino anche alla chiusura di Favasuli, la Roma in attesa di Molina, che sbarcherà proprio nelle prossime ore nella capitale. Si parlava anche di queste squadre come possibile destinazione di Dodò, si sono rinforzate, il brasiliano insomma sembra quasi destinato a rimanere a Firenze.
4: Ma sai, se non ci sono delle offerte adeguate, lui voleva giocare alla Champions League. Io quando avevo capito la volontà di Dodò, che era quella di andare via magari per giocare alla Champions League, pensavo appunto a determinati club. C'era stata prima la Roma, poi il Napoli, poi entrambe le squadre secondo me hanno rallentato notevolmente questa possibilità, e ora su Dodò non è che ci sia una vera e propria offerta ufficiale. Si sta cercando di capire chi potrebbe andare a prendere questo giocatore, e se ci sarà un'offerta magari che può arrivare anche dall'estero. E se non ci dovesse essere questa possibilità, ci sarebbe il rinnovo, almeno io l'ho detto, sì, da diverso tempo, visti i rapporti che ci sono tra la Fiorentina e il procuratore di Dodò Bertolucci, ci sarebbe un rinnovo fatto ad arte anche per cautelare entrambi, no? Per cautelare la Fiorentina per non perderlo a parametro zero, e magari per Dodò per avere una sorta di gentleman agreement, per dire però se poi arriva un'offerta a 10-15 ti facciamo andare via, ecco. E io so questo e sono rimasto a questo, nel senso che non ci sono state altre novità di sorta. E Certo, insomma, se rimanesse anche Dodò, io penso Fortina alla fine andrà in qualche maniera. Loro dicono no, che se non arrivano 15 milioni di euro, se non arrivano almeno 10 milioni di euro, il giocatore resterà anche a scadenza. Io non credo che la Fiorentina possa tenere 4 giocatori sulla fascia destra, ecco.
3: No,
4: quindi
3: no.
4: Io mi aspetto delle cessioni in questo settore del campo.
3: Sì, sì,
4: nero
3: sì.
4: Verdi, nero verdi.
3: Ai nero verdi ancora non arrivano messaggi sui nero verdi, per cui insomma ti deludo.
4: Lo so, ma non a tutti piace il colore nero verde, ricordiamo i colori di chi non si arrende mai.
3: Certo, certo. Intanto guarda, diamo anche un piccolo aggiornamento, perché insomma il nostro Dimitri Conti fa anche un altro punto su Riccardo Braschi. Dimitri è stato il primo a lanciare
4: la Dimitrovora
3: è stata il primo a, che ritroverete tra l'altro tra qualche ora dopo Garrisca al Vento, sempre con Tommaso Loreto in studio. È stato il primo a parlare di questo trasferimento del giovane attaccante al Thun, quindi squadra campione in carica di Svizzera. Si parlava di 1,5 milioni circa di euro. In realtà Dimitri ci tiene a precisare che poi l'esborso che gli svizzeri faranno per il giocatore è di 1 milione, ai quali si potranno aggiungere dei bonus, ecco, quindi non è 1,5 milioni di parte fissa. Insomma, questo è un piccolo aggiornamento, però insomma
4: quei 200.000 euro in più se l'è presi lui,
3: forse se l'è presi Dimitri, perché ha dato la notizia e quindi insomma è in combutta con gli agenti classici, no? Soldi che escono dal sistema,
4: cioè, sì sì. No, ma che riserviamo per la cucina, ma
3: ok, sì, sì,
4: allora certo. Ecco perché ha deciso, insomma, cioè si è sacrificato Braschi, ecco, per poter permettere a Dimitri di fare questo acquisto. No, stavo bravo Dimitri, come sempre.
3: E comunque 200.000 euro ci si può permettere una bella cucina, immagino.
4: Sì, sì, non so. Poi non so dove investirà Dimitri Conti, poi faremo un approfondimento su Dimitri Conti, quei 200.000 euro spariti dal nulla. Ecco.
3: Chiaro. C'è Fabio che ti fa un attacco frontale, Nick, ti dice si metta l'animo in pace, direttore Ceccarini, che Fagioli giustamente rimane, lei è da 3 mesi che parlava di partente insieme a Ken, per cui insomma attacco frontale di Fabio da Firenze.
4: Ma io, Fabietto, Ceccarini. Sinceramente per me ci possono rimanere tutte e due, io racconto quello che so, che secondo me di fronte a delle offerte li fanno partire, ma non è una gara, cioè, tra me e gli ascoltatori di te t'avevi detto, te t'avevi fatto, eccetera eccetera, ma semplicemente che tutti i giocatori della Fiorentina hanno un costo, hanno un prezzo, e quindi Ken aveva una clausola e secondo me tuttora la cosa un minimo va tenuta sempre sotto controllo. Fagioli è un altro giocatore, ma non è che la Fiorentina lo vuol vendere, perché se no passa il messaggio sbagliato, è che la Fiorentina li può vendere se arriva un'offerta da 30 milioni, poi io mi posso mettere anche l'animo in pace, tanto a me non cambia nulla. Anche perché se c'è un giocatore che a me piace tantissimo della Fiorentina, l'ho detto a tempi non sospetti, è proprio Niccolò Fagioli, quindi io non ho nessun interesse a venderlo Fagioli, anche perché l'ho difeso nei momenti difficili, perché lo reputavo e lo reputo tuttora un giocatore dalla classe sopraffina, deve avere però continuità di rendimento. Poi il mercato è un'altra cosa, il giudizio personale è una cosa ancora diversa, e comunque siamo forti, siamo grandi, sei forte Fabione.
3: Anche perché io dico, insomma, di Niccolò Fagioli si è sempre parlato anche di un possibile interesse dalla Premier League. Quest'anno la Premier League non sta facendo i suoi grandi esborsi come gli anni passati, per carità, certo, è comunque il campionato più ricco del mondo, il Manchester City ha preso Anderson a più di 100 milioni, c'è stato il trasferimento di Tonali, però ecco, secondo me la Premier, siccome quest'anno inizia una settimana dopo, perché di solito la Premier League inizia intorno a Ferragosto, quest'anno l'inizio della Premier è slittato di una settimana, inizierà in concomitanza con la Serie A, per cui mi aspetto che anche il grosso dei trasferimenti che la Premier faceva intorno ai primi d'agosto, no, per arrivare pronti al via con le squadre quasi al completo, possa anche subire un po' una rallentata, per cui io comunque che il mercato della Premier possa impazzire da un momento all'altro me l'aspetto, per cui da questo punto di vista bisogna sempre stare con le antenne dritte. C'è Paola dall'Isolotto, Nick, che ti chiede, visto che venerdì non hai potuto dire un nome perché dovevi approfondire, sono passati 2 giorni, oggi hai fatto i compiti a casa, hai approfondito, io non so qui di cosa si parla, sono cose
4: nome
3: vostre.
4: Sì, ma no, non lo so, venerdì forse sull'esterno basso, ma non ho avuto per ora conferme, per cui sto zitto, lo sai come sono fatto.
3: Certo.
4: Posso dire che Dimitri sta insidiando Luis Laterpe nella trattativa con l'Arsenal. testa. Ah, di questo ne sono sicuro.
3: Cioè proprio si sta provando a infilare nel mezzo?
4: No, è che vogliono loro Dimitri, perché comunque più giovani, quindi le visite medie le passa più facilmente. Però l'ho sentito anche ieri, lui sulla terza, ancora fiducioso, ecco, di poter andare lui all'Arsenal in quel ruolo lì. Ecco.
3: Sì, sì, vedremo se Dimitri volerà a Londra.
4: Mi viene da Dimitri va a Londra, prendiamo un grande pezzo.
3: È vero.
4: Però in realtà non possiamo bloccarlo in una trattativa del genere. So che Andrea Berta, direttore sportivo dell'Arsenal, lo stima, Arteta anche.
3: Certo.
4: Quindi come potremmo bloccare Dimitri Conte?
3: Certo, c'è, là c'è comunque c'è un quando Dimitri andrà a Londra c'è un Radio Londra Gunners che farà un One versus All in cui parlerà Dimitri Conti dalle 19 alle 20, perché a noi arriverà chiaramente alle 20 perché insomma c'è anche il fuso orario, per cui
4: esatto.
3: Questo è un piccolo spoiler. Lorenzo che ti chiede se secondo te Nick hai quantomeno un profilo per l'esterno alto a sinistra, cioè magari non il nome ma su cosa ci dobbiamo muovere?
4: Non lo so sinceramente, perché fare un nome a caso non mi piace proprio, di un nome a caso. Io sono convinto che abbiamo in testa 3-4 nominativi ora e la rosa si sia un po' ristretta, però devono capire quale sia il momento giusto per affondare il colpo. Forse ancora in questo momento, ma magari tra 2-3 ore cambiano le situazioni, forse non è ancora il momento giusto, però sono sicuro che sarà un giocatore di qualità. Questo non lo...
3: Simone ti dice di allucchettare Fagioli quando esci, per cui
4: Però se non prende lo scooter non lo posso allucchettare, ma gli allucchetto la bicicletta.
3: Sì,
4: ma
3: sì.
4: Te, Nico, ce l'hai la bici?
3: Io la bici ce l'ho, ora non sono un grande.
4: Allora vai a lucchettartela sotto casa.
3: Va bene, non so, ora in questo momento penso sia. Cioè, abbia anche le ruote sgonfie, per cui insomma.
4: Ti pareva,
3: anche se non me la, anche se non me la lucchetti, è impraticabile, però.
4: Però insomma,
3: andremo insieme nelle colline tra Grasse e Nell'Antela, ci troveremo lì in bicicletta se vuoi.
4: No, si deve fare la cronoscalata nella montagna di Grasse.
3: Però quella è veramente tosta, eh.
4: Ho capito, ma lì
3: io ancora non sono pronto per fare. È tipo il Tourmalet.
4: Ma stai andando a correre, stai andando all'attività fisica. Tra un anno sei pronto.
3: Sì, sì. Stasera, intorno all'ora di cena, quando cala il sole, se volete venire a correre insieme a me, Nick, ci troverete nella piana tra Lantella e Grassina. Si fissa e no. Si fa un gruppo, insomma.
4: No. Nella piana di quella località, no. Dell'altra sì,
3: ecco, ma io sinceramente però io da te ci devo venire, io da
4: sì, ho capito, ma a me non c'è bisogno che pronunci l'altro nome, cioè te dici vado a Grassina, vado a Grassina,
3: guarda,
4: nella piana di Grassina,
3: ecco. Senti, ma allora intanto guarda, ti leggo a proposito il messaggio di Renato che ci scrive, che è un compaesano finalmente, che ci scrive digli a Ceccarini che i grassinesi sono inferiori a noi antellini, ci scrive Renato, per cui insomma questo attacco frontale di un compaesano che io mi sento assolutamente di sottoscrivere.
4: Ma io conosco,
3: tra l'altro l'Antella ormai si può parlare un po' di magheggi tra Grassi nell'Antella per quanto riguarda la Serie D.
4: No, io non conosco quel paese, sinceramente.
3: Vabbè.
4: So che c'è una strada che ci va, ma non la conosco, ecco.
3: Tra l'altro, visto che prima abbiamo citato Alessio Del Lungo, prossimo all'approdo, anzi già ufficiale al Bagnaripoli, ma prossimo all'inizio della stagione sarà nello stesso girone dell'Antellese, per cui non so se ci saremo a vederlo il derby del comune.
4: Quello per forza bisogna andare, ma non si tifa per quegli altri contro Del Lungo, giusto?
3: No, io sono per l'Antellese, sinceramente.
4: Appunto, quindi io tifo contro Del Lungo a quel punto.
3: Ah, certo, sì, si tifa certo, contro. Certo.
4: Perché quella non è la stessa, squadra quell'altra, capito? È un'altra squadra quella di cui stai parlando.
3: Guarda, c'è Duccio che mi tira le orecchie perché mi dice: ma li leggi i messaggi o solo quello che vuoi te? Guarda, Duccio, ne arrivano talmente tanti che ti chiedo scusa, ma sempre un po'. Sì, sempre un po' con calma. Guarda, ti leggo questo messaggio imperdibile, Nick. Ma se ci danno più di 40 milioni per Ken, Pellegrino vale 30 scarsi. Secondo te chi è più forte? Così non ci rinforziamo. Punto. Questa quindi non è neanche una domanda, è un'affermazione. Però.
4: Ma Pellegrino può migliorare ancora, Ken credo sia al massimo, cioè quello che abbiamo visto 2 anni fa è il massimo che si può volere di Ken o vedere di Ken, questa è la mia idea. Pellegrino secondo me non l'abbiamo ancora visto al top, basta, la mia risposta è questa. Poi se mi chiedi oggi chi ha più gol sicuramente forse Ken, però poi bisogna guardare anche nella prospettiva di quello che può essere un campionato, come uno gioca per la squadra. Io voi non sottovalutate una cosa, anche chi gioca per la squadra, anche. Cioè per lui uno gioca anche per la squadra. Ken è più solista, cioè Ken lo devi servire, punto e basta. Dalla palla, dalla profondità, lui prende, va e punta dritto la porta. Cioè, nell'idea di calcio c'è anche, vuol dire, il fatto di poter supportare un po' di più la squadra, quindi non è necessario solo un centravanti che faccia gol, ma magari che ti produce un ruolo diverso, aiuta gli esterni, aiuta gli inserimenti degli altri. Per cui poi è chiaro che ognuno ha le sue caratteristiche. Oggi Ken è ancora sopra, ma non lo so per quanto lo potrei.
3: Sono d'accordo, tra l'altro proprio, ecco, l'unico dubbio che mi porto, io sono un keniano di ferro, devi sapere, caro Nick, insomma sono sempre stato sul carro Moise. L'unico dubbio che mi porto dietro è che quest'anno mi sembra che con i giocatori che in questo momento si è messa in casa la Fiorentina, gli Attà, i Mastantuono, un ipotetico arrivo di Torsvelt, c'è anche Ndur, mi sembra che il piano dei Viola sia quello di riempire, provare a riempire l'area di rigore. Ecco, forse Ken è chiamato a un salto da questo punto di vista, perché dovrà essere bravo a gestire anche una zona di campo che probabilmente sarà più affollata e che quindi lo chiamerà appunto a un miglioramento da questo punto di vista, perché insomma, se vuoi giocare, immagino, anche in squadre di alta classifica e vuoi competere per, non so, l'Europa League, la Champions League, eccetera, devi anche imparare a giocare in squadre che non ha, insomma, non hai sempre 50 metri di campo alle spalle. Per cui immagino che Ken sia chiamato anche a una crescita da questo punto di vista. Non so come la vedi tu.
4: No, assolutamente sì. Non so se gli riuscirà, perché comunque lui è un giocatore abituato a essere servito negli spazi e quindi non è così semplice. Però ci si può lavorare, poi dipende sempre anche dalla disponibilità del giocatore, ecco, quella è sempre basilare e fondamentale. Nero,
3: sì, se ogni tanto parte,
4: il coro, certo.
3: Sì, sì. Guarda, c'è due messaggi vocali, nel frattempo li faccio processare da Stefano, ti leggo anche altri messaggi.
4: Ma
3: arrivati.
4: Cherubini in ferie? Stefano Cherubini.
3: Cherubini, non so se in questo momento è in ferie Stefano Cherubini, non si sa, non
4: no,
3: sa, vabbè,
4: no, perché se, c'era di mezzo anche il Modena su Cherubini, cioè.
3: Certo, a farsi le ossa da Galloppa,
4: sì, ecco, sì, c'era una richiesta proprio, esatto, ufficiale di Galloppa per Stefano Cherubini,
3: esatto, sì, ci ho avuto un lapsus su Galloppa, mi veniva Galassi, pensa un po', perché sono già proiettato alla trasmissione,
4: tra l'altro l'ha già fatto,
3: sì lui bello tornato in planche di comando per quanto riguarda Garrisca al Vento. Ci chiedono notizie su Sancho, non so se è sparito.
4: Mai più sentite, da quando abbiamo parlato noi di Sancho è sparito da radar. Non so come mai abbiamo avuto questo effetto devastante sul povero Sancho.
3: Ho letto che si sta allenando con una squadra di decima serie inglese. Decima serie non ho idea neanche, forse è peggio che la terza categoria. Ora va bene che l'abbiamo mandato veramente nell'antellese di Londra, non lo so.
4: Noi ce l'aveva chiesto anche a noi del Grassina, ma guarda.
3: Anche perché immagino che la decima serie inglese sia comunque sotto la serie D del Grassina, per cui insomma giustamente.
4: Sì, ma poi comunque sia noi siamo su giocatori di più alto livello,
3: certo,
4: per rispetto di Sancho, certo. Non è che possiamo trattare tutti o dare la disponibilità a tutti.
3: Guarda Nick, ultimi 5 minuti fatti bene, due WhatsApp audio arrivati al 348-751-3933.
5: Oh ragazzi, per piacere, non lo fermate Dimitrionte, fai andare a Londra, in Giamaica, fai andare in Thailandia, fai andare dove volete, ma fai andare.
6: Ma si pronuncia Grassina o Grassina?
3: Grassina è francese, se no.
4: Sì, no, perché la cosa bella è non si ferma. No, Dimitri, come si fa a fermarlo? Gli danno 1,5 milioni di ingaggio più bonus.
3: No, non si tiene.
4: Come si fa
3: a
4: fermarlo? Cioè,
3: ma
4: dire.
3: In Giamaica anche lo voleva mandare il nostro ascoltatore.
4: Sì, però in Giamaica non c'è una trattativa. Però se gli danno 1,5 milioni, come si fa, ragazzi?
3: No, è impossibile.
4: Noi al massimo gli si può fare un 1,2 a Dimitri. Cioè,
3: sì, sì.
4: 1,5 non ci si arriva.
3: Ma gli si può dare il bonus pasto giù nel bar di sotto, insomma. Massimo.
4: Due pipas omaggio al giorno, ma noi che ti vedo non si può fare.
3: Insomma. No, quindi insomma va a Radio Londra Gunners.
4: A quelle cifre purtroppo non ci si arriva.
3: Sì, sì. Salutiamolo oggi e stasera, perché insomma sarà la sua ultima trasmissione. Guido ti dice: Cecca, puoi dirlo che è fatta per Udoge? Ufficiale, quindi.
4: Sì, esclusiva andata a segno.
3: Guido ha detto che lo puoi dire, per cui lo stai tenendo, non so se sei te il quello che sta manovrando la trattativa, però lo puoi dire, per cui ormai
4: dire,
3: ti hanno
4: cioè...
3: ti hanno sgamato i nostri ascoltatori.
4: Il paraticione quindi... nostro mi dice che posso dire se preso dose. Va bene.
3: Va bene, no, dai, ufficiale.
4: Però diteglielo voi, io non lo volevo dire, mi raccomando.
3: Ultimissimi messaggi. C'è Ale da Scandicci che ci scrive: numericamente noto uno sfoltimento di giocatori non funzionali, tantissime vendite rispetto agli acquisti. Cambia la strategia oppure ci dobbiamo aspettare altrettanti acquisti?
4: Beh, l'ho detto prima, gli acquisti ci sarà, un esterno alto, un centrocampista che non è detto sia Torsved, probabile Torsved ma non è detto, un esterno basso a sinistra e se esce Piccoli, Pellegrino o chi per Pellegrino, quindi altre quattro.
3: Anche perché lo sfoltire la rosa è anche normale, ricordiamo la Fiorentina, sì. Il prossimo anno non giocherà le coppe.
4: Di Dimitri, questo va detto, insomma, per la cessione di Dimitri.
3: Sì, rientra al bilancio del 2026 o secondo te verrà messa a bilancio dell'anno successivo dopo la cessione
4: di Dimitri? Ma tra l'altro si parla grande plusvalenza, perché essendo per giovanile di Radio Firenze Viola, certo. E di tutto mercato web, ci porterebbe una super plusvalenza per sistemare il bilancio, questo va detto.
3: Nick, ti leggo l'ultimo: si parla sempre del fatto che Pellegrino possa migliorare, ma ha già 24 anni, nel calcio di oggi a quell'età dovresti essere già nel tuo prime, per me è difficile che possa migliorare più di così, il suo livello è questo, un giocatore di 17-21 anni può ancora crescere come Mastantuono, solo in Italia senti dire che uno di 24 anni può esplodere, tra lui e Ken c'è solo un anno di differenza, seguendo questo ragionare seguendo questo ragionamento allora potrebbe migliorare anche Ken, ci scrive Sailiu da Fucecchio.
4: Però per esempio anche Luca Toni è esploso a un'età non giovanissima, no? Come attaccante, io ricordo bene l'esplosione di Toni, lui ha fatto fino a 35 anni campionati eccezionali, importantissimi, quindi non è detto, ma fidiamoci di chi fa le trattative alla Fiorentina, dopo tanto tempo dobbiamo fidarci di chi fa le trattative alla Fiorentina e io mi fido, un po' come quando c'è Nico Riglio, Nico Santi e condurre questa trasmissione.
3: Assolutamente, aggiungo anche per chiosare su questo argomento, è anche vero che Moise Kean insomma calca i campi di Serie A da praticamente 10 anni, prima stagione, prima presenza nel 2016, per cui 10 anni precisi, Pellegrino ha fatto un anno in Serie A, per cui insomma magari può migliorare anche in questo campionato. Anche l'anno scorso insomma si è misurato con la Serie A, ha fatto anche benino con Carlos Cuesta, che è stato un allenatore che ha avuto tantissimi meriti nella salvezza in scioltezza raggiunta dal Parma, però ecco non è proprio il prototipo di allenatore che fa brillare gli attaccanti, in particolar modo le prime punte, per cui insomma da questo punto di vista c'è ancora tante parti del gioco di Pellegrino da esplorare, come ci saranno anche tante altre trattative da esplorare con Niccolò Ceccarini, che ritroveremo domani anche con il sottoscritto,
4: se non
3: sempre
4: prima,
3: no ora
4: detto,
3: questa no,
4: cioè,
3: ora questa chiosa è veramente terribile, Nick.
4: Ma
3: cioè...
4: come terribile? Ma l'importante è che tu venga al mio funerale, perché se non viene al mio funerale poi ti venga a pescare.
3: Va bene, va bene, ci saremo con va una bene. Diretta sì. Che potete seguire sul
4: canale. Una 24 ore.
3: Sì, sì, ci saremo lì fuori con i nostri inviati a raccontare chi era, chi è e chi sarà Niccolò Ceccarini.
4: Uno scemo, quello di sicuro.
3: Quello è, però è la vita, è bella anche per questo. Nick, grazie mille, ci risentiamo. Sentiamo domani.
4: Saluto a tutti. Ciao ragazzi. Nerovetti.
3: Grazie mille a Niccolò Ceccarini. Siamo arrivati in chiusura. Adesso la linea passa a Giacomo Galassi in compagnia di Sauro Fattori. Con il sottoscritto vi ritroverete sempre domani per un'altra puntata di Nick e Nick. Quindi un saluto. Ringrazio anche Stefano Carlesi che ha curato la parte tecnica. E quindi buon proseguimento. Ciao.

0: Tempo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Gli esteri, in primo piano un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia con epicentro nel nord-ovest del paese. Il sisma è stato avvertito con forte intensità in gran parte del territorio colombiano. Una persona è deceduta, 10 sono rimaste ferite e 3 risultano disperse. Sono stati inoltre segnalati gravi danneggiamenti a diversi edifici.
1: Al momento non sono in corso negoziati tra l'Iran e gli Stati Uniti, lo rende noto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano in merito alla riapertura della navigazione dello stretto di Hormuz, aggiungendo che Teheran scambia messaggi con Washington solo tramite intermediari, escludendo quindi colloqui diretti. Il ripristino delle operazioni, sottolinea, è comunque subordinato alla revoca del blocco navale statunitense. Intanto il petrolio accelera a New York con guadagni superiori al 2% a causa delle nuove incertezze relative alla riapertura di Hormuz, da dove transita il 20% del greggio mondiale.
2: La premier Giorgia Meloni e l'omologa danese Mette Frederiksen mandano un messaggio congiunto all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata. Bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sostengono. Nel mirino anche le conseguenze dell'immigrazione illegale, sicurezza, criminalità e pressione sui servizi pubblici.
1: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavin è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. La Vitola è accusato di essere il mandante. Il GIP di Roma ha emesso un mandato di arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, accusato di essere stato l'intermediario tra la Vitola e la banda che materialmente ha compiuto l'azione dinamitarda.
2: Una rissa fuori da una discoteca si è conclusa in tragedia a San Gineto, in provincia di Cosenza. Un 34enne, Antonio Perrotta, è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. L'uomo, addetto alla sicurezza, è stato coinvolto in una lite avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Al termine della rissa, il 35enne ha fatto rientro a casa, ma dopo aver avvertito diversi malori è stato accompagnato in ospedale ed è deceduto. Sull'accaduto sono in corso le indagini.
1: Il calcio, un consorzio che include il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, è vicino a concludere un accordo per l'acquisizione di circa un terzo delle quote del Liverpool Football Club. Secondo quanto appreso dall'emittente britannica Fairway Sport Group, l'azionista di maggioranza del club di Anfield dal 2010 si starebbe preparando ad annunciare la transizione già questa settimana.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
4: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
3: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
4: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
5: Salve a tutti, sono qui, in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
4: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
6: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
7: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
8: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
7: Che giornata.
6: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
7: Luciana Magistrato
8: e Tommaso Borghini.
0: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
4: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento. Giacomo Galassi che vi parla, come ogni lunedì, in compagnia di niente poco di meno che Sauro Fattori.
9: Ciao,
4: ciao
9: a tutti,
4: Sauro.
9: Ciao.
4: Come stai? Ti godi il fresco?
9: Tutto bene, sì, questo frescolino.
4: Dai, così ti
9: però ora si sta bene qua dentro.
4: Il pomeriggio.
9: Grazie a Stefano
4: Carlesi, che ringraziamo per la cura della parte tecnica e tutto quello che fa al di là della regia. Però, insomma, comunque ci assisterà anche fino alla diretta delle 19, quando poi arriveranno Dimitri Conti e Tommaso Loreto per uno contro tutti. Intanto ci siamo noi, con i quali potete interagire al 348 75 13 933. Ormai ti sarà venuto a noi anche a te, Sauro, la quantità di volte hai sentito dire questo numero per i messaggi scritti e vocali. 055 77 111 71 invece per le chiamate. Però, insomma, almeno noi lo ricordiamo, anche se siamo sicuri che lo sapete, che siete carichissimi, anche perché i temi non mancano. È vero che la Fiorentina, insomma, è già qualche giorno e non chiude nessun affare, ci stiamo un po' preoccupando, è almeno 3-4 giorni dall'arrivo di Mastantuono. Bisogna stare attenti via un attimo, e ci troviamo qualcuno a Viola Park, non lo so chi potrebbe arrivare, però comunque continua a lavorare. C'è questa voce, no, che voce, questa trattativa con il Bologna per Piccoli, che tiene un po' banco, perché
9: è una bella trattativa.
4: È particolare, ecco, sì, definiamola.
9: C'è questa trattativa per Pellegrino,
4: è un po' particolare. Poi riporta Pellegrino, poi ti chiederò il tuo. C'è soprattutto una Fiorentina che, Sauro, bisognerà capire un attimo. Ad oggi, 10 agosto, mancano 3 settimane alla fine del mercato, 2 settimane all'inizio della stagione e un 4-5 giorni, va bene, a Fiorentina Benevento, però in Coppa Italia, diciamo, non è proprio l'appuntamento marchiato di rosso sul calendario, però sarà l'esordio ufficiale della squadra. E soprattutto ad oggi io ancora non ho capito come gioca la Fiorentina, cioè con come giocherebbe la Fiorentina di grosso.
9: Ma se te lo voglio, te lo posso dire io.
4: Dimmi.
9: Ma secondo me,
4: poi, ieri ti trovare
9: contro il Benevento, vabbè, sarà anche difficile capire per bene, anche se poi mancherà una settimana al campionato, che insomma non ci sarà da scherzare. Ma secondo me giocheremo a albero di Natale inizialmente, e dare un po' di, per capire bene, insomma. E non giocheremo un'atta a mezz'ala, perché è ancora un po' presto.
4: Presto per cosa? Cioè, perché presto?
9: Assemblare delle situazioni, dai. Si legge Fagioli a lui.
4: No, te lo scriverò. Ulai.
9: Fagioli, Ulai e Atta, insomma. Ce ne approfittiamo un po',
4: Di cosa?
9: Insomma.
4: Qual è il problema? Centrocampo spettacolare.
9: No, è bello.
4: Caccio champagne.
9: Però dopo lo champagne, dopo poi si sgasa, capito? Cioè, no. Sono convinto inizialmente partirà molto attento. Poi ho letto ci sarà un altro grande colpo. Vediamo. Qui a forza dei colpi.
4: Sì, ci piglio un colpo.
9: Però speriamo,
4: no, perché speriamo. Allora, nel presto io ci metto anche che attualmente a Fiorentino un esterno sinistro non ce l'ha. C'è il tuo amico Gudmundsson che può giocare sulla sinistra, però poi Ovo.
9: Ci potrebbe giocare anche a Tà, adattato ci può giocare.
4: Parecchio, cioè già Mastantuono sulla destra sarebbe un po' adattato.
9: Sì, ma infatti, per questo ti ho detto, secondo me, giocheranno dietro. Che dietro sono due giocatori, hanno qualità, però gioca dietro.
4: Lo sai che qualcuno nei messaggi della settimana scorsa era preoccupato per te? Perché ha detto, ti giuro, vocale non arrivato a questa trasmissione, ma è arrivato nel pomeriggio, ha detto: ragazzi, non si può prendere Mastantuono, perché ve lo immaginate voi, Saurino, che tutto l'anno gli tocca ricordarsi Mastantuono come può chiamare, quante volte
9: ora,
4: lo può chiamare.
9: Per ora.
4: Stai andando meglio sulla I.
9: Cioè, inizialmente facevo fatica,
4: sì, ora stai.
9: Ora ho una I, perché vedi Mastantuono, ma ho un po' disturbato l'altra pronuncia,
4: sì.
9: No, Ulai, Mastantuono, Attà, lo dico bene,
4: vabbè,
9: perché c'è Bessa anche alla rovescia.
4: Fabian, proprio non c'è il verso di chiamarlo Fabian. Te lo chiami Fabian, e
9: sì,
4: proprio non c'è
9: il verso. Fabiano lo
4: bene, ce ne dimenticheremo. Anche se poi voglio vedere dove lo sistemano, perché è in uscita. E grazie, Graziella, è anche il terzo. Però
9: c'è il rischio di fare due per uno, dai.
4: Sì, dici?
9: Da quello ho letto io, Sassuolo per Tosved, no?
4: Sassuolo.
9: Due per uno, Brescianini, Però io ti dico la verità, io. Se devo prendere Tosved e tengo Brescianini, e come la vedo io, e poi sta attento, le novità sono sempre una cosa bella, probabilmente poi c'è Grosso, avrà le sue, capisce, conosce meglio lui
10: Lui nella prima conferenza stampa ha anche detto: guardai, io non sono un grande fan degli allenatori che si portano dietro i calciatori.
9: Ha ragione.
10: Cioè, non è che ha aperto la porta perché invece aveva fatto Pallavino per i Colpani. Però
9: d'altra parte, siccome ora non si compra più nessuno, sa da parlare di qualcosa.
10: Sì, sì, sì, questo.
9: Ci
10: questo...
9: siamo abituati male, ora poi 15 tanto si comincia subito.
10: Sì, 14.
9: 14, scusa, sì.
10: Perché sennò la gente va.
9: No, 15 meglio.
10: Va bene, guarda, voglio arrivare perché ci sono tanti temi su cui voglio stuzzicarti, perché tra le varie, e non c'entra col campo, però ne ha parlato chiunque, ma sono veramente curioso. Poi non mi rispondere subito, di sentire la tua rispondo. Sul caso Antognoni, perché francamente tiene banco e è veramente molto singolare, però c'è due ore, quindi ti preparo psicologicamente e arriverà questa domanda. Prima voglio chiederti che cosa ne pensi di questo entusiasmo dilagante, perché te sei sempre uno che tende
9: a
10: spegnere
9: io
10: le fiamme.
9: Io lo reputo un po' pericoloso, è bello, perché lei è bello di calcio, no? Cioè, d'altra parte, è giusto sognare. Però l'importante è che rimanga un sogno e che non diventi un incubo. Ma il concetto è quello lì.
10: In che senso?
9: Perché le grandi aspettative porta sempre delusioni, perché la grande aspettativa ti porta al massimo, no?
10: Però se invece... è giustificata la grande aspettativa, poi ti porta a continuare.
9: Sì, è giustificata, però c'è anche gli altri, insomma, non ce lo dimentichiamo mai. Cioè, quando hai detto parti da un gap di altri punti? 50?
10: No, 50 no, però insomma
9: per
10: 30.
9: Piani a primi sì.
10: Ah vabbè, certo, vabbè, capito, allora, ci accontenteremo di un terzo quarto posto, credo.
9: Ma mettiamo, tu parti da un gap di 25?
10: Sì.
9: 25 punti sono tanti.
10: Beh, da questo punto di vista, attualmente potenzialmente Grosso potrebbe schierare 8 titolari, perché tutti i giocatori hai preso.

0: il concetto è che, vabbè, ci vuole calma e attenti a alzare troppo l'aspettativa. Se l'alzi troppo, poi noi siamo un pubblico si vive di entusiasmo, di stare secchi, che è giusto, però stiamo attenti, dai, su, diamogli tempo. Tempo a ragazzi, io non dico tempo.
1: Ma nel calcio,
0: e anche a grosso esiste, stesso.
1: Ma nel calcio chi è che dà tempo?
0: D'altra parte, chi è che dà tempo? La società. La società deve. Penso che la società butterà un po' d'acqua sui fuochi, me lo auguro. Insomma.
1: Sì, diciamo non con gli acquisti.
0: Non lasci bivacchia, perché ancora non può sapere veramente i risultati che verranno fuori. Schisci bivacchia un po', no? Però insomma, secondo me partire con.
1: Un allenatore come Allegri avrebbe subito detto: ah, già tanto se arriviamo in Europa League, no? Lui tende sempre, anche l'anno scorso.
0: Le portami a essere Allegri per dirlo: già tanto se arriviamo in Europa
1: però
0: League.
1: Però lui lo fa, ne fa proprio un mantra comunicativo: di dire sempre l'obiettivo.
0: E c'ha la squadra un po' meglio di noi, ve lo dico.
1: Sì, ora con
0: non
1: Napoli ancora non l'ho sentito dire.
0: Non tanto meglio, con il Napoli parla di scudetto.
1: Fa più fatica a dirlo, però ecco, con l'ultima Juventus, col Milan, mi faceva tanti lo criticavano.
0: Era normale perché, sì, aspetta. Il Milan, perché dal Milan voleva la Champions League, inizialmente voleva quasi lo scudetto, sì. Ma che dipso ha tu lì veramente.
1: Però è una situazione simile a questa. Focine, eh? È situazione simile a questa della Fiorentina, perché io ti dico, Sauro, oggi la Fiorentina 10 agosto rispetto alle altre che
0: la
1: tu hai
0: Fiorentina
1: citato.
0: La Fiorentina parte non da 42 punti, come ho sempre detto, ma da 54.
1: Bene. Essendo... Partiva quella dell'anno scorso, però ne sono rimasti pochi. Di
0: No, sì, detto. Però io spero. Che l'abbia fatta per migliorarla, no?
1: Sì, però sai, se cambi tutto riparti da zero, tra virgolette.
0: Riparti da zero, riparti che cioè, io faccio meglio, che sennò venivo lì prima.
1: Sì.
0: Giusto?
1: Giusto.
0: Cioè, sennò,
1: però non hai certezze, cioè, dico.
0: Su. Non hai certezze? Cioè, noi sicuramente la comprare ce l'avrà delle certezze.
1: Però non sai come si amalgamano insieme, cosa possono dare, c'è anche la fortuna.
0: C'è la fortuna.
1: Va bene,
0: poi...
1: però io dico, se confermi lo zoccolo duro dell'anno scorso, per dire senza cambi, te Sauro mi dici, guarda, 54 punti li fai.
0: Allora, quando tu cambi, cioè te quest'anno, siccome la squadra sulla carta è meglio, basta vedere l'entusiasmo, no? Cioè, l'entusiasmo non è come l'anno scorso. Cioè,
1: insomma,
0: sì, no, vabbè, inizialmente, poi dopo tre giorni se me ne capisco.
1: Vabbè, certo, però ancora deve iniziare il campionato.
0: Sì, però c'è entusiasmo, c'è tutte queste cose qui. Giustamente, andiamoci piano. Però se l'entusiasmo va dietro, noi quest'anno bisogna fare almeno 60, 62, non voglio dire tanto di più. Beh, perché sarebbe sbagliato.
1: 62 lotti per l'Europa, poi magari non ci vai.
0: La Conference, però sentire la Conference non lo
1: vabbè,
0: so
1: vabbè, però
0: io fare.
1: Ti dico in Europa League ci vai un
0: quest'anno,
1: 64,
0: la fa la Conference quest'anno?
1: Atalanta
0: è la vice, cioè gli unici che non vinca la Conference siamo noi.
1: Io spero di no.
0: Ci ha detto le favorite sicuramente,
1: sì,
0: nettamente.
1: Sì. Però ti dico, comunque l'Europa League la fai un 64-65 punti, cioè posso dire, io comunque mi accontenterei di un campionato 62 punti, poi non farei Caselli, certo, per strada, 62, però 62 punti dici è un campionato normale.
0: Poi a grosso diamo di tempo, insomma, anche a lui.
1: Ecco, anche su questo,
0: insomma,
1: perché
0: è giovane anche lui.
1: Dal giorno dopo la partita col Deportivo La Corugna, la discussione è partita, ma non è che abbiamo messo in mano la Ferrari a uno che non ha mai, che non sa guidare, mettiamola così. Cioè, ci
0: scusa
1: sono
0: se l'ha messa la Ferrari in mano a uno sapeva guidare.
1: E come è andata?
0: Siamo andati di fuori. Per...
1: Come l'è andata? C'è uno sui
0: come
1: social. L'ha visto? L'ha visto?
0: No,
1: non l'ha mai visto. C'è un tizio con pochi denti molto.
0: Un fiorentino dice uno
1: sì,
0: come lei andà
1: sì anche al Real Madrid gliel'ha fatto molto bene. Real Madrid come
0: la
1: Panarello
0: vai
1: sì, si può fare, altrimenti
0: no, te l'ho detto, dai, aspettiamo. Però questa squadra avrebbe bisogno di partire bene, perché i giovani con l'entusiasmo prenda forza, no? Se subito tu gli metti lo zaino addosso diventa più difficoltoso. È un po' di fortuna, ma ci vuole a tutti, ma ci vuole anche Real Madrid, non importa essere la Fiorentina. Cioè, c'è dei momenti che se la fortuna ti dà un po' una mano ti tira fuori dalla problematica, no?
1: Certo.
0: E i giovani secondo me hanno bisogno di fiducia intorno, di sentire che l'aria è bella, perché se ti va all'aria, se ti entri nello stadio e l'aria è un po' pesa, insomma, già fa un caldo e gli è peso di suo, cioè, capito?
1: Speriamo finisca prima o poi.
0: Sì, dovrebbe finire, cioè, però per l'Italia no.
1: No. No, allora, in teoria, guarda, lo dico anche nel notiziario che sentirete più tardi, a voce sottoscritta. Domani è il picco, anche se ogni giorno vi è picco.
0: Sì,
1: ogni giorno
0: picco,
1: domani c'è il picco.
0: Siamo al picco.
1: Però, Dio, già da mercoledì mattina un pochino, giovedì, venerdì un pochino meglio, ancora molto caldo, e poi da settimana prossima.
0: Però io ho sentito, molto meglio vuol dire alla 3 o 4 gradi, vuol dire andare a 35, 33,
1: che lascia
0: 34,
1: fare, cioè, secondo me con 35 siamo lì a metterci il felpino.
0: Ci sembra la bellezza, l'altro è così, siamo belli o missione.

0: Bene, quindi dimmi la formazione secondo te titolare attuale della Fiorentina, anche se titolari non esistono più, secondo me esistono e come
1: esistono
0: titolari.
1: Esistono e come.
0: Però beh, mettiamo sono 15-16 titolari oggi, non sono
1: posso,
0: più 12.
1: Posso mettere tra parentesi anche?
0: Sì, certo.
1: Allora.
0: Importa, non Christensen.
1: Importa un certo, mettere tra parentesi. Bene. Gioca di che, insomma. A destra penso c'è João Mario. A sinistra tra Valdepeñas
0: di Uberfè. No, è sullo ragazzi. Spagnolo.
2: Sto diventando spagnolo.
0: Sullo spagnolo
1: io, da quando lo mastico.
0: Certo.
1: Tra Valdepeñas e Jiménez. Devo vedere. Perché.
0: A me non è dispiaciuto.
1: No, è buono, Valdepeñas. No, è bello a vedersi, Poi dove il campionato parla di altro. Però l'ho visto bellino, cioè. Beh, anche un buon fisico, pensavo fosse un po' più. Invece è un buon fisico. No, però Valdepeñas se Jiménez è un po' più esperto, un po' più. Sai, lì anche l'allenatore.
0: Proprio strutturato.
1: Ecco, devo un po' scegliere, sì. Non è semplice. Anche se secondo me non difende benissimo Jiménez, però insomma, lì ci si lavora. Te parte un giovane bisogna lavorarci.
0: Quindi uno tra loro due.
1: Centrali,
0: poi centrali. Ti ci voglio
1: da
0: perché.
1: Da quello che si dice.
0: Che succede al tuo amico che. Un tempo doveva applaudire, poi piano piano ho visto un po' breccia nel tuo cuore, cioè Pongracic, perché il titolare inamovibile della formazione dell'anno scorso ad oggi ce l'ha un posto? Perché Dragusin è stato preso per fare Pongracic.
1: Allora, Dragusin ce l'hai sicuro.
0: Ma e come fanno già sicuro?
1: Sì, no, giustamente l'hanno acquistato, poi insomma, come se ne sente guardare. Io non. Secondo me ha fatto.
0: Ecco,
1: ha fatto
0: il cappottino anche per
1: no,
0: Dragusin.
1: No. Ha fatto.
0: Fa troppo caldo per i
1: ha fatto normale, ha fatto il suo. Che, ma basta e avanza, sì. Non è che.
0: Però ti dico.
1: Perché ti ho detto non va a Pascolari, che un po'.
0: Che già non è
1: già
0: po-
1: un grande vantaggio.
0: Però ti dico, Sauro, se tu hai Pongracic.
1: Pongracic se la gioca, Ora qui fa Danvieri, dice titolare fisso. Tanto c'è. Io sono convinto che Vieri rimane sempre quarto.
0: Sì,
1: Sì. C'è Pongracic, c'è Raniere, poi viene Veri, ma anche per l'età, per l'esperienza. Ora io non voglio.
0: Cioè è pur sempre
1: guarda,
0: un grosso ragazzo che viene da Brasile.
1: Guarda, grosso nel suo tesamo, anche lui, Perché lui dice: guarda, aspetto tre partite, non mi dice nulla qui a Firenze, ma di tre partite hanno messo in croce. Cioè, capito? Che anche lui non è facile. Poi te l'ho detto su Pongracic ci si può discutere un po' perché arriva ora, sì, insomma, ora aspettiamo.
0: Su Dragusin? O su Pongracic poi è arrivato ora dice
1: ma ora dai giustamente torna dal mondiale insomma ecco lui potrà prendere un po' di tempo dai perché torni
0: sì però scusa posso fare una provocazione non c'entra niente ma che se ne fa la Fiorentina di Pongracic e Dragusin insieme
1: allora io l'ho detto prima
0: cioè nel senso rischia di stare tutto l'anno in panchina
1: io avevo detto che davo via Pongracic e tenevo Muzzo quanto è lei che lo dico
0: perché anche tengo, per questo perché dicevi comunque
1: tengo un giovane dietro che può sta dietro, però sicuramente ha voglia di fare e poi me lo coltivo per l'anno prossimo. Se fai il terzino destro Pongracic ce lo può fare, poteva fare con Muzzo, insomma, perché a un certo punto c'è sta anche questa idea qui, no? Che tutto da valutare, ora poi sono problemi di grosso, sono certamente problemi nostri. Però insomma mettiamo come secondo centrale. Io metterei Ranieri tra parentesi Vieri, però se voglio far contenti gli altri metto Vieri tra parentesi Ranieri.
0: Ok. E questa è solo la difesa, già è 5
1: perché,
0: minuti.
1: Che ora in mezzo al campo siamo a ridere. In mezzo al campo. Io ti dico la verità.
0: Una i fagioli
1: se ti vuoi giocare a 3, basso. Ce ne gioco uno solo, ora.
0: Fagioli?
1: No.
0: A ta?
1: Anche da ta.
0: Goodmanson.
1: No, ci gioca Mandragora. Poi magari non lo fa giocare. Perché io te l'ho detto prima, io sono felice. Se non gioca Mandragora vuol dire che siamo messi bene.
0: È una visione che ho sempre.
1: Io ho sempre detto: se Mandragora non gioca, vuol dire che.
0: Vuol dire
1: che
0: ci sono tre meglio di Mandragora, vuol dire che siamo.
1: Stamattina ho letto, Madonna, come si fa? Dice qui, Ego gli fa Ken. Poi io vedo parlando di tutti, non parlando di quello, e lei invece la fanno ieri. E si ritorna
0: sempre. Non sfonda.
1: E si ritorna. No, no, ma lo so, ma infatti non sfonda dei 5 anni, dei qui 6 anni, anche lei, insomma. Insomma, ma non è quello, io non voglio far sfondare Mandragora. Io spero. Se Mandragora non gioca vuol dire che la squadra è migliorata, no? Io l'ho sempre detto, se tu riesci a metterlo in panchina, tanta roba, perché trovare lo sostituisce non è semplice, per esperienza, per tante cose. Scherzo di Dio, io metterei lì. Metterei più Mandragora tra parentesi Fagioli e Fagioli tra parentesi Mandragora, però ci sta.
0: Ma uno
1: Fagioli.
0: Dei due.
1: Poi si va in mezzo al campo. Io te lo dico, a ta ora lì in mezzo ai campo non ci gioca, se vuoi già culo ahì, se no qui ragazzi si butta
0: o si
1: veramente.
0: Mettono due o tre palloni in campo,
1: no, ma poi non è quello proprio come caratteristiche, cioè,
0: no, perché scusa, da grosso e di qualità Ulai sì, vicino e
1: io
0: di
1: sono convinto Ulai un gioco. Senti, mi sono cattivo io.
0: Te stai dicendo al 24 agosto o in generale si deve conquistare 24, il posto?
1: In generale se lo deve conquistare, cioè Ulai è vero, ha fatto un mondiale, no? La vostra d'Avorio, giocava nel Trabzonspor.
0: Bravo Sauro, presa no, piena.
1: Sono molto attento perché
0: ci andavo là.
1: Perché non posso sbagliare, posso sbagliare. Va bene, allora ti dico. E che lei è Trabzonspor?
0: Questa l'hai detto un po' meglio.
1: Trabzonspor Sport.
0: Ora meglio, no, meglio. No, sì,
1: ragazzi,
0: sì.
1: Mi fa parlare troppo, sì. Non lo dico più.
0: Allora, va bene, la squadra turca in cui è andata a salare.
1: L'ha portata all'Italia.
0: Ne parlavamo prima, si diceva un Cagliari, forse anche qualcosina in più di Cagliari.
1: Sassuolo.
0: Sì, Udinese? Mi passi l'Udinese, sì, quinta sesta in Turchia che è la
1: quinta sesta, Udinese sì, l'aria decima, sa, quinta sesta Turchia da noi l'aria
0: decima,
1: esima.
0: Vabbè, dai,
1: vabbè, sì. Ecco, vedi, che è un giovane, l'hai preso di prospettiva, però non è che dice vieni qui, madonna, questo viene, non so, da titolare in Manchester City, cioè
0: deve anche dire,
1: si è vista mondiali, che a mondiali ci prende, si voleva da via,
0: si voleva da via,
1: come si chiama, c'è di Marocco, dai, nostro italiano Amarabat. Amarabat a 135 milioni si parlava, cioè, poi invece non pigliava nessuno, cioè, no. Ed è uguale. Insomma, poi lui è di prospettiva, facciamo, lavoriamoci, però piano a mettere un titolare sicuro, cioè, perché qui sono tutti titolari sicuri, no? Ora, hanno dato a te, sono giovani, i giovani, perché già tutti i giovani tu li metti un po' nell'arena,
0: c'è cioè bisogno anche un po' di
1: anche chi si piglia un po' le responsabilità, chi ha un po' di esperienza di gestire, chi anche si piglia anche i fischi degli altri al posto di giovane, insomma, che sono tutte cose che nel calcio contano, che mettiamo, quindi, no, ho detto tra parentesi, poi secondo me se no c'è il caso che per io Fagioli, tu lo sai, io non sarei mai fuori perché a me piace Fagioli, però quel ruolo lì ho qualche dubbio. È bellino Andy Johnson, squadre.
0: Te metteresti Mandragora perno del centrocampo, Fagioli mezzala e l'altra mezzala? O Ulai o Brescianini o Fabian o Attà, nel senso, questi sono.
1: Tu puoi far giocare anche Ulai e Fagioli, però bisogna che ci sia lì uno che sa stare lì. Dai, tanto è inutile stare qui a. Perché sennò tu diventi un po'. Ora Attà mezzala lo può fare. In questo momento, ti ho detto, secondo me poi davanti giocherà Attà e Gudmundsson inizialmente. Perché Mastantuono è arrivato ora, insomma.
0: Già in gruppo, da ieri.
1: Sì, già in gruppo, ma.
0: Arrivamo con quasi due settimane.
1: C'è anche un po' di rispetto verso. Cioè, non è che arriva Mastantuono e dice. E ci risiamo lì, no, dice. No, ci arriva Mastantuono. Bravissimo, fortissimo, sicuramente, ha delle qualità enormi, però c'è da portare rispetto. Ma tu lo sai, io non sono posso, cioè ora non è che io impazzisca. No, ora, però ti dico, il rispetto lo devi portare, è un mese e mezzo che gioca sempre, cioè, non è che arriva questo, dice, cioè, non è. Mastantuono diventerà uno dei più forti, non è un giocatore affermato. Viene dal Real Madrid, ma non mi ha fermato. Cioè, il Real Madrid ha giocato.
0: Sta dicendo, ma 20 anni.
1: Io poi, ma ci manca tanto di appello, hanno pagato un sacco di soldi, schiavo di Crebono. Cioè, su questo non ci sono dubbi. Però arriva, è un ragazzo. Cioè, tu da tempo di entrare. Non è che se tu prendi, non so, De Bruyne, arriva gioca. Ma De Bruyne, se arriva gioca, Gudmundsson dice, t'ha ragione.
0: Vabbè, Mastantuono però.
1: Mastantuono faceva gli applausi come tutti gli altri. Poi, bravo.
0: Ma comunque 35 partite l'ha fatta.
1: 35 partite a 12 minuti a gioco alla partita.
0: Vabbè, dai, una ventina.
1: Se no qui si ragiona di 35. Sì, vabbè, fatti il Real Madrid decimo.
0: Vabbè, decimo è comunque arrivato secondo,
1: sì, ma te l'ho detto, ma per il Real Madrid secondo le.
0: Esimo. Va bene, però un po' di spazio.
1: Ma con questo
0: l'ha
1: io
0: avuto,
1: non sto.
0: Dico.
1: No, perché dopo non vorrei pensassero, io sto abbassando. Cioè. Che non mi piace ma stato delle belle qualità, però ci vuole rispetto anche per Guzzo, guarda, per dirlo io, se lo sai, a ta, e poi sono contento sotto l'aspetto tecnico che probabilmente rimarrà Ken, sotto gli altri aspetti ci sarà da fare questa gestione, perché se questo continua a fare come gli pare, no, o non lo fa, però sai ancora dove va, l'è chiuso lì,
0: gli hanno messo i braccialetti,
1: capito, sì. Però insomma però a livello tecnico che c'entra, era difficile trovare, poi si toccava quasi regalare, cioè non regalarlo, però venderlo a 35-40 milioni e regalarlo, con le cifre, si può andare a pagare 30 milioni per Pellegrino, dai ragazzi, lo si ha pagato 30 milioni per Pellegrino.
0: Arrivo lì, dai, allora il Bologna vuole Piccoli a 17-18 milioni di euro, la Fiorentina ne vuole 20, c'è ottimismo,
1: sì,
0: sulla
1: bene,
0: riuscita.
1: Li chiudono perché ci interessa a tutte e due le parti.
0: Tutte e tre, anche i calciatori.
1: Sì, anche il calciatore, cioè, giustamente, tanti che sta a fare.
0: Anche
1: cioè,
0: se comunque si dovrà lottare il posto a un Dovby, che non è che va a Bologna.
1: No,
0: a
1: ma
0: fare...
1: magari sì, ma capito, riparte da una nuova cosa. E probabilmente non gli faranno pesare come qua il fatto di.
0: Sì, anche se a Bologna qualcuno.
1: Detto, già sai, io avrei preso Dovby che se andava via Ken, perché secondo me è un giocatore fa gol. Non è bello a vedersi, però fa gol.
0: Te avresti preso anche Jimenez del Milan, che invece mi intratto, dov'è finito?
1: Rimarrai in Milan. Faranno giocare
0: il suo stipendio, ma dici te i giocatori
1: ma chi gliene frega?
0: Ma
1: Jimenez va bene, è lì che dorme la notte, Jimenez.
0: E secondo te Pellegrino, ammesso che io sfido la Fiorentina a spendere 30 milioni di euro per Pellegrino,
1: di 5 poi 25 l'anno prossimo,
0: va bene,
1: insomma,
0: però
1: qui si parla di spendere 200
0: senza
1: milioni,
0: stare sulle
1: però
0: cifre.
1: Se ne spesi 35 poi dopo quegli altri 65 l'anno prossimo poi si spenderanno, però.
0: Vabbè, però ora al di là della questione economica, Pellegrino per Piccoli, la Fiorentina ci guadagna, resta uguale, ci perde?
1: La Fiorentina cambia caratteristiche di giocatore, che può essere una buona idea per cambiare la partita delle volte.
0: Beh, in effetti Pellegrino è più, anzi Pellegrino è più pesante,
1: è più pesante, ha un modo diverso. Io sono sempre stato d'accordo su questo, cioè se devo prendere, perché devo prendere una punta alle stesse caratteristiche? No, perché poi se dovessero giocare insieme,
0: certo,
1: è giusto che non abbia le stesse caratteristiche, allora tu metti un giocatore forte di testa che magari posso delle volte anche buttare questa palla e mettere, poi vediamo, è un giovane, insomma, uno si fa anche sentire, insomma, ha voglia.
0: Sì, c'ha un anno in meno di Piccoli, è comunque 2001, quindi
1: no, no, ma è un giovane in senso, perché io non sarà anche Piccoli, ormai tra 27 anni sono giovani, c'è stato Sottile fino all'altro,
0: no, 26 pare, Piccoli, 25 Pellegrino, tanto sì. Sottile che ha sempre allenarsi da solo al Viola Pano, storia tristissima.
1: Mi dispiace molto, di questo mi dispiace.
0: Sì?
1: Sì, vabbè, no, anche vabbè. Perché, no, ragazzo, serio, nemmeno.
0: Vabbè, certo. Anche,
1: poi la Fiorentina è un po' troppo, secondo me, per lui.
0: Importante che lo sappia lui. Però quindi, comunque lo faresti?
1: Lo faresti
0: te, al di là dell'aspetto economico?
1: Lo faresti, lo puoi fare, sì, anche perché tanto qui Piccoli, anche se facesse tre gol a partita, tanto ormai è bruciato.
0: Se non è con tre gol a partita ce la fa a convincere,
1: sì.
0: Però hai ragione.
1: La mia ha fatto quattro e lui, però mi pare che sia risalito nelle rotazioni.
0: Sì, anche perché ha fatto le prestazioni, non riusciva a fare uno stop a parte gol e comunque
1: a parte gol. Io spero di dirlo di Ken tutto l'anno. C'è una prestazione gol. Non è un gol.
0: Sono amichevoli.
1: Sì, ma fa per dire, dopo poi diventa partite vere.
0: Ma in partite vere non c'è il Real Madrid che non segue un po' tardi, non c'è il Queen's Park Rangers.
1: Il Real. Poi Madrid mancava,
0: appunto, nel senso sarà un po' diversa la situazione.
1: No, ma io sono contento, no, ma guarda, secondo me poi va bene, dai, tanto non c'è l'ammortamento, che probabilmente vende a 18 tu l'ha ammortizzato.
0: Secondo me un po' di minusvalenza la fai lo stesso, perché da sì, 27 milioni a scendere, certo, se come la Fiorentina vuole monetizzare arrivi a 20-21 milioni di euro,
1: sono tanti.
0: Cosa cui il Bologna secondo me non arriva, però magari tu ci infili,
1: ci arriva, sì, magari
0: bonus, tu fai no, 17-18 con no, 3 di bonus.
1: Io ti avevo a fare la trattativa, ma di Fabia
0: cioè, parliamone.
1: Tu mi riconosci.
0: Parliamone, esatto. Cioè, sì, qualche milione me lo devi riconoscere.
1: Dai,
0: Fabian, sono d'accordo. Bravo, Sauro. Te le chiuderesti tutte le trattative.
1: Sì, no, io glielo direi.
0: Io
1: lo guarderei male. Sartori, lo guardavo. Ascolta.
0: Te li ricordi 15 per Fabian?
1: Cioè,
0: dammi un milioncino in più e sta anche.
1: Non
0: zitto.
1: Te lo dimenticare.
0: E ringraziami anche. Va bene, allora dobbiamo fermarci per la prima pausa. Poi, giuro, partiamo anche con i messaggi. E sono già tanti, ma spero saranno altrettanti. Sempre con Sauro Fattori. Pausa e di nuovo in diretta.
3: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
5: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala. Guardala, guardala, guardala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
6: Stai ascoltando Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
8: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.

0: 17.33 di nuovo in diretta qui a Radio Firenze Viola, qui a Garrisca al Vento con Sauro Fattori. Prima di iniziare davvero con i messaggi al 348-7513-933 metto il carico a coppe, Sauro, perché voglio sentire la tua sulla questione Antognoni. Ti prego, risolvila per tutti noi, perché fa male a tutti questa situazione.
1: Ti dico la verità.
0: Ma lì gli fai, oh Antonio, no, ma di che si ragiona? No,
1: di che si ragiona va bene, però, però per lui probabilmente si ragiona qualcosa. Oggi ho letto anche le ultime, perché c'ho.
0: Sì, intervenuto anche ieri alla Virgiliana.
1: Che te lo voglio, no, le mie abitano, insomma, che cioè, poi non siete una persona, un amico, cioè. È difficile mettere bocca su questa cosa, la cosa sua. Io non riesco a dare. Poi ti dico, parlando fuori, uno dice sì, per tifosi, però probabilmente c'è qualcosa di più. E che magari poi ho visto stamattina da quello che ho letto, che poi questa vicenda la segui per forza, io specialmente, insomma, che sono amico.
0: Chiunque sia legato. Cioè Antonioni sì, è sta una parte della.
1: Però, però ho visto lui non dà la colpa né a omesso, lui ce l'ha a morte, io lo so con chi, perché era difficile reggilo. Va bene, non vi rendete conto, io ci sono stato in quella che è devastante, è stato devastante. Probabilmente per un uomo lui, sai, un uomo me io non ci stava a contatto, ma lui ci stava a contatto continuamente, insomma, non sta in massimo.
0: Con Gioverone dici.
1: Era pazzesco, ragazzi.
0: Però cioè, purtroppo, purtroppo non c'è
1: purtroppo,
0: più
1: purtroppo però era la società che l'ha tenuto per una vita e che magari dava molto più credito a lui, perché giustamente
0: questo
1: no?
0: Di sicuro.
1: E probabilmente Barone ha anche detto delle cose che lui le diceva di sicuro, lo sappiamo tutti, insomma, non è che uno aveva quelli sulla lingua,
0: No.
1: Gio Barone gli fu di tutto,
0: né bene né male,
1: sì, né bene né male, però capito.
0: Sì.
1: E secondo me questa cosa mi l'ha ferito molto, perché ho visto oggi lui ha detto una ferita.
0: Sì.
1: Cioè le ferite poi io sono convinto gli dispiacerà anche a lui, cioè non pensare se anche sia contento, insomma sarebbe il più festeggiato, cioè uno dei più festeggiati, io c'è ragazzi, che insomma ora si fa per dire, insomma, rinunciare anche a delle lodi non è facile, però e probabilmente avrà anche qualche diciamo nemico, per modo di dire, insomma, molti la penseranno non come lui, perderà lui anche un po' di appeal anche verso certe persone,
0: rispetto ai tifosi è crollato,
1: però probabilmente se lo fa, se lo fa io non posso, cioè
0: infatti, dice lo rispetti,
1: l'ho anche visto, non ne ho mai parlato, cioè non ne parlo nemmeno, che non mi sembra nemmeno giusto, insomma non è che se un bambino l'ha bisogno di
0: no dire. Esatto, no.
1: Va bene, mi dispiace, io sono il primo a essere dispiaciuto, però avrà le sue motivazioni sicuramente. Cioè, una ferita probabilmente non riesce a rimarginare, che gli si fa? Io stamattina l'ho letto, ho visto proprio, lui parlava di una ferita. E secondo me il presidente ha fatto un bel passo quando ha detto questo 10 per un anno, però era quasi come mettere un po' di fronte a un fatto compiuto e lui è che ambra la sua decisione, perché da agosto a giugno tu dai 10, insomma. Se la ferita è grossa, insomma. E io su questo è grossa. Perché poi sento parlare anche Alessandro, il suo figliolo, insomma. Vuol dire che l'hanno parlato. Vado in casa, l'hanno parlato. Poi ho visto stamattina, ha detto è già qualche anno e penso che arrivava questo momento.
0: Sì, sì.
1: L'ha detto Giancarlo, che sarà molto. L'avrà valutata bene. E ho paura che. Manca troppo poco. Ho paura che. Vabbè, che a questo punto dietro non torna più, io ci speravo, perché però probabilmente è più importante di quello che si pensa noi, via. Insomma, io non voglio entrare in merito, non mi sembra giusto, via.
0: Va bene,
1: voglio bene a tutte e due,
0: e poi ci torneremo,
1: Giancarlo,
0: assolutamente. Poi ci torneremo con qualche messaggio che è arrivato come sempre sul tema di cui stiamo parlando da settimane,
1: so,
0: e qualcuno
1: so.
0: Ne è anche venuto a noia, però ragazzi capirete che voglio dire non è
1: non si parla di fattori,
0: va bene, non si parla di fattori,
1: si parla di altra roba,
0: storia della Fiorentina, però ha fatto male,
1: se fattori un c'è chi se ne frega, insomma è bene essere chiaro.
0: Antognoni è in quei 3-4 che voglio dire sono
1: 3-4
0: il volto del
1: 10 dei 2
0: è uno e viene soprannominato fin da quando siamo piccoli l'unico 10, nel senso cazzo, non è cazzo, che
1: no, ora sì. Qui sta parlando uno che ha dato tanto,
0: sì.
1: Ce lo dimentichiamo, tipo Perone, cioè, non rischiare tante di cose.
0: Sì. Va bene, comunque dispiace sia che per ora sia così. La speranza di tutte è che si riesca a trovare un compromesso. Sì. Partiamo con i messaggi vocali 348 7513933. A Stefano Carlesi chiederei se ce ne fa sentire. Dos.
2: Ciao Ro, esco un attimo all'argomento Fiorentina. E ti è capitato di vedere il gol di Samardžić? Dell'amichevole l'Atalanta o lo Schalke 04 sabato?
0: Sì.
2: Che giocatore, ragazzi, l'è quello.
1: Sì.
3: Buonasera, Luca da Malaga. Vorrei un'opinione di Sauro e anche ovviamente di Galassi sull'acquisto di Pellegrino e la possibile partenza di Piccoli. Con tutto quello che si possa pensare di Piccoli, a me Pellegrino sembra un armadio che tira le testate. Non mi ricordo di avergli visto fare una rete coi piedi, le fa solamente di testa, e l'anno passato, la stagione passata, era sotto la soglia delle 10 reti, per cui non mi sembrerebbe un grande acquisto. Grazie, Luca da Malta.
0: Va bene,
1: rispondo a Lutto e poi rispondo a Samardžić. Allora, è vero, però tanto più che altri Piccoli, Firenze il problema. Pellegrino è vero che poi ha fatto anche gol alla fine, perché non è che fosse molto prolifico l'anno scorso.
0: Sì, diciamo anche il Parma o segnava Pellegrino o non segnava, cioè nel senso non è che giocava in una squadra, giocava tutta in area.
1: Sì, sono d'accordo,
0: non creava un'occasione meno appagata.
1: Però Pellegrino è la novità, che va bene, meglio dare una novità, non, cioè è difficile giudicare Pellegrino adesso, e sarà difficile giudicare anche durante l'anno se sta bene Henne, ecco, è come la vedo io. E poi per parlare di Samardžić, ha fatto un buon partito, ha fatto questo contrasto, loro aperti, una squadra aperta, cioè ha vinto questo contrasto, era di mitellare questa calciata, e lui è partito da solo, però ha fatto un numero, cioè ha sterzato, poi ha fatto 20 calciate, op, l'ha riportata dentro. Samardžić è un grande giocatore,
0: quello alla Mastantuono,
1: non so se potrà giocare da centrocampista come stava giocando lì, che giocava 4-3-3, faceva la mezzala destra.
0: Bella come mezzala destra,
1: sì, tanta roba, come qualità, però paura che poi il campionato poi ti porta davanti, sai, le amichevole sono un discorso, poi campionato, perché lì c'era Samardžić, poi c'aveva De Ketelaere, Raspadori e Scamacca. Insomma,
0: un po' pesante, dici,
1: se era un po' alle, poi non so se manca qualcuno da rientrare dell'Atalanta, penso, ma l'olandese,
0: ma no,
1: cioè,
0: ci siamo,
1: c'è più,
0: ci siamo. Chi è
1: l'olandese, dai,
0: chi è l'olandese,
1: dai,
0: De Ron,
1: sì
0: vabbè, ma comunque poi
1: De Ron c'era, appena arriva De Ron, De Ron gioca,
0: De Ron era al mondiale, se non sbaglio, poi ha applaudito parecchio,
1: che ora rientra De Ron e lì salta qualcuno, insomma. Vediamo, dai, su, anche Sarri non è che può regalare tanto,
0: poi 4-3-3 o muerte.
1: Quello c'è dubbi, però ce l'ha, è peggio a 4-3-3, non è che,
0: ma questa credo che l'Atalanta attualmente ce l'ha peggiore con qualsiasi modulo, ecco, sì. E compreso il 3-5-2
1: lì soffrirà qualcuno, perché con il 4-3-3 lui lo posso parlare anche dell'Atalanta che la seguo, insomma, che lui preferisce avere un terzino sinistro più fermo, piuttosto che avere chi giocava l'anno scorso, era quel ragazzo giovane che però da quinto, lui quinti gli piace un po', vedi Lazzari, non gli piace un po' quinti,
0: sì,
1: fagli fare il quarto, quinto gli piace,
0: anche infatti, uno Tavares
1: che l'anno prima sta il migliore, cioè lui non gli piacciono, via,
0: no.
1: Che lì oppure qualcuno farà fatica.
0: Allora, partiamo anche con un po' di messaggi scritti. Massi ci scrive: bentornati ragazzi, ci siete mancati inaspettatamente, è tornato anche un po' di baffino a Giacomo, è vero. Chi si piglia come esterno alto? Nico Williams? Magari.
1: Nico Williams.
0: Quanto ha rifiutato da Barcellona l'anno scorso? Sergio
1: Bilbao.
0: 100 milioni di euro, ti ricordi che ci fu tutto l'annuncio?
1: Bilbao, ragazzi. Bilbao.
0: Il tuo Bilbao, per chi non lo sapesse.
1: Di mio figlio più che mio.
0: Però va bene, però la famiglia Fattori. Insomma,
1: sì, no, io sono.
0: Tutta cuore basco. E, tra parentesi, come sto vedendo ora, chissà, sarà un caso che davanti ai nostri schermi c'è Juventus-Inter, che poi si è giocata ieri, e l'Inter gioca un calcio veramente pazzesco. Poi è agosto, la Juventus è un cantiere in costruzione, ma vedo le trame di gioco veramente. Bello il gol preso da Di Gregorio.
1: Sì, però ti devo avvisare, ecco, qui è proprio così.
0: I momenti in cui ti va a fare.
1: sfortunato.
0: È sfortunato, però magari se sei un po' più lento a muoverti, se anche te la porti la sfortuna.
1: Le preparazioni ci sono per tutti, ci sono anche per i portieri.
0: È vero, è vero. Però al di là del gol preso da Di Gregorio.
1: Ho visto oggi l'hanno intervistato subito Luciano Spalletti, che ora giocherà a Perin, perché l'avevano già deciso, però. Siccome gioca Peredi, cioè, allora avevo ciao Di Gregorio, invece non è vero. Lì sono alla ricerca di un portiere su Zuhi.
0: Cioè, sì, fino a Suzuki.
1: Suzuki, ragazzi, io.
0: In prestito al Paris Saint Germain, che spende 35 milioni di euro.
1: Lo prende
0: e poi lo gira in prestito alla Juve. Ora è solo un'idea, per ora non è fatta. Però.
1: Se Suzuki è l'uomo mercato, è un po' come Onana. Dove andava a finire Onana?
0: Non lo so, sai.
1: Era voleva finito, tutti, si prendeva abbastanza in debato.
0: Comunque, quindi Nico Williams, noi votiamo sì nel caso, però.
1: Le Bonino.
0: Ora va bene aperti i portafogli, però qui
1: li apre la saporta, qui, apri Cavù.
0: Sì, deve andare, cioè, veramente, capito, a prendere.
1: Che poi Bilbao prima i datteri se li fa pagare veri, perché lui deve ritrovarli i baschi.
0: E anche Omice del calciatore l'anno scorso ha detto no al Barcellona, insomma, gli dice va bene, c'è Fagioli, è un calciatore a Barcellona.
1: E che pensa, ha detto no al Barcellona, però, perché strano, perché a Real Madrid gli dici di no di sicuro, quasi sicuramente. Barcellona è strano, però vabbè.
0: Sai, sta bene lì, c'è anche il fratello, no? Poi.
1: Sì, sì.
0: Cioè, ma Iñaki e Nico.
1: Sì, ma poi hanno un tratto decennale, lì diventano idoli veri, insomma, chi li tocca.
0: Va bene, poi bello Marco Raccortona che ci scrive, secondo lui la Fiorentina di Grosso giocherà con i piedi, e su questo è come, esatto, che cosa hai visto.
1: Però sarebbe Pellegrino la testa un pochino.
0: Sì, coi piedi fa peggio. Ciao Sauro e ciao ciao, come ci scrive Lorenzo, sia contro il Real che a tratti contro il Depor, abbiamo giocato in un 4-4-2 a Taindur, facevano gli esterni a centrocampo. Pensa Sauro si possa partire così contro la Roma?
1: A proposito, siamo diventati a Taindur,
0: sì.
1: Un primo come centrocampista.
0: Che le ha giocate tutte?
1: Perché io direi,
0: ma al di là dei gol.
1: Non mi ha entusiasmato mai, quando l'ho visto. Però vuol dire che se le gioca tutte, io sono sempre l'idea, l'allenatore ce l'ha sotto occhio, che vuol dire che ci vede qualcosa. Infatti in due non l'ho messo e ho sbagliato.
0: È vero, infatti, anch'io non te l'ho suggerito. Quindi Mandragora,
1: tua,
0: regista, e Fagioli Indur come centrocampista.
1: Fagioli Indur non mi ha male. Qualità, te lo sa Fagioli, io lo vedevo come mezzala sinistra, tanto l'ho sempre detto, no? Dei tre lo vedevo come.
0: Però Sauro, se non l'ha mai provato nemmeno in uno spezzone.
1: Magari non li fa giocare, magari farà giocare altro, ma va bene, non ci mancherebbe. Guarda, io alle scelte di Grosso. Io la scelta iniziale non la critico mai.
0: E quando poi non cambi di fronte.
1: E quando si vede dei problemi non la metti a posto. Ecco, il concetto è quello. Io un criterio umano scelta iniziale, perché ogni allenatore se lo fa un motivo. Cioè, io penso che all'allenatore gli piace perdere o cos'altro. Se lo fa, vuol dire che ha avuto dei segnali per farlo, poi in campo poi parla.
0: Gabriele dice che a proposito di nomi per Sauro, il casino sarebbe si prendesse Torsved o addirittura Vojtušek dello Jagellonia, quello sì che sarebbe un problema. Poi Luciano dice smettetela di parlare di Antonioni, ha fatto la sua scelta, ce ne faremo una ragione, chi ci perde secondo me è lui, perché questa faccenda intaccherà il mito che era per Firenze. Sono d'accordo sulla seconda parte.
1: Secondo me io spero che non intacchi niente, che vada bene così. È un giorno di
0: però il centenario arriva una volta nella vita.
1: Vabbè, però è un giorno.
0: Però ecco, dico a Luciano che capisco anche la richiesta di non parlare, perché magari l'hai sentito molto, però è un tema che noi non possiamo ignorare, nel senso, chi parla di Fiorentina non può ignorare il fatto che Antonioni non parteciperà al centenario. Poi mi sembra ne stiamo parlando, insomma, molto meno rispetto a prima. Domanda per Sauro,
1: se a Roma c'è a Totti, insomma.
0: Questa è sì, questo è interessante perché ne parlavamo anche prima, e effettivamente è un mistero quello che sta succedendo sul fronte Dodò. Paolo ti chiede se Dodò non troverà una sistemazione, secondo te se rinnoverà per un'altra stagione per non perderlo a zero?
1: No, diventa un problema, perché quelli ti acquistavano che gioca Dodò,
0: sì,
1: cioè Dodò se rimane gioca,
0: ma dai,
1: ma chi gioca?
0: João Mario, Jimenez sono dentro il progetto, ragazzi, Dodò è ai margini,
1: sono dentro il progetto, però se tu rinnovi, cioè, se no chi si fa, spaga la gente così, noi o tu lo perdi, pace, non rinnova, lo perdi, non lo fai giocare.
0: Certo, sarebbe un
1: parametro zero e via. Infatti nel calcio ci sono, cioè, ora nel calcio d'oggi di decisione non ce n'è mia tante. Io ti dico, però se l'allenatore l'ha a disposizione, che fa? Non fa giocare?
0: Cioè, sono detto Dodò
1: gioca. Cioè non è che c'ha allora Dodò hanno scelto un po' a noia, visto come lei dopo anni, poi l'anno scorso insomma, è determinante, no? Anche nel giudizio, nella percezione, no? Però ragazzi, se te come allenatore tu hai Dodò, Dodò che tu pensi è un gioco che faccia giocare Jimenez?
0: Effettivamente Dodò ti dà più sicurezze, però
1: Dodò quando sta bene
0: fa la differenza.
1: Poi sì, fase difensiva dice non è un granché, perché io Mario è buono in fase difensiva, Jimenez è buono in fase quei giocatori lì non sono mai perfetti in fase difensiva, e Dodò insomma dai, insomma via.
0: Va bene, poi Filippo dice: oh Sauro, un po' di ottimismo, perché così tu sei ottimista. Da funerale?
1: No, vedi, cioè, non è vero, sono da funerale. Io cerco di ragionare. Essere ottimista vuol dire però dove di cose così, tanto per dirle. Almeno io tengo questo ruolo qui. Secondo il mio punto di vista, io non sono pessimista, ma sto attento a non essere troppo ottimista, che poi dopo a rimanerci male, poi il calcio è più facile rimanerci male, che essere contenti. Sicché io spero che questa squadra, ho detto, è giovane, che se lascia inizialmente anche un po' di fortuna, perché tanto la fa sempre comodo, secondo il mio punto di vista, poi dopo sull'entusiasmo le squadre giovani di solito fanno buoni risultati. Poi i giocatori sinceramente hanno qualità e magari la esprimono meglio, perché dopo il problema è quando ti viene il braccino, no? E da giovane è più facile venga il braccino che quando tu sei esperto, no? Se magari tu fai arrivare i due dribbling che non vanno bene, però tu vinci la partita 2-0, la volta dopo tu li ritrovi i due dribbling che magari vanno a buon fine e magari tutto va a migliorare. Se no, se tu sbagli il dribbling e tu perdi 1-0, cominciano a dire, vedi, lo perde la palla, dopo ti guardano subito difetti, invece inizialmente guardiamo gli pregi a tutti quanti che sono arrivati, dai.
0: Io continuo a essere estasiato da come gioca l'Inter, come ha giocato contro la Juventus, cioè, sembra veramente, non so, il Barcellona di Xavi e Iniesta.
1: Sì, ragazzi, però
0: cose di prima, guarda lì il lancio.
1: Ma te l'ha vista la Juve?
0: Giova Rugani, tra le altre, ho visto.
1: Sì, vabbè, qui una colpa Rugani di sicuro.
0: No, però ecco, diciamo, non è forse la Juventus titolare, ecco, la Juventus migliore.
1: Sì, ma pensa che la Juventus, ragazzi, ha fatto tante storie, Colomani, cioè, Colomani è il Paris Saint-Germain.
0: Vabbè,
1: ok, cioè, che gli tagliano così perché non voglio farne meno applaudire, te non devi neanche applaudire
0: in tribuna direttamente. E vabbè, Paris Saint-Germain, però ti ha detto,
1: cioè, Tottenham gli hanno voluto bene quest'anno a Colomani.
0: Va bene, non so se Tizio scherza, perché ora, visto tutti i casini che sta succedendo, però lui propone uno come Banda del Lecce, potrebbe fare il caso della
1: Banda
0: Fiorentina.
1: Banda Valdivia,
0: non
1: letto,
0: è all'altezza.
1: Ho letto Ivan Libia,
0: stato Lecce, si sta appellando,
1: ho letto Ivan Libia, ho visto Ivan Libia, sì, tribunale, perché dice l'hanno fatto firmare una cosa e luna non sapeva leggere italiano.
0: Ora ecco,
1: Banda.
0: Sì, le Banda.
1: Polo. Che c'entra? Ha fatto bene Banda, è stato il migliore di Lecce. Infatti,
0: due gol
1: sta,
0: in stagione?
1: Quattro. Anche Sottile sta anche sfortunato, perché per appunto non giocava lui.
0: L'unico, sì. Poi avevo anche problemi fisici.
1: Sì, vabbè, poi tanto è uguale. Sì.
0: Va bene, allora, certo che Sauro spegne ogni ambizione che abbiamo. Questo no, è Alessio da Pisa.
1: Ma ce le spenga a loro, no? Io non devo essere io non devo né spengere né accendere. Sono giocatori, la fiammellina accendono sempre i giocatori. Questo me l'hanno detto quando ero giocatore e lo dicevo quando ero allenatore. La fiammellina si accende solo noi. Il pubblico si esalta se noi si fa bene.
0: Sì, non se Sauro Fattori dice.
1: Dicendo che l'altro, io conto nulla. Non bisogna,
0: conti tanto, ma non.
1: Ma sta tuono, ok, sono loro che accendono. Io posso dire che voglio. Qui entra e qui esce.
0: Devo dire, vista la stagione, perché la fiammellina non so, accenderei un.
1: No, io accendo un bel falò.
0: Sì, no, falò si piglia fuori tra tutti.
1: Sì,
0: va bene. Comunque, cari amici, su quella nuvoletta lassù che potrebbe ingrossare, non per il cambiamento climatico, ci sono gli scettici e i superficialotti su Fabio Grosso, ma è una squadra rivoluzionata con una piazza dalle grandi aspettative, e dovrà essere la società a difendere la scelta sull'allenatore. Questo
1: perfetto,
0: è Marco il Modolese.
1: Quello ho detto io, sono d'accordissimo. Cioè, bisogna, la società si deve muovere, la società, perché la società è quella che può calmare tutto. Se la società rimane un po' ibrida, l'allenatore si trova in mezzo, ma parateci un pezzo che rimanga ibrido.
0: Va bene, comunque invece per mantenere l'equilibrio, Simone da Manaus ci ha mandato un'immagine di una donna che cuce il terzo scudetto della Fiorentina.
1: Grande,
0: poi premetto che sono stracontento dell'ottima campagna acquisti fino ad oggi. Scusate un attimo, ma di Christensen ne vogliamo parlare? Spero solo che a Super De Gea non venga tutto l'anno neanche un raffreddore, perché Christensen qualche errorino anche
1: Ma la partita la può fare, dai, su, una mia. Io, ragazzi, se per caso che De Gea si fa male tanto, è un casino, cioè, ma sarebbe un casino qualsiasi squadra, cioè, solo in Napoli, da quello che ho capito, insomma, si potrebbe permettere Davide Portieri, non so se poi rimane Milenkovic, che portiere vero, io non so perché la Juve non lo prende, potrebbe avere una grande occasione sempre sì. La Juve, Suzui, dai, vai, tanti ci vorrei.
0: Suzui vanno forti,
1: amore. Suzui.
0: Poi ti faccio vedere
1: anche in modo
0: l'amico che diceva come le andava, perché Ivano ci ha mandato il video, dopo te lo faccio vedere. Poi bravo Sauro, ti dice Paolo Davicchio, mettiamo tutti i video dello scorso anno, vai, così si vince tutto.
1: No, non infatti sono tutti nuovi, però ho detto si parte da un da allora, siccome la squadra migliora, io parto da 54 punti. Se si fa 54 punti si fa gli stessi che probabilmente avremmo fatto con la stessa squadra, siccome sicuramente l'hanno migliorata, almeno così sembrerebbe, va bene? 60 punti sono il suo. Non chiedomi a nulla di 60 punti, se è capace di ottavi, Ottavi non, sto mi chiedendo l'aria primo, cioè, che mi sembra di essere anche molto, cioè di dargli tante chance.
0: Sì, anche se
1: poi come se io dicessi Ken, mi basta mi faccia 11 gol. 11 gol a Ken.
0: Si possono chiedere
1: sicuramente va a pigliare la
0: ti
1: casa.
0: Dico, anche 60 punti, poi è vero che li hai fatti negli ultimi anni, a parte
1: sì, con italiano sempre, ottavo, nono.
0: Esatto.
1: Va bene così.
0: Sì, insomma.
1: E l'abbiamo esaltato.
0: La difesa mi sembra ancora un po' debole sulle fasce, ha bisogno di verifiche serie, dice Alberto.
1: Debole sulle fasce è vero, però non. Ma non è che è vero. Con caratteristiche, sai, ai giocatori magari sono un po' giovani, allora ti sembra che sia più deboli perché mai sono meno affermati, chi lo sa. Io Vade Peña, se l'ho visto, mi ha fatto buona impressione, me l'aspettavo diverso, dico la verità. Poi magari sarà il peggiore dell'anno, che ne so, però come effetto non me l'ha fatto brutto, devo dire la verità.
0: Allora, Luca da Castelli Romani ti dice che Ulay ha vinto la Coppa di Turchia al primo anno. Sauro, fidati, è forte, il posto se lo conquista
1: non
0: sul
1: campo.
0: Non
1: l'ha vinto lui, l'ha vinto il Trabzonspor, cioè ora dire l'ha vinto lui, che va da solo.
0: Da solo a prendere la palla e
1: Ulay, se non c'è il mondiale, Ulay non si sa nemmeno dov'è. Non lo scelso, è così.
0: Ti aggiungi anche
1: poi può darsi al mondiale ci abbia aperto gli occhi, che c'entra, non ci mancherebbe altro.
0: Ma Stantuono gioca titolare venerdì con Attà e Good, torna ad applaudire Gudmundsson, cioè ma Stantuono Attà dietro Ken e Gudmundsson ad applaudire, dice Luca, nella formazione di venerdì.
1: Anche Gudmundsson ad applaudire è probabile, forse no, anche perché se lo può permettere ora con il Benevento, si spera ai Gudmundsson
0: ce la possa fare,
1: sia quello che fa l'ago della bilancia ora. Attento, se tu perdi il Benevento non sarà mia colpa di Gudmundsson, perché se no ora, se tu lo sai, io per me Gudmundsson,
0: signore mio, questa difesa Gudmundsson non me l'aspetto,
1: no, ma non è per difendere, perché ricordati, il rispetto ci vuole sempre e secondo me sarebbe togliere di rispetto.
0: Jimenez a sinistra, Ranieri e Mandragora titolari, Ulay viene ma Stantuono a sedere, Attà fuori ruolo, la formazione più triste dell'estate.
1: Come?
0: La tua formazione, quella come? Che ci hai detto, è la più triste dell'estate.
1: Sarà anche triste, Mandragora,
0: Ranieri.
1: Ranieri non lo so, ho detto Ranieri tra parentesi.
0: Ulay viene ma Stantuono a sedere, Attà fuori ruolo.
1: Attà fuori ruolo? Perché il ruolo lo sa lui.
0: Ha detto mezzala sinistra, ha detto anche Attà.
1: Alla grande.
0: Anche grosso.
1: E anch'io spero che possa fare la mezzala sinistra. Proprio fa la mezzala sinistra lì e bisogna che dietro ci può essere una I che lui dribbla tutti, poi fagioli che fa numeri e poi che si fa? Si ha il circo? Perché poi dopo quando poi si vede 3-0 è colpa di Grosso,
0: cioè, però te non eri quello del centrocampo del Barcellona, piccolini, qualitativi.
1: Infatti Busquet che faceva BBB, Busquet stava lì.
0: Un po' BBB lo faceva, cioè, però
1: lo faceva, ma chi sbaglia? Ragazzi, vabbè. Allora via. Allora lì c'era Xavi,
0: Iniesta
1: e Busquet. Noi, Fagioli, Ulay e Atta.
0: Meglio il nostro, dice.
1: Che scherzi, è vero, infatti vinceranno mondiali. E tutte e tre candidati al pallone d'oro.
0: Bene, mi piace questa visione di Sauro. Finalmente, hai ragionato.
1: Ma va bene così.
0: Ulay renderà ridicoli chi gli giocherà accanto. Bene con Fagioli e Attà, ha detto LP.
1: Sì, te l'ho detto. No, non è che
0: superiore rende ridicoli tutti quelli.
1: No, Ulay non rende ridicoli. Ulay è un giocatore che a cambio passo è bellino a vedersi. Che a me piace come giocatore. È uno a cambio passo, può far comodo. però il basso lo può fare.
0: Quanti minuti ha giocato Fattore in Real Madrid? No,
1: Fattori,
0: lo so,
1: Fattori
0: porti
1: mai.
0: Rispetto lui, questa
1: Fattori
0: è Max.
1: Mai.
0: E
1: che porta rispetto?
0: Non so.
1: Ho detto soltanto che Mastantuono è un ragazzo di 19 anni, ora non è che il Real Madrid, cioè non lo possiamo considerare un giocatore di Real Madrid, cioè nel senso della statura, almeno io penso, se no ce lo davano.
0: Questo no, è vero, se però si sono mantenuti, no, questa possibilità di riaverlo.
1: Certo, ma se lo reputavano da Real Madrid, se lo tengano.
0: Non lo vendevano, certo.
1: No, non lo vendevano, non lo mandano, non lo a giocare. Poi hanno pagato 60 milioni.
0: Sì.
1: Anche Jovic aveva pagato 60 milioni.
0: Sì.
1: Cioè, perché per loro 60 milioni è come per noi spendere 6. Cioè,
0: sì,
1: cioè, capito? Però ti dico, ci veda molto, sicuramente. E io spero che lo dimostri qui. Mastantuono, poi il prossimo anno vai a Real Madrid, chi se ne frega, tanto ci ha fatto di bene, poi si starà a vedere.
0: Poco da dire. Chiudo con Damiano che qui ti cita e dice ci vuole rispetto per Goodson, che dice credo sia un nemico di Godzilla, però io non l'ho notato Goodson.
1: No, io non dico Goodson, solo dico Goodson, bene. Io Goodson oramai
0: l'ho talmente tanto che voglio dire
1: Goodmus è l'unico e non posso sbagliare.
0: Interiorizzato.
1: No, sì.
0: Allora, ci sono ancora tanti messaggi, ma è finita la prima ora, tanto ce n'è un'altra in vista qui a Garisca al Vento, sempre un Giacomo Alassi, sempre un Soro Fattori, come sempre vi fa discutere, soprattutto leggo tante volte il nome di Mandragora, tanto gira.
1: No,
0: e
1: va
0: ti
1: bene, gira e ti
0: sempre
1: gira.
0: Lì si torna. Però vediamo che deciderà Grosso, perché per ora mi sembra che diverso spazio gliel'abbia dato a Mandragora, poi sono solo amichevoli, vediamo.
1: Sono amichevoli, bravo.
0: Si faranno serie. Ci fermiamo, sono le 18, pausa e poi torniamo qui a Garisca al Vento.

0: ascoltala, guardala.
1: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
2: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
3: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 2606 271. Io conosco i miei polli.
4: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
5: Aperti tutto agosto e per Ferragosto ti aspettiamo per festeggiare insieme con menù speciale e DJ set, solo su prenotazione.
4: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
0: Radio Firenze Viola.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Sarebbe Di Marco o Di Marcello uno dei 5 corpi ritrovati nelle ultime ore nell'area dell'Himalaya, nella regione dello Yalungri in Nepal. Il 37enne biologo alpinista della provincia di Teramo era disperso dallo scorso novembre, da quando cioè una violenta tempesta di neve e una valanga avevano ucciso complessivamente 9 persone, di cui 5 italiane, impegnate in differenti scalate sul massiccio asiatico. Tra i corpi potrebbe essere anche quello dell'altoatesino Marcus Kirkler.
6: Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia con epicentro nel nord-ovest del paese. Il sisma, a una profondità di 82 chilometri, è stato avvertito in numerose regioni colombiane. Al momento il bilancio provvisorio è di decine di morti e diversi feriti. Pesanti i danni agli edifici e alcune strutture sono interamente collassate, tra queste anche sezioni di ospedali.
7: È salito a 13 morti e 75 feriti il bilancio della pioggia di droni ucraini contro la Repubblica del Tatarstan. Secondo le autorità russe, il raid ha preso di mira obiettivi industriali e civili, un attacco che l'ambasciatore russo Miroshnik ha definito un crimine di guerra. Il bombardamento sul Tatarstan segue di un giorno quello su un'altra regione russa, quella di Belgorod, che secondo le autorità locali ha provocato 6 morti e 25 feriti, danneggiando strutture commerciali ed edifici residenziali.
6: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. La Vitola è accusato di essere il mandante. Il GIP di Roma ha emesso un mandato di arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, accusato di essere stato l'intermediario tra la Vitola e la banda che materialmente ha compiuto l'azione dinamitarda.
7: L'Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Domani saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, ma mercoledì saliranno a 20. Tra le più calde ci sono Roma, Napoli, Palermo, Bolzano, Bologna, Bari, Firenze, Genova. Bollino giallo invece per Cagliari e Torino. Mercoledì si aggiungerà alle città più calde Brescia, che domani segna bollino arancione.
6: L'INPS ha pubblicato il bando Corso di Lingue in Italia 2026, un concorso che mette a disposizione contributi economici per aiutare le famiglie a sostenere le spese di un corso di lingua straniera finalizzato al conseguimento di una certificazione linguistica riconosciuta. Le domande si potranno presentare online sul sito dell'INPS fino al 2 settembre. Il bando è riservato agli studenti che nell'anno scolastico 2025-26 hanno frequentato almeno la classe quinta della scuola primaria, a condizione che non abbiano più di 23 anni. I beneficiari devono essere figli oppure orfani di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione.
7: Ed è tutto, a più tardi.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
8: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
9: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
10: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
11: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
8: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
12: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
8: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola con Giacomo Galassi.

0: 18.08, seconda ora di Carisca al Vento con Giacomo Galassi e sempre con Sauro Fattori, che ha la grandissima qualità di farvi innervosire e discutere.
1: No, spero
0: discutere.
1: Di no. Spero di no.
0: Poi no, qualcuno ti idolatra, nemmeno si difende, quindi ora ci arriviamo piano piano al 348-7513-933. Se volete ci potete chiamare anche allo 055-77-111-71, perché fa un po' discutere la tua formazione titolare della Fredda.
1: Ma non è formazione.
0: Perché tarpi le ali ai tifosi.
1: Si è fatto per dire.
0: Che invece vogliono sognare.
1: Che Benevento giocano tutti.
0: Tutti? Si fa direttamente Mastantuono al centro del centrocampo. Senti, mi dici la tua nello specifico su Franco Mastantuono dal punto di vista tecnico? Perché
1: allora io l'ho guardato tutti i video.
0: Non avevo dubbi.
1: Perché
0: professionalità di un livello irraggiungibile quasi per tutti.
1: Prima di parlare di una persona che ancora non ho mai visto, che ho visto giocare qualche volta, ho visto il Real Madrid e ho visto Mastantuono, però non è che seguivo Mastantuono. Faceva parte della squadra.
0: Vedevi Mastantuono, dicevo ok.
1: Va bene, c'è Mastantuono, però non è che guardo Mastantuono, guardo Mbappé, Vinicius, anche perché lì la palla la danno a quelli lì. Mastantuono gliela dà a meno, giustamente, stai attento, non ci mancherebbe altro. Allora che succede? Io l'ho visto. Ho visto un giocatore che ha delle buone qualità, che ha fatto delle buone cose. L'unico gol che ha fatto l'ha fatto di destro.
0: Ne ha fatti due o tre, non ha fatto solo
1: uno. Mi hanno fatto vedere uno. Ma poi che ne abbia fatti due o tre, non me ne importa nulla. Ho visto che se ne è creati e che era un po', però magari per la giovane età, ti ha detto bene te prima, no? Magari un po' d'emozione, sai, tutto questo vale. Però quando te li crei già sei a un buon punto, eh. Cioè non è che le cose te le crei, ti arrivano per caso. Perché, speriamo che quest'anno lui diventi molto più cattivo in quel senso lì,
0: più concreto anche.
1: Più concreto, sicuramente, ma concreto lo è. Però calciava fuori palo.
0: No, in effetti sono tre gol, ma in Liga solo uno.
1: Infatti ha fatto vedere quello, infatti.
0: E uno in Champions e uno in Coppa del Re.
1: Va bene, ha fatto vedere solo quello in campionato.
0: Su 1500 minuti quasi, tre gol e un assist e basta in Champions.
1: Sì, ma però tu sei Real Madrid, insomma, non è che passa da lui, dai. Ragazzi, 19 anni già a Real Madrid, io metterei.
0: Allora, però quando fu acquistato dal Real Madrid, veramente doveva essere Mastantuono, doveva essere il nuovo Messi
1: e non le sai, loro anche ne comprano ed essere tutti nuovi e poi ti arrivi lì e tu ti trovi Mbappé cosa di là e dici ho da già il posto di esti.
0: Difficile,
1: cioè, ragazzi, lì si parla di giocatori veri, cioè lì non tu sei. Io ho visto noi e si è detto allora l'unico posto quando si gioca a Madrid che era diciamo vicino alla squadra titolare, lei di centrocampo. Cioè, si soffre, sì. Ora.
0: Con Camavinga e Valverde, dici.
1: Valverde è coso, Il mancino, come si chiama, il turco.
0: Arda Güler.
1: E che gli manca? Rodri. Cioè.
0: No, Rodri no. Rodri fa Barcellona. Ma l'hai seguito?
1: L'ho perso.
0: Sì, ultime 48 ore c'è sta il ribaltone e va al Barcellona, Rodri. Niente di incredibile. Dopo per diverse settimane.
1: Sembrava già fatta.
0: Sembrava già fatta e

0: Da ma non si va a cercare un titolare, si va a cercare uno che può rimpolpare, ma secondo me.
1: E come tu fai però, scusa? C'è bisogno
0: secondo me i due,
1: che c'è la Gudmundsson? Se,
0: allora, io ti posso dire che grosso secondo me ci deve mettere diversi mesi per far giocare a tà mezzala. Ma diversi mesi, capito? Se no tu rischi di regalare molto, ma non regalare perché Attaun è bravo, ma perché la squadra ne soffre. Cioè, grosso un fallo allenatore da Attaun, come mi disse a me un mio vecchio allenatore, no? Che mi disse: guarda, io non alleno fattori, io alleno, non dico la squadra, va bene, d'altra parte fattori io mi piace tanto, però se fattori è un problema, preferisco far fuori fattori che retrocedere per fare un piacere a fattori, cioè, non so se rendo l'idea.
1: Cioè,
0: allora, Attà, mezzala, è vero. Poi, però, le frasi di Grosso io le ascolto, perché la gente non ascolta, oramai il mondo non si ascolta più. Quando dice delle, e che è la verità da allenatore, che delle volte ti arriva dei giocatori, se tu hai delle aspettative, poi tu ti accorgi che hanno altre caratteristiche. Perché quando tu li alleni. Può darsi che lui pensasse a Attà, per dire, parlo da Attà, ma magari sarà la mezzala migliore del mondo e giocherà a mezzala. Però per dire, magari in questo momento la squadra ne soffre. Perché a Udine, insomma, a un certo punto aveva messo a posto le cose, come tutti quanti, no? Io ti dico che andiamoci piano, Attà, a metterlo là lo responsabilizzo un po', lui le qualità tecniche ce l'ha perché l'ha dimostrata, sta attento, io tanto di appello ho visto fare delle belle cose, nonostante non è che abbia fatto mirabile, però tu vedi la base la c'è.
1: Sì, anche a vederlo dal vivo ti impressiona abbastanza,
0: sì, ma poi la base c'è, ha delle giocate, la palla fa passare, io guardo queste cose qui, sì. Insomma, ha fatto anche delle, anche con Real Madrid, nonostante non abbia fatto una buona gara,
1: no.
0: però tu vedi quando gli arriva, poi lì il livello cambia, cioè lui non è un esempio, cioè capito chi intende, che cambia, però tu vedi lui ce l'ha. Uno insomma l'ha mai fatto vedere
1: nemmeno in amichevole. Poi roba.
0: Sembrava partito benino poi.
1: Guarda, questa non me l'aspettavo. Fulvio 65 ti chiede se secondo te Sottil al netto degli infortuni non poteva fare comodo nella rosa, visto che stavi parlando.
0: Ma tu trovi nessuno, cioè, certo, ma se uno ci pensa, te tu prendi Pellegrino, no? Cioè, che non giocherà, Cioè, Pellegrino.
1: È poco.
0: Se che sta bene, come fa a giocare a Pellegrino?
1: Sì.
0: Parliamoci ora, se no si fa per ragionare, va bene. Allora, ti dico, allora poteva starci anche in Zola, per dire la stupidaggine, tanto per non giocare, poteva starci anche Fattori, guarda lì, fa l'applauso, diciamolo incito Hen.
1: Sì, magari.
0: Lo può andare, diciamolo può andare.
1: Se c'ha in Zola in panchina, se no, fa male Hen, sei preoccupato.
0: No, rovinato, sì, è vero, con Pellegrino, ma tutti sento più. Speriamo.
1: Va bene, coinvolgiamo la nostra discussione un grande tuo ex compagno come Antonio Di Gennaro. Ciao Antonio, buonasera.
2: Buonasera, ciao Saurino.
0: Ciao Antonio, tutto bene?
2: Sono sulla rampa di coso con la bicicletta, sto andando.
0: No, anche tu va che bicicletta ora.
1: Voi ci sentiamo più tardi, Antonio.
2: Dimagrire questi 100 gradi.
1: Sì, ho capito, ma quanti gradi? Non so dove sei, Antonio, ma che temperature ci sono?
2: Da Bari sono venuto poi. Sto due giorni a Bari, devo fare delle cose, ora sono tornato al mare, ma si bolle qui.
1: Ma possiamo, riusciamo a parlare, Antonio? Rischiamo, non so,
0: l'infarto.
1: Insomma, di chiamare il 118 in diretta. Si sta assume il rischio. Allora, mentre stai scalando, non lo
0: sei
1: so.
0: Il numero uno, dice.
2: Mi passa solo la bici, perché mi passo la bici, correre non corro.
0: Ah, no, meglio la bici.
2: Quell'altra roba sì, però correre non corro.
0: Grande, così ti voglio. Tu sei attivo come puoi.
1: Fantastico, Antonio. Ma senti, allora io inizio dal paragone, perché piccoli
2: è destinato. Faccia protetta.
0: Ma noi così.
1: Così è così, ma noi facciamo perché non andiamo avanti, Antonio. Vabbè, Ci piace così. No, io ti porto un attimo sulla questione piccolo e Pellegrino, visto che ne stavamo parlando con Sauro, perché la Fiorentina, insomma. Cambia poco, dici.
0: Bravo.
2: Me piccoli, ma per la cifra che hanno speso è stata esagerata. Poi Pellegrino, sì, è un giocatore che insomma, credo anche la Juve ci ha messo l'occhio, però credo che insomma quasi si possa equivalere. Sono due giocatori d'area di rigore, attaccanti veri, e possono essere il dopo Ken, se rimane Ken.
1: Ma Ken dovrebbe rimanere, Antonio, così.
2: Potete vedere.
0: No, se no siamo rovinati, io te lo dico.
2: Vabbè, però... No, anche perché deve essere anche un po' riconoscente, perché prima hanno la grande, fatto 4 anni di contratto, una cifra importante, l'anno scorso male, qua ho potuto.

0: e quest'anno si deve rifare.
1: Quest'anno deve far bene.
0: Ma qua la forte poi, io.
1: Secondo me sì. Una squadra, una squadra bellina, dici.
2: Ti piace la squadra che sta nascendo?
0: Una squadra tecnicamente, lo dicevo l'anno scorso, perché quando arrivava
1: è vero.
2: Sì.
0: Però quest'anno ho parlato anche che con Fabio Grosso a fine maggio, primi giugno, e c'è una grande, è proprio, sta bene.
1: La gli piace, come
0: consapevole, gli piace tutto. Anche perché lui le responsabilità se le prende.
1: Sì, sì, su questo non ci sono.
2: Sì, magari a inizio giugno non so se si aspettava di avere questo tipo di squadra, visto che poi ha
1: probabilmente Paratici ci avrà parlato, un po'.
2: Però con Sauro, Antonio.
0: D'altronde, vedi, si torna sempre lì. Il rapporto tra direttore sportivo e allenatore.
1: È importantissimo.
0: La centralità dell'allenatore è importante.
1: Sì.
0: Vedi, io gioco 4-3-3, quindi voglio 4 esterni, 2 attaccanti buoni. Centrocampo come si deve. Credo che dovrebbe arrivare anche Tosved,
1: Sì, se può darsi. Ne parlano tanto, quando tu ne parli troppo, tu lo sai, vero?
2: Sì, è vero, però anche Joao Mario. Come?
0: È un giocatore che ho seguito da diversi anni, mi piace molto, c'è Trompita, fa gol.
2: Però io ti dico, ma ne ha bisogno la Fiorentina, Antonio, cioè nel senso, è un buon giocatore Tosved, ma c'è un centrocampo 62.
0: Giocano una partita a settimana, tu dirai, allora la squadra è sempre quella, però dai, bisogna capire poi se rimane i fagioli, sto leggendo su Facebook.
1: Sì.
0: Dite, va via, chi volete vada via o rimanga?
2: Vuoi vada via o rimanga?
0: Sì, c'è un po' in tutta.
2: Però in che ruolo?
0: Regista.
2: Sauro non è convinto.
1: Dice,
0: no?
1: Lui basso non lo può fare. Dice. Ha le qualità per farlo, ma non ha l'attitudine. Tu lo sai meglio di me. Insomma, ecco, la mezzala fortissima, secondo me. Di qualità.
0: Io la mezzala, dice,
1: Sì, io la vedo, lo vedo molto più mezzala. Però per come lo vedo io, Perché insomma il basso deve dare equilibrio, deve essere uno che entra dentro la difesa, tu lo sai benissimo, no? Insomma,
0: è vero.
1: Queste cose non le fa, ma non perché? Perché probabilmente ancora non è pronto per certe cose, dai, su. Poi le qualità.
0: Mi auguro che almeno a livello mentale abbia risolto il problema suo, che è la cosa più.
1: Che non sarebbe poco, t'ha ragione.
0: Questo non sarebbe poco, perché sono cose quelle che non puoi immaginare.
1: Ti segna.
0: Da un momento all'altro può tornare, capito? Speriamo di no. La cosa, diciamo, da umanamente parlando, è quella che preme di più.
1: Poi, sì. Bravo.
2: Ma Antonio, guarda, resto sul centrocampo, perché quello che stavamo dicendo con Sauro anche che forse a ta mezzala, resto lì, in questo momento Grosso non si sa se se lo può permettere, cioè meglio da trequartista e possa anche un po' aiutare il centrocampo,
1: sì.
2: Perché Ulai, Fagioli,
0: ma può fare tutto, ma te è un giocatore,
1: è buono,
0: c'ha leve lunghe, c'ha passo, gioca nel corto, gioca nelle combinazioni, c'ha tiro, inserimento, il giocatore è un pezzo. 25 milioni visti, diciamo, quello che il
1: si
0: mercato
1: a giro.
0: Legge tutto, è una cifra che secondo me ha fatto un grande acquisto.
1: Sì, se tu lo trovi nel mercato in Inghilterra, tu fai una plusvalenza, fa paura.
0: No, tu fa 40, 50.
1: La voglia, facile.
2: 120 pettonali.
1: No, ma
2: non
1: poi
2: è tonali,
0: Dorgu, persino che era di Lecce, pagato da quel fenomeno di Corvino a 450
1: mila euro.
0: A 40 milioni a gennaio al Manchester United.
1: E fai il titolare fisso,
0: Capito?
1: Il Manchester United.
2: Sì, dalla Danimarca,
0: no, per dire, quindi Atta, come si vuol dire, il giocatore che è stato.
1: È forte.
0: E Torsved sono giocatori così, le mezzali che vanno anche a fare gol, perché poi. 4-3-3, l'attaccante ok, si spera che ne possa rifare come 2 anni fa.
1: Speriamo.
0: Ok. Ma ci vogliono poi gol degli esterni, dei centrocampisti,
1: sì.
0: Qualche gol del difensore, come sempre stato, insomma, il calcio.
1: Tanto il calcio poi alla fine è sempre uguale.
0: Tosved devono c'ha il gol su. Se arriva c'ha il gol proprio sul suo DNA. Atta uguale. Ulai è giovane, però mi sembra intraprendente. Poi Mandragora che farà parte anche lui, perché se giochi 4-3-3 devi avere 6 centrocampisti, sicuro.
2: Sì, poi
1: e ti dico che quello
0: i gol li fa. Honduras, anche lui li fa i gol.
1: Infatti,
0: io ricordo l'Under 21, giocatore che magari se ne parla poco, però è cresciuto tanto,
1: sì. Sai, ci sarà una bella guerra lì in mezzo, visto che abbiamo soltanto il campionato.
0: La forza di un allenatore, poi Sauro non si è giocato a pallone, ancora di più di questi tempi, è creare la sana competitività, sì. Cioè tenere tutti bene, però devono, come dire, la sana competitività nel senso, se manca uno gioco io, ma c'è questo ricambio che poi deve sempre dare quella qualità, quella capacità.
1: E poi le 5 sostituzioni, tu lo sai meglio di me, ti danno una mano. Bravo. A gestire,
0: Il calcio è cambiato, le 5 sostituzioni,
1: ragazzi. Sì.
0: Le due cose importanti di calcio in questi ultimi più di 30 anni è quella che hanno tolto il passaggio ai portiere, che è stata la prima regola vera che hanno tolto, e poi 5 sostituzioni che sono metà squadra, di cambia le partite.
1: Sì, che poi cambia le partite, infatti il vantaggio ce l'hanno le grandi squadre, cioè chi ha ricambi veri, insomma, le piccine poraci, ne vanno a peggiorare di sicuro.
2: Però ecco, su grosso, però, Antonio,
0: mi piace, la squadra mi sta piacendo, poi so che deve arrivare ancora un esterno, perché come si diceva prima, deve essere completata, poi insomma, ragazzi, è arrivato Mastantuono,
2: ti piace?
0: Ancora. Molto.
1: Sì. Molto. No, delle belle qualità. Però
2: c'ha nemmeno 19 anni, li compie tra 30 e 4 giorni.
0: Ecco perché questo che vuol dire che i nostri, ti fa un esempio, liberali.
2: Sì.
0: Giusto?
2: Sì, sì. Giusto.
0: Liberali. Era del Milan, 2007, giocatore forte. Lo danno al Catanzaro, fa un gran campionato, rischia andare in Serie A, fa i numeri. L'ho visto io di persona, l'ho seguito tanto. Il Milan cosa fa? Voleva prendere un 18enne a 35 milioni da via liberi a 6.
2: Quello di
0: questo si può cambiare il nostro calcio in Italia?
1: No.
0: Non si può far giocare i nostri giovani? Perché non deve giocare liberali in Milan? C'è degli scappati di casa.
1: Perché lei è così. No, è vero, perché paura mai.
0: Perché
1: però,
0: ora? Allora, perché bisogna cambiare cose? Bisogna cambiare la nostra mentalità, la nostra cultura.
1: Sì.
2: Sì, guarda, no, e ti dico, a parte i liberali, parlavamo anche prima di entrare in diretta con Sauro, se guardi i mercati delle squadre, compresa la Fiorentina, cioè di italiani c'è poca roba,
1: tutti stranieri.
0: Andavano a prendere, leggevo, il Milan voleva un 18enne, 35 pippo.
2: Quello è finito al Borussia Dortmund
0: l'anno scorso, 34, poi si è fatto male. Sì. Ma perché non devi giocare i liberali nel Milan? 3-4-2-1 fa giocare Leao tre quarti, poi giocare Leao tre quarti. Leao c'ha solo un modulo. Giusto?
1: Sì.
0: Esterno sinistro.
1: Fine.
0: Punto. Deve giocare solo esterno sinistro.
1: E senza lavorare, esterno lassù e basta. Palla a me e poi vado.
0: Esterno sinistro. Esterno sinistro.
2: Bello. Vabbè, comunque, ma Mastantuono ti piace, tornando alla questione, perché comunque tanto, quello che stiamo tanto, dicendo anche a Gonzalo, che sì, c'è tanta pressione.
0: Deve entrare anche nell'ordine idee che gioca a Firenze, che è una piazza che se fa quello che deve fare lo infiamma. Il Franchi e poi viene considerato, però io insomma un giocatore così ci voleva.
1: Bisogna stare attento alle aspettative che a Firenze, tu lo sai, dici.
0: Lo so, le aspettative ci sono, ma è giusto anche sia così.
1: Sì, no, lei è bello di calcio, no? Lei è bello di calcio.
0: Non è che ci vuole nel Lecco, con tutto rispetto del Lecco, nel Real Madrid.
2: Guarda, Antonio, prima di salutarti faccio una domanda di un amico che ti chiede se non ci servirebbe un mediano di rottura, tipo Keita del Parma, per coprire la difesa.
0: Io ho ancora il centrocampo che diventavo matto, che c'era qui l'Anibor, Cavalero e Pizzarro.
1: Che c'era rotture?
0: E si teneva sempre noi la palla e la nessuno, la facciamo passare anche negli orecchi, quindi questo è il problema. Sì, poi ci sono anche quelli mediani, ho capito, ma bisogna giocare anche il pallone. Lì grossi uno è la qualità, vai a vedere il centrocampo di Sassuolo, qual era? Dorsberg, Matic, che era il vero regista, il vero uomo squadra.
1: Infatti ti dico, visto che ti ho parlato di Matic,
0: offensivo.
1: Visto che ho parlato di Matic, quello che si avvicina di più, io continuo a dirlo, poi tutti mi qua mi attaccano, di continuo. De Mandragora, sotto l'aspetto.
0: Perché ci può stare come sì, disponibile anche di incontrista.
1: Esperto, sa dettare i tempi, capito? Sa quando rallentare.
0: Mandragora ha fatto campionati importanti, ha fatto 6-7-8 gol all'anno.
2: Cioè, glielo dirà Sauro, si prende.
1: Questo fa 7 gol, fa 9 gol. No, e pare scarso.
0: So che non piace perché è un giocatore magari che non dà né tanto nell'occhio. Però Fagioli è un altro livello, stessa bene Fagioli.
1: Certo.
0: È un giocatore di livello superiore, è normale.
1: Sì,
0: però ripeto, durante l'anno questa sana competitività diventa fondamentale. Grosso è Fabio, uno bravo in questo, perché ha avuto l'esperienza e anche ha preso anche bella bastonata.
1: Capito, che conta anche quella.
0: Conta anche quella.
1: Sì.
2: Va bene.
1: Ascolta,
2: quindi, insomma,
1: ti sei fermato
2: grosso.
1: Che non hai fiasone.
2: No,
1: ti
2: davvero,
1: sento.
2: Se no sono istasiato alla tua forma fisica.
0: No, vado in palestra, andando in palestra.
2: Giù, no, dopo la bicicletta a palestra.
1: Dici, che tu mi fai tutta questa roba?
2: Sì,
1: ma sei impazzito.
2: Sì, ma
1: oh, non lasciare quello vietato a bambini.
0: Per mangiare la sera mi tocca fare quello.
2: Vabbè, ci
1: dice,
2: sta.
1: Prima perdo qualcosa, però lo recupero la sera.
0: Se no, poi digiuno intermittente.
2: Può essere un'idea, può essere un'idea.
1: No, io dice, sei un
2: va
1: grande.
2: Bene, Antonio Di Gennaro, buona palestra.
0: Venga a trasmissione lì con
2: vieni,
0: lui.
2: Vieni, tu venga. Lunedì, una volta sei a Firenze.
1: Un lunedì, vieni, guarda.
0: Il 29 ci sono per.
2: Dai,
1: ah, tanto ci siete, 29 ci si vede, dai, dice, siamo lì tutti, dai.
2: Bene.
1: Ciao.
2: Ciao Antonio Di Gennaro.
1: Ciao Antonio. Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao ragazzi.
2: Bene, no, no. Bene, sono veramente istasiato con 40 gradi bicicletta.
1: No,
2: palestra.
1: è impazzito.
2: Va bene, bravissimo.
1: No, però lui la si è pavuta e lei peso, no?
2: Sì. Sì.
1: Perché quando si era compagna, insomma, e che io, per dire. Finito l'allenamento, io la mattina si era finito l'allenamento, mangiavo bombolone o la crema.
2: Sì.
1: Sì, io ero un.
2: Io non prendevi.
1: Ma niente, io, per fortuna. Va bene? E lui mi diceva: no, se li mangiassi io te lo mangi te, mi vede forme. Mi faceva morire troppo forte.
2: Beh,
1: è il numero uno, dice, ragazzi, giocatore vero, ce lo dimentichiamo.
2: Sì, questo
1: ecco.
2: Sì, lo dicono tutti. Allora, riparto un po' di messaggi prima della pausa. Tipo, Claudia ti chiede che cosa ne pensi di Udoge, visto che è uscita questa voce,
1: sì,
2: da Roma.
1: Sì, fare, secondo me sono tutte... Comunque, il di Tottenham, che è pericoloso.
2: Dici? Allora, io dico che la Fiorentina si era già informata su Udoge. Infatti, siccome la notizia arriva da Roma, la genesi della notizia di Udoge è che da Roma si sono affacciati a Udoge e hanno saputo che tra le squadre interessate ci sarebbe anche la Fiorentina. Ora, però, per quello che risulta
1: c'è
2: sottoscritto,
1: anche la Roma?
2: Sì.
1: Sì, perché sì. Potrebbe mettere Wesley a destra e fa giocare a sinistra
2: Udoge. E però secondo me è che nella ricostruzione viene tenuto conto della richiesta di informazione che effettivamente la Fiorentina ha fatto, ma più di un mese fa. Però poi quando il Tottenham ha detto 20 milioni e comunque se ne ragiona di po', la Fiorentina ha detto: vabbè, ci prendo Valdepeñas e poi mi guardo intorno.
1: Fatto bene, quasi.
2: Quindi ad oggi non risulta che ci sia nulla su Udoge. Ad oggi Udoge. Però,
1: ad oggi,
2: però è un calciatore che ha avuto una parabola un po' strana.
1: Sì, però
2: dire.
1: Nazionale,
2: è un nazionale, sì, che sembrava pronto a diventare nuovo fenomeno.
1: No, anche
2: il
1: limite ce l'ha.
2: Tanto Caiode?
1: Il Caiode rimane lindo lì.
2: Ah sì, eh?
1: Non sta facendo male, dai.
2: Lo volevano all'Inter a 40
1: milioni
2: di euro.
1: Lo vogliono tutti, però poi vedo pigliare gli altri.
2: Vedi, stuzio. A me in realtà Caiode non dispiaceva.
1: Caiode è un buon giovane, ora se no si fa peso.
2: Però c'è stata una discussione perché qualcuno te lo dipingeva come il nuovo Roberto Carlos e te dicevi...
1: E siamo sempre al solito discorso, stiamo calmi.
2: Stiamo calmi.
1: Però io li seguo.
2: Per ora non ne stai sbagliando una, Sauro, io te lo dico.
1: Speriamo di continuare.
2: Ora
1: perché,
2: sto pensando...
1: Perché sta attento, io faccio... un po' pessimo, cioè nel senso cerco di calmare, ma sotto
2: un po',
1: io,
2: okay.
1: se si avverasse lo è perso, si sarebbe tutti contenti, però perché si avveri bisogna arrivarci piano piano, se no, cioè voler tutto e subito il calcio come nella vita è dura.
2: Sto pensando a qual è la tua battaglia di quest'estate, perché 2 anni fa la tua battaglia era Gudmundsson e poi infatti l'anno scorso l'abbiamo ripetuta raggiungendo Mandragora, in realtà poi negli ultimi 2 anni. Quest'anno che battaglia ti prendi di
1: no, ma per ora ti dico la verità,
2: Fagioli regista non ti piace e lo vedi
1: sì, però
2: il
1: Cascetta se ci gioca, cioè non è che sia la fin di mondo, ho detto vorrei qualcosa di più. Cioè io poi in quel ruolo lì io proprio sono un po'.
2: Ecco qual è che secondo te Matta mezzala ci metterà un po' a metterla.
1: Io lo amerei come mezzala.
2: Però con
1: quando l'ha dichiarata anche grosso, ho detto per me è una mezzala, giusto? Perché infatti anche nell'Udinese si faceva mezzala. Però prima devi mettere a posto i meccanismi, perché Atta a livello.
2: Va bene, però non è ancora una polemica, secondo me, abbastanza.
1: No, ma non la farò mai.
2: Ma non su Attadio o su qualcos'altro.
1: L'importante è che ha sentito che ha detto anche dice. Che tanto è inutile sta qui. Dicendo tu lo metti, è buono. Cioè, io perché avevo problemi con Guzzo, dice, se hanno un giorno sul ruolo, un sonno deve giocare, mi dire me lo vuoi, l'ha fatti tutti i ruoli.
2: Va bene. Cioè, senti, Sauro, ci dobbiamo fermare per l'ultima pausa che
1: certo,
2: arriva al vento, ma è già
1: pronto
2: all'ultima
1: mezz'ora.
2: Ecco,
1: via.
2: Sei pronto?
1: C'ho prontissimo.
2: Vai, torniamo tra poco.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, Ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala. Sei Viola dentro. Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic. Qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene. Il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic. Il tatuaggio per il fiorentino vero. A Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
4: Affidaci la tua autovettura, vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo, metti la tua auto in buone mani.
3: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva all'Alexander Stadium di Birmingham in Gran Bretagna. Sono incominciati gli Europei 2026 di atletica. La prima mattinata è stata riservata a batterie e qualificazioni con soddisfazioni per l'Italia su tutti Leonardo Fabbri e Francesco Enzoli, primi rispettivamente nel getto del peso e nel salto in lungo, ma anche la triste notizia dell'infortunio occorso a Mattia Furlani. In serata si assegneranno 5 titoli, i due del getto del peso, Fabbri è super favorito, i 100 metri femminili, i 5000 metri maschili e i 4% mista, e gli azzurri ci possono provare. Il nuoto al via, semifinali e finali in vasca agli Europei di Parigi. Razzetti insegue una medaglia nei 400 misti. Italia in finale anche nelle 4x200 stile libero femminile e maschile. Quadarella qualificata nella finale di martedì negli 800 stile libero. Curtis e Menicucci in semifinale nei 100 stile, come Ceccone e Gargani nei 500 farfalla. Avanti anche Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana. Il calcio ora. Lo spettacolo della Coppa Italia è pronto a ripartire dal 14 agosto. Dopo il turno preliminare, le sfide tra Parma e Catania e tra Cagliari e Arezzo daranno il via ai 32esimi dell'edizione 2026-27. A metà agosto in campo anche Lazio, Fiorentina, Torino e Udinese. Aperta invece di nuovo in campo la Juventus in amichevole, stavolta contro il Palermo, domani alle 12. Spalletti dovrebbe far giocare Perin titolare, davanti ancora David con McKennie trequartista e con sé Sao e Ildiz esterni. Inzaghi punta su Poyanpalo con le due Aron, Hernani e Jonsen alle spalle del finlandese. Un consorzio che include il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, è vicino a concludere un accordo per l'acquisizione di circa un terzo delle quote del Liverpool, valutato complessivamente circa 5 miliardi di euro. A riportarlo è Sky News, secondo cui Fenway Sport Group, azionista di maggioranza del club inglese dal 2010, si starebbe preparando ad annunciare la transazione già questa settimana. Il tennis, nuova giornata di gare a Montreal con i quarti di finale. L'attenzione sarà tutta rivolta a Luciano Darderi. L'azzurro, testa di serie numero 19 e soprattutto ultimo italiano ancora in corsa in questo torneo, affronterà come secondo incontro da mezzanotte l'americano Nakashima, numero 31 al mondo, per un posto in semifinale. In caso di vittoria, Darderi entrerebbe in top 15. Per

0: aspetta.
1: Che si compra? Flash.
0: No, via, ora con i DAB, con i Bluetooth, sento sempre Radio Firenze Viola.
2: Bravo.
0: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
2: Bisognerebbe chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
0: E tu stai tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
3: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a due ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
2: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
0: Ci dice chi si compra!
4: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
5: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
4: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
6: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola.
8: 18:38, sempre Garrisca al vento, sempre il 348-7513933. Davanti ai nostri occhi non c'è più Juventus-Inter, ma ci sono gli europei di nuoto. Noi ci rifacciamo, probabilmente siamo marionette di Stefano Carlesi, che ci crea interesse su cose a suo piacimento. Con Ceccon, che si è qualificato alla finale. Non ci mettere penso la vita in diretta, come mette sempre Tonelli, per favore.
9: No, mettici.
8: Ci ha messo Moda TV Moda e la Biennale di Venezia.
9: Penso,
8: e
9: no,
8: andare.
9: Ce lo fa apposta.
8: Bene, abito da sposa Cercasi, non è male.
9: Cesaroni
8: ci hanno messo.
9: Se è un mito, Stefanino.
8: Claudio Amendola, dannata, direi, perché dannata sono proprio. i Cesaroni, perché c'è anche l'attore che, tra l'altro, è tragicamente scomparso. Sì, no, ora non ricordo il nome.
9: Neanche io, però, ho capito.
8: Va bene, detto questo, andiamo avanti. Noi parliamo di Fiorentina, non dei Cesaroni. Ci rimetti l'europeo di nuoto, per
9: comunque,
8: favore.
9: Lei resta in uscita?
8: Alla Roma, che stasera aspetta Molina e che ha chiuso per Mora, Rodrigo Mora, 25 più 25. Queste sono,
9: cioè,
8: le operazioni.
9: 25 ragazzi,
8: anche
9: via.
8: Loro. Sì. Curtis è arrivata prima nella semifinale e sì, quindi si qualifica alla finale dei 100. Poi va bene, ripartiamo dai messaggi. Sauro, non ci distraiamo.
9: Dai, andiamo.
8: Allora, ci mandi due vocali, per favore, signor Carlesi, vai.
10: Infatti, come mai ce l'hai un cuore? Che tipi di porta il tuo amore?
8: Come mai ce l'hai un cuore?
10: Quest'anno gioco anche se io me la volevo vada via.
9: Dai.
11: Ragazzi, ma che bellezza che Fattori fa il telecronista, fa il commentatore e non l'allenatore della Fiorentina. Cioè, non serve un esterno sinistro titolare? Cioè, giochiamo con Gudmundsson, giochiamo con Atta esterno sinistro. Cioè, Atta al limite potrebbe fare eventualmente il fantasista, ma non l'esterno sinistro. Quindi fortunatamente ci pensa Grosso e fortunatamente arriverà un esterno sinistro.
8: Oh, due attacchi belli, quanto mi piacciono gli attacchi a Sauro Fattori.
9: L'hai posto a chi?
8: Ai tuo uomo.
9: Che me ne frega a me. L'hai posto, se deve giocare bene ai giochi, speriamo faccia bene. Poi vediamo. Tanto io ti aspetto sempre tutti, no? Con calma, ci vuole calma. Questo io però poi mi richiami tra qualche mese.
8: Bene. Invece l'altro metto
9: la I lì dietro a dribblare e a prendere palla. Poi dopo poi si dà la colpa magari a Diea, perché non ha parato, capito?
8: L'altro amico che dice che sei bravo.
9: Sì, esterni, cose di qui e di là. Grosso, siccome Grosso è un allenatore. Io fa l'opinionista, dice meno male fa l'opinionista, e meno male lo fa lo spettatore, fa il radioascoltatore, va bene? Che io sono anche un po' fermaloso in queste cose, va bene? E visto che parla, se tu hai attacco e coso, che l'attacco me lo fai giocare nel centrocampista, che bene non lo faccia lui l'allenatore, fidati di me, perché poi dopo tanto.
8: No, segnalo, non è che te hai detto tra l'altro che non ci vuole un esterno, te hai detto guarda, in questa situazione
9: gioca in maniera diversa,
8: vediamo, perché costa
9: allora
8: tanto.
9: Questo altro tre, e questo la doveva smettere, Poi si parla di giocatori in movimento. Si parla di movimento, però si mette anche mai su buteo.
8: Eccolo, questo cioè, l'abbiamo detto.
9: Tanto le luce, movimento
8: facciamo tanto le rimuovere.
9: Lo sa chi ha fatto comodo i numeri? A giornalisti, senza offesa, perché non sapevi che scrivere, no? Per la formazione, allora quando cominciava a scrivere. Vabbè, capito, intanto scrive al 4-3-3, però... che lei è 1-4-3-3. Perché il portiere c'è per l'appunto. Sì, c'è. Invece qui uno, il portiere non esiste.
8: Vabbè, perché quello non è che lo devi schienare.
9: Cioè, come, perché il portiere ora è uno dei giocatori più di tutti. Cioè, tocca più palloni il portiere che Ken.
8: Ma i numeri servono per metterli all'interno dei campi.
9: Allora 1-4-3-3. Uno perché
8: ma
9: uno
8: lui
9: c'è.
8: Sta sempre lì.
9: Perché se viene un alieno, e vede la luna, ci facevano 10.
8: Vabbè, ho capito.
9: Invece
8: ma
9: per l'appunto
8: si
9: giocano 11.
8: Adesso è per semplificare, perché non hai bisogno di dire l'uno.
9: E se c'è Attà e Mastantuono, e tutti e due non sono due esterni, e giocano due dei. Certo, chi se ne frega, cioè, l'importante è che giochi Liboni, ok?
8: Sì, siamo perfetto. Tutti d'accordo.
9: E che cominciano a dire lo mette fuori ruolo, non li mette fuori ruolo grosso, perché ho visto che quando ha fatto Joatta, che l'ha messo un po' più avanti, perché d'altra parte in mezzo al campo c'è da contrastare, da cuocere, da fare tante cose, c'è da preparare dei meccanismi che probabilmente Ulai ancora l'ha un po' da accusare, perché anche Ulai cioè, è bravo, giovane, benissimo, sono felicissimo. Però insomma, qui se poi dopo poi si comincia magari a vedere che la si piglia, chi si dà la colpa? Dimmelo voi.
8: A Mandragora.
9: No, dagli un po' di tempo.
8: Andiamo avanti, sono tanti messaggi. Grande Sauro Fattori, per lui la formazione è sempre Mandragora più altri 10. A mezzala a sinistra,
9: bravo.
8: A destra Andura, al centro più forte di tutti, Ulai. Questo è il suo centro.
9: Ecco, il più forte di tutti, ecco, il problema è quello, Ulai lì non ci gioca.
8: Ma l'hai visto?
9: Grosso non ce lo fa giocare.
8: Come fai a essere così sicuro?
9: Ma perché anche... porta palla, giocatore porta palla, lì non può giocare.
8: Ma l'hai visto 60 minuti
9: in Real. Ma è uguale, non può giocare lì,
8: ma
9: in
8: aspetta,
9: questo
8: ma
9: momento.
8: Magari gli dice
9: in questo
8: grosso.
9: Momento, io ti dico, si gioca tra 15 giorni.
8: Sì.
9: In 15 giorni è un diente a Pizarro. Ok?
8: No,
9: allora diamogli tempo. Però in questo momento no. In questo momento no. In questo momento. Poi tra 2 mesi, più forte del mondo.
8: Bene.
9: E poi Fagioli che si fa allora? C'è visto gioco la Illy, non gioca Fagioli. Se attaffa la mezzala sinistra, non gioca Fagioli.
8: Mezzala
9: destra.
8: E Ulai al centro.
9: E siamo tutti ahí.
8: Ma comunque lui mette in dura.
9: Tutto a palleggiare.
8: Fagioli mette in dura.
9: La Fagioli non gioca più. Più sì. Forte Ulai. Benissimo.
8: Ma l'avete visto giocare Pellegrino, ci dice Bomber Viola? Io l'ho visto spesso, mi pare
9: anch'io.
8: Molto grezzo tecnicamente. Vendere piccolo e prendere Pellegrino a 25-30 milioni è come vedere più volte la corazzata Potionkin.
9: Io lo capisco, lui e parla, però tanto piccoli, tanto ora si comincia a difendere piccoli, per tanto piccolo non lo può vedere nessuno, no? Ora tra un pochino si rimpiangerà piccolo, tanto no, a Firenze siamo così. C'è niente da fare.
8: La squadra è migliore sulla carta, però non è detto
9: sulla
8: che
9: carta.
8: Tutto vada bene.
9: Bravo.
8: Molti giocatori sono scommesse per il calcio italiano. Mi accontenterei di arrivare a metà classifica e vincere la Coppa Italia. Sarebbe una bella annata.
9: Madonna, se sarebbe una bella annata. Certo, ma stai scherzando.
8: Il problema è che non sei sicuro prima di vincere la Coppa Italia. Mentre...
9: Non sei sicuro di cosa faranno questi ragazzi che sono arrivati da campionati diversi, da squadre diverse. Tu la mettono un po' insieme. Ma non è, te l'ho detto prima, di buoni, si fa veloce a mettere insieme. Però sono giovani. Se la ho, io ho detto prima, un po' di fortuna, che è importante. Perché? Perché il giovane sull'entusiasmo fa meglio e magari viene fuori proprio quello che è. Se no c'è da aspettare.
8: Comunque è pazzesco perché siamo ancora qui a discutere di Mandragora. Sauro che dopo aver speso fior di milioni per 2, forse 3 centrocampisti di livello per poi riproporre Mandragora sarebbe ridicolo. O riserva o meglio ancora via, tenere in dur e basta.
9: Ma che scherzo.
8: È che nessuno lo compra Mandragora.
9: No, il problema è che per Mandragora ho letto stamattina perché gli articoli li leggo io su tutti.
8: Mm-hmm.
9: E voglia più di 10 milioni per Mandragora perché nel giugno, cioè, non gli farebbe vero.
8: Sì, diciamo, non è che ci sono stati tutti questi interessi, ma c'è anche una questione di età.
9: Io gli do 8-9 gol agli altri. Diamogli 8-9 gol agli altri e teniamoci noi che gli non fanno nemmeno con le mani. Andiamo avanti.
8: Sauro, mi fido di te, ma cosa ha fatto Fagioli lo scorso anno? Quanti gol, quanti passaggi gol? Ricordo tantissimi passaggi indietro, molti laterali, solo pochissimi in avanti. Un famoso allenatore diceva che lui i giocatori che non si assumono le responsabilità non gli interessavano, non li voleva.
9: No, Fagioli quando gioca lì fa più fatica. Infatti io, 2 anni fa, quando io speravo che facesse il centrocampista, cioè perché 2 anni fa l'ha fatto, quando abbiamo fatto che giocavamo il centrocampo e Fagioli faceva il centro, la mezzala sinistra, diciamo, io gli chiedevo più gol, che secondo me Fagioli Fate coppe la qualità tecnica che ha. Poi tu l'ha abbassato a quel punto lì, però l'anno scorso, allora io mi ricordo, perché io ho buona memoria, a dicembre lo volevano frustare perché guardabile, il giocatore non si può vedere, poi fa due partite buone,
8: un fenomeno,
9: e poi dopo ha rifatto più grandi cose,
8: sì.
9: È stato lì. Vivacchiava come tutti gli altri, non è perché d'altra parte poi d'altra parte tu paghi la squadra anche, cioè, e se poi dopo viene fuori la dichiarazione di Paratici che è l'unico Barcellona può giocare a Barcellona, poi Barcellona mi pare non si sia interessato,
8: no, ha scelto
9: però,
8: Rodri,
9: però io
8: scelto Rodri,
9: sì, infatti io continuo a vedere, sì, basta quella maniera, poi insomma c'è un po' di differenza, e poi continuo a vedere che però Fagioli è sempre in bilico. Probabilmente perché può portare dei soldi, e sì, su questo non ci sono dubbi, anche perché Fagioli non lo puoi regalare,
8: no, anche se poi offerte vere e proprie non ne sono
9: arrivate, però l'unico è il limite, potessi racimolare un po' di soldi che poi sai spendi però qualcosa in tasca, se no alla fine tu li finisci, capito? Che può darsi che anche, però se è un po' in dubbio vuol dire che
8: ancora non è
9: che è grosso, dice mi incateno allo stadio se me lo vendano.
8: No. Però Filippo invece sì, da Montevalchi, perché volete vendere Fagioli? Sta bene qui, questo è il messaggio.
9: Ma certo
8: Filippo,
9: sta bene qui, però sai, ragazzi, delle volte nel mercato si è preso la I, è un fenomeno, Fagioli, perché io ho visto che metta molto la guerra tra la I e Fagioli, come concetto, dice gioca l'uno, gioca l'altro, dice facciamoli giocare insieme, ma grosso non mi ha perso il capo, cioè perché dopo quando fa l'allenatore, visto che quello che prima mi ha detto io l'allenatore ho fatto, magari in categoria più bassa, ma gli equilibri ci vogliono uguali, non è perché te tu giochi in Serie D, allora via tutta la banda, non è uguale, capito? E il concetto è questo, deve cercare un equilibrio e non può regalare. Poi se ho detto prima, avete visto già il Sassuolo l'anno scorso? Bene, Tosved che faceva? La mezzala sinistra, che si inseriva, perché basso stava Matic. Quindi Matic ce n'è uno solo che gli può assomigliare così. E un né Ulai, né Fagioli, né Endur, né Tosved, né Cosco. Che Tosved se no gioca lì, no? Cioè, capito? E per l'appunto manco un nome e tutti mi odiano. Fate bene, non continuiamo a parlare male di
8: carissimo fare saluto da Maurizio Cingoli, 60 anni, cresciuto a Viola Antognoni. Devo a questo punto però esprimere una nota dolentissima: la spina del fianco in molti bambini adultizzati, i genitori si comportano come se fossero ingiustamente trattati e così ottengono un'inversione dei ruoli per la quale il figlio ha doversi assumere le responsabilità. In realtà mi duole dirlo, credetemi, Antognoni sta mascherando con il vittimismo la sua irresponsabilità, perché attrarre su di sé tutte le attenzioni in occasione del centenario di un mercato stratosferico, che chiaramente il campo dovrà a confermare tale, bisognerebbe essere partecipi alla festa e non protagonisti.
9: Non so, lui parla da tifoso un po' ferito e lo capisco, e questo è un po', te lo senti, no? Dentro c'è un po' di malinconia, cioè c'è un po' di dispiacere e lo capisco, però come ho detto prima c'ha 72 anni,
8: San Luì. Io ho una certa età, ci scrive Corrado, ho pianto quando rientrò in campo dopo la botta, ma se non va alla festa è uno stupido, una foto con lui la strapperò in caso negativo.
9: Sbaglierebbe a strapparla. Non si strappano, ho sempre detto.
8: Allora, invece un amico dice, stamane ho fatto una battuta, a parità visto del cartellino, invece di Pellegrini mi lascerei tentare da tre soldi.
9: Lo so, ne parlano di questi tre soldi, però non lo conosco bene, direi... Poi ho sentito dire anche sto Acciamani.
8: Parlare la Roma del Torino.
9: Lo vogliono tutti di là. Boh, non l'ho mai visto giocare. Questo è un giovane, diventano più forti del mondo.
8: Sì. Ok, allora Mandragora meglio di Ulai, Gudmundsson meglio di Mastantuono, così dice Fattori, me lo segno.
9: No.
8: Che ti abbiano detto e te hai detto Gudmundsson meglio di Mastantuono e Cormo.
9: Cioè, vuol dire che proprio, ho detto, allora, mettete una bella cosa. Dite che vi pare. Tanto è inutile parlare, non ascoltate. Nel mondo d'oggi il problema è che non si ascolta quello che la gente dice, si parte dritti. Io ho detto abbastanza, cioè Gudmundsson, per me Gudmundsson deve essere a suolo, perché...
8: Va bene, allo 055 77 111 71 ci ha chiamato Stefano. Buonasera Stefano.
12: Un saluto e un benvenuto per il ritorno di tutti e due, prima e dopo, comunque. Grazie. Bene, bene.
9: Certo.
8: Bene, dici tutto.
12: No, io vi dico tutto. Io cioè i tifosi, ma anche i giornalisti, di calcio è bene farli quando hanno visto la partita, non in anticipo, perché già è difficile parlarne dopo e fare le valutazioni delle volte, perché vogliono giudicare i giocatori prima ancora di averli visti e di capire in che ruolo possono giocare. E secondo me, cioè, capisco Sauro che a volte dice ma che può giocare qui giocatore in quei ruoli, perché un conto è mettercelo nel numerino, nel famoso 1-4-3-2, poi si deve stare in campo dimostrandolo, perché ripeto, come dice Sauro e tanti allenatori, non c'è solo da fare la fase offensiva, c'è da fare la fase difensiva quando c'è palla, è lì la cosa più difficile, vero Sauro?
9: Il problema è questo, che cioè tutti quanti si gioca, io quando dicono a subbuteo, e invece il calcio non è subbuteo, è un'altra cosa, capito?
12: Però una cosa,
9: far giocare i più bravi è una cosa che gli allenatori devono fare, io l'ho sempre detto, i più bravi dovrebbero sempre giocare, però
12: giocare i più bravi, o se no dare il tempo di far crescere e farli diventare bravi in quel ruolo, perché per me Urahi in futuro, se gioca in Italia e impara a giocare tempi, mi può fare il mediano davanti, il mediano regista davanti, con attitudini differenti, più verso Torreira e Pizzarro, ma la dinamicità e il passaggio per darla via di prima ce l'ha, eh?
9: Sì, però il problema è che porta palla, e quel ruolo lì porti palla.
12: Aspetta, perché fino ad ora se ti ha visto piglia palla e va via, quella è un'altra attitudine, ma la sua attitudine principale è quella di rubare palla. Se te tu lo metti davanti alla difesa e tu gli dici corri più che in verticale, corri in orizzontale come faceva Torreira, guarda che questo si matura tatticamente, fra un paio d'anni diventa un giocatore.
9: Ma io me lo auguro tutto il cuore, però tu parli di un paio d'anni, no di tre giorni.
12: Ma Sauro, perché ripeto, i giornalisti pensano che arrivino, o i tifosi soprattutto, pensano arrivino giocatori pronti costano 40-50 milioni,
9: così.
12: E i giocatori pronti come piacerebbe quelli di Barcellona, di Real Madrid, di tante squadre, e non il problema di dire gioco 10 metri più avanti, gioco mezzi dietro, quello sono talmente forti che possono giocare nel ruolo che vogliono, se lo trovano da sé prima di tutto, ma poi sono talmente forti che se giocano un ruolo fuori fino a 7, 6 e mezzo, 7, se c'è nessun ruolo fino a 8. Ecco la differenza che fa un bravo allenatore a cercare di valorizzare il più possibile e le uova che c'ha.
9: Ma infatti siamo con
8: Stefano, ti saluto e ti ringrazio. Posso poi dire? Ti
12: rispondo, no, l'ultima cosa, diciamo,
8: dici Sauro,
12: una cosa però.
9: Dimmi.
12: Oggi giorno giocare, come sento dire, con il 4-3-2-1 è anacronistico, perché giocare sempre con i due centrocampisti dietro che stanno centralmente vuol dire aiutare al 100% la difesa avversaria, perché tu non hai nessuno che va a allargare la difesa sulle fasce, come 4-3-3, come intendo io, con tre attaccanti, non gli esterni che buttano palla, e lì ci vuole degli attaccanti.
9: Sì, però c'è da capire, ora poi magari dopo, cioè che anche quelli fanno i due, cioè, e vanno a cercare spazio largo,
8: non,
9: cioè,
8: non
9: siamo fermi, capisci che intendo? Cioè,
12: sì, cioè, ma guardi i veri 4-3-3 europei e partono dalla linea di fallo laterale e poi o rientrano e tirano oppure vanno sul fondo e fanno i cross, sono le ali.
9: Ma con giocatore abbiamo noi ali così, no, non l'abbiamo chiuso.
8: Stefano, ti saluto, ti mando un abbraccio.
12: Mi ringrazio.
9: Ciao.
8: La trasmissione, se no si fa un editoriale 10 minuti. E ci sono tanti messaggi a cui voglio rispondere. In realtà abbiamo 3 minuti, quindi andiamo avanti. Poi vediamo come vorrà farlo grosso. Però è chiaro che con gli attuali interpreti è difficile uscire al 4-3-2.
9: Ma poi si allarga, vanno a ricevere larghi, vanno a cercarsi lo spazio.
8: Cioè, l'alternativa è metti Gudmundsson da una parte, ma Stantuono dall'altra e attacca il centrocampo. Però effettivamente mi sa pensavo così. Cioè,
9: tu sei un pochino, ah,
8: tu sei un po', sì, con
9: tu
8: la faccia
9: ci lavori un po', via.
8: Poi allora Maurizio ci dice
9: non possibile, è un estello destro,
8: no, esatto, possibile che ogni allenatore voglia un suo delfino italiano, Anzola, Palladino, Colpani e Marie, e poi ci rimango sul groppone Torsved, lasciamo perdere. Poi Fabio da Firenze, domanda interessante, però non abbiamo tanto tempo. Hai avuto buoni contratti nella tua vita calcistica?
9: Sì, per l'appunto sì.
8: Bene, poi banda ai piedi, vai, che fucilate, dice Chris da Campi. Poi se Fattori vuole ripartire a Mandragora forse è colpa del caldo, dice Paolo.
9: Sì, ma io sai, per me fa sempre caldo.
8: Poi un'altra mia non si firma, dice credo che a Fattori non sarebbe contento neanche se venisse Messi.
9: Ma perché non deve essere contento? Se viene Messi è un discorso. Se viene Messi ora, pensi ci farebbe vincere il campionato?
8: Bene. Ciao Sauro, noi Ultras 73 stiamo organizzando una cena al Torrino in San Frediano con Giancarlo. Lo abbiamo fatto per i suoi 50 anni, altrimenti forse siamo i soli che possiamo convincere. Sai quanto è forte il nostro rapporto con lui?
9: Sì, lo so, però ragazzi, lì si va, secondo me, a incidere in delle cose che non... Se lo vale, è giusto lasciare libertà a lui di decidere.
8: Poi una domanda per Sauro da Steve da Livorno, ci fa i complimenti perché dice a suo parere siamo i meglio capi di bottega di Radio Firenze Viola, bellissimo.
9: È bello, capo di bottega,
8: ma non sarà che per gli accordi contrattuali Mastantuono dovrà andare sempre in campo?
9: Ma un pezzo, perché più va in campo più si spende, è folle,
8: sì,
9: di loro.
8: Sì.
9: Cioè noi si valorizzerà un giocatore, io spero che valorizzandolo valorizzi noi, insomma, ecco, cioè capito che se ti arrivi nono alla fin fine si ha fatto po', se invece ti fa la differenza e ti fa arrivare nei primi sette, io tu lo sai, dice la conference, no, fai le hoppe, oppure magari tu vinci la Hoppa Italia, come ha detto prima l'altro ascoltatore prima, e ci fa la differenza, poi glielo rirendo volentieri a Real Madrid.
8: Bene, con questo, dai, non si capisce perché tifosi e giornalisti non sappiano di calcio, mentre, vabbè, l'ascoltatore invece sa tutto. D'accordissimo con Fattori, Emiliano da Lille. Entusiasmo alle stelle,
9: tutto
8: ma
9: all'estero.
8: Pazienza con questa squadra di giovani promesse.
9: Ci
8: direi che questi giocatori devono crescere, non vuol dire non avere fiducia. Direi che è un ottimo messaggio in cui chiudere la nostra trasmissione.
9: Ringrazio.
8: Caro Sauro Fattori, noi ci vediamo lunedì prossimo.
9: Certo,
8: è stato come sempre un piacere.
9: Ci sarà qualche novità.
8: Sì, magari ci sono anche 18 gradi in meno fuori e respiriamo. Questo ormai io l'ho presa
9: poi
8: di punta.
9: Poi giocato in Coppa.
8: Se già giocato in Coppa venerdì sera, ci sarà insomma la Roma a distanza di una settimana, quindi i temi non mancheranno. Ringrazio anche Stefano Carlesi per la cura e la parte tecnica. Ora arriva Dimitri Conti con Tommaso Loreto per Uno Contro Tutti. Da Giacomo Galassi è tutto.
9: Ciao,
8: buona
9: tutti.
8: Serata. Ciao.

0: classe viola. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: Radio Firenze Viola.
2: Buonasera da Giacomo Galassi e benvenuti al notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Prosegue senza sosta l'ondata di calore a Firenze e in tutta la Toscana. Il nuovo bollettino del Ministero della Salute ha confermato il codice rosso livello 3 per la giornata di oggi, lunedì 10 agosto, per quella di domani e di mercoledì 12 agosto. La giornata più critica è prevista per martedì, quando la temperatura massima percepita potrà arrivare a 40 gradi, con 26 gradi già alle 8 del mattino e 38 alle 14. Anche le rilevazioni del centro funzionale regionale confermano l'intensità del caldo. Ieri l'orto botanico ha registrato una massima di 40,1 gradi, mentre al giardino di Boboli sono stati misurati 39,9 e alla stazione Firenze Università 38,9, con le minime che sono rimaste comprese tra 23,1 e 24,4. Anche stamani le temperature erano già elevate fin dalle prime ore del mattino, con l'orto botanico che segnava 33,7 gradi alle 9,45 e Boboli 31,7. Mercoledì il quadro comincerà a mostrare un primo segnale di attenuazione nelle ore del mattino, con 22 gradi previsti alle 8, 4 in meno rispetto ai due giorni precedenti. Il caldo resterà però ancora intenso, con 37 gradi alle 14, una massima percepita di 38 gradi, tanto che il livello di allerta resterà rosso. Un uomo sorpreso in atteggiamenti osceni ai giardini di Ugnano di Firenze è stato fermato dalla polizia municipale mentre provava a nascondersi tra gli alberi. Durante un servizio mattutino della polizia di prossimità, un automobilista ha fermato una pattuglia del reparto Isolotto per segnalare la presenza all'interno dell'area verde di un uomo impegnato in atteggiamenti osceni. Il testimone ha anche aggiunto che questi, dopo essersi accorto di essere stato notato, avrebbe cercato di dileguarsi tra gli alberi del parco. Gli agenti non hanno perso tempo e, raccolte le prime informazioni, sono entrati nel giardino e dopo poco hanno individuato una persona che rispondeva perfettamente alla descrizione. Fermato dagli agenti e messo di fronte all'evidenza dei fatti, alla presenza di un testimone, l'uomo avrebbe ammesso le sue responsabilità. Ultimate le verifiche e informato il proprio difensore, l'uomo, un sessantenne italiano, è stato accompagnato presso gli uffici della polizia municipale per il deferimento all'autorità giudiziaria per atti osceni in luogo pubblico. Più alberi nei centri abitati, meno superficie asfaltata. Una collaborazione con il settore vivaistico toscano prosegue il lavoro della regione sulla proposta di legge dedicata alla rigenerazione verde, annunciata nei giorni scorsi dal presidente Eugenio Giani. Il presidente ha incontrato i tecnici della direzione regionale urbanistica e sostenibilità guidata da Aldo Ianniello per definire gli indirizzi del futuro testo normativo. L'obiettivo è rafforzare l'adattamento ai cambiamenti climatici, contribuire alla mitigazione dei loro effetti, contrastare le isole di calore e migliorare la qualità della vita attraverso interventi realizzati insieme ai comuni, con particolare attenzione alle aree maggiormente esposte e vulnerabili. Uno degli aspetti centrali della proposta riguarderà non soltanto il numero di nuove alberature, ma anche la loro gestione e gli effetti prodotti nel tempo sul territorio. La futura legge dovrebbe svilupparsi lungo tre direttrici principali: l'incremento degli alberi nei centri abitati e la valorizzazione dei parchi urbani, la riduzione selettiva delle superfici impermeabili e il coinvolgimento delle filiere produttive locali, con particolare riferimento al comparto vivaistico. E con questo è tutto dal notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Da Giacomo Galassi, una buona serata.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18 analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
4: Grande Tommaso.
5: Pietro.
4: Allora?
5: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
4: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
5: Ma davvero?
4: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
6: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
7: Radio Firenze Viola anche in DAB? Ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
6: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
8: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
4: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
8: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
4: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
9: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
4: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
10: Radio Firenze Viola.
11: Giovane, bello, divo e poeta, con un principio di intossicazione aziendale, il fatturato lordo, la classifica che sale, il resto lo trova Naif. Ora sì che possiamo cominciare.

0: il massacro dei classici.
1: Uno
2: contro tutti.
3: In una puntata furono fatte 10 tesi di laurea.
4: Oimena, diceva la mi povera nonna. Dimitri Conti, ben trovato, buon pomeriggio, buon lunedì, uno contro tutti, lunedì 10 agosto 19.07, apertura intellettuale di un certo spessore,
5: no, un
4: di un certo valore.
5: Un messaggio
4: in abato.
5: Non rimanete, bella perché
4: sono i police, non esattamente.
5: In questo caso era Rino Gaetano. Mi scuserai se non sono i police. Era una frase della canzone La zappa, il tridente e il rastrello,
4: sì.
5: La forca, la rata, il faccetto, sì. Il trivello, la vanga e la terra che spesso ti infanga. E chissà di chi stavo parlando, giovane, bello,
4: ma
5: divo e poeta.
4: Concetti, ricordo di Rino di recente.
5: No, mi è venuta in mente. Niente, parlando.
4: Non c'era nemmeno Salvini a sentire il concetto di Rino Gaetano.
5: C'era Salvini a sentire il concetto di Rino Gaetano?
4: No, era a sentire De André, non so se lo sapevi.
5: No, me la son persa perché anch'io, per mia fortuna prima. Riesco a scansare le scemenze dei politici.
4: Damiano Loreto, oggi trattamelo bene, il capo è attivo, tranquillo. Damiano, detto anche Mister Schadenfreude, è lui che deve trattare bene me.
5: Che tra l'altro fai.
4: Sono semplice spettatore di fatto, di passaggio, nel senso che va tutto bene, siamo tutti contenti, si sogna tutti a occhi aperti. Cazzo, sai da lamentarti?
5: Fai.
4: Tutti.
5: No, non
4: ci rompere le palle, stai sereno, si vince lo scudetto.
5: Ragazzi, Tommaso Loreto fa il finto tonto, dice bentornato, come se lui non fosse mancato da due settimane. Da questa parte, però, giustamente
4: si
5: oggi.
4: Fare, non si sa.
5: Già è stato in diretta con voi e tra l'altro prima gli ho chiesto: direttore, ma cosa bolle in pentola? Non vi dico la risposta che mi ha dato perché non è una risposta che profuma invece il fatto che siamo in diretta anche su YouTube, perché quando tu te ne sei andato io ho cominciato a prendere campo qui dentro e praticamente senza il tuo contro il tuo volere.
4: L'ultimo lunedì c'era uno, vi becchettavate, era un continuo, mi ricordo
5: l'ultimo lunedì
4: prima di partire, sì.
5: Non so di cosa tu stia parlando.
4: Era uno che ti infamava e te gli rispondevi.
5: Come no, siamo, ce n'è tanti di amici che potrei citare. Nella memoria ho il dottore che fu così ribattezzato perché insomma si professava medico, ma se qualcuno dice scemenze che sia un medico, che sia l'ultimo degli ultimi. Siamo in diretta anche su YouTube, caro Tommaso Loreto, quindi ampliamo subito la discussione, coinvolgiamo. Io ho qui il telefono con la diretta muta naturalmente, però così posso leggere anche le vostre domande mentre Tommaso Loreto tiene d'occhio la messaggeria. Quella è un tempo si chiamava la casella, al 348 7513 933. Se invece ci volete chiamare ed entrare in collegamento con noi, il numero fisso è sempre lo 055 77 1.
4: Importanti aggiornamenti di mercato,
5: vai.
4: Non ci sono.
5: No,
4: mi sembra che il Parma sia sempre più vicino a chiudere per Romero.
5: E questo però indirettamente interessa.
4: Che non è il difensore dell'Argentina,
5: no.
4: Nemmeno un regista che ha fatto
5: storia grande degli zombie,
4: certa
5: come
4: forma
5: no,
4: di
5: come
4: horror.
5: No,
4: ma è chi è Romero?
5: Romero è del Tigre. Io non lo conosco molto bene, ammetto. Gioca nel Tigre ed è un attaccante che si presume dovrebbe andare a prendere il posto di Pellegrino.
4: Pesce Grino.
5: Sì,
4: sente Nardo,
5: ma Di Nardo. Dov'è Di Nardo? Di Nardo, ma che sei? Di La Plata? Di Buenos Aires? Ma che vuoi da me? Pellegrino. Ma non siamo argentini. Lo faccio dire a un argentino Pellegrino, ve lo sai, no? Gli spagnoli dicono Pellegrino, gli argentini dicono Pellegrino, gli italiani dicono Pellegrino e fine, non è che si deve star tanto a ragionare. Però si può invece ragionare su un'altra cosa, perché te giustamente dici non ci sono acquisti, ma è anche normale. Non si è mica derubato
4: Ok?
5: Vai.
4: Tutto bene.
5: È tutto bellissimo.
4: Diciamolo sottovoce.
5: Ma allora, non so se sei ironico. Secondo me sei un po' ironico.
4: No,
5: non sei ironico.
4: No. Si è preso un monte di gente.
5: Sì, e vabbè, questo però è successo anche altre volte.
4: Sembrerebbero quasi tutti buoni. Di sicuro ce n'è un paio. Uno è Attà, che si fa già sognare.
5: Attà ha già dato delle belle riprove.
4: Una intriga a bestia.
5: Sì.
1: Dragusin e Vieri tutto sommato sono una coppia, non dispiace, e comunque
5: Vieri è bello a
1: Pongracic, e Ranieri,
5: vabbè,
1: io tra un bicchierino di mirto e l'altro qualcosa ho visto.
5: Sì.
1: Dice sì, mancano gli esterni. Ho capito, però insomma sta Antuono dietro una punta alla Fiorentina.
5: E Gudmundsson
1: vi ha detto che tiene Ken, quindi sì, siete sì, anche sì. Tutti io, lo sapete, non fosse altri di gioia, ma
5: no, io
1: me
5: no,
1: lo tengo Ken.
5: Sono disperato.
1: Quindi,
5: sono disperato.
1: Francamente, uno contro tutti su cosa?
5: No,
1: sì,
5: no,
1: volendo, ci potrebbe essere un tema.

0: e rivedere
1: alla
0: Santa Maria Novella
1: di Firenze, Santa quello. Maria Novella, quindi yes. Insomma si preannuncia anche una bella sfida urbana, Tommaso, noi che abbiamo detto sono venuti a prenderci, perché abbiamo detto di piantare gli alberi alla zitta, non vi fate vedere, Firenze come Medellin stanno venendo a prenderci, ma noi non abbiamo paura delle conseguenze.
0: Ma io alberi non ne vedo.
1: E infatti però li stiamo piantando, arriveremo. Al di là di questo, ti voglio dire, eccolo, vedi, ci ricordi.
0: Sì, c'è il palo, ecco, preciso, niente, però sembrerebbe 30.
1: Sì, 19:30 o 19, per, se volete essere sicuri, arrivate alle 19, in ogni caso vi aspettano.
0: E tanto noi ci saremo poi in casa.
1: Assolutamente sì, ci sarà poi modo di seguire tutto il corteo che naturalmente poi arriverà alla mezzanotte il 26 e invece poi c'è chi festeggerà il 29, ma Firenze è... Così, c'è chi ti ha nel cuore, Tommaso Loreto, su YouTube, leggo, RC, codice fiscale, RCGJ8PM, non so che se vuol dire
0: è
1: qualcosa.
0: È uscito da Star Wars,
1: probabilmente sì, o dall'America, comunque, 8PM.
0: 1P3, no.
1: Non sono un grande fan.
0: Non me li ricordo mai i due robot.
1: Non riesco ad aiutarti perché non sono un grande fan. Sono un conoscitore molto superficiale. La dura vita del direttore Loreto. Il primo giorno di ritorno dalle ferie gli tocca fare il domatore.
0: Devastante. Devastante. Sta un primo giorno.
1: Ti saluta e ci saluta.
0: Tra l'altro si sente che sto male.
1: Eh sì, ha preannunciato una linea di febbre che non mi fa star tranquillo. Ve lo dico già.
0: No, vengo da dei giorni devastanti. Potrei dire una cosa che mi renderebbe ridicolo e quindi
1: vabbè,
0: non la dirò.
1: Renditi ridicolo, dai.
0: Credo, al di là di essermi ammalato per l'aria condizionata nel rientro sul traghetto, perché
1: sta.
0: Traghetti Sardegna e Livorno
1: sì,
0: li fanno a meno 5. Perché evidentemente
1: ma più che altro è anche
0: io
1: la percezione
0: favorevole,
1: del caldo fuori
0: sono favorevole, solo che l'hanno presa ai punta, ora è meno 4
1: eccessiva
0: meno
1: la temperatura,
0: ma in realtà credo di essermi strappato un muscolo intercostale.
1: In che modo, direttore? Raccontiamolo a questo punto agli amici a casa, 348.
0: Giuro, è storia vera.
1: Racconta. Come hai fatto?
0: Addormentandomi a pancia in giù su un lettino.
1: Posso limitarmi a commentare i segni del tempo?
0: Tutto il corpo sulla sinistra e di là avevo la testa girata a destra col collo. Da lì ho avuto 5 giorni di inferno da non poter respirare dal dolore intercostale in muscolo.
1: Posso dire
0: davanti
1: tempo,
0: a Brufen.
1: Il tempo è devastante.
0: Sì,
1: il tempo è come l'erosione, non lascia
0: infatti, messaggio è molto
1: non
0: chiaro.
1: Lascia nulla dietro
0: Falla
1: di sé. E, però se ti può consolare, caro direttore, il sottoscritto invece ha il colpo della strega da 2 giorni per aver osato spostare cose un po'
0: sì,
1: troppo
0: ma
1: pesanti.
0: Anche perché poi ti riporto sui binari giusti.
1: Sì, poi
0: vive,
1: finisco di leggere la domanda.
0: Si vive in una sorta di film di fantascienza, nel senso che la temperatura fuori della crosta terrestre non è normale. La temperatura che devi tenere dove porti avanti la vita non è normale.
1: No,
0: e
1: esatto,
0: quindi
1: è devastante. È un mix devastante e ricordo la rivoluzione verde, ci verranno ad arrestare, ma non importa, faremo i vostri Nelson Mandela alla zitta. Fate come chi è il sindaco di Trieste, ha piantato dei platani in una fioriera. Dice, ma come i platani? Chi se ne frega, l'importante è il gesto, provateci. Ma ci dice, e qui entro sul tema di serata, perché lo stesso amico che ci commenta su YouTube chiede, ma parlando di Fiorentina, e se il problema, io devo dire, mette molto le mani avanti, e se il problema fosse grosso? Zan zan zan zan.
0: L'ho bello scritto.
1: Hai già sancito il problema. No, è grosso. Povero fa. L'ho bello scritto.
0: Uno forna.
1: Bello preso.
0: Si deve riprendere tutto. Poi ti metti al computer. Bene. E che scrivo? Perché non sapevo nulla. Allora, dentro di me ho fatto sta riflessione.
1: Un attimo di ragionamento.
0: Siamo tutti iperccitati.
1: Sì.
0: Giustamente. Sono arrivati i tasselli di grosso valore. Mastantuono, Attà, Ulai. Cioè, ragazzi, Grosso ha già un impianto niente male di squadra, la potrei quasi sparare grossa, è già forse una delle Fiorentine più forti
1: di me.
0: Cioè, italiano,
1: siamo là,
0: italiano e Palladino a inizio, pronti via a inizio estate, avevano una squadra così per la quale tutti, se non vinciamo le prime

0: e due si comincia a dire
1: mare, certo,
0: grosso.
1: Bravo direttore che hai colto l'assist e il tema di giornata alla perfezione. Quindi la domanda che vi facciamo: 3487513933 o su YouTube come Simone il Diez, che ora vado a leggere, è: al netto degli acquisti fatti, delle cessioni fatte, della presenza di Fabio Grosso in panchina, la domanda che vi facciamo è: quanto vale oggi? Perché è bello l'entusiasmo, è bella anche l'illusione, nuotar dentro. Ma oggi, mettiamo che inizia stasera il campionato, quanto vale la Fiorentina costruita per ora da Paratici? Questa è la domanda. Voglio le vostre risposte. 3487513933. Per esempio, Simo il Diez dice: il valore, l'obiettivo della Fiorentina in campionato lo capiremo dal valore dell'esterno che faranno.
0: Beh, sembra si sia messo d'accordo con Andrea da Chianciano Terme, che scrive: la qualità dei prossimi acquisti dipenderà, immagino, perché ha scritto diventerà, ma penso intenda dipenderà dalla qualità delle prossime vendite. E poi aggiunge:
1: e anche qui io non ne parliamo.
0: Il 4-3-2-1 secondo voi è necessità estiva o scelta definitiva? Non lo so, è di sicuro una necessità in vista.
1: Però è evidentemente
0: con Benedetto si riparte da,
1: certo,
0: lì. Ed è forse figlia dell'occasione Mastantuono? Cioè...
1: Ma sai, Mastantuono è il meno problematico. Il punto è: il tuo reparto d'attacco può avere come esterni, non mezze punte, esterni, Mastantuono a destra e Gudmundsson a sinistra? Lo chiedo a te, Tommaso Loretto, lo chiedo a voi.
0: Non sono nessuno dei due esterni pure.
1: Oh, ed è lì che ti voglio portare. Siccome Mastantuono è un giocatore, perdonatemi, voglio semplificare, non è così, ma che può ricordare Sulé in determinati tipi di giocate, allora mi immagino che a sinistra non ci sia cittadinanza per Gudmundsson. Ma non è un problema di antipatia del sottoscritto. Il sottoscritto avrebbe messo sul primo treno Moise Kean, arrivederci, grazie, i soldi che mi date vanno bene. Come diceva Massimo Moriarty, come diceva
0: spendere.
1: Massimo Moratti, scrivetela voi la cifra.
0: Ma non lo puoi spendere.
1: Scrivete 30 euro, no, 30 milioni, 50 spendere. Euro, un caffè per quel matto di Dimitri Conti, quanto volete voi. Io Ken lo vendevo, ma questa è la mia valutazione, ci mancherebbe altro. Poi però si entra negli aspetti tattici, perché per fare il 4-3-3, due mezze punte come esterni,
0: no,
1: molto,
0: no,
1: difficile.
0: Per fare 4-3-3 ti ci vuole un Berardi, un Mertens, un Caglione.
1: E quello ce l'hai a destra. Ma Stantuono lo può fare.
0: Ma no,
1: lo può fare.
0: No.
1: Dammi
0: io
1: retta.
0: Parlo di un esterno vero. Poi
1: a
0: va
1: sinistra,
0: bene, magari lo potrà
1: a
0: fare.
1: A sinistra ci vuole lo scattista.
0: Insomma,
1: il Riccardo Sottil, se ce l'avesse fatta. Ci vuole l'esterno veloce, che dribbla, punta palla al piede, poi magari che azzecchi anche l'ultima giocata, ci mancherebbe altro. Quindi la domanda è chiara, credo sia già arrivate un po' di risposte.
0: Guarda Lomba,
1: vai,
0: che saluto anche perché mi riporta tutte le volte alla memoria un bel birrino all'inizio di un ritiro di Moena, dove conobbi sto tifoso.
1: Bene.
0: Dove facemmo conoscenza, amicizia, davanti a questa birretta fresca a Moena. Beh, cominciava il ritiro, stava fresco,
1: piacevole.
0: Ancora il pianeta non era in procinto di prendere fuoco.
1: No,
0: Greta Thunberg si faceva parecchio gli affari suoi, era tutto
1: era una bambina.
0: Matteo, ecco, Lomba, hai ragione, no, è molto schietto. Con un allenatore di spessore diverso saremmo già dai primi quattro posti.
1: Ah, però ragazzi, io ve lo dico, io non sono uno di quelli che ha esultato minimamente per la scelta Fabio Grosso. Ma com'è che ora vi siete svegliati così catastrofisti sull'allenatore? Perché mi torna poco questa, non la voglio chiamare narrazione, perché ormai la usiamo per qualsiasi cosa, abbiamo svilito il valore del termine narrazione. Ma com'è che ora sono emersi tutti questi dubbi su Grosso? Voglio dire, alt, è l'allenatore di Paratici, eh?
0: Sì.
1: Quindi se si dà credito a Paratici per i giocatori, bisogna dargli.
0: No, ma gli viene da...
1: anche per l'allenatore.
0: C'è un leggero sottofondo, diciamo, di curiosità verso quello che sarà l'apporto di Grosso.
1: Sembra più diffidenza,
0: quale...
1: però, che curiosità. Non so se anche
0: secondo me
1: hai...
0: lui paga questa diffidenza, la paga perché ancora non ci ha messo tutte e tre insieme i gioiellini centrocampo.
1: Ma per forza, ragazzi, ci sono anche delle
0: e Ulai.
1: Ma per questo è normale, ragazzi, non potete impuntarvi su queste cose. Io lo dico veramente senza voler giudicare, senza voler attaccare, ma per una questione di aria, perché io non capisco. È come se qualcuno avesse acceso un interruttore, Grosso non va più bene. Allora, Grosso non andava bene un mese e mezzo fa. Grosso è l'allenatore della Fiorentina. Se gli fanno una bella squadra, bisogna sperare che Paratici abbia capito bene la strada da percorrere lato tecnico. Quindi, ma perché ora all'improvviso? Io capisco il suggerimento di Tommaso Loreto, lo prendo e me lo metto in tasca, ma se è così è un problema. Le amichevoli non conta nulla. Allora, prima ce lo mettiamo in testa che le amichevoli non conta nulla e prima si comincia a respirare. Vuoi un po' di commenti da YouTube?
0: Sì,
1: e poi magari mi leggi anche in casella.
0: Sottoscrivo anche Roberto la Bagnaia.
1: Sì, vai, vai, allora,
0: dice,
1: vai,
0: nessuno ne parla perché sicuramente vinceremo, tocchiamoci. Ma quanto vi preoccupa la gara col Benevento? A me non interessa il gioco, giochiamo male ma passiamo il turno di Coppa Italia. Assolutamente.
1: Beh,
0: Roberto, la vedo con te.
1: Però c'è stata una stagione in cui non si poteva, Roberto, perché io
0: Io
1: qui ci ho fatto un programma, una stagione intera.
0: Cosa?
1: Che non si poteva giocare male e vincere. Non si poteva, era vietato.
0: Madonna.
1: In tutti i circondari del comune di Firenze.
0: No, Palladino,
1: volendo anche la città metropolitana.
0: No, Palladino, no, non ce
1: fermi, se no mi molla il direttore. Dai, c'è il male intercostale.
0: Senti, uno
1: era
0: è andato
1: vietato
0: in Turchia,
1: io
0: l'altro è sparito.
1: Perché? Hai visto quello della Turchia a Salufè? C'è una scena, vattela
0: a
1: vedere.
0: Ho visto Trossard,
1: Uwe Bomber.
0: Uwe
1: Bomber, Vincenzo, ma
0: certo.
1: Ma Uwe Bomber.
0: Certo.
1: Ma Uwe Bomber de che?
0: Dai, quando lo vedrai scendere da un Harley Davidson.
1: Dai che Salah è andato al Trabzonspor, guarda caso. Dice, gli hanno pagato tutto. Va bene, perché il Besiktas non lo pagava. Si vede Salah. Leggo un paio di commenti al volo, poi andiamo avanti.
0: Sì.
1: E c'è chi, come Edoardo Del Bravo, dice con Nusa, che però, signori, Nusa è roba che, la dico in battuta, si va in bancarotta. La Fiorentina e noi tutti in bancarotta si va se arriva Nusa. Si sogna le prime quattro posizioni, ma vedrai, a quel punto la squadra è forte, molto forte, pur con il centravanti che secondo me non è quello migliore possibile, pur con una serie di situazioni individuali da dover sistemare soprattutto per le fasce della difesa. Ma signori, poi a un certo punto i valori si comincerebbero a vedere. Poi Gemon tira un po' le orecchie, dice, ragazzi, per me c'è troppa euforia, come
0: Gemon
1: l'anno scorso. Non lo so, Gemon W2U, questo è il nome, il nickname su YouTube. Sì, con la sigaretta, il cappello,
0: sì,
1: i colpi di pistola,
0: sì,
1: tirati fuori dal nulla. E dice fly down l'invito di Gemon, perché abbiamo visto come l'è andata l'anno scorso. E io su questo non mi sento di correggerlo granché. E per il momento ho finito con i commenti su YouTube. Abbiamo qualche messaggio.
0: Sì,
1: da...
0: Luca, i risultati dipenderanno da quanto mugugnano gli pseudo allenatori che si metteranno dietro la panchina di Grosso.
1: Di nuovo,
0: sì, vabbè,
1: siamo tornati a quel filone. Che poi questo filone, lo so che ti faccia arrabbiare, però questo filone con Palladino non esisteva.
0: Insomma,
1: silenzio,
0: no, qualcosina gli dicevano.
1: Ma dico, i tifosi del parterre hanno inciso solo con Italiano, con Palladino non valevano più nulla. Ma queste sono vecchie storie. Mi togli una curiosità. L'hai vista la foto dell'arrivo? Ovviamente sei il direttore di Mastantuono, i video,
0: Cioè.
1: Ma quello è Sid Vicious dei Sex Pistols.
0: Beh,
1: oh no,
0: sentite tante.
1: Oh no, mi date la vacchiera,
0: so.
1: Mastantuono all'arrivo, perché mi si sono aperti gli anni 70 a me di fronte. Sid
0: però
1: Vicious.
0: Ecco, una cosa la voglio dire, per una volta ormai sono tutti molto scafati, sì, tutti molto attenti, anche solo no, nell'apparire un po' così, un po'.
1: No, era spaesatissimo.
0: Lui era un po' spaesato, ma anche un po',
1: vedrai.
0: Alle visite, occhiolino, sguardo sfrontato. Perché sì, perché ci devi far godere. Sei argentino, sei fortissimo. È un po' di.
1: A me sembrava molto Sid Vicious dei Sex Pistols. Sid Vicious si chiamava, il cantante dei Sex Pistols.
0: Un po' troppo biondo, però.
1: Sì, diciamo, però.
0: Può darsi.
1: Questo
0: Massimo, perché deve fare il 4-3-3? Ad oggi la squadra è fatta per il 4-3-2-1. Perché Grosso ha sempre giocato il 4-3-3.
1: L'ha detto lui,
0: in conferenza stampa disse:
1: appunto,
0: voglio fare il 4-3-3 e ancora non li ha. Dopodiché, suppongo, quando Paratici l'ha chiamato e gli ha detto: senti, ma se prima di anche esterno pigliassi Mastrantuono,
1: ci sta,
0: va bene.
1: E poi si cambiano le idee. Non vogliamo criticare a priori nessuno, ma insomma, calma su Grosso, ecco, perché se Paratici è giovane, bello, divo, poeta, con un principio di intossicazione aziendale, il fatturato lordo, la classifica e sale, il resto lo trova naif. Ed è il vostro, giustamente,
0: Alessandro
1: punto
0: da
1: di riferimento.
0: Io
1: bisogna
0: sono
1: dargli
0: Farioli.
1: È anch'io alessandrino, però è che si deve fare. Allora, c'è chi precisa, dice: basta RCE per il mio nickname, perché c'è troppo cos'è che ha scritto, c'è troppo casino, insomma, vabbè. Non mi è piaciuto come Grosso, bella la riflessione di RC, non mi è piaciuto come Grosso è impiegato a tal. Comprendo l'assenza di esterni, ma deve giocare mezzala. Johnny Rotten, bello, Johnny Rotten.
0: Dove l'ha fatto giocare esterno?
1: No, l'ha fatto giocare mezza punta.
0: Quando?
1: Ora non le ho viste tutte, ma ha giocato
0: quella sera, lo so, vai.
1: Però
0: vai,
1: no,
0: vai.
1: No, ma te hai giocato.
0: Pane Gutturao, e senti sto vermentino.
1: Ah, te, io no, io sono a soffrire per la schiena.
0: E io a fare la doccia. E
1: sono
0: poi c'è
1: a
0: la sagra,
1: soffrire per la schiena. Io magari avessi goduto. Non ho visto la partita perché ero
0: mi
1: lì
0: sul letto. Mi dà un'altra cucchiaiata di Malloretti.
1: Un dolore. Signora mia, e non passa più. Un paio di commenti al volo. Poi andiamo in pausa. Vai te, che vedo che ne hai un po' in sospeso. Poi proseguo io dopo la barra con YouTube. Che ci dicono gli amici a
0: che
1: casa?
0: Gamon aveva la spada, hanno ragione. È
1: Gigen, oddio,
0: cicchino.
1: Che tonto!
0: Gigen,
1: no.
0: Sigaretta sporta,
1: certo,
0: e Gigen,
1: ma che no.
0: Era quel lutto serioso.
1: Chiedo scudo, come disse un grande. Chiedo scudo.
0: Sid Vicious era il bassista, perché Johnny Rotten.
1: Sto a
0: fare
1: casino. Johnny Rotten intendevo. Vedete, sto a fare casino. È troppo caldo.
0: Non qui Stefano dentro, Taxi, austero, come sempre. A me Grosso non esalta. Le amichevoli contano, se no perché farle.
1: Per prepararsi.
0: Un po' d'accordo. Però mi consola che lo voleva Maldini per la nazionale. Devo dire che un po'.
1: Sì, anche se io vi devo dire, però.
0: Me l'aspettavo sta cosa.
1: Questa storia di Maldini mi sa che non tutto è vero fino in fondo. Poi. Non lo so,
0: che pensasse anche a Grosso.
1: No, ma tanti di quei racconti mi tornano poco. Però Paolo Maldini rimane una figura difficilmente discutibile. Abbiamo un ultimo messaggio? Non so se c'è un qualche.
0: Saranno con te.
1: Vabbè, quello. Però
0: non è vero che Grosso ha detto che lui gioca in 4-3-3. Ha detto che giocano tre giocatori offensivi. Studiate.
1: Allora basta. Allora va bene il 4-3-2-1 e non fate storie.
0: Ora si cerca virgolettato.
1: Ora si cerca virgolettato.
0: Stampa,
1: facciamo
0: però
1: una cosa, però, Stefano Carlesi. Ci fermiamo un secondo.
0: Vai.
1: Sì. Prendiamo fiato e cerchiamo il virgolettato.
2: Contro tutti!
3: Talento senza genio vale poco, ma il genio senza talento non vale niente.
4: Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord soleggiato al mattino, pomeriggio, sera, con temporali sulle Alpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in aumento, massime tra 34 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.

0: guardala.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a palla al centro.
3: Giusto, parliamo di mercato.
2: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
3: Mercato!
2: Ma poi ci arriviamo, con calma.
3: Chi si compra? Flash!
2: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
3: Bravo!
2: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
3: e Luca Calamai.
4: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
5: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
6: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Ti stiamo aspettando!
7: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
6: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
8: Uno.
9: Contro tutti!
10: Ma io non vi sfido! Non vi vedo!
11: Buonasera ragazzi, buonasera da Bergamo. Sesto, settimo posto, 65-68 punti.
12: Se si sostiene è Paratici. Ha fatto dei colpi eccezionali, visto che l'ha scelto lui, anche Grosso l'ha scelto lui, per cui ne affidarsi, sarà all'altezza? Speriamo di sì.
13: Ma che domanda è, quanto vale la Fiorentina dei Paratici? È chiaro che il pezzo da 90 ce lo deve mettere, e ce lo deve mettere Grosso. Ma allora io vi rispondo: quanto avrebbe voluto con l'italiano e Pallavino che tiravano le palline a sorte per mettere Giocato nel campo?
14: No, dai.
3: Come va le bene, palline a sole? No.
14: 3-4-8-7-5-1-3-9-3-3.
3: Sì, così siamo pieni di
14: 3-4-8-7-5-1-3-9-3-3. If you wanna call, you can call at 055-77-111-71.
3: Potresti riciclare come la voce della...
14: scusa.
3: Ti potresti riciclare, per fortuna che guarda, io le capisco ma le soprassiedo.
14: Potresti riciclare come voce per gli aerei. Guarda, di questi tempi.
3: È vero o no?
14: Però a quel punto poi sto a giro in tutti i pianeti. Scusa, una sorta madre di steward, mezzo alle hostess.
3: Le hostess sempre via. Molto belle. Scherzi. Voglio dirti. Tanta roba. Bene. C'è chi come David Chiafala o Chiafala, chiedo scusa, non so la pronuncia esatta. Quest'anno c'è da divertirsi, caro Tommaso Loreto. La ricordiamo un attimo la domanda agli amici a 348-751-3933. Se ci volete chiamare 055-77-111-71 o ci scrivete sotto la diretta streaming su YouTube. Anche se qualcuno non piace la domanda, dice Grosso ci deve mettere il carico, ma rimane: quanto vale oggi la Fiorentina? Questa Fiorentina, se inizia stasera il campionato, quanto vale rispetto alle altre? Per dire, varremo più della Lazio? Per me sì. Varremo più dell'Atalanta? Per me no. Varremo più dell'Inter, del Milan, del Napoli, della Juventus?
14: C'è
3: per
14: anche
3: me
14: il
3: no.
14: Fatto che te sei nuovo di zecca, cioè,
3: ma quello vale.
14: tu acquisti quello nuovi vale. Rispetto a chi ha magari un impianto
3: certo,
14: già
3: certo,
14: consolidato.
3: Quello conta, non è che non conta.
14: Però per ecco cui... Dimitri, ci vai. Tenevo a farti presente questa segnalazione che arriva da Ale, dalla sì. Lunigiana, che ci dice in seconda categoria del suo paese è saltato l'allenatore, quindi Lunigiana. Dopo ho tre letto. Giorni di preparazione, puoi sentire il tuo amico Raffaele?
3: Mando un messaggio, mando un messaggio però la lastrigiana.
14: Bravo,
3: bisogna...
14: Ale.
3: Guarda, il Raffaele bisogna farsi pagare, non come Vincenzo che pur di farsi pagare va ormai sempre più a est. La prossima tappa lo troveremo nelle Filippine, da quanto
14: il
3: va
14: a
3: est.
14: Sarà il Pune in India,
3: è vero, oppure in Giappone, non lo so.
14: E poi
3: non
14: è già pandemonio, perché a Marco che diceva e non era vero che Grosso sì. aveva detto il 4-3-3, poi aveva risposto Simone vai, no non è onda, vero Grosso onda. All'inizio disse che avremmo giocato il 4-3-3 e che Atal avrebbe schierato
3: mezzala sinistra.
14: Io
3: me lo ricordo nitidamente
14: la conferenza,
3: assolutamente sì.
14: Quindi lui dice: ho sempre cercato di avere le idee chiare, cioè quattro difensori, tre centrocampisti, tre giocatori offensivi. Quindi qui possiamo scannarci
3: e
14: potrebbe anche intendere due tre quarti dietro la punta, però se guardi la storia di Grosso e vedi i moduli degli ultimi anni,
3: infatti. Fa il 4-3-3.
14: Non sarò io a stoppare, come dire, il no non è vero quando ci ascoltate.
3: C'è da fare le cessioni.
14: Noi non siamo professionisti, siamo presi dalla strada.
3: No, noi siamo assolutamente
14: siamo passati
3: dalla strada.
14: Esatto.
3: Ma ci mancherebbe altro.
14: Ma vabbè.
3: C'è da fare le cessioni. Diceva prima qualcuno, scusatemi, non ricordo chi. C'è da fare le cessioni, io sono d'accordo. Penserete mica di svendere Mandragora, perché io vi vedo, vi sento, proprio vi sciò addosso che volete regalare Mandragora. E invece, giustamente, oggi una copertina scritta da Pietro Lazzarini ha fatto il punto su Mandragora, sottolineando come la Fiorentina non lo regala, ma è il minimo. Mi permetto di tirare un po' le orecchie a Pietro, ma su questo abbiamo già discusso anche in diretta durante Chi si compra due settimane fa. Per me c'è una sottovalutazione incredibile di Mandragora e questo si legge anche nel ritenere 10 milioni una cifra fuori mercato. Per me 10 milioni sono pochi per Mandragora.
14: Noi 10 per un Mandragora.
3: Oggi,
14: tanti anni
3: con
14: fa,
3: il
14: ormai.
3: Mercato attualmente vigente, con le cifre che leggo con Torstvedt, che è un mese che il Sassuolo ci chiede 15 milioni di euro, per me Mandragora non vale meno di 15 milioni di euro. Lo so che vi arrabbiate, lo so che mi venite a dire ma fuorché i gol non fa nulla, signori, i gol in questo gioco hanno un peso determinante, prima lo si tiene nella capa e prima si arriva anche a certe risposte di fronte a determinate domande, e in questo caso la domanda che mi faccio è: sottovalutate Mandragora? La risposta è assolutamente sì.
14: Perché oggi valanga di messaggi appena nominato, anche oggi a palla al centro.
3: Ma per forza, perché
14: non lo so, forse anche perché il sodalizio va avanti da un bel po', no? E spesso capita.
3: Ma se ti avesse tradito,
14: un po' di noia.
3: Ma no, se ti avesse tradito, lo capirei.
14: Figurati, infatti non vi capisco.
3: Non ci ha tradito mai. C'è degli umori cangianti, caro Tommaso Loreto, su YouTube, perché chi dice: siamo una squadra incompleta, mancano ancora due ali e per me anche un difensore se parte Pongracic. Poi secondo voi col Benevento si vince? Chiede qualcuno tra i tre, si insomma, spera di sì,
14: anche perché
3: dai.
14: Non che sia un disastro totale, però
3: no,
14: un minimo
3: vabbè,
14: di
3: un
14: contraccolpo
3: no,
14: nell'anno in cui al di là del campionato hai solo la Coppa Italia.
3: Non si può.
14: Pronti
3: si
14: via, può. Beffa al 14 agosto il Benevento, un po' ci gira.
3: No, diventiamo
14: poi
3: il nuovo Hellas Verona, con il rispetto per gli amici gialloblu.
14: Sare a bubare, se ne corre, però sarebbe il caso di passare. Io la vedo come Gianmarco, da Prato, a rosa completa, Grosso farà un 4-3-3, uso Sassuolo. A sinistra un esterno di ruolo, a destra Mastantuono alla Berardi e Attacco torna mezzala sinistra. Gianmarco è quello che farei anch'io, ecco.
3: Sì, no.
14: Decidere.
3: Allora, lo diciamo con molta serenità, la squadra oggi non è finita e è normale che oggi la valutazione è mozza, ma siccome non manca tantissimo all'inizio dei giochi, venerdì inizia la stagione ufficiale della Fiorentina e poi si comincia col campionato, non c'è più tanto tempo per scherzare, bisogna anche fare i conti con la realtà, e la realtà ci dice che al momento la Fiorentina è incompleta. Per me, ad oggi, con un esterno sinistro normale del valore di Gudmundsson, mi auguro con caratteristiche molto diverse,
14: più esterno,
3: molto più esterno,
14: più puro,
3: mettiamo un Solomon,
14: c'è,
3: d'accordo?
14: C'è,
3: c'è. Possiamo essere tra un quinto, sesto posto,
14: puntare all'Europa League.
3: All'Europa League ci possiamo puntare. Non voglio fare lo scacciasogni, però mi tocca riportarvi sui piedi per terra, perché poi se no tra un mese fate come si fece con Palladino, cominciate a sparare dalle colline verso un povero uomo che si piglierà una quantità di pallottole che non si meritava. Per cui io voglio evitare, siccome mi hanno insegnato che dagli errori tendenzialmente si dovrebbe imparare, mi auguro che non ricapitino gli squilibri umorali, ormonali, che purtroppo contraddistinguono questa piazza. E a conferma, Live for Love 81 ci commenta: dobbiamo salvarci. Quindi da un estremo all'altro,
14: partito
3: una campagna,
14: beh,
3: voglio
14: parte
3: dirti,
14: decisamente con i piedi per terra. Però è anche vero che si viene al quindicesimo posto,
3: assolutamente,
14: quindi,
3: sì, assolutamente,
14: tutto
3: sì.
14: Sommato, facciamo un passo alla volta, potrebbe anche essere una buona idea quella di dire: arriviamo a 40 punti, vediamo se ci arriviamo a fine ottobre o a metà gennaio.
3: Questa, secondo te, Tommaso, è una rosa che, con l'aspettativa che si è creata, con questo entusiasmo, con queste, ripeto, voglie di revanchismo, può stentare?
14: No, anzi,
3: non può stentare questa
14: oggi.
3: Squadra.
14: C'è una grande distinzione in questo momento su tutte le riflessioni che stiamo facendo su Grosso. E lo dico nel massimo rispetto, ma insomma è la cronaca che ci racconta. Fino ad oggi nessun allenatore alla Fiorentina aveva dietro un dirigente come Paratici.
3: Assolutamente.
14: Che poi
3: vero.
14: Sbaglierà, per carità, qui nessuno lo vuole beatificare, anzi,
3: abbiamo
14: non entro
3: detto.
14: Dei dettagli, ma
3: calma.
14: Riesce a farci incazzare un giorno sì, uno no, quindi non è piaggeria.
3: No.
14: Però, per quello che osservo, anche nella gestione dei sei mesi difficilissimi con Vanoli, io francamente non ho dubbi che se anche Grosso parte malino, lui sa come gestire la
3: Paratici,
14: situazione.
3: Paratici sì, l'ambiente?
14: Ma l'ambiente, con tutto il rispetto e il bene che vogliamo agli ascoltatori, che sono la base per la quale noi esistiamo.
3: Ovvio.
14: L'ambiente conta una beata mazza, cioè contano i protagonisti, contano i dirigenti, conta l'allenatore, conta i calciatori.
3: I tifosi dietro
14: se
3: l'allenatore.
14: Un allenatore di un certo spessore gli fa un sorrisino e poi fa:
3: ah, non si mette a fare,
14: no, ma che Vincenzo abbia milioni, ma dai, Matteo, ma visto un Ancelotti, ma ci vedi Ancelotti, no, e si gira a fare, no, oh, ma che talento metto che è stato, no, e cioè
3: però,
14: che italiano
3: faceva,
14: abbia dei limiti è evidente, però quello che mi interessa dire è che dopo aver visto un allenatore piangere, chiedere in cinese un esterno e vedere che gli vendevano
3: quello,
14: anche
3: Brecalo,
14: che era l'ultimo rimasto, dopo che abbiamo visto e sentito allenatore e direttore sportivo e praticamente si dicevano di tutto, Bordafo,
3: quella è
14: partita,
3: indimenticabile,
14: rigorosamente ai canali ufficiali, perché
3: mai.
14: Non si va davanti a farsi fare le domande.
3: Ma ti ricordi, io a fine stagione non voglio prendermi nessun merito, perché poi però arrivano quelli: oh, non gliele chiedete mai le cose, poi vai a chiedere le cose.
14: No,
3: e
14: le fanno le conferenze stampa, le domande.
3: E ti infamano uguale, ma va bene, voi siete incontentabili, ma va bene lo stesso.
14: Che se no poi dice c'è beatificazione. Addirittura abbiamo sentito dire: se no non fate domande.
3: Ecco, no,
14: stampa.
3: Ma lì abbiamo già
14: e
3: risposto.
14: E questo è stato un gran passo falso.
3: Ma lì
14: di
3: abbiamo già risposto.
14: E non mi è piaciuto per niente.
3: Abbiamo detto.
14: Anzi, è stato ai limiti dell'offensivo, solo a ripensarci mi balla la vena.
3: Bravo, Tommaso.
14: Ma al di là di ciò,
3: è tutto giusto.
14: Io non ho dubbi che in caso di difficoltà Paratici sappia assolutamente gestire la situazione anche nel sostegno di Grosso.
3: Penso anche io. Per chiudere un attimo questo piccolo tema di riflessione, dico che ricordo che a Pradea
14: Mattia è in forma.
3: Che dice Mattia?
14: Dopo l'esonero di Grosso inizieremo a volare.
3: Eccoci, vai, siamo belle proiettati verso l'ottimismo. Grande
14: era
3: Mattia.
14: Una battuta.
3: No, va bene, ma noi siamo però per vedo il tema Palladino, ragazzi,
14: torna sempre.
3: Non lo mollano per
14: no, Ivan.
3: Che dice Ivan? Ho letto solo Palladino.
14: Ma quello è anche quest'anno, lo cercano tutti i big club europei. Quello che in un'intervista ha detto è andato via dalla Fiorentina perché lui si sceglie i dirigenti. Ma ora dov'è? A cercarli nel bosco con la pila?
3: Con la famiglia nel bosco a cercare i figli. Vabbè, questa era una battutaccia. Lasciamo
14: perdere.
3: Era meglio. No, vabbè, che vuol dire credo sia libero? Mister Palladino,
14: sì.
3: Ah certo, no, io dicevo la famiglia nel bosco. Ti ricordi il tormentone di inizio estate? Come no? La famiglia nel bosco,
14: sì, è l'attualità.
3: Come no?
14: Messo solo Twin Peaks nel bosco,
3: come
14: mi devi specificare.
3: No, non è con la famiglia del bosco Palladino, insomma la ricerca di una scuola, di una serie di istituzioni che possano permettere la crescita nella società civile. Non so se abbiamo un messaggio audio. Vai, allora sentiamolo.
0: Buonasera.
3: Sera.
0: Sergio da Bologna.
3: Bello.
0: Secondo me Grosso si gioca una bella fetta della sua carriera, perché se sbaglia con questi giocatori, con questa squadra, cavolo, dopo secondo me farebbe fatica a trovare chi gli dà una fiducia, chi gli dà fiducia con dei giocatori meno bravi, non so se mi spiego. Non vorrei che rischiasse, facesse come la fine di Mazzarri.
3: Oddio.
0: Mazzarri che anche con bravi giocatori non concludi niente o poco. Mazzarri è un esempio che come ci si può bruciare, ecco. E secondo me Grosso, Paratici hanno valutato, hanno pensato a questo rischio. Io gli do fiducia a Grosso, dai. Ciao, grazie, buonasera.
3: Grande Sergio, riflessione interessante. Io ripropongo una metafora che lanciai un mesetto fa, anche qualcosa di più, intorno alla conferenza stampa di presentazione dell'allenatore della Fiorentina. Grosso, essendo stato scelto da Paratici, che lo ha detto anche in conferenza stampa, per determinate capacità che lui ha definito manageriali,
14: anche di società,
3: che qualcuno ha letto come parasocietarie, come emanazione della società. Ecco, io devo dire che Grosso probabilmente non se n'è accorto, ma in questo momento lui è dentro la bocca dello squalo. L'acqua è pulita, ci sono dei pesciolini intorno, ma lui è dentro la bocca dello squalo. Nel momento in cui lo squalo stringe le fauci, è lui dentro la bocca dello squalo. Non è lo squalo dentro la bocca dello squalo. Non siamo noi dentro la bocca dello squalo. È lui dentro la bocca dello
14: squalo.
3: Vabbè,
14: ma quello che diceva l'ascoltatore, sono d'accordo, si gioca. Ma questo è naturale per chiunque,
3: certo,
14: che viene dalle esperienze di Grosso, che un po' all'estero c'è stato, però in Italia ha fatto bene al Sassuolo. La Fiorentina è uno scalino in più. La Fiorentina che sta costruendo Paratici,
3: esatto,
14: è uno scalino e mezzo in più. Quindi indubbiamente per lui è un'annata importante.
3: C'è chi non è convinto che i tifosi daranno tempo a Grosso. Leggo qualche commento da YouTube. Oppure Ricky
14: dice: nessuno ha detto che deve fare male Grosso.
3: Perché
14: deve fare male Grosso?
3: Chi è l'amico? Scusami.
14: Vorrei essere io lì con Paratici alle spalle.
3: Ma
14: l'intruso Viola è quel che stiamo dicendo.
3: Intruso, io ho detto due cose diverse. La prima è che se Grosso andava bene, cos'è? Le amichevoli vi fanno cambiare idea, ragazzi, calma, perché se no non si arriva in fondo a una stagione come quella di oggi, come quella attuale in corso, il centenario, la voglia di rimporsi. Se si comincia a fare il peso netto sulle amichevoli, non la finiamo questa stagione, ma ve lo garantisco. Quindi quello, nessuno qui vogliamo dirvi che se Grosso andava bene, il sottoscritto va detto un mese e mezzo fa, io ne avrei presi altri. Poi arriva Grosso, è Grosso l'allenatore della Fiorentina. Non è che poi voi fate i traditori ad orologeria, che dopo due ore dalla bomba esplodete voi, no? No, no, no. Quindi o l'una o l'altra. E tutto questo io l'ho corroborato dicendo, anzi io ho l'impressione che voi lo fate mangiare dallo squalo. questo povero allenatore trattandolo con questo modo. E arrivano un sacco di commenti, voglio provare a dare spazio a tutti. Ricky, io ero molto contento del mercato precedente, e anche voi. No, però Ricky, qui non eravamo contenti.
14: Io sì.
3: No, ma non eri contentissimo, no, neanche sì. Te dai. L'anno scorso dai, via. Contento?
14: Intellettualmente onesto, ti devo rispondere. Pioli mi sembrava la scelta giusta. Per il primo anno ho visto trattenere determinati tasselli importanti. Francamente, magari non avevo le sensazioni che posso avere quest'anno. Però.
3: Beh, quest'anno.
14: Però, se non è stata l'estate in cui eravamo tutti più convinti e l'eccetera della Fiorentina, poco ci manca.
3: Sni, io mi ricordo, guarda, ho anche i podcast, ho un po' di prove. Io ho detto un voto più alto al mercato di Pradè con Palladino, che non al mercato dello scorso anno. Questo me lo ricordo nitidamente. Nel mercato dello scorso anno, io ho detto 6 meno, tra il 5 e mezzo e il 6 meno. Quindi. Amico mio,
14: sì,
3: respingo.
14: Molti erano contento.
3: Ma perché Pioli
14: continuità.
3: Era un amico? Ma perché Pioli era un amico? A me dispiace dirlo, ma tanto lo hanno capito in molti. Pioli era un amico. E quindi, vabbè, si parla come si parla di un amico. Palladino non era un amico, si è visto. Italiano era un po' un amico. Vediamo Grosso, mi sembra che non ve lo state facendo tanto amico. Maurizio dice, visto che Paratici ci sta prendendo giovani forti di prospettiva, che ne pensate di Tresoldi del Bruges? Maurizio, ti dico che lo proponemmo noi 3 settimane fa proprio in questa trasmissione. Tresoldi, Sancho, poi non arriverà l'uno, non arriverà verosimilmente neanche l'altro, ma Tresoldi, altro che Ken, altro che Ken. Tresoldi, purtroppo abbiamo Ken. Iaco Rau dice, Grosso non non è Grosso un allenatore adeguato alla Fiorentina forte e ambiziosa che sta costruendo Paratici, dice, perché è un difensivista.
14: Vedi?
3: Modesto, adatto a una squadra e deve difendersi.
14: Diciamo che stasera volevamo un po' sollevare questo
3: tappeto,
14: questo sottofondo che un po' c'è, che invece vogliamo cercare di rasserenare.
3: Esatto,
14: prima possibile,
3: esatto,
14: poi,
3: esatto.
14: Sinceramente, per quel che conta, a me umanamente, come si è posto,
3: si sta ponendo bene,
14: molto,
3: sì, sì, molto, molto
14: sereno, umile,
3: sì,
14: sorridente,
3: molto bravo, sì, è vero.
14: Nemmeno troppo propenso a raccontarti, come dire,
3: fregnacce,
14: sì, sì, sì, sì, sì, sì, invece.
3: Ancora.
14: E quante ce l'hai raccontato in quel visino?
3: E che ci raccontava?
14: Sacco di fregnacci.
3: Ma che fregnacci? E ci ha portato sesti. E stiamo a rimpiangere
14: come
3: le finali perse.
14: Allora, come l'è andata?
3: Bello lui.
14: Sì, se può prima o poi mandarci, ho bisogno.
3: Beh,
14: anche.
3: Amico, che non mi ricordo come ti chiami, che però ci fai piegare dai ridere. Con l'altra. Oh, Pisa, come gli hai Pisa anche ha perso una mia. Non so, ma le ha un sonato spettacolare. Lo adoriamo, sarebbe parte integrante di questa trasmissione, mi sento di dirvi. Avevo un tema di spalla, ma ormai l'ho, come 14 potrai.
14: 14.000 abbonamenti intanto comunque.
3: Beh, not bad, considerando la capienza massima è circa 23-24.000, no? Quindi purtroppo, sì, purtroppo abbiamo Ken. Chi era che dice è un fenomeno? Ma non è un fenomeno, se era un fenomeno.
14: Simo, purtroppo Simo, abbiamo Ken, sì, è sì. Un fenomeno.
3: Sarà un fenomeno,
14: se
3: è visto bene l'anno scorso.
14: Allora, perché almeno 2 stagioni sopra
3: fila,
14: i 20 gol
3: fila,
14: i fenomeni le fanno, esatto. Qui per ora ne hai filate 2 su 9-10?
3: Sì.
14: Ecco,
3: sì,
14: punto.
3: Sì, anche di più, perché lui è esordito veramente, era un ragazzino.
14: Meno che non fosse un giudizio sugli altri interessi, è un fenomeno musicale, allora
3: no,
14: de gusti.
3: Come, come trapper non ha assolutamente rivali nel panorama della Serie A, su questo. Gollini gli allaccia le scarpe, voglio dire, al buon vecchio Moise, in quanto a qualità musicali. Allora, non so se abbiamo un altro messaggio, un paio di messaggi ai quali poter rispondere prima di chiudere ufficialmente i attenti di
14: Before
3: questa trasmissione
14: closing.
3: Tommaso, ce l'abbiamo?
14: No, non lo so.
3: Ah, no, chiedevo a te, io ce l'avresti te la messaggeria.
14: Non so se
3: no, ma che ogni tanto
14: Sergio da Bologna l'abbiamo sentito,
3: sì, l'abbiamo
14: quindi
3: sentito.
14: No,
3: non abbiamo nuovi messaggi.
14: Bomber Viola è preoccupato perché lo astrologo di Brozzi ha sentenziato, causa presenza della luna nera, la sconfitta col Benevento e la conseguente eliminazione alla
3: Pesaria. Disastro ancora prima di partire.
14: Io vorrei esordire sentire subito bene con i botti. È un show confidence. Ospedale, me la puoi lasciare? O è tutto Gian Natasio Show?
3: Tutto Gian Natasio Show.
14: Una settimana di
3: Inghilterra è incontenibile.
14: Fiori tirare al Madrid, Klagenfurt, Galassi.
3: Allora, te eri in ferie.
14: E però, pareggiamo 2-2. E però,
3: eri in ferie. Ma quanto ne vuoi fare?
14: Che non volete il bene del Siena? Nessuno vuole il bene del Siena qui. State a casa.
3: Grande Antonio Conte. Ultimo commento: il terzino sinistro del Torino giovane, anche lui che l'anno scorso ha giocato in B, ritorna al Torino. Perdonatemi, non mi ricordo il nome, ma ha fatto fare tanti gols. Costa poco, io però non ho ben presente
14: Torino terzino.
3: Credo tu stia parlando di Cacciamani, ma che è un esterno d'attacco.
14: Sono rimasto Olaina, io
3: credo si tratti di lui. Vabbè, ci farà sapere il buon Maurizio a chi si riferiva. Direi che non abbiamo più risposte da dover dare. Non so se qualcun altro.
14: Così al volo mi segnalano Pedersen, Biraghi o Ali Dembélé.
3: Mi sembra nessuno dei tre sia un terzino giovane del Torino. Biraghi non è giovane,
14: no,
3: quantomeno. E va bene, direi che per oggi è andato. L'orario è quello giusto per chiudere. Stefano Carlesi, l'abbiamo salutato, l'abbiamo ringraziato, ha curato la parte
14: potete
3: tecnica.
14: Potete avviarvi verso il frigorifero, tirare fuori il ghiaccio e eventualmente la Schweppes, una fettina di limone.
3: Ah, Cacciamani, vedi Maurizio Cacciamani è però un esterno d'attacco, mi sembra, non tanto un terzino, comunque è molto di spinta. Lo vuole la Roma, lo vuole la Roma di Gasperini, quindi nel caso c'è da spendere tanti soldi, non credo sia lui il giocatore selezionato da Paratici. E niente, intanto a proposito di cessioni, saluteremo quella di Braschi, che va al Thun a titolo definitivo, 1 milione di euro circa, e ricompra per la Fiorentina. Ci confermano che era Cacciamani, noi confermiamo però di essere arrivati in fondo.
14: Domani ripartiamo, quindi per esempio Mattia che chiede se Ulai inizialmente sarà in panchina. Ci
3: lo scopriremo.
14: Ci prendiamo tempo, perché insomma da qui a venerdì è molto presto per capire la formazione, ma comunque la marcia d'avvicinamento è già cominciata. E comunque in settimana il mercato passa da Radio Firenze Viola, ci trovate in rigorosa diretta. Fra l'altro sono orgoglioso di poter guidare l'unica redazione che in questa settimana sarà aperta non stop dalle 8 del mattino alle 20 e oltre ogni giorno. Quindi grazie ancora anche da parte mia a uno Stefano Carlesi mai così abbronzato.
3: No, beato lui, beato lui. Invece veramente mai così bianco, penso. Gli amici a casa si spaventeranno.
14: Che sono i capelli? Capelli bianchi? Ah, te bianco?
3: No, io mai così bianco.
14: Ah, okay.
3: Io capelli non poi, biancuria ne 80 invece.
14: Va a pigliare un po' di su.
3: No, c'ho troppo da fare.
14: Mettiti
3: ragazzi
14: sui terrazzini.
3: C'ho troppo da lavorare. C'ho troppo da lavorare per te, caro il mio direttore. Che bello averti ritrovato.
14: Che culo. Grazie, buona serata, buon lunedì. A domani.
3: Ciao.
7: Uno
9: contro tutti.
10: Lei non può parlare di Dio con Dio.
4: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
8: Buonasera dalla redazione.
15: Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia con epicentro nel nord-ovest del paese. Il sisma ad una profondità di 82 km è stato avvertito in numerose regioni colombiane. Al momento il bilancio provvisorio è di almeno 50 morti e decine di feriti. Pesanti i danni agli edifici, alcune strutture sono interamente collassate, tra queste anche sezioni di ospedali.
8: Due cittadini italiani hanno perso la vita ieri a seguito di un incidente stradale avvenuto all'altezza di Scias sulla strada nazionale che percorre la Prettigovia. Altre quattro persone sono rimaste ferite. Un'automobile con targa svizzera ha perso il controllo della vettura ed è andata a schiantarsi contro una macchina con targa italiana che stava viaggiando in direzione opposta. La strada è rimasta chiusa per circa 4 ore e mezza.
15: Sarebbe Di Marco o Di Marcello uno dei 5 corpi ritrovati nelle ultime ore nell'area dell'Himalaya, nella regione dello Yala Longri Nepal. Il 37enne biologo alpinista della provincia di Teramo era disperso dallo scorso novembre, da quando c'è una violenta tempesta di neve e una valanga avevano ucciso complessivamente 9 persone, di cui 5 italiane, impegnate in differenti scalate sul massiccio asiatico. Tra i corpi potrebbe esserci anche quello dell'altoatesino Marcus Kirkler.
8: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuta nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Lavitola è accusato di essere il mandante. Il GIP di Roma ha emesso un mandato di arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e la banda che materialmente ha compiuto l'azione dinamitarda.
15: È stata ritrovata e sta bene la ragazza residente a Giove in provincia di Terni, allontanatasi dalla propria abitazione lo scorso 22 luglio. Lo ha annunciato il comune sui social, spiegando che il papà lo ha confermato direttamente al sindaco. La 14enne era scomparsa dopo aver riferito di avere un appuntamento con un'amica, ma poi si erano persi i contatti. Il suo telefono sarebbe poi stato tracciato a Torino, dove poi è stata effettivamente ritrovata.
8: L'Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Domani saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, ma mercoledì risaliranno a 20. Tra le più calde ci sono Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Bolzano, Bari, Firenze, Genova. Bollino giallo invece per Cagliari e Torino. Mercoledì si aggiungerà le città più calde, Brescia, che domani segna bollino arancione.
15: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
4: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
16: Aspetta, aspetta.
17: Che si rompe? Flash.
16: No, via, ora con i DAB e con i Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
17: Bravo, bravo.
16: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si rompe?
17: Bisogna chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
16: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si rompe?
18: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
17: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
16: Ci dice chi si compra!
19: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
18: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
20: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
21: Oh, grande Tommaso.
22: Pietro.
21: Allora?
22: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
21: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
22: Ma davvero?
21: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
18: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze.

0: Nuovo appuntamento con Icchetta Perso, la trasmissione di Radio Firenze Viola che vi fa riascoltare i migliori interventi della giornata. Un'altra giornata molto calda, non solo per il clima ma anche per le operazioni di calciomercato che Paratici e gli uomini mercato della Fiorentina stanno portando avanti. Accolto Mastantuono come ultimo acquisto, ora è tempo di pensare all'esterno sinistro con il nome che però resta top secret e per ora non ci sono passi avanti concreti per nessun calciatore in particolare. Questo non vuol dire che Paratici non stia lavorando in entrata, con tra l'altro almeno un altro paio di operazioni che probabilmente arriveranno. Un centrocampista e Torsved è il nome che resta in pole, e anche un esterno basso, presumibilmente a sinistra, che andrà a completare la rosa di Grosso, che andrà per forza di cose sfoltita con diversi giocatori che sono rimasti in esubero. Alcuni di questi si allenano a parte, come per esempio Sottil, Barak e Nzola, però insomma ancora ci sono più di due settimane alla fine del calciomercato, anzi quasi tre, quindi c'è tutto il tempo per trovare delle sistemazioni. Di Fiorentina principalmente e di anche come sta avvenendo sulla squadra che avrà a disposizione Fabio Grosso in vista poi dell'esordio ufficiale venerdì in Coppa Italia e soprattutto dell'esordio in campionato del 24 agosto, ne abbiamo parlato con Luigi Apolloni, allenatore, ex calciatore, protagonista anche con la maglia della nazionale, che ha parlato così oggi a Viola Amore Mia. Andiamocelo a sentire.
1: Parliamo di questo ed altro anche con il prossimo ospite già collegato con noi, Luigi Apolloni, grande ex difensore del Parma e della nazionale. Ciao Luigi, ben ritrovato.
2: Ciao, ben ritrovato a tutti, ciao.
1: Allora, subito ti voglio chiedere che cosa pensi di Pellegrino, insomma da ex del Parma, insomma da allenatore, cosa pensi di Pellegrino?
2: Allora, Pellegrino innanzitutto è il classico attaccante che è forte fisicamente, bravo a proteggere palla, fa seguire la squadra, molto forte di testa, e anche tecnicamente non è eccesso, però sa usare entrambi i piedi, sa cacciare in porta, insomma è diciamo che è un giocatore quasi completo, quindi lo ritengo uno dei migliori attaccanti che in questo momento c'è in Italia. È chiaro che bisogna anche vedere il contesto dove un calciatore gioca, però è un giocatore secondo me che può dare tantissimo al calcio, anche al calcio italiano.
1: Ecco, lo vedresti positivo per lui il passaggio alla Fiorentina, sia pure come alternativa a Ken?
2: Ma sai, innanzitutto il Grosso è un giocatore dove ama e in manovra dei calciatori le prime punte, come in questo caso parli di Ken o di Pellegrino, sappiano fare soprattutto far salire la squadra e soprattutto poi nel momento in cui trovano sugli esterni le giocate, andare dentro, attaccare l'area, essere uomo d'area di rigore. E Pellegrino ce l'ha come ce l'ha Ken, anche se Ken è un giocatore più che predilige più attaccare la profondità che non nel incontro per cucire un po' la manovra.
1: Certo. Possono secondo te anche giocare insieme Ken e Pellegrino, naturalmente in determinate condizioni, perché di partenza la Fiorentina ha in mente il 4-3-2-1.
2: Secondo me possono giocare insieme perché, ripeto, hanno delle caratteristiche similari ma che possono compensare uno con l'altro. Ecco, rispetto a Pellegrino magari ha una qualità in più, quello che Ken ha una qualità in più, quella di attaccare, come dicevo appunto, la profondità. Pellegrino un po' meno, è un giocatore più di manovra, più da venire incontro, da cucire il gioco e poi da attaccare secondo le situazioni, soprattutto con la palla sulla fascia, poi l'area di rigore, che lui è bravo. E Ken secondo me ha le qualità per poter adattarsi anche a un giocatore come Pellegrino.
1: Andrea Bronzavelli, Andrea.
3: No, sono con i dovuti paragoni è esattamente quello che Grosso ha fatto l'anno scorso a Sassuolo, cioè ha alternato Pinamonti, che sarebbe Pellegrino, con Zola, che sarebbe Ken. Ora mi arriveranno una valanga di insulti e hanno ragione, però le caratteristiche sono quelle. Zola è uno che attacca la profondità, a fine stagione ha giocato più con Zola e durante l'anno ha giocato con Pinamonti, e in caso di necessità li puoi buttare dentro tutti e due. Poi Ken è anche molto brava a difendere la porta, però il primo pensiero di Ken è girarsi e sfidarli tutti. Sì. Quello credo che sia un ulteriore scalino, che avendo accanto compagno come Mastantuono, anche Gudmundsson, che se gli dai dietro te la ridanno in porta sulla profondità. Se riesce a fare quello scalino che è più mentale che tecnico, diventa un attaccante veramente completo. Per essere veramente completo, un po' di precisione, un pochino di più di precisione in area anche servirebbe.
1: Ecco, ma a tuo parere, prego Luigi, vai pure.
2: Scusa, posso fare una considerazione?
1: Certo.
2: Aggiungo a quello che ha detto il vostro collega adesso, non so,
3: Andrea.
2: Andrea. Allora, c'è anche da dire che Grosso comunque ha la capacità e l'abilità di adattarsi anche alle caratteristiche dei giocatori, che ha dei giocatori per valorizzare appunto le loro qualità, e non è detto che poi non possa giocare con le due punte o il trequartista, perché ha anche giocatori adatti anche per fare come Gunnarsson, insomma, che è molto abile a giocare tra le linee, e soprattutto ha due giocatori forti fisicamente. Ecco, dovranno essere bravi in fase offensiva, secondo me non avranno problemi, perché sono giocatori che hanno qualità. Dovranno essere bravi, visto che il calcio richiede anche quello adesso, in fase difensiva, cioè in fase di non possesso, a essere i primi difensori, ad essere coloro che comunque fanno giocare l'iniziazione della squadra avversaria la palla sporca, non farla giocare in maniera tranquilla.
1: Ora, secondo te sarà d'accordo con queste considerazioni, Grosso?
3: Assolutamente sì. Ora noi siamo già a dare per scontato che Pellegrino sia alla Fiorentina e piccoli

0: Una parentesi, visto che non abbiamo ancora parlato grosso, avete letto sicuramente ieri l'intervista di Paolo Maldini al Corriere della Sera, era stato preso in considerazione anche per la panchina della Nazionale. Luigi, come l'avresti visto grosso per la Nazionale?
1: Ma allora, sicuramente è un allenatore che sta facendo una grandissima carriera. È chiaro che non ha però quell'esperienza internazionale che richiede un po' una nazionale come, e soprattutto per l'importanza che ha in questo momento. L'Italia è un bivio, visto che sono tre volte consigliere non vai nazionale, ha bisogno di gente che dia delle certezze in tutti i campi, poi che abbia un'esperienza e poi che faccia quei risultati che servono per rilanciare un po' a livello calcistico la nazionale italiana.
0: Ce lo teniamo alla Fiorentina grosso volentieri, Andrea,
2: ce lo teniamo alla Fiorentina. Per me è un falso problema, il problema sono le riforme che vanno fatte, quelle di Maldini in un'intervista a un giornale, quindi il valore che può avere un'intervista erano quelle corrette, smettere di fare la tattica, lavorare sulla tecnica, un progetto, sì, 8-10 anni,
0: certo, questo per quanto riguarda la base, insomma, per quanto riguarda,
2: perché,
0: i ragazzi,
2: no, sì, perché l'allenatore poi rischia di essere uno specchietto per le allodole, perché Mancini è l'allenatore, forse il selezionatore più forte che potevano scegliere, però se l'allenatore è messo lì per riportarci ai mondiali e basta, intanto c'è da lavorare con la politica, perché non è possibile che una nazionale, di cui io non sono un tifoso sfegatato, però per correttezza va detto, che perde due partite e vola fuori, compreso gli spareggi, e vola fuori dai mondiali. In Sud America ne perdono sei e entrano ai mondiali. Sulla politica, e mi sembra che la politica tra UEFA e FIFA sia piuttosto complicata in questo momento, ma i posti per le europee sono troppo pochi e le modalità di qualificazione per le europee sono troppo più difficili rispetto ad altri. Fermato questo, Mancini, grande selezionatore, per me è più bravo a fare quel lavoro lì, è stato portato male, perché se dici a uno fai il direttore, lo sceglie il direttore, scusatemi Pippone, ma è così, non si può fare diversamente.
0: Sì, però poi dopo il caso Pirlo avrai letto sicuramente,
2: sì, quello è un pretesto,
0: quello che ha detto Maldini, adesso ha detto Malagò, decido io,
2: non si fa così, perché anche Mancini è andato via lasciandoci da un momento all'altro, sì, per, sì, i soldi, no? Ci potevano essere motivi anche per lui, però lasciando perdere tutto ciò, la scelta sul selezionatore è giusta. Se non c'è quello che ci deve essere fatto dietro, è tutto inutile. Qualificarsi la prossima volta per i mondiali, da una parte è vitale e da una parte inutile, se continui con la roba che abbiamo fatto.
0: No, certo, il cambiamento radicale ci deve essere a livello di settore giovanile. Torno sulla Fiorentina, Luigi, per chiederti se Dragusin, che torna in Italia dopo l'esperienza in Inghilterra, può diventare il leader difensivo di questa squadra.
1: Ma ha accumulato un'esperienza importante, è vero che il campionato italiano non è il più bello ma è il più difficile, quindi le opportunità ci sono, ha fatto questa esperienza, secondo me può veramente essere l'anno di questa trasformazione e miglioramenti che serve a lui, ma serve soprattutto alla Fiorentina.
0: Tra l'altro ci sarà da capire, almeno inizialmente, quale sarà la coppia centrale, Andrea, mi riferisco alla difesa, se sarà quella composta da Dragusin, Pongracic, Dragusin, Ranieri, in attesa che Vieri possa completare il suo percorso di adattamento al nostro campionato.
2: Se Pongracic si adatta a sinistra, anche per caratteristiche, cioè perché ha un bel passo, è abbastanza non rapido sui primi tre ma veloce in allungo, potrebbe essere Dragusin Pongracic, cioè, se no sarà Dragusin Ranieri. Dragusin va a colmare tanto le lacune di testa per dati oggettivi, perché non è altissimo di Ranieri. Ranieri è quel tipo di giocatore che tutti gli anni viene messo in panchina prima dell'inizio del campionato, sì, e alla fine ne ha fatte minimo 35, perché è un giocatore importantissimo, non che non esista di meglio sul mercato, ma è un giocatore in grado di dare equilibrio, forza, scelta di tempo e queste cose. La Fiorentina, se fai l'altra coppia, non ce l'ha. Ieri è tanto applicato, cioè tanta voglia e
0: sì,
2: tanta grinta.
0: Però è molto irruento, mi sembra.
2: Sì,
0: che
2: è anche un po' lento, va, è anche un po' lentone per ora. Quindi va snellito nella corsa.
0: E soprattutto deve capire che

0: E certi contrasti duri si vanno fatti, però con misura, perché poi il rischio è quello dei cartellini.
1: Certo, certo. In Sud America, quando arrivò, oddio, non mi ricordo più, l'argentino fu espulso subito a Roma.
0: Martinez Quarta?
1: Sì, sì, ci dice, ma in Argentina non è neanche giallo quello che ho fatto.
0: Come si possono limare questi particolari, Luigi?
2: Ma questi particolari attraverso gli allenamenti, attraverso le gare, attraverso l'intesa che crebbe di poi, una cosa importante è che all'interno degli allenamenti che vai a fare, delle partite, poi nascono quella complicità, tra virgolette, di reparto, di compagno vicino uno all'altro, che è importantissimo, parlo di esperienza diretta, nel senso che quando hai un'affinità, quando riesci a capirti, parlo in fase difensiva, come poteva essere Baresi e Costa Curta, poi successivamente prima con Filippo Galli, poi parlo in attacco.
1: Ma puoi citare anche la sua di coppia, era di livello assoluto.
2: Mancini e Vialli, come parlo per quanto riguarda la coppia offensiva. Quando nasce un'intesa, nasce una sorta di complicità e di capirsi uno con l'altro, questo è importantissimo, perché poi ne giova tutto quanto il reparto, ne giova tutta quanto la squadra. Quindi quello è l'affinità che nasce attraverso gli allenamenti, attraverso quello che propone l'allenatore e soprattutto attraverso quello che riescono a percepire e a ritrasformare le cose che vengono dette da parte dei giocatori.
0: Luigi, nel frattempo mi ha scritto Alberto Di Chiara, mi ha detto salutami Gigi, mi raccomando. Mi ha anche scritto che non era completamente d'accordo con te, perché ci ha seguito tutto il collegamento e poi magari più avanti sentiamo.
2: La nostra crescita, sì. Visto che ha toccato il Parma di allora, dove appunto con Alberto abbiamo raggiunto degli obiettivi inimmaginabili, incredibili, straordinari, e Alberto è stato uno dei punti di riferimento, veniva da una carriera importante come Fiorentina, poi è stato da ala, è stato trasformato da terzino a tutto campo e l'ha fatto la grande. Ma noi crescevamo anche attraverso la competizione che nasceva, ma soprattutto dal fatto che qualcuno non era d'accordo sulle cose che si facevano, e da lì c'era un confronto, e quel confronto permetteva poi di aiutarci.
0: Confronto costruttivo, insomma, che portava risultati.
2: Esatto, proprio confronto costruttivo. Albertuccio è stato uno di quelli che sotto quel punto di vista lì è stato un grande.
1: Albertuccio è tanta roba.
0: Sì, sì, sì.
1: E comunque testualmente ha detto: sono completamente d'accordo a metà con Gigi.
0: No, in realtà guarda, però allora guarda, ti dico cosa mi ha scritto,
1: ricordi?
0: Ti dico cosa mi ha scritto, perché tanto comunque c'è grande amicizia tra Luigi Apolloni e Alberto Di Chiara. Mi ha scritto Alberto: Apolloni, ma che dici? Accompagnato da una faccina che ride. E poi mi ha scritto anche: fagli dire yes it is. E allora adesso lo devi dire.
2: La classica frase che quando Alberto arrivava dice yes it is. Noi eravamo lì, era un centratore Alberto, e all'interno dello spogliatoio era veramente una persona. Che poi dopo il bello di questo, che all'interno dello spogliatoio c'erano dei leader come lui, come deve essere lui, come deve essere Minotti, e all'interno si costruiva questa sorta di legame forte, che poi invece c'era l'allenamento si metteva da parte gli scherzi, perché poi si pedalava, ci si allenava in maniera oltre che divertendoci, ma in maniera professionale profonda, e questo ci ha permesso, ripeto, di fare quello che abbiamo fatto attraverso un incastro che, questo lo può confermare anche Alberto, un incastro che è venuto negli anni appunto attraverso questi confronti.
0: E yes it is ormai è diventato tormentone,
2: le rovesciate che vedi accompagnate da Melli, dove vengono fatte queste rovesciate che poi Alessandro le mette su Instagram, sul gruppo nostro, dove c'è anche Albertuccio, perché Albertuccio è il nominiero che ha dato a Melli.
0: Sì, Melli.
2: Poi l'ha provata anche Alberto, adesso chiaramente è un fotomontaggio, ma è bellissimo vedere come lui riesce con disinvoltura a fare queste rovesciate al mare, dove diventa una sorta di gioco goliardico tra Alessandro e Melli e Alberto.
0: Sì, bello, bello, insomma, poi Alberto si mette sempre in gioco, quindi è sicuramente uno. Un protagonista da questo punto di vista. Grazie mille a Luigi Apolloni, a presto.
2: Arrivederci, Andrea.
0: Ciao, ciao, grazie, Luigi. Grazie a Luigi Apolloni.
3: E dopo Apolloni è il tempo di Malumpa Sincato. Ho chiamato oggi a Palla al Centro per parlare e commentare le ultime voci di mercato che riguardano la Fiorentina. Queste le parole del dirigente.
4: Vi regaliamo le riflessioni, le considerazioni di mercato e le analisi a un grande direttore, quindi saluto Malumpa Sincato. Ciao Malù.
5: Buon pomeriggio a tutti voi.
6: Grande Malù, dove sei?
4: Che lui è sempre
5: a giro. Sono in Italia, sono a Milano.
6: Milano o Milano Marittima?
5: Milano, Milano ovviamente.
4: Okay. Milano, quindi era l'altra volta, l'abbiamo sentito, era a Parigi. Ora a Milano, perché Parigi, ragazzi, è dentro
5: Milano, vediamo se ci faranno dei blitz in Inghilterra. Tutto aperto.
4: Blitz in Inghilterra. Allora, Malù è un nostro compagno di viaggio, lo ripeto, a Gropina a fine giugno mi disse: guarda, te non ascoltami, mi disse, la Fiorentina Paratici vuol fare una squadra importante, non ti dico quanto importante, ma importante, e ti devo dire, Malù, che avevi visto giusto. Dopodiché mi avevi detto: guarda, Paratici vuole attaccanti esterni, ne abbiamo parlato, ne ha parlato anche con me, se c'ho qualche indicazione, qualche cosa, ecco. E l'attaccante esterno è la chiave oggi del mercato della Fiorentina. A che punto siamo?
5: Siamo a un punto che da oggi in poi il mercato entra in quella zona che io reputo il rettilineo finale, no?
4: Sì.
5: Siamo al 10, però il rettilineo finale io l'ho detto quando ci sono l'inizio dei campionati. Dunque, da qui a 10 giorni, massimo 13 giorni, cominceranno i maggiori campionati e siamo nel rettilineo perché tutti vogliono avere i giocatori il prima possibile. Dunque in questi 10-13 giorni verrà fatto tutto, anzi in questi 10 giorni, perché dobbiamo arrivare prima, avere modo di adattarsi con la nuova squadra.
4: Sì.
5: Ci sono dei desiderati sul tavolo. Quel nome che io dicevo tanto tempo fa, il Racunda, non c'è più perché è andato certo. A Sport in Lisbona, però ci sono altre idee che vediamo se può portare avanti, e qualche colpo in canna che sicuramente sta preparando, perché adesso quelli mancano come giocatori per fare proprio quell'upgrade importante, perché comunque giocatori da strappo, bravi uno contro uno, sono quelli che oggi nel calcio moderno non puoi farne a meno, e dunque secondo me quello potrebbe essere assolutamente concentrare tutte le energie che ci ha Paratici proprio per dare una mano, secondo me, sul discorso degli esterni. E come ho sempre detto, anche un vice Ken, perché comunque non basta avere Ken se è piccolo e va via, ma ci vuole un altro vice Ken anche di una morfologia diversa. Io avevo parlato di Arocodare perché comunque aveva una morfologia diversa, oggi sta parlando di Pellegrino, che anche lui è quel tipo di morfologia,
4: certo,
5: ovvero
4: certo.
5: Giocatore panzer, se usiamo questo termine, per quelli un po' più...
6: Lo vedi così diverso da Ken?
4: Sì, sono diversi. Sì.
6: Li vedete diversi.
4: Più centravanti, più uomo d'aria.
5: Più centravanti, più d'aria. Panzer, più... Cioè, lui, diciamo, quegli attaccanti in via di estinzione, ovvero in quella morfologia, lottatori che fanno salire le squadre, che fanno gol, che comunque, anche se non segna, fa il lavoro sporco, e diciamo, ce ne sono sempre di meno... E quelli che ci sono, poi chi li trova e fanno bene, se li fanno pagare a peso d'oro.
4: Certo. Senti, tornando sugli esterni, si era parlato a suo tempo di ritorno di Solomon, ma che invece va all'West Ham, è andata all'West Ham, quindi
6: lo cancelliamo. Non ci strappiamo i capelli, però faceva comodo.
4: Cioè, non come titolarissimo, ma lo vedevo come uno che ci poteva stare. Si sono spenti un po' le luci su Bakayoko, perché mi dicono che l'Ipsi ha venduto di tutto e di più, quindi
6: Zegrova mi sembra lontano.
5: Con Nusa e la Roma, cioè queste realtà sì che vanno a prendersi il giocatore, lo svezzano, poi ti fanno pagare caro il giocatore. Bisogna essere bravi ad andare a prendere e poi sei tu che fai il prezzo, no?
4: Certo.
5: Un po' quello che ha fatto Paratici con Vieri, con attacco, Ulai, con un giocatore che tu oggi hai preso a 30, ma se questi giocatori vanno bene, un domani ti verranno a chiedere a 70 le squadre di Pelle.
6: Non c'è dubbio.
5: A fare il prezzo e sarai tu la bottega cara. Loro sono così bravi a lavorare perché Dio mandè. Hanno fatto una plusvalenza neanche da incommentabile,
6: Sì,
5: hanno avuto comunque, ci hanno creduto quando sembrava un giocatore normale, perché uno a vedere il suo curriculum vede un curriculum normale, invece loro hanno visto bene e ne hanno approfittato. Bisogna essere bravi, arrivare prima, niente da fare.
6: Senti, tra l'altro, così rispondo a un ascoltatore, io ovviamente in questi 10 giorni mi ero fatto anche un po' fatiganzo, sì, perché in Sardegna tutti, chi si compra e non si compra, perché ci seguono ovviamente anche nelle vicinanze di Cagliari, e quindi dicevo, tranquilli con le Osho, ormai in arrivo, ha già preso casa, la voleva prendere al Pino, poi siccome è chiuso ha cambiato zona, invece poi alla fine, e rispondo a l'amico che chiedeva Ale Viola con le Osho se è sparito, no, è andato a Parigi, alla fine ha vinto la voglia di giocare insieme ai Conè e quindi niente più con le Osho. Non so perché, ma i nostri ascoltatori, Malù, sono abbastanza elettrizzati da un'ipotesi che immagino sia venuta fuori oggi così a chiacchiere, andoie del Tottenham, sì, scusate, del Nottingham, e qui le valutazioni cominciano ad essere molto molto importanti, sopra i 30 milioni. Io non so se comunque sono obiettivi alla portata della Fiorentina. Certo che andoie a fare l'esterno è un'ipotesi intrigante.
5: Sicuramente, guarda, noi abbiamo questa situazione spesso, no? Giocatori che esplodono in Italia letteralmente, ma anche quando vanno in Inghilterra non sempre mantengono le stesse premesse che avevano fatto vedere in Italia, e di conseguenza cosa succede? Quando arrivano lì in Inghilterra, campionato numero uno, gli viene il mal d'Italia, come c'è mal d'Africa per chi va in vacanza in Africa, c'è mal d'Italia per chi è esploso in Italia e va in Inghilterra e non riesce a incidere come vorrebbe, e di conseguenza la voglia di tornare, cioè Zezé mi dicono che ha una voglia pazzesca di tornare in Italia, e questo è il paradosso del calcio, certo. Sei il campionato numero uno ma vuoi tornare in un campionato che non è più il numero uno, ma è il campionato che te nel tuo cuore porti di più con te stesso, perché è dove sei esploso, dove sei diventato giocatore importante, e quella volontà, ripeto, del giocatore fa tanto. Un Doie che ha mal di pancia, Nottingham Forest, le formule si possono trovare, prestiti con diritti di riscatti, cioè le alchimie poi si trovano, la volontà del giocatore è fondamentale.
6: Sì, sì.
5: E Doie sarebbe un altro colpo importante. C'è un altro giocatore, sempre del Nottingham, che mi piace tantissimo, Dylan Bakwa,
6: sì,
5: che Paratici conosce molto bene, ripeto. Il giocatore che conosco io, Fabio, e il suo gruppo di lavoro li conoscono bene anche loro.
4: Ma dunque, quanto costerebbe questo giocatore?
5: Non lo venderebbero, secondo me darebbero un prestito,
6: 28.
5: Un diritto, ma quest'anno non lo vendono, quest'anno dovrebbe essere l'anno suo, per dire che comunque ci sono realtà dove magari puoi trovare giocatori scontenti che puoi andare in qualche modo a intervenire, e se Ndoye ha fatto anche lui quest'anno un ottimo mondiale con la Svizzera, come tutta la Svizzera, dovesse avallare questa soluzione, secondo me Fabio non esiterebbe a trovare le formule.
4: Non c'è dubbio. Senti, altro giocatore che conosciamo che è in uscita è Sulé della Roma. Ora, lui è un esterno un po' atipico, possiamo dire, e ti devo dire che già Mastantuono va un po' a fare l'esterno atipico, o comunque al di là del ruolo lui parte dal largo a destra, ma poi certo non è un esterno. È che la Roma vuole tanti soldi, te li spenderesti fossi la Fiorentina tanti soldi per Sulé, Malù?
5: Ma adesso che poi è stato preso Mastantuono
4: No, infatti sono due giocatori, hai più bisogno del giocatore di strappo, no? Come dici te,
5: hai bisogno di 4 strappatori, io non 2, 4, perché il giocatore di strappo giustamente ne deve avere 2 per batteria, perché fanno un lavoro dove appunto sono anche inclini a avere anche infortuni per il tipo di lavoro che fanno.
4: Sì.
5: Dunque averne 4, già trovarne 2 forti è difficile, trovarne 4 Fabio deve fare il super lavoro, ma poi secondo me se tu ne prendi due esperti e due giovani di prospettiva è già risolto il
4: problema. Non c'è dubbio, ma io ti dico, guarda, puoi anche arrivare a prenderne due e mezzo, perché poi c'hai comunque
6: se
4: a destra c'hai
6: tre, il quarto è Gudmundsson.
4: Non lo so, sentiamo Malù. Io penso Gudmundsson, se possono, danno via. Perché
6: se posso,
4: perché io penso che poi puoi usare anche Jimenez o João Mario in certe situazioni, che li puoi alzare. Poi tornerà a Parisi. Parisi potrebbe tornare anche a fare avanti, l'esterno alto più avanti.
6: Ottobre,
4: cioè,
6: non lo so.
4: Io penso, io fossi, ci fosse la possibilità, Gudmundsson lo darei via. Perché Malù, chi, beh, mi sembra abbia già dato, dai, che non lo so, però vorrei il tuo parere naturalmente.
5: Io sono d'accordo con te a malincuore, però
4: sì, certo, cosa,
5: perché sono quelle situazioni che cerchi di ricucire, ma purtroppo qualcosa non è scattato. Amen, ci sta nel calcio,
4: esatto,
5: c'è la possibilità che si separa senza traumi.
4: Esatto, esatto. Senti, andiamo a ragionare invece un secondo su quelli che Paratici deve provare a vendere, perché su Dodò ci sono le problematiche che ha il Sassuolo su Tosved, ragazzi. Cioè, si parte da richieste altissime per giocatori, lo ribadisco, che hanno a questo punto 10 mesi di contratto, che a febbraio possono già accordarsi, certo, con un'altra società. Il Sassuolo era partito con 15 milioni per Tosved, la Fiorentina 15 milioni per Dodò. Poi Malù, spiegalo a chi ci ascolta, cioè, poi ogni giorno che passa costa un euro meno, eh?
6: E poi abbiamo cambiato sempre, no, l'eventuale pedina. In principio era Brescianini, poi si è parlato di Fabian, poi ho sentito dire addirittura Fortini, non si capisce lì col Sassuolo poi come chiudi il cerchio, Malù.
4: E con Dodò anche, quindi Tosved e Dodò alla fine su giocatori che se vendi a 7-8 milioni devi essere già contento, se no li porti scadenza.
5: Sì, sì, assolutamente, non puoi vincere tutto, avere una sottiglia a tutto, qualcosa quando si arriva in queste fasi del mercato tutti concedono. Già vedete in generale prezzi che sentiamo nel mese di giugno, nel mese dei primi giorni di mercato, oggi siamo ai saldi,
4: certo,
5: alla fine poi dopo ti tieni un bel problema in casa e tra le due è meglio trovare una soluzione per poter trovare una quadra prima che poi il problema si diventi più grande di quello che è.
4: Anche perché facevo l'esempio di Dodò, Dodò c'ha 2 milioni di ingaggio più o meno, no?
6: Sì, mi sembrai, sì.
4: Saranno 4.
5: Io infatti Dodò, la cosa che sì, ma basta un po', la cosa che praticamente Dodò mi colpisce è che l'Inter sembrava molto interessata, l'Inter ha bisogno di un giocatore alla Dodò e non chiude. Non lo so se non
6: perché
5: non
6: è un piano B, forse.
5: Però non, cioè io un giocatore per conto mio, secondo me anche lui il suo ciclo alla Fiorentina per me è chiuso, nel senso che andare a provare un'esperienza di una big come l'Inter secondo me sarebbe stato anche il giusto coronamento del percorso che ha fatto.
4: Certo, ma
5: l'infortunio, poi l'hanno anche nella negatività cercato di fare un po' bene, l'anno prima l'ha fatto benissimo. Un po' dispiace che non gli venga dato questa opportunità.
4: Però Malù, succederà così, ma lo stesso farà la Fiorentina con Tosved, ragazzi, è così.
6: Da dopo Roma,
4: dalla fine, 4 forse giorni dalla fine del mercato,
6: settimana tra Roma e Frosinone,
4: 26-27 verrà la società X, quella che è già d'accordo con Dodò. La società X può essere l'Inter, può essere la Roma, può essere il Napoli.
6: Quindi va a finire così
4: la
6: anche
4: società
6: per Fortini,
4: X,
6: dici.
4: Fortini ancora peggio.
6: Ok.
4: Viene da te e ti dice: Fiorentina, li vuoi 5 milioni per Dodò?
6: Perché se non li voglio prendi a zero.
4: Non ti preoccupare, certo, tientelo. E te continui a pagare un giocatore che non usi. A febbraio lui firmerà per la squadra dei non esiste, e lo stesso farà la Fiorentina. A un certo punto andrà da Sassuolo e gli dirà: lo vuoi Fabian per Tosved? E se no pazienza, arrivederci, ci si vede l'anno prossimo. Per Fortini ancora peggio, perché stiamo parlando di un ragazzino. Io continuo a leggere che Paratici vuole 10 milioni per Fortini, ma Fortini c'ha contratto scade fra 10 mesi, c'ha uno stipendio da 80.000 euro l'anno, lui Fortini per me ha già l'accordo con la società, ha già firmato un nuovo contratto, e come sempre in questi casi si firmano due contratti: vieni con noi in scadenza di contratto, guadagni 10, vieni con noi a ora, dovremo dare 3 milioni, guadagnerai 7, e questo, certo. Ma è dai tempi di Montolivo, ragazzi, chi ha giocatori in scadenza di contratto è in una situazione di oggettiva debolezza, no Malù?
5: Sì, assolutamente, bisogna trovare una quadra prima, ma penso che quello che cercherà di fare Fabio, non farsi trovare, che poi deve accettare tutto. Se oggi l'hanno 10 milioni lo deve chiudere subito.
4: Per Dodò?
5: Sì.
4: Ma chi te li dà oggi 10 milioni per Dodò?
5: No, ho detto, ma tra infortuni, qualcuno che è in difficoltà seria, qualcosa può succedere sempre. Il mercato è fatto anche di incassi, di opportunità e di fortune. Fortune tue, sfortune
4: non
5: tue.
4: Non c'è dubbio, non c'è dubbio.
5: Anche quelli.
4: Non c'è dubbio. Senti, un'ultima cosa ti chiedo, perché ritorno su un argomento su quale te hai già espresso il tuo parere, che è Ulai. Secondo te il grande valore di Ulai è da mezzala, però ti devo dire, per ora Grosso l'ha utilizzato sempre da regista, Malù.
5: No, io ho sempre detto che lui è un play, dunque il ruolo
4: è play, quindi quello ti piace.
5: Dunque io avevo detto che poteva giocare assieme a Fagioli, che Fagioli all'inizio della sua carriera giocava da mezzala.
4: Ah, quindi è Fagioli che te vedi che può tornare a fare la mezzala praticamente.
5: Sì, quello che c'era anche delle corde. Ulai è play alla Pizzaro, è play con quei tipi di giocatori che fanno girare la squadra, ma che oggi il play anche colui che sa rubare palloni, sa interdire e sa anche inserirsi, perché non è che fa il play basso e è finita lì, cioè ha capacità di movimento, e questo secondo me è la cosa che rende la caratteristica importante, cioè è un centrocampista completo.
4: Quindi lo puoi, però può fare il play secondo te, può costruirsi questo percorso?
5: Assolutamente sì, assolutamente
4: perché
5: sì.
4: Questo è importante, perché la Fiorentina avrebbe comunque un suo riferimento tattico, no? E di lì poi possono nascere tante cose, ma secondo te arriva?
5: Faccio un esempio veloce. Quando qualcuno magari giustamente non lo conosce bene, va a vedere la partita che si è giocata ai mondiali tra la Germania e la Costa d'Avorio,
4: sì,
5: a centrocampo a tre c'erano Kessié, Ulai e Sangaré. Il play lo faceva non Kessié, non Sangaré, ma Ulai. Dunque c'è proprio per dire
4: centrocampo,
5: fare play in mezzo a Kessié e Sangaré è tantissima roba.
4: Un bel centrocampo,
6: detto che ricordiamo noi avremo Attali in mezzo,
4: dai,
6: che si vede, ecco, non diciamo nulla, ma da quel che si intravede, cioè di che
4: qualità
6: totalmente la festa, cioè.
4: È bello.
5: Se giocano nel sistema francofono, che è il 4-2-3-1, che è il sistema di base che si usa molto in Francia, c'è sempre il play tra virgolette piccolino e il pivot o l'altro centrocampista alto, Vieira, Makelele, per dirti, non gol,
4: certo,
5: in Francia molto nella cultura c'è quella
6: Ulai Atta.
5: È praticamente il duo che deve essere anche a livello morfologico diverso, che si completi.
4: Senti, al volo,
6: poi c'è anche una nota audio.
4: Allora sentiamo nota audio e poi ti faccio l'ultima domanda.
7: Buongiorno direttore, buongiorno Luca, io volevo approfittare di Malù per chiedergli, secondo lui, chi vorrebbe come esterno destro di alto livello per esterno sinistro, scusate, di alto livello per la Fiorentina. Quindi chi prenderebbe lui? Secondo me i parametri, siamo su un giocatore del 2006 o comunque al massimo di 23 anni che non guadagna ancora molto, ma ha delle capacità tecniche veramente molto molto importanti, e penso in un campionato tra i primi 5. Non so lui cosa ne pensa.
6: Si torna lì e siamo tutti, ma lui,
4: noi siamo alla ricerca di quello.
5: Sono d'accordo, ha detto l'identikit è quello lì, un giocatore che comunque abbia già un minimo di esperienza, ripeto, oggi come oggi, se devo dare un nome, mi troverei un attimo in difficoltà, nel senso che i parametri che ha oggi la Fiorentina sono parametri abbastanza alti, nel senso che la Fiorentina altri 20-25 milioni per uno esterno, per uno esterno alto
6: se non se può fare.
5: E in base a quello puoi trovare qualche giocatore anche con più esperienza di un 2006, magari anche un 2002,
6: certo.
5: Un 2002,
6: guarda Malu, c'è chi ci scrive, questo è un 2005, valutazione 30 milioni dell'Olympique Lione, Malik Fofana, sul quale però vedo c'è mezza Europa, anche mezza Italia, Roma, Atalanta, Lizio.
5: Quei nomi non li faccio nemmeno, perché bisogna anche fare nomi che sono da Fiorentina, che possono essere acquistati dalla Fiorentina, perché comunque io mi sto tenendo sui 15-20 milioni, qui siamo oltre 30-35 e come hai detto tu c'è mezzo mondo sul giocatore, bisogna anche, quando si fanno nomi che possono essere da Fiorentina, non giusto perché giusto dare dei nomi tanto per dare, perché è pieno di giocatori, però devi capire che qualità prezzo devi trovare un giocatore che può essere del fatto tuo, cioè io per esempio, no? Parlando di quattro giocatori che Paratici dovrebbe prendere, c'è il giocatore franco algerino Guedemis del Frosinone che ha fatto molto bene,
6: è
5: un giocatore così, un intervento economico che può essere un intervento tra i 7 e gli 8 milioni, quello che è, io lo farei, magari no come prima scelta come titolare, ma come batteria di ricambio, ma è un giocatore che ha già giocato in Italia un po' in Serie A, benissimo in Serie B, ha fatto comunque parte della squadra algerina durante il mondiale, e magari sono quelle cose anche interne in Italia che uno può prendere, non è che per forza bisogna andare a cercare, mi metto nella testa di Fabio, vuole trovare un po' titolare, ma nelle alternative che De Missi è un giocatore che io mi sentirei di spendere volentieri.
4: Senti, al volo, prima di salutarti, arriva secondo te l'offerta indecente per Fagioli, oppure alla fine arriverà magari un'offerta? Io mi auguro che resti, te lo dico francamente, però c'hai anche la sensazione che se arrivasse qualcosa di straordinario,
5: io glielo auguro, perché sono sempre a augurare a tutti l'offerta indecente. Secondo me il suo percorso è ancora alla Fiorentina, può ancora fare tanto alla Fiorentina, in questa Fiorentina che ripeto si preannuncia una data di partenza come una delle squadre che saranno più attenzionate da tutti i detti lavori, e dunque forse lui rimarrà. Poi se arrivano cifre sopra i 30 milioni lo si accompagna
4: anche lui, questo. Grazie Malu, grazie davvero.
6: Ciao Malu.
4: Allora,
3: spazio poi a Sandro Fratini, imprenditore e tifoso viola, che conosce molto bene la realtà di Firenze e che quindi si può esprimere nel merito. E Fratini ha commentato il momento della viola e anche il grande entusiasmo che si respira in città.
4: Se ieri l'ho abbracciato, l'ho rivisto a te in una forma straordinaria. Fatemi salutare il mio grande amico Sandro Fratini. Ciao Sandro!
8: Ciao Luca, buonasera a tutti voi.
4: Allora, grande Sandro Fratini.
6: Stava freschi alla Vessina,
4: era 40 gradi. Un caldo bestiale, ma pazienza. E tanti amici, e tra questi appunto Sandro Fratini, che non ho bisogno di raccontare, è uno dei più grandi imprenditori di Firenze, ma per noi è un tifoso della Fiorentina, vero, caldo e appassionato. Allora Sandro, prima di chiederti un po' anche un tuo pensiero di ieri su Giancarlo, quello che ha detto Antonioni e compagnia, però voglio prima di tutto un tuo parere su questa Fiorentina che insomma genera grandi attese, emozioni, speranze. Che cos'è che ti è piaciuto soprattutto di questo scoppiettante mercato estivo?
8: Ti sono sincero Luca, mi è piaciuto un po' tutto. Il segnale più importante secondo me, ancor più forse magari non ho osannato come magari Mastantuono queste cose, è stato il passaggio di Andrea Azzoli alla guida della Primavera.
4: Bravo.
8: perché lì vuol dire fare veramente calcio seriamente, creare oltre a giocatori bravi anche uomini, no? Sì. E da lì poi parte tutto e si costruisce tutto. Poi oltretutto ho visto una ristrutturazione in diversi settori e ti posso dire che insomma lì mi sembra veramente fatte cose fatte veramente bene, ecco, quindi questo è il primo segnale secondo me veramente importante. E poi come tutti i tifosi ovviamente i nomi da Atta a Sant'Uono, insomma sono tutte quelle cose che come fai a non far sognare il tifoso, no?
4: Quindi... E ce n'era bisogno, si può dire, Sandro, di tornare a sognare, cioè di tornare a guardare, ti fai la tua formazione e poi dici mamma mia guarda la Lazio fa fatica già a portare 11 giocatori, il Milan ha comprato due supporti, la Roma sono arrabbiati, questa. L'Atalanta è misteriosa, il Como, boh ragazzi, dai,
6: quella
4: Como,
6: famosa estate di cioè, Montella,
4: sei tornato a sognare, no?
6: Sì, passai più di 10 anni.
8: Ma sai, indubbiamente si sta facendo le cose secondo me in maniera esaltante per il tifoso, no? Poi addirittura le facciamo prima ancora di vendere, quindi è un altro segnale secondo me molto forte, nel senso sappiamo dove andare, sappiamo come muoversi, le sezioni che sono state tutte minori perché finora non abbiamo ceduto insomma i pezzi un pochino più grossi e di conseguenza posso dire solo bene, come tifoso mi sembra di sognare, ecco, nel vedere queste cose, però non parlo che già l'anno scorso io ero contento, figura, quindi non mi ringambo né rimangio nulla di quello che ho pensato, quest'anno poi mi è sembrata una cosa veramente esaltante, ecco, da tifoso.
4: Senti, allora, come ho detto io l'anno scorso moltiplicavo tutti. Tutto perché sì, sì. Il mio moltiplicatore era Stefano Pioli, detto se abbiamo fatto 65 punti con un allenatore poco più che debuttante, abbiamo tenuto tutti più bravi, 90 milioni, ci sono un allenatore, ha vinto lo scudetto, allenatore, io ho detto è stata una catastrofe. Faccio questa premessa perché la mia non è né una critica, non avrebbe senso, ma nemmeno un alimentare dei dubbi, però è chiaro che oggi Fabio Grosso ha un ruolo importante, Sandro.
8: Fondamentale.
4: Allora,
8: fondamentale.
4: Da te, Sandro Fratini, da grande manager, può capirlo che poi chi poi deve mettere in campo tutto come nel tuo lavoro sono poi i dirigenti. Oggi l'allenatore può essere parametrato a un dirigente d'azienda. Ci credi te in Fabio?
8: Io ci credo totalmente, quello che allora non lo conosco personalmente, faccio questa premessa, ma tutte le interviste che ho sentito e come parla e come si muove mi è piaciuto subito, devo dire. Ovviamente deve essere messo alla prova sul campo, però quello che ha detto mi è sembrata una persona equilibrata, preparata, ambiziosa, insomma tutti elementi e ingredienti essenziali per riuscire a fare bene, ecco.
4: Sì, sì, anch'io sono... Te che ne dici, Tommaso?
6: Che tanto comunque avremo una difesa e una tutela nei confronti dell'allenatore che non abbiamo mai avuto, questo lo dico con il massimo rispetto, però se guardi indietro, da italiano passando Palladino non ne parliamo, c'erano le bombe a mano dopo le partite, no? Nelle dichiarazioni, sì. L'ha scelto Paratici, è comunque un suo uomo, io credo che saprà difenderlo e tutelarlo a prescindere, come non abbiamo visto fare in passato, perché poi anche italiano chiedeva agli esterni, gli vendeva un brecalo, Palladino si è dimesso, quindi anche lì si riparte tutti più sereni,
4: non c'è
6: ottimisti.
4: Dubbio, non c'è dubbio. Allora, caro Sandro, vorrei chiudere con, tornando un attimo a ieri sera, ieri alla Versiliana, questo grande abbraccio, c'era tutto pieno dedicato a Giancarlo Antonioni, l'occasione, lo ricordo anche che ne sono parzialmente coinvolto, è la presentazione del suo libro Una vita da 10. Ecco, è chiaro che lì c'era una grande battaglia interna anche tra gli ospiti, no Sandro? L'amore per Antonioni fuori discussione, ma tanti vorrebbero vederlo al centenario. Lui ha ribadito la sua posizione, l'ha anche spiegata in maniera abbastanza chiara. Te sei un amico vero di Giancarlo Antonioni, la tua famiglia è un'amica, è stato un riferimento ed è tuttora un riferimento prezioso nel tempo per Giancarlo. Mi dai la tua morte? morale su questa vicenda, il tuo auspicio, perché io ho il mio auspicio, l'ho già detto.
8: Allora, il mio auspicio è che ci ripensi e che venga alla festa, che come si è detto ovviamente è un patrimonio di Firenze, dei tifosi della Fiorentina. Tutti gli vogliamo bene, io sicuramente sono di parte, gli voglio molto bene e quindi l'auspicio è che ci ripensi, però nello stesso tempo rispetto la sua opinione, quello che lui dice, così, perché noi diciamo da amici ma anche da tifosi non sappiamo fino in fondo quello che è successo, quello che chiaramente poi l'ha spinto a prendere una decisione così forte, lo sappiamo ovviamente dal di fuori, da quello appunto che ci viene raccontato, ma ognuno, e io questo ho molto rispetto ovviamente, ha anche delle emotività personali, certo, dove chiaramente lui si sente offeso e noi questo non possiamo giudicarlo perché non essendo stati dentro non lo sappiamo. È ovvio, noi in modo molto freddo dal di fuori, anche se vogliamo tutti molto bene a Giancarlo per primo, ci auspichiamo che lui ci sia, perché la Fiorentina è oltre qualsiasi cosa, dalle proprietà eccetera, le proprietà passano ma la Fiorentina rimane, no? Certo. E tutti noi lo vogliamo perché è il simbolo della Fiorentina, di Firenze e di tutto, oltre a essere un grande amico. E quindi ecco, con queste cose, però rispetto sulle sue decisioni, perché ovviamente sai, ognuno si deve essere sentito offeso.
4: No, non è una bizza, no, lo ha detto, no, Sandro. Lui ha spiegato, non è una bizza, è un qualcosa di vissuto, e quindi non possiamo nemmeno andare a invadere uno stato d'animo, esatto, che è poi frutto di una persona. Io faccio solo un appello. Fabio Paratici sta facendo qualcosa di straordinario. Ecco, io mi piacerebbe che quantomeno Fabio provasse a fare una telefonata a Giancarlo Antonioni, perché io credo che potrebbe essere all'interno di questa Fiorentina la figura che è nuova, che Giancarlo Antonioni riconosce come un formidabile professionista. Lo so che gli chiedo tanto perché in questo momento Fabio Paratici sta costruendo una squadra e quindi so anche che volutamente si è un po' chiamato fuori da questa vicenda perché fa parte del passato quando lui non c'era, però ecco, se c'è una figura che può in qualche modo rimettere tutto in discussione, forse potrebbe essere proprio lui. Prima di salutare Sandro Frattini, oggi dove la metteresti nel tuo immaginario? Io sto dicendo che facciamo i giochini, guardiamo le squadre, ecco, in una ipotetica lista di griglia di partenza, la Fiorentina che manca ancora di un grande esterno d'attacco, che manca ancora della seconda punta, poi voglio anche il parere tuo su Pellegrino, qui da centravanti però lo voglio, e ecco, dove la metteresti?
8: A me piace molto Pellegrino.
4: Ecco, ti piace? Perché ti piace?
8: La palla, vede la vede la porta, quindi è un di testa, è sicuramente molto forte, cosa che non sono io, come tu ben sai, Luca, perché di testa non ne prendo una, però al di là di questo è un giocatore che a me piace molto, e poi argentino è un'altra garanzia per me, no?
4: Nel certo, senso, è il marchio di fabbrica, fare, no?
8: È il marchio di fabbrica per noi, quindi io sarei felicissimo di un suo acquisto, ovviamente. E la Fiorentina come la vedo?
4: Dove la metteresti oggi?
8: Ma io ascolta, la prima cosa che mi viene a dire è diamogli tempo a Grossa di capire, diciamo, un pochino certi meccanismi, e diamo il tempo di poter lavorare. Però io vedo l'Europa, ecco, non voglio spingermi oltre, però è una squadra fatta per andare in Europa League, ecco.
4: Per stare nelle prime 6-7, dai, che questa è la.
8: Esatto, poi se di più, tanto meglio, ovviamente, capito? Però sicuramente è costruita con la testa, con ambizione, e a me oltretutto è una squadra che piace molto, ecco. Se nella lista dei desideri mi avessi chiesto,
4: è che oggi è San Lorenzo, bisogna guardare le stelle che cadono e fare desideri, quindi ecco, nella lista dei tuoi desideri.
8: Ma senti, nella lista dei miei desideri, il fatto che mi abbiano preso atta, per me era un giocatore che mi ha sempre acceso la fantasia, perché mi è sempre piaciuto e l'ho seguito in modo particolare, perché è un giocatore un misto tra Zidane, insomma, un giocatore che chiaramente ha tante possibilità e ha dei colpi molto importanti. Di Mastrantuono non lo conosco, ma me ne parlano tutti un gran bene, tutti sognano, e fammi sognare anche
4: ma
8: me.
4: Sì, ecco, quindi, poi finalmente se una volta si può sognare, fateci sognare.
8: Appunto,
4: ci risveglieremo appunto. Magari, ma oggi perché non dobbiamo sognare? Siamo sempre
6: stati sempre risvegliati.
4: Sempre.
8: Esatto.
6: Sono cent'anni e ci risvegliamo.
4: Però almeno sogniamo, che è già un passo avanti.
6: No, sì, però se no poi sentivo dici caldo, mettevi all'ombra. Io ragazzi, come fate? Come fate?
4: Grazie, così. Grazie Sandro Fratini.
8: Grazie a voi, grazie a voi.
3: E chiudiamo come ogni lunedì con Sauro Fattori, che insieme al sottoscritto ha affrontato un po' a 360 gradi tutto ciò che riguarda la Fiorentina, la costruzione della squadra, le ultime voci di mercato, gli ultimi arrivi. Andiamocelo a sentire, Sauro Fattori. I temi non mancano, è vero che la Fiorentina insomma è già qualche giorno e non chiude nessun affare, ci stiamo un po' preoccupando, è almeno 3-4 giorni dall'arrivo di Mastrantuono, bisogna stare attenti, via un attimo, ci troviamo qualcuno a Viola Park, non lo so chi potrebbe arrivare, però comunque continua a lavorare, c'è questa voce, no, che voce, questa trattativa con il Bologna per Piccoli che tiene un po' banco perché
6: è una bella trattativa,
3: è particolare, ecco, sì, definiamola,
6: c'è questa trattativa per Pellegrino
3: che dopo particolare. Poi riporta Pellegrino, poi ti chiederò il tuo. C'è soprattutto una Fiorentina che, Sauro, bisognerà capire un attimo. Ad oggi, 10 agosto, mancano 3 settimane alla fine del mercato, 2 settimane all'inizio della stagione e 4-5 giorni, va bene, a Fiorentina-Benevento, però in Coppa Italia diciamo non è proprio l'appuntamento marchiato di rosso sul calendario, però sarà l'esordio ufficiale della squadra. E soprattutto ad oggi io ancora non ho capito come gioca la Fiorentina, cioè come giocherebbe la Fiorentina di grosso.
6: Ma se te lo posso dire io.
3: Dimmi.
6: Ma secondo me
3: ieri ora,
6: contro il Benevento vabbè sarà anche difficile capire per bene, anche se poi mancherà una settimana a campionato, che insomma non ci sarà da scherzare, ma secondo me giocheremo a albero di Natale inizialmente e dare un po' di per capire bene secondo me. E non giocheremo un'attà a mezz'ala perché è ancora un po' presto.
3: Presto per cosa? Cioè perché?
6: Per assemblare delle situazioni, dai. Si legge Fagioli a lui.
3: No, adesso lo scriverò. Ulai.
6: Fagioli, Ulai è atta, insomma. Ce la approfittiamo un po',
3: Di cosa?
6: Insomma.
3: Qual è il problema?
6: So.
3: Centrocampo spettacolare.
6: No, è bello.
3: Caccio champagne.
6: Però dopo lo champagne, dopo poi si sgasa, capito? Cioè no. Sono convinto inizialmente partirà molto attento. Poi ho letto ci sarà un altro grande colpo. Vediamo. Qui a forza dei colpi.
3: Sì, ci pigli un coccolone.
6: Però speriamo, speriamo.
3: No, perché allora nel presto io ci metto anche attualmente a Fiorentino un esterno sinistro, non ce l'ha. C'è il tuo amico Gudmundsson che può giocare sulla sinistra, però poi Ovo.
6: Ci potrebbe giocare anche a Tà, adattato ci può giocare.
3: Parecchio, cioè già Mastrantuono sulla destra sarebbe un po' adattato.
6: Sì, ma infatti, per questo ti ho detto, secondo me, giocheranno dietro. Che dietro sono due giocatori, hanno qualità. Però gioca dietro.
3: Lo sai che qualcuno nei messaggi della settimana scorsa era preoccupato per te? Perché ha detto, ti giuro, vocale non arrivata a questa trasmissione, ma è arrivato nel pomeriggio, ha detto ragazzi non si può prendere Mastrantuono, perché ve lo immaginate voi Saurino che tutto l'anno gli tocca ricordarsi Mastrantuono come può chiamare, quante volte
6: ora,
3: lo può chiamare.
6: Ora,
3: stai andando peggio sulla I.
6: Cioè, inizialmente facevo fatica.
3: Sì, ora stai.
6: Ora ho una I perché vedi Mastrantuono ma ho un po' disturbato l'altra pronuncia.
3: Sì.
6: No, Ulai Mastrantuono. Attà lo dico bene. Vabbè, perché c'è Bessa anche alla rovescia.
3: Fabian proprio non c'è inverso di chiamarlo Fabian. Te lo chiami Fabian. E sì, proprio non c'è.
6: Tanto Fabian lo
3: fa. Bene, ce ne dimenticheremo. Anche se poi voglio vedere dove lo sistemano, perché è in uscita. E grazie, Graziella è anche il terzo. Però
6: c'è il rischio di fare due per uno, dai.
3: Sì, dici?
6: Da quello ho letto io Sassuolo per Tosved. No?
3: Sassuolo.
6: Due per uno, Brescianini, sì. Però io ti la verità, io. Se devo prendere Tosved e tengo Brescianini. E come la vedo io, e poi sta attento, le novità sono sempre una cosa bella, probabilmente poi c'è Grosso, avrà le sue, conosce meglio lui
3: Lui nella prima conferenza stampa ha anche detto: guarda, io non sono un grande fan degli allenatori che si portano dietro i calciatori.
9: Ha ragione.
3: Cioè, non è che ha aperto la porta, invece aveva fatto Pallavino per i Colpani. Però
9: d'altra parte, siccome ora non si compra più nessuno, sa da parlare di qualcosa.
3: Sì, sì, sì, questo.
9: Ci
3: questo...
9: siamo abituati male, ora poi 15, tanto si comincia subito.
3: Sì, 14.
9: 14, scusa, sì.
3: Perché sennò la gente va.
9: No, 15,
3: va 14. Bene, guarda, voglio arrivare perché ci sono tanti temi su cui voglio stuzzicarti, perché tra le varie, e non c'entra col campo, però ne ha parlato chiunque, ma sono veramente curioso. Poi non mi rispondere subito, di sentire la tua rispondo. Sul caso Antognoni, perché francamente tiene banco e è veramente molto singolare, però c'è due ore, quindi ti preparo psicologicamente e arriverà questa domanda. Prima voglio chiederti che cosa ne pensi di questo entusiasmo dilagante, perché te sei sempre uno che tende a spegnere
9: io
3: le fiamme.
9: Io lo reputo un po' pericoloso, è bello, perché lei è bello di calcio, no? Cioè, d'altra parte è giusto sognare, però l'importante è che rimanga un sogno e che non diventi un incubo. Ma il concetto è quello lì.
3: In che senso?
9: Perché le grandi aspettative porta sempre delusioni, perché la grande aspettativa ti porta al massimo, no?
3: Però se invece... è giustificata la grande aspettativa, poi ti porta a continuare.
9: Sì, è giustificata, però c'è anche gli altri, insomma, non ce lo dimentichiamo mai. Cioè, quando tu parti da un gap di altri punti, 50?
3: No, 50 no, però insomma per 30.
9: Per i primi sì.
3: Ah vabbè, certo, vabbè, capito, allora, ci accontenteremo di un terzo o quarto posto, credo.
9: Ma mettiamo, tu parti da un gap di 25?
3: Sì.
9: Insomma, 25 punti sono tanti.
3: Beh, da questo punto di vista, attualmente potenzialmente Grosso potrebbe schierare 8 titolari, perché tutti i giocatori hai preso te, ora è vero João Mario.
9: Sì, è vero.
3: Però hai 8 titolari diversi rispetto a...
9: E poi quando una squadra sono tanti nuovi, io, tu lo sai, non sono di quel partito che dice, madonna, sono nuovi, ci vuole tanto tempo, però non ci vuole tanto.
3: E dici, se sono buoni. Ti dico che dal punto di vista delle percentuali, che siano tutti buoni su 8, insomma, Paratici dovrebbe essere una sorta di remida.
9: Che si sente, siamo andati a crescere.
3: Sì, sì, decisamente. Però 25 punti dici sono sempre tanti.
9: Sono tantissimi. E poi bisogna avere la partenza, dai, su, perché sta attento. Qui a Firenze, se tu vai a Roma e tu perdi, che mi calcio. A Roma si può anche perdere, vero?
3: Sì.
9: Cioè, siamo già all'ultima spiaggia,
3: no.
9: Invece non è così, cioè bisogna stare calmi, una squadra giovane, sicuramente giovane, ringiovanita, via, più che giovane ringiovanita.
3: Beh, parecchio,
9: allora, sì. Beh, bene.
3: 21,5 è l'età media degli acquisti che ha fatto la Firenze.
9: Certo, poi continuerà a giocare anche di un po' più grandi, si spera, va bene. Però il concetto è che, vabbè, ci vuole calma e attenti a alzare troppo l'aspettativa. Se l'alzi troppo, poi noi siamo un pubblico, si vive d'entusiasmo, che è giusto. Però stiamo attenti, dai, su, diamogli tempo. Tempo a ragazzi, io non dico tempo.
3: Ma nel calcio,
9: e anche a Grosso stesso.
3: Ma nel calcio chi è che dà tempo?
9: D'altra parte, chi è che dà tempo? La società. La società deve. Penso che la società butterà un po' d'acqua sui fuochi, me lo auguro. Insomma.
3: E questa era l'ultima voce per Ricchetta Perso da Giacomo Galassi. Come sempre, una buona serata con questa trasmissione. Torniamo domani, ma naturalmente l'invito è sempre quello di restare su Radio Firenze Viola. Ciao a tutti.

Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati. Grazie dell'applauso. Avete già cominciato? Siete caldi allora, caldi come vi vogliamo, non soltanto per la temperatura ovviamente, ma anche per quello, anche per tutto, perché questa è una serata speciale, specialissima. Una serata di campioni, li vedete, sono qua. Una serata di emozioni, una serata di stelle, una serata di numeri uno che poi diventano numeri 10, la magia del numero 10. Visto? Grande. C'è anche la colonna sonora. Così li vogliamo, Giancarlo, ma non te l'aspettavi. E siamo solo all'inizio. Sono tanti amici questi, amici che come noi siamo accomunati da una grande passione, la passione per il calcio, ma quello vero, quello di una volta, quello quando giocavano questi signori qui, quando c'era la passione e c'era meno denaro. Noi siamo legati a quel calcio lì e stasera parleremo anche e soprattutto di quello. Siamo qui, grazie. Siamo qui anche perché Antonioni ne ha fatte tante nella vita, tantissime. Gli è venuto in mente che di scrivere un libro. Uno dice, Antonioni scrive un libro. Ora, qualcuno ha detto, sai, a Firenze, che l'ha scritto? Con i piedi. No, con i piedi ha fatto tante altre cose, Antonioni, straordinarie. No, sì, non l'ha scritto.
1: Gioca, va benissimo.
0: Beh, anche di più. E allora presentiamole, ora presentiamo queste stelle. Giancarlo Antonioni, campione del mondo.
2: Ciao, grazie.
0: Campione di tutto.
2: Ho giocato una partita, guarda qua come sono ridotto.
0: Ve l'ho detto che è una serata di campioni. C'è un altro campione del mondo, Daniel Bertoni, campione del mondo del 1978 con l'Argentina. È il puntero qui fra noi.
3: Amico.
0: E poi vi faccio una domanda, così a bruciapelo. Chi avreste voluto, CT della Nazionale? Chi avreste voluto? No, ditelo, chi avreste voluto? Più forte, Silvio Baldini è qui con noi, ve l'abbiamo portato qui, che comunque è CT dell'Under 21 e sta facendo un lavoro straordinario. Non è il problema alzarsi, provare a sedersi.
3: Sono abituato
4: Deve essere abituato.
3: Io non sono abituato.
4: Sarai
3: a fare
4: l'allenatore nazionale.
3: Io sto sempre dalla parte dei quelli che
0: l'avresti allenato
3: in ultima fila, mai in prima fila.
0: Ma questi due rompiamo la scaletta. Questi due li avresti allenati volentieri, a dire la verità.
3: Funziona. Ah sì. Ma a parte, io mi sento di una generazione che è la loro, quindi in tutto e per tutto avrei capito quali erano le loro esigenze, qual era il loro modo di stare in campo, mentre oggi bisogna stare concentrati, perché i ragazzi sono cambiati, perché i ragazzi oggi hanno una comunicazione che è diversa, sono abituati a comunicare tutto con il telefonino, a fare le cose molto veloci e non hanno tempo di ascoltarti.
0: E ora ce lo racconti, e quindi ce lo racconti tutto nei dettagli, quello che succede.
3: No, se mi fai parlare bene, se
0: no, faccio parlare
3: dopo presenti lui. Ti ho detto, tanto io sono abituato a stare sempre in ultima fila.
0: No,
3: nel calcio non mi interessa la prima fila, perché lui quando ha detto che avreste voluto allenatore della nazionale, no, guardate come stona. Allenatore della Francia, Zidane. Allenatore della Germania, Klopp. Allenatore dell'Italia, dai, su. C'è da nascondersi, no? C'è da nascondersi.
0: E questa è l'umiltà del personaggio che conosciamo bene, la grande umiltà.
3: Va bene, dai. Andiamo avanti.
4: L'Argentina è stato... Dai,
0: infatti, l'Argentina ha vinto un mondiale con un CT...
4: Con un CT che non era conosciuto.
0: Esatto. Ma anche lo stesso CT della Spagna,
4: ce l'ha il microfono. Scaloni non era conosciuto,
0: ma anche il CT della Spagna, quindi ci poteva stare
4: per
0: anche
4: quello, se... non
0: ma questo
4: c'entra
0: niente. È un discorso lungo.
4: Deve lavorare, capito?
0: Se siamo qui è anche per colpa di questo signore che conoscete benissimo, che si chiama Luca Calamai.
5: Grazie, buonasera a tutti.
0: giornalista che il libro poi l'ha scritto con Antonioni, quindi la garanzia è questa, che non l'ha scritto poi in fondo Antonioni, l'ha scritto Calamai, certo. Allora, allora il mix funziona.
2: Devo fare anche lo scrittore, cambiamo mestiere.
0: Il mix funziona, via, ci hai azzeccato, complimenti. E allora parliamone di questo libro, parliamone di questo libro. E comincio dalla fine. Io sono figlio di un calcio dove le bandiere erano dei simboli fortissimi. Penso a Gigi Riva, a Giacinto Facchetti, a Gaetano Scirea. Spero davvero... E se mi consentite, vedo che è arrivato un applauso spontaneo a questi nomi, io ne aggiungerei un altro. Un altro, e prego la regia di mettere la foto nel video wall. Un applauso a Franco Baresi, Franchino Baresi, uno che tutti questi valori dei quali stiamo parlando stasera li impersonificava, un campione nel campo, un campione nella vita, fra l'altro amante della Versilia, abitava poco distante da qui. E Antonioni scrive ancora: spero davvero di riuscire a festeggiare qualcosa di importante con la Fiorentina. Per i tifosi della Viola io sono ancora il capitano, come diceva il nostro amico, l'unico 10, come diceva lei, o semplicemente Gianca. Gianca, perché anche mezzo secolo dopo sono ancora uno di loro, uno di famiglia, un compagno di viaggio che non ha mai tradito. Questo è Giancarlo Antonioni.
2: Grazie.

0: Capita perché?
1: So che il primo a dirlo sarebbe Luca.
0: E poi chiaramente la presenza di Daniel e il mister Silvio, che sono nel libro chiaramente, perché sono Daniel, il personaggio che è il primo straniero che è venuto qua a Firenze. Io l'ho fatto venire la prima volta quando lui è venuto a Firenze, qui al bagno a Fiumetto, che è qui attaccato. E abbiamo iniziato così questo nostro rapporto, che era molto amichevole. Veniva dall'Argentina, quindi anche per farlo trovare a suo agio l'ho portato con me in vacanza qui una settimana. E con Silvio invece
2: è pagato tutto io,
0: No, che ha pagato te, non ha pagato nulla.
1: Qui ora parliamo
2: io ho conosciuto mio amico lì.
1: Parliamo di Braccino.
2: A Sandro Frattini,
0: no, ha pagato la Fiorentina.
1: Se parliamo di Braccino ci manca solo Battistuta, poi siamo a posto.
0: Ha pagato la Fiorentina. E con Silvio ho vissuto l'ultimo periodo, già conoscevo Silvio, però ho apprezzato molto il personaggio Silvio, sia come persona e come allenatore, che secondo me Silvio è un allenatore moderno. Perché gioca un calcio moderno e quindi sicuramente piacevole.
1: Ce lo spiegherai tutto,
0: ce lo spiega Silvio, perché io però
1: faccio ora una tipologia di gioco, mi sono montato la testa, sì. Vedi, faccio come Maurizio Costanzo. No, stai lì.
0: Tipologia di gioco moderna.
1: Parliamo un po' di
0: quindi,
1: questo libro. Parliamo un po' di questo.
0: Bravo
1: libro.
0: Silvio.
1: Parliamo un po' di questo libro. Tu sei nato con il pallone. Racconti che andavi a letto con il pallone.
0: Questo è perché, però dai, andavo a letto il pallone da bambino,
1: poi certo.
2: Dopo no.
1: Ora non
2: dopo
1: vogliamo sapere altro. Andavo a letto con il pallone, se scrivo nel libro.
0: Sì, no, è vero, dai.
3: Il ragazzo che giocava guardando le stelle.
1: Ma te vai avanti, aspetta, e ci arriviamo. E c'è la scaletta da rispettare. Se mi bruci la scaletta, ci arriviamo, ragazzo che.
0: Con il
1: allora,
0: pallone
1: racconta,
0: perché...
1: no, racconta un po' la passione, l'inizio, come tutti i ragazzi di Perugia, un paese che si chiama Marciano.
0: La passione, perché vivendo in campagna da solo con mio fratello, chiaramente il pallone non esisteva, si faceva per conto nostro. Un pallone, per quello ho migliorato i piedi, perché è un pallone di stoffa, pallone di giornali, pallone di pezza. Per quello uno ha acquistato una tecnica notevole proprio per questo motivo. E poi dopo mi sono trasferito a Perugia e lì ho cominciato a giocare un po' più seriamente, un po' più.
1: E lì ti vede il Torino che ti vuole
0: mi
1: portare.
0: Vede il Torino e mi prende
1: su, invece poi ti manda l'Asti Makobi.
0: Sì. 15 anni vado a Torino e poi mi trasferisce il Toro ad Asti, che è
1: una
0: succursale
1: del
0: una
1: Toro. Scuola calcio del Toro, insomma.
0: Qui c'è un tifoso del Toro che dov'è? Eccolo qua. La polca non è mia, è colpa del tuo presidente.
1: Società Gemellate.
0: Che mi ha lasciato venire a Firenze praticamente. E a 18 anni mi ha acquistato la Fiorentina.
1: Ecco, guarda, un grande amore è nato quasi, non dico per caso, ma per la tua voglia di avvicinarti un po' a casa. Racconta,
0: sì,
1: che questa
0: quella
1: è una storia molto bella, perché ora abbiamo questi ragazzi, telefonini, come diceva Silvio, e invece Giancarlo, giovane, trapiantato, anzi portato in un posto che non era il suo, soffriva un po' di quella che i brasiliani chiamano saudade.
0: Saudade, a 15 anni vai fuori di casa e non era abituato. Oggi anche i ragazzi di 15 anni sono forse un po' più maturi di noi.
1: Quindi
0: noi
1: arriva la Fiorentina e ti piace la Fiorentina soprattutto perché ti avvicina a casa.
0: Mi avvicina a casa, sia sì, ai genitori, perché dire devo poco in quegli anni, stando ad Asti era un po' lontano. E poi mi notarono quelli della Fiorentina e ci fu questa... diciamo
1: un grande talent scout che si chiamava Pandolfini. All'epoca i giocatori li andavano a vedere dal vivo, non sul computer.
0: Sì, una volta si guardavano dal vivo, non è che guardavi sui tablet. E Pandolfini mi vide lì a Coverciano, perché tra l'altro devo specificare che io ero l'unico giocatore di Serie D che giocava in Nazionale Juniores, quindi la Fiorentina mi ha notato per quello. E poi mi ha preso.
1: Arrivi.
4: Se vuoi, sì. C'è un aneddoto, perché Egisto un giorno Egisto Pandolfini dice al barone Lidl: devi venire con me. lo mette su una macchina.

0: Lui mi ha parlato di una 500, non so se mi sembra incredibile.
1: Ma ci sta.
0: Su una 500, dice senza aria condizionata, e porta il barone a vedere una partita di Antognoni.
2: E sai dove? A Forte dei Marmi.
0: A Forte.
2: Ti rendi conto?
0: E il barone
2: finale
0: dice,
2: di un
0: prendetelo subito.
1: Facciamo dei concentramenti.
2: Ha stimato sì. Contro una squadra più importante, sì.
1: E lì scoppia l'amore con Nils Liedholm, il barone, che ti fa debuttare a Verona a 18 anni.
2: Sì, vede, insomma, mi sembra che De Sisti era infortunato o squalificato? Forse infortunato.
1: Sì, infortunato perché la tua maglia non è la numero 10, ma il debutto no. È con la maglia numero 8.
2: Numero 8, oh, 10 era Claudio Merlo. E giovedì già lui mi dice, guarda che domenica devi giocare. E io, 18enne, quei 3 giorni che sono arrivati da giovedì a domenica, insomma, un po' mi sono... ho sofferto perché tutte le sere dice, deve esordire, ero molto emozionato a 18 anni, sai, esordire in Serie A, e quindi è successo questo.
1: Invece poi è andata dopo. Benissimo fin dal primo minuto, si è vista una luce in campo, tant'è che la radiocronaca di quella partita, mettete in quegli anni quando eravamo a sentire le radioline, collocate temporalmente questo debutto, no? Pensate a quello che succede oggi per strada, le radioline, tutto il calcio minuto per minuto,
2: Sandro Ciotti.
1: Stock 84
2: Sandro
1: e c'è Ciotti. Sandro Ciotti che va a commentare Verona Fiorentina, e Sandro Ciotti tira fuori quell'espressione straordinaria: ho visto un ragazzo che gioca guardando le stelle, e questo era Giancarlo Antognoni.
2: Non era di notte, era di giorno, però.
1: E le stelle erano sempre, era... sono sempre lì. Sono sempre lì. No, veramente è un tifoso del Milan.
2: No, Milan.
1: Milan, ora iranista. Raccontiamo anche questo. Ha letto la scaletta, questo signore? Avete passato la scaletta
3: la
1: prima?
3: Colonna, eh.
2: No, Milan, tutta la famiglia era milanista, no? Certo.
1: E allora parliamone, no? Ci ha anticipato la scaletta, parliamone. Arriva l'amore della Fiorentina, Antognoni, che voglio dire è in una squadra non di primissimo livello, con tutto rispetto alla Fiorentina, perché dobbiamo dire quello che è. E allora arriva un altro che si innamora di Giancarlo Antognoni, che si chiama Agnelli, l'avvocato Agnelli. E lì cosa succede? Poi parliamo anche di altri, di Dino Viola,
2: praticamente
1: di Gagliani.
2: Dopo il mondiale di Argentina, dove Daniel ha vinto il mondiale.
3: Che squadra che c'era?
2: Grande squadra.
3: Che squadra
2: l'Italia? Noi l'abbiamo battuti, però ha perso Daniel
3: l'Italia
2: a Mar del Plata.
3: Un squadrone.
2: No, a Buenos Aires, scusa. Abbiamo
3: a Buenos Aires arriva.
2: 1-0, sì. Però
3: hai fatto la giocata a te con Bettega
2: e Paolo Rossi. No. E niente, quella...
3: Ancora mi domandano per Giancarlo Antognoni in Argentina, perché le ho detto che sono amico e mi domandano che calciatore che era Giancarlo. Io le dico sempre che a lui è stato e è la bandiera della Fiorentina. Il mio capitano, capito?
1: L'avvocato chiamava alle 5 del mattino, alle 6 ti chiamava quell'ora lì.
2: No, praticamente il presidente della Fiorentina Melloni mi chiamò a casa sua una sera e mi disse: guarda, c'è la Juve che ti vuole. E lui era un po' in difficoltà perché era già stato un po' minacciato, perché c'erano quelle voci in giro, e quindi di comune accordo tutte e due abbiamo deciso che era meglio rimanere a Firenze, però insomma.
1: Ma ti ha corteggiato molto anche Dino Viola, presidente della Roma.
2: Ecco, con Dino Viola ho avuto un rapporto più vicino, perché praticamente andai a casa sua nel 1980, mi invitò a casa sua a cena, c'era il cambio di proprietà della Fiorentina che passava da Martellini a Pontello. C'è Luca, no?
3: Sì, l'ho visto Luca.
2: Non c'è Luca Pontello, no?
3: Sì, l'ho visto io.
1: Vabbè, è passato a salutare.
2: C'è mandato via, vabbè. E quindi niente, andai a Roma. Tra l'altro la mia moglie è romana pure. Capito?
1: Lì ti è venuto qualche dubbio.
2: Lei mi dà i calci sotto il tavolo, però ha fatto. Alla fine ha deciso di rimanere a Firenze perché c'era proprio questo cambio di proprietà. E in effetti la Fiorentina in quei 5 anni, dall'80 all'85. ha fatto ottimi campionati con la presidenza di Pontello, è arrivato Daniel Bertoni che ci ha dato sicuramente
1: da questi rifiuti,
2: il primo
1: però,
2: straniero che ha fatto molto bene a Firenze e non solo a Firenze. Poi
1: da questi rifiuti nasce però quello che sta succedendo anche oggi, la tua consapevolezza di essere in un posto dove puoi giocare a calcio al massimo livello e avere tutta una città che ti ama, che non è una
2: non è
1: cosa
2: poco
1: normale.
2: No, ma poi alla fine uno si rimpiange qualcosa, però alla fine i valori che vengono fuori in questi anni, soprattutto adesso, dopo tanti anni che uno ha smesso, il calore dei tifosi è sempre rimasto invariato nei miei confronti. E quindi
1: tu hai sempre detto che lo scudetto che non hai vinto te
2: non
1: l'hanno
2: vinto, ha vinto poco con la Fiorentina purtroppo,
1: però
2: mi dispiace,
1: ti compensa
2: però
1: questo grande amore.
2: Sì, sì, quello sicuramente mi compensa, altro che uno scudetto, forse più di uno scudetto. E quindi
1: c'è anche un'altra cosa nel libro inedita, Luca, che fra queste richieste, questi corteggiamenti, chiamiamolo così, ce n'è stato uno anche del Milan, di Galliani, e questo sembrerà strano, ma non per l'Antonioni calciatore, per l'Antonioni dirigente.
0: Calcolate che Giancarlo viene da una famiglia di milanisti e potete immaginare che lui diventa subito riverino, perché per classe, eleganza, bellezza di gioco, e quindi lui cresce nel mito di un campione come Gianni Rivera, altro grande numero 10 del calcio italiano. Per cui è chiaro che c'è stato un momento, ma quel momento lì nasce quando Giancarlo, dimostrando ancora una volta di essere un uomo vero, rispetta l'amicizia in questo caso di un allenatore, di Fatih Terim, e rinuncia ad un ingaggio comodo, a un ruolo importante quale direttore generale, perché lì Vittorio Cecchigori, in uno dei suoi momenti di mattane totale, decide di cambiare allenatore. Giancarlo fa questo gesto che difende Terim fino all'ultimo, quando si accorge che non lo può difendere lo accompagna all'uscita, vado via anch'io. Tra l'altro mi ha raccontato e racconta il libro di ha preso un foglio di carta, glielo lì nell'attico, lì sull'ungarno di Vittorio, gli fa un foglio di carta con le dimissioni tra lo stupore generale. E dopodiché Terim, che va al Milan, gli apre le porte del Milan, lui ci pensa ovviamente, ma poi sceglie di non imboccare quella strada, perché lui voleva stare solo, la sua vita italiana doveva essere Firenze.
1: Cioè lui siamo al terzo atto d'amore,
0: è andato a chiudere la carriera in Svizzera, ma la sua vita italiana non poteva essere in Firenze. E l'altro grande colore oltre il viola, che è l'azzurro della nazionale, ecco. E quindi alla fine, davanti alle telefonate di Galliani, ad un accordo che era praticamente già fatto, ma probabilmente in quel momento lui preferisce ancora una volta non tradire Firenze.
1: Però quegli anni sono stati gli anni più belli, no? Con il Pontello, quasi sì. In questo scudetto siete arrivati a un passo, poi c'è stata la Coppa UEFA e quant'altro, e lì siamo a meglio secondi che ladri.
2: È la colpa è di Dania, che ha fatto fallo sul portiere.
1: Ora lo raccontate.
3: I fiorentini dicevano sempre meglio secondo che ladri, io ho detto meglio ladri che secondo.
2: È vero.
1: Beh, chi ruba vince, questa era la sintesi.
3: C'è un collega qua nostro, c'è un collega nostro, Brio, che l'ho salutato.
1: Dov'è? Qua Sergio,
3: sì, Sergio è qua.
1: Sei Sergio, fatti vedere,
3: facciamo un applauso, adesso non siamo più contro
1: Sergio, ma anche se sei bianconero
2: alto, Sergio.
1: Non ti facciamo mica niente, vieni
2: Sergio.
1: È un numero uno, Sergio è una sportività straordinaria, ecco. Vieni in prima fila, vieni con noi. No, ma quante botte gli hai dato? No, ora devi dire quante. Devi dirci quante botte gli hai dato al povero Daniel Bertoni.
3: Adesso
1: Sergio Brio, monumentale, perché lo vedete.
4: Grazie,
1: stopper della Juventus.
4: Sono voluto venire qui.
1: Ciao, Sergio.
4: Perché Antonio lo merita, è stato un grandissimo giocatore. Ha rifiutato anche la Juventus, Gianni Agnelli, ha detto no anche a Gianni Agnelli. Come si fa a non avere rispetto per un uomo così e un giocatore così?
0: E quindi un giorno
4: siamo già... molto amici, ci siamo visti già 15 giorni prima, 15 giorni fa a Torino. Quindi io ho una stima immensa di Giancarlo, perché
2: grazie della tua presenza,
4: veramente
2: Sergio.
4: Uno dei più grandi giocatori del calcio italiano, un calcio che non c'è più. Che...
1: E vedete qual era l'atteggiamento, qual era il clima di quei giocatori lì, che in campo se le davano e ve le davate di soldi, però fuori sono qua come ride, però Daniel
3: le diceva a Napoli,
1: Daniel gliele ridavi, però fuori
3: tutto.
1: La sportività assoluta. Grazie. E un giorno l'avvocato ha incontrato Giancarlo nel ritiro della nazionale, ora io non voglio fare l'imitazione con l'R Moscia, gli disse in sostanza: ma come mai lei è l'unico al mondo che rifiuta di mettersi la maglia della Juventus?
4: E l'avvocato ce l'aveva queste battute, eh?
2: Ci siamo trovati in 82 alla finale,
4: sì,
2: perché io non giocavo, quindi ero nella hall, è arrivato l'avvocato e mi ha detto questa frase: lei è uno dei pochi che
4: è difficile di dire no all'avvocato, eh? È vabbè, difficile, uno ormai che lo conosce e che
1: allora vedi che consolidi,
4: è difficile dire no all'avvocato,
1: consolidi
4: perché...
1: il carattere di Giancarlo.
4: Giustamente, va bene, grazie.
1: No, grazie a te Sergio, è stato un piacere.
2: Grazie,
1: un piacere,
2: Sergio.
1: Un applauso.
2: Grazie,
4: dovete sempre sostenere Giancarlo, no, per il gesto che ha avuto nei vostri confronti, che non esistono più giocatori del genere.
1: Non si voleva far riconoscere, però avete visto che anche uno juventino straordinario come Sergio. Grazie Sergio. E allora quella partita lì, quello scudetto rubato, siamo a Cagliari.
2: Daniel.
3: No, che ho fatto io, mi hanno fatto fallo, mi ha buttato
2: c'era anche
3: via.
2: Daniel. No, diciamo, quella partita non l'abbiamo giocata come dovevamo giocarla, Dani.
3: Sì,
2: abbiamo giocato un po' al di sotto, forse per la tensione.
3: Tanti ragazzini anche con noi, però noi abbiamo giocato come dovevamo giocare.
1: Sì. Ci voleva il VAR, dai, diciamola come sta. Con il VAR magari quel gollino non ve lo avrebbero annullato.
2: Ormai
1: a Ciccio Graziano.
3: Ha fatto Ciccio.
2: Ha fatto Ciccio, sì. Quindi un ricordo, diciamo, spiacevole quella partita di Cagliari, però poi... era 82
1: con lo scudetto che avreste meritato, perché tu
2: mondiale,
1: sei mancato 14 partite, mi sembra di ricordare
2: 15 metà,
1: e con Antonioni in campo, magari, anche se Miani il tuo sostituto fece molto bene.
2: Beh, in quegli anni stava bene, insomma, stava bene come squadra, come squadra, una squadra con un allenatore bravo come Picchio De Sisti, che praticamente era il nostro fratello maggiore, vero Daniel? Con Picchio potevi benissimo anche
3: sì, no,
2: non allenarti,
3: bravo.
2: Daniel. no, quello no, non si faceva, si allenava.
3: Ha mancato Giancarlo Antonioni, però Miani lo ha fatto bene, però sì, mancava sì, la bandiera della Fiorentina. Noi con lui abbiamo vinto altre partite che abbiamo pareggiato.
1: Non si arrivava allo spareggio, che poi non c'è stato, probabilmente 3 o 4
3: punti.
1: No,
3: volevano lo spareggio perché c'era il mondiale,
1: sì,
3: non c'era.
1: Era il 1982, il mondiale alle porte, una partita
3: c'era la porta, no, c'era lo spareggio.
1: Tutti. Poi arriva Baggio, quello che sarà la nuova stella. Tu hai giocato una partita sola con Baggio?
2: Sì, ho giocato a Napoli, Napoli-Fiorentina. Napoli praticamente con un punto vinceva lo scudetto. Quindi noi siamo andati a Napoli e
1: però c'è
2: una punizione, c'è
1: un
2: particolare,
1: gesto bello, sì.
2: Sì, una punizione dal limite, di solito le punizioni le calciavo io, però per rispetto, c'era lui che faceva l'esordio, quindi gli ho concesso di tirarla e ha fatto gol.
1: Quasi un passaggio di testimone.
2: Passaggio di testimone, perché poi ho giocato un'altra partita con Baggio, poi sono andato in Svizzera.
1: Però anche qui l'uomo, il capitano,
0: bravo.
1: Quanti altri avrebbero fatto un gesto così? Perché io sono Antonioni, tu sei l'ultimo arrivato, la punizione la batto io. Però questo è lo stile.
2: Però ha fatto gol.
1: Lo stile, sì, ma probabilmente hai visto già oltre, come hai visto oltre in tante altre situazioni, che poi attività
2: certo,
1: anche da dirigente, Luca... me lo confermi, ha scoperto dei giocatori prima di altri. Turam è andato a vederlo Antonioni prima ancora che diventasse Thuram. Io in redazione alla Nazione ho conservato per tanti anni una foto, sì, una foto di Thuram con la Nazione in mano, perché mandammo, e lui dice guardate questo è forte, mandammo a intervistare, poi non lo prese mai. Un altro Nedved che hai visto prima che diventasse Nedved e poi la Fiorentina non prese, insomma questo è Giancarlo Antonioni che ha, diciamo.
2: Beh, molti... prima andavamo a vederli i giocatori, in effetti, come si diceva prima, cioè andare a vedere a Montpellier la finale dell'Europeo Under 21 e c'era a parte Rui Costa, Italia-Portogallo, per andare a vedere Rui Costa, poi dopo c'era anche Thuram per terzo e quarto posto dall'altra parte.
3: Io ti portavo un argentino anche, che non l'ho voluto
2: Daniel
3: comprare,
2: Daniel mi ha portato un argentino, non diciamo, non diciamo il nome.
3: Centroavanti dell'Inter, il capocannonieri,
2: Lautaro
3: Martino.
2: Daniel me l'ha consigliato, però non
1: poi
2: si è preso.
1: Poi di anno in anno arriva Cecchi Gori, raccontaci qualcosa di Cecchi Gori, perché
2: no, Vittorio che c'entra un presidente.
1: Qualcosa, qualche aneddoto divertente, perché Cecchi Gori gli vogliamo tutti bene, ci sta simpatico, si presta a raccontare un qualche dietro le quinte.
2: Ma sai, Vittorio era molto esigente. Diciamo un po' da controllare,
1: Luca, eh?
2: Da marcare.
0: No, ma si può dire in quel periodo la tribuna onoraria Franchi c'era Naomi Campbell, poi
2: vabbè, quello è un altro discorso.
0: E col brasiliano fece una che voleva lui, gli piaceva Charleston. Era un ambaradan, lì c'era di tutto,
2: No, che c'entra, quello andavano, quello è cinema.
1: Però andavano calcio? Negli spogliatoi o no?
2: No, sì.
1: Come?
0: Andava.
1: No, questa. Qui è uno scoop, andavano.
2: No, Vittorio è un personaggio che vedeva oltre, perché vedeva anche avanti, forse troppo, perché poi alla fine ha litigato con Berlusconi e da lì è nato un po' il problema della Fiorentina. Però devo dire era molto generoso, molto tifoso della Fiorentina, forse troppo. Sì. Purtroppo, forse troppo innamorato anche della Fiorentina.
1: Poi arriva Della Valle, anche qui facciamo un volo.
2: Poi Della Valle, io
1: intendo. I 90 anni con Della Valle.
2: Sì, nel 2016, a questa opportunità, ero 12 anni che ero nelle nazionali giovanili, mi chiama Andrea Della Valle, mi dice te devi venire a 90 anni da Fiorentina. Presidente, io ho 14 anni sono in nazionale, però nessuno mi ha mai cercato della Fiorentina. Solito discorso che faccio ora, cioè, dopo 10 anni.
1: Dopo ce l'abbiamo. E comunque.
2: E quindi niente, mi dice: guarda, vieni per i 90 anni, noi ci teniamo.
1: Va bene,
2: presidente. Vengo, però a certe condizioni, se non vengo, perché devo venire? Sono stato 15 anni fuori. Cioè. Il solito discorso che molto probabilmente ho fatto e farò adesso per il centenario.
1: E faremo fra poco. E poi c'è un altro grande capitolo della tua vita sportiva, come diceva Luca, che è quella della nazionale. Nazionale 1978, il mondiale d'Argentina, quella nazionale. Come?
3: E l'82?
1: Sì, no, 78 nasce quella squadra lì di ragazzini, Cabrini,
3: fortissima.
1: Paolo Rossi, Antonioni.
2: Sì, diciamo
1: un calcio vivace, un calcio divertente. Che poi nell'82 si va a vincere quel mondiale straordinario.
2: Solo che Daniel, quando ci incontrammo prima della partita, ci fece: ma che siete venuti a fare? Se Daniel Bertoni. Disse
1: Daniel, questa l'hai pagata.
2: Noi
1: Daniel,
2: la vittoria questa. Praticamente l'abbiamo del mondiale, l'abbiamo fatto con l'Argentina perché era un campione del mondo. Quindi battendo l'Argentina ci siamo un po' gasati.
1: La sfida di Daniel vi ha caricato,
3: Sì, no,
2: è stata una bella partita, è stata con l'Argentina. Poi c'era il tuo amico Daniel, quell'altro.
1: Anche lì Antonioni soffre perché Antonioni è Antonioni, Fiorentina, mentre ci sono dei potentati al nord, giornali, media, quant'altro, che volevano Beccalossi.
2: Sì,
1: a Roma volevano altro.
2: Così,
1: E invece qui viene fuori anche lì il carattere,
2: uomo.
1: La determinazione. È un uomo che è stata la tua fortuna in nazionale, che si chiama Enzo Berzotto.
2: Certo,
1: che ti ha imposto nonostante tutto.
2: Sì, quello è vero.
1: Un allenatore che era un uomo, perché qualsiasi, molti altri allenatori di fronte a queste pressioni, anche Beccalossi era forte, avrebbero convocato Beccalossi.
0: Che poi c'era tutto il gruppo torinese che voleva Zaccarelli.
2: Sì, sì, no.
0: E lì c'è la potenza di Torino, perché
3: però niente che vedere.
1: E comunque Zaccarelli lo portavano in qualche modo.
3: Beccalossi. Un grande calciatore, però.
1: Ora non dire che è più forte Beccalossi, Daniel. Sei
3: no,
1: un provocatore.
3: Mio amico, no.
1: Ah, solo perché è tuo amico.
3: Antonioni come calciatore non c'entra niente in amicizia, no, no. È il vero 10. Antonioni.
2: Sì, era lui.
3: Con quello ha giocato
2: Dania,
3: lui.
2: Ma che ha visto Maradona, Dania? Ma che vuoi?
3: Hai visto Maradona?
2: Te hai visto il massimo, hai visto, hai giocato...
3: Anche Messi.
2: Messi, no, ha visto, ha giocato con Maradona, volevo dire.
3: Però, ora, senti, l'Italia...
1: Scusa, ma ora ce lo racconta.
3: Scusa, l'Italia
1: Vittorio ha tenuto... ce lo racconta, l'abbiamo chiamato apposta, mica per parlare di Antonioni, ma di Maradona, non lo sapevo.
3: No, però, senti...
1: Scherzo.
3: L'Italia ha tenuto, come ha detto lui, Gianni Rivera, Antonioni, dopo Baggio... Del Piero, Totti.
1: Grandi numeri.
3: Non hanno un 10.
1: Eh certo, questo è uno.
3: Non qualificheranno mai più.
2: Oh, no, questa, Daniel, questa
3: è l'anatema. Scusate.
1: No, è l'anatema di Daniel, perché ancora c'ha sul gozzo con
3: l'82. E uno quando dice la verità non piace.
1: E poi arriva la nazionale, mondiale, tutte storie che conosciamo, e poi la nazionale che ti richiama all'Under 21. Ora
2: sì, abbiamo fatto la coppia,
1: è capo delegazione della Nazionale Under 21 allenata da Silvio Baldini, e sentite cosa scrive Antonioni di Silvio Baldini: prima di parlare del Baldini allenatore vorrei parlare del Baldini uomo. Lui e sua moglie sono due angeli, sì, due angeli. Solo se si ha dentro qualcosa di speciale si può fare quello che ha fatto Silvio Baldini con la moglie. Un applauso speciale al nostro Silvio. Ma parlaci un po' di questo Antonioni. Era il tuo idolo anche da bambino, perché tu sei un grande allenatore, ma non eri un grande calciatore, diciamo la verità. Quindi non è che l'avevi fra i... No, la verità la diciamo. Magari l'idolo poteva essere Antonioni. Usavano i poster all'epoca, nelle camerette c'erano i poster.
5: Io ho sempre bisticciato con la palla. E l'unica maniera per poter giocare a calcio era bisticciare con gli avversari, quelli più bravi, e allora potevo essere utile alla partita, se no io non potevo battere una punizione, un corner,
1: non
5: forse
1: fare
5: qualche gol lo potevo fare di testa, ma ero molto scarso, quindi ho sempre giocato nei dilettanti. Però quando nasci, ognuno di noi ha una storia, ognuno di noi qui siamo tutti diversi, ognuno di noi ha un suo vissuto. La cosa strana che io ho sempre provato fino da ragazzino è di ribellarmi a quello che volevano decidere gli altri. Se uno mi diceva che io ero un somaro fare una cosa, io mi cimentavo finché non diventavo, non dico un fenomeno, ma diventavo anch'io uno di quelli che poteva fare quella cosa lì. E questo mi è successo sia nella scuola, sia poi a fare l'insegnante, sia a fare l'allenatore. E a fare l'allenatore poi questa ribellione verso quelli che pensano che il calcio appartiene solo a loro, magari oggi non è più così, ma una volta quando ho iniziato io era così, perché se io mi fossi seduto a fianco di Bertoni o di Antonioni mi avrebbero preso a calci il culo, perché dicevano: ma cosa c'entra questo qui con queste stelle, con queste cose? Perché una volta il calcio era così, o eri un grande giocatore o non potevi parlare. E io sono riuscito, nonostante questi tabù, a arrivare dove sono arrivato, perché a volte lo penso. Vabbè, dopo non mi riesce ad andare avanti, perché anche questo momento qui è un momento un po' particolare, quindi parlare un po' della mia storia e parlare un po' di un qualcosa che in questo momento non c'è, quindi mi scoccia anche.
1: Capiamo.
5: Perché sembra che uno voglia pubblicizzare anche un lutto, ma non è quello il mio scopo. Comunque,
1: no, ma lo sappiamo,
5: parlo
1: ti
5: sempre con la pancia. Io, vabbè, come dico sempre ai giocatori, anche in nazionale, io dico sempre così: Oggi voi avete di fronte l'allenatore più scarso che non avete mai avuto. Questo scarso sono io. Però c'è un fatto, che io non sono stato spinto da nessuno a essere qua. Mi ha portato il destino. E se il destino mi ha portato, voi mi dovete ascoltare. Perché se voi non mi ascoltate, vi faccio conoscere una parte di me stesso che vi mette sicuramente sull'attenti. Questo l'ho detto ai ragazzini, come l'ho detto a Donnarumma, come l'ho detto a Pio Esposito. E io quando vado sarei stato fiero di allenare loro, come diceva prima anche De Passarelle, perché io faccio parte di quella generazione. O sei o non ci sei, o ce l'hai le palle o non ce l'hai, ma non per fare lo strafotente, il fatto di essere veri, di non aver paura di quello che sei. Difatti io non cerco il successo, io cerco me stesso. Nel cercare me stesso viene fuori tanti discorsi della mia famiglia, di queste cose. Per me questo è il calcio. Stasera sono qua perché lui è una persona che al di là del mito del calciatore, io ho conosciuto una persona semplice. Mi sembrava un mio amico da bambino, che ci si conosceva da 50 anni, di una semplicità che è disarmante. È una persona disponibilissima
2: a fare passeggiate insieme.
5: Ma no, ma
1: normale, una persona, solo, una persona normale.
5: Ma non solo con me, con i magazzinieri, con i giardinieri, con qualsiasi persona che incontri. Non c'è mai il personaggio, ma c'è la persona.
1: Certo.
5: E questo ti fa, ti fa volergli bene e ti rende orgoglioso di essere amico di Giancarlo, la persona. E poi come giocatore, l'ha già detto prima Daniel Bertoni, cosa è il numero 10. Quindi questo è il discorso del rapporto che è nato fra me e lui, questo feeling, perché forse siamo nati forse in una generazione, certo, in cui i veri valori essere prima persone vere, poi e poi il tuo ruolo, se lo sai fare, lo fai, certo, altrimenti raccogli quello che hai.
1: I divi sono venuti dopo.
0: Grande stima.
1: Ma la stima è assolutamente ricambiata. Sentite cosa scrive Giancarlo Antonioli di Silvio Baldini. Il Baldini allenatore è un amante del calcio proiettato nel futuro, ha idee moderne, intuizioni geniali, che difende con la serenità di chi è convinto che siano vincenti. Dovreste vedere con quale attenzione lo ascoltano gli azzurri dell'Under 21, quando parla, quando prepara una sfida. È magnetico, un tecnico che dà tanto e che naturalmente pretende tanto. Forse anche per questo non t'hanno preso.
5: No, vabbè, lui è molto carino nel dire queste cose, però la cosa vera che io rendo, a parte partecipi, il mio staff non sono quelli che mettono i birillini, lo sa, io
1: certo,
5: sì, ma a parte Mauro,
1: Mauro Nardini, che salutiamo, dello staff
5: di Mauro Nardini è un'altra persona che dovevo per forza incontrare nella vita, perché mi dà la possibilità, non il fatto che lui faccia, perché fa molto ridere, divertire, ma mi dà la possibilità di capire che anche lui è partito da zero, è partito da un paesino dove si pensa più a bere il vino che non a giocare a calcio. È arrivato in Serie A, è arrivato in Serie A tardi, ma sono convintissimo che ha ottenuto molto meno di quello che veramente lui valeva quando, quando giocava.
1: Allora facciamo, infatti, un applauso anche a Nardini, vai. Grande Nardini.
5: No, quindi,
1: ma cosa significa, ma, Silvio? Ma
5: Mauro è veramente una persona per bene. Il fatto che lui ti dice del calcio è questo.
1: Ma quando arriva Antonioni nello spogliatoio dell'Under 21, questi ragazzi, quanta importanza ha avere un campione che forse in Federcalcio faticano a capire? Un punto di riferimento così?
5: No, io più delle volte lo invito sempre, quando io parlo, a stare dentro allo spogliatoio, e tutte le volte che gli dico, qui ci sono due campioni del mondo, uno è lui e l'altro e Barzagli Andrea, che è un'altra persona straordinaria,
1: vero,
5: che anche lui è fiorentino, tra,
1: sì,
5: l'altro,
1: sì,
5: e quindi quando dico, quando ci sono dei campioni del mondo,
1: campione del mondo pure lui 2006, esatto, ma campione del mondo,
5: dico, ascoltateli, guardateli, sentite come sono, come hanno fatto a diventare, a toccare la cima della montagna, ascoltate le loro storie. Non è che ti deve spiegare come devi calciare la palla, anche perché quello c'è Mauro, se no sarebbe geloso.
1: No, e lui l'ha detto in punizione.
5: Perché Mauro Nardini insegna la tecnica, che è molto bravo. Quindi parlando con questi ragazzi dico, ascoltate le storie di queste persone vi aiutano a capire che cosa vuol dire impegnarsi, cosa vuol dire rispettare le regole, soprattutto essere una squadra, perché se tu hai dei giocatori bravi ma viene fuori solo l'egoismo, perché io non che mi dà fastidio, però fa gol lui, non faccio gol io, e quindi insomma un po' ci soffro, quella non sarà mai una squadra. Gol lo deve fare chi è in quel momento lì, lo può fare. Allora uno capisce il perché, come quelli che la mattina, lui lo sa in nazionale, la mattina io e lui facciamo sempre colazione insieme, e quando io faccio colazione con lui poi arriva il peso tutte le mattine, e ci sono quelli che all'inizio arrivavano, mancava due minuti, un minuto
1: alla fine,
5: no, e poi per esempio peso alle 9 e tu arrivi alle 8:57, certo, alle 8:55,
1: sperando che non li pesassi.
5: No, vedi che uno arriva sempre all'ultimo secondo, e arrivare all'ultimo secondo è un atteggiamento mentale che non ti può proiettare a pensare di diventare poi forte, perché tu per diventare forte devi pensare alle cose che ti mancano e ti devi impegnare. Quindi se tu già il fatto di fare il peso, arrivare all'ultimo secondo, come darlo una cosa scontata, ma farlo poi tutti i giorni e a parlare, a dire queste cose, poi alla fine vedi che quando sono le manca un quarto d'ora, hanno quasi fatto tutto il peso, io mi risiedo con lui e allora dico a lui: vedi, ora
1: hanno capito.
5: Abbiamo una squadra, perché hanno capito che questa non è una punizione ma una regola, perché uno deve sapere che se fa il calciatore cosa mangia, perché se il giorno dopo pesi un chilo in più e ti sei allenato o fatto finta di correre, o vuol dire che hai mangiato di nascosto. Quindi uno quando è lì si deve comportare per bene, no?
1: Non c'è dubbio. Cosa ti hanno dato queste due partite da CT della Nazionale Maggiore?
5: Ma forse io non ci ho neanche pensato, no, io ho allenato senza pensare di essere allenatore della Nazionale, non ho mai pensato di essere io il protagonista, perché sapevo che se avessi pensato così avrei perso tutte e due le partite. Ho cercato di essere utile ai ragazzi, facendogli magari tante battute, tante cose che loro capivano che dovevano confrontarsi, avere il coraggio di dimostrare che sono bravi, perché poi tante volte viene anche la paura di sbagliare. E io dicevo sempre: guarda, non, l'unica paura che devi avere è quella di morire, perché lì poi non c'è nessun rimedio. Se invece tu vai in campo e perdi la gioia di voler
1: giocare,
5: di saper fare qualcosa, infatti anche i ragazzi in attacco quando sono in possesso palla, quelli bravi tecnicamente, io gli dico sempre: non passare la palla, fai un dribbling, no? E loro si mettono a ridere.
1: Come?
5: Gli sembra,
1: ha sempre detto il contrario,
5: perché gli dico,
1: arriva uno che è rivoluzionario.
5: No, ti dico questo perché io ho allenato di Natale, no?
1: Sì.
5: E una volta trovai Kurt Hamrin, sì, che è stato anche lui nel
1: Argentino,
5: e mi disse:
1: un applauso, bravi. Un'altra persona straordinaria oltre che il calciatore.
5: Eravamo a mangiare al ristorante da Bianconi e mi disse Kurt: c'è un giocatore che è fortissimo, quello lì si chiama Di Natale, sì, guarda, quello lì, fagli fare solo una cosa, dribblare. Lui mi ha detto una cosa, io non me la sono mai scordata. Infatti diceva Di Natale: solo quando ti raddoppiano gioca la palla, perché sennò ti picchiano, perché se arrivano in due, certo, non ti fanno andare via, prende dei calci, quindi dallo e va a ricevere nello spazio, ma se è uno contro uno non passarla, perché poi lui saltava l'uomo e quindi eravamo in superiorità numerica, no?
1: Quindi, quanti Silvio Baldini in più servirebbero nel calcio? L'avete imparato a conoscere chi è Silvio Baldini. Grazie,
3: manca
1: Silvio.
3: Quello manca il dribbling, i calciatori hanno paura di dribblare, non so perché, lo salto nell'uomo.
5: Ma non, perché oggi chi insegna a aggredire lo spazio facendo un 1-2, tu la dai e va a ricevere, ma se io ho un giocatore forte nell'uno contro uno, che deve darle andare a ricevere?
1: Dammi subito la superiorità numerica, no? Quello è il giochino. Mi sono trasferito, sono qui con il colpevole di questo libro, che ringraziamo perché è un libro delizioso, vi invito a comprarlo. Giancarlo ne ha firmati già tanti, ne firmerà ancora, complimenti. Ma come hai fatto a convincere Giancarlo a scrivere un libro? È vero, ne avevate già fatto uno, ma tantissimi anni fa, non c'era, perché non me lo sarei mai immaginato, uno schivo, uno riservato come Giancarlo.
0: Guarda, lavorare a questo libro con Giancarlo mi ha ricordato quando mi interrogavano a matematica, e che io dicevo, madonna, mi danno 3 domande a posto, 2 o 3. Lui dice, è finito, alla prima domanda è finito.
1: Sì, già.
0: No, poi di una disponibilità straordinaria.
1: Cioè, vuol dire che te lo sei inventato tutto?
0: No, una disponibilità straordinaria. E diciamo che il vantaggio è che, avendo vissuto, perché c'è una cosa che ci tengo a dire, perché qui ora raccontiamo Giancarlo anche campione. Giancarlo poi ha una straordinaria famiglia, quindi ho vissuto nel tempo anche tutto quello che è un mondo straordinario che lo accompagna.
1: E anche questo è scritto nel libro.
0: Rita, la figlia che lo batte a tennis, vergognare.
1: Questo
0: non l'ha scritto. No, si svergogna, il figlio, c'è una bellissima famiglia. E quindi quello che non abbiamo oggi, quello che i nostri, io e Enzo abbiamo la stessa età più o meno, quello che i nostri colleghi non hanno oggi è il vissuto che noi, certo, avevamo con questi giocatori,
1: la fortuna di conoscerli,
0: della quotidianità,
1: anche l'uomo, la
0: non è che parlavamo solo di pallone, parlavamo di tutte quelle cose e poi facevano parte della vita.
1: Cioè,
0: e quindi
1: succedevano delle robe che non potresti raccontare. Ricordavo a Daniel, che non se lo ricorda più, che io ero a seguire la Juventus contro il Napoli in un albergo di Torino. Incontro Daniel, mi fa, vieni che andiamo a trovare Diego. Ma portare in camera di Maradona, cioè prova un po' oggi.
0: No, ma non esiste.
3: Che mi ha pagato.
1: Giocava a carte con Bagni. Quindi capisci, questo eravamo.
2: Ha fatto l'intervista a Diego.
3: E come?
2: L'ha fatto l'intervista a Diego, no?
3: Sì.
1: No, ovviamente quando fai queste robe con discrezione, ma soltanto esserci. Immaginati un giornalista di oggi che può andare in camera di Messi mentre gioca a carte con i compagni della nazionale argentina o della sua squadra, cioè non te lo fanno neanche vedere. Quindi cosa non è per noi?
0: Bravo,
1: è che abbiamo meno capacità di raccontare il personaggio, perché di dire al tifoso, alla gente, che c'è un uomo, c'è una persona che gioisce, che soffre, che è tutto quello che ha un vissuto, perché c'è un idolo, ma poi c'è anche un uomo.
0: Esatto.
1: Noi lo potevamo raccontare.
0: E quindi me lo sono portato dietro questa vita con Giancarlo, e quindi nel racconto andavo più a cercare le curiosità, e vi garantisco che c'è stata una storia che mi ha colpito particolarmente di Giancarlo, che conoscevo poco, del suo rapporto con Paolo Rossi, al quale vorrei mandare un grande bacio in cielo.
1: Sì.
0: E qui
1: un altro grande.
0: E qui
1: si fa fatica a non trovare dei grandi in quella nazionale lì,
0: esatto,
1: quei tempi. Paolo Rossi era un altro che andavi a cena con Paolo Rossi, ti sganasciavi dalle risate, una persona sempre,
0: bravo,
1: disponibile.
0: Che non davano, se uno lo doveva giudicare solo per il campo.
1: Capocannoniere del mondiale, pallone d'oro. No, uno di noi.
0: Esatto.
1: Come cantano,
0: quindi,
1: nelle curve.
0: Quindi il racconto di Giancarlo del suo grande dolore, di un dolore profondo che ha accompagnato la scomparsa giovanissima di Paolo Rossi. Tra l'altro lui ha raccontato che Federica Cappelletti, che oggi è sua moglie, tra l'altro presidentessa del calcio femminile, che era collega della Nazione insieme al tuo amico Maurizio, al tuo amico Dascoli, anche
1: no,
0: lui,
1: sì, l'ha conosciuto anche
0: bacio,
1: prima,
0: cielo, anche
1: lavorava
0: lui,
1: lei da ragazzina alla redazione di Perugia.
0: Ecco, quindi questo libro ha cercato di raccontare anche storie di vita, storie personali, storie di Giancarlo. Un'altra storia molto bella è stata la storia di Spalletti, perché c'è stato un momento particolare in cui Giancarlo è andato,
2: era andato in crisi dopo
0: perché
2: 5 anni,
0: perché
2: 5
0: il calcio è la sua vita. E Spalletti che ancora gli chiede a Giancarlo come fa un movimento tecnico,
1: perché Spalletti era uno di quelli che aveva il poster di Antonioni,
0: sì,
1: in camera,
0: e cosa nonostante ti chiede a te Spalletti, ma come facevi
2: sì, mi fa sempre quella finta che faceva in campo quando lui veniva allo stadio a vedere la Fiorentina,
0: capito?
2: Perché
0: cioè,
2: in effetti
1: e lui giocava,
2: però la finta
1: di Luciano, ma quale della Fiorentina quando
2: non mi ricordo,
3: andava in curva a Fieso.
1: Sì, ma
3: andava
1: non ce la fa, non ce la fa a farla.
3: Ma lei andava in curva a Fieso.
2: No, cioè, ma Luciano poi mi ha permesso di poter rientrare anche in nazionale.
0: Esatto,
2: io non chiedo mai a nessuno, però ho passato dopo l'evento Fiorentina, che sono venuto via per motivi, vabbè, che
1: ora racconteremo,
2: tutti conoscono.
1: Il gran finale.
2: No, vabbè, no, che raccontiamo, tanto è così.
1: Il gran finale.
2: E quindi sono stato 3 anni a spasso, a casa, tutte cose. Un giorno chiamo Luciano, che allenava la nazionale, ho fatto, Luciano, ma poi parlare col presidente e dire se mi dà qualcosa in nazionale, mi fa fare qualcosa, Io sono stato 3 anni senza far nulla praticamente, stavo in casa a non fare niente.
0: Non ne poteva più, Erika, pazzia.
2: Soprattutto e quindi niente, Luciano mi ha dato una mano, ci penso io, e poco dopo sono entrato nell'Under 21, ancora non c'era Silvio, Silvio è arrivato dopo, l'Under 21 come capo delegazione. Quindi sono io, sono legato a Luciano anche per questo motivo, oltre ad altri motivi che tutti conosciamo con la persona. Però chiaro,
0: no, dico in questo,
2: caso
0: dico
2: sono
0: questo
2: legato.
0: Perché la grandezza non vi posso raccontare di quando capitavo all'UEFA e arrivava lui, si spalancavano le porte, andavano tutti a abbracciare. Cioè dico questo e poi
1: no, raccontagli quella di Maradona, parlavamo prima di Maradona, quando vi siete incontrati a Monte Carlo, che questa è bellina.
2: No, Maradona, Diego, cioè con i giocatori, ex giocatori, lui sempre una venerazione, perché i giocatori con cui lui ha giocato lo venerano, giustamente, perché lui gli faceva vincere le partite, quindi tutti i compagni. Capita a Monte Carlo per l'impronta da mettere, non io, doveva metterla Maradona. Io ero stato invitato da Caliendo che organizzava questo evento, ero, fai conto, una giornata calda come oggi, Monte Carlo, giacca e cravatta, io, arriva Maradona che doveva presenziare.
3: Come Daniel adesso, così.
2: Così, come Daniel adesso.
1: Sì, certo, pantaloncini
2: come
1: corti.
2: Come Daniel adesso.
1: Pantaloncini corti.
2: Davvero, come Daniel adesso, io ero dietro il principe di Monaco, il principe Alberto, Maradona scende, il principe pensava di andare a salutare lui.
3: No, a salutare a te.
2: No, è venuto a salutare prima me e dopo il principe, per farti capire. Vabbè, per farti capire Maradona cos'era
1: il principe del pallone.
2: Alberto ci è rimasto male, però prima ha salutato me.
0: No, questo per dire che, scusami, che Giancarlo è uno di quel mondo lì. I tra campioni si riconoscono. Platini lo adorava, Beckenbauer, in federazione.
1: È Cruyff, un giorno a Cruyff con Cruyff a Siena,
0: di quel mondo.
1: Spettacolare giornata con Cruyff, che poi Cruyff è esordito in nazionale.
2: Abbiamo esordito, cioè, no, io ho esordito quando c'era Cruyff praticamente.
1: Ma qualcosa che non ti ha fatto scrivere?
0: No, è stato, guardate, è stato molto complesso scrivere il capitolo legato alle problematiche con la famiglia Commisso. È stato molto, molto complesso perché, e l'ho detto anche quando sono intervenuto in questi giorni, perché non si può spiegare a parole la ferita che ha subito Giancarlo in questa vicenda. Una ferita personale, profonda, ma della quale lui ha anche pudore nel parlare, no? Perché lui non è non ragiona, cioè non è un ragionatore, uno che studia
2: un calcolatore,
0: no, lui soffre nel dover raccontare di una ferita che quindi non racconta, e quindi ecco perché dico che va rispettata la sua scelta.
1: Sì, va rispettata, l'applaudiamo, facciamo un breve recap della situazione. Giancarlo ha detto di no 2 mesi fa all'invito per i 100 anni della Fiorentina, che ci sarà il 29 di agosto. Qualche giorno fa la Fiorentina è andata oltre dicendo: bene, il presidente Commisso, ti invito personalmente, sei la Fiorentina, avete letto tutti quanti la lettera che Joseph Commisso ha scritto, e con un'idea, ritiriamo la maglia numero 10 per una stagione. E quindi Giancarlo, la tua risposta qual è stata?
2: Ma non... Dopo 5 anni di silenzio mi è sembrata un po' così eccessiva questa richiesta, elogiandomi in tutto e per tutto, ma ho capito, che penso l'abbiano capito tutti, che era un motivo per potermi eventualmente far andare al centenario. Però Joseph Commisso non c'entra nulla, assolutamente, la moglie nemmeno,
1: la mamma,
2: credo nemmeno il padre, nemmeno. Altre persone sicuramente hanno fatto le veci di loro. Quindi niente, io mi ero riproposto 5 anni fa di fare questa cosa, e la devo mantenere, perché sennò vado contro la mia volontà e la mia coscienza. È 5 anni che ci penso, non è io perché mi sono svegliato 3 giorni fa e dire non ci vado. 5 anni che covo dentro di me questa cosa. Lo so, ma
1: ecco, c'è una, noi una, no, parte, una parte della tifoseria.
3: Sono d'accordo. Lui non deve andare, deve andare per loro, per tutti.
2: Sì, ho capito, Daniel, però andando per loro vado
3: anche
2: per
3: loro. Io l'ho chiamato dell'Argentina, le ho detto: Giancarlo, deve andare perché te sei la Fiorentina, loro passano, dopo vanno via.
1: Silvio,
5: ah, io ti dico questo, ha ragione Daniel Bertone a dire che lui rappresenta il popolo fiorentino. Lui ha diritto di non andare alla festa, però devi sostituire quella festa, devi andare una lì. Ti fa dare il permesso dal sindaco, vai allo stadio e dedichi mezz'ora a tutti i fiorentini per inaugurare.
3: A tutti i fiorentini, è vero.
5: Non c'entra niente con la festa.
2: Ma qui
5: festa.
2: Anche loro,
5: è la festa
2: Silvio.
5: Tua.
3: No, 100 anni,
5: il popolo non lo puoi abbandonare.
2: Dai, te, dai,
3: no,
2: che
3: 100 anni non si cumple in tutti i giorni.
5: Hai ragione.
3: La Fiorentina cumple 100 anni e te sei la bandiera. Deve stare lì.
1: No, ha detto una cosa Giancarlo, di quei 100 anni. Queste parole vanno scolpite nella pietra viola, di quei 100 anni 50 sono i miei.
3: Chiaro, chiaro che sì.
1: I suoi sono 50 anni. Qui però può nascere un'idea che lanciamo. Perché non fare un incontro con queste straordinarie persone, e sono migliaia questi straordinari amici, in uno stadio a Firenze, se non è con i tifosi e solo per i tifosi. Tifosi ed ex calciatori. Giusto. Questo invitiamo sì. L'amministrazione comunale a quella organizzare una festa parallela di
2: esatto.
1: Questo tipo.
2: Quello è un altro discorso.
5: Anche perché la storia.
1: Ma questo guarda, è un'idea nata qui.
5: Poi la Fiorentina.
1: Un invito.
3: E che lui è la storia della Fiorentina.
5: Sì, però il discorso
3: capito?
5: È questo.
3: Non ho voluto se, andare via mai.
5: Apposta, però c'è un fatto, che la Fiorentina non è di Commisso, De Pontello, sì. De Cecchi Gori.
3: Della Valle.
5: La Fiorentina è dei fiorentini. Quindi hai un diritto, tu ti senti penalizzato, non ti senti apprezzato, a volte ti può sembrare di essere stato anche umiliato da loro, è giusto che non ti presenti, però il popolo fiorentino ti devi donare, come ha detto ora lui, organizza, organizza.
2: No, quella è un appello,
1: un'idea, un appello che facciamo al comune di Firenze,
2: quelle
1: oppure al coordinamento dei tifosi, mi pare esatto. Se fosse il presidente
0: Filippo Pucci,
1: il presidente del centro di coordinamento dei tifosi della Fiorentina. Affittiamo uno stadio, se non è il Franchi, un altro di Firenze, si pagherà un affitto e si fa una grande festa dei tifosi per Antonioni, e quello sarà il centenario vero.
5: Ma anche il fatto che se pagano un euro e lo danno in beneficenza si sì, riempie lo stadio, una cosa. E qui secondo me lui la storia,
1: un'ulteriore idea della la sensibilità
5: come ha detto Daniel Bertoni,
1: non la puoi dimenticare. Certo.
5: La storia è immortale e le cose immortali vanno rispettate.
3: Scusa, l'altro giorno è stato in 100 anni del Napoli, gli mancava Maradona, però era lo stesso con Maradona e sarà lo stesso se non c'è lui, senza Antonioni.
1: Però Giancarlo c'è.
0: Ma scusa.
1: Quindi...
3: Ah no, Maradona è morto. Scusa. Lui è ancora qua.
1: A maggior ragione va organizzata. E quindi avete capito questa sera, lo sapevate già, chi è Giancarlo, chi sono questi straordinari personaggi, Silvio Baldini, Daniel Bertoni, Giancarlo Antonioni, Luca Calamai, che ha scritto questo bellissimo libro. E quindi l'idea è partita da qui, la Versiliana lancia l'idea, una serata, un raduno per il 100 anni con Antonioni e il suo popolo, il popolo viola per Antonioni. Va. Grazie a tutti, buona serata.
2: Grazie, ciao.
1: Un applauso anche a voi.
0: Permettetemi di fare un applauso anche a Enzo Bucchioni, che ha condotto in maniera straordinaria. Grazie Enzo.
1: Grazie a voi, sempre un piacere, ciao.

0: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
1: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
0: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
1: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
2: Salve a tutti, sono qui, in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
1: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di Noi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Aperti tutto agosto e per Ferragosto ti aspettiamo a per festeggiare insieme con menù speciale e DJ set, solo su prenotazione. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
5: Tutto ciò che fa Fiorentina
4: è su Radio Firenze Viola.
0: Eccoci qua, buon pomeriggio, ben ritrovati. Un minuto dopo le 14, è lunedì 10 agosto, 48 ore all'eclissi, 48 ore nelle quali la temperatura salirà ulteriormente, ma oggi è anche la notte di San Lorenzo, quindi tutti a vedere le stelle cadenti. E qui mi fermo perché evidentemente non ho studiato, non ho ripassato, professor Calamai, non ho seguito niente, ho visto da lontano che all'aeroporto Adesso è arrivato un fenomeno del nome di Mastantuono, che spero di vedere venerdì, battute a parte, perché che sarà il Benevento l'avversario della Fiorentina in Coppa Italia, lo so. Ieri sera partita rocambolesca, addirittura mi sembra 8 gol nella vittoria sul Ravenna, e lascio a te palla di vetro per capire come giocherà la Fiorentina.
6: San Lorenzo, le stelle
0: stasera
6: cadenti. Allora, la
0: salò
6: prima
0: in spiaggia,
6: la
0: chitarra,
6: prima è dedicato ovviamente,
0: litri di alcol, scherzo,
6: dedicato ovviamente a chi è nel cuore, la seconda è dedicato ovviamente a tutto ciò che è famiglia, amici, compagnia, eccetera, bla bla bla bla. Poi arriva la stella dedicata alla Fiorentina. La tua stella cadente sulla Fiorentina, che gli chiederesti
0: in questo momento?

0: punteremo allo scudetto, alla squadra pazzesca.
1: Attà,
0: Fagioli, Ulai, Mastantuono. E già comunque venerdì vedo Mastantuono, Gudmundsson dietro Ken, perché per ora bisogna far di necessità virtù.
1: Mastantuono, tu dietro.
0: Esterni non ce ne sono.
1: Arriva
0: Solomon, non si vede più.
1: Arriva.
0: E qui me lo dovete dire voi.
1: Arriva,
0: io ho provato
1: arriva.
0: A chiedere, sai, quando tornavi a scuola,
1: sì.
0: o hai studiato, hai fatto, no, io non ho fatto niente, ditemi qualcosa voi, perché se... Però par di capire che ancora è tutto molto nascosto sul fronte esterno.
1: Esatto, ma ci sono due cose che sono sicure, caro Tommaso Loretto.
0: Sì, volendo la anche prima, tre, ma quella
1: la prima è che Radio Firenze Viola non vi abbandona mai. Non esiste giorno, non esiste mese, sempre.
0: Facevo i conti che è la quarta estate, ci avviamo alla quinta stagione, ma ormai lo sanno e noi non ci fermiamo
1: però
0: mai.
1: Lo fai ridire,
0: però hai ragione, lo ricordiamo.
1: Allora oggi
0: con orgoglio perché siamo gli unici.
1: Allora cercateci.
0: The only and the ones.
1: Cercateci, perché chi vuol sapere la Fiorentina non ha giorni di vacanza.
0: No.
1: Ecco, oggi trova noi e quindi questo ci fa un orgoglio straordinario.
0: Ci ha già trovato dalle 8, ci troveranno fino alle 21, Firenze Viola aperta 24 su 24 e ancora non è nulla, perché poi in arrivo il weekend di Ferragosto e ci sono grandi idee. E poi non diciamo nulla, ma
1: esatto,
0: a fine mese si fa il botto.
1: Grandi cose.
0: Ecco.
1: E poi con cosa parte palla al centro? Con chi si compra?
0: Forza.
1: Flash!
0: Aggiornaci.
2: Chi si compra?
3: Flash.
2: Bentornati con l'appuntamento col chi si compra Flash da Pietro Lazzarini. Un buon pomeriggio a tutti. Chiaramente con le ultime novità per quanto riguarda il mercato della Fiorentina, Dodò resta un separato in casa al Viola Park. Non ha ricevuto ancora nessuna chiamata concreta per la sua eventuale partenza. La Fiorentina lo vuole cedere in questa sessione di mercato, ma è probabile che qualcosa si possa muovere solo dopo la metà di agosto. La Fiorentina spera che la Roma, in cerca di un vice Wesley, si faccia avanti. Ma anche la valutazione molto alta, ben superiore a 10 milioni che la Fiorentina fa di un giocatore comunque in scadenza nel 2027, per ora ha allontanato qualsiasi tipo di sondaggio in Italia e all'estero. Altro giocatore che invece potrebbe restare è Rolando Mandragora, con il presidente Giuseppe Commisso che ieri ha postato il suo bellissimo gol nell'ultima partita contro la Juventus, a sottolineare anche un rapporto molto stretto tra il giocatore e la stessa Fiorentina. La Fiorentina lo valuta più di 10 milioni di euro, nessuna si è mossa, c'è stato probabilmente interesse da squadre di metà classifica della Serie A, come per esempio il Genoa, qualcosa anche col Sassuolo, ma nessuno si è fatto avanti per il momento. Vedremo se dopo il 15 anche per lui inizierà un altro tipo di mercato, ma la Fiorentina al momento ha tutta l'intenzione di trattenerlo. Poi si scalda l'asse col Bologna per Piccoli, ballano non solo una diversa valutazione del suo cartellino, ma anche la possibilità del concludere l'operazione con l'obbligo di riscatto, obbligo che il Bologna vorrebbe provare a legare alla prossima Europa, quindi alla conquista di un posto in Europa. La Fiorentina non è convinta, anche perché il Bologna non sembra tra le pretendenti a un posto internazionale in vista poi della prossima stagione. La Fiorentina intanto continua a monitorare Pellegrino, giocatore che di fatto ha già detto sì alla Fiorentina. C'è anche una bozza d'accordo col Parma, ma non si fa questa operazione se non parte Piccoli, quindi vedremo anche qui quale sarà la soluzione dei prossimi giorni. Ancora Fortini invece in uscita, 10 milioni la valutazione alta che la Fiorentina fa del suo cartellino. Il Torino a queste cifre non arriva, non ci sono altre squadre che per il momento si sono mosse concretamente. Anche l'Ipswich Town dall'estero non ha voluto continuare i sondaggi nei suoi confronti dopo aver saputo il prezzo. Altro giocatore di fatto che rimane al Viola Park senza però avere in vista una nuova stagione in maglia viola, anche lui in scadenza nel 2027. Per questo chi si compra Flash è tutto, ci risentiamo domani.
0: E grazie a Pietro Lazzarini. È stato un weekend tutto sommato tranquillo, mi pare, come
1: sì,
0: movimenti
1: sì.
0: Abbiamo visto sabato più che altro Fortini che aveva tolto tutto dai profili social, che in genere sembrano un po' una mossa di anticipo di un addio in arrivo, invece ancora non si è sbloccato il tutto, detto che lì mi aspetto Fortini comunque in uscita. E poi c'è Dodò che è lì, sono tutti in coda, no? Barcellona, Real Madrid,
1: sì.
0: Bayern Monaco,
1: l'Inter,
0: Manchester United, pare anche l'Inter Miami di Messi, lo vogliono tutti ma non lo prende
1: Messi.
0: Nessuno, cioè c'è ancora tanto da fare sul mercato, che non deve essere una critica, attenzione, però...

0: venerdì comunque arriva Benevento e in teoria è 4-3-3 puro, no, che ha in testa grosso. Per ora non lo puoi fare, per quello ti dicevo
1: sì, ma
0: Franco
1: poi,
0: e Albert,
1: ragazzi,
0: dietro
1: basta andare a sentire Gasperini che dice siamo indietro, Chivu che dice servono giocatori, se vuoi ti dico che Spalletti ne aspetta tanti, Gattuso si è arreso e che non riescono a prendere in prestito nessuno, insomma la Fiorentina, ragazzi, Fiorentina è un pezzo avanti. Allora, cosa vorreste voi oggi, cosa chiedereste di regalo per la Fiorentina? 348 7513 933, per messaggi audio scritti aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Mi piacerebbe anche, se qualcuno è arrivato per la prima volta su Radio Firenze Viola perché ci siamo solo noi, ce lo dicesse, perché questo sarebbe per noi un motivo che ci fa gonfiare ulteriormente,
2: sul canale 92 digitale terrestre,
1: attraverso il
2: coi
1: sito piccioni,
2: Viola,
1: quello che vuole,
2: YouTube, Tonelli Channel, ogni cosa.
1: E vi regaliamo le riflessioni, le considerazioni di mercato e le analisi a un grande direttore, quindi saluto Malù Pasincato. Ciao Malù.
3: Buon pomeriggio a tutti voi.
2: Grande Malù, dove sei?
1: Che lui è sempre
3: a giro. Sono in Italia, sono a Milano.
2: Milano o Milano Marittima?
3: Milano ovviamente.
1: Okay. Milano, quindi era l'altra volta, l'abbiamo sentito, era a Parigi. Ora a Milano, perché
3: Parigi,
1: ragazzi, dentro
3: Milano, vediamo se ci faranno dei blitz in Inghilterra. Tutto aperto.
1: Blitz in Inghilterra. Allora, Malù è un nostro compagno di viaggio, lo ripeto, a Gropina a fine giugno mi disse: guarda, te non ascoltami, mi disse, la Fiorentina Paratici vuol fare una squadra importante, non ti dico quanto importante, ma importante, e ti devo dire, Malù, che avevi visto giusto. Dopodiché mi avevi detto: guarda, Paratici vuole attaccanti esterni, ne abbiamo parlato, ne ha parlato anche con me, se c'ho qualche indicazione, qualche cosa, ecco. E l'attaccante esterno è la chiave oggi del mercato della Fiorentina. A che punto siamo?
3: Siamo a un punto che da oggi in poi il mercato entra in quella zona che io reputo il rettilineo finale, no?
1: Sì.
3: Siamo al 10, però il rettilineo finale io l'ho detto quando ci sono l'inizio dei campionati. Dunque, da qui a 10 giorni, massimo 13 giorni, cominceranno i maggiori campionati e siamo nel rettilineo perché tutti vogliono avere e i giocatori di prima possibile. Dunque in questi 10-16 giorni verrà fatto tutto, anzi in questi 10 giorni, perché dobbiamo arrivare prima, avere modo di adattarsi con la nuova squadra.
1: Sì.
3: Ci sono dei desiderati sul tavolo, quel nome che io dicevo tanto tempo fa, il Racunda, non c'è più perché è andato allo Sport in Lisbona, però ci sono altre idee che vediamo se può portare avanti, e qualche colpo in canna che sicuramente sta preparando, perché adesso quelli mancano come giocatori per fare proprio quell'upgrade importante, perché comunque giocatori da strappo, bravi uno contro uno, sono quelli che oggi nel calcio moderno non puoi farne a meno, e dunque secondo me quello potrebbe essere assolutamente concentrare tutte le energie che ci ha Paratici proprio per dare una mano, secondo me, sul discorso degli esterni, e come avevo sempre detto anche un vice Ken, perché comunque non basta avere Ken se piccoli va via, ma ci vuole un altro vice Ken anche di una morfologia diversa. Io avevo parlato di Arocco Dare perché comunque aveva una morfologia diversa, oggi sta parlando di Pellegrino, che anche lui è quel tipo di morfologia,
1: certo,
3: ovvero
1: certo,
3: giocatore panzer, se usiamo questo termine, per quelli un po' più
2: vedi così diverso da Ken.
1: Sì, sono diversi.
2: Sì. Li vedete diversi.
1: Più centravanti, più uomo d'aria.
3: Più centravanti, più
1: d'aria.
3: Panzer, più, cioè lui, diciamo, quegli attaccanti di estinzione, ovvero in quella morfologia, lottatori che fanno salire le squadre, che fanno gol, che comunque anche se non segna fa il lavoro sporco, e diciamo ce ne sono sempre di meno. E quelli che ci sono, poi chi li trova e fanno bene, se li fanno pagare a peso loro.
1: Certo. Senti, tornando sugli esterni, si era parlato a suo tempo di Ritorno di Solomon, ma che invece va all'USM, è andata all'USM, quindi
2: lo cancelliamo.
1: Lo cancelliamo.
2: Non ci strappiamo i capelli, però faceva comodo.
1: Cioè, non come titolarissimo, ma lo vedevo come uno che ci poteva stare. Si sono spenti un po' le luci su Bakayo Ko, perché mi dicono che Lipsia ha venduto di tutto e di più, quindi
2: Zegrova mi sembra lontano.
3: Connusa e la Roma, cioè queste realtà sì che vanno a prendere il giocatore, lo svezzano, poi ti fanno pagare caro il giocatore. Bisogna essere bravi ad andare a prendere e poi sei tu che fai il prezzo, no?
1: Certo.
3: Un po' quello che ha fatto Paratici con Vieri, con Attac, con Ulai, con il giocatore che tu oggi hai preso a 30, ma se questi giocatori vanno bene, un domani ti vengono a chiedere a 70 il quadro di prendere.
1: Non c'è
3: e
1: dubbio.
3: Tu a fare il prezzo e sarai tu la bottega cara. Loro sono così bravi a lavorare perché Diomandé hanno fatto la plusvalenza
2: a 100.
3: Neanche da incommentabile,
2: perché
3: hanno avuto, comunque ci hanno creduto quando sembrava un giocatore normale, perché uno a vedere il suo curriculum vedo un curriculum normale, invece loro hanno visto bene e ne hanno approfittato. Bisogna essere bravi, arrivare prima, niente da fare.
2: Senti, tra l'altro, così rispondo a un ascoltatore, io ovviamente in questi 10 giorni mi ero fatto anche un po', ho fatto il ganso, sì, perché in Sardegna tutti, chi si compra e non si compra, perché ci seguono ovviamente anche nelle vicinanze di Cagliari, e quindi dicevo tranquilli con le Osho, ormai in arrivo, ha già preso casa, la voleva prendere Alpino, poi siccome è chiuso ha cambiato zona, invece poi alla fine rispondo a l'amico che chiedeva alle Viola con le Osho se è sparito, no, è andato a Parigi, alla fine ha vinto la voglia di giocare insieme ai Conè e quindi niente più con le Osho. Non so perché, ma i nostri ascoltatori Malù sono abbastanza elettrizzati da un'ipotesi che immagino sia venuta fuori oggi così a chiacchiere andoie del Tottenham, sì, scusate, del Nottingham, e qui le valutazioni cominciano ad essere molto molto importanti sopra i 30 milioni. Io non so se comunque sono obiettivi alla portata della Fiorentina. Certo che andoie a fare l'esterno è un'ipotesi intrigante
3: sicuramente. Guarda, noi abbiamo questa situazione spesso, no? Giocatori che esplodono in Italia letteralmente, ma che quando vanno in Inghilterra non sempre mantengono le stesse premesse che avevamo fatto vedere in Italia, e di conseguenza cosa succede? Quando arrivano lì in Inghilterra, campionato numero uno, gli viene il mal d'Italia, come c'è mal d'Africa per chi va in vacanza in Africa, c'è mal d'Italia per chi è esploso in Italia e va in Inghilterra e non riesce a incidere come vorrebbe, e di conseguenza la voglia di tornare, cioè Zezé mi dicono che ha una voglia pazzesca di tornare in Italia, e questo è il paradosso del calcio.
1: Certo.
3: È il campionato numero uno, ma vuoi tornare in un campionato che non è più il numero uno, ma è il campionato che te nel tuo cuore porti di più con te stesso, perché è dove sei esploso, dove sei diventato giocatore importante, e quella volontà, ripeto, del giocatore fa tanto. Un Doie che ha mal di pancia, Nottingham Forest, le formule si possono trovare, prestiti con diritti di stati, cioè le alchimie poi si trovano, la volontà del giocatore è fondamentale.
2: Sì.
3: E Doie sarebbe un altro colpo importante. C'è un altro giocatore, sempre del Nottingham, che mi piace tantissimo, Dylan Bakwa,
1: sì,
3: che Paratici conosce molto bene, ripeto. Il giocatore che conosco io, Fabio e il suo gruppo di lavoro li conoscono bene anche loro.
1: Ma quanto costerebbe questo giocatore?
3: Non lo venderebbero, secondo me darebbero un prestito,
1: 28.
3: Un diritto, ma quest'anno non lo vendono, quest'anno dovrebbe essere l'anno suo, per dire che comunque
1: sì,
3: sono realtà dove magari puoi trovare giocatori scontenti che puoi andare in qualche modo a intervenire. E se Ndoye ha fatto anche lui quest'anno un ottimo mondiale con la Svizzera, come tutta la Svizzera, dovesse avallare questa soluzione, secondo me Fabio non esiterebbe a trovare le formule.
1: Non c'è dubbio. Senti, altro giocatore che conosciamo che è in uscita, se è Sulé della Roma. Ora lui è un esterno un po' atipico, possiamo dire, e ti devo dire che già Mastantuono va un po' a fare l'esterno atipico, o comunque al di là del ruolo lui parte dal largo a destra, ma poi certo non è un esterno. È che la Roma vuole tanti soldi, te li spenderesti fossi la Fiorentina tanti soldi per Sulè, Malù?
3: Ma adesso che poi è stato preso Mastantuono
1: No, infatti sono due giocatori, hai più bisogno del giocatore di strappo, no? Come dici te,
3: hai bisogno di quattro strappatori, io non due, quattro, perché il giocatore di strappo giustamente ne deve avere due per batteria, perché fanno un lavoro dove appunto sono anche inclini a avere anche infortuni per il tipo di lavoro che fanno.
1: Sì.
3: Dunque averne quattro, già trovarne due forti è difficile, trovarne quattro Fabio deve fare il super lavoro, ma poi secondo me se tu ne prendi due esperti e due giovani di prospettiva è già risolto.
1: Non c'è dubbio, ma io ti dico, guarda, puoi anche arrivare a prenderne due e mezzo, perché poi c'hai comunque
2: se
1: a destra c'hai
2: tre, il quarto è Gudmundsson.
1: Non lo so, sentiamo Malù. Io penso Gudmundsson se possono danno via, perché
2: è il se possono,
1: perché io penso che bisogna, poi puoi usare anche Jimenez o João Mario in certe situazioni che li puoi alzare. Poi tornerà a Parisi, Parisi potrebbe tornare anche a fare avanti, l'esterno alto più avanti,
2: ottobre,
1: cioè,
2: non lo so.
1: Io penso, io fossi, ci fosse la possibilità, Gudmundsson lo darei via, perché Malù chi, beh, mi sembra abbia già dato, dai, che non lo so, però vorrei il tuo parere naturalmente.
3: Io sono d'accordo con te, a malincuore, però
1: sì, certo, cosa,
3: perché sono quelle situazioni che cerchi di ricucire, ma purtroppo qualcosa non è scattato. Amen, ci sta nel calcio,
1: esatto,
3: c'è una possibilità che si separa senza traumi.
1: Esatto. Senti, andiamo a ragionare invece un secondo su quelli che Paratici deve provare a vendere, perché su Dodò ci sono le problematiche che ha il Sassuolo su Tosved, ragazzi. Cioè, si parte da richieste altissime per giocatori, lo ribadisco, che hanno a questo punto 10 mesi di contratto, che a febbraio possono già accordarsi, certo, con un'altra società. Il Sassuolo era partito con 15 milioni per Tosved, la Fiorentina 15 milioni per Dodò. Poi Malù, spiegalo a chi ci ascolta, cioè, poi ogni giorno che passa costa un euro meno,
2: E poi abbiamo cambiato sempre, no, l'eventuale pedina, in principio era Brescianini, poi si è parlato di Fabian, poi ho sentito dire addirittura Fortini, non si capisce lì col Sassuolo poi come chiudi il cerchio, Malù.
1: E con Dodò anche, quindi Tosved e Dodò alla fine sono giocatori che se vendi a 7-8 milioni devi essere già contento, se no li porti scadenza.
3: Sì, assolutamente, non puoi vincere tutto, avere la stupida tutto, qualcosa quando si arriva in queste fasi del mercato tutti concedono, già vedete in generale prezzi che sentiamo nel mese di giugno, nel mese dei primi giorni di mercato, oggi siamo ai saldi,
1: certo,
3: alla fine poi dopo si tiene un bel problema in casa e tra le due è meglio trovare una soluzione per poter trovare una quadra prima che poi il problema diventi più grande di quello che è.
1: Anche perché facevo l'esempio di Dodò, Dodò c'ha 2 milioni di ingaggio più o meno, no?
2: Sì, a mi sembrai, sì.
1: Saranno 4.
3: Io infatti Dodò, la cosa che sì, ma basta un po', la cosa che praticamente Dodò mi colpisce è che l'Inter sembrava molto interessata, l'Inter ha bisogno di un giocatore alla Dodò e non chiude. Non lo so se non
2: perché è un piano B, forse.
3: Però non, cioè io un giocatore per conto mio, secondo me anche lui, il suo ciclo alla Fiorentina per me è chiuso, nel senso che andare a provare un'esperienza di una big come l'Inter, secondo me sarebbe stato anche il giusto coronamento del percorso che ha fatto.
1: Certo, ma
3: l'infortunio, poi l'hanno anche nella negatività cercato di fare un po' bene, l'anno prima l'ha fatto benissimo. Un po' dispiace che non gli venga dato questa opportunità.
1: Però Malù, succederà così, ma lo stesso farà la Fiorentina con Tosved, ragazzi. È così.
2: Da dopo Roma,
1: alla fine, 4
2: forse,
1: giorni dalla fine del mercato.
2: Quella settimana tra Roma e Frosinone.
1: 26-27 verrà la società X, quella che è già d'accordo con Dodò, c'è la X, può essere l'Inter, può essere la Roma, può essere il Napoli.
2: Quindi va a finire così
1: la
2: anche
1: società
2: per Fortini,
1: X,
2: dici.
1: Fortini è ancora peggio.
2: Ok.
1: Viene da te e ti dice: Fiorentina, li vuoi 5 milioni per Dodò?
2: Se dice, non li voglio prendi a zero,
1: non ti preoccupare, certo. Tientelo, e te continui a pagare un giocatore che non usi. A febbraio lui firmerà per la squadra dei non esiste, e lo stesso farà la Fiorentina. A un certo punto andrà da Sassuolo e gli dirà: lo vuoi Fabian per Tosved? E se no pazienza, arrivederci, ci si vede l'anno prossimo. Per Fortini ancora peggio, perché stiamo parlando di un ragazzino. Io continuo a leggere che Paratici vuole 10 milioni per Fortini, ma Fortini c'ha contratto e scade fra 10 mesi, c'ha uno stipendio da 80.000 euro l'anno. Lui, Fortini, per me ha già l'accordo con la società, ha già firmato un nuovo contratto, e come sempre in questi casi si firmano due contratti: vieni con noi in scadenza di contratto, guadagni 10, vieni con noi a ora, dovremo dare 3 milioni, guadagnerai 7. E questo, certo. Ma è dai tempi di Montolivo, ragazzi, chi ha giocatori in scadenza di contratto è in una situazione di oggettiva debolezza, no Malù?
3: Sì, assolutamente, bisogna trovare una quadra prima, ma penso che quello che cercherà di fare Fabio, non farsi trovare, che poi deve accettare tutto. Se oggi danno 10 milioni lo deve chiudere subito.
1: Per Dodò?
3: Sì.
1: Ma chi te li dà oggi 10 milioni per Dodò?
3: No, ho detto, ma tra infortuni, qualcuno che è in difficoltà seria, qualcosa può succedere sempre. Il mercato è fatto anche di incassi, di opportunità e di fortune. Fortune tue, sfortune
1: non c'è
3: altrui.
1: Dubbio, non c'è dubbio.
3: Anche quelli.
1: Non c'è dubbio. Senti, un'ultima cosa ti chiedo, perché ritorno su un argomento sul quale te hai già espresso il tuo parere, che è Ulai. Secondo te il grande valore di Ulai è da mezzala, però ti devo dire, per ora Grosso l'ha utilizzato sempre da regista, Malù.
3: No, io ho sempre detto che lui è un play, dunque il ruolo
1: play,
3: suo,
1: quindi quello ti play, piace.
3: Dunque, io avevo detto che poteva giocare assieme a Fagioli, che Fagioli all'inizio della sua carriera giocava da mezzala.
1: Ah, quindi è Fagioli che te vedi che può tornare a fare la mezzala praticamente.
3: Sì, quello che c'era anche delle corde. Ulai è play alla Pizzaro, è play con quei tipi di giocatori che fanno girare la squadra, ma che oggi il play anche colui che sa rubare palloni, sa interdire e sa anche inserirsi, perché non è che fa il play basso e finita lì, cioè ha capacità di movimento, e questo secondo me è la cosa che rende la caratteristica importante, cioè è un centrocampista completo.
1: Quindi lo puoi, però può fare il play secondo te? Può costruirsi questo percorso?
3: Assolutamente sì, assolutamente.
1: Perché questo è importante, perché la Fiorentina avrebbe comunque un suo riferimento tattico, no? E di lì poi possono nascere tante cose. Ma secondo te arriva?
3: Faccio un esempio veloce. Quando qualcuno magari giustamente non lo conosce bene, va a vedere la partita che si è giocata ai mondiali tra la Germania e la Costa d'Avorio.
1: Sì.
3: A centrocampo a tre c'erano Kessié, Ulai e Sangaré. Il play lo faceva non Kessié, non Sangaré, ma Ulai. Dunque, c'è proprio per dire:
1: fare
3: play in mezzo a Kessié e Sangaré è tantissima roba.
1: Un bel centrocampo.
2: Detto che ricordiamo, noi avremo Attali in mezzo.
1: Attali,
2: e
1: mi piace
2: dai
1: tanto,
2: che si
1: mi
2: vede,
1: piace,
2: ecco, non diciamo
1: tanto.
2: Nulla, ma da quel che si intravede, c'è cioè, che
1: qualità,
2: perdere
1: qualità,
2: totalmente la festa. Cioè,
1: è bello.
3: Se giocano nel sistema francofono, che è il 4-2-3-1, che è il sistema di base che si usa molto in Francia, c'è sempre il play, tra virgolette, piccolino, e il pivot o l'altro centrocampista alto, Vieira, Makelele, per dirti, non gol
1: sì, sì, sì, certo,
3: in Francia molto nella cultura c'è quella
2: Ulaiata.
3: È praticamente il duo che deve essere anche a livello morfologico diverso, che si completi.
1: Senti, al volo,
2: poi c'è anche una nota audio.
1: Allora sentiamo nota audio e poi ti faccio l'ultima domanda.
4: Buongiorno direttore, buongiorno Luca. Io volevo approfittare di Malù per chiedergli, secondo lui, chi vorrebbe come esterno destro di alto livello per esterno sinistro, scusate, di alto livello per la Fiorentina. Quindi chi prenderebbe lui? Secondo me i parametri, siamo su un giocatore del 2006 o comunque al massimo di 23 anni, e non guadagna ancora molto, ma ha delle capacità tecniche veramente molto molto importanti, e penso in un campionato tra i primi 5. Non so lui cosa ne pensa.
2: Si torna lì, siamo tutti, ma lui,
1: noi siamo alla ricerca di quello, esterni.
3: Sono d'accordo, devono, cioè, ha detto l'identikit è quello lì, un giocatore che comunque abbia già un minimo d'esperienza, ripeto, oggi come oggi, se devo dare un nome, mi troverei un attimo in difficoltà, nel senso che i parametri che c'ha oggi la Fiorentina sono parametri abbastanza alti, nel senso che la Fiorentina altri 20-25 milioni per un esterno, per uno esterno alto
2: se non se li può spende.
3: Fare. E basta quello, puoi trovare qualche giocatore anche con più esperienza di un 2006, magari anche un 2002,
2: certo.
3: Un
2: 2002, guarda Malu, c'è chi ci scrive, questo è un 2005, valutazione 30 milioni dell'Olympique Lione, Malik Fofana, sul quale però vedo c'è mezza Europa, anche mezza Italia, Roma, Atalanta, Lizia.
3: I nomi non li faccio nemmeno, perché bisogna anche fare nomi che sono da Fiorentina, che possono essere acquistati dalla Fiorentina, perché comunque io mi sono tenendo sui 15-20 milioni, qui siamo oltre 30-35, e come hai detto tu c'è mezzo mondo sul giocatore. Bisogna anche, quando si fanno nomi che possono essere da Fiorentina, non giusto perché... giusto dare dei nomi tanto per dare, perché è pieno di giocatori, però devi capire che qualità prezzo devi trovare un giocatore che può essere del fatto tuo, cioè, io per esempio, no? Parlando di quattro giocatori che Paratici dovrebbe prendere, c'è il giocatore franco algerino Guedemis del Frosinone, che ha fatto molto bene, un giocatore così, un intervento economico che può essere un intervento tra i 7 e gli 8 milioni, quello che è, io lo farei, magari no come prima scelta come titolare, ma come batteria di ricambio, ma che è un giocatore che ha già giocato in Italia un po' in Serie A, benissimo in Serie B, ha fatto comunque parte della squadra algerina durante il mondiale, e magari sono quelle cose anche interne in Italia che uno può prendere, non è che per forza bisogna andare a cercare
2: cittadinanza francese.
3: Giustamente mi metto nella testa di Fabio, che vuole trovare un po' titolare, ma nelle alternative che Demissi è un giocatore che io mi sentirei di spendere volentieri.
1: Senti, al volo, prima di salutarti, arriva secondo te l'offerta indecente per Fagioli, oppure alla fine arriverà magari un'offerta? Io mi auguro che resti, te lo dico francamente, però c'hai anche la sensazione che se arrivasse qualcosa di straordinario,
3: io glielo auguro, perché si lascia un po' augurare a tutti l'offerta indecente. Secondo me il suo percorso è ancora la Fiorentina, può ancora fare tanto la Fiorentina, in questa Fiorentina che ripeto si preannuncia una data di partenza come una delle squadre che saranno più attenzionate da tutti i detti lavori, e dunque forse lui rimarrà. Poi arrivano cifre sopra i 30 milioni, lo si accompagna
1: anche lui. È questo, grazie Malu, grazie davvero.
2: Ciao Malu.
1: Allora, 348-7513933, aspettiamo i vostri messaggi, audio, scritti, tutto ciò che oggi vi sentite addosso sul futuro della Fiorentina.
2: Cioè, comunque abbiamo un popolo di scout all'ascolto.
1: Sono bravissimi.
2: Anche Oscar Bob, con 2B, norvegese, valore 28 milioni, ce lo segnala Francesco.
1: Grazie Francesco, continuate così, aspettiamo io e Tommaso Loreto le vostre telefonate allo 055 771 1171. Chiedo al dottor Tonelli di far partire la prima pausa, ma torniamo subito.
5: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Salve, sono Guido. Io ho la mia stella cadente, vorrei chiedere che Tommaso Loreto rinsavisca abbastanza il più possibile, o che ci sia un'anima buona che lo tolga dai caldo e lo metta in un posto fresco. Grazie.
8: Buongiorno Luca, bentornato direttore Tommaso. Io sono contentissimo di questo mercato di palatici, ma secondo me ci mancano due ciliegine. La prima è Tosved e la seconda è Dan Ndoye. Ciao Luca.
9: Ciao, sono Pier di Bologna, vi sto seguendo come al solito e sentivo un po' le varie disquisizioni. Ulei secondo me non è un metronomo per niente, poi piccolino, io l'ho visto in conferenza stampa, dai. Alla fine vuoi vedere che con tutte ste boiate a fratta Ulei quello quell'altro dai via fagioli a niente, che è migliore secondo me. Puoi prendere Ndoye sulla fascia e dargli 35 milioni al Nottingham Forest.
2: 35.
9: Non so qual è, penso sia quello, poi comunque ti sei capito, no? Niente, vi ringrazio sempre per la vostra compagnia e la vostra professionalità.
2: Eccoci qua, fammi rissavire, perché non ho capito, cioè, mi dovete dire per cosa partiamo quest'anno, sulla griglia e partenza del campionato, io punta il terzo titolo.
1: Toglietegli l'audio.
2: Allora, 10 d'agosto, c'è le stelle cadenti, non si sogna mai, quant'è che non si sognava, me l'ho scritto sabato, levate le ragnatele dal cassetto, non ho detto e lo vinciamo, dico che si può sognare.
1: No, vai, mi piace.
2: Se si piglia anche l'esterno da 35,
1: ma si altre
2: se no
1: roba,
2: facciamo i realisti. Fa caldo, c'è crisi, tra un po' rientrano tutti, ci sarà traffico,
1: la benzina. Allora 348 7513933, continuate a mandarci i vostri messaggi scritti, audio, siete tantissimi, grazie, e questo ci fa enormemente piacere. Allo 055 7711171 si è prenotato Claudio. Ciao Claudio.
10: Ciao Luca, buonasera, buonasera Tommaso.
2: Sera Claudio, ben trovato.
10: Dici. Ciao, ascolta Luca, ti ho visto ieri sera
2: alla Versiliana.
10: Alla Versiliana con Giancarlo Antonioni.
2: Sì.
10: Ci torno un attimo perché anch'io sono cresciuto con il mito di Antonioni, sono del 52. La foto più cara che ho, l'82, con mio figlio braccio post incidente con Martina, dove gli augurati di diventare campione del mondo. L'ultima volta che l'ho salutato e abbracciato è stato al funerale di Kurt Hammerich e ho decine di foto con lui, sicché di cosa parliamo. Però mi dispiace dirlo, te Luca sei suo amico, hai scritto il libro, ti capisco, però non mi venite a dire che è una cosa corretta che lui tratti così noi tifosi.
1: No Claudio, mi piace questa telefonata, guarda, tra l'altro oggi mi ero riservato di toccare un po' questo problema poi negli ultimi 20 minuti quando dovremmo avere con noi Sandro Fratini, che come me, come te, certo, è un caro amico di Antonioni, però hai fatto questa telefonata e quindi mi piace, possiamo tranquillamente anche toccare questo problema. E tra l'altro anche su questo mi piace il parere di voi che ci accompagnate in questa trasmissione, ricordo, quindi se avete riflessioni sulla vicenda Antonioni continuate a scriverci al 348 7513 933. Allora Claudio, io ho detto e lo ripeto che Luca Calamai, a fronte di una apertura come quella che ha fatto Giuseppe Commisso, io sinceramente avrei fatto un gesto, e il gesto dal mio punto di vista era molto semplice: posso non andare a quello sarà il pranzo del Viola Park, ma vado allo Stadio Franchi per salutare
2: serata,
1: il mio mondo, i miei tifosi,
2: okay,
1: gente con quale ho condiviso un percorso, e anche a quelli più giovani che non hanno visto l'Antonioni giovane, l'Antonioni calciatore, e quindi vivono solo dei racconti dei nonni, degli zii, dei cugini e compagnia. Ma io sono Luca Calamai, no, finisco Claudio, e poi tanto oggi non abbiamo fretta, Luca, quindi poi ti lascio tutto il tempo. Ma io sono Luca Calamai, ho aggiunto anche due cose e l'ho detta anche ieri alla Versiliana. Noi non riusciamo a raccontare a parole qual è la sofferenza che ha vissuto Giancarlo. È una ferita umana prima ancora anche certo, professionale, economica, puoi perdere la partita della... No, questo è stato proprio per lui una ferita che non è facile da raccontare e non è possibile raccontare, è profonda, e lui lo ha detto ieri quando ha parlato di 5 anni fa, quando ha detto che lui, quando ha avuto questo scontro con la Fiorentina 5 anni fa, lui in quel momento ha detto: se ci sono questa gente io non vado a Centenario. E questo è lui, è una sua decisione. Però fammi dire un'ultima cosa e poi torno da te. Ieri Giancarlo ha detto un'altra cosa molto importante, ha detto che lui non ha niente contro Joseph Commisso, non ha niente contro la signora Catherine e non aveva niente nemmeno con il vecchio presidente, quello che non c'è più, che è Rocco Commisso. È chiaro che il suo riferimento, tanto facciamolo, nome e cognome, non ci sono problemi, sono una persona che non c'è più, che è Gio Barone, una persona che è stata cacciata dalla Fiorentina, che è Daniele Pradè,
2: si è
1: una
2: persona, dimessa, sì.
1: Sì, che è stata dimessa dalla Fiorentina, si è dimesso dalla Fiorentina, è una persona che, non, che è ancora alla Fiorentina e resta un ruolo fondamentale, che è Alessandro Ferrari. E capisci bene che queste sono le tre persone che dal suo punto di vista sono responsabili di un qualcosa di feroce che gli è stato fatto nei suoi confronti. E quando chi lo chiama per dirgli guarda facciamo un comunicato e facciamo questo questo è Alessandro Ferrari, capisci bene che fai fatica, sapendo quello che lui ha patito, a intavolare un discorso. Per cui chiudo, ma così almeno ho spiegato il mio pensiero su questo tema e non ho necessità di ripeterlo quando avremo Sandro Fratini, se riusciamo ad agganciare. Io mi auguro che se c'è veramente da parte della Fiorentina la volontà, come io vedo, di trovare un punto d'incontro, mi auguro che sia o Giuseppe Commisso in persona o Paratici, che è una figura che Giancarlo Tognoni apprezza, che esca da questa scena una persona che dal suo punto di vista non ha nessun titolo per poter dialogare con lui, e che quindi da qui al 29, che c'è un tempo lunghissimo, si possa far che cosa? Vedere Giancarlo allo Stadio Franchi. Ma questo non è che succederà, ho la certezza che succede, questa è la mia speranza, che parte però dall'apertura che ha fatto Antognoni, dicendo che lui non ha niente contro quelli che sono i proprietari di questo momento della Fiorentina e ripeto, e nemmeno, te lo garantisco, quello che è il direttore dell'area sportiva. Claudio, scusami, ma così ho approfittato per dire, e ora parla e di pure quello che vuoi, parla tranquillamente per esprimere il tuo pensiero.
10: Ti ho ascoltato molto volentieri e hai spiegato molto molto bene come nelle tue corde la situazione. Io lo capisco, se gli avessero detto buttiamo fuori Ferrari sarebbe già allo stadio ad aspettarci alla festa, l'ho capito. Però mi sfugge un particolare che si dice tutti, questo fatto che la festa è della Fiorentina, non di Ferrari e non di Commisso, e ci fa un torto a noi tifosi.
1: Ma io guarda, lo penso come te. Quindi,
10: È inutile girarci intorno, Luca, ci fa un grande torto. Poi io ti dico anche la mia, ti ho spiegato che sono cresciuto con lui, certo, ma sa quante dedicate ho fatto io per Antognoni con tutti quei coppi milanisti e interisti, e dicevo sempre che il mio 10 era il migliore di tutti. Ma di cosa parliamo? Sono andato anche a Losanna per vederle esordire, ti voglio dire anche questa, sicché sarò attaccato io a Giancarlo. Però detto questo, secondo me mi sfugge un particolare quando dite Antognoni e la Fiorentina, senza lui la festa non esiste. Sbagliate.
1: No.
10: Sbagliate in grande.
1: Ah, ma questo da me non l'hai sentito dire, però.
10: No, da te no. Però lo sento e lo leggo molte volte. Signori miei, la festa è della Fiorentina. Io ho amato De Sisti, ho amato Montuori in piccola parte, sono troppo piccolo, cioè ero troppo piccolo. Ho amato Rui Costa, ho amato tutti i grandi campioni della Fiorentina, e loro sono la Fiorentina, insieme a Giancarlo, che magari lo vogliamo mettere al primo posto, mi sta bene, non ho nulla in contrario. Poi unico 10, insomma la 10 è un po' di tutti, quella più importante è d'Antognoni, siamo d'accordo anche qui, però non ci può fare un torto perché ce l'ha con Ferrari, tanto l'hai detto esattamente.
1: Sì, però è anche quello, io sono, per esempio, io sono Luca Calamai, sono fatto bene, io sono contrarissimo al ritiro delle maglie,
0: Ma perché?
10: Anch'io, cioè, io a questo
1: ma perché
10: punto
1: devi
10: io...
1: tirare? Ma io faccio un discorso in assoluto, non per Antonio.
0: No,
1: ma,
0: l'ho sentito.
1: Ma
0: lo
1: la maglia numero 10 l'ha avuta De Sisti, però l'ha avuta Montuori, l'ha avuta.
0: Sì, ma non era male, come posso dire. A
10: non
0: me
10: è
0: non
10: la maglia d'Antonioni.
0: Però non era male come idea.
1: No, ma io nel faccio
0: centenario,
1: un discorso.
0: Sì, sì. Ti
1: faccio un discorso in assoluto. Cioè, perché devi ritirare una maglia? Cioè,
10: ma non esiste. Ma se domani abbiamo la fortuna di avere un secondo Antonioni, ma perché non deve portare la 10?
1: Io credo, ho sempre pensato. Grazie comunque, Claudio. È stato un grande
0: piacere. Ciao, Claudio.
1: Cioè, io sono per il parere che quando io entrerò nella sede della Fiorentina, voglio vedere i miei grandi campioni, li voglio vedere tutti, vorrei vedere tutto ciò che è la bellezza, la storia, ricordo. Ma questi ragazzi da qui al 29 io credo,
0: te vedi cioè, ancora Margin
1: piccolissimo,
0: che io lo sento molto
1: esigui,
0: molto convinto,
1: ma se anche ci fosse l'1% non per andare al Viola Park, ma per essere
0: per i tifosi,
1: anche
0: per essere
1: un minuto al
0: quello
1: Franchi,
0: stadio
1: che entri,
0: quando
1: saluti quando è il tuo momento, saluti e poi te ne anche un minuto proprio per quello che diceva prima Claudio. E anche ieri alla Versiliana tanta gente fallo per, devi venire per noi, perché la Fiorentina, e qui c'è una verità assoluta, la Fiorentina non è decommisso, noi gliel'abbiamo parcheggiata per quello che sarà un tempo. La Fiorentina è dei tifosi della Fiorentina, come il Milan è dei tifosi del Milan, l'Inter è dei tifosi dell'Inter. Noi gliel'abbiamo data, ora se si comportano bene la terranno, se comportassero male chiederemo che se ne vadano. Questo fa parte della vita. Però quello che non possiamo fare è violentare un pensiero di una persona, se lui ha questo pensiero, ha questa cosa. B, ve lo ricordo, non è come ha detto ieri Giancarlo, e non è uno scherzo, non è una ripicca, è una sofferenza gigantesca che qualcuno gli ha prodotto, va bene, provocato. Allora, Claudio Beneforti, Claudio, grazie.
0: Ciao Claudio.
11: Ciao a entrambi. Ciao a entrambi.
1: Allora,
11: Luca, potresti per cortesia fare questo discorso anche a Bologna? Quello che ha detto prima?
1: Sì.
11: Che la Fiorentina giustamente è stata data in questo momento a Commisso. Poi se si comporterà bene un applauso, se non si comporterà male, di conseguenza trarremo le conseguenze. Ecco.
1: No.
11: Vorrei che questo discorso fosse anche per Bologna, ma però non sempre a Bologna questo viene compreso.
1: Sì, è vissuto in maniera diversa, si può dire. Allora, Claudio Beneforti è un collega straordinario, un amico, ha vissuto i due mondi, ha vissuto Firenze. Ragazzi, a Bologna accetta tutto, c'è una vabbè, ma sono mentalità diverse, c'è anche una cultura diversa, un vissuto che non vuol dire essere meno tifosi, è proprio un modo di partecipare.
11: No,
1: di partecipare che è diverso.
11: Esatto, è un modo diverso di partecipare, di vivere una squadra di calcio.
1: Dopodiché, ragazzi, a Firenze esiste la Fiorentina, a Bologna ci sono le Vunnere che sono una leggenda,
0: c'è basket,
1: c'è la Fortitudo che è basket, che è una leggenda, cioè c'hanno anche altre
11: ci sono altri sport,
1: passioni che sono vissute e riconosciute dandogli un ruolo importantissimo. A Firenze campa niente, non la Fiorentina a livello sportivo, no? Tutto marginale. Vabbè. Allora,
11: hai centrato l'obiettivo.
1: Perché ho disturbato Claudio? Perché è chiaro che una delle situazioni più frizzanti del momento è questa trattativa Fiorentina-Bologna con Piccoli, per Piccoli. È una trattativa che, come dicevo stamane a Claudio, mi sorprende sul fatto che il Bologna, forse per cercare di battere la concorrenza di Lazio, di Genoa, che non vanno oltre un prestito oneroso ma con diritto di riscatto, il Bologna potrebbe essere intenzionato invece ad accettare un ragionamento diverso sull'obbligo del riscatto. Che ne dici?
11: È così, è evidente che se a parità di formula la Fiorentina preferisca darlo al Genoa, preferisca darlo alla Lazio e non al Bologna, se la formula cambia e Lazio e Genoa non sono pronti, non sono disposti a dare l'obbligo o a prendere addirittura titolo definitivo, è chiaro che il Bologna in questo senso sbaraglia il campo. Il Bologna ha bisogno di un'alternativa a Dobbik, anche perché deve ritrovarlo soprattutto fisicamente, in questo momento non lo è, anche perché ha alle spalle, al di là dell'infortunio, anche una preparazione terribile di Gasperini, che mette tanto fondo nelle gambe e di conseguenza adesso è...
1: Sono piantati quasi, come pioli, eh?
11: Esatto, sono piantatissimi, e avendo bisogno di un attaccante, Sartori ha portato Piccolo d'Atalanta, lo conosce, e ha pensato a Piccolo, ma io in una delle precedenti telefare che ci siamo fatti, io gli ho detto del rapporto frequente che avevano Paratici e Sartori, e non può essere amore, no? Può essere, è chiaro che ci deve essere un giocatore di mezzo.
1: Certo.
11: Pensavo in un primo momento che potesse essere Brescianini, invece il giocatore in questione era Piccoli. Ora, secondo me, Piccoli al Bologna si farà, bisogna vedere a quanto si farà, perché, come ho detto questa mattina privatamente a Luca, Piccoli per me è un giocatore che vale 15-16 milioni, lo valeva anche lo scorso anno. È evidente che Paratici chieda 19-20 perché la Fiorentina l'ha pagato
1: 27
11: lo scorso anno, ma dall'altra parte non può e non deve pagare il Bologna il fatto che la Fiorentina lo scorso anno l'ha pagato, e di conseguenza tutto quello che è 15-16 è un acquisto, un buon acquisto per il Bologna, tutto quello che è da 16 a 18 o 19 è un regalo allora, che il Bologna fa a Paratici.
1: Non c'è dubbio.
11: Ma questa è la mia idea.
1: Ma questo è Vangelo. Tra l'altro, ve lo ripeto, stiamo parlando di un giocatore che in partenza va a fare a riserva, quindi cioè il Bologna. Certo. Non è che ci ha abituato a fare investimenti
2: anche
1: di un certo
2: se
1: tipo.
2: Forse alla lunga, magari con Dovbyk poi può venire fuori. Più
1: sì, Dovbyk è più affidabile. Ragazzi, Dovbyk è.
2: È vero.
1: Livello. Poi
2: gli
1: lascia
2: ultimi
1: perdere,
2: mesi sono stati
1: benissimo.
2: Difficili.
1: Sì,
2: ecco,
1: però
2: questo.
1: Si ricordi a Levante, stava a poner la Liga, cioè non è che.
11: Devi mettere questo. Il Bologna vende Dall'Inga 10-12, prende Piccoli a 16-17, è un 4 milioni in più che mette, e sicuramente come Piccoli rispetto a Casso peggiora, Piccoli rispetto a Dall'Inga migliora.
1: Certo.
11: E poi c'è un altro ragionamento che mi sembra di aver capito, il prossimo anno con Dall'Inga e Dovbyk probabilmente il Bologna dovrebbe acquistare due attaccanti, con Piccoli e Dobby, che può perdere Dobby, ma Piccoli come alternativa a quello che comprerà può starci, di conseguenza il prossimo anno ne avrebbe a comprare soltanto uno.
1: Certo.
11: Quindi il Bologna ha fatto chiaramente valutazioni in questo senso, attaccanti italiani non ce ne sono, attaccanti all'estero in questo momento non ce ne sono, perché quelli che ci sono costano un occhio della testa e il Bologna non se lo può permettere, di conseguenza ha ripiegato su Piccoli, che ti ripeto, a una certa cifra è un buon affare, sopra una certa cifra per me non lo è.
1: Senti, scusami,
2: solo in ordine temporale, se e quanto affretta il Bologna, perché noi per quel che abbiamo capito, cioè su Piccoli, se la Fiorentina potesse farebbe oggi.
1: Sì.
2: Che ha bisogno un po' di incassare.
11: Ma io penso che nel giro di due giorni si possa fare, perché conviene a tutti farlo. Se la Fiorentina non vuole Piccoli e il Bologna vuole Piccoli, è chiaro, non può essere un milione che ti porta a slittare l'affare di 5-6 giorni. Prima arriva Piccolo a Bologna, meglio è, prima arriva eventualmente Pellegrino a Firenze, meglio è, anche
1: dubbio.
11: Perché tra due settimane comincia il campionato, sì. E non è, ti ripeto, che Dobby in questo momento sia competitivo, di conseguenza non escludo che se arriva Piccoli nel giro di due giorni, Piccoli gioca la prima partita contro la Lazio.
1: Certo. Senti, ho letto anche di queste ipotesi che potrebbe chiedere il Bologna, cioè di avere l'obbligo di riscatto solo in caso di qualificazione europea, quindi ricordiamoci, se non succedono cose strane con la Coppa Italia, nei primi 7 posti. E io non so se ti risulta qualcosa di vero su questo fronte, è chiaro che è un'opzione che credo interessi meno la Fiorentina sotto a questo punto, perché
11: guarda Luca. La trattativa la sta facendo Fenucci dalla Sardegna, sia con Paratici che con Lucci,
1: che è il procuratore di Piccoli,
11: esatto, per quello che posso dirti io, se fino a ieri ritenevo che si potesse fare a titolo definitivo, questa mattina a Castelvetrano mi arriva un'indiscrezione che potrebbe essere chiuso con diritto obbligo di riscatto. Poi che il Bosch metta l'Europa o meno, probabilmente ci proverà.
1: Con
11: ma
1: diritto o con obbligo?
11: Diritto no, con obbligo di riscatto. Obbligo. No, diritto è impossibile, obbligo di riscatto.
1: Quindi
11: con l'obbligo di riscatto puoi farlo sia se lo fai senza Europa che con l'Europa.
1: No, però
11: con l'Europa, secondo me, la Trentino non accetta.
1: Esatto, perché se lo fai con allora io auguro a tutte le squadre di fare bene. Oggi, sinceramente, faccio fatica a mettere il Bologna tra le prime.
2: Tra le prime, sì.
1: E quindi se tu fai questa operazione succedono due cose: primo, hai voglio star basso e 50% di possibilità che poi questo diritto non scatti; secondo, non lo puoi mettere a bilancio, cosa che puoi fare invece se hai un obbligo di riscatto pulito. E quindi ritorna il problema che ha la Fiorentina di dover far cassa in qualche modo. E questo
11: lo sai
1: essere...
11: cosa potresti fare, Luca? Lo sai cosa potresti fare? Potresti fare 16 cifre fissa, 2 milioni, 2 milioni bonus se va in Europa.
1: Ecco, perché questo è già un altro.
11: Con 16 cifre fissa, e però c'è 2 milioni in più nel caso in cui tu andassi. Sarebbe un vantaggio per il Bologna e
1: la certezza della Fiorentina di poter mettere a bilancio comunque una
11: 16 milioni. Anche perché mi dicono, non so se possa essere vero o meno perché non mi intendo di conti, che a 17-18 la Fiorentina potrebbe aver ammortizzato bene o male il giocatore, soprattutto nel caso in cui non fosse fatto a titolo definitivo adesso, ma fosse obbligo di riscatto il prossimo anno.
1: Certo, perché ammortizza un altro anno, quindi poi
11: io penso che alla fine troverà una soluzione che possa andare bene a tutti, anche perché i rapporti tra le due società sono più che buone, di conseguenza
2: noi Fabian con l'obbligo si è preso cioè diglielo a Sartori, e su Fabian sei accettato l'obbligo
1: e ci tocca tenercelo poi l'obbligo
11: Questa è una colpa, questa è una colpa di Paradisi, però non è una colpa di Sartori.
1: Senti, altre due cose al volo. La Fiorentina, qui parlano tanto di Ndoye, te l'hai visto, l'hai conosciuto, secondo te vale i 35 milioni? È un investimento che faresti per una squadra che vuole crescere?
11: Guarda, io faccio una confidenza, ho parlato una ventina di minuti fa di questo fatto qui con Sartori, Ndoye, paventando proprio la possibilità che noi potesse andare a Firenze, e lui mi ha risposto: Paratici può fare tutto, guarda, quello che ha fatto Rinco può fare anche Ndoye, l'unica cosa è 5 milioni di ingaggio.
1: Eccoci.
11: 5 milioni di ingaggio.
1: Ecco, questi sono tanti. E l'altra cosa, visto che entra comunque in un'area grafica che segui sempre con attenzione, ti chiedo di Pellegrino, se è un giocatore che può crescere e diventare un giocatore da Europa League, ecco, per capirci. B, se ha le caratteristiche e possa legare con Ken, oppure diventa solo e soltanto un'alternativa a Ken.
11: No, Pellegrino è un giocatore che a me piace, è un giocatore che piace anche al Bologna, che però non può spendere i soldi che spende a Fiorentina, perché il Bologna non può arrivare a spendere 25-30 milioni per Pellegrino, però piace al Bologna. È un giocatore che secondo me è più alternativa a Ken, che poi ci sono delle partite in cui deve forzare, sei sotto, metti Ken accanto a Pellegrino per riempire l'aria. È chiaro che Pellegrino l'aria la riempie più di Ken, perché ha fisicità, ha forza, colpo di testa, ha potenza. Pellegrino è sicuramente un buonissimo giocatore che chiaramente come prima punta in una Fiorentina così ambiziosa può un attimino stridere. Pellegrino alle spalle di Ken è una soluzione
1: tanta roba. Grazie Claudio.
2: Grazie, sempre un grande piacere.
1: Ciao, grazie. Insomma, ci ha fatto uno scenario molto interessante. Lo diamo, dai. Io mi sono convinto e glielo diamo.
2: Sì, anch'io mi fido assolutamente, perché insomma ci ha fatto capire che poi più o meno in 48 ore la volontà generale da tutte e due le parti è di chiudere. Mi resta un bel punto interrogativo se mai dovesse arrivare l'offertona per Ken. perché un conto è immaginare, è una bella coppia Ken Pellegrino.
1: Sì, ma che è l'offertona, te l'aspetti ancora? Boh.
2: No, però metti la mano sul fuoco su Ken in Viola il 1° settembre?
1: Allora, ma su fuoco non metto su niente, ovviamente, però oggi non vedo le condizioni.
2: No,
1: io
2: mi viene da pensare
1: anche...
2: però nel caso in cui arrivasse la bambola Ken serve un altro.
1: Sì,
2: non Pellegrino,
1: allora
2: per
1: dire
2: Ken
1: trovassi,
2: Pellegrino,
1: cioè,
2: per piccoli sono contento,
1: è quello che ho detto io oggi al caffè Nero Bolè, però vuol dire che ti arrivano 40 milioni passa,
2: sì,
1: secondo me non gliele, ma forse è più facile che diventi cedibile a 42 che non a 38, ecco, quindi non me l'aspetto più, ecco, ti devo, cioè può essere l'offerta dell'ultimo minuto, cioè di qualcuno che alla fine disperato il 30 di agosto,
2: che sai, si riparte il campionato il 22-23, no? Noi
1: 24,
2: giochiamo lunedì, ma giochiamo lunedì,
1: sì.
2: Quindi poi dopo la prima di campionato c'è più di 10 giorni saranno di fuoco, da lunedì, da dopo Roma-Fiorentina che chiude il programma la prima giornata, lì prepariamoci, può succedere di tutto ogni minuto.
1: Però io sono, e sono anche contento che resti Ken, se arriva Pellegrino sono ancora più contento perché ho chi può giocare al posto di Ken e chi può giocare con Ken, come giocava Ken con Retegui, no? Retegui faceva la prima punta e lui gli girava un pochino intorno, puoi andare col 4-3-1-2 con Mastantuono dietro questi due, cioè avere due attaccanti titolari funziona, averne uno solo vero è un punto interrogativo. Allora 348 7513933, messaggi audio scritti, aspettiamo io e Tommaso Loreto le vostre telefonate allo 055 7711 171. La prima ora è volata via, alla ripresa proveremo insieme a chi ha grande conoscenza anche tecnico-tattica come Tommaso Loreto, cercheremo di farci aiutare anche da un'altra figura, perché oggi poi c'è una grande domanda che accompagna, chi gioca venerdì? Come gioca la Fiorentina? Sì, chi sono i titolari?
2: Benevento.
1: Bene, vai.
2: Torniamo. Siamo via le streghe.
6: Radio Firenze Viola.
5: Se senti... Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: Expo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
1: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno direttore, buongiorno Luca. Ma io, con quello che ha detto Malù, sono pienamente d'accordo su tutto. A parte una cosa, Fagioli 30 milioni. No. Fagioli neanche 40 milioni, Fagioli minimo 50 milioni. E si va a cercare uno forte come Fagioli, se si trova con quei soldi lì. Tonali, che è poco di livello più alto di Fagioli, secondo me, perché Fagioli quando è in forma è uno a livello di Tonali quasi, l'ha venduto 120 milioni, quella squadra che ha venduto Tonali, Fagioli se lo ritrova a metà prezzo neanche? Ma stiamo scherzando? Fagioli vale almeno minimo di quello che ha preso Tonali. Ciao a tutti.
5: Buonasera, volevo chiedere a Calamai, vista la sua intima amicizia, visto che ci ha anche scritto un libro insieme, ma Antognoni alla festa del centenario ci va o no? Non si è mai capito.
6: Luca, buon pomeriggio. Una domanda, ma dal 30 agosto in poi si proverà a smettere di parlare di Antognoni? Perché guarda, e ce le siamo proprio rotte.
7: Ritirare le maglie significa togliere i sogni ai ragazzi di poter indossare un giorno la 10, la 6, la 9, la 7, la 1 del proprio idolo da bambino. Il sogno che vengono infratti perché? Perché devono ritirare le maglie.
8: Ciao Paolo da Grosseto. Cioè, ma se ho capito bene, non si dovrebbe dar via Piccoli a 16, se va bene 17 milioni, e prende quel ceppicone di coso di Pellegrino a 30? Ma che affari sono questi? Cioè, boh, a me mi sembra assurdo. Cioè, poi Pellegrino che viene a fare che? La riserva di Ken? Cioè, non mi tengo Piccoli se deve fare la riserva. Cioè, che senso ha? Boh.
9: Ciao Luca, ciao Tolo.

0: oltre, mi sembra più leggero nelle mosse. Forse lui era un po' sì, più peso, anche come corporatura, questo è più esile, forse anche un pochino più alto, più secchio, però va via in mezzo a due uomini.
1: Però. Allora 348 751 3933,
0: salutiamo anche il Ceppicone Pellegrino,
1: sì, allo 055 771 1171. C'è Mario che salutiamo e ringraziamo. Ciao Mario.
2: Sì, buonasera Luca, buonasera Tommaso. Hola. Ciao. Senti, io volevo dire questo, grande centrocampo, e su questo non si discute. Ho due preoccupazioni. Prima, che questi esterni a grosso vengano presi, perché non vorrei che grosso sia cioè non abbia l'abilità che ha avuto con il Sassuolo, giocando con gli esterni alti. Non vorrei che fosse come Pioli, senza esterni abbia qualche esterni alti abbia qualche difficoltà nell'organizzare e nel costruire la squadra in fase offensiva. E poi l'altra, potrebbe andare bene anche, cioè, con la rosa che sa ora. È chiaro che bisogna giochi 4-3-2-1, non c'è dubbio. Però anche lì, se a centrocampo noi per giocare 4-3-2-1 ci priviamo di fare giocare mezzala uno come Attà e lo mettiamo trequartista, io ho dei forti dubbi, perché per me il trequartista è il ruolo, cioè è un ruolo che non si inventa. Lui ha leve lunghe, grande classe, però secondo me, se più palle tocca, più è nel vivo del gioco, e meglio è. Perché in Italia giocare, fare il trequartista è difficilissimo, perché le difese le linee di difesa e centrocampo sono strettissime. Quindi riuscire a trovare il trequartista, bisogna che il trequartista corra tantissimo, sia veloce di gamba e così. Quindi secondo me, se Attà si mette trequartista, perde qualcosa.
1: Perfetto,
2: poi volevo dire sul regista, secondo me lo possa fare solo sia Fagioli che Olai. Però ecco, secondo me mezzala può giocare meglio Olai, che può rendere meglio Olai che Fagioli ha più il lancio lungo e copre meno il campo. Olai invece è più veloce, copre di più il campo, e quindi se ci sono tutte e due, per me giocherei con Fagioli regista e Olai mezzala.
1: Grazie mille, veramente tutta una serie di riflessioni molto molto interessanti,
0: che io condivido su Attà, perché vederlo lì libero di impostare più che andare a rifinire per la punta intriga di più anche a me. Detto che poi trequartista esterno, insomma, sulla tre quarti io penso che su Mastantuono ci debba essere carta totalmente bianca, cioè fai quello che vuoi. Se poi vuoi partire largo da destra e accentrarti, o giocare come immaginiamo già venerdì con due dietro a Ken, lasci libertà a lui. Quindi fra virgolette trequartista ce l'hai già in Mastantuono. Va capito venerdì come lo vuol sistemare grosso, perché ad ora gli esterni del 4-3-3 non ce l'ha.
1: Certo.
0: E anche Gudmundsson non è, va adattato, perciò mi chiedevi la formazione. De Gea, Jimenez, Dragusin, Vieri o Ranieri, fate voi, è uguale. Valdepeñas, Ulain, Durr, Attà, Mastantuono, Gudmundsson, Ken. Se poi volevi mettere Fagioli, si leva Durr e va bene, uguale.
1: Alberto Polverosi, ciao Alberto.
3: Ciao.
1: Allora, perché è divertentissimo, Alberto, immaginare che Fiorentina verrà, perché per me è ancora... sono tante cose che non tornano. Oggi Alberto ha scritto date Laurentiel a Grosso, perché con lui in effetti 4-3-3
3: non ce lo fai.

0: allora l'ho scritto male, se l'ho letto così, sì. Volevo dire che se deve insomma, se vuole ricalcare le orme del suo movimento, l'attacco del Sassuolo, ha bisogno di una vera come è stata Lorente, come lo è tuttora Lorente, come potrebbe esserlo quando tornerà a Parisi, inventato dopo l'invenzione di Vanoli, come potrebbe essere altri giocatori, Leali veri, Solomon, giocatori di questo tipo qui, perché se l'idea è quella, se no l'idea molto bellina è anche quella, secondo me, di giocare con tre attaccanti. Cioè senza ali veri, cioè nel senso che se Mastantuono da una parte, Gudmundsson dall'altra, sono due che
1: è più
2: tre
1: attaccanti più Atta, più Valdepeñas, più Jimenez, Joao Mario,
2: settimo
1: cavalleggeri,
0: deve trovare un equilibrio, su questo non c'è dubbio, ma uno dei tre quartieri può essere anche Atta, benissimo, tre centrocampisti dietro, che secondo me va bene, perché Atta ne ha di caratteristiche per giocare, per arrivare in area di rigore senza la palla o giocando sempre con la palla, quindi le possibilità sono tante, francamente sono tante. Può essere anche può giocare anche con due attaccanti, Mastantuono dietro a Ken, può giocare, le varianti veramente ci sono. Per completare, diciamo, questa gamma di possibilità, serve un'ala vera, e magari non so se la prenderà, potrebbe restare Fortini, anche se non mi sembra il caso,
1: ma è difficilissimo. Però seguendo il tuo ragionamento, allora noi sappiamo che la Fiorentina è pronta a spendere 30 milioni per l'attaccante esterno, quindi arriva un attaccante così, vero, va bene, poi immaginiamo, abbiamo finito di parlare con Claudio Beneforti, che lui sostiene che alla fine l'operazione Piccoli si farà, e quindi questo aprirebbe a Pellegrino non più al posto di Ken ma al posto di Piccoli. Più ci abbiamo Mastantuono, più per ora c'è anche Gudmundsson, più ci abbiamo una miriade di centrocampisti. Ma quando parli di questi giocatori, parli dell'attaccante esterno da 30 milioni, Mastantuono, Ken, Atta, e sono giocatore, poi devi mettere dentro un progetto tattico da titolari, no Alberto? Allora, e qual è l'opzione?
0: L'hanno presa apposta.
1: Allora, l'opzione può essere un 4-3-3 con Mastantuono alla Berardi, per capirci, se vogliamo fare un riferimento, e l'attaccante esterno alla Laurentier. La Laurentier potrebbe essere due esterni, uno vero e uno un po' atipico.
0: Esatto, quello dicevo prima. Dicevo, se deve ricalcare il movimento del Sassuolo, il tipo d'attacco del Sassuolo è così, uno che un'ala per modo di dire come Berardi, che Berardi ricordiamoci va fisso in doppia cifra,
1: certo.
0: È arrivato anche a 17 gol Berardi, cioè non so se si rende l'idea, partendo da una parte, un'ala vera. Una
1: che strappa, uno che dà la profondità, cosa che non ti dà Mastantuono,
0: esatto, e poi il centravanti, questo va bene, ma in attesa di quest'ala a me piacerebbe vedere i due trequartisti di Arachian, mi piace proprio come idea, mi piace, perché uno Mastantuono va bene, l'altro sceglio del Gudmundsson, con sonata uno dei due, no? Ce ne sono altri, e può essere molto divertente anche così, perché avresti sempre tre centrocampisti dietro che ti danno questo equilibrio, e palla a quei tre, anzi a quei due, e ti diverti, io credo sia questa non la formazione, ma io credo sia questo l'intento di Grosso e di Parati, cioè di fare creare una squadra che diverta, anche perché io qui sono anni che la gente va allo stadio e non si diverte, sì. Ha visto qualche risultato, sì. ma come calcio, insomma, se ne è visto poco in questi ultimi anni, qualcosa con l'italiano ogni tanto, ma nemmeno sempre. E qui i giocatori che stanno arrivando hanno questo marchio qui, hanno questa impostazione nella mente, nei piedi, hanno questa
3: qualità, c'è
0: questa sì, questa tecnica, questa fantasia che ti fa. E qui ora diciamo una cosa, però va detto anche un'altra cosa molto importante, che la Fiorentina ha preso dei buoni giocatori, ottimi giocatori, in qualche caso veramente che possono divertire, ma ha preso giovani, quindi calma.
1: Cautela, giusto.
0: Calma, giusto. Calma, perché Mastantuono è quello che ha fatto vedere al River, è notevolissimo. Quello che ha fatto vedere al Real Madrid, un po' meno, ha avuto poco spazio, e poi francamente mettersi in mostra al Real Madrid a 18 anni è un po' dura. A 19 anni arriva praticamente dall'Argentina, dal calcio argentino, con un passaggio rapido in Spagna, e arriva in Italia, dove di sicuro non gli risparmieranno tanti complimenti. E cui questo a 19 anni, Ouraini a 20, arriva anche lui da un altro calcio, da un altro modo di intendere il gioco, con meno tattica, con meno equilibrio, volendo, e questo c'ha 20 anni. E Valdepeñas non ha quasi mai giocato nella Liga,
1: certo. No, una partita che avrebbe fatto.
3: No, io poi Alberto aggiungerei quindi, giovani anche Grosso, no? Perché mi pare,
0: esatto,
3: che poi.
0: Bravo, sì. Grosso è un altro che va verificato. Beh. Quindi quello che oggi a noi appare veramente. A me piace, devo essere sincero, tutti gli acquisti che ha fatto la Fiorentina mi piacciono. Ma poi se io recupero un attimo di oggettività, di freddezza, dico ecco, calma, perché bisogna valutarli, bisogna verificarli, bisogna capire che cosa davvero possono fare al primo anno e in un calcio nuovo, ragazzi di 20 anni. Cioè, certo. No, apta in confronto a loro è un giocatore, sì. Fatto, ce n'ha 23,
1: certo.
0: 23, quindi Vieri o Vieri come si pronuncia, mi pare che abbia 21 anni, 20, 21, cioè, bisogna Gimenez, è un altro giovane, insomma è uno abbastanza da inquadrare, perché Gimenez non è un, almeno come lo descrivono, un personaggio semplice da inquadrare. Basta vedere che cosa ha detto, come l'intervento di Paratici quando gli è stata fatta la domanda legittima e giusta sul suo passato, sul suo problema in Inghilterra, è intervenuto per difendere, vuol dire che un briciolo di preoccupazione c'è, quindi con molta calma, poi magari esplode subito e benissimo, e allora
1: siamo tutti contenti.
3: Sì, però è giusto,
1: ha ragione, no?
3: E io ribadisco, sì. È una riflessione che ho fatto, l'ho scritta anche sabato. Grosso forse ha già una formazione in questo momento molto intrigante, no? Quindi già sono cresciute le aspettative su Grosso,
1: sì,
3: mi spiego.
1: Sì.
3: La Roma, poi il Frosinone, al di là della Coppa Italia, calma, perché qui il rischio di andare allo stadio, cioè attacca è un fenomeno, Mastantuono è fortissimo, abbiamo tenuto Ken, poi la Fiorentina non gira, non vorrei che la prima conseguenza fosse là, Grosso non è buono per gestire
1: la
3: squadra.
1: E poi io credo che ci sono state anche delle operazioni che sono venute in corso d'opera, penso che Mastantuono sia, non era pensata, è arrivata, però Mastantuono ti obbliga a fare un altro percorso. Guardate, la Fiorentina da 20 giorni ha smesso di cercare esterni d'attacco, quindi la Fiorentina 20 giorni fa ha immaginato di poter prendere Mastantuono, e cambiano in quel momento le priorità. Quindi Grosso, poverino, il concetto di calma di Alberto,
3: sì.
1: Esposo totalmente, lo merita soprattutto Grosso, perché è partito magari con un'idea che aveva e ora ne deve ridisegnare un'altra a seconda di quello che c'ha. In questo senso ti chiedo, Pellegrino è solo il vice Ken o possono giocare insieme secondo te?
0: Ma per giocare insieme allora si deve uscire dalla linea, chiamiamola Sassuolo, ovviamente, si deve pensare a qualcos'altro. Io Pellegrino è un altro giocatore che a me è un altro centravanti vero, dall'area di rigore, bello, forte fisicamente, ma non dimentichiamoci che al di là della cifra che sembrava spropositata, anche piccoli aveva un senso, cioè la cifra era assurda, sì. 5 milioni per piccoli, ma come vice Ken aveva senso, cioè era giusto,
1: sì, sì, sì.
0: Poi ha fallito tutto e buonanotte, è fallito anche lui, ma insieme Ken e piccoli, insomma, si è visto raramente, si è visto a qualche partita in corso, e mi pare ci sia stata una partita con la Roma, se non sbaglio, non vorrei sbagliare, che è entrato nel secondo tempo, che si è spostato sulla fascia e praticamente piccoli al centravanti, e praticamente Ken è uscito dalla partita. Per come l'abbiamo visto noi, Ken è uno che deve stare da solo, nel senso al centro dell'attacco ci deve stare da solo. Poi è pure vero, l'anno scorso stando da solo ha fatto ben poco, insomma ha fatto quasi niente, non lo so.
1: Però Pellegrino ci viene, Pellegrino non fai le coppe.
3: Beh,
1: quindi,
3: sai,
1: tante settimane gioca
3: anche, vero, per lui da Parma a Firenze, quindi sì, una squadra
1: per venire a fare il vice di Ken, perché se gioca un attaccante gioca Ken.
0: All'inizio almeno sì, almeno penso proprio di sì.
1: Non lo so,
0: dipende un po' come, che cosa ha la Fiorentina in mano per convincere questi ragazzi, questi giocatori. A me sembra che abbia qualcosa, perché se no gli stessi madridisti, Valdepeñas e Mastrantuono, secondo me qualche possibilità diversa ce l'avevano.
1: Ha voglia, soprattutto Mastrantuono, quante ne vuoi.
0: Quindi vuol dire che qualcosa, io non so, possiamo dire l'ingaggio o possiamo dire le prospettive, ma Mastrantuono dovrebbe stare un anno e andare via, va bene, ma dobbiamo dire Atta, fa un esempio, Atta,
1: sì.
0: Per me Atta degli acquisti che ha fatto Valentina è il migliore nettamente, ma è un giocatore che se va all'Inter e va a fare l'alternativa a Barella o a Zielinski e Mkhitaryan dall'altra parte, se va al Milan gioca Atta nel centrocampo del Milan. L'anno scorso sarebbe stato a parte Modric, sarebbe stato Atta, Rabiot e Modric era il centrocampo da scudetto, per cui se viene a Firenze, che è arrivato, la Fiorentina è arrivata dietro all'Udinese, alla sua squadra, all'Udinese, vuol dire che l'opera di convinzione ha fatto Paratici, al di là dei soldi, degli ingaggi eccetera, ci deve avere in questa opera, deve avergli spiegato un obiettivo che allora, sì, noi ancora non sappiamo, perché se no Atta veramente deve giocare in una squadra che fa la Champions, perché è veramente un gran giocatore. Quando l'hanno preso io sono rimasto veramente colpito. Poi, oh ragazzi, come dicevo, calma, perché ero rimasto colpito anche da Gudmundsson, quindi sai.
1: Io ero rimasto colpito da Piolis, che puoi immaginare. Allora, l'ultima domanda che ti faccio riguarda il centrocampo, perché qui c'è veramente di tutto e di più. Allora, ti chiedo se oggi,
3: che
1: secondo te, sì, forse anche troppo. Se oggi Fagioli, secondo te, è un titolare, se Indur forse lo stiamo sottovalutando, perché poi ragazzi, questo qui quando gioca riesce sempre a incidere,
3: tra l'altro.
1: Se serve Torsveld, cioè sono tante domande, perché insomma, e se te vedi Ulai in questa versione play?
0: Allora, per me Fagioli, se dobbiamo valutare il rendimento della stagione scorsa, sì, è bene che resti alla Fiorentina. E poi dopo troverà grosso il sistema per metterlo in campo accanto a Ulai, perché mi pare che in una partita di questi amichevoli lui abbia fatto molto, ha giocato con Mandragora Fagioli, e o il secondo tempo mi pare, una di quelle due partite d'Inghilterra, e li alternava come registi, cioè una volta, due volte, tre volte toccava a Mandragora a far partire l'azione, e poi la volta successiva toccava a Fagioli, e quindi potrebbe essere questo il meccanismo con Ulai. Tu hai fatto il nome di Indur e sono d'accordo, ma io ti faccio un altro nome. Ma è sicura la Fiorentina di poter fare a meno di Mandragora? Perché Mandragora negli ultimi due campionati.
1: Ma ci arriva subito tre messaggi, non capire nulla. Mandragora ancora, un vale nulla, ancora
3: Mandragora. Va accontentate, la mediocrità, ma io sono.
0: Un vale nulla, non vale nulla. Allora, Mandragora ha fatto il gol della salvezza.
3: Sì, sì. Cioè, e due anni, no, perché giustamente per due anni.
0: Poi, cioè, la gente vede Mandragora e dice, Mandragora. Sì, ma a parte il gol di Torino della Juventus, che se non è tra i primi cinque gol più belli del campionato, secondo me poco ci manca.
3: Comunque da far vedere.
0: Ma infatti sette quest'anno, giusto? E otto l'anno scorso?
3: Sembra di sì, da controllare.
0: Vabbè, insomma, è un centrocampista. Io credo che il sinistro di Mandragora, fra centrocampisti, ce l'abbiano veramente in pochi. E poi lui arriva, cioè, è chiaro, non può essere un titolare oggi. Oggi non può essere un titolare, ma non può essere, secondo me, uno da mettere via. Te ormai sei Mandragora, esci.
1: E allora perché Tosvelt?
3: 9 gol 2 stagioni fa, 8 l'ultimo.
1: Perché Tosvelt? Ecco. Tosvelt arriva.
0: Io, secondo me, Tosvelt è. Ma può essere una richiesta esplicita di Grosso, perché l'ha allenato e sa che cosa può fare. Ma io, in tutta franchezza, se mi dicessi, è chiaro che la gente vuole la novità, ma se mi dicessi, ma fra Mandragora e Tosvelt, ma io, per quello che mi ha dato, che ha dato alla Fiorentina, tengo Mandragora, perché ha dato tanto, è che non risalta, non so, sì. Sai, ci sono diversi giocatori così, sottovalutati, mi ricordo uno che più bravo tecnicamente era Stefano Fiore. Stefano Fiore per me è stato un grandissimo giocatore, fortissimo, aveva tutto, lancio, gol, tecnica, dribbling, eppure Stefano Fiore è sembrato uno così. Uno di questi, sì, bravo, ma insomma, un altro di questi era Santana. Santana per me era un giocatore fondamentale per prendere, sì, però Santana e la gente, sai, fa così. Io dico che uno mi Mandragora lo tengo, poi piano piano vediamo quello che succede, perché magari Atta, Fagioli e Olai, Atta, Andur e Olai diventano campo fortissimo, allora va avanti così, certo. Ma farne a meno subito.
3: Puntuale, Calla, messaggio arrivato, subito, regolare, subito. Basta, Mandragora è un giocatore in Serie A, non sa condurre la palla col piede debole, non si può vedere. All'amico Samuele,
0: piede forte invece sì, allora ha fatto manca poco più gol di Kien in due anni, ragazzi.
1: Guarda, è una battaglia persa.
0: Ma si avvicina, tu dici invece di togliere Mandragora viene Fofana, quello del Milan. Ah, grande Fofana, no, sì, tengo Mandragora, sì. Non c'è nulla da fare, tengo Mandragora, è chiaro, tifosi, nuovo piace.
1: Certo, sono tifosi. Grazie Alberto, grazie davvero. Allora, 348-7513-933
3: per la domanda folle delle 15:34, stavo leggendo, mi sto rinformando, insomma, ma Nico Gonzalez, no? Che un vuol tornare in vacanza. Perché non si ripete? Perché Nico? No,
1: Guarda,
3: lo ripiglieresti?
1: Scrive Guido,
3: Non lo riprenderesti, Nico Guido. Gonzalez? Ma fateci un.
1: Comunque,
3: riflessio.
1: Guarda, tra Nico Gonzalez e Chiesa, sempre Nico Gonzalez, casomai. Ma comunque, dicevo, 348-7513-933, gli ultimi messaggi, abbiamo l'ultima mezz'ora scarsa con voi, le ultime telefonate, dai, li aspettiamo allo 055-7711-171, ultima pausa e poi torniamo.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
6: Buonasera, può darsi che Pellegrino venga a Firenze inizialmente, forse per affiancare Ken, ma alla lunga, secondo come è più facile, non è detto che Ken sia lui il titolare e quell'altro diventi la riserva, diventi lui il titolare Pellegrino, perché Ken è una mina vagante, nel senso, sì, può capitare l'annata, ma gioca da solo, non, non lo vedo in una squadra, specialmente con questi giocatori che danno del tu al pallone. Lui un passaggio non lo fa neanche a volare, quando prende il pallone si gira e via. Se va bene bene, ma insomma basta vedere da quanto è che gioca in Serie A, quante squadre ha cambiato e quanti gol ha fatto poi alla fine.
3: Eh beh, ma io infatti sono d'accordo sul fatto che Pellegrino possa accettare di buon grado Firenze, la Fiorentina, anche se sulla carta è dietro a Ken nelle gerarchie di formazione, lo credo. E poi vediamo, come dice l'ascoltatore. E sai, Luca, su Ken io non voglio fare il gufo oggi che sono iper esaltato. Però si torna lì, se guardi il curriculum di Moise Kean, c'è la stagione con Palladino, c'è quella al Paris Saint-Germain con Messi e Neymar, poi la media è un'altra, cioè la media normale di Ken non è quella dei 25 sì, gol con sì, Palladino.
1: È tutto vero, poi andiamo naturalmente da Fabio. Io ti dico anche però che non può iniziare senza avere un titolare
3: pronti via,
1: perché se no diventa una guerra.
3: Pronti via,
1: una guerra.
3: Titolare
1: e
3: Ken.
1: Te mi insegni una cosa,
3: ma te avresti
1: il centravanti,
3: detto,
1: il centravanti è un ruolo
3: saperlo,
1: molto particolare,
3: è vero,
1: perché Ken ti può sbagliare le prime 4 partite, fa 0 gol, poi fa 2 gol a partita.
3: Te avresti detto che quest'anno Piccoli faceva 32 presenze di campionato.
1: No, però Piccoli, quando l'ho visto, ho avuto proprio la sensazione che fosse un'alternativa.
3: Però 32 presenze
1: sì,
3: su tanta
1: sì,
3: roba.
1: Ma oggi giochi tutte, perché oggi con i 5 cambi la seconda punta gioca sempre. Sì, ma sì, al di là di questo, cioè, il centravanti lo devi battezzare, se no dopo 2 partite fuori questo Keno, basta, ci ha rotto
3: poi
1: le scatole.
3: Poi si spiegheranno
1: Pellegrino,
3: magari è per bene,
1: poi,
3: anche la caviglia,
1: poi Pellegrino
3: come sta, come
1: Pellegrino
3: sta,
1: segna 2 gol a 2 partite, allora ci rivò Ken.
3: Com'era Abral, Jovic,
1: non facciamo le coppe, okay, ricordatevi, quindi devi avere fortuna ma devi battezzare i giocatori. Allo 055 7711171 si è prenotato Fabio, che salutiamo e ringraziamo. Ciao Fabio.
7: Ciao, buon pomeriggio ragazzi.
1: Ciao ciao.
7: Dunque, io devo dire una cosa, io credo che in questa squadra ci voglia, soprattutto per noi tifosi, un equilibrio, perché la squadra c'è, l'allenatore non si sa, ma la storia insegna. Io vi vorrei ricordare l'81-82, il terzo scudetto rubato, ma noi iniziamo il campionato con una campagna acquisti faraonica, giocatori fortissimi, ma fino a ottobre-novembre non si trovavano. Tant'è vero, perdemmo a Roma, perdemmo a Cesena, andammo fuori in Coppa Italia con il Torino e iniziamo la stagione a agosto una Coppa Italia che
1: giusto,
7: ci salvò il Genoa, giusto, che giusto, ci batté, poi pareggiò a Terni e noi vincemmo poco il Foggia. Insomma, nonostante quella squadra ha vinto il terzo scudetto, per me aveva iniziato per niente bene. Mi ricordo Cesena lo striscione, Cesena povero ma forte, e infatti vinsero 2-1. Quindi quest'anno la squadra è rinnovata, bisogna avere pazienza. Un'ultima cosa su Dodò, io onestamente non gli rinnoverei mai il contratto,
1: ma non lo vorrà lui.
7: Ma scusate,
1: no, stai tranquillo, il contratto
7: prende,
1: lui
7: no, ma poi prende 1,5 milioni, a giugno va via, tanto cosa si rinnova a fare? Quest'anno non gioca.
3: Però si diceva c'era una sorta di accordo.
1: No, ecco. Sì, ho capito la ragione,
3: di gentleman agreement, se
1: ma
3: non
1: sai,
3: lo cedeva
1: hai
3: lo
1: preso Jimenez e Joao Mario non ti serve più, capito? Cioè hai dichiarato che non lo vuoi più e quindi
7: ecco,
1: perché
7: e
1: gli devi rinnovare il contratto? Non c'è motivo.
7: Grazie, buonasera.
1: Grazie Fabio, grande piacere come sempre.
3: E lì si è capito alla fine tutte queste posizioni tenute da Dodò, perché ormai è più di un anno
1: che
3: lui ha cominciato a avere qualche smania.
1: Mi sbaglierò, ma Dodò fa di morti furbo
3: per andare via
1: dire?
3: A zero?
1: No, di morto. Vedi come sta tranquillo Tommaso.
3: Ah, ora
1: vedi come non smania.
3: Sono riapparse anche le foto vista a Ponte
1: Vecchio.
3: Lui
1: sa già dove andrà. e fa il furbo, e fa il furbo. Va bene, non ce ne importa niente, Totò faccia quello che vuole. Se ieri l'ho abbracciato, l'ho rivisto a te in una forma straordinaria, fatemi salutare il mio grande amico Sandro Fratini. Ciao Sandro.
8: Ciao Luca, buonasera a tutti voi.
1: Allora, grande Sandro Fratini.
3: Ci stava freschi alla Vessiniana,
1: no, era 40 gradi anche lì. Un caldo bestiale, no, caldo, un caldo bestiale, ma pazienza. E tanti amici, e tra questi appunto Sandro Fratini, che non ho bisogno di raccontare, è uno dei più grandi imprenditori di Firenze, ma per noi è un tifoso della Fiorentina, vero, caldo e appassionato. Allora Sandro, prima di chiederti un po' anche un tuo pensiero di ieri su Giancarlo, quello che ha detto Antonioni e compagnia, però voglio prima di tutto un tuo parere su questa Fiorentina che insomma genera grandi attese, emozioni, speranze. Che cos'è che ti è piaciuto soprattutto di questo scoppiettante mercato estivo?
8: Ti sono sincero Luca, mi è piaciuto un po' tutto. Il segnale più importante secondo me, ancor più forse magari non osannato come magari Mastantuono queste cose, è stato il passaggio di Andrea Azzoli alla guida della Primavera.
1: Bravo.
8: Perché lì vuol dire fare veramente calcio seriamente, creare oltre a giocatori bravi anche uomini, no? Sì. E da lì poi parte tutto e si costruisce tutto. Poi oltretutto ho visto una ristrutturazione in diversi settori e ti posso dire che insomma lì mi sembra veramente cose fatte veramente bene, ecco, quindi questo è il primo segnale secondo me veramente importante. E poi come tutti i tifosi ovviamente i nomi da Atta a Mastrantuono, insomma sono tutte quelle cose che come fai a non far sognare il tifoso, no?
1: Quindi ce n'era bisogno, si può dire, Sandro, di tornare a sognare, cioè di tornare a guardare, ti fai la tua formazione e poi dici mamma mia guarda la Lazio fa fatica già portare 11 giocatori, il Milan ha comprato due supporti, la Roma sono arrabbiati, l'Atalanta è misteriosa, il Como, boh ragazzi, dai,
2: quella
1: Como,
2: famosa estate di Montella,
1: sei tornato a sognare, no?
3: Passai più di 10 anni.
8: Ma sai, indubbiamente si sta facendo le cose secondo me in maniera esaltante per il tifoso, no? Poi addirittura le facciamo prima ancora di vendere quindi è un altro segnale secondo me molto forte, nel senso sappiamo dove andare, sappiamo come muoversi, le sezioni che sono state tutte minori perché finora non abbiamo ceduto insomma i prezzi un pochino più grossi e di conseguenza posso dire solo bene, come tifoso mi sembra di sognare, ecco, nel vedere queste cose, però non parlo che già l'anno scorso io ero contento, figura, quindi non mi ringambo né rimangio nulla di quello che ho pensato, quest'anno poi mi è sembrata una cosa veramente esaltante, ecco, da tifoso.
1: Senti, allora, come ho detto io l'anno scorso moltiplicavo tutti. Tutto perché sì. Il mio moltiplicatore era Stefano Pioli, detto se abbiamo fatto 65 punti con un allenatore poco più che debuttante, abbiamo tenuto tutti più bravi, 90 milioni, ci sono un allenatore, ha vinto lo scudetto, allenatore, io ho detto è stata una catastrofe. Faccio questa premessa perché la mia non è né una critica, non avrebbe senso, ma nemmeno un alimentare dei dubbi, però è chiaro che oggi Fabio Grosso ha un ruolo importante, Sandro.
8: Fondamentale,
1: allora,
8: fondamentale.
1: Da te, Sandro Fratini, da grande manager, può capirlo che poi chi poi deve mettere in campo tutto come nel tuo lavoro sono poi i dirigenti. Oggi l'allenatore può essere parametrato a un dirigente d'azienda. Ci credi te in Fabio?
8: Io ci credo totalmente, quello che allora non lo conosco personalmente, faccio questa premessa, ma tutte le interviste che ho sentito e come parla e come si muove mi è piaciuto subito, devo dire. Ovviamente deve essere messo alla prova sul campo, però quello che ha detto mi è sembrata una persona equilibrata, preparata, ambiziosa, insomma tutti elementi e ingredienti essenziali per riuscire a fare bene, ecco.
1: Sì, sì, anch'io sono. Te che ne dici, Tommaso?
3: Che tanto comunque avremo una difesa e una tutela nei confronti dell'allenatore che non abbiamo mai avuto, questo lo dico con il massimo rispetto, però se guardi indietro, da italiano, passando palladino, non ne parliamo, c'erano le bombe a mano dopo le partite, no? Nelle dichiarazioni. L'ha scelto Paratici, è comunque un suo uomo, io credo che saprà difenderlo e tutelarlo a prescindere, come non abbiamo visto fare in passato, perché poi anche italiano chiedeva agli esterni, gli vendeva un brecalo. Palladino si è dimesso, quindi anche lì si riparte tutti più sereni.
1: Non c'è dubbio. Allora, caro Sandro, vorrei chiudere con, tornando un attimo a ieri sera, alla Versiliana, questo grande abbraccio, c'era tutto pieno, dedicato a Giancarlo Antonioni. L'occasione, lo ricordo, anche che ne sono parzialmente coinvolto, è la presentazione del suo libro Una vita da 10. Ecco, è chiaro che lì c'era una grande battaglia interna anche tra gli ospiti, no Sandro? L'amore per Antonioni fuori discussione, ma tanti vorrebbero vederlo al centenario. Lui ha ribadito la sua posizione, l'ha anche spiegata in maniera abbastanza chiara. Te sei un amico vero di Giancarlo Antonioni, la tua famiglia è un'amica, è stato un riferimento ed è tuttora un riferimento prezioso nel tempo per Giancarlo. Mi dai la tua morale su questa vicenda, il tuo auspicio, perché io ho il mio auspicio, l'ho già detto.
8: Allora, il mio auspicio è che ci ripensi e che venga alla festa, che come si è detto ovviamente è un patrimonio di Firenze, dei tifosi della Fiorentina, tutti gli vogliamo bene, io sicuramente sono di parte, gli voglio molto bene, e quindi l'auspicio è che ci ripensi, però nello stesso tempo rispetto la sua opinione, quello che lui dice, così, perché noi diciamo da amici ma anche da tifosi non sappiamo fino in fondo quello che è successo, quello che chiaramente poi l'ha spinto a prendere una decisione così forte, lo sappiamo ovviamente dal di fuori, da quello appunto che ci viene raccontato, ma ognuno, e io questo ho molto rispetto ovviamente, ha anche delle emotività personali, certo, dove chiaramente lui si sente offeso, e noi questo non possiamo giudicarlo, perché non essendo stati dentro non lo sappiamo. È ovvio, noi in modo molto freddo dal di fuori, anche se vogliamo tutti molto bene a Giancarlo per primo, ci auspichiamo che lui ci sia, perché la Fiorentina è oltre qualsiasi cosa, le proprietà eccetera, le proprietà passano ma la Fiorentina rimane, no? Certo. E tutti noi lo vogliamo, perché è il simbolo della Fiorentina, di Firenze e di tutto, oltre ad essere un grande amico. E quindi ecco, con queste cose, però rispetto sulle sue decisioni, perché ovviamente sai, ognuno si deve essere sentito offeso.
1: No, non è una bizza, no, lo ha detto, no Sandro, lui ha spiegato, non è una bizza, è un qualcosa di vissuto, e quindi non possiamo nemmeno andare a invadere uno stato d'animo, esatto, che è poi frutto di una persona. Io faccio solo un appello, Fabio Paratici sta facendo qualcosa di straordinario. Ecco, io mi piacerebbe che quantomeno Fabio provasse a fare una telefonata a Giancarlo Antonioni, perché io credo che potrebbe essere all'interno di questa Fiorentina la figura che è nuova, che Giancarlo Antonioni riconosce come un formidabile professionista. Lo so che gli chiedo tanto, perché in questo momento Fabio Paratici sta costruendo una squadra, e quindi so anche che volutamente si è un po' chiamato fuori da questa vicenda, perché fa parte del passato quando lui non c'era, però ecco, se c'è una figura che può in qualche modo rimettere tutto in discussione, forse potrebbe essere proprio lui. Prima di salutare Sandro Fratini, oggi dove la metteresti nel tuo immaginario? Io sto dicendo che facciamo i giochini, guardiamo le squadre, ecco, in una ipotetica lista di griglia di partenza, la Fiorentina che manca ancora di un grande esterno d'attacco, che manca ancora della seconda punta, poi voglio anche il parere tuo su Pellegrino, qui da centravanti però lo voglio, ecco, dove la metteresti?
8: A me piace molto Pellegrino.
1: Ecco, ti piace? Perché ti piace?
8: La palla, vede la vede la porta, quindi è un di testa, è sicuramente molto forte, cosa che non sono io, come tu mi sai, Luca, perché di testa non ne prendo una, però al di là di questo è un giocatore che a me piace molto, e poi argentino è un'altra garanzia per me, no?
1: Nel certo, senso, è il marchio di fabbrica, fare, no?
8: È il marchio di fabbrica per noi, quindi io sarei felicissimo di un suo acquisto, ovviamente. E la Fiorentina come la vedo?
1: Dove la metteresti oggi?
8: Ma io ascolta, la prima cosa che mi viene a dire è diamogli tempo a Grossa di capire, diciamo, un pochino certi meccanismi, e diamogli il tempo di poter lavorare. Però io vedo l'Europa, ecco, non voglio spingermi oltre, però è una squadra fatta per andare in Europa League, ecco.
1: Per stare nelle prime 6-7, dai, che questa è la.
8: Esatto, poi se di più, tanto meglio, ovviamente, capito? Però sicuramente è costruita con la testa, con ambizione, e a me oltretutto è una squadra che piace molto, ecco. Se nella lista dei desideri mi avessi chiesto,
1: è che oggi è San Lorenzo, bisogna guardare le stelle che cadono e fare desideri, quindi ecco, nella lista dei tuoi desideri.
8: Ma senti, nella lista dei miei desideri il fatto che mi abbiano preso Atta, per me era un giocatore che mi ha sempre acceso la fantasia, perché mi è sempre piaciuto e l'ho seguito in modo particolare, perché è un giocatore un misto tra Zidane, insomma un giocatore che chiaramente ha tante possibilità e ha dei colpi molto importanti. Di Mastrantuono non lo conosco, ma me ne parlano tutti un gran bene, tutti sognano, e fammi sognare anche
1: ma
8: me,
1: sì,
8: ecco,
1: devo. Poi finalmente se una volta si può sognare, fateci sognare,
8: appunto,
1: ci risveglieremo, appunto. Magari, ma oggi perché non dobbiamo sognare? Siamo sempre,
3: sono sempre risvegliati,
1: sempre,
8: esatto,
3: 100 anni che ci risvegliamo,
1: però almeno sogniamo, è già un passo avanti,
3: no, per sì, come. Però se no poi sentivo, dici caldo, mettevi all'ombra, io ragazzi come fate, come fate?
1: Grazie, così. Grazie Sandro Fratini,
8: grazie a voi.
1: Ma io sì, io credo, guarda, io ti dico che l'obiettivo è stare nelle 7. Poi se.
3: Ma quello certo. Già tornare in conference è un passo in avanti.
1: Io preferirei saltarla, però star nelle 7. Ripartire,
3: però
1: come riaccendere motori.
3: Conference e niente Europa, meglio la conference.
1: Ovviamente. No? Star nelle 7. Cioè, stai nelle 7 e ti riprendi questa tua dimensione. Se andiamo in Europa League, per me oggi è come vincere lo scudetto, lo dico francamente. Poi, oh ragazzi, il calcio può succedere di tutto, ma aspettiamo ancora i prossimi colpi. E poiché il mercato
3: giorni.
1: Passa da Radio Firenze Viola, il mercato noi ve lo raccontiamo a passo per passo, trattativa per trattativa, momento per momento. Tra poco lasceremo il microfono a chi il mercato lo fa veramente 24 ore al giorno, quindi il direttore Niccolò Ceccarini e il bravissimo Niccolò Santi.
3: Righi.
1: Ma c'è Righi
3: oggi cambiamo, ci prendiamo pure il lusso
1: di
3: Nick,
1: quello di tutto
3: Nick,
1: mercato,
3: ma un altro Nick dovrebbe esserci, Niccolò Righi,
1: perché come dico sempre, noi apriamo la porta, siamo dentro anche tutto mercato web, che vuol dire il mercato d'Italia fatto a livelli stratop, e poi tutto il resto che è la programmazione, perché noi non vi lasciamo mai
3: andiamo avanti fino anche alle 20 col sottoscritto Dimitri Conti dalle 19, riparte anche
1: con chi se la prende oggi
3: Dimitri? Non lo so, perché francamente per una volta oggi mi sembrava da tutto benino.
1: Belva, con chi fa la Belva oggi?
3: Vedremo, e ovviamente poi c'è anche Giacomo Galassi a partire dalle 17, poi domani come sempre, insomma durante tutta la settimana ci trovate sempre sull'app, sul DAB, sul canale 92 del Digitale Terrestre. Ci avviciniamo a venerdì l'esordio ufficiale, e poi
1: ma arriva il colpo, arriva ragazzi, il colpo arriva, colpo
3: state
1: arriva.
3: Lì e preparatevi, perché prima o poi arriva un flash, giusto?
1: Arriva flash.
3: A domani.
1: Ciao.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola.
9: Leggila, ascoltala, guardala.
10: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
11: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
9: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
12: Storie e personaggi dal mondo viola.
9: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
13: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Inizia una settimana molto importante per la Fiorentina, per il mercato, ma anche perché venerdì contro il Benevento ci sarà la prima ufficiale della stagione per la squadra di Grosso in Coppa Italia al Franchi. Capitolo mercato, sempre calda l'opzione che porterebbe a Pellegrino, attaccante ora al Parma, con Piccoli che andrebbe alla Bologna a titolo definitivo, ma la formula vera e propria è ancora allo studio e ne parleremo, così come ci concentreremo, analizzeremo anche le possibili novità per il centrocampo e per gli esterni. Come sempre aspettiamo i vostri messaggi al 348 753 933. Potete intervenire in diretta chiamando lo 055 7711 171 e rivolgere tutte le vostre domande ad Andrea Bruno Savelli, che è qui con noi. Buongiorno,
14: buongiorno a tutti. Buongiorno.
13: Reduce dalle ferie, eh?
14: Sì, cinque giorni, cinque non giorni. Come lei che è in vacanza da una vita, sappiamo benissimo che era
13: qui.
14: Il soggetto della
13: sempre
14: canzone
13: qui,
14: di Rene Grandi.
13: Però un po' di sole l'hai preso, non tantissimo.
14: Ma non mi sembra di essere bianco.
13: No,
14: solo ho preso anche troppo. Ah. Anche troppo. C'ho l'utilità a tutte e due gli orecchi. Quindi
13: va bene.
14: Abbiamo dato come sole.
13: Sì,
14: mare.
13: Ma non hai finito le tue vacanze.
14: Sì, che l'ho finita, certo, l'ho finita.
13: Quindi ti concentri ora esclusivamente sulla Fiorentina e non vedi l'ora di essere al Franchi, dottor, per la prima.
14: Dottor ufficiale. Marucci, esattamente. Cioè, che sa da fare?
13: Certo. E si aspettano i prossimi colpi, ovviamente.
14: Non mi mandano il Forte dei Marmi a me, e mandano lei perché ha un'altra classe.
13: Ma io capisco e condivido. Ieri ad esempio ci saresti stato bene.
14: Sì, perché c'è Bertoni in pantaloncino.
13: Sì. Sul palco in pantaloncini, sì.
14: Lode a te Daniel Bertoni.
13: il puntero. È una settimana importante, dicevo, perché comunque il mercato ci potrà regalare altri colpi e poi bisognerà vedere all'opera per la prima ufficiale questa Fiorentina contro il Benevento, una Fiorentina che peraltro fino a questo momento Grosso non ha mai potuto provare con tutti gli effettivi, insomma la squadra vera e propria ancora non l'ha potuta provare.
14: Dottor Marucci, posso contraddirla? Non dovrebbe essere permesso alla legge, facciamo un'eccezione.
13: Sì.
14: Sono tutte settimane importanti d'ora in poi. No, questa è una banalità, ma sono settimane importanti perché la Fiorentina ha cambiato marcia, è rientrata tra le grandi della Serie A. Che piaccia o no, ci continuano a sfottere. Anche l'anno scorso la lavagnetta, dov'è la lavagnetta,
13: sì,
14: di Pioli?
13: Però quest'anno
14: c'è come
13: c'è
14: tra il culo
13: diversa.
14: E le 40 ore gli acquisti di quest'anno, sì, e dell'anno scorso. L'anno scorso ci aveva fatto piacere che per la prima volta nella storia recente di questa società, non certo solo nella ultima proprietà, ma soprattutto direi anche di quella precedente, i giocatori più richiesti erano stati confermati. Ken, De Gea, ce n'era diversi. Erano stati fatti degli investimenti importanti, ci aveva acceso l'entusiasmo, pur con qualche dubbio, tipo prendi Piccoli ma non ci serve più un centrocampista, no? Però eravamo felici.
13: Sì. Poi però, si parlava anche di tanti altri giocatori che erano dei punti interrogativi, da Nicolussi Caviglia.
14: No, ma proprio lì arrivo.
13: Fazzini, interessanti, però comunque da
14: arrivo lì e vado anche al commento del suo amico patinato direttore del Corriere dello Sport, che dice: ah, la Fiorentina non fa il bene del calcio italiano. Intanto il bene del calcio italiano si fa alzando il livello della Serie A, non avendo fatto uscire questo non l'ha fatto solo la Fiorentina, essere onesti, anche il Milan ha portato talento, anche l'Inter lo sta facendo, anche la Roma, e questo è il bene della Serie A, perché le nazionali funzionano se hanno dietro un percorso corretto a parte della federazione, anche con tutti fuori dal campionato, vedi Francia, vedi Argentina, di che si parla per per luoghi comuni.
13: Guarda,
14: poi gli italiani hanno fallito a Firenze.
13: La Fiorentina ci ha puntato sugli italiani questi anni proprio per espressa richiesta del presidente Rocco Commisso, e i risultati purtroppo sono sotto gli occhi di tutti. A proposito di quello che dicevi, che bisogna alzare il livello anche grazie agli stranieri, il livello della Serie A, c'era un esempio che ha fatto in questi giorni Alberto Polveroso, quello dello Sport, raccontando come De Sisti nei suoi primi anni di carriera abbia preso molto da Schiaffino. Lo ha raccontato lo stesso De Sisti: io sono cresciuto grazie agli insegnamenti che mi sono arrivati in allenamento da Schiaffino. Desisti, lo dice,
14: no,
13: Desisti.
14: Ma non ci sono dubbi che allenarsi con i giocatori forti veri, e Ulai è forte vero, perché poi paragonare l'acquisto di Nicolussi Caviglia a quello di Ulai è come il culo e le 40 ore. Mi perdoni la mezza parolaccia, ma ha detto Fiorentino che ci sta bene.
13: Sì.
14: Cioè, non è paragonabile. Questo è un ragazzo, ha fatto il mondiale a titolare, è forte vero. Ma sono forti anche gli altri. Cioè, Valdepeñas è stato pagato meno ai Parisi già dalla prima uscita, si è visto che vai dopo.
13: Sì,
14: no?
13: Sì,
14: c'è poco da ragionare.
13: Sì.
14: Dopodiché, quando ci saranno i talenti italiani, noi sappiamo che la Fiorentina andrà anche sui talenti italiani, oppure riuscirà a costruirsi di meglio, perché poi è partito anche un lavoro intelligente e importantissimo sulla primavera e sul settore giovanile. Ce lo siamo scordati, all'inizio c'era solo gli acquisti per la primavera, da mezzo milione, da un milione, grande colpo, poi sono arrivati
13: però
14: molti per la prima squadra.
13: Però evidentemente vengono fatti anche, ora non è che si può stare a giudicare adesso il valore dei giocatori che escono dal settore giovanile in questo momento, magari bisognerà giudicarlo più avanti, però ecco, mi sembra che in questo momento vengano fatte delle valutazioni approfondite e anche nette. Ad esempio, mi riferisco all'ultima cessione a titolo definitivo di Braschi, è vero che la Fiorentina ha mantenuto l'eventuale futura la ricompra sul giocatore, però ecco, questo giocatore di cui si parlava molto bene, di cui si parla molto bene, è stato pur sempre ceduto a titolo definitivo al tunnel.
14: Sì, ma c'è la ricompra.
13: Sì.
14: Lì non, quella è perfetta. L'avrei voluta anche su Amatucci. La Fiorentina ha fatto un po', non mi ricordo chi ha definito, un po' un lavoro di taglia delle teste, ha sgrossato veramente tanto senza preoccuparsi di far grandi valutazioni, non ha ritenuto alcuni giocatori all'altezza, e oggettivamente vediamo all'altezza di questo centrocampo c'è poca roba, all'altezza di questa di questo attacco c'è poca roba. Braschi noi ce lo auguriamo, ce l'ha la gamba, la forza per arrivare a diventare un top, se lo dimostra in Svizzera ce lo ricompriamo. Mi preoccupa di più la cessione di Amatucci e quella di Harder, mi sono dispiaciute di più, e quella però di cui questa dirigenza non c'ha nessuna colpa, il regalo di Favazzulli dell'anno scorso.
13: Sì.
14: Quello è grave. Sì. Hai regalato al Catanzaro un giocatore che aveva fatto
13: 50%,
14: bene.
13: Insomma.
14: Sì, recuperi 4 milioni, 5 milioni, bello, però se va a rinforzare una diretta concorrente come il Napoli, dispiace. Detto ciò, secondo me il nostro manager, che non fa prigionieri, ti dice: senti Andreino Bello, ma 8 milioni è meglio Favazzulli o Joao Mario? Perché è quello che hanno pagato, e ti dico Joao Mario.
13: Ah beh, certo, insomma,
14: e
13: in
14: allora,
13: questo momento
14: allora
13: c'è l'esperienza per il curriculum.
14: E allora c'è paragone.
13: Così.
14: È vero che ce l'avevi e non dovevi perderlo, ecco, magari.
13: Sì.
14: E basta. Per il resto, secondo me, si chiuderà piccoli rapidamente.
13: Guarda, a proposito di piccoli, c'è subito un messaggio di Samuele da Firenze che ti chiede all'esperto Savelli: con chi le piacerebbe si sostituisse Piccoli, investimento o rincalzo per le 3-4 gare da far riposare Ken? È chiaro che il nome caldo è quello di Pellegrino, mi sembra la Fiorentina abbia fatto la sua scelta, Pellegrino è il giocatore che andrebbe a fare la riserva di Ken.
14: Sì, la riserva alternativa, perché a partita in corso, in certe partite, noiose da sbloccare, Pellegrino è un'arma straordinaria in area di rigore.
13: C'è dubbio, è il più forte colpitore di testa probabilmente tra gli attaccanti in circolazione in Italia.
14: E c'è una differenza tra Pellegrino e Piccoli, perché per me il valore assoluto forse è ancora leggermente superiore a quello di Piccoli. Però Pellegrino è un giocatore che progredisce mese dopo mese, non anno dopo anno, che migliora, che lavora per migliorare. Questo, maledizione, Piccoli non ci ha mai fatto vedere la voglia di migliorare, delle cose che si migliorano non facilmente, ma si migliorano con la volontà.
13: Andiamo, visto che stiamo parlando di mercato, a salutare in collegamento con noi anche Paolo Paganini della RAI. Ciao Paolo.
15: Ciao, buongiorno.
13: Buongiorno. Ben ritrovato. Stavamo parlando della possibile operazione in attacco per la Fiorentina con Pellegrino che arriverebbe dal Parma. La Fiorentina potrebbe poi procedere alla cessione di Piccoli al Bologna. Si sta studiando la formula, ecco, si parla della possibilità di un prestito con obbligo del Bologna, pagando così 18 milioni questo calciatore. Certo è che c'è anche chi sottolinea che questo prestito con obbligo potrebbe essere condizionato al raggiungimento dell'Europa da parte del Bologna, e quindi questo potrebbe essere un po' più complicato vedendo il Bologna di oggi. Cosa ne pensi, Paolo?
15: Ma penso che la Fiorentina sia la società che in assoluto stia facendo meglio in questo mercato, è indubbio, per tante ragioni. È una società, ricordiamo, che, voglio dire, se riesce a portare giocatori come Mastantuono, come Dragusin, come Attà, in un contesto comunque importante, chiaramente quello della Fiorentina, ma sappiamo benissimo che i giocatori, quando guardano anche dei trasferimenti, guardano: ma questa squadra fa le coppe? Non fa le coppe? E il fatto che la Fiorentina non faccia coppe e comunque riesca in ogni caso a portare questi giocatori vuol dire che c'è un progetto importante, e lo dimostra la campagna acquisti che stanno facendo. Quindi, secondo me, voglio dire, se arriva Pellegrino con Ken, cioè Pellegrino è un rinforzo di una squadra che, voglio dire, sarebbe il rinforzo per una squadra come la Juventus.
13: Certo, la Juventus l'ha cercato, sì.
15: Come l'Inter, cioè, voglio dire, da questo punto di vista ti dà il segnale che comunque c'è un progetto ambizioso e che si sta costruendo una squadra per di livello importante.
13: Ecco, volevo sentire anche Andrea Bronzavelli qui accanto a me, poi sentiamo ovviamente il parere di Paolo Paganini, perché tanti ascoltatori, ora vado a leggere un messaggio, esprimono questa perplessità anche di Pinza da Campi, che dice: ma siamo sicuri che Pellegrino venga a Firenze a fare la panchina? Io non sono ancora sicuro, secondo me giocherà alla fine più di Ken. Pellegrino, che è così in rampa di lancio, uno si chiede: ma davvero viene alla Fiorentina per giocare così poche partite in una Fiorentina che non fa le coppe, una Fiorentina che quindi, insomma, potrebbe avere poca possibilità di mettersi in luce?
14: Allora, il calcio, soprattutto quello della Serie A, non sempre, ma a questi livelli è bello perché è meritocratico. Se Pellegrino alla prima sostituisce Ken a un quarto d'ora alla fine, fa due gol, non esce più. È tanto facile. Certo che viene come alternativa a Ken per una squadra che per un anno non farà le coppe. È evidente che hai convinto Attà, Ulai, ma anche quelli che rimangono, anzi quelli che ora non vogliono più andare via, perché non vuole andare via nessuno dal Viola Park, che l'anno prossimo l'obiettivo è palesemente una delle coppe maggiori, se non la coppa maggiore. Certo, la Fiorentina è quella che si è rinforzata di più, ma partiva da un disastro clamoroso, quindi ha rifondato da zero. Lotterà per la Champions, non è da escludere che non ci vada, ma anche che ci vada, e questi calciatori lo sanno, hanno trovato degli interlocutori in grado di farglielo capire. Fine, se Pellegrino è più forte di Ken, gioca Pellegrino, se no si alternano. Se Ken è il Ken del primo anno, è tosta sfilargli la maglietta.
13: Ecco Paolo, ma qui probabilmente entriamo nel fantacalcio, c'è anche chi sostiene che a Pellegrino potrebbe essere stata fatta una mezza promessa relativa alla prossima stagione, non questa che sta per iniziare, ma quella successiva, e cioè che se dovesse andare via Ken, lui diventerebbe il titolare. Ma si va un po' nel difficile adesso, insomma, delle previsioni un po' complicate.
15: Ma guarda, io, secondo me, come idea, per me Ratici, che è un grande uomo mercato, lo ha dimostrato, perché lo dimostra coi rapporti. Cioè, quando tu vai dal Real Madrid e ti fai dare Mastantuono, vuol dire che c'hai rapporti, e non solo, che il Real Madrid ti dà una mano per pagare l'ingaggio. Questo, al di là della forza economica della società, della famiglia Commis, però contano molto i rapporti a livelli importanti, a livelli europei, e questo l'ha dimostrato. Secondo me l'operazione Pellegrino è un'operazione che Paratici fa in questa logica, a mio modo di vedere, è un mio parere. Prendo Pellegrino, sì. Dovesse mai arrivare l'offerta indecente per Ken del Como, che viene con 45-50 certo, milioni, sì, sì. Almeno c'ho già
13: pronto, sì, sì, certo, sì, sì, sì.
15: Ecco, questo secondo me è la filosofia. Se no, se non arriva l'offerta indecente, abbiamo due ottimi attaccanti. Ripeto, sono due attaccanti, che uno è il centravanti della nazionale, comunque sia, e l'altro, io guarda, lo conosco bene perché me ne ha parlato Balbo, perché sì. Lui lo ha allenato Balbo, Abel Balbo lo ha allenato Pellegrino, lo ha cresciuto, ma detto,
13: Argentina, Paolo, sì, sì.
15: Mm-hmm. Esatto, che questo è uno che arriva perché è un ragazzo serio, ma è un ragazzo che ha voglia, quindi stiamo parlando di due attaccanti che sarebbero titolari da qualsiasi altra parte. Di conseguenza l'operazione, secondo me, di Paratici è proprio in questo senso. Io mi cautelo, prendo comunque un giocatore di livello importante, Pellegrino.

0: e ne va a pigliare uno a 50 senza problemi. Cioè non mi pare che Paratici si faccia questi problemi. Non è che questo non vuol dire non rispettare la parola, vuol dire che si aspetta la crescita di tutti e a questo ci deve essere una corrispondenza, tutto lì.
1: Però Paolo, ti torna che il Bologna, che Sartori possa spendere 18 milioni per piccoli reduce da una stagione negativa alla Fiorentina, perché comunque la Fiorentina, dopo averlo pagato 27 milioni, ha dovuto fare i conti con un giocatore che non è mai riuscito a ingranare.
2: Ma sai, Lorenzo, devi pensare anche a questo. Io parlavo con l'Italiano a maggio, gli ho fatto un'intervista prima che lui in qualche modo andare via dal Bologna,
1: sì.
2: E mi diceva, sai, ogni anno non è facile ricostruire, perché il Bologna aveva preso, comunque aveva vinto la Coppa Italia, era arrivato, diciamo così, nelle coppe, cioè quindi c'era una grande aspettativa. Però il Bologna in questi anni ha incassato tanto, cioè se vai a vedere quanto ha incassato il Bologna con le cessioni, da Andoie a Calafiori a Zirkzee, cioè voglio dire, adesso prenderai i soldi di Perlucumì, cioè voglio dire, può anche spendere, cioè 18 milioni,
1: sì, sì,
2: in prospettiva per piccoli,
1: io mi chiedevo, ecco, 18 milioni per un giocatore che comunque lo devi rilanciare, lo devi vedere, ecco, se posso davvero tornare su certi livelli, arrivare su certi livelli,
0: perché perché tutti ci, cioè invece secondo me è un'operazione estremamente intelligente. No, tutti eravamo felici dell'acquisto di piccoli, aveva fatto una grande stagione a Cagliari, ma si disse, lo disse anche il direttore del Cagliari, che non si aspettava quella cifra.
1: Sì, loro quindi l'hanno chiesta e poi
0: l'hanno chiesta, dice, vendi casa, quanto vuoi? 1 milione, tieni, grazie. Però a prescindere da questo, il giocatore sui 18 era il suo. Probabilmente Sartori è un vecchio volpone del mercato, e che tutte le domeniche a Firenze, perché lo incontro sempre in tribuna,
1: spesso, sì,
0: ha visto che il ragazzo non è un bidone, non stiamo parlando di un attaccante forte, che, e se riesce a spuntare 16 milioni, solo che dall'altra parte ha trovato uno che ha la forza anche economica da parte della proprietà di non svendere i propri giocatori, e lo dovrà pagare 18, cioè quello che lo avrebbe dovuto pagare a Fiorentina, al Cagliari l'anno scorso, né più né meno. E il Bologna c'ha tanti soldi, c'ha un giocatore macchinoso da rimettere in moto come Dobbik, c'ha Dalinga che lo vende a 12, piglia piccoli, fa, come dicono quelli bravi, un grande upgrade tra Dalinga e piccoli, ma non c'è proprio paragone.
1: Paolo, la Fiorentina è partita con l'idea del 4-3-3, adesso dopo l'arrivo di Mastantuono e insomma anche prima dell'arrivo di Mastantuono, in assenza di esterni offensivi, l'idea è quella di diventata quella di puntare sul 4-3-2-1. E allora, per quanto riguarda l'altro esterno titolare o comunque l'altra mezza punta, chiamiamola così, che caratteristiche pensi possa avere?
2: Ma sai, io c'ho sempre l'idea che anche grosso comunque sia, magari un pensierino all'Oriente ce l'abbia, cioè comunque, perché sai, il Sassuolo adesso è in una situazione molto particolare, andando via Carnevali,
1: sì,
2: è sicuramente adesso in una fase di, chiamiamola così, di studio, di ripensamento per quanto riguarda, perché comunque il Sassuolo è una società molto solida. Però ci sono giocatori che comunque Grosso ha valorizzato, anche Todved ad esempio,
1: sì,
2: però che possono in qualche modo entrare in un'ottica di passaggio alla Fiorentina. L'Oriente è un giocatore che è molto bravo nel uno contro uno, gli fa la superiorità numerica e potrebbe essere un profilo che magari, alla luce di quello che ha fatto con Grosso, potrebbe interessare.
1: Sì, anche se in questo momento si parla più di Torsved come giocatore che potrebbe arrivare dal Sassuolo, non credo che poi, insomma, due giocatori diventerebbero tanti,
2: no,
1: ecco, due
2: giocatori, no,
1: dal Sassuolo. Bisognerebbe fare una scelta,
2: no,
1: magari se c'è la possibilità di arrivare all'Oriente in questo momento, meglio l'Oriente che Torsved, per come è composto il centrocampo della Fiorentina in questo momento, insomma, lì in quel reparto la Fiorentina è a posto, poi bisogna vedere se ci sarà.
2: Ma se ci pensi, Lorenzo,
1: sì,
2: guarda che in questo momento vai a vedere dall'Inter alla Roma, la Juventus ha fatto la Ibeco, adesso sembra che siano fondamentali gli esterni,
1: sì,
2: dappertutto,
1: sì,
2: tutti alla caccia di esterni,
1: sì,
2: cioè la Roma è in pressing da due

0: pesi per Nusa dell'Ipsia, e l'Ipsia ti dice: guarda, vuoi Nusa, mi devi dare 60 milioni di euro, perché questi sono i parametri per un giocatore, un esterno forte, e la Roma fa la Champions, quindi deve comunque investire. Di conseguenza, secondo me, Stella, ma questo lo sa benissimo Paratici, se ha la possibilità di andare su un giocatore del Sassuolo, secondo me la priorità è l'Orientè, perché certo, comunque è un giocatore che messo in quel contesto può fare la differenza.
1: C'è dubbio. Andrea, cosa ne pensi?
2: Ma io penso che intanto è un falso problema quello del 4-3-3 o del 4-2-1, perché
1: 4-3-2-1, sì.
2: Sì, 4-3-2-1, perché anche l'Orientè, oltre che Berardi, tendevano a centrarsi e rientrare nel Sassuolo. Quindi la stessa identica cosa che fanno, con caratteristiche fisiche diverse, che fanno Mastantuono e Gudmundsson in questo momento alla Fiorentina. Poi l'Orientè c'ha più gamba, Berardi ce n'ha meno e c'ha più gol rispetto a Mastantuono, ma la roba dello schema è una cosa così per intrattenere sotto l'ombrellone gli amanti della tattica. Detto tutto ciò, arriverà un altro esterno forte e di gamba, perché è quello che manca, perché come diceva il nostro molto più importante interlocutore di noi, fanno la differenza gli esterni nel calcio attuale, costano una valanga di soldi. Perché? Perché si è vista ai mondiali, la Spagna l'ha vinto, giro palla, metto l'esterno forte nell'uno contro uno, se lo salta vado in porta, se no rimbalzo. Il calcio moderno va in questa direzione, sono un po' gli ex numero 10, con più fisicità e meno tecnica e fantasia, fanno magari anche meno sognare, però sono fondamentali come erano fondamentali all'epoca dei numeri 10.
1: Paolo, tornando a parlare del centrocampo, Fagioli rimane secondo te alla Fiorentina?
0: Ma sai, il discorso lì su... prima parlavi di Tosved, cioè che ha caratteristiche diverse rispetto a Fagioli, per cui dipende se lì vuole grosso, vuole un elemento più fisico, più diciamo così legato a una presenza, a una stazza per dare un po' di centimetri e di muscoli, oppure se vuole ragionare in termini di più giro palla o comunque di tecnica. Ma è anche vero, poi sai, io faccio sempre riferimento un po' anche su come paragone ai pescatori di Boccalasso, cioè se arriva, se c'è la cassetta degli scampi di Santa Margherita e arriva quello che te la strapaga, Fagioli va via, cioè, capito cosa dici? E di conseguenza è una logica un po' legata a questo mercato, che è un mercato purtroppo per l'Italia generale, per questo che dico che la Fiorentina è un po' un fiore all'occhiello, diciamo, un'eccezione che conferma la Lega. Cioè, guarda cosa stanno facendo le altre squadre, a parte la Juventus ha preso la Ibegovic e ha fatto tornare Kulamani, ma adesso sono situazioni molto particolari, complicate, di me lo devi dare in prestito, non con l'obbligo, cioè, quindi è tutto legato a un discorso di indice di liquidità, se, al di là dell'aspetto tecnico, se arriva un'offerta importante per Fagioli, Fagioli va via e magari grosso punta a un giocatore più fisico che gli può servire avendola davanti, appunto Mastantuono, Ken, un altro esterno forte, magari ha più bisogno di un giocatore con caratteristiche di copertura.
1: Certo, insomma, gli equilibri alla fine poi sono quelli che contano.
2: A mio avviso li vuole tutti e due. Il dubbio che mi rimane a me per andare a prendere il norvegese è che assomiglia a Andur, assomiglia a Brescianini, non sono calciatori fotocopia, però la tipologia
1: però è
2: molto
1: chiaro
2: vicina.
1: Che uno tra Brescianini o tutte e due Fabian
2: e anche Fabian
1: partire,
2: la Fiorentina ce n'ha tre: Chandur, Fabian e Brescianini.
1: Brescianini e Fabian, se riescono a trovare una collocazione, cedono.
2: Fabian parte sicuro, ma per il suo bene, perché mi sembra un pesce fuor d'acqua in questa squadra, anche nelle amichevoli, sempre con quelle braccia larghe.
1: Da quando è arrivato?
2: Sempre con quelle braccia larghe. E credo che il posto giusto, la Lazio in questo momento non è il posto giusto per molte cose, però l'allenatore lo stima, lo convocò anche in nazionale. Brescianini era un investimento intelligente della Fiorentina a gennaio, anche lui non ha reso abbastanza,
1: le aspettative. Poteva, potrebbe ancora entrare nell'affare Tosved, anche se il Sassuolo potrebbe in realtà vedere di con occhio Fortini.
2: Fortini. E lo definirei quasi uno scambio alla pari. Ci può essere 2 o 3 milioni sopra, ma sono tutte e due in scadenza.
1: Anzi, poi Fortini è anche molto più giovane, molto più di prospettiva.
2: Però ha dimostrato meno, quindi glieli posso dare 2 milioni sopra. Facciamo tutti contenti.
1: Paolo, sei nel Golfo del Tiguglio?
0: No, sto rientrando da Milano perché ho fatto la domenica sportiva. Poi sai, io sono più per il Golfo dei Poeti.
1: È vero, è vero.
0: Cioè, più, tra Lerici e Porto Venere. Sì, io sono mi piace quel posto lì.
1: Sì, insomma, però anche il Golfo del Tiguglio non è male,
0: Sì, esatto, ma sai, siamo un po' come i Paesi Baschi da noi a Spezia, per cui capisci, l'isola Palmari, Altino, le Cinque Terre, Porto Venere. Cioè, ci basta, avanza.
1: La Palmaria è sempre la Palmaria. E poi con quel ristorante si affaccia
2: l'acqua. Le Cinque Terre meravigliose. Però Paolo, sai che c'è, scusami, ti ho detto. Il dottor Marucci si avvicina ora ai pranzo, Tiguglio e pesto, inizia a aver fame, per quello che spinge. Ora però gli abbiamo ricordato il ristorantino.
1: Ha mandato delle amici,
2: Paolo. È già convinto anche su. Paesi Baschi, La Spezia è un paragone perfetto, non ci avevo mai pensato, ma è perfetto.
0: No, ma se ci pensi, no? Noi praticamente siamo in Liguria, siamo attaccati alla Toscana, non abbiamo né un dialetto ligure né un dialetto toscano, quindi fondamentalmente è un po'.
1: È una terra a parte.
2: In questo gli spezzini sono come i fiorentini. Se a me quando vado a Roma e dicono sei toscano, gli dico tu sarà te, io sono fiorentino.
1: Esatto. È uguale voi. Va bene Paolo, grazie mille, a presto, buon lavoro, grazie.
0: Ciao.
1: Grazie a Paolo Paganini della Rai. E tornando al centrocampo, comunque insomma è un reparto che va sfoltito,
2: ma tanto, e poi non è solo una questione di sfoltire, ci crediamo su Ndur oppure no, perché se gli porti anche Torsberg diventa dura la vita. Ora in amichevole l'ha fatte tutte, ha fatto anche gol, però non ha fatto bene, non ha fatto benissimo, a parte l'ultima. Bisogna che cresca, e sta roba è grosso, entra in condizione. Io lo voglio vedere mentalmente nelle partite al 100%, perché quando questo ragazzo sta mentalmente dentro la partita, allora è un ragazzo di livello. Però tendenzialmente ne esce per decine di minuti, non sai dove va. C'è anche Mandragora, ci siamo dimenticati anche di Mandragora. Insomma, il centrocampo è veramente pieno, stipato.
1: Stefano ci chiede: ma veramente Paratici ci venderebbe Fagioli? A parte l'aspetto economico, dal punto di vista tecnico ce lo potremmo permettere? Grazie, saluti. Insomma, se la Fiorentina riuscisse a mettere in campo a centrocampo Ulai, Fagioli e Attà, farebbe una grande operazione. Però poi, ripeto, sono primari gli equilibri.
2: Non ho l'impressione che ci riesca a farlo. Perché? Perché mette due terzini che spingono, Valdepeñas, che tutti noi abbiamo detto faceva lo stopper, quindi è quello bloccato, è quello che viaggia di più.
1: Gimenez,
2: e c'ha una gamba spettacolare. Gimenez o João Mario nascono esterni alti, comunque attaccano, sanno anche difendere, soprattutto Gimenez difensivamente, non nel giro palla dove ha fatto qualche sciocchezzina, ma nell'uno contro uno non è male. Però attaccano tutti i tre quarti, gli esterni rientrano verso il centro, quindi i terzini vanno sul fondo per crossare, le mezzale si inseriscono, chi resta a difendere?
1: Beh, quello è il problema, sì.
2: E quindi io credo che però Fagioli sia una grande risorsa, e 30 milioni a mio avviso sono pochi.
1: Sì.
2: La Fiorentina non ha pagato 3 milioni e lo rivende a 30. Si fa la
1: plusvalenza.
2: Ha pagato 16, poi c'è bonus 18. Sì. Secondo me 30 sono pochi. Secondo me,
1: ma infatti, 40 credo che 35
2: 40 sono pochi. Si saluta il Como perché 40 sono pochi.
1: Sì.
2: Se fa una stagione a 20 gol l'anno prossimo, Ken porta un ottantello.
1: Vediamo, vediamo. Intanto, a proposito di attaccanti, dice Simone 099, piccoli sui 18 penso siano più che tanto. Abbiamo sbagliato noi a pagarlo troppo lo scorso anno. Comunque, insomma, 18 milioni, rivenderla a quella cifra dopo che la Fiorentina aveva pagato 25 milioni. L'anno tutto sommato sarebbe anche, non sarebbe certo un bagno di sangue.
2: L'anno scorso ne valeva 18, non è un bagno di sangue, soprattutto se fai prestito con obbligo, sì, senza condizione, scali un altro anno finanziariamente, quindi sì, perdi quanto del valore? 25 dovrebbe essere sui 20-18 l'ammortamento,
1: sì,
2: 20,
1: sì, sì, sì.
2: E quindi se lo vendi a
1: 18 per 2 milioni,
2: perdi 2 milioni e saluti,
1: sì,
2: a curva.
1: Sì, sì, sì.
2: Comunque l'anno scorso valeva 18, a quanto l'ha riscattato il Cagliari? 10-12?
1: Sì, sì, sì.
2: Gli davi 6 sopra, ne hai dati sopra 13, hai fatto una follia.
1: Sì. Tanto c'è Giovanni che ha chiamato allo 0557711171. Ciao, benvenuto.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno, prego.
2: Buongiorno.
3: Allora, io vi sto ascoltando da stamattina come tutti i giorni.
1: Sì.
3: Io vi chiedo una cosa a tutti e due. Allora, come mai le squadre grosse l'hanno voluto 5 cambi in panchina? Per sfizio o perché vogliono giocatori forti anche in panchina? Io mi domando questo. Per voi non dovrebbero giocare nessuno, se, non, se vengono a Firenze non dovrebbero giocare. Ma vi rendete conto che vuol dire avere giocatori buoni in panchina quando tu fa cambi? Quando tu fa cambi, se invece di mettere di boh scaccia bubboli, vuoi mettere un giocatore buono? Ma che vi dispiace o non vi dispiace? Perché voi andate sempre a vedere quello lì. E poi un'altra domanda.
1: Sì.
3: Io mi ha perché, per l'amor di Dio ragazzi, io non voglio offendere nessuno. Quando possiamo andare alla conferenza stampa di Paratici, voi quando vi siete alzati avete detto ma questo è che ci piglia tutti in giro. E voi siete rimasti male. Poi al momento che questo qui ha cominciato a portare giocatori, avete detto questo è quello da prima classe. Perché l'avete fatto anche questa? Voi siete andati in questa civiglia tutti in giro, non si sa perché.
1: In giro in che senso? Prendere in giro in che senso?
3: Nel giro Paratici quando parlava alla conferenza stampa e parlava di fare una squadra per il futuro.
1: Sì.
3: Giusto? Allora, a questo punto vi dicono, perché nessuno di voi il primo giorno che voi siete andati alla conferenza stampa voi l'avete presa bene e invece voi l'avete presa male, come dire questo ci piglia in giro tutto. Poi quando è venuta la sostanza vi toccava ricevere di tutti.
1: Vabbè, sai, si può anche cambiare idea,
3: no,
1: è che...
3: per l'amor di Dio, la voglia, perché io non ho mai cambiato idea. Io dai 55 vado da Fiorentina sono 80 anni, capito?
1: Sì.
3: Sicché io non ho visto passare l'acqua sotto ponti.
1: Sì.
3: So, voi siete giovani, ma io me ne ricordo quando venne Giuligno, io della aspettavo la stazione sulle spalle di mio babbo, che c'era 3.000 persone.
1: Certo,
3: no, certo. Tanto per rendersi conto di una cosa, capito?
1: Sì. Va bene, comunque insomma sei stato molto chiaro, adesso ti rispondiamo. Vai, grazie a Giovanni che ci ha chiamato allo 0557711171 per quanto riguarda i 5 cambi. È chiaro che è importantissimo avere anche in panchina giocatori di grande qualità proprio per tenere sempre elevato il tasso tecnico della squadra. Al tempo stesso mi viene da dire che Grosso ha una bella responsabilità adesso, proprio perché ha tanta qualità a disposizione, quindi deve saperla utilizzare al meglio e deve fare in fretta ad amalgamare la squadra e a far emergere questa qualità.
2: Grosso diventa il punto interrogativo più grosso di questa stagione straordinaria. Ci fidiamo perché ci fidiamo ai Paratici, così si risponde anche a Giovanni. Io non partecipo alle conferenze stampa, anche se ignominiosamente ho il tesserino pubblicista da qualche tempo, però non
1: partecipare.
2: Quindi potrei partecipare ma non partecipo. Ha ragione Giovanni in un certo senso, perché fu data una lettura che veniva da 10 anni di negatività non c'ha budget, deve avere budget, non c'è più lo sponsor, ritirano lo sponsor, non hanno una lira. Io con quelle poche informazioni che ero riuscito a avere,
1: anche perché eravamo abituati, appunto, come dici, a un certo tipo di campagna acquisti e a un certo tipo di modus operandi, no?
2: Certo, certo.
1: Si diceva che comunque c'era la necessità di cedere prima di acquistare, e tutto questo invece è stato
2: cosa
1: completamente,
2: che hanno
1: completamente
2: da fare le grandi squadre.
1: Sì.
2: No, ma era tutto logico. Io feci delle piccole verifiche, beh, non certo prioritarie, però. E poi qui ho sempre detto: ma chi ve l'ha detto che non c'è budget? Chi ve l'ha detto che bisogna cedere prima di acquistare? E ponevo un dubbio. È venuto nel momento più difficile della storia recente della Fiorentina, e ne sono stati di momenti difficili, uno dei direttori più importanti. Non a caso poi l'ha ricercato in Milan, l'ha ricercato a Roma quando aveva già firmato la Fiorentina. Secondo voi è venuto per fare i balocchi?
1: Certo.
2: E infatti così si è verificato, anche perché la proprietà in realtà di spendere l'aveva già dimostrato l'anno scorso e negli anni passati che aveva ceduto, ma non aveva neanche voluto Vlahovic, parliamone di uno, o Chiesa. Sono cessioni obbligate da procuratori e dalla non volontà dei calciatori di rimanere. Su questo potremmo discutere. E poi su come sono stati reinvestiti i soldi: non sono stati reinvestiti nemmeno tutti, questo è evidente, però era un altro modus operandi, e i giornalisti giustamente erano assuefatti a quel modo lì.
1: Sì.
2: Ma già l'anno scorso si era visto che la Fiorentina c'ha da rientrare, ragazzi, questi hanno un patrimonio di 7 miliardi, se vogliono rientrano tutti gli anni di 200 milioni, come fanno gli arabi, non la discutiamo. E quest'anno lo dimostra, tra l'altro, con un mercato intelligente che deve vedere ancora eccezioni più importanti, tipo Dodò, che può portare una decina, 12, e altri che possono portare qualche lira. Non sei nemmeno così sotto, basta saper fare le cose e avere la volontà della proprietà. E Scazzabuboli è un buon mediano incontrista, ma noi siamo contenti di avere grandi, grandi sostituti, perché noi siamo diventati, Giovanni, siamo ritornati ad essere una grande squadra come quando tu andavi,
1: quando
2: che
1: lui
2: bella
1: andava,
2: immagine sulle spalle babbo
1: a aspettare la stazione Giuligno.
2: Esatto, siamo tornati quelli, perché siamo andati all'aeroporto, sono cambiati i tempi, ora arrivano con voli privati a aspettare un grande calciatore, e cresceremo ancora, io ne sono più che convinto.
1: Tanto Massimiliano ti dice: Indura e Mandragora non possono giocare titolari in questa Fiorentina. Il livello si è alzato, però magari Indur, se continua la sua crescita, ci può stare.
2: Io
1: anche da titolare può ambire a diventare un titolare.
2: Io sono d'accordo. Indur, se cresce ancora, può diventare titolare. Mandragora è un elemento oggettivamente importantissimo per tutto un insieme di cose. Guardate che c'è stata una richiesta da parte di una società di Serie A medio-bassa. La Fiorentina ha chiesto tanti soldi per dar via Mandragora, perché per meno di 12 non se ne tira via. Non serve vendere Mandragora per 4 milioni, non serve a nulla. Però è quello che Di Giovanni diceva, i rincalzi buoni, che poi non sono solo sostituti, arriveranno le squalifiche.
1: Ah, certo, ci sarà bisogno.
2: Non nomino altre cose, sì, faccio solo gli scongiuri.
1: Sì, sì. In attesa del prossimo collegamento, un altro messaggio, quello di Emiliano, che tornando agli esterni d'attacco dice: vorrei un'ala classica che va sul fondo e non che rientra, per quello c'è Mastantuono. Poi la sensazione mia è che Ken non sia proprio l'attaccante ideale per il gioco di Grosso. Però parliamo di questo ed altro anche con il prossimo ospite, già collegato con noi, Luigi Apolloni, grande ex difensore del Parma e della nazionale. Ciao Luigi, ben ritrovato.
4: Ciao, ben ritrovato a tutti, ciao.
1: Allora, subito ti voglio chiedere che cosa pensi di Pellegrino, insomma, da ex del Parma, insomma, da allenatore, cosa pensi di Pellegrino?
4: Allora, Pellegrino innanzitutto è il classico attaccante che è forte fisicamente, bravo a proteggere palla, fa segni a squadra, molto forte di testa. E anche tecnicamente non è eccesso, però sa usare entrambi i piedi, sa cacciare in porta, insomma è diciamo che è un giocatore quasi completo, quindi lo ritengo uno dei migliori attaccanti che in questo momento c'è in Italia. È chiaro che bisogna anche vedere il contesto di un calciatore gioca, però è un giocatore secondo me che può dare tantissimo al calcio italiano.
1: Ecco, lo vedresti positivo per lui il passaggio alla Fiorentina, sia pure come alternativa a Ken?
4: Ma sai, innanzitutto il grosso è un giocatore dove ama e in manovra che i calciatori le prime punte, come in questo caso parli di Ken o di Pellegrino, sappiano fare, soprattutto far salire la squadra e soprattutto poi nel momento in cui trovano sugli esterni le giocate, andare dentro, attaccare l'area, essere uomo d'area di rigore. E Pellegrino ce l'ha come ce l'ha Ken, anche se Ken è un giocatore più che predige più attaccare la profondità che non nelle incontro per cucire un po' la manovra.
1: Certo. Possono secondo te anche giocare insieme Ken e Pellegrino, naturalmente in determinate condizioni, perché di partenza la Fiorentina ha in mente il 4-3-2-1.
4: Secondo me possono giocare insieme perché, ripeto, hanno delle caratteristiche similari ma che possono compensare uno con l'altro. Ecco, rispetto a Pellegrino magari ha una qualità in più, quello che ha una qualità in più, quella di attaccare, come dicevo appunto, la profondità. Pellegrino un po' meno, è un giocatore più di manovra, più da venire incontro, da cucire il gioco, e poi da attaccare secondo le situazioni, soprattutto con la palla sulla fascia, poi l'area di rigore, che lo è bravo. E Ken secondo me ha le qualità per poter adattarsi anche a un giocatore come Pellegrino.
1: Andrea Bronzavelli, Andrea.
2: No, sono con i dovuti paragoni è esattamente quello che Grosso ha fatto l'anno scorso a Sassuolo, cioè ha alternato Pinamonti, che sarebbe Pellegrino, con Zola, che sarebbe Ken. Ora mi arriveranno una valanga di insulti, hanno ragione, però le caratteristiche sono quelle. Zola è uno che attacca la profondità, a fine stagione ha giocato più con Zola e durante l'anno ha giocato con Pinamonti, e in caso di necessità li puoi buttare dentro tutti e due. Poi Ken è anche molto bravo a difendere la porta, però il primo pensiero di Ken è girarsi e sfidarli tutti. Sì. Quello credo che sia un ulteriore scalino, che avendo accanto compagni come Mastantuono, anche Gudmundsson, che se li dai dietro te la ridanno in porta sulla profondità. Se riesce a far quello scalino, che è più mentale che tecnico, diventa un attaccante veramente completo. Per essere veramente completo, un po' di precisione, un pochino di più di precisione in area anche servirebbe.
1: Ecco, ma a tuo parere Luigi, vai pure.
4: Scusa, posso fare una considerazione?
1: Certo.
4: Aggiungo a quello che ha detto il vostro collega adesso, non so,
1: Andrea.
4: Allora c'è anche da dire che Grosso comunque ha la capacità e l'abilità di adattarsi anche alle caratteristiche dei giocatori, che ha dei giocatori per valorizzare appunto le loro qualità, e non è detto che poi non possa giocare con le due punte o il trequartista, perché ha anche giocatori adatti anche per fare come Gunnarsson, insomma, che è molto abile a giocare tra le linee, e soprattutto ha due giocatori forti fisicamente. Ecco, dovranno essere bravi in fase offensiva, secondo me non avranno problemi perché sono giocatori che hanno qualità. Dovranno essere bravi, visto che il calcio richiede anche quello adesso, in fase difensiva, cioè in fase di non possesso, a essere i primi difensori, ad essere coloro che comunque fanno giocare l'iniziazione della squadra avversaria la palla sporca, non farla giocare in maniera tranquilla.
1: Ora, secondo te sarà d'accordo con queste considerazioni, Grosso?
2: Assolutamente sì. Ora noi siamo già a dare per scontato che Pellegrino sia alla Fiorentina e Piccoli al Bologna, ma però per rafforzare è così, perché sono Piccoli e Ken che sono identici come caratteristiche, che quando li ha messi insieme ci ha provato un paio di volte Pioli,
1: sì, però insomma
2: disastro totale,
1: sì,
2: perché fanno lo stesso tipo di gioco,
1: piedi, sì.
2: Mentre questi due si possono adattare, e come se si possono adattare, dopodiché non sarà la prima scelta dell'allenatore metterli tutti e due in campo, però è vero che Grosso nel corso della carriera ha cambiato tanti schemi, tanto modo di giocare. In questo l'elasticità di Grosso, e poi quando c'hai da scegliere tra giocatori così forti, un'elasticità con un sorrisone sulle labbra è una garanzia da questo punto di vista.
1: Tra l'altro apro e chiudo una parentesi, visto che non abbiamo ancora parlato, Grosso, avete letto sicuramente ieri l'intervista di Paolo Maldini al Corriere della Sera, era stato preso in considerazione anche per la panchina della nazionale. Luigi, come l'avresti visto Grosso per la nazionale?
4: Ma allora, sicuramente sicuramente è un allenatore che sta facendo una grandissima carriera. È chiaro che non ha però quell'esperienza internazionale che richiede un po' una nazionale come, e soprattutto per l'importanza che ha in questo momento, e l'Italia è un bivio, visto che sono tre volte consigliere non dai nazionale, ha bisogno di gente che dia delle certezze in tutti i campi, poi che abbia un'esperienza e poi che faccia quei risultati che servono per rilanciare un po' a livello calcistico la nazionale italiana.
1: Ce lo teniamo alla Fiorentina, grosso, volentieri, Andrea,
2: ce lo teniamo alla Fiorentina. Per me è un falso problema, il problema sono le riforme che vanno fatte, quelle di Maldini in un'intervista a un giornale, quindi il valore che può avere un'intervista erano quelle corrette, smettere di fare la tattica, lavorare sulla tecnica, un progetto, sì, 8-10 anni, certo.
1: Questo per quanto riguarda la base, insomma, per quanto riguarda,
2: perché,
1: i ragazzi,
2: no, sì, perché l'allenatore poi rischia di essere uno specchietto per le allodole, perché Mancini è l'allenatore, forse il selezionatore più forte che potevano scegliere, però se l'allenatore è messo lì per riportarci ai mondiali e basta, intanto c'è da lavorare con la politica, perché non è possibile che una nazionale, di cui io non sono un tifoso sfegatato, però per correttezza va detto, che perde due partite e vola fuori, compreso gli spareggi, e vola fuori dai mondiali. In Sud America ne perdono sei e entrano ai mondiali. Sulla politica, e mi sembra che la politica tra UEFA e FIFA sia piuttosto complicata in questo momento, ma i posti per le europee sono troppo pochi e le modalità di qualificazione per le europee sono troppo più difficili rispetto ad altri. Fermato questo, Mancini, grande selezionatore, per me è più bravo a fare quel lavoro lì, è stato portato male, perché se dici a uno fai il direttore, lo sceglie il direttore, scusatemi Pippone, ma è così, non si può fare diversamente.
1: Però poi dopo il caso Pirlo avrai letto sicuramente,
2: sì, quello è un pretesto,
1: quello che ha detto Maldini, adesso ha detto Malagò, decido io,
2: e non si fa così, perché anche Mancini è andato via lasciandoci da un momento all'altro, sì, per, sì, i soldi, no? Ci potevano essere motivi anche per lui, però lasciando perdere tutto ciò, la scelta sul selezionatore è giusta. Se non c'è quello che ci deve essere fatto dietro, è tutto inutile. Qualificarsi la prossima volta per i mondiali, da una parte è vitale e da una parte è inutile, se continui con la roba che abbiamo fatto.
1: Oggi. Certo, il cambiamento radicale ci deve essere a livello di settore giovanile. Torno sulla Fiorentina, Luigi, per chiederti se Dragusin, che torna in Italia dopo l'esperienza in Inghilterra, può diventare il leader difensivo di questa squadra.
4: Ma ha accumulato un'esperienza importante, è vero che il campionato italiano non è il più bello ma è il più difficile, quindi le opportunità ci sono, ha fatto questa esperienza, secondo me può veramente essere l'anno di questa trasformazione e miglioramenti che serve a lui, ma serve soprattutto alla Fiorentina.
1: Tra l'altro ci sarà da capire, almeno inizialmente, quale sarà la coppia centrale, Andrea, mi riferisco alla difesa, se sarà quella composta da Dragusin, Pongracic, Dragusin, Ranieri, in attesa che Vieri possa completare il suo percorso di adattamento al nostro campionato.
2: Se Pongracic si adatta a sinistra, anche per caratteristiche, cioè perché ha un bel passo, è abbastanza non rapido sui primi tre ma veloce in allungo, potrebbe essere Dragusin Pongracic, cioè, se no sarà Dragusin Ranieri. Dragusin va a colmare tanto le lacune di testa per dati oggettivi, perché non è altissimo di Ranieri. Ranieri è quel tipo di giocatore che tutti gli anni viene messo in panchina prima dell'inizio del campionato, sì, e alla fine ne ha fatte minimo 35, perché è un giocatore importantissimo, non che non esista di meglio sul mercato, ma è un giocatore in grado di dare equilibrio, forza, scelta di tempo, e queste cose la Fiorentina, se fai l'altra coppia, non ce l'ha. Ieri è tanto applicato, c'ha tanta voglia e
1: sì,
2: tanta grinta,
1: però è molto irruento, mi sembra,
2: sì,
1: che
2: è anche un po' lento, è anche un po' lentone per ora, quindi va snellito nella corsa,
1: e soprattutto deve capire che certi contrasti duri si vanno fatti, però con misura, perché poi il rischio è quello dei cartellini.
2: Certo, in Sud America quando arrivò, oddio, non mi ricordo più, l'argentino, fu espulso subito a Roma,
1: Martina Squarta?
2: Sì, sì, ci dice, ma in Argentina non è neanche giallo quello che ho fatto.
1: Come si possono limare questi particolari, Luigi?
4: Ma questi particolari attraverso gli allenamenti, attraverso le gare, attraverso l'intesa che ripeti, poi una cosa importante è che all'interno degli allenamenti che vai a fare, delle partite, poi nascono quella complicità tra virgolette di reparto, di compagno vicino uno all'altro, che è importantissimo, parlo di esperienza diretta, nel senso che quando hai un'affinità, quando riesci a capirti, parlo in fase difensiva come poteva essere Baresi e Costa Curta, poi successivamente prima con Filippo Galli, poi parlo in attacco,
2: ma puoi citare anche la sua di coppia, era di livello assoluto,
4: Mancini e Vialli, come parlo per quanto riguarda la coppia offensiva, quando nasce un'intesa, nasce una sorta di complicità e di capirsi uno con l'altro, questo è importantissimo, perché poi ne giova tutto quanto il reparto, ne giova tutta quanta la squadra, quindi quello è l'affinità che nasce attraverso gli allenamenti, attraverso quello che propone l'allenatore e soprattutto attraverso quello che riescono a percepire e a ritrasformare le cose che vengono dette da parte dei giocatori.
1: Luigi, nel frattempo mi ha scritto Alberto Di Chiara, mi ha detto salutami Gigi, mi raccomando. Mi ha anche scritto che non era completamente d'accordo con te, perché ci ha seguito tutto il collegamento e poi magari più avanti sentiamo.
4: La nostra crescita, sì. Parlo visto che ha toccato il Parma di allora, dove appunto con Alberto abbiamo raggiunto degli obiettivi inimmaginabili, incredibili, straordinari, e Alberto è stato uno dei punti di riferimento, veniva da una carriera importante come Fiorentina, poi è stato da Ala, è stato solo da terzino a tutto campo e l'ha fatto la grande, ma noi crescevamo anche attraverso la competizione che nasceva, ma soprattutto dal fatto che qualcuno non era d'accordo sulle cose che si facevano, e da lì c'era un confronto, e quel confronto permetteva poi di aiutarci.
1: Confronto costruttivo, insomma, che portava risultati.
4: Esatto, proprio confronto costruttivo. Albertucci è stato uno di quelli che sotto quel punto di vista lì è stato un grande.
2: Albertuccio è tanta roba.
1: Sì, sì, sì.
2: E comunque testualmente ha detto: sono completamente d'accordo a metà con Gino.
1: No, in realtà guarda, però, allora guarda, ti dico cosa mi ha scritto, ricordi? Ti dico cosa mi ha scritto, perché tanto comunque c'è grande amicizia tra Luigi Apolloni e Alberto Di Chiara. Mi ha scritto Alberto: Apolloni, ma che dici? Accompagnato da una faccina che ride. E poi mi ha scritto anche: fagli dire yes it is. E allora adesso lo devi dire.
4: La classica frase che quando Alberto arrivava dice yes it is, noi eravamo lì, era un centratore Alberto, e all'interno dello spogliatoio era veramente una persona, che poi dopo il bello di questo, che all'interno dello spogliatoio c'erano dei leader come lui, come deve essere lui, come deve essere Gnocchi, e all'interno si costruiva questa sorta di legame forte, che poi quando poi invece c'era l'allenamento si metteva da parte gli scherzi, perché poi si pedalava, ci si allenava in maniera oltre che divertendoci, ma in maniera professionale profonda, e questo ci ha permesso, ripeto, di fare quello che abbiamo fatto attraverso un incastro che, questo lo può confermare anche Alberto, un incastro che è venuto negli anni appunto attraverso questi confronti.
1: E yes it is ormai è diventato tormentone,
4: le rovesciate che vedi accompagnate da Melli, dove vengono fatte queste rovesciate che poi Alessandro le mette su Instagram, sul gruppo nostro, dove c'è anche Albertuccio, perché Albertuccio è il nominiero che ha dato a Melli.
1: Sì, Melli.
4: Poi l'ha provata anche Alberto, adesso chiaramente è un fotomontaggio, ma è bellissimo vedere come lui riesce con disinvoltura a fare queste rovesciate al mare, dove diventa una sorta di gioco goliardico tra Alessandro e Melli e Alberto.
1: Sì, bello, bello, insomma, poi Alberto si mette sempre in gioco, quindi è sicuramente un protagonista da questo punto di vista. Grazie mille a Luigi Apolloni, a presto.
4: Arrivederci, Andrea, arrivederci.
1: Ciao, grazie, Luigi. Grazie a Luigi Apolloni. Prima di fermarci c'è David che ci saluta e che dice che il difensore argentino che citavi era Roncaglia, che fu espulso alla seconda a Parma con un'entrata degna del miglior Karate Kid.
2: No, ma anche Martina Squarta.
1: Comunque anche Facundo Roncaglia era uno che ci andava giù duro.
2: Miseria. ancora di più. Sì. Roncaglia si è, a parte Roncaglia, se non mi ricordo male, non era al debutto assoluto in Europa, la Fiorentina aveva fatto un po' di Spagna,
1: sì, Spagna mi sembra, sì,
2: e quindi già conosceva le differenze, ma poi non si è praticamente mai voluto adattare da quel punto di vista. Per lui il calcio era
1: entrate continue
2: che alle volte lo mettevano a rischio. Bel giocatore, quelle 15-20 partite con Paolo Sosa all'inizio sembrava un muro.
1: Mi ricordo anche un grandissimo gol proprio a Parma, un tiro dalla
2: muro invalicabile, sì, sembrava. Poi ma anche quarta, discreto giocatore.
1: Sì.
2: Discreto,
1: sì, sì, vero. Dobbiamo fermarci, come detto, rimanete collegati con noi, continuate a scriverci al 348 7513 933. A tra poco.

0: la radio. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Beh, ma io penso che Indur non lo vendano mai, perché credo che il Paris Saint Germain abbia il 50% da rivendita. Indur lo fanno rientrare casomai in uno scambio qualcosa, mi sbaglierò.
3: Ciao Lorenzo, ciao Andrea, Stefano da Pescia, complimenti per la trasmissione, come sempre. E, niente, la mia riflessione è questa: stiamo allestendo veramente una bella squadra, giovane, di prospettiva. Paratici ha fatto veramente un grandissimo lavoro, teniamo conto che ha dovuto risanare da zero praticamente tutto, e c'è soltanto una cosa sinceramente che mi dispiace, la partenza di Comuzzo, questa sì, perché è un ragazzo che a me piaceva anche dal punto di vista personale, e niente, volevo una vostra opinione su questa partenza, soprattutto da Andrea, sempre Forza Viola.
4: Buongiorno ragazzi, John da Modena. Pensavo che se Moise avesse un po' più di precisione in area e dialogasse maggiormente ai compagni, non sarebbe Kane, ma Kane. Forza Viola sempre.
5: Buongiorno Lorenzo Andrea. Beh, io invece, per quanto riguarda Pongracic, spero che venga ceduto. Sinceramente per me non è un difensore a livello di Fiorentina, ha troppi cali di concentrazione, si lancia troppo in avanti, usa troppo le mani. Secondo me, piazzandolo nella maniera giusta, sentito dire che c'è un interesse da parte del Milan, spero che si concretizzi, si può trovare molto di meglio sul mercato e magari sicuramente anche a costi inferiori.
6: Grazie, grazie, non ha tutti i torti il nostro ascoltatore, per quanto riguarda l'interesse del Milan credo che non sia così caldo, comunque almeno all'inizio io me lo immagino titolare, perché appunto Vieri non può esserlo adesso, deve ambientarsi, deve capire il nostro calcio, e quindi in attesa che Vieri possa essere pronto credo possa essere lui a far coppia con Dragusin, quindi insomma cedere potrebbe essere un rischio in questo momento. Cosa ne pensi, Andrea?
7: No, sono tutte cose giuste quelle che hanno detto i nostri ascoltatori. Sono giuste su Ken, che se avesse più precisione in aria e sapesse dialogare, sì. Però sono cose che si risolvono. Cioè, Ken deve lavorare in area di rigore, semplicemente lavorare per migliorarsi un pochino, e deve imparare a darla. Non è difficile, è una scelta. Lo stesso vale per le mani, che danno fastidio anche a me di Pongracic, e per i cali di attenzione, certo, che non sono endemici, cioè sono uno skill, come dire, ma su cui si può lavorare. Sul fatto che si lanciano avanti, basta che l'allenatore faccia un fischio e comunque ne perde parecchio poche quando va avanti, quindi non mi sembra problematico. Mi sembrava più problematico l'anno scorso, quando non si lanciava in avanti, non si trovava sbocchi da nessuna parte. Anche su Comuzzo sono d'accordo, ma penso che non verrà mai riscattato. Certo, se Comuzzo fa una stagione clamorosa e loro hanno chi gli offre 30,
6: certo,
7: ci fregano,
6: certo.
7: E in quel caso era meglio mettere la ricomprina a 2 milioni in più, quello sarebbe stato meglio. Sono d'accordo su questa operazione, abbiamo abbastanza da perdere.
6: È un rischio, c'è, sì. Poi per quanto riguarda invece i messaggi di testo al 348 753 933, dice Fabio da Firenze: spero tanto che prendiamo un Doie, è fortissimo. E c'è anche chi come Franco ha un sogno: Prestianni dal Benfica a sinistra al posto di Gudmundsson. Quante volte si è parlato di Prestianni, non solo per la Fiorentina ma proprio per il campionato italiano.
7: Sono tutti giocatori importanti, Ndoye ancora di più.
6: Sì.
7: Ancora di più. Potrebbe.
6: Il vantaggio anche di riconoscere già il nostro campionato.
7: Ndoye potrebbe essere, ma se devo sognare, io sogno Roux ancora di più, se sogno dal Bologna, che è un calciatore che mi fa impazzire letteralmente. Però,
6: infatti, qualcuno diceva: andiamo piccoli a Bologna e prendiamo Roux.
7: Hai detto Pio, no? E detto certo che lo farei, ma non lo fanno loro, perché sì, sanno che gli può valere il prossimo sessantello. Detto tutto ciò, sì, sono tutti calciatori importanti, Ndoye tanta roba. Poi con Ndoye e Ndur fa un casino con i nomi,
6: sì, però al di là di questo,
7: insomma, la qualità
6: sarebbe sempre alta.
7: Ce lo prendiamo volentieri. Sì.
6: E poi c'è Giacinto, che tornando alla difesa dice: Savelli, Ranieri, alto 1,90. 1,87, non proprio piccolo, più basso di Dragusin, ma una bella statura per un centrale. Avevi detto qualcosa?
7: No, non è vero che è una bella statura nel calcio moderno, sono tutti sopra sul 1,90 e non ha poi. Ok, non è basso, mettiamola così, così è più, non è tra i più alti e non ha il colpo di testa come una sua caratteristica migliore. Sì. Avendo uno che invece ha un grande senso sul colpo di testa, protegge di più il portiere e protegge di più Ranieri, perché Pongracic di testa non è forte. C'è poco da fare, non è uno che fa il radar con la testa e le prende tutte lui, Pongracic la prende se gli va addosso, mentre Ranieri è uno che è in difficoltà, l'abbiamo visto tante volte saltare ed essere sovrastato, perché? Perché oramai il calciatore è vero, 1,87 era tanta roba per Passarella, era 1,78
6: no meno, 1,73 credo,
7: però saltava, sì. A parte saltava 70 centimetri,
6: aveva un'elevazione straordinaria,
7: esatto, quindi non è il paragone più giusto, però sono cambiati gli esseri umani, ragazzi, addirittura la FIFA dovrebbero, se non l'hanno già fatto, ragionare di allargare un po' le porte, prima venivano difesi da esseri umani di 1,79 come Franco Tancredi, 1,80, sì. Ora se sei sotto, ora Cragno che è 1,84 viene considerato basso, sì, sì, sì. Viene considerato basso, Peruzzi era 1,86 mi pare, cioè, sì. E ha fatto una carriera stratosferica, ora se sei sotto 1,90 sei basso per fare il portiere.
6: Sì, sì, assolutamente. Ma fai fatica a farti largo nell'area.
7: Mentre un centrocampista Mendur quanto è alto? 1,90?
6: Siamo lì, sì.
7: Quando è arrivato alla Fiorentina degli anni 80? Arrivò con Socrates che era 1,89 ma che era famoso per colpo di tacco, perché col 38 i piedi se si girava veloce rischiava di perdere l'equilibrio, ecco, sì, perché sì. Era famoso il tacco di Dio. Poi erano tutti Pecci, Antonioni, erano tutti Oriali, era tutta Oriali, gente, sì, sotto, sì. 1,80 m.
6: Vero. Va bene.
7: Fine.
6: Sì, sì, invece voglio tornare a fare una riflessione su questa Fiorentina, sugli acquisti che sono stati messi a segno fino a questo momento dai Viola. 8 acquisti e l'età media di questi nuovi acquisti è 21,5 anni, l'età media invece dei presunti titolari è di 24 anni, quindi c'è stata una scelta precisa anche proprio da parte di Paratici di puntare su quei giocatori che poi bisogna vedere quanti resteranno eccetera eccetera, però insomma possono avere una prospettiva, una Fiorentina che, diceva Paratici, dovrà essere duratura anche.
7: L'ha detto che in questa è una delle poche cose che ha detto con precisione in conferenza stampa, che serviva qualche anno per ritornare a livelli che la Fiorentina, fece anche il paragone col Como,
6: sì.
7: No?
6: Però lui disse competitiva e duratura.
7: E quindi prendi i ragazzi di 20 anni e diventi competitivo e duraturo, come ha fatto il Como, che quest'anno gioca per lo scudetto. Quest'anno il Como va a giocare per lo scudetto. Se riesce a acchiappare, fermo restando che il Greco non è male davanti, se riesce a acchiappare un centravanti con caratteristiche diverse e forte, quello che non gli ha dato Morata e che si aspettava andare a Morata, Como gioca per lo scudetto.
6: E invece oggi 10 agosto, per quanto riguarda la Fiorentina, in attesa dell'esterno d'attacco, centrocampo, quello che succederà, magari arriverà Torsved, bisognerà vedere quante e quali saranno le partenze, ci potrà essere probabilmente anche un esterno difensivo a sinistra, quali sono le ambizioni, i traguardi per la Fiorentina?
7: La Fiorentina gioca per lottare per la Champions. Poi è una questione di dettagli arrivarci o no. L'anno scorso Roma e Como ci sono arrivati all'ultima di campionato, alla penultima, e l'hanno confermato all'ultima, però sono state lì a lottare fino in fondo, quello che non fece due anni fa la Fiorentina rinunciando a giocare a Roma perché aveva la semifinale di Conference, roba a battere. Qui non puoi battere la testa contro il muro perché i muri sono morbidi, quindi non servirebbe a nulla,
6: sì.
7: Però la Fiorentina sarà su quel livello, due punti in più, due punti in meno, poi c'è una serie di variabili, gli infortuni sono una variabile importante, però
6: lì si torna al discorso delle alternative, quanto saranno importanti,
7: certo,
6: le alternative,
7: però la Fiorentina ha costruito una squadra su quel livello,
6: sì.
7: Bisogna vedere chi fallisce. L'anno scorso hanno fallito due strisciate, no? E sembrava impossibile che fallissero,
6: certo.
7: E che le facessero fallire nella corsa Champions, ci abbiamo messo anche nel nostro, quindi andando a vincere a quel casino brutto di cemento fuori Torino, e siamo tutti felici. C'è questa serie di variabili, partiamo ad handicap, perché il livello dei calciatori che sono stati presi è come quello lì, è come quello lì, c'è solo l'Inter veramente sopra. Il Napoli, se prende Gabriel Jesus, è un altro punto, sì, perché poi si ragiona ora, ma c'è 25 giorni di mercato, sì, quasi, sì, ancora. Sì, sì, sì. Quindi il Milan si è rinforzato per davvero. Cioè,
6: sì, insomma, le prime uscite non sono così incoraggianti. Per il vero che calcio d'agosto.
7: A me l'allenatore non mi convince, però i giocatori presi sono forti per davvero. È vero che Modric è stato uno dei più importanti.
6: C'è già chi scommette su Amorim esonerato molto presto.
7: Potrebbe anche essere, potrebbe essere, invece fa una grande stagione. E l'Inter ha fallito le sue priorità sul mercato, però è sempre di un altro livello, sì, l'Inter. L'Inter ce n'ha quattro di attaccanti, come noi pensiamo, è vero, già un altro schema, ma come noi pensiamo di cercarne due. Tutto ciò per dire che noi siamo rientrati lì dove dovevamo stare. Se Napoli non prende Gabriel Jesus, siamo un po' inferiori perché partiamo indietro, ma non così tanto inferiori. A Fiorentina e Palladino, con tutti gli errori di Palladino, era lì che se la giocava. Non parlo del filotto e vittorie straordinarie, ma dopo aveva ritrovato, cioè, una quadra e funzionava, e era lì che se la giocava. Poi c'è stata una sciagura che ci fa tornare indietro di 10 punti, 20 punti, molti di più i punti, però dico a livello, ma secondo me siamo lì. Poi se si va in Europa League, vediamo se ci sarà da mordersi le mani. Se non si va neanche in Europa League, analizzeremo un'altra volta un fallimento, però la squadra è stata fatta non bene, di più, ma atta. Avete visto che calciatore
6: sì,
7: è?
6: Sì, sì. Oggi leggevo un pezzo di Francesco Censini che lo ha definito lo Chopin della Fiorentina.
7: Sì, anche un po' per la capigliatura, cioè. Sì. Poi perché è un funambolo. Sì, io se vogliamo lo definirei più Mozart, perché è un genio che alle volte rasenta, non voglio dire la follia, ma la meraviglia. E, però va bene, il punto è che è un giocatore che sposta gli equilibri in,
6: sì,
7: Serie A.
6: Sì, sì. E secondo te anche in campionato riuscirà a fare tutte quelle giocate che gli abbiamo visto fare in amichevole, oppure rischia di essere un po' tartassato dagli avversari?
7: Riuscirà a farle anche in campionato, le deve fare al momento giusto, e secondo me quando le partite saranno più pesanti le farà al momento giusto, perché mi sembra un ragazzo intelligente e farà le scelte giuste al momento giusto, mentre in amichevole si può forzare in certi momenti qualcosa in più, magari anche per farsi vedere o per strappare un applauso in più al nuovo pubblico. Ma il giocatore è di un livello assoluto, sì, ma Ulai è di un livello assoluto,
6: sì, sì.
7: Ulai è di un livello assoluto. Dragusin è fortissimo.
6: Il regista lo può fare Ulai secondo te?
7: Sì, al mondiale ha fatto la mezzala di sinistra, che è il ruolo che Gross aveva pensato per Attà. Però può fare anche il regista, un regista diverso.
6: Sì, perché sentivo proprio qui a Radio Firenze Viola qualche giorno fa, è intervenuto Pietro Lomonaco, che dall'alto della sua esperienza diceva che probabilmente per il ruolo di regista servono altre caratteristiche, perché deve essere il punto di riferimento davanti alla difesa il regista, e lui tende un po' a scappare nel momento in cui prende palla, tende subito ad andare in avanti, ecco, questo sì, potrebbe far perdere un po' di punto di riferimento, insomma.
7: Sono d'accordissimo, il giovane si lavora su questa caratteristica, ma è più un dispensatore di palloni più che un regista alla Pizarro, se sì, non vogliamo chiamare in campo Fagioli, no? Secondo me alla fine rischiano di giocare con un modulo in cui si spostano tutti, se
6: sì,
7: avete
6: sì,
7: visto
6: c'è una grande
7: rischiano di giocare lui e Fagioli in linea, accompagnati da un difensore in impostazione, con due che restano un pochino più indietro, i terzini che salgono. Ci vorrà grande attenzione e grande voglia di sacrificarsi l'uno con l'altro per giocare tutti insieme, perché Attà va via, tende a salire, Fagioli ogni tanto sale, basta coprirsi, basta che gli automatismi funzionano, e funzionerà. L'hanno, Paris Saint Germain c'ha questo tipo di centrocampo.
6: Tornando invece alla difesa, Marco da Catania al 348 75 3933 dice: ma Cannavaro e Pujol, probabilmente tra i centrali più forti di sempre, erano alti?
7: No, non erano alti, era un altro calcio ancora, e però erano spesso accompagnati da gente più alta accanto. Pujol c'aveva il mago del calciotto lì, come si chiama, c'aveva Piquet, e quell'altro c'aveva un'esplosività clamorosa, Cannavaro intanto. Poi spesso giocava accompagnato da uno alto, e comunque si parla di una ventina d'anni fa. Ora Pujol ha smesso un pochino prima, però 10-15 anni fa l'altezza media me ne sono accorto solo io, che poi comunque scusatemi, perché tutto viene da Ranieri. Sì. Ranieri nasce terzino e non è così esplosivo sul colpo di testa. Non è nelle sue caratteristiche, non è scarso.
6: Anche se qualche gol di testa l'ha fatto.
7: Perché c'ha tempo. Perché c'ha tempo, ma non è che va a sovrastare, va a prendere tempo spesso e volentieri. Alcune volte è stato sovrastato, o che l'ho visto solo io.
6: È vero. Così.
7: Non ha tutta sta forza. Poi non è estremamente basso, non è estremamente scarso, ma non è la sua caratteristica migliore. Cannavaro era anche un altro modo di giocare, questi ti si attaccavano più addosso, ora si fa più la linea, ti davano più le spallate, sì, per disequilibrare te piuttosto che cercare la palla, roba che se fai adesso rischi di prendere rigore, o non lo sanno più fare, perché alle volte vedi il giocatore che cerca la palla, invece basterebbe andare dalla spallatina a quello che salta e gli togli il tempo.
6: Poi sul centrocampo Enrico dice: ma a vostro parere una squadra moderna ha il regista? A me pare che nessuna squadra di livello abbia più quella figura, oppure come dicevi anche tu poco fa, si tende ad avere non solo un regista, nel senso che ci si scambiano le posizioni e quindi è un centrocampo molto mobile.
7: Qual è stata la squadra che l'ha impressionata di più negli ultimi 5 anni in Serie A? A me il Napoli Spalletti, che giocava un calcio straordinario, aveva Lobotka come punto di riferimento fisso in cabina di regia, il che non vuol dire che poi gli altri non sappiano giocare a pallone, però uno con quelle caratteristiche, che tra l'altro sono più spurie in Fagioli, perché forza il lancio lungo, talvolta forza il dribbling, anche lui deve capire dove forzarle, dove no, davanti all'area o nella nostra metà campo no, soprattutto se ci sono pochi difensori, abbiamo preso tanti gol, non solo in amichevole, anche l'anno scorso su Fagioli che perdeva palla, sì, tanti sì, no, sì, ma alcuni sì.
6: Sì, sì,
7: o abbiamo preso dei gialli, è uguale. Comunque il calcio moderno fa tanto, e poi torna indietro a Paolo Sosa che ci rimette terzino che sale, terzino destro bloccato, che altri non è che l'Italia mondiale dell'82 con Gentile da una parte, Caprini dall'altra, e 4, 8 e 10, no? Era la stessa roba. Quindi il calcio cambia, è giusto aggiornarsi, ma cambia più nell'atteggiamento che non solo nei ruoli.
6: Poi suggerimenti di mercato. David dice: come nome per l'ala esterno a sinistra, visto il modus operandi di Paratici, Gian Virgili del Mallorca potrebbe fare al caso nostro. Tu Andrea cosa ne pensi? Questo giocatore che adesso è al Brugge, è stato fino all'anno scorso al Mallorca.
7: Si è cambiato squadra quest'anno, che si va a prendere
6: 2006.
7: Sicuramente sarà un giocatore di prospettiva. Io mi aspetto uno o uno clamoroso sul 2006, o uno invece un pochino più fatto. Ma secondo me Ndoye, che potrebbe essere un'uscita, potrebbe essere un suggerimento non sbagliato.
6: Sì.
7: Di quelli sotto traccia.
6: Dipende ovviamente dal prezzo
7: e dalla modalità, perché se lo vai a acquistare in prestito,
6: sì, certo,
7: con obbligo,
6: sì, sì,
7: è vero che poi l'anno prossimo sono tanti gli obblighi.
6: Sì. Poi dice Filippo: se giochiamo con due dietro le punte, gioco perfetto per Ken per imbucare le verticalizzazioni. Pellegrino non può giocare con le verticalizzazioni, è troppo lento, dunque non arriva, dice Filippo da Seano.
7: Sì, ma proprio per avere un'alternativa, perché se compri, certo, un uguale,
6: appunto, per creare delle situazioni diverse di gioco.
7: Perché poi sul fondo ci devono arrivare João Mario oppure Jimenez e Valdepeñas e mettere cross. E lì invece Pellegrino c'ha delle statistiche clamorose. Clamorosa, ha fatto 9 gol, sì, l'anno scorso. Dice: ah, 9 gol. Ha fatto 9 gol in una squadra che ne ha fatti 29.
6: Sì, una squadra che attaccava pochissimo.
7: Una squadra che di media ne fa 50-55, sono più di 15. Sì. Di che si parla.
6: Tra poco sentiamo anche qualche messaggio vocale arrivato al 348-7513-933. Nel frattempo leggo anche il messaggio da parte di un altro nostro ascoltatore che dice: Mandragora 10 milioni, ce ne sono 60, meglio di lui in B, tranquilli, nessuno lo prenderà, ma chi lo vuole, la mandragorite leviamocela dal capo piuttosto.
7: Ascoltatore
6: che su Mandragora ha sempre mantenuto il suo profilo negativo su Mandragora.
7: Ognuno ha le sue opinioni, però poi, cioè, allora ci dicesse i 60 nomi, ma ne voglio 60, non 3 e poi ce ne sono tanti, i 60 nomi della Serie B che vengono in Serie A e fanno gol e assist come ha fatto questo ragazzo negli ultimi 2 anni, punto. Punto, perché ora vado a prendere le statistiche io, se no. Le statistiche di Mandragora negli ultimi, nessuno parla di un fenomeno, nessuno lo vuole titolare inamovibile, ma le statistiche di Mandragora sono

0: Mettiamo dunque un paio di messaggi vocali al 348-7533-933.
1: Ma guarda, c'è il mitico Savetri, ma prima tu sei abbronzato, non ti avevo riconosciuto troppo. Quando ricominciate la trasmissione, quella simpatica con Cervelli e C. Comunque, ecco, ve l'ho mandato anche per iscritto. Cioè, a me, per gli appellegrino, io ho visto le partite del Parma, a me sembra molto grezzo. E su 30, ma anche 25. Una cifra sproporzionata, ma io mi terrei piccoli a quelle condizioni. A me, se cambio un cane per con un gatto, più o meno.
2: Sì, ciao, ora vi butto un amo. Allora, Nico Gonzalez, al di là di tutto quello che è successo, ripeto, al di là di tutto quello che è successo, voi lo prendereste per fare l'esterno di sinistra con le caratteristiche che ha? E se sì, fareste, proporreste uno scambio alla Juventus, visto che hanno ancora da finire di pagarcelo, con Gudmundsson?
0: Ci butta questa
3: l'esplosività, si fa, si crea, ci sono delle dinamiche di metodologia dell'allenamento, si forma uno quest'altare.
0: Certo, sì, bisogna partire dal basso.
4: Sì, ma poi che vuol dire sta cosa? Sì, l'esplosività si crea, ma se uno è lento, veloce e non diventa, può migliorare. Se uno salta 8 può arrivare a saltare 10. Poi si sta parlando di un ragazzo di 27 anni e ora il margine è che scenda l'elevazione invece che salga. Poi magari ci riescono e complimenti. Vuol dire che hanno fatto male quelli di prima, che non l'hanno fatto quelli di prima. Io non lo so questo, ma giudico quello che vedo. Poi su Pellegrino piccoli, cane e gatto,
0: No, insomma, non è proprio così.
4: No, prima
0: perché sono giocatori diversi.
4: Si va a differenziare le caratteristiche, certo. Questo è uno che se c'è una partita o una squadra chiusa e siamo sullo 0-0, alzi due rossettoni, richiami Biraghi da dove lui alzare due brioche e le va a prendere tutte. Sto scherzando su Biraghi, sì, ovviamente, ma invece l'altro no, non cambi le caratteristiche, cambi solo il livello se lo sposti al posto di Ken. Aggiungo un'altra cosa, Pellegrino in un anno e mezzo è migliorato tanto, Piccoli rimane sempre così per adesso perché non ha lo scatto mentale di mettersi a lavorare, si sente già completo, forte, è quello il limite dei Piccoli, che negli under lei gli sarà sentita, sì, venuta a noia, no? Faceva valanghe i gol, certo, perché era già questo mone,
0: sì.
4: E non ha mai avuto lo scatto mentale di dire devo lavorare su delle cose per diventare un top player, perché sennò poteva diventare. Probabilmente non l'avrà mai quello scatto mentale a 25 anni. Quell'altro è uno che è partito da cagnaccio, non sei buono, non sei buono. Lo dicevano anche a Gabriel Omar Batistuta, sacrilegio! Perché si vide subito la differenza, fece subito un paio di gol, poi sparì qualche mese, ma sì, li fece subito i gol. Sì. E detto ciò, che si migliora perché progredisce, come dice Roberto Baggio, il talento si migliora giorno dopo giorno, non è che uno ci nasce solo col talento, certo lui era nato baciato dal talento. E chiudo con Nico
0: Gonzalez,
4: è ganza questa cosa, però a mio avviso il valore la Fiorentina lo considera quasi paritario, vuol vendere Gudmundsson a 20, quegli altri ne vogliono 25. E in più aggiungo che non cercano uno che a sinistra resti sulla sinistra.
0: Appunto, sì.
4: E invece Gudmundsson, che ha meno cose rispetto a Nico da tanti punti di vista e qualcosa in più sul tiro e sulla capacità di segnare, ha il vantaggio di essere destro.
0: Poi leggo su Firenze Viola, per quanto riguarda la situazione di Dodò non ci sono novità naturalmente sulla sua possibile partenza, però si ipotizza che la Roma, alla ricerca di un esterno offensivo da consegnare alle mani di Gasperini, potrebbe farsi viva per acquistare un vice Wesley. Per quanto riguarda l'Inter, discorso simile, l'Inter che aveva mostrato un timido interesse senza mai approfondire, anche il mercato estero potrebbe fare al caso della Fiorentina, ma al momento, come in Italia, nessuno ha mosso passi decisi nella sua direzione. Insomma, bisogna sperare che la Roma possa in qualche modo tornare ad interessarsi, perché altrimenti io non vedo tante soluzioni. È vero che ci sono ancora tanti giorni a disposizione, però ecco, sembrava che fosse uno, Dodò, in grado di poter accendere l'interesse di tanti club, ma in realtà non è stato assolutamente così.
4: E è sempre stato così invece nelle estati, oramai al plurale, di Dodò. Lo vuole Barcellona, lo vuole il Real Madrid.

0: lo vuole il Bayern Monaco e alla fine non arriva mai l'offerta, anche andare a fare la riserva alla Roma, è vero che con la Champions e poi Wesley lo può utilizzare anche a sinistra, potrebbe essere più di una riserva, però no, però non aspettano tutti la fine per cercare di risparmiare anche qualcosa. Poi la Roma ha fatto degli acquisti abbastanza incomprensibili dal punto di vista.
1: Sì, Gasperini non mi sembra molto contento anche per i risultati che stanno arrivando in.
0: Però Gasperini è causa del suo mal, quindi pianga se stesso. Cioè, l'anno scorso si lamentava degli acquisti dei ragazzi, quest'anno non si lamenta più perché c'è il direttore che gli piace e quindi non è perfettamente proprio limpido in tutto ciò, mi sembra il modus operandi, e poi se è arrabbiato meglio per noi.
1: Sì, certo, sì.
0: Cioè Castro è forte, ma non era una delle necessità di quella squadra andare a mettere 35 quando c'hai ancora da fare un'uscita, uno tra Cone e Sulé, se non tutte e due, per mettere a posto il bilancio e vai a prendere il centravanti di riserva a 35 e tanta roba se prendono tutto il resto, ma intanto gli manca ancora un esterno.
1: Roma che sarà il primo avversario della Fiorentina in campionato il 24 di agosto, vedremo a che punto sarà la Roma, a che punto sarà soprattutto la Fiorentina, magari proprio per questa condizione ancora da trovare da parte dei giallorossi potrebbe anche essere la volta buona per la Fiorentina per fare un piccolo colpaccio,
0: almeno un debutto migliore degli ultimi anni a Roma, poi ogni tanto ci si è vinta a Roma, però il debutto è sempre stato tragico, se invece è tragico, non molto brillante. L'ultima volta che sono stato all'Olimpico a vedere la Fiorentina giocò Joshua Brillante titolare.
1: Sì, dopo 38 minuti fu sostituito da Montella.
0: Ci credo.
1: Per evidenti difficoltà di questo giocatore australiano.
0: Ci credo. Sì. Vabbè.
1: Per pronto il prossimo collegamento ci collegheremo con il nostro ospite quando sarà pronto ovviamente, per adesso andiamo avanti con i messaggi al 348 753 933.
0: Aspettiamo, sono arrivati 60 nomi della B?
1: No,
0: a livello
1: no.
0: Di Mandragora?
1: No, ancora no. 055 771 1171 invece il numero per intervenire in diretta. Vladimiro ci scrive: se incrementi, tornando a quello che dicevamo prima a proposito dell'esplosività, se incrementi il salto esplosivo influenzi anche la velocità muscolare, non la rapidità, che è una trasmissione nervosa, che è una capacità coordinativa. Ora si entra in disamine estremamente tecniche. Vuoi aggiungere qualcosa?
0: No, mi auguro che le sappiano sta roba. Io non so che dire. Mi auguro e sono certo che siano preparati da questo punto di vista. Certo, alle volte resti allibito perché vedi. Le faccio un esempio, sì, che non c'entra nulla. Vedi Indur che corre sull'esterno dei piedi e che quindi perde nella corsa molta forza. E pensi che qualcuno lo rimetterà a correre nel giusto modo. Cioè Cristiano Ronaldo, giocatore che odio da tutti i punti di vista, però quando ha perso rapidità naturale con andare avanti con l'età, è andato da Bolt e gli ha detto: mi insegni a correre più veloce con la tecnica, poi non è che diventi Bolt con la tecnica, ma migliori le tue performance. Spero che ci sia attenzione da questo punto di vista alla Fiorentina, ma Vieri secondo me deve perdere 2 chili, posso dirlo? Cioè lo vedo anche pesante come calciatore, ci deve essere attenzione a 360 gradi, perché se fai attenzione a 360 gradi e fai sempre un metro in più di quello che è la soglia della fatica, poi vinci.
1: Poi tornando agli esterni, Emanuele da Firenze dice: ma se prendiamo Nico Williams, non è mai uscito, 40 milioni esterno sinistro, giovane.
0: Ma non giovanissimo, e poi insomma 40 milioni, insomma. Ma quanto piglia di ingaggio?
1: Sì, siamo su livelli inaccessibili.
0: Mi sembra che non sia fattibile, dai.
1: No, anche secondo me. Se Attà venisse considerato nei 3 di centrocampo, non serve un esterno, ma 2, perché Gudmundsson e Mastantuono non hanno alternative. Questo ce lo scrive Paolo da Arezzo.
0: Sì, questo è vero. Questo è vero, e Attà viene considerato nei 3 di centrocampo in questo momento.
1: In questo momento sì.
0: Ma infatti si parla di un esterno importante e di un esterno più da rincalzo, no, non ci sono dubbi. E sì, ce ne vuole
1: due.
0: Lo penso anch'io. Se esce Gudmundsson, forse rischia di volercene 3.
1: Ah, certo, sì. Ma sta buono invece.
0: Non si dica a Croci, che viene più spesso con la prima squadra.
1: Anche sì. Crocicchiando 2010.
0: Però è veramente un bimbo.
1: 2010.
0: Mastantuono. È un acquisto sensazionale, è bellissimo perché la Fiorentina è ritornata ad andare a prendere calciatori che prima non ci si immaginava di poter prendere. C'è un giocatore già conclamato dal Real Madrid, è vero, viene in prestito, c'è l'accordo tra gentiluomini, c'è questo, c'è quell'altro, tanto l'hai portato, vuol dire cambiare l'opinione pubblica europea sulla CF Fiorentina, punto. Calciatore è importante, ha fatto male al Real Madrid, non ha fatto male al Real Madrid, c'aveva 18 anni, la stagione è andata male con le dovute con i dovuti paragoni. Il Real Madrid dell'anno scorso ha fatto come la Fiorentina dell'anno scorso, cioè è andato malissimo come è andata malissimo la Fiorentina, con dei livelli diversi, quindi non era facile per uno arrivato all'Argentina. E è un calciatore che sposta l'equilibrio di questa squadra, ma non è l'unico, anche Atta, Ulai, se vogliamo anche Dragusin spostano l'equilibrio, e poi qualcuno c'era già. Se De Gea sta bene, l'anno scorso ha fatto molto male, ma il primo anno ha fatto molto bene, se De Gea sta bene è un altro che sposta gli equilibri a livello nazionale e internazionale. Quando dico internazionale in questo momento intendo come considerazione, cioè se un calciatore vede che Ulai, che fa un grande campionato mondiale, va alla Fiorentina e non scappa come Amrabat dopo aver fatto il campionato del mondo fortissimo, cerca di scappare in tutti i modi, no? Se, e poi ci riesce ad andarsene, se attacca a mercato a 40 milioni viene alla Fiorentina, se i calciatori importanti restano, se dalla Premier prendi difensori importanti, vuol dire che ma Valdepeñas è un grande colpo.
1: Sì, francamente
0: si è visto poco, ma no, quel però quel visto ha fatto luccicare,
1: sì,
0: gli occhi
1: davvero.
0: Jimenez è un altro grande colpo, e poi è perfetta la formula, perché se fa il bischero si rimanda al mittente, se non fa il bischero ne vale più di 20. Non c'è discussione su questo.
1: Fausto degli Scoglionati Viola dall'Elba ci scrive: Malik Fofana, 21 anni, esterno sinistro, 30 milioni del Lione, potrebbe andare? Certo potrebbe andare. Dai 30 milioni in su vanno bene.
0: Vanno bene, bisogna scegliere bene, bisogna scegliere bene, perché alle volte bisogna capire le caratteristiche, perché hai fatto bene. Il campionato francese è un campionato molto particolare. Per me non, i gol del campionato francese li divido sempre, non dico per mezzi, ma per un terzo. Se è un fenomeno come Osimhen, oppure devi andarci con piedi di piombo dalla Francia, soprattutto per gli attaccanti.
1: Sì, perché poi siamo rimasti scottati, tu dici, eh?
0: Sì, anche in positivo, Veretout fu un grande acquisto.
1: No, io parlavo degli esterni.
0: Ah, vabbè, sugli esterni, che scottati, quella è una cicatrice che non passerà mai. Jonathan Iconé.
1: Sì. Andiamo a salutare, lo abbiamo ricordato, lo abbiamo evocato nel corso della prima parte della nostra trasmissione. Alberto Di Chiara, ciao Alberto.
0: Yes.
2: E là. Ciao.
1: Yes.
0: It is.
2: Che è automatico.
1: Certo, ormai quello.
2: Ormai devi diventare come, invece di dire pronto, dici yes. It is.
1: Sì. Tra l'altro, stavo guardando i tuoi social, caro Alberto. Ho visto che hai postato una storia con un personaggio importante.
2: Ma sì,
1: con Fabio Grosso al Viola Park.
2: Sì, ci siamo rivisti, perché lui ha detto ormai ce l'avamo già ripromesso dal momento in cui lui era addirittura d'arrivo, no, normalmente qui a Firenze, però non c'è mai stato tempo né materiale per riuscire a salutarci veramente in amicizia, naturalmente. Ci siamo rivisti, ha detto che ma non è riuscito neanche a far da guida, perché è talmente preso da tante altre cose che anche lui lì al Viola Park ancora non ha usato le strade, insomma c'è un paese il Viola Park praticamente.
1: Ancora si deve ambientarsi all'interno.
0: Ma ci sono anche i vigili e gli autovelox, Alberto, ci sono anche gli autovelox e i vigili.
2: Sì, ci sono tutte, il casello pure.
1: Come l'hai trovato Grosso?
2: Ma io l'ho visto molto positivo, molto carico, molto consapevole soprattutto. Una forma di, io sai, con lui è nato un rapporto da quando appunto eravamo a Perugia, e venne, ho sempre raccontato questa storia, che venne come trequartista del Chieti, per poi diventare uno dei terzini sinistri, insomma, importanti nella storia della Serie A e chiaramente soprattutto della nazionale, in tutti i sensi. Quindi è stato un rapporto che abbiamo avuto per tanti anni, io come manager a Perugia di Gaucci, nell'era Gaucci e nell'era soprattutto Cosmi, che fu chiaramente lui molto bravo ad avere insomma, abbiamo trovato l'intuizione di metterlo a sinistra e farlo diventare un giocatore importante.
1: Ecco, vuoi raccontare anche cosa ti diceva Grosso quando giocava nel Perugia e quando ti confidava quelli che erano i suoi sogni, le sue ambizioni?
2: I suoi sogni, vabbè, chiaramente io venivo da una, ero diventato da poco, cioè, ero da qualche anno già dirigente del Perugia, e chiaramente lui al momento in cui venne si mise questa maglia numero 3 addosso e detto, riuscissi a fare anche la metà di quello che sei riuscito a fare tu, poi ha fatto abbastanza, ha superato. Soltanto per un bel ragazzo battere un calcio di rigore in Germania nella finale di Coppa del Mondo contro la Francia, cioè vincere il mondiale, poi non è stato solo quello naturalmente la sua peculiarità, perché è stato uno dei protagonisti di quel mondiale, ma al di là di quello è sempre stata una persona sempre ponderata, molto seria, ma non nel senso che è un ragazzo molto scherzo, come hai visto anche dal video, si presta, anche perché c'è una confidenza tale che ci può permettere chiaramente di scherzare, certo, in maniera.
1: Le hai fatto dire anche a lui yes it is.
2: Era immancabile, perché l'abbiamo detto, tanti amici lo dicono, e quindi come non dirlo neanche lui, che certo, anche lui, che è senza dubbio, non posso considerare una persona cara, insomma,
1: assolutamente.
2: Quindi insomma abbiamo comunque si vede che insomma c'è molta aspettativa, no? E ci siamo messi un pochino a parlare del fatto che chiaramente c'è la responsabilità di riportare insomma una Fiorentina che ormai sono tanti anni che sta lì e non fa mai il passo giusto, e quindi da una parte può essere un bene il fatto che non ci sia riuscita fino adesso, quindi lui parte già da una posizione che già fare meglio dell'anno scorso non è che ci voglia proprio chissà che cosa.
1: Sì, però adesso insomma con questa squadra a disposizione è chiaro che lui è chiamato a gestire e a farla decollare velocemente, ecco.
2: Ma sai, è vero che anche perché ci sono tanti aspetti, perché sono giocatori che sono potenzialmente tutti molto bravi e tutti che chiaramente ci si aspetta qualcosa, però sono tutti giocatori che ancora devono dimostrare. Non è che giocatori che possano magari già darti delle cose,
1: delle certezze assolute, sì.
2: Ecco, quindi hai preso dei giocatori che sono senza dubbio potenzialmente meglio, probabilmente non potevi fare, quindi la responsabilità è grave, perché c'è da una parte molta aspettativa, dall'altra parte molta curiosità, no? Perché poi alla fine l'autostima in questi casi qua vengono soltanto con i risultati positivi. Se tu riesci a iniziare bene, certo inizi già una partita difficile a Roma, contro la Roma, che non è senza dubbio una squadra impossibile, perché anche la Roma ha le proprie difficoltà, si vede anche da questi inizi, sì, no? Un pochino. Sì. Però è chiaro che vai in un ambiente all'Olimpico, farà caldo probabilmente, non lo so, insomma sono una serie di cose dove Grosso deve lavorare e lui ne è consapevole, quindi è una persona, un allenatore che ha acquisito esperienza, un certo bagaglio di esperienza, soprattutto ha un'esperienza sul campo molto importante.
1: Andrea, sono le considerazioni che facevamo anche prima su Grosso, adesso tocca a lui,
0: per assurdo è lui quello che ora deve dare delle risposte, perché gli hanno messo una squadra anche impegnativa tatticamente, Alberto, perché metterli tutti insieme è un bel rompicapo, sono tutti giocatori di grande talento, con grande capacità tecnica, però non voglio dire leggeri, perché non è l'altezza o la forza fisica, però con caratteristiche spiccatamente offensive. Ora Fagioli ha lavorato anche nel recupero palla, Ulai pure. Attà è tignoso, però Attà gli garba portarla, andare in avanti come a Gudmundsson, come a Mastantuono, cioè.
2: Sì. Ma tu credo che siano una squadra da sincronizzare, come si suol dire, perché tanto è proprio la sincronia è l'elemento fondamentale nel calcio, nel senso che devi trovare i tempi di gioco giusti, devi trovare la possibilità, è come un orologio praticamente, no? Poi alla fine devi trovare e sfruttare al massimo la qualità. Secondo me è molto importante, perché la qualità ti consente di avere la possibilità di giocare con i tempi giusti, perché la tecnica individuale è senza dubbio indispensabile per poter sviluppare anche il gioco che tu prediligi o che preferisci, perché come sapete benissimo, sai, basta sbagliare uno stop un po' più lungo un metro e il tempo di gioco ti parte completamente, perché sei aggredito, c'è aggressività da parte degli avversari. Quindi sapere sincronizzare questa squadra è il compito, soprattutto, ma non solo di Grosso, credo che sia il compito di qualsiasi allenatore, che deve sfruttare al massimo le caratteristiche dei giocatori che hai a disposizione.
1: Sì, assolutamente, certo, deve tirare fuori il meglio dalle caratteristiche dei suoi giocatori. E per quanto riguarda invece l'atmosfera che hai respirato al Viola Park in attesa dell'esordio ufficiale in stagione da parte della Fiorentina in Coppa Italia?
2: A parte il caldo afoso, insomma, no? È un caldo spaventoso, comunque a parte quello. No, l'aria c'era un ambiente, conoscete ormai anche meglio di me, insomma, il Viola Park è un ambiente bello, con queste sale, si entra e si respira un'aria positiva, almeno per quello che concerne questo inizio. C'è da entrare su questa specie di base praticamente, dove appunto possono avere la possibilità di lavorare al meglio, anche se io sono sempre stato del parere che una prima fase, secondo me, di ogni preparazione dovrebbe essere fatta magari in situazioni ambientali un pochino diverse, un pochino più dove poter respirare, però d'altronde non so adesso quali sono state le esigenze, non tanto di Grosso ma quanto della società, di lavorare sempre e esclusivamente al Viola Park, quindi di conseguenza è un po' difficile, insomma, sapere, immaginare che cosa li ha portati chiaramente a decidere per una situazione di questo genere, insomma, per scegliere la preparazione lì, anche se poi chiaramente lo hanno differenziata per in Inghilterra,
1: sì.
2: E quindi lì magari si sono un pochino più rinfrescati.
1: Assolutamente sì. Alberto, grazie anche per questo racconto di questo incontro di questa mattina che hai avuto con Fabio Grosso. Alla prossima!
2: Grazie a voi.
1: Ciao, grazie, Alberto. Grazie ad Alberto Di Chiara. Torno sul centrocampo, in particolare su Attà, perché al 348-753-933 Jacopo da Compiobbi ci scrive: sarà la vera fortuna di questa squadra. Sembra di rivedere quel gobbaccio di Zidane.
0: Sì, con caratteristiche diverse.
1: Però qualche movenza.
0: Qualche movenza straordinaria ce l'ha, sì. Diverso, ma giocatore veramente bello da vedere, ma anche veramente importante.
1: Eh sì, giocatore che è destinato a diventare un idolo, Mastantuono lo è già, però insomma questo calciatore.
0: No, Attà ha tutte le caratteristiche per essere un idolo alla Fiorentina, senza dubbio, anche più di Mastantuono.
1: Ah, addirittura anche più di Mastantuono?
0: Certo, perché è bello da vedere, è elegante, anche quell'altro è bello da vedere, però lui c'ha dei colpi che ci faranno impazzire, poi è bello averli tutti insieme, sti ragazzi, è bello averli tutti insieme.
1: Poi c'era Stefano Taxi che ha inviato un messaggio, glielo gireremo poi a Alberto De Chiara. Dice Stefano Taxi che in questi giorni ricorre il quarantennale del ritiro di Serra Mazzoni. Te lo ricordi il ritiro a Serra Mazzoni? Al quale, dice, io ero presente, il primo di Alberto in Viola. Racconto un aneddoto: incontrai Paolone Monelli in un bar del paese e gli chiese: ma com'è quello nuovo di Chiara? E lui rispose: forte, fortissimo, caffè pagato per Paolone.
0: No, era forte vero di Chiara. Sì. Era forte vero, poi ha trovato la sua consacrazione a tutta fascia, ma anche da noi, e fu un errore clamoroso mandarlo via, errore che Vittorione cercò di colmare all'ultimo momento proponendogli più soldi che il Parma, ma lui era già d'accordo, se non mi ricordo male, ma insomma era forte, vero, per essere un esterno alto faceva, aveva come difetto, faceva un po' pochi gol, no? Però
1: procurava i rigori,
0: faceva le buche in terra, buche in terra.
1: E il ritiro di Serramazzone, credo che a Serramazzone ci fosse Bersellini come allenatore, vorrei sbagliarmi, eh.
0: No, io da ragazzino il primo ritiro che ho visto c'era Dunga, quindi non mi ricordo che anni erano.
1: Era allora, secondo se me, non sbaglio, il secondo, Dunga, se non 88-89 forse,
0: una roba del genere. Sì, 88-89, che poi il 90 nell'anno che si va in finale, certo.
1: Sì.
0: 88-89, 89-90 e 90-91 Dunga. Ora ci correggono subito.
1: Sì, no.
0: Però dovrebbero essere questi tre anni di Dunga a Firenze.
1: Sì, no, anche 91-92 e, poi nel 92-93 viene messo praticamente fuori rosa a Cerchi Gori e va a Pescara. Sì.
0: Ok, quindi 4, non 3.
1: Sì,
0: però mi pare il secondo o il terzo anno.
1: Sì. E dove era questo ritiro?
0: Non me lo ricordo, per quello che cercavo di risalire.
1: Se fosse Pizzolo,
0: secondo me era in Toscana.
1: Era in Toscana.
0: Non era lassù su in Monte Amiata, quello era Ranieri.
1: Ranieri andava a Rocca Purena con Trapattoni, riportò la Fiorentina. Malesani e poi Trapattoni a Badia San Salvatore.
0: Le dico l'aneddoto, Dunga ci disse, non solo a me.
1: Sì.
0: Nappi, gol, 30 partite, 3 gol. Voi tifosi,
1: certo. Sì, no, c'erano in effetti dei soprannomi o comunque delle etichette che andavano oltre il Real Valore.
0: Aveva altre qualità. Non era un bomber Nappi, di sicuro.
1: Franco dice: più che Zidane in attacchi vedo un altro gobaccio, Pogba.
0: No, lì c'è alcune cose sì, ma c'è tanta fisicità e tanti muscoli in meno.
1: Sì. Però magari la capacità di reggere l'urto
0: e l'eleganza cioè, ce l'hanno tutte e due. Uno più fantasia e più capacità di attaccare l'area, quell'altro più fisicità. Diciamo che è una via di mezzo tra questi due, che mi pare un paragone
1: al di là del
0: fatto
1: pazzesco, al di là della maglia che hanno indossato, un paragone pazzesco.
0: Maglia inguardabile, inguardabile.
1: Dice Roberto Bagnaripo: un passo alla volta, cominciamo a passare il turno in Coppa Italia, poi penseremo alla Roma. Fondamentale passare il turno in Coppa Italia contro una squadra neopromossa in Serie B, che però ha magari qualche partita in più nelle gambe.
0: C'ha qualche partita in più, c'ha anche qualche idea balorda, vengono a Firenze per giocarsela, che da un lato è scontato e ovvio, dall'altro sì, va bene, vediamo. Hanno preso dei gol anche abbastanza evitabili ieri, per carità, le partite vanno sempre vinte.
1: Sì, anche per partire bene, si per evitare bene,
0: non ho grossi dubbi che si partirà bene.
1: Va bene, allora insomma, visto che hai queste convinzioni, noi le sposiamo.
0: Perché
1: convinzioni.
0: Lei ha paura?
1: No, assolutamente.
0: No,
1: però sai cosa? Ne parlavo anche ieri con Luca Calamai. Mi sarei aspettato, avrei voluto qualche amichevole in più. Perché adesso la Fiorentina ha esaurito le sue amichevoli, da qui all'inizio del campionato ne farà, magari ne faranno qualcuno, faranno qualche allenamento congiunto, però
0: non so se fissano qualcosa dopo la Coppa.
1: Prima
0: della Coppa non c'era più spazi.
1: Perché no, ci doveva Coppa essere una partita con il Modena, la partita con la Coppa in Coppa
0: giovedì,
1: è venerdì sera. Poi ci doveva essere una partita ieri con il Modena, e poi è saltata per l'impossibilità del Modena di utilizzare il proprio stadio. Quindi
0: questo è un vecchio classico, già da quando non ce l'hanno dato per i lavori.
1: Infatti,
0: Il Braglia non si usa, si tocca. detto tutto ciò, forse ne sentirei l'esigenza dal 14 al 24,
1: sono 10 giorni.
0: Ma io se pigiano parecchio in allenamento, perché io sono l'unico tormento che ho, che riguarda anche gli allenamenti al Viola Park, dove a 40 gradi spingere tantissimo è un pochino più faticoso. Però è quella preparazione che ci ha massacrato l'anno scorso di Pioli. Io spero tanto e sono convinto che faccia la differenza, perché Gasperini li porta alla soglia del vomito, scusatemi la parola, per chi è già a tavola ogni allenamento, però poi i risultati si vedono.
1: Sì, sono d'accordo.
0: E io vorrei questo: perché non si devono allenare come dei matti? Ma non per un senso, sono miliardari, devono correre perché voglio vincere.
1: Perché poi insomma i risultati si vedono a lungo andare.
0: Esatto.
1: Grazie Andrea Bruno Savelli, grazie a tutti voi che ci avete seguito fin qui. Vi lasciamo come sempre a Palla al Centro. Dunque, non andate via, buon proseguimento sulla Defensa Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Carrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
5: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Carrisca al vento. Giacomo Galassi che vi parla, come ogni lunedì, in compagnia di niente poco di meno che Sauro Fattori.
6: Ciao a tutti, ciao.
5: Come stai? Ti godi il fresco?
6: Tutto bene, sì, questo frescolino.
5: Dai, così ti
6: però ora si sta bene qua dentro.
5: Il pomeriggio.
6: Grazie a Stefano
5: Carlesi, che ringraziamo per la cura della parte tecnica e tutto quello che fa al di là della regia. Però, insomma, comunque ci assisterà anche fino alla diretta delle 19, quando poi arriveranno Dimitri Conti e Tommaso Loreto per uno contro tutti. Intanto ci siamo noi, con i quali potete interagire al 348 75 13 933. Ormai ti sarà venuto a noi anche a te, Sauro, la quantità di volte hai sentito dire questo numero per i messaggi scritti e vocali. 055 77 111 71 invece per le chiamate, però insomma almeno noi lo ricordiamo, anche se siamo sicuri che lo sapete, che siete carichissimi, anche perché i temi non mancano. È vero che la Fiorentina, insomma, è già qualche giorno e non chiude nessun affare, ci stiamo un po' preoccupando, è almeno 3-4 giorni dall'arrivo di Mastantuono, bisogna stare attenti. Attenti, via un attimo, e ci troviamo qualcuno a Viola Park, non lo so chi potrebbe arrivare, però comunque continua a lavorare. C'è questa voce, no, che voce, questa trattativa con il Bologna per Piccoli, che tiene un po' banco, perché
6: è una bella trattativa.
5: È particolare, ecco, sì, definiamola.
6: C'è questa trattativa per Pellegrino,
5: che
6: è un po' particolare.
5: Poi riporta Pellegrino, poi ti chiederò il tuo. C'è soprattutto una Fiorentina che, Sauro, bisognerà capire un attimo. Ad oggi, 10 agosto, mancano 3 settimane alla fine del mercato, 2 settimane all'inizio della stagione e un 4-5 giorni va bene a Fiorentina Benevento, però in Coppa Italia, diciamo, non è proprio l'appuntamento marchiato di rosso sul calendario, però sarà l'esordio ufficiale della squadra viola. E soprattutto ad oggi io ancora non ho capito come gioca la Fiorentina, cioè con come giocherebbe la Fiorentina di grosso.
6: Ma se te lo posso dire io.
5: Dimmi.
6: Ma secondo me
5: ieri titolare
6: contro il Benevento, vabbè, sarà anche difficile capire per bene, anche se poi mancherà una settimana a campionato, sì, che insomma non ci sarà da scherzare, ma secondo me giocheremo albero di Natale inizialmente e dare un po' di per capire bene, insomma. E non giocheremo un'atta a mezz'ala, perché è ancora un po' presto.
5: Presto per cosa? Cioè, perché
6: presto? Assemblare delle situazioni, dai. Si legge Fagioli a lui,
5: cioè. No, te lo scriverò. Ulai.
6: Fagioli, Ulai e Atta, insomma. Ce la approfittiamo un po',
5: Di cosa?
6: Insomma.
5: Qual è il problema?
6: Lo so.
5: Cioè, trova un po' spettacolare.
6: No, è bello.
5: Caccio champagne.
6: Però dopo lo champagne, dopo poi si sgasa, capito? Cioè, no. Sono convinto inizialmente partirà molto attento. Poi ho letto, ci sarà un altro grande colpo. Vediamo. Qui a forza dei colpi.
5: Sì, ci pigli un coccolone.
6: Però speriamo, speriamo.
5: No, perché
6: speriamo.
5: Allora, nel presto io ci metto anche attualmente a Fiorentino un esterno sinistro, non ce l'ha. C'è il tuo amico Gudmundsson che può giocare sulla sinistra, però poi Ovo.
6: Ci potrebbe giocare anche a Tà, adattato ci può giocare.
5: Parecchio, cioè già sì. Mastantuono sulla destra sarebbe un po' adattato.
6: Sì, ma infatti, e questo ti ho detto, secondo me, giocheranno dietro. Che dietro sono due giocatori, hanno qualità, però gioca dietro.
5: Lo sai che qualcuno nei messaggi della settimana scorsa era preoccupato per te? Perché ha detto, ti giuro, vocale non arrivato a questa trasmissione, ma arrivato nel pomeriggio, ha detto: ragazzi, non si può prendere Mastantuono, perché ve lo immaginate voi, Saurino, che tutto l'anno gli tocca ricordarsi Mastantuono come
6: però
5: può chiamare, quante volte lo può chiamare.
6: Ora,
5: stai andando peggio sulla I.
6: Cioè, inizialmente facevo fatica,
5: sì, ora stai.
6: Ora c'ho una I, perché vedi Mastantuono, ma ho un po' disturbato l'altra pronuncia.
5: Sì.
6: No, Ulai, Mastantuono. A talo dio bene. Vabbè, perché c'è Bessa anche alla rovescia.
5: Fabian, proprio non c'è il verso di chiamarlo Fabian. Te lo chiami Fabian. E
6: sì,
5: proprio non c'è. Non c'è
6: tanto Fabian lo fa.
5: Bene, ce ne dimenteremo. Anche se poi voglio vedere dove lo sistemano, perché è in uscita. E grazie, Graziella, è anche il terzo. Però
6: c'è il rischio di fare due per uno, dai.
5: Sì, dici?
6: Da quello ho letto io, Sassuolo per Tosved. No?
5: Sassuolo.
6: Due per uno, Brescianini, sì. Però io ti dico la verità, io. Se devo prendere Tosved e tengo Brescianini, e come la vedo io, e poi sta attento, le novità sono sempre una cosa bella, probabilmente poi c'è Grosso, avrà le sue, conosce meglio lui
5: Non so, lui nella prima conferenza stampa ha anche detto: guarda, io non sono un grande fan degli allenatori che si portano dietro i calciatori.
6: Infatti, ha ragione.
5: Cioè, non è che benissimo. Ha aperto la porta, invece no, aveva fatto Pallatino per Colpani. Però
6: d'altra parte, siccome ora non si compra più nessuno, sa da parlare di qualcosa.
5: Sì, sì, sì, questo.
6: Ci siamo abituati male, ora poi 15 tanto si comincia subito.
5: Sì, 14.
6: 14, scusa, sì.
5: Perché sennò la gente va.
6: No, 15 è meglio.
5: Va bene, guarda, voglio arrivare perché ci sono tanti temi su cui voglio stuzzicarti, perché tra le varie, e non c'entra col campo, però ne ha parlato chiunque, ma sono veramente curioso poi, non mi rispondere subito, di sentire la tua sul caso Antognoni, perché francamente tiene banco e è veramente molto singolare, però c'è due ore, quindi ti preparo psicologicamente e arriverà questa domanda. Prima voglio chiederti che cosa ne pensi di questo entusiasmo dilagante, perché te sei sempre uno che tende a spegnere le fiamme.
6: Io lo reputo molto pericoloso, è bello, perché lei è bello di calcio, no? Cioè, da parte è giusto sognare, però l'importante è che rimanga un sogno e che non diventi un incubo. Ma il concetto è quello lì.
5: In che senso?
6: Perché le grandi aspettative porta sempre delusioni, perché la grande aspettativa ti porta al massimo, no?
5: Però se invece... è giustificata la grande aspettativa, poi ti porta a continuare.
6: Sì, è giustificata, però c'è anche gli altri, insomma, non ce lo dimentichiamo mai. Cioè, quando hai detto parti da un gap di altri punti? 50?
5: No, 50 no, però insomma per 30.
6: Piani a primi sì.
5: Ah vabbè, certo, vabbè, ho capito, allora, ci accontenteremo di un terzo o quarto posto, credo.
6: Ma mettiamo, tu parti da un gap di 25?
5: Sì.
6: Insomma, 25 punti sono tanti.
5: Beh, da questo punto di vista, attualmente potenzialmente Grosso potrebbe schierare 8 titolari, perché tutti i giocatori hai preso te, ora è vero João Mario.
6: Sì, no, no, è vero, è vero.
5: Però
6: vero.
5: Hai 8 titolari diversi
6: e
5: rispetto
6: poi,
5: a
6: quando, e poi quando una squadra sono tanti nuovi, io tu lo sai, non sono di quel partito che dice: Madonna, sono nuovi, ci vuole tanto tempo, per no, non ci vuole tanto.
5: E dico, dice, se son
6: buoni.
5: Ti dico che dal punto di vista delle percentuali, che siano tutti buoni su 8, insomma, Paratici dovrebbe essere una sorta di remida.
6: Che si sente, siamo andati a crescere.
5: Sì, sì, decisamente. Io però 25 punti dici sono sempre tanti,
6: sono
5: da scalare.
6: E poi bisogna avere la partenza, dai, su, perché sta attento. Qui a Firenze, ciao. Qui a Firenze, se tu vai a Roma e tu perdi, che di calcio a Roma si può anche perdere, vero?
5: Sì.
6: Cioè, siamo già all'ultima spiaggia,
5: no.
6: E invece non è così, cioè bisogna star calmi, la squadra giovane, sicuramente giovane, ringiovanita, via, più che giovane ringiovanita.
5: Beh, parecchio. Vabbè, sì.
6: Sì, beh, bene.
5: 21,5 è l'età media degli acquisti che ha fatto la Firenze.
6: Certo, poi continuerà a giocare anche di un po' più grandi, si spera. Va bene. Però il concetto è che, vabbè, ci vuole calma e attenti a alzare troppo l'aspettativa. Se l'alzi troppo, poi noi siamo un pubblico, si vive d'entusiasmo, che è giusto. Però stiamo attenti, dai, su, diamogli tempo. Tempo a ragazzi, io non dico tempo.
5: Ma nel calcio,
6: e anche a Grosso stesso.
5: Ma nel calcio chi è che dà tempo?
6: D'altra parte, chi è che dà tempo? La società. La società, cioè, la società deve. Penso che la società butterà un po' d'acqua sui fondi, me lo auguro. Insomma.
5: Sì, diciamo non con gli acquisti,
6: non lasci
5: vivacchia,
6: perché ancora non può sapere veramente i risultati che verranno fuori, che ci vivacchia un po', no? Però insomma, secondo me partire con.
5: Un allenatore come Allegri avrebbe subito detto: ah, già tanto se arriviamo in Europa League, no? Lui tende sempre, anche l'anno scorso, ricordo.
6: Le porta a essere Allegri per dirlo: già tanto se arriviamo in Europa League.
5: Però lui lo fa, ne fa proprio un mantra comunicativo,
6: certo,
5: quello
6: certo,
5: di dire sempre
6: certo,
5: l'obiettivo.
6: E c'ha una squadra un po' meglio di noi, ve lo dico.
5: Sì, ora con non Napoli ancora non l'ho sentito dire.
6: Non tanto meglio, con Napoli parla di scudetto.
5: Fa più fatica a dirlo, però ecco, con l'ultima Juventus, col Milan, mi faceva aspettare. Tanti lo criticavano.
6: Era normale perché, sì, aspetta. In Milan, perché da Milan voleva la Champions League, inizialmente voleva quasi lo scudetto,
5: sì.
6: Ma che dibs ha lì veramente.
5: Però è una situazione
6: acqua,
5: simile
6: a
5: questa.
6: Fiocine, eh?
5: È situazione simile a questa della Fiorentina, perché io ti dico,
6: sì,
5: Sauro, oggi la Fiorentina 10 agosto rispetto alle altre che
6: la
5: tu hai
6: Fiorentina
5: citato.
6: La Fiorentina parte non da 42 punti, come ho sempre detto, ma da 54.
5: Bene.
6: Essendo...
5: Partiva quella l'anno scorso, però ne sono rimasti pochi.
6: No, sì, ho detto. Però io spero che l'abbia fatta per migliorarla, no?
5: Sì, però sai, se cambi tutto riparti da zero, tra virgolette.
6: Riparti da zero, riparti che, cioè, io faccio meglio, che sennò venivo lì prima.
5: Sì,
6: giusto?
5: Giusto.
6: Cioè,
5: se no, però ora, non hai certezze, cioè, dico. Solo.
6: Non hai certezze? Cioè, noi, avevi... noi sicuramente la comprai, ce l'avrà delle certezze.
5: Però non sai come, cioè, si amalgamano insieme, cosa possono dare, c'è anche la fortuna.
6: C'è la fortuna.
5: Va bene,
6: poi.
5: Però io dico, se confermi lo zoccolo duro dell'l'anno scorso, per dire senza cambi, te Sauro mi dici, guarda, te, 54 punti li fai.
6: Allora, quando tu cambi, cioè te quest'anno, siccome la squadra sulla carta è meglio, basta vedere l'entusiasmo, no? Cioè, l'entusiasmo non è come l'anno scorso. Cioè,
5: insomma.
6: Sì, no, vabbè, inizialmente, poi dopo tre giorni sembra capire.
5: Vabbè,
6: tutto,
5: certo, però ancora deve iniziare, vabbè, il campionato.
6: Sì, però c'è entusiasmo, c'è tutte queste cose qui, giustamente, stiamo, andiamoci piano, però se l'entusiasmo va dietro, noi quest'anno bisogna fare almeno 60, 62, non voglio dire tanto di più. Beh, perché sarebbe sbagliato.
5: 62 lotti per l'Europa, poi magari non ci
6: per
5: vai.
6: La Conference, però sentire la Conference non lo so.
5: Vabbè,
6: più
5: però
6: fare.
5: Io ti dico in Europa League ci vai a 64, 65.
6: Quest'anno con chi la fa la Conference quest'anno?
5: Atalanta
6: è la vice, cioè gli unici non vinca la Conference siamo noi.
5: Io spero di no.
6: Ci ha detto le favorite sicuramente, sì, nettamente. Sì.
5: Però ti dico, comunque l'Europa League la fa un 64-65 punti, cioè posso dire, io comunque mi accontenterei, sì, sì, di un campionato 62 punti, poi non farei Caselli, certo, per strada, 62, però 62 punti dici è un campionato normale.
6: Poi
5: in
6: a grosso diamo di tempo, insomma, anche a lui.
5: Ecco, anche su questo,
6: insomma,
5: perché
6: è giovane anche lui, eh.
5: Dal giorno dopo la partita col Deportivo La Corugna, la discussione è partita, ma non è che abbiamo messo in mano la Ferrari a uno che non ha mai, che non sa guidare, mettiamola così. Cioè, ci sono,
6: scusa, se l'ha messa la Ferrari in mano a uno che sapeva guidare.
5: E come è andata?
6: Siamo andati di fuori. Per...
5: Come l'è andata? C'è uno sui
6: come
5: social. L'hai visto?
6: No,
5: non l'hai mai visto, c'è un tizio con pochi denti.
6: Un fiorentino di sicuro, sì, come sì. Le andate?
5: Sì, sì, anche al Real Madrid gliel'ha fatto molto bene. Sì,
6: alla Panarello, vai.
5: Sì, si può fare, altrimenti.
6: No, te l'ho detto, dai, aspettiamo. Però questa squadra avrebbe bisogno di partire bene, perché i giovani con l'entusiasmo. Prenda forza, no? Se subito tu gli metti lo zaino addosso diventa più difficoltoso. È un po' di fortuna, la ci vuole a tutti, la ci vuole anche a Madrid, non importa essere la Fiorentina. Cioè, c'è dei momenti che se la fortuna ti dà un po' una mano ti tira fuori dalla problematica, no?
5: Certo.
6: E i giovani secondo me hanno bisogno di fiducia intorno, di sentire che l'aria è bella. Perché se va all'aria, se entri nello stadio e l'aria è un po' pesa, insomma, già fa un caldo e gli è peso di suo. Cioè, capito?
5: Speriamo finisca prima o poi.
6: Sì, dovrebbe finire, cioè, però per l'Italia no.
5: Eh no.
6: Però per
5: no, cosa? Allora, in teoria, guarda, lo dico anche nel notiziario che sentirete più tardi, a voce sottoscritta. Domani è il picco, anche se ogni giorno vi è il picco.
6: Sì,
5: ogni giorno
6: picco,
5: domani c'è il picco. Di
6: mai il picco.
5: Però Dio, già da mercoledì mattina un pochino, giovedì, venerdì un pochino meglio, ancora molto caldo, e poi da settimana prossima.
6: Però io ho sentito molto meglio, vuol dire a 3 o 4 gradi, vuol dire andare a 35, 33.
5: Che lascia
6: 34,
5: fare? Già, secondo me, sì, con 35 ora, siamo lì, sì, a metterci il felpino.
6: Ci sembra la bellezza, l'altro è così, siamo belli omissioni.
5: Va bene, quindi dimmi la formazione secondo te titolare attuale della Fiorentina, anche se titolari non esistono più, secondo me esistono e come
6: esistono
5: titolari.
6: E come,
5: però beh, mettiamo, sono 15-16 titolari oggi, non sono,
6: posso,
5: più 12.
6: Posso mettere tra parentesi anche?
5: Sì, certo.
6: Allora,
5: importa, non Christensen,
6: e poi importa un certo, a mettere tra parentesi il gioco di Gea, insomma. A destra penso c'era Joao Mario. A sinistra tra Valdepeña, Dio
5: perfetto.
6: Oh,
5: è
6: ragazzi,
5: sullo spagnolo.
6: Sto diventando spagnolo.
5: Te sullo
6: spagnolo, domastico.
5: Certo.
6: Tra Valdepeña e Jiménez, bisogna vedere. Perché.
5: A me non è dispiaciuto.
6: No, è buono, Valdepeña. No, è bello a vedersi, eh. Poi dove il campionato parla di altro, però l'ho visto bellino, cioè, beh, anche un buon fisico, pensavo fosse un pochino più, invece è un buon fisico, no, però va a dipendere se Jiménez è un po' più esperto, un po' più, cioè, lì anche l'allenatore,
5: un po' più strutturato,
6: ecco, devo un po' scegliere, sì, non è semplice, anche se secondo me non difende benissimo Jiménez, però insomma lì ci si lavora, a parte un giovane bisogna lavorarci, eh.
5: Quindi uno tra loro,
6: centrali,
5: poi centrali, ci voglio,
6: da
5: perché
6: da quello che si dice,
5: che succede? Tuo amico che un tempo doveva applaudire, poi piano piano ho visto un po' breccia nel tuo cuore, cioè Pongracic, perché il titolare inamovibile della formazione dell'anno scorso ad oggi ce l'ha un posto? Perché Dragusin è stato preso per fare Pongracic.
6: Sembra Dragusin gioi sicuro.
5: Ma e come fanno già sicuro?
6: Sì, no, giustamente l'hanno acquistato, poi insomma, come se ne sente guardare, Io non, secondo me ha fatto,
5: eccoci, ha fatto il cappottino anche per
6: no ha fatto,
5: fa troppo caldo per i cappottini,
6: ha fatto normale, ha fatto il suo che, ma basta e avanza, non è che,
5: però ti dico,
6: perché ti ho detto, scusa, non va a pascolare che un po',
5: che già non è
6: già un grande vantaggio,
5: però ti dico, Sauro, se tu hai Pongracicini
6: se lo c'ho, ora qui va da Vieri, dice titolare fisso, tanto c'è, io sono convinto che Vieri rimane sempre quarto,
5: sì
6: c'è Pongracic, c'è Raniere, poi viene Vieri, ma anche per l'età, per l'esperienza, ora io non voglio,
5: cioè è pur sempre un grosso, ragazzo, viene da Brasile,
6: guarda, grosso nel sottesame anche lui, non è che lui dice guarda perdo tre partite, non mi dice nulla, qui a Firenze perdo tre partite, hanno messo in croce, cioè capito, che anche lui non è facile. Poi ho detto su Pongracic si può discutere un po' perché arriva ora, sì, insomma ora aspettiamo
5: Dragusin o su Pongracic, ah, su poi Pongracic è arrivato ora, dice
6: ma ora dai, giustamente trova il mondiale, insomma, ecco, lui potrà prendere un po' di tempo, dai, perché torni,
5: sì, però scusa, posso fare una provocazione, non c'entra niente, ma che se ne fa la Fiorentina, Pongracic e Dragusin insieme?
6: Allora io l'ho detto prima,
5: cioè nel senso rischia, uno rischia di stare tutto l'anno in panchina,
6: io avevo detto che